0: una squadra di livello assoluto, e ricordo quei gol di Jovetic, una Fiorentina splendida davvero, allenata da Cesare Prandelli. Alessandro ci scrive: prima non spendono, ora spendono troppo, fate pace col cervello, il problema è che vi piace troppo criticare, forse anche perché in casa non vi fanno dire nulla. Poi altra,
1: non so a chi si riferisce,
0: magari a ai nostri ascoltatori, credo in generale a quelli che sono stati troppo propensi alle critiche. I difensori della Fiorentina più portiere De Gea ormai non sono più una sicurezza, vi sembrano giocatori da squadra che possa arrivare nelle prime 7-8 squadre del campionato? Ci scrive un altro nostro amico ascoltatore. Beh, ora sì, ci sono state delle incertezze da parte di De Gea, però non è detto che De Gea debba essere sempre così,
1: perché l'anno scorso ha un po' faticato all'inizio,
0: sì,
1: ora l'anno
0: ripreso,
1: scorso fin troppo, poi si è ripreso, quindi anche lui insomma la fascia capitano dovrà. Mi chiedo a che serva il miglior allenatore dei portieri, questo sono sincera, e quando tu hai un De Gea al quale che cosa insegni al De Gea? Lui stesso, no? Ha detto, dice, cosa devo insegnare?
0: Ma infatti anche proprio lo stesso nuovo preparatore dei portieri
1: Christensen e Lezzerini, cioè a che ti serve il miglior allenatore dei portieri non lo so.
0: Infatti lui stesso, scusami, quando è stato intervistato,
1: sì,
0: il preparatore dei portieri,
1: dicevo,
0: ha detto,
1: sì, sì,
0: non è facile rapportarsi
1: ai microfoni di Andrea Giannattasi,
0: sì, rapportarsi
1: in ritiro.
0: Lui che comunque ha allenato dei grandissimi portieri,
1: certo,
0: perché ha allenato Buffon,
1: certo,
0: quindi insomma
1: sì,
0: è abbastanza preparato da questo punto di vista, no?
1: Più che altro dice il rischio di annoiarli perché già hanno visto tutto, no? Quindi qualsiasi esercizio, qualsiasi modo di allenare già lo hanno visto. Però ecco, mi chiedo allora che cosa serva un allenatore dei portieri così importanti se cioè, De Gea magari pari livello, cioè chi gli devi insegnare a De Gea?
0: Intanto riporto alcune delle dichiarazioni di Mandragora da giocatore del Torino, poi magari nel corso di Palla al Centro ci sarà modo anche di ascoltarle, le sue parole. Mandragora, che è arrivato da poco a Torino al Philadelphia, ha detto: è stato un bel effetto tornare al Philadelphia, sono contento, avevo lasciato qualcosa in sospeso, sono felice di essere di nuovo qui, cosa mi ha convinto a tornare a Torino, sono sempre stato bene, l'ho detto tante volte, sono tornato volentieri per dare una mano a tutti i nuovi compagni, non ho ancora parlato con Abate, adesso però ho l'occasione di conoscere lui e tutti i miei compagni. Torino è stata la tua prima scelta? Sì, assolutamente. Poi sul calendario dice: sfida particolare, gli è stato chiesto, sabato alle 15 Torino affronterà proprio la Fiorentina. A volte, dice Mandragora, è il destino, ed
1: è
0: anche
1: vero.
0: Questo il bello del destino, ha concluso il centrocampista prima di entrare al Philadelphia. Poi ripeto, ci sarà modo di vedere magari anche le immagini dell'arrivo di Mandragora, le sue parole nel corso di Palla al Centro. Siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione, cara Luciana, grazie
1: a te e un saluto agli ascoltatori.
0: Saluto a tutti anche da parte mia, ma come detto vi lasciamo a Palla al Centro, non andate via, buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
1: Ciao.

0: Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti, le 17.04, mercoledì 2 settembre 2026, come ogni giorno puntuale su Radio Firenze Viola arriva l'appuntamento con Garrisca al vento. Oggi sostituisco il padrone di casa Giacomo Galassi, che avete avuto modo di sentire stamani dalle 10 alle 12 in compagnia di Andrea Bruno Savelli, di Emiliano Viviano durante Chi si compra. Anche domani sarò presente io insieme a Stefano Prizio, quindi siete avvisati. Al mio fianco come ogni mercoledì Angelo Giorgetti, ciao Angelo, ben trovato.
2: Ciao Chiara e buonasera a tutti.
1: Ricordiamo subito i numeri per interagire con noi: 348-7513-933, messaggi di testo, note audio, lo 055-77-111-71 per intervenire in diretta. Ne approfitto per salutare e ringraziare anche i due registi, perché poi non so chi ci sarà, in questo momento ne abbiamo addirittura due, noi possiamo permetterci questo lusso, e quindi Marco Tonelli e Stefano Cherubini, che sono appunto a vostra disposizione. Vi ricordo poi, come da tradizione, su Firenze Viola da qualche ora è attivo il sondaggione: che voto date al mercato della Fiorentina? E quindi, se ancora non vi foste espressi, potete farlo anche in quel modo. Angelo non vedeva l'ora di questa giornata,
2: brava,
1: perché è impaziente.
2: Te me lo puoi estorcere, questo voto?
1: No, in realtà mi piacerebbe, avendo due ore a disposizione, fare un'analisi un pochino più completa del voto, perché poi tante volte ci siamo chiesti, considerando che il giudice supremo è il campo, in questo momento esprimere un voto che cosa rappresenta? A chi viene dato il
2: Chiara,
1: voto? E
2: guarda,
1: quindi mi rimetto a te, Angelo.
2: Guarda, io credo che se noi ora avessimo la possibilità, attraverso il teletrasporto, di portare qui Paratici, lui non saprebbe dare il voto. Salute.
1: Grazie.
2: Questa considerazione ti ha fatto venire uno starnuto, però io sono convinto che neanche lui saprebbe dare il voto, anche perché secondo me a centrocampo gli è mancata un'operazione. Ora vediamo se Brozovic alla fine potrà...
1: Brozovic, che però ha delle pretese economiche che in questo momento sembrano un pochino distanti da quelli che sono i parametri presi in considerazione dalla Fiorentina.
2: Bene, comunque sia, poi è lì da tre anni, insomma, è nel campionato.
1: Sì, c'è molto scetticismo per chi fa questo tipo
2: amatoriale.
1: Di scelta
2: comunque,
1: di vita.
2: Va bene, comunque sia, ecco, io sono convinto, per tornare a quello che stavo dicendo, che neanche Paratici saprebbe dare con onestà un voto. Poi sono convinto che si darebbe anche un voto alto, perché comunque da gennaio ha mandato via 33 giocatori, compresi anche i giovani, ne ha presi 13 nuovi, quindi ha proprio disintegrato la vecchia rosa, e questo era un obiettivo, quindi c'è riuscito. Quindi da questo punto di vista, voto non alto, altissimo. Detto questo, secondo me ci sono degli aspetti che lui, secondo me, avrebbe voluto e forse anche potuto migliorare. Quindi io mi riferisco a un centrocampo che ancora non ha equilibrio, alla difesa sulle fasce che è abbastanza ineffabile, e questo poi si trasferisce anche sull'atteggiamento dei due centrali. Per quanto riguarda l'attacco, c'è una grande qualità diffusa, non ci sono dubbi. Io però mi chiedo, ora dove gioca Mastantuono? Nel senso, sono arrivati tre esterni di attacco, vediamo Mastantuono come può essere impiegato. Magari può partire da destra, fare quello che anche nel Real faceva, quindi stringere al centro e poi provare a vedere la porta, oppure a cercare lo scambio. Certamente non è l'esterno che ti mette la palla e ti può crossare per Pellegrino, no? Quindi insomma ci sono tante varianti, dovrà essere molto bravo Grosso.
1: Ecco, ti ci volevo
2: già
1: portare.
2: C'ha una bella pressione
1: su Grosso, perché da un lato tu poi sei uno degli opinionisti che intervengono a caldo pochi minuti dopo i fischi finali delle partite della Fiorentina, ma immagino di non stupirti nel dirti che c'è molto scetticismo, tenendo conto della gara col Benevento e della falsa partenza in campionato. Già guardando le prime mosse di mercato in entrata, molti si chiedevano se Grosso poi fosse all'altezza anche di quello che ha in testa Paratici, fermo restando che io già da ieri sera raccolgo comunque il pensiero, la riflessione di tanti ascoltatori che sottolineano come Paratici, nella conferenza che ha fatto comunque quando si è presentato alla piazza, abbia sottolineato l'importanza di una progettualità e quindi di intraprendere un percorso che però conti su più anni a disposizione, quindi anche in quest'ottica qualcuno ci invita a valutare il mercato considerandolo il primo di tanti tasselli e non l'unica sessione all'interno della quale risolvere tutti i problemi della Fiorentina e plasmare quella nuova.
2: Certo, dai, dovremmo un po' distinguere tra il tempo che ci vorrà, essendo arrivati così tanti nuovi giocatori, e quello che la gente si aspetta perché sono stati spesi tanti soldi. Per cui io non so se ci sarà una conferenza stampa di fine mercato, io mi auguro di sì, perché mi piacerebbe anche vedere Paratici accanto a Grosso. Questo io l'avrei voluto vedere anche dopo Roma, ma anche dopo la sconfitta in casa.
1: E a detta di qualcuno però avrebbe creato allarmismo, cioè in un certo senso avrebbe confermato
2: dipende
1: le problematiche. Come se il campo non bastasse,
2: parole,
1: però.
2: Appunto, dipende da parole. Però ecco, ieri ti faccio una domanda. So che non è educato farla alla conduttrice, ma ecco, secondo te, nelle formazioni che Grosso ha mandato in campo, soprattutto la prima, era tutta, diciamo, farina di Grosso, o secondo te si era consultato con Paratici? Io ho il fortissimo sospetto che Grosso da solo la formazione di Roma non l'avrebbe messa mai, per cui c'è stata senz'altro una compartecipazione, ma come è anche giusto che sia, perché un DS e un tecnico si devono parlare molto. Quindi,
1: ecco, io avrei sottolineato proprio quest'ultimo aspetto, perché poi quando abbiamo raccontato anche della scelta dell'allenatore portata avanti da Paratici, che vede quindi Grosso guidare questa Fiorentina, abbiamo sottolineato l'importanza del rapporto che c'è tra i due, che non vuol dire poi delegittimare Grosso da quelli che sono i suoi oneri, le sue responsabilità e magari anche i suoi meriti, che io mi auguro di dovergli riconoscere al termine di questa stagione, ma in un certo senso porre l'attenzione anche su un ruolo del DS che non si esaurisce nella costruzione della squadra, e sostanzialmente l'abbiamo visto anche attraverso le altre scelte che il direttore sportivo Viola ha compiuto in estate. Da un lato c'è anche la dichiarazione dopo la pessima prestazione di sabato col Frosinone relativa all'impiego di Moise Kean da parte appunto di Grosso, che in un certo senso avvalora un po' la tua tesi sulla scelta dell'undici iniziale all'Olimpico.
2: Guarda, io penso che Paratici sia stato onesto quando ha detto fare direttore sportivo, diciamo nel senso di fare il mercato, rappresenta un 20-30%, poi c'è il resto, quindi significa parlare con tutti, avere rapporti con tutti dentro la società e quindi anche con Grosso, per cui c'è senz'altro una condivisione. Poi per quanto riguarda Grosso, certamente ci ha stupito tutti la formazione che abbiamo visto a Roma, e ti ripeto, sono convinto che ci sia stata, diciamo, se non altro una compartecipazione, e magari un giorno capiremo perché quella formazione davvero io a distanza di giorni considero trovarla come un insieme di originalità che francamente era difficile da concepire. Però ecco, detto questo, poi c'è stata un'altra partita che purtroppo la Fiorentina è stata anche un po' sfortunata, ma ha confermato queste fragilità. Ma non lo dico io, è anche Grosso che lo dice, sì. Perché quando dice un allenatore noi ci concediamo troppo facilmente e diamo l'impressione di essere fragili con troppa facilità, questo è grave per una squadra, perché se di fronte c'hai diciamo un team che si conosce bene e sa quando far male, appena capisce che ci sono dei punti deboli è chiaro che li sfrutti, no? Cioè il Frosinone non ha fatto la partita della vita, ma ha fatto una partita molto lineare, non è mai stato in difficoltà anche nella gestione della palla ripartendo da dietro, è stato molto raro, è stato bravo a infilarsi negli spazi. La Fiorentina, ecco, questo mi fa un po' di paura. Il centrocampo, francamente, io ancora non ho capito come sarà assemblato. Grosso considera Attà una mezzala, ma Attà è una mezzala che intanto è monopasso e per me deve partire da lontano per essere pericoloso e fare un po' di più l'attaccante. Quindi te chi li metti accanto? Nella mia testa ci sarebbe un centrocampo con Fagioli regista e Olai che fa l'altra mezzala, diciamo con Attà. Ma te lo puoi permettere questo?
1: Ma soprattutto il tecnico li vede insieme, perché al di là delle risposte che poi dà in conferenza stampa, era stata posta una domanda in linea con la tua riflessione, una domanda che poi si soffermava sulla qualità magari a discapito di altre caratteristiche che Grosso può mettere in campo nel suo centrocampo. Ieri, a pochi minuti dal gong, poco prima delle 20, quindi della chiusura del calciomercato, alcuni ascoltatori ci chiedevano, al netto dei cinque centrocampisti che oggi ha Grosso a disposizione, dobbiamo forse spingere perché si si provi quantomeno a far giocare Ulai e Fagioli assieme, proprio perché se no siamo partiti avendone troppi a disposizione in un certo senso, e chiedendoci anche chi fosse il sacrificabile. Ci aspettavamo però che arrivasse un qualcuno in grado di risolvere quelle criticità che il campo fino a oggi ha evidenziato.
2: Chiara, bisogna che Grosso trovi la quadra, perché ora la quadra non c'è. Tornando al mercato, io veramente sono in difficoltà a dare un voto, non perché voglia sfuggire, io ho scritto un po' su Facebook dicendo diciamo voto al mercato Piazza Pulita, perché secondo me no, è stato questo, è stata questa
1: in un certo senso tanti di noi lo chiedevano,
2: e questo, cioè, è stato questo che Paratici voleva fare, e quindi diciamo, insisto, mi ripeto, credo che neanche Paratici sappia quanto possa valere questo gruppo che ha messo insieme. Per me ha fatto delle scelte prendendo giocatori che gli piacevano. Qualcuno gli è mancato, anche tipo Torsved, che piaceva magari anche a Grosso, è mancato uno, un incontrista al centrocampo, oppure anche un regista di una certa qualità, e quindi diciamo, ora la Fiorentina si trova con tanta qualità diffusa, con un centrocampo che si deve mettere in condizione di essere molto più equilibrato, e insisto, le fasce che un po' di problemi li possono dare se non c'è questo equilibrio al centrocampo.
1: Come detto, tanto spazio anche a voi per le prossime due ore allo 055 77 11 171. Si è prenotato Massimo da Scandicci, con cui mi scuso per l'attesa.
3: Ma figurati, ci mancherebbe altro. Ciao Chiara e ciao Angelo.
2: Ciao,
3: gli argomenti buon pomeriggio. Gli argomenti sul piatto sono tanti oramai da più di due settimane dopo la prima partita. E la prima cosa che mi è saltata all'occhio è stata un pochino di incoerenza dell'allenatore tra la prima conferenza stampa e la messa in campo di Atta. Non ha mai giocato mezzala, nemmeno l'ultima volta, cioè il suo vero ruolo, che parte un po' da dietro con gamba, come dicevi te Angelo, secondo me non è stato mai fatto. Poi volevo dire anche due cose, se posso permettermi.
1: Certo.
3: Io credo che noi abbiamo un giocatore, perlomeno quello che ho visto io fra amichevoli e partiti ufficiali, Ulai, che è stato sottovalutato da molti cronisti e telecronisti, ovvero un grandissimo strappapalloni. Mi ricordava molto quello dell'Eister, di cui non ricordo il nome, di Ranieri, e credo che esatto, ma è bravo,
2: magari sì, appunto. Guarda, io lo dissi all'inizio
1: sottovoce un po' per scaramanzia,
2: no, io lo dissi all'inizio,
1: disse.
2: Se scusate, ti interrompo, cioè anche sottovoce, dicendo
3: prego.
2: Se poi alla fine diciamo riuscirà a diventare la metà di Kanté, io sarei già contento, perché Kanté al suo massimo,
3: cioè, no, io parlavo come, secondo me, come caratteristica, no?
2: Sì.
3: Cioè è uno che piglia, va a parte e cerca di strappare palloni, sì, al rischio di fare il fallo, quindi noi secondo me siamo un po' troppo arretrati per supportare questo. Per me bisogna che la squadra sia un pochino più avanzata, non puoi stare sempre con 10 dietro la palla e aspettare, perché l'idea di gioco di cui parlavate, che non c'è, è vera, non c'è. Volevo dire solo una cosa, riferendomi al discorso di Angelo di Mastrantonio.
1: Allora, sì,
3: io ricordo il 4-3-3, che piace tanto a Grosso e a tanti allenatori, negli primi anni 2000 con Montella, e lui lo cambiò in un Fiorentina Inter, passò al 4-3 e si vinse 4-1. Fecero due doppiette, una Jovetic e una Liai, c'è il segno Cassano per dire.
2: Il pallone è quello giallo,
3: Esatto, ecco. Allora, lui passò in quella partita al 4-3-3. Però prima erano tre attaccanti, ovvero i cross non c'erano quasi. Oggi prendiamo ad esempio Italiano. Il 4-3-3 è rappresentato in un altro modo, cioè i cross dal fondo vengono fatti da terzini. Vi ricordate
2: di Raghi
3: e Dodò? I due esterni avanzati servono per riempire gli spazi e per far fare sovrapposizioni, per riempire l'aria insieme alle mezzali. Quindi, tornando al discorso suo, Angelo di Mastrantonio, secondo me, anzi, sarebbe più, certamente deve avere supporto, no, come col Frosinone era da solo, perché già è un po' individualista. Se poi non viene accompagnato sull'esterno nelle azioni o sull'interno della mezzala, è chiaro che poi fa da solo. Però credo che sia per me il ruolo ideale per lui, partendo da lì per poi accentrarsi, come dicevi, e poi questo portoghese che dai video visti, boh, incrociamo le dita, ma non lo pronuncio perché non...
2: No, dobbiamo sempre pensare poi
1: Salves.
3: Come...
2: Sì, no, ma sono pertinenti,
3: giusto. Cambiato, ecco.
1: Sì, sì. Grazie Massimo, okay, ora grazie. Ti rispondiamo.
3: Ciao.
1: Grazie,
3: ciao,
1: Massimo.
2: Ciao, ciao. No, ma è verissimo, però il problema è che devono arrivare poi terzino a crossare, cosa che finora non abbiamo visto in campionato, contro la Roma proprio zero. E devo dire contro il Frosinone anche lì pochino, e questo se hai un attaccante come Pellegrino che su 9 gol ne ha segnati 9 di testa è un po' un limite. Poi è chiaro, il 4-3-3 si può declinare in tanti modi, ci mancherebbe, se hai dei giocatori tecnici come Mastantuono e anche con Salves, cioè si possono anche adattare a fare qualcos'altro, a entrare, a riempire gli spazi per lasciare spazio a qualcun altro, però bisogna che questo qualcun altro ci arrivi. Ora non mi sembra, ora io non l'ho visto abbastanza per dire se sia un ambidestro oppure soltanto mancino Valdepeñas, però anche da lui non mi è sembrato vederlo crossare tanto, anche perché la Fiorentina fra i suoi difetti proprio ha mostrato la mancanza di equilibrio, cioè una squadra prende spunto, prende la volontà, trova il coraggio di spingersi in avanti anche attraverso i laterali di difesa se non percepisce dentro di sé la fragilità, perché se la percepisce allora è più impaurita, i giocatori si guardano le spalle, vedono un compagno che è in ritardo, oddio se vado avanti poi io lascio la difesa scoperta. Abbiamo visto anche le figure che hanno fatto i due centrali, cioè io parlavo con i colleghi che hanno seguito il ritiro e Dragusin era stato un mostro, cioè si era sempre allenato benissimo.
1: Io a caldo ho detto se è questo non lo voglio più vedere, ma no, da un lato c'è in un certo senso la speranza, come si diceva ieri con il direttore Tommaso Loreto, che quanto visto nelle prime due giornate sia talmente brutto e talmente distante anche dal potenziale sulla carta che tu sei in grado di cucire addosso a questo organico, fermo restando che poi la mano dell'allenatore fa la differenza in positivo e in negativo, che tendenzialmente ci aspettiamo di ricrederci, ecco, fortunatamente allontaniamo le sentenze perché sarebbe veramente incredibile.
2: Se lo metti poi contro Malen, povero uomo, cioè uno alto 1,95 contro Malen che segna anche contro
1: lui
2: difensore.
1: È partito,
2: lì è andato
1: quest'anno.
2: Sì. E chi ce l'ha fatto?
1: Ha ripreso dove aveva lasciato, immagino Angelo Giorgetti.
2: E detto questo, poi però ha preso gol diciamo di testa da Brahaglia che è alto 1,70 m, quindi c'è qualcosa che non funziona perché c'era cielo lì sopra. Sono un po' tutti in confusione, diciamo, dietro.
1: Mi incuriosiva anche la prima riflessione di Massimo, ma allo 0557711171 si è prenotato anche Angelo da Napoli, e quindi Angelo,
2: il mio omonimo,
1: buon pomeriggio.
3: Ciao Angelo, ciao Chiara.
2: Ciao.
3: Nulla, volevo fare una riflessione su Fagioli, perché secondo il mio parere il ruolo di Fagioli in questa Fiorentina sarà centrale, nel senso che non avendo preso quel centrocampista che poteva essere Correa o lo stesso Brozovic di cui si è parlato, avere un centrocampista, un regista che coordini la manovra, l'unico progetto che vedo accreditato nella Fiorentina per svolgere questo ruolo per me è Fagioli. Quindi io tenderei a sposare la causa di Fagioli, perché è un giocatore molto morale, è un giocatore che da quello che ho potuto capire ha bisogno della fiducia, un po' come tutti i calciatori, ma Fagioli in particolare, e mi pare che in questi ultimi tempi sia stato un po' accantonato dal Rosso, che probabilmente non lo vede con ruolo un soggetto di dimensione all'interno della squadra. Ecco, è vero che la Fiorentina sia per i limiti quantitativi che qualitativi, perché chiaramente ci siamo ridotti al centrocampo, non vedo un giocatore che è in grado di giocare tutto l'uno come Fagioli, debba in tutti i modi cercare di recuperarlo, tra virgolette, e di porlo al centro del progetto. Può essere un giocatore che piace o non piace, però secondo me è l'unico giocatore che ha delle caratteristiche particolari che in questo momento ci servono. Grazie.
1: Grazie a te Angelo, ti rispondiamo. Hai la sensazione che Fagioli, che in un certo senso eravamo pronti anche a salutare, non solo per volontà della Fiorentina, ma anche perché si percepiva in un certo senso il desiderio da parte del giocatore di valutare anche dei contesti differenti dove portare avanti il lavoro ripreso a Firenze, possa diventare determinante. In un certo senso l'anno scorso lo è stato, insieme a Parisi è stato tra i pochi in grado di risollevare la stagione. Però si torna anche al discorso della compatibilità con gli altri altri interpreti agli occhi di Grosso soprattutto.
2: Ma c'è anche un altro aspetto, secondo me Fagioli ha fatto il salto di qualità in una stagione così ignobile l'anno scorso, quando si è sentito addosso una fiducia incondizionata, cosa che secondo me quest'anno un po' gli è mancata, ma non perché Grosso lo consideri un cattivo giocatore, perché sono arrivati altri centrocampisti forti. Quindi ecco, secondo me Fagioli anche lui dovrà fare un salto di qualità, perché la concorrenza quest'anno è maggiore. Però io sono d'accordo con Angelo, il mio omonimo, perché Fagioli è un giocatore che devi saper sfruttare, quindi o ci parlano tanto e lo convincono che è un giocatore centrale, o lui stesso deve riconquistarsi questo ruolo, oppure ecco, insomma, mi dispiacerebbe, sarebbe uno spreco, perché Fagioli o da regista o da mezzala, che poi sarebbe quello il ruolo che lui gli piace, che lui vorrebbe indossare, ecco, è un giocatore che tante altre squadre non hanno, però deve essere molto più pronto quando perde palla, perché questo vizio ce l'aveva, e se perdi palla davanti alla difesa è un problema. E poi bisogna che Grosso trovi questo famoso equilibrio, perché a tutti noi piacerebbe un centrocampo, come dicevo prima, con Ulayi, con Attà e con Fagioli, però bisogna che questi tre trovino il modo di avere dei meccanismi che li salvaguardino anche, e che salvaguardino il resto della squadra, perché poi se facciamo solo affidamento sulla grande qualità diffusa che c'è lì davanti, vabbè, allora uno spera, prende palla Mastantuono, la dà a Beto in profondità, segna, vabbè, allora tutto bello, e allora si risolvono così le cose. Però credo che la Fiorentina debba cominciare a trovare questo equilibrio.
1: Equilibrio è stata poi la parola d'ordine di tante chiavi di lettura delle prime due gare di questo campionato. C'è anche Filippo da Bari che si è prenotato al telefono con noi. Ciao Filippo, buon pomeriggio.
4: Ciao,
5: buonasera Chiara.
4: Ciao,
5: sempre bella, mi raccomando. Allora, ribadisco quello che ho detto, ho scritto, quando ho scritto a Costantino, oddio, non è che si scrive tante cose a Costantino, per avere delle risposte concrete, ma io ero, purtroppo per me, a vedere la partita del Frosinone per l'ennesima volta. E io sto in parterre, praticamente dietro proprio a Grosso. Ragazzi, io lo vedevo camminare, si grattava in testa, dava due indicazioni alla difesa come posizionarsi, quando tutti gli altri che abbiamo sempre visto, da Italiano a Paladino, c'erano gli addetti a fare queste cose.
1: Hai la sensazione che siano troppe le cose che deve gestire insieme Grosso, soprattutto con una partenza in salita come quella che poi sta vivendo la Fiorentina?
5: Sì, parecchio. Parecchio, mi preoccupa, perché le partite con Pioli non le ho viste, sempre dalla stessa posizione, ma l'impressione era più o meno uguale.
1: Grazie Filippo, ora ti rispondiamo.
5: Fate voi.
1: Grazie.
2: Ma senti, non so, diciamo, ormai gli staff sono più affollati di un campeggio in Versilia il 15 d'agosto, per cui mi sembra strano che non ci sia qualcuno che si occupi della fase difensiva. Ci sarà, poi io Grosso l'ho visto in televisione, non è allo stadio, cioè altro che grattarsi la testa, aveva proprio uno sguardo spaurito, cioè chi l'ha vista in televisione proprio diciamo coglieva nel suo sguardo la percezione che la squadra fosse così disposta a concedersi che gli altri, appena l'hanno capito, se ne sono approfittati. Per cui ci sarà senz'altro qualcuno. Parati ci si è presentato dicendo che ogni dettaglio è importante, figuriamoci se non c'è una figura, che io onestamente non so chi sia, ma c'è sicuramente, che si occupi della fase difensiva, cioè fra match analyst, fra preparatori, contropreparatori, fisioterapisti, tecnici del calcetto, e chi ne ha, diciamo, più ne metta, ci sarà qualcuno. Il problema è che Grosso e anche i giocatori hanno capito che però la Fiorentina è un insieme di buoni giocatori, in qualche caso diciamo potenzialmente buonissimi, ma non è una squadra. Perché poi io ho visto, tanti hanno scritto, non si vogliono bene in campo, non si aiutano, ma una squadra questo lo fa quando si rende conto di essere una squadra, quindi sì, prende coraggio, no? Cioè, quindi i giocatori danno anche qualcosa in più perché sanno che se lo possono permettere, perché se danno qualcosa in più e perdono la posizione o perdono un contatto, cioè magari un contrasto, c'è qualcuno che poi li copre. Prendono coraggio, è proprio, cioè è anche adrenalina, oltre che meccanismi studiati, oltre che cose che anche la Fiorentina non ha. Se c'è una cosa che mi ha un po' deluso è l'assenza di questo nella Fiorentina, perché io dopo anni, cioè dal modello Fionda, diciamo, di Palladino, dal modulo Fionda di Palladino a quello che poi non abbiamo capito di Pioli e anche il povero uomo, diciamo, di Vanoli, che ha dovuto fare di tutto per salvare la Fiorentina e la mandava in campo per fare punti più che altro, ecco, io insomma mi aspettavo che, venendo grosso dopo un bel campionato con il Sassuolo, perlomeno ci facesse vedere dei meccanismi, dei movimenti dei centrocampisti che si muovono in base anche al movimento del invece no, io non ho visto né preventiva in copertura, non ho visto, ho visto tante letture sbagliate.
1: Mi riallacciavo anche al discorso che abbiamo toccato poco fa in merito alla difesa. Non si possono escludere gli errori gravi dei singoli, ma c'è proprio un atteggiamento difensivo di squadra che in questo momento poi preoccupa chi guarda la Fiorentina, proprio perché al di là poi della frenesia di Grosso a bordo campo che ci ha raccontato Filippo da Bari, che appunto, come ha detto, è seduto in parterre dietro di lui e quindi magari
2: fa parte del gruppo in super
1: anche
2: allenatore lui.
1: La possibilità di vederlo dall'inizio alla fine, c'è la sensazione che la Fiorentina debba proprio scoprirsi e trovarsi a livello di squadra. Se sei d'accordo, Angelo, essendo le 17:30, avendo anche un ascoltatore che si è prenotato in attesa, ci prendiamo subito la prima piccola pausa di queste due ore insieme e poi torniamo da Dario.
4: Radio Firenze Viola.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo in diretta, sempre con Garry Scalvento, fino alle 19, quando poi lasceremo lo studio e il posto a Alessandro Di Nardo, che vi racconterà la grande partita di questa sera, l'ennesimo appuntamento per celebrare il centenario della Fiorentina. Saluto anche Marco Tonelli, che ora è il regista ufficiale, e Stefano Cherubini è andato via, quindi ringraziamo anche lui. Si era prenotato allo 055 77 111 71. Dario, grazie per l'attesa.
3: Ciao Chiara, ciao Angelo, grazie ciao. Per lo spazio. Una domanda, io vorrei un aiuto da parte vostra a decifrare il post di Mandragora.
1: Ci volevo portare Angelo, quindi mi hai fatto un grande assist.
3: Allora, una domanda, io la presa per Frosinone, perché con la Roma no, ho detto, vabbè, la prima, la Roma c'ha Gasperini, la corazzata, Gasperini è un tecnico che ha dei meccanismi millimetrici alla Sarri, quindi un anno per loro fa tantissimo, perché si conoscevano a memoria.
2: Certo.
3: Io poi se non ho pensato, qui questi sembra dell'anno scorso, quando c'era i famosi discorsi di Sassuolo, spogliatoio sfasciato, cioè sembravano quasi che ognuno pensasse a se stesso, che non ci fosse, che neanche sapesse mi chiamassi mio compagno di squadra di nome. Poi, leggendo i post di Mandragora, che ha detto quando arrivano nuove persone, insomma, molto, molto pungente nel post, io non so se Paratici, giustamente, tutti l'anno scorso gli ha messi a malo modo la porta, cioè gli ha detto a giugno, sappiate che voi, dopo che avete fatto l'anno scorso, sì, qui dentro durate zero. Se va a male non me ne frega nulla, invece ha fatto fare un anno schifoso e quindi di conseguenza poi tutti fuori. Oppure se questo qui dentro sta mettendo, non lo so, perché vedendo la partita con Frosinone, questo posto eccetera, non vorrei che siamo alle solite con un'aria tesissima all'interno dello spogliatoio dovuta a dei comportamenti errati da parte di qualcuno. Però non penso neanche Ferrari a questo punto, poi vi lascio, perché Mandragora l'ha lodato e ringraziato, l'unico che ha nominato sono Paratici e sembrava quasi riferito a lui il posto.
1: Grazie mille Dario, ora ti rispondiamo. Ciao. Io non so se tu su Instagram segui Rolando Mandragora, e quindi anche per gli ascoltatori che magari non hanno avuto modo, leggiamo insieme quello che è stato il saluto a Firenze. Firenze, non saprei da dove iniziare, anzi una vaga idea ce l'ho, sono arrivato 4 anni fa nella vostra famiglia, che nel tempo è diventata anche la mia. Ma quando si parla di famiglia si intende davvero quello che ho vissuto in 4 anni che sono stati qui. Rocco e Catherine Commisso, Joe e Camilla, Daniele e Alessandro. Con loro questo concetto regnava sovrano e si percepiva. Nel cambiamento di queste figure negli ultimi mesi qualcosa è cambiato a discapito dei rapporti, e senza questi ultimi si fa una grande fatica, per il mio modesto parere da uomo. Aggiunge anche i ringraziamenti allo staff medico, ai magazzinieri, agli allenatori, ai compagni, ai tifosi e ovviamente in particolare alla curva Fiesole, perché chiude il suo messaggio: ho cercato di difendere insieme a voi la maglia viola indossandola con dignità e rispetto. Ringrazia poi alla fine la famiglia Commisso per avergli dato l'opportunità di giocare nella Fiorentina e l'opportunità di difendere i colori viola. Nessun addio potrà portarmi via da quella che è casa. Okay. E Dario sottolineava come non ci sia un riferimento a Paratici, e il fatto che poi Mandragora tracci questa netta separazione tra tutto ciò che è stato prima dell'arrivo di Paratici e ciò che è stato dopo, in un certo senso avvalora la tesi di coloro che poi in questa sessione di mercato vedono proprio la volontà di eliminare quelle che abbiamo definito scorie, senza necessariamente responsabilizzare i singoli, ma per evitare di dover incappare sempre nei fantasmi della stagione peggiore della storia recente della Fiorentina.
2: Allora, Chiara, faccio una piccola premessa e poi dopo cercherò di essere sintetico. Te lo sai perché ne abbiamo parlato anche altre volte qua. A me alcuni atteggiamenti in campo di Mandragora non mi sono piaciuti, cioè nel senso li ho sempre trovati troppo melodrammatici. Poi uno che ha fatto 17 gol in due campionati merita assoluto rispetto, e anche l'anno scorso è stato uno dei 3-4 o 4-5 giocatori che hanno salvato la Fiorentina. Sì. Su questo, diciamo, non c'è dubbio, quindi massimo rispetto per Mandragora. Poi, ragazzi, credo che Paratici sia arrivato con il diserbante, e credo che l'abbia detto, no? Perché quando lui, sì, il giorno della presentazione ha detto quello che ci siamo detti noi e i giocatori, diciamo che lo sappiamo soltanto noi, lì si sono già parlati in modo molto chiaro, e quindi, diciamo, Paratici aveva già detto: io qua voglio cambiare più gente possibile, e ci è riuscito, perché poi appunto da gennaio sono 33 giocatori che sono andati via, compresi anche i giovani, però insomma mi sembra, insomma, sono praticamente due squadre.
1: C'eravamo quasi riusciti anche con Riccardo Sottile, invece
2: no, ora ragazzi, quindi che lui abbia nominato, diciamo, Mandragora tutti, compresi anche magazzinieri e non Paratici, chiaro, no? Questo ma ci sta, questo fa parte del gioco, ma ci mancherebbe, sono cambiati i rapporti. Io dico anche, ma per fortuna sono cambiati, perché l'anno scorso
1: era
2: veramente
1: quello che poi speravamo tutti di poter vedere. Più che altro Dario parlava di una squadra slegata, nel quale il singolo gioca per se stesso, che era un qualcosa che poi avevi evidenziato anche tu. La differenza sostanziale è che nel discorso che fai tu io riconosco la colpa, per parlare in termini giuridici, e Dario sembra

0: per far applaudire il pubblico e anche per trovare l'uno contro uno. È chiaro che lui gioca da solo, magari sarebbe meglio se ci fosse qualcuno accanto che si sovrappone sulla fascia, cosa che ancora non abbiamo visto per i famosissimi cross. Però no, io non credo, cioè io non vedo dolo, vedo semplicemente, come dicevo prima, una squadra che deve trovare ancora gli equilibri.
1: Un po' di messaggi, perché siete tantissimi al 348-7593-933. Intanto Giovanni da Campi che ci scrive: per me il mercato è un mercato da 7,5 che si trasforma in 9 se abbiamo il reintegro in rosa di Riccardo il Calcio Sottil. Io gli ho risposto facendo sapere che lo blocco per 24 ore dalla messaggistica di Radio Firenze Fiona.
0: Allora ragazzi, Sottil, vabbè, lo so che ha la difficoltà a restare simpatico anche per i suoi atteggiamenti, anche per alcune cose che ha detto, però insomma,
1: però
0: un
1: qualcuno
0: giocatore...
1: l'ha nominato spesso in estate, no, soprattutto avuto... quando si è percepita una fase di stallo, no, in ruoli che comunque erano scoperti.
0: Francamente la sua storia prima a Firenze purtroppo anche per lui si è finita, ma cioè voglio dire, è un giocatore che ha problemi fisici alla schiena, insomma non è uscito bene da questo punto di vista, per cui ecco, sinceramente anche a livello umano mi dispiace. Poi come giocatore, anche per le cose che ha detto, soprattutto quando è andato in prestito anche a Lecce dopo la vittoria qui del Lecce a Firenze in una partita abbastanza importante l'anno scorso, credo che in pochi fra i tifosi se le siano dimenticate, e quindi capisco bene che non sia proprio al top della simpatia.
1: Il premio Fair Play della puntata di oggi lo assegniamo già alle 17.41 a Pierpaolo, che ci scrive: ma chi se ne frega dell'addio di Mandragora, come diceva i Ciuffi, medaglina e arrivederci. Allo 055 77 111 71 si è prenotato anche Fabrizio. Ciao Fabrizio, buon pomeriggio.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
2: Io avevo un po' di domande, ma cerco di essere brevissimo. E più che altro quello che mi interessava sapere è una domanda un po' retorica, ma vorrei capire cosa ne pensate voi: qual è il modello di calcio che ci sta proponendo il Bate Paratici, o l'unto al signore, non so come si chiama. Cioè, perché vi dico la mia, però aspetto la vostra risposta. Cioè, qual è il modello che è venuto ad insegnarci alla Fiorentina? Io l'ho sempre nominato il Pradè 2.0, nel senso che io compro i giocatori, a me piacciono quei giocatori, compro tutti quelli che mi piacciono, la maggior parte del calcio italiano, qualcuno estero per via di amicizie che ha, e scelgo l'allenatore che è bello tranquillo, non mi dà problemi, e poi il farli giocare, scegliere il modo e come metterli in campo, lo faccio fare a lui. Che mi pare un po' il modello simile a quello del Paris Saint Germain di tanti anni fa, che non ha mai visto una Coppa dei Campioni. Il modello poi dei 4 anni, quando abbiamo un benchmark di riferimento molto più importante che quello del Como, che in 2 anni è arrivata alla Champions League. Quindi, non lo so, io tutta questa innovazione, tutta questa evoluzione, non la vedo, anzi.
0: No, vedo quello che
1: potrebbe... La tua chiave di lettura, Fabrizio, è chiarissima, ma già con Pradè 2.0 in un certo senso ci avevi fatto capire. Ti rispondiamo, grazie mille, grazie. E buona serata.
2: Ciao.
0: Allora, il marchio di gioco ancora non si vede, poi dopo dovrebbe essere in teoria anche l'allenatore che contribuisce a farcelo vedere. Però detto questo, come ho detto prima, anche io sono convinto che principalmente Paratici abbia preso dei giocatori che gli piacevano, e rispetto a Pradè c'è una differenza sostanziale. Sono molto più giovani, perché lui ha speso tanto per giocatori del 2005 e del 2006, e non ha preso, e mi rifaccio anche all'anno in cui il primo anno di Palladino è anche unico, in cui invece Pradè prese giocatori già fatti e compiuti, no? li prese da squadre forti, penso a Dadli, comunque penso a Boves, cioè diciamo poverino, comunque veniva da delle esperienze nella Roma, insomma ci sono, penso a Cataldi, cioè,
1: Aldi, ecco, poi ha fatto la differenza.
0: Ecco, cioè in questo mercato, come lo chiama diciamo il nostro ascoltatore del Vate, io vedo una voglia di proiettarsi nel futuro, no? e di patrimonializzare. Cioè ragazzi, io penso che abbia convinto Commisso a spendere così tanto, anche promettendogli che la società si sarebbe arricchita dal punto di vista patrimoniale.
1: Sì, perché cioè, poi tante volte abbiamo sottolineato la differenza nella scelta di giocatori magari dal cartellino anche importante, ma che contribuivano ad abbassare il monte ingaggi, che è stato invece uno dei problemi della Fiorentina fino a qualche tempo fa.
0: Sì, comunque sia, voglio dire, siamo andati in questa direzione.

0: situazione. La Fiorentina ha speso tantissimo, ma si ritrova dei giocatori, alcuni forti e altri, come dicevo prima, anche potenzialmente fortissimi. Ora, il modello di gioco ancora non c'è. Se dovessimo pensare che ci fosse stato in queste due partite, mamma mia, perché voglio dire, il modello di gioco è stato quello degli avversari che abbiamo visto, cioè che hanno percepito le fragilità e hanno fatto il loro di gioco. Quindi siamo in attesa di scoprire quale sarà questo famoso modello. Paratici si è sempre definito un giochista, cioè uno che preferisce andare, cioè diciamo, vedere una squadra che va a recuperare la palla alta per avere poi giocatori che anche attraverso l'uno contro uno riescono, diciamo, riescano poi a fare la differenza. Però se questa squadra è così sbilanciata e appena si creano degli spazi si offre tremando a chi si infila dentro, ora se chi si infila dentro diciamo è la Roma, può succedere di tremare. Se poi si infila dentro invece il Frosinone, con tutto il rispetto, devi tremare un po' meno, no? Quindi siamo ancora lontanissimi dalle prime basi per capire quale sia l'idea di gioco della Fiorentina, cioè ci è abbozzata diciamo nei desideri, però fin quando non trovi questa squadra al centrocampo, ragazzi, tanto tutto passa da lì. Dico una banalità, ma tutto passa da lì, cioè.
1: Ed è indicativo come comunque negli ultimi 7 anni proprio il centrocampo abbia dimostrato anche cambi di strategia nel mercato e la sensazione spesso che si navigasse a vista senza avere invece un progetto a lungo termine. Volevi dire qualcos'altro? Te l'ho interrotto?
0: No, volevo dire di Dodò, che alla fine è rimasto. Sì. E allora questo qui, questa non è, ragazzi, una... Sì, c'è stato anche il mercato che certamente non ha portato, però poi dopo, alla fine, secondo me, Jimenez in fase difensiva io lo vedo, ora non è che Dodò sia un campione in fase difensiva, però
1: Jimenez ha l'aggravante del carattere un pochino particolare, quello che gli abbiamo visto
0: espulso
1: fare sabato
0: cioè è andata bene,
1: è preoccupante,
0: è andata bene anche a Gudmundsson, che ora comunque della Lazio, quindi sarebbero stati problemi della Lazio. Ma detto questo io credo che Dodò sia rimasto anche perché su quella fascia Jimenez in fase difensiva viene considerato con molte riserve, quindi anche questo è un altro passaggio del mercato che francamente può lasciare un po' perplessi.
1: Chiedo a Marco Tonelli se ci fa ascoltare intanto 3 messaggi vocali.
2: Buonasera, lei Daniel Viola. No, il grosso problema di questa campagna acquisti è la mancanza di comprare il sesto centrocampista, perché qui visto lui Ulay e Fagiolo un diede insieme e c'è da già tutto l'anno, almeno fino a gennaio, con indur titolare tutte le partite, è una cosa abbastanza grave, perché a parer mio è impresentabile, cioè noi ci siamo fatti abbindolare dagli ultimi 2 o 3 gol che ha fatto l'anno scorso, ma gli aveva fatto una stagione scandalosa. Vi voglio far vedere la partita che fece a Londra, a parte giocarono tutti male, ma lui una cosa, cioè non fa 2 passi su un mattone, cioè non si muove, gli è lento, non ha geometria, io non so chi c'erano quei giocatori.
3: Ma buonasera, secondo me comunque Ulay è un ottimo recupera palloni, Fagioli un po' la fase difensiva la fa, Atta meno, ma è una questione di equilibrio, ma l'equilibrio glielo deve dare l'allenatore.
0: Certo.
3: Non è che perché Pizarro, Borcavalero e Aquilani, come dicevate prima, che non difende a nessuno, però c'è l'equilibrio, perché glielo dava l'allenatore l'equilibrio. E non è che bisogna avere per forza l'incontrista grosso e rompe tutti. Ci vuole equilibrio di squadra, difendere di squadra, e allora difende, se no no, secondo me, il Bova d'Assigna.
0: Certo.
4: Ciao Chiara, ciao Angelo, Stefano da Pescia.
0: Ciao.
4: Il mio voto per il mercato sarebbe stato 7, un buon mercato, però io abbasso il voto di 0.5 e lo porto a 6.5 perché mi è dispiaciuto tantissimo di Mandragora, perché era un uomo spogliatoio, uno che sentiva la maglia e che però in campo poteva garantire anche diversi gol sul calcio piazzato. Comunque, insomma, è andato al Torino e niente, però io sono fiducioso, per me è un ottimo mercato, direi, sempre forza Viola.
1: Sempre.
0: Allora, su Ndur, sì, secondo me non è quel giocatore in grande difficoltà che abbiamo visto in queste due partite. Lui, poi ragazzi, non dimentichiamoci una cosa, ha anche un fisico che poi lo porta in forma un po' più, un po' più tardi, no? Perché comunque è un giocatore che ha certe, insomma, è molto alto e quindi insomma ha bisogno di entrare un pochino. Poi ecco, io sono convinto anche di un'altra cosa, e se vi ricordate, più di 2 settimane fa, quando parlò Paratici, non mi ricordo, forse una serata, lui disse, già parlava, e mancavano ancora 15 giorni alla fine del mercato, diciamo estivo, lui già parlava del mercato di gennaio, cioè lui secondo me c'ha in testa anche qualcosa a centrocampo, perché disse, e me lo ricordo bene, sì, ora dobbiamo finire, diciamo, questo mercato, ci mancano tante cose, e poi dopo, magari se ci renderemo conto che manca qualcosa, a gennaio potremo fare, diciamo, delle operazioni. E io credo che una di queste sarà senz'altro al centrocampo, perché lì sta parlando di Brozovic o comunque di un altro svincolato, quindi è chiaro che manchi un giocatore, ma anche proprio come spessore di persona, uno che porti un po' di sicurezza, perché se io vado a pensare che possono essere i leader di questa squadra, ecco, io francamente faccio un po' di fatica, perché anche De Gea, che è il capitano, mi sembra che abbia tutto, perché anche quando va a parlare, l'atteggiamento di chi è capace di scuotere una squadra, comunque di tenerla salda nei momenti di difficoltà. Quindi ecco, secondo me ci vuole anche uno che porti un po' di spessore, soprattutto a centrocampo, che sappiamo essere un reparto così determinante.
1: E sei d'accordo con chi dice che l'incontrista può non servire se l'allenatore riesce a trasferire
0: sono d'accordo, sì, però ci vuole una squadra, come dicevo prima, che in grandissima fiducia, cioè quella squadra lì era talmente tanto partita bene, e poi si sentiva cioè proprio in grado di fare possesso palla, di innescare gli attaccanti,
1: divertiva e si divertiva, era proprio un insieme di fattori che poi ha contribuito a farci passare una stagione estremamente interessante.
0: Ti puoi anche non difendere se vai a fare, diciamo, un pressing alto e comunque hai le capacità tecniche poi di fare un giro palla in situazioni scomode, poi per restare sempre in alto e far male. Se fai un pressing sbagliato, comunque aspetti troppo basso, poi dopo magari provi a ripartire e lasci delle buche che gli altri poi ti riempiono e ti fanno male. Quindi è sia una questione di meccanismi, ma anche di equilibrio.
1: Abbiamo anche Leonardo in linea. Ciao Leonardo, buon pomeriggio.
5: Ciao a tutti e due.
0: Ciao.
5: Io volevo, insomma, visto gli ultimi giorni, c'è stata anche un po' di delusione dopo la partita del Frosinone, no? Perché si è respirata veramente tutta. Prima eravamo esaltati con il mercato e tutta una serie di cose, poi si è persa a Roma e col Frosinone, e anche lì il mercato era già stato giudicato in maniera negativa. Poi con Ken che se n'è andato e Beto in sostituzione, io sinceramente, facendo la mia considerazione personale, in realtà a me Beto come attaccante piaceva quando giocava all'Udinese. È un giocatore veramente diverso rispetto a Pellegrino,
0: sì,
5: perché sono due attaccanti che hanno delle caratteristiche proprio diverse, anzi la cosa buona secondo me è proprio avere un attaccante forte con colpi di testa, l'attaccante invece più forte sulla progressione. Cioè, io credo che la Fiorentina ne esca rinforzata a livello d'attacco rispetto all'anno scorso, soprattutto perché teoricamente ha preso due giocatori che potrebbero giocare finalmente 80 partite in due, cosa che invece con Ken lasciamo stare un anno buono che ha fatto, ma per il resto non ci abbiamo mai avuto per 40 partite l'anno. Quindi volevo sapere un po' a voi in realtà che cosa ne pensavate.
1: Bene, grazie Leonardo. Bene, grazie. Ti rispondiamo.
0: Cioè su Pellegrino, fai Beto?
1: Lui più che altro sottolinea come le ultime settimane di mercato, la fase di stallo, tutta la telenovela relativa a Moise Kean sostituito con Beto, che a livello di appeal in un certo senso non dà continuità alla promessa che poi Paratici ci ha fatto ai microfoni di DAZN poco prima del calcio d'inizio all'Olimpico, quando poi ha detto nel momento in cui la Fiorentina dovesse decidere di sostituire Moise Kean è perché sarà in grado di sostituirlo con uno di uguale valore, se non addirittura migliore. Ci aggiunge nel calderone le prime due partite di campionato che sicuramente non hanno aiutato l'ambiente, e quindi dice: oggi vediamo tutto nero. In realtà anche solo l'attacco è estremamente interessante, perché abbiamo giocatori che non sono uno l'alter ego dell'altro, Beto appunto lo seguiva, e quindi a suo avviso l'attacco è migliore rispetto a quello dell'anno passato.
0: Guarda, intanto parto da quella frase dei Paratici che mi sorprese, perché da uno la sua esperienza non me la sarei aspettata, perché era un bell'impegno. Magari lì bastava utilizzare invece che più forte, più funzionale, allora sarebbe stato meglio, no? Perché, perché Beethoven nel 4-3-3 è senz'altro più funzionale di Ken. Nell'Udinese è andato per 2 anni in doppia cifra, nell'Everton quasi, ha segnato abbastanza anche in Premier. È un tipo di giocatore che a me personalmente piace, è completamente diverso, diciamo, rispetto a Pellegrino. Certamente l'attacco negli ultimi 2 anni era legato un po' all'estro di Ken, quindi c'è Ken e allora diciamo che la squadra può essere devastante. Manca Ken, dobbiamo sperare che la squadra trovi altre soluzioni. Poi abbiamo visto che il povero Piccoli giocava con un paio di incudini sulle spalle, certamente non lo ha favorito sentirsi, diciamo, addosso tutta quella pressione, e quindi l'attacco senz'altro è stato una delusione. Sono d'accordo anch'io, quest'anno potenzialmente l'attacco è più forte, è più vario, ha tante soluzioni. Certamente Pellegrino, insisto fino alla noia, se non gli dai, diciamo, delle palle da giocare di testa, ti diventa non un centravanti normale, ma un centravanti dimezzato, cioè ti può fare ti può far salire la squadra, ti può, però ci vuole qualcuno che lo aiuti, quindi non è come Ken, così devastante, esplosivo fisicamente da poter tenere, diciamo, da solo tutto il reparto.
1: Però sei d'accordo, perché mi hai riportato all'Olimpico, non avevo voglia di tornarci, sono sincera.
0: Guarda, mi dispiace,
1: dopo
0: chiedo scusa
1: dopo questo avvio pessimo di campionato, ma quando è entrato Moise Ken molti hanno subito sottolineato il suo differente atteggiamento e apporto alla gara rispetto a Pellegrino. La sensazione è che però Moise Ken abbia potuto fare quel poco che poi ha fatto, perché non ricordo conclusioni memorabili, proprio perché Pellegrino sostanzialmente lo metteva nella condizione di essere libero di fare quello che poi ha fatto.
0: Ma Chiara, è entrato sul 3-0, ma ti immagini, cioè, ma che partita era quella? Cioè, lui sapeva andare via, è entrato sul 3-0. La Roma era...
1: Hai ragione, lasciamo stare l'Olimpico, dov'è? Cioè, andiamo avanti con un po' di messaggi,
0: dai,
1: visto che siamo quasi arrivati alle 18. Chris da Campi, gli rispondo molto volentieri, perché ci scrive: seguitate a difendere Endur, giocatore inutile e sponsorizzato, tra l'altro è in trasferta, punta ala, ci manda anche delle foto molto belle, dei cuccioli di cinghiale, se vuoi condividere con
0: ce ne
1: me
0: sono abbastanza
1: la...
0: in giro,
1: però
0: ce ne sono
1: da cuccioli sono bellini, al di là del fatto che poi fortunatamente non c'è una linea editoriale Radio Firenze Viola che dobbiamo portare avanti, e ciascuno di noi tendenzialmente ci mette la faccia e il nome nel momento in cui interviene, esattamente come sul sito. È indubbio come Endur divida, già Firenze di base è spaccata su qualsiasi tematica, e abbiamo parlato di equilibrio per quasi tutta la prima ora. Su Endur ne vedo poco, nel senso che si tende a esaltarlo parlando più del potenziale magari che di quello che effettivamente ha fatto vedere, o si tende a bocciarlo. Io mi sono presa di Democristiana anche su Facebook nei commenti a caldo fatti al mercato della Fiorentina. Proseguo su questa linea. Io in Endur vedo dei punti di forza, vedo anche dei limiti, e contestualizzo tutto quello che noi abbiamo raccolto dalle prestazioni che il giocatore ha fornito l'anno scorso, perché se l'anno scorso non vale come anno di riferimento per fare la valutazione complessiva su tutti i giocatori, non vedo perché invece debba necessariamente premiare Endur, che ha aiutato la Fiorentina, ha fatto anche dei bei gol. Spesso quei gol sono arrivati dopo prestazioni molto complesse, voglio essere gentile nei suoi confronti, e soprattutto spesso ci siamo chiesti: benissimo, quest'anno la Fiorentina però non gioca calcio ed è una squadra in grande difficoltà. Nel momento in cui si alza il livello, sia di ciò che noi chiediamo alla squadra, a livello anche dell'avversario, si alzano in generale i ritmi, allora dobbiamo capire se quelli che oggi appaiono essere i punti di forza di Endur invece non si trasformano in limiti. La Fiorentina però sostanzialmente ci punta su di lui, e quindi se guardiamo la sua carriera, quello che gli è mancato è stato la continuità. Lui ha fatto tantissimi prestiti e ciò nonostante gode anche della stima di persone importanti all'interno del mondo del calcio. Io quindi credo che l'unica cosa che si possa fare con Endur è dargli il tempo e il contesto ideale per dimostrare se poi è un giocatore di altissima qualità o è un onesto mestierante che poi all'interno di una rosa di 25 occorre avere.
0: Allora, premesso che questo centrocampo è un problema riuscire a trovare una diciamo, posizione che ti faccia scintillare, no? Perché un centrocampo è pieno di problemi, o perlomeno così l'abbiamo visto in queste due partite, per cui anche in Dur, che è partito più lento secondo me, come ho detto prima, proprio per la, sì, per la sua formazione fisica, magari poi per sofferenza più della, io ecco semmai ho un dubbio su di lui, ed è un dubbio che fa parte dell'evoluzione, perché lui si è sentito addosso tantissimi complimenti, sì, è stato il giocatore al quale Paratici ha fatto più complimenti da quanto so, e credo di saperlo, cioè proprio quando è arrivato, cioè lui ha trovato una rosa che gli piaceva giusto, e da come abbiamo visto poi proprio gli è piaciuto pochissimo, e invece Dur gli piaceva. Io penso che lui, cioè che questo ragazzo, che non è più giovanissimo, però insomma cioè, sempre giovane, quanti anni ha? 23? Ecco, e no, no, non ora debba gestire anche queste responsabilità.
1: Ne ha fatti 22 a luglio.
0: Allora, vedi, cioè, 22 anni, ha fatto delle esperienze all'estero, è uno che comunque ha giocato in nazionale, ha tutte queste manifestazioni di stima. Ora per lui arriva, come per tutti i giovani, il momento più complesso, cioè si deve confermare. Allora io ho la paura che un po' questa necessità di dimostrare che è, cioè che è Dur, che è bravo, possa essere per lui, diciamo, un ostacolo, e deve essere la squadra lo aiuta a trovare anche questo scatto in avanti, perché ora si adegua alle fragilità della squadra, diventa un giocatore giovane con, cioè, di tante buone speranze, con tante persone che lo stimano, a cominciare da Paratici, che però diventa più mediocre, e se diventa più mediocre perché è lento o perché non riesce a tirare in porta come magari l'anno scorso gli è successo e a trovare il gol, allora gli arrivano addosso le critiche perché non è un giocatore che riempie gli occhi. Però ragazzi, quando sta bene in Dur fa, diciamo che fa un gran lavoro, anche in fase di recupero, è uno che secondo me si posiziona bene in campo, cioè diciamo riesce a capire dov'è la posizione giusta per essere utile, però ci deve essere un contesto che questo glielo, cioè che lo permetta. Se è tutto un fuggi verso la difesa, perché oddio siamo troppo scoperti, ora che devo fare, anche in Dur secondo me va in difficoltà, ma pensandoci bene secondo me può essere questo per lui un momento delicato, proprio perché ha ricevuto tantissimi complimenti e ora deve dimostrare di, diciamo, di meritarseli. E non è, ragazzi, una cosa banale a livello di testa, perché poi sì, conta anche la,
1: cioè,
0: testa.
1: Chi fallisce proprio lì, e per l'appunto, aggiungendosi poi alle tue riflessioni, Luciano da Empoli ci scrive: "Son Dur, io mi fido di Baldini", e questa è la testimonianza di come poi in tanti si siano spesi per lui. Sono le 18:02, siamo anche leggermente in ritardo, e quindi chiediamo a Marco Tonelli di andare in pausa e noi poi torniamo per la seconda ora di Garrisca al Vento.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Seconda ora insieme, come detto, fino alle 19 in compagnia mia, di Angelo Giorgetti, di Garrisca al Vento. Poi lasceremo lo studio a Alessandro Di Nardo, che vi racconterà la partita di questa sera, Fiorentina Legends contro Serie A, operazione Nostalgia, dallo stadio Ludovico Mauro e Lorenzo Della Giovan Paola. Quindi restate su Radio Firenze Viola. Angelo, prima di coinvolgere l'ospite con cui poi concluderemo le riflessioni della puntata di oggi, io farei una raffica di messaggi, perché al 348-7593-933 ne sono arrivati tantissimi.
3: Chiara, sono sorpreso che tu abbia resistito così tanto.
2: Perché c'erano tanti temi ed erano tanti giorni che non eravamo assieme, quindi ero curiosa di sapere prima il punto di vista di Angelo.
3: Ora, ovviamente, il tuo schermo così pieno di messaggi che secondo me ora te ci tuffi dentro.
2: Assolutamente sì. E partiamo da Vale da Sesto. Buon pomeriggio, sento parlare continuamente da molti esponenti addetti ai lavori che non vogliono sbilanciarsi sull'esprimere un giudizio al mercato Viola. Dovremmo avere la schiettezza di ammettere che tutto questo deriva dalle prime due giornate di campionato. Un ipotetico voto strettamente legato al mercato dovrebbe essere esente dalla contaminazione dei risultati iniziali.
3: È un'osservazione giusta, certamente queste due giornate ci hanno condizionato molto.
2: Ci metto il carico anche la passata stagione, in cui forse in estate si erano sbilanciati tanti addetti ai lavori. Lo stesso Stefano Pioli si era sbilanciato con la frecciata d'Allegri e poi l'abbiamo pagata a caro prezzo. In un certo senso abbiamo forse imparato dall'errore e quindi ci troviamo ad avere tante situazioni che si sommano, che oggi impongono cautela.
3: Questo non è stato un mercato, ragazzi, queste sono state le pulizie di Pasqua. Sì, cioè proprio lui ha rovesciato tutto quello che poteva e secondo me gli è rimasto anche qualche colpo in canna. Per cui, ragazzi, cioè, si può dare un voto, io posso dare 7, ma, cioè, ma che senso c'ha quando non sappiamo come? Quindi, allora, se io devo dare, diciamo, un voto alla missione di Paratici, io gli do 9,5, perché è riuscito a fare quello che voleva, quindi è stato bravo. Poi, come questi giocatori riescano, mentre Chiara sta
2: non collabora la penna, e come vedi, bene, io non ho molta pazienza. Ecco, quello, okay, che però tu chiedevi alla piazza, io non ce l'ho.
3: No, no, pazienza. Io non chiedo pazienza, cioè sono curioso di vedere come e quanto, diciamo, dopo queste due giornate si riuscirà a trovare un equilibrio, perché è proprio quello che manca. Cioè, un mercato può essere buono quanto vuoi, però se poi dopo va in campo una squadra che esprime delle fragilità, e allora è un problema. Per cui, ragazzi, io non credo di essere demoristiano quando dico che quest'anno veramente io faccio fatica a dare un voto, e che anche Paratici farebbe fatica a dare un voto. Poi dopo abbiamo messo anche in evidenza, diciamo, alcune debolezze che anche qualche ascoltatore.
2: E poi ci sono ancora tutti i vostri voti, e vi ricordo il sondaggio attivo su Firenze Viola. Ti posso dire i risultati in tempo reale? Ovviamente devo votare per poter vedere.
3: Non,
2: no, in realtà li posso vedere. Sta abbondantemente, no, 35,19% delle preferenze al 7 come voto, 34,87% delle preferenze 8, ci sono anche diverse persone che hanno dato 9 al mercato, 8,51%, ci sono dei 4, pochissimi, nemmeno il 2%, 5, siamo attorno al 5%, 14% ha dato 6, comunque eventualmente potete...
3: Una quota anche diciamo di soddisfazione per aver visto demolita la colonna. Ora non voglio usare un termine pesante, si riferisce anche alle epoche che nel nostro paese sono costate tanto sangue, però, ecco, diciamo, questa colonna poco gloriosa, sì, e quindi c'è anche un po' di soddisfazione. Questi non li vediamo più, e quindi anche per questo secondo me c'è qualche voto più alto.
2: Allo 055 77 111 71 si è prenotato Antonio. Ciao Antonio, buon pomeriggio.
4: Ciao, piacere, complimenti per la trasmissione. Sono Antonio da Piazza da Vittoria. Allora, vi chiamavo perché volevo fare anche due considerazioni. Mi aggancio all'ultima che avete fatto voi, dove io credo che Paratici sappia benissimo quello che ha fatto, gli acquisti che ha fatto, tant'è che io personalmente do come voto a questo mercato 8, do un voto alto, avrei dato anche 9 se fosse rimasto Ken, personalmente il voto l'avevo un punto in più. sono contento di questa campagna acquisti. E Parapici sa quello che ha fatto, sa gli investimenti futuri che ci possono dare ogni singolo ragazzo acquistato, perché secondo me sono tutti talentuosi, non, cioè, ci sono anche dei Cabral, se vogliamo vederla così, per l'amor di Dio, ma vedo più talento. La difficoltà, poi concludo, è adesso, ed è un po' anche la mia perplessità, perché lì ci vuole veramente un grande allenatore, che in questo caso appunto è Grosso, perché la grande difficoltà e la grande capacità deve essere adesso di Grosso a amalgamare il gruppo, perché sì, quando dico amalgamare è anche portarli fuori a cena, fargli, insomma, unire un gruppo, come si fa in questi casi, si chiama team building, vabbè, perché ha bisogno di questi gruppi, perché un gruppo nuovo devono prendere confidenza, devono diventare amici con la maiuscola, ragazzi, insomma, perché si capisce da quello, dalle dichiarazioni dei vari ragazzi e state fatti chi esce, che c'è un po' di freddezza nel gruppo, no? Insomma, che è anche abbastanza normale, ma ora è la società, è l'allenatore, deve compattare e saperli mettere bene in campo, come aspetto non secondario.
2: Grazie mille, Antonio, ti rispondiamo. Ora recupero anche un messaggio che toccava l'ultimo tema che ha toccato anche Antonio. Però l'hai detto un po' anche tu sostanzialmente, a Grosso hanno messo a disposizione un organico interessante, sta a lui ora trovare il modo di far rendere al meglio.
3: Sì, poi ragazzi, povero uomo, anche lui è rimasto un po' coinvolto in questo finale, diciamo, abbastanza complesso, per non dire caotico, con Ken che aveva litigato, non si voleva allenare. Lui ha detto che l'avrebbe messo in campo, anche se era chiaramente, non dico in punizione, ma la società gli ha detto guarda, lui va in tribuna, insomma, anche il povero Grosso negli ultimi giorni secondo me ha rischiato di essere travolto da tutte queste voci, pressioni eccetera. Ora ecco, finalmente sa con chi su chi potrà contare, li porterà a cena, a merenda, o a cena e merenda, oppure anche a colazione, e proveranno a trovare una quadra anche dal punto di vista, per così dire, sentimentale. Poi sono arrivati in 13, sono 12 stranieri, e quindi insomma anche da questo punto di vista c'è un po' di tempo, ci vuole, c'è, diciamo, culture diverse, provenienze diverse, però è stata messa in campo, insomma, tanta qualità. Questo però, se uno ha tanta qualità e non sa dosarla, certe volte insomma può anche soffrire all'inizio, come abbiamo purtroppo ampiamente visto.
2: Gabriele è curioso di conoscere la tua rosa del fantacalcio, perché ovviamente riconosce anche il tuo potenziale di giocatore. Se vuoi poi gliela scriviamo in privato, però ti fa anche una domanda sempre relativa al fantacalcio, e voglio che invece tu a questa domanda possa rispondere in diretta. Ma per prendere Malen al fantacalcio, di quale organo hai dovuto fare a meno?
3: è vero, l'ho pagato tantissimo. Però ce l'aveva anche l'anno scorso, mi piaceva tantissimo, poi ero convinto, vedi, questo qui è proprio un ragionamento da fantacalcista malato, ero convinto che il secondo anno con Gasperini sarebbe stato migliore, proprio perché lui l'aveva voluto tanto, ne aveva parlato tanto, e la Roma il secondo anno, chi ha resistito nelle grinfie di quell'uomo, che secondo me è uno dei migliori allenatori che ci siano in circolazione, non può che migliorare. In effetti l'abbiamo visto come è migliorato.
2: Ci scrive Gabriele anche: Chiara e Angelo è il campo che decide, il resto sono solo parole. Abbiamo detto, in un certo senso, poi i giudizi definitivi li dà solo ed esclusivamente il campo. Paolo, Ndur, ma anche Attai e Ulahi sono la prova provata che andava preso un medianaccio. Aggiunge: al mercato 10 lode e il bacio accademico no? Dopo la partita col Torino vi voglio risentire, ma voi parlate da tifosi e non da tecnici. Io però non so a chi si riferisca, perché abbiamo evidenziato pro e contro di questo mercato, sottolineando come ci siano delle criticità, ma anche un materiale interessante per dare il via a un progetto che probabilmente si potrà valutare però nel tempo, considerando i profili. Pietro ci scrive: buongiorno, il calcio è un linguaggio universale, ma questi non si capiscono, bisogna lavorare sulle motivazioni, appartenenza e la cosiddetta cazzima. Ecco, lo ringrazio, perché era lui che poi citava quell'aspetto su cui è tornato anche anche Antonio, quando analizzando il ruolo di Grosso ha detto dovrebbe occuparsi anche di compattare il gruppo al di fuori dal campo,
3: farà,
2: di creare quello che poi in alcuni momenti della storia della Fiorentina è stato un valore aggiunto.
3: Sì, ma lo farà, ma intanto se non sai come sarà composto, diciamo, davvero il gruppo, cioè lui fino a ieri sera non lo sapeva, voglio dire, cioè sono andati via Gudmundsson, Kena, anche poi abbiamo avuto per professionalità nelle ultime ore, insomma ci sono degli aspetti che ora potrà affrontare, credo e spero, con tutta un'altra visione.
2: E per l'appunto sempre Pietro, che scrive da Carnago, Varese, sì. Io sono molto orgogliosa poi di tutti i tifosi della Fiorentina al di fuori dei confini cittadini. Chi viene a Firenze deve capire cosa vuol dire giocare per questi colori, per questi tifosi e per questa città, ed è un altro aspetto su cui tanti pongono l'attenzione. Di fronte a un calcio che si allontana a ritmi sostenuti da quello che tendenzialmente ci permetteva di avere un rapporto diverso anche con il singolo giocatore e con la squadra, voglio dare spazio a quanti di voi hanno scritto. Continuiamo con Bruno Viola. Io vorrei sapere se Parati ci sta cercando il centrocampista o se il mercato è chiuso. L'abbiamo detto, può esserci magari una suggestione dagli svincolati, che sostanzialmente sono gli unici che in questo momento puoi andare a inserire all'interno della rosa. C'è da capire se invece siano stati avviati poi i dialoghi per portare il tassello mancante nella sessione invernale di mercato, considerando che poi la Fiorentina non ha l'Europa. Ahimè o non ahimè, non ha l'Europa la Fiorentina.
3: Perché mi porti sul terreno scivoloso?
2: Perché so che sai io e te siamo, allora, dei grandi nostalgici della Conference quest'anno.
3: Che 4 anni di Conference mi hanno distrutto.
2: Ti hanno provato, sono d'accordo.
3: Per cui se l'Europa dovrebbe essere il quinto anno di Conference, dico meglio niente.
2: Più che altro proviamo a leccarci le ferite e ripartire. Poi magari
3: sì,
2: ci mettiamo nuovamente in discussione anche in Europa. Nell'ultimo anno è stato quasi deleterio. Per vincere bisogna tirare fuori gli attributi, non serve dire a questi come si fa a stringere, correre, contrastare, smarcarsi. Ma secondo voi questo non lo sanno fare? È 2 anni che la Fiorentina non tira fuori la garra. Grosso deve correggere la testa, l'atteggiamento e far capire la responsabilità di indossare la maglia viola. Il resto poi viene da sé. Anche Giuliano 73, che è l'autore di questo messaggio, è in linea comunque con gli ultimi interventi. Salutiamo anche Lorenzo da Amsterdam, il bellissimo gruppo, sono in 3, sono in macchina, ci fanno sapere, stanno raggiungendo lo stadio Franchi, io poi andrò a disturbarlo, l'ho già minacciato in tal senso Lorenzo, perché poi le poche volte che capita a Firenze io non sono in studio per la partita, è inevitabile organizzarsi e quantomeno salutarsi. Quello che dovrebbe da mesi venire da noi ha segnato bene il rigore, buona trasmissione, ciao Claudio, che penso facesse riferimento a Berardi, perché noi poi abbiamo visto poco fa la Coppa, nella prima mezz'ora di trasmissione erano ai rigori e abbiamo visto battere il rigore a Berardi, e tu stesso
3: Berardi
2: hai commentato.
3: Dovevamo qua nel 2021 e ci stava quasi per venire, per cui ormai sono passati 5 anni, credo che questo treno ormai sia passato. Poi che giocatore lui avrebbe potuto essere estratto da Sassuolo, dove veramente è un grande, questo non lo so, però
2: è l'interrogativo che poi abbiamo tutti nell'analizzare anche la sua carriera e le sue scelte. Dragusin in queste 2 partite è stato il peggiore, ma male male che peggio non si può, e io non è che conosco in England, ma in Romania sì, persone tifose della Dinamo Bucarest, che non è stato lì ma era molto conosciuto in città, sono meravigliati anche loro che possa essere diventato così scarso. Quindi io penso che con il Toro non giocherà e Ranieri o Vieri prenderanno il suo posto, spero che lo possano recuperare. Cordiali saluti, ciao da Claudio, che ci dà anche questa indiscrezione.
3: È stato un inizio molto complesso per lui, si è trovato prima Malen e ha fatto davvero una brutta figura, ma anche contro il Frosinone è sbandato tanto, si è trovato anche in episodi che lo hanno messo in cattiva luce, però è indubbiamente uno dei giocatori che hanno sofferto di più.
2: Buonasera, una riflessione un po' diversa, siccome penso che la Fiorentina vera sia quella di Vanoli e non quella di Pioli, che questa faccia meglio sarà molto difficile, vorrebbe dire arrivare tra le prime 5, quindi Fabio prende come riferimento la media punti da quando è subentrato Vanoli, e a suo avviso la Fiorentina quest'anno dovrà migliorare il risultato di Vanoli tenendo fuori poi quello che è stato, a parte che quello che è stato con Pioli non è che si tolga tantissimo, i punti maturati a fine stagione l'anno scorso dalla Fiorentina. Però tendenzialmente l'invito di Fabio è quello di fare un confronto con la Fiorentina di Vanoli, escludendo poi quella di Pioli dalle analisi.
3: Confesso la mia ignoranza, ma sarebbe arrivata quinta la Fiorentina con Vanoli, questo
2: non
3: lo so,
2: appunto,
3: mi sembra un po' tanto quinta.
2: Sono assolutamente impreparata,
3: no,
2: semmai
3: quinta,
2: poi
3: ora magari se qualcuno che ci ascolta ce lo sa dire, io ora così a memoria mi sembrerebbe un po' tanto quinta, però io rispondo dicendo che c'è la volontà di smazzare tutto, per cui far meglio di quella non lo so se succederà quest'anno, ma sono state messe le basi, ragazzi, sono state messe le basi con una pulizia di Pasqua fatta in estate che è stata clamorosa, per cui lo so che tutti dicono il famoso pettiamo, però ragazzi, quest'anno pettiamo davvero.
2: Ha una giustificazione, perché quantomeno vedi non è un rimandare la presa di coscienza, è semplicemente un rimandare poi la raccolta dei frutti che il lavoro impostato porteranno. Carlo ci porta su un tema che è stato molto di attualità nelle ultime settimane. Ci scrive: secondo me il nostro peggior giocatore nelle prime due partite è stato David De Gea. Lo vedi involuto?
3: Allora, lo sai cosa? Sentivo Luca Calamai l'altra sera dopo la partita, che ha usato un termine che mi è rimasto impresso, e devo dire, con questo termine concordo. Ci ha detto: io ho visto De Gea invecchiato. Allora, invecchiato nel senso, sai, si parla di reattività, poi se andiamo...
2: No,
3: Chiara, tieni.
2: No, devi distrarre chi ci sta guardando sul 92 sull'app in modalità visual, così io posso sfogare la mia aggressività sulla penna che non
3: penna,
2: collabora.
3: Tieni.
2: No, fatto.
3: Okay,
2: hai visto dietro la schiena,
3: scusami.
2: Nessuno ha visto niente,
3: vabbè,
2: e ho risolto.
3: Quindi, allora, io De Gea devo dirti che allora sul primo gol, che francamente ha preso anche contro il Frosinone, lì è mancata reattività, ma comunque deviazione è stata, ragazzi, da 2 metri, lì gli errori sono stati purtroppo molti altri. E c'era anche Endur, c'era anche la marcatura, e comunque era fatta, se non sbaglio, da...
2: Non ha funzionato niente,
3: niente,
2: Angelo. Forse
3: non
2: col Frosinone solo i primi 15 minuti in cui avevamo davvero la sensazione.
3: Devo dire, De Gea ha avuto un inizio molto...
2: Però anche l'anno
3: poco
2: scorso.
3: Reattivo. Poi la cosa è che quando va a parlare, per questo ti dico, ci vorrebbe qualcuno con carattere anche in mezzo al campo, perché De Gea comunque il capitano è un monumento e tutti sappiamo, diciamo, quanto valga, e quando parla lo stanno senz'altro ascoltare, ma non è anche quando va a ridire dopo le sconfitte, le stesse identiche parole dell'anno scorso, un po' fa casca le braccia, no? E anche
2: sono...
3: diciamo con lo stesso tono, no? Però io spero che De Gea non possa essere un problema. Certamente l'inizio è stato in linea con le prestazioni calcistiche mediocri della Fiorentina.
2: Ci scrive Gianmarco da Ascoli Piceno: il girone di ritorno 2025-2026 settimo posto,
3: ecco,
2: però
3: settimo,
2: Vanoli si è insediato a novembre e quindi non vale.
3: Ecco,
2: io se sei
3: uh-huh.
2: disponibile, Gianmarco, ti chiedo di potenziare il lavoro fatto, perché io su queste cose sono una rompiscatole e Vanoli non è arrivato all'inizio del girone di ritorno. È vero che gli abbiamo concesso tempo doveroso per sistemare il disastro che lui ha raccolto al suo arrivo, però ha iniziato ad allenare
3: male
2: la Fiorentina a novembre.
3: Iniziò poverino molto male.
2: Oggi, Angelo, la tua presenza ha scatenato gli ascoltatori allo 0557711171. Si è prenotato anche Marco. Ciao Marco, buonasera, bentrovato.
0: Buonasera a tutti, complimenti a tutti voi di Radio Firenze Viola.
2: Grazie.
3: Grazie.
0: Inflazionato, mi denuncerò per plagio. Allora, io volevo fare una veloce notazione dei tifosi che si lamentano. Allora, quando in una situazione, qualsiasi lato della vita, non funziona, bisogna cambiare. Cioè, qui è stato fatto un cambiamento dell'80% dei giocatori. Evidentemente, se uno come Paratici ha visto qualcosa che non andava e ha cambiato, non c'è da chiedersi perché e come. Io ero uno che... Sto Rocco, che in pace sia, gli ho anche scritto Rocco Go Home, no? Neanche Go Home, perché quando non faceva delle volte, in questo momento non possiamo dire che la società non ha investito, perché qui è stato comprato dei giocatori che nessuno si spaventava del loro arrivo. Quindi chi si lamenta perché non ci sta il giocatore, perché... noi bisogna ripartire, noi siamo andati l'anno scorso al punto di non ritorno, no? Oltre, oltre l'inferno. E non ci può tornare in paradiso in una volta.
2: No, no, fai riferimento, Marco, giustamente a tutte le riflessioni al termine della passata stagione, senza Europa, con...
0: No, però voglio, quest'anno non è possibile pensare che noi con la squadra, con giocatori fatti, comprati, si ritorni in Europa. Non è possibile. Quindi tutto ciò che viene, chiaramente... le figure come si è fatto con le ultime due partite, no, però io sento troppi lamenti, ragazzi, non va bene. Vi lascio e,
2: grazie mille Marco, ciao, chiarissimo, grazie. Il tuo intervento.
3: Sai, c'ha troppi lamenti dopo 0 gol fatti e 7 subiti. Credo che un po' il sentimento sia stato condizionato da questo inizio che nessuno francamente si aspettava. Soprattutto io credo che una combinazione, la festa dei 100 anni con una neopromossa, sì, credo che insomma difficilmente qualcuno avrebbe pensato a un finale del genere, per cui sono state sprecate delle occasioni. Lasciamo perdere la Roma, perché secondo me
2: era
3: la squadra
2: comunque
3: è
2: difficile
3: l'anti-Inter.
2: Anche con la miglior Fiorentina li abbiamo scatenati, ora poi dobbiamo andare a prendere l'ultima pausa di queste due ore insieme. Vichingo Empolese ci scrive: sono 38 punti in 26 partite, è un trend da 60 a fine campionato. Io i trend devo dire li prendo con le molle. Lore ci ha scritto: la media punti finale di Vanoli è stata di 1,35, quindi per 38 partite sarebbe 50 punti. Ditelo a chi prima sosteneva che sostanzialmente fosse una grande impresa. Dice: arrivi decimo come l'Udinese. Anche Gabriele da Mestre, che ringrazio, ci scrive: 38 punti in 28 giornate, media 1,357, di conseguenza moltiplicato per 38 partite 51. E quindi abbiamo
3: ci stiamo infilando
2: qual è il metro di confronto per valutare la Fiorentina di Fabio Grosso. Come detto, 18:30, quindi ci prendiamo l'ultima pausa di queste due ore insieme e poi torniamo anche con un collegamento e tutti i vostri messaggi.
1: Radio Firenze Viola.
5: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ultima mezz'ora insieme, sempre con Angelo Giorgetti, sempre col 348-7513-933. Vedo di là dal vetro Marco Tonelli che sta preparando il collegamento con cui chiuderemo questa trasmissione e queste due ore insieme. Troppe critiche: dopo un 3-0 col Frosinone dovevamo fare i caroselli al piazzale, e devo dire che non biasimo chi fa fatica ad accettare una partenza così negativa della Fiorentina, senza sentenziare o darla per morta dal punto di vista sportivo già all'inizio, ma manifestando un malcontento che è fisiologico. Voto 7 al mercato, come purtroppo le squadre ad oggi davanti a noi. Questo ce lo scrive Silvano da Montemurlo, che comunque pone anche il tema dell'obiettivo realistico che possiamo cucire addosso.
3: Scusa, posso fare una cosa? Cioè, le squadre davanti a noi sono 19, per cui c'è tutte 7 alle 19 squadre davanti a noi.
2: Diciamo che a livello di potenziale sulla carta noi ovviamente abbiamo valutato la capacità e l'abilità della Fiorentina di migliorare se stessa rispetto alla passata stagione, e poi però il campionato prevede che partecipino assieme alla Fiorentina altre squadre, quindi è inevitabile capire se questo esercizio di miglioramento poi accorci le distanze con le squadre dalle quali vogliamo in un certo senso vederci poi sempre più spesso anche affiancati. È quello che ci manca. Noi quando abbiamo parlato di Ken al Como, qualcuno parlava di diretta concorrente, e poi ci siamo ricordati quali sono gli obiettivi che hanno davanti le due squadre. Vedo un pollice di là dal vetro e quindi ce l'abbiamo, lo accogliamo, lo ringraziamo per la disponibilità e lo inseriamo in queste riflessioni e valutazioni di fine mercato. Stefano Cappellini, Repubblica, buon pomeriggio direttore, bentrovato.
6: Bentrovati voi.
3: Ciao.
2: né io né Angelo abbiamo il coraggio di chiedere il voto al mercato, perché abbiamo capito che poi scoraggia l'interlocutore. Un'analisi a 360 gradi, sì, del mercato della Fiorentina. Cioè, esatto, ovviamente ci siamo ben guardati da dare il voto. Però, diciamo, a mente fredda, quasi 24 ore dopo la chiusura, è un mercato positivo?
4: Sì, sì, sì, no, secondo me il mercato resta positivo, però come vi ringrazio per la clemenza nell'avermi risparmiato il voto, perché in realtà è proprio difficile, ma non per questioni diplomatiche, è difficilissimo dare il voto, intanto per questa situazione particolare, perché poi io credo che continuiamo a pensare tutti più o meno che il mercato sia stato nel complesso positivo, però poi è difficile non tener conto dei risultati sul campo nelle prime due giornate, no? Quindi c'è questa situazione di schizofrenia, per cui da una parte c'hai dei nomi in cui probabilmente continuiamo a credere tutti, ma dall'altra c'hai due prestazioni sconcertanti e quindi è complicato, no? Poi c'è il caso Ken, che sicuramente un po' comunque il voto non lo diamo, ma sicuramente nella nostra testa un po' lo ha abbassato, almeno nella mia sicuramente, perché io speravo che Ken rimanesse, non negli ultimi giorni quando ormai era chiaro che non c'era più speranza, ma quando sembrava appunto che si andasse verso questa direzione io ero contento, perché continuo a pensare che Ken sarebbe stato un valore aggiunto importante in questa squadra, e l'averlo perso sicuramente può essere un problema. Ovviamente ci auguriamo di no, e confidiamo sul fatto che Beto e Pellegrino alla fine risultino due giocatori utili, complementari anche, però insomma con Ken al Como la Fiorentina ha perso qualcosa e non poco, secondo me.
2: Abbiamo parlato a lungo anche del centrocampo, perché poi c'era la sensazione di avere troppi giocatori a disposizione sulla carta, forse eravamo veramente in esubero a livello di reparto. Ci troviamo oggi ad avere 5 interpreti che poi Grosso può combinare. Ti senti di dire che è stata questa la vera lacuna del mercato, il famoso incontrista o mediano che tanti acclamavano e che a livello di caratteristiche sembra mancare?
4: Eh sì, un po' sì, credo che sia stato alla fine il buco che non si è riempito, non è stato colmato, e ce n'è più di uno di dubbio, no? Perché poi c'è il tema della convivenza tra due giocatori forti come Ulai e Fagioli, che però non è chiaro quanto possano essere messi in campo insieme, il che è un problema, perché poi quando sei nella condizione di dover tenere fuori un giocatore comunque di valore non è mai una buona cosa. Devo dirvi la verità, io non l'ho capita, magari voi l'avete capita meglio di me, io non l'ho capita tantissimo la questione di Mandragora, a meno che non abbia a che fare con ragioni, come dire, di condotta, di rapporti umani, personali. Io sinceramente Mandragora non sentivo tutta questa esigenza di fargli cambiare aria, considerato anche che nel centrocampo della Fiorentina era uno dei pochi, diciamo, a portare in dote un buon numero di gol ogni stagione. Quindi è un'operazione che sinceramente non ho capito benissimo, ma magari la società la spiegherà e forse ci sono delle cose che mi sfuggono. Ma sinceramente, ecco, io considerato, ecco, la rosa, come si dice oggi, il roster attuale, Mandragora l'avrei tenuto a Firenze.
2: Devo dire, è un tema su cui comunque tanti ascoltatori stanno ponendo l'attenzione. È intervenuto nella prima ora Dario da casa, facendo riferimento anche al messaggio di saluti che poi Mandragora ha affidato ai social, messaggio nel quale compaiono per nome tutti i protagonisti, per così dire, della società. Manca sostanzialmente Paratici, e questo ha fatto propendere anche noi per la tesi legata al clima interno e al repulisti che tanti invocavano della passata stagione. Vai pure Angelo, perdonami l'interruzione.
3: No, cioè, ma infatti Paratici è andato lì con il diserbante, l'abbiamo capito, e quindi magari questo può essere stato un effetto, no, di questa volontà di ripulire, di fare queste grandi pulizie di Pasqua. Poi si è trovato anche Mandragora con l'occasione di andare al Torino, e forse lui stesso, questo magari non lo sappiamo, forse lui stesso, certo, proprio per i rapporti che sono cambiati, ha detto: sai che io torno a Torino dove comunque c'è chi mi vuole e posso anche avere un posto in squadra con maggiore continuità, perché poi sai, un giocatore decide anche pensando a se stesso, no? Al di là dell'amore che può avere per una città, per una maglia eccetera. No, guarda, io sono d'accordo con Stefano, nel senso, il voto a mercato credo che neanche Paratici ci sarebbe in grado di darlo, proprio perché è cambiato così tanto. Però ecco, io vorrei sapere da Stefano se c'è qualcosa che in queste due partite, che sono state così mediocri comunque dal punto di vista calcistico, ti è piaciuto. Ecco, se dovessi pensare a un aspetto che ti ha fatto capire che c'è differenza rispetto allo scorso anno, ecco, qual è questo aspetto?
6: Guarda, faccio molta fatica a trovarlo, malaguratamente sono andato a vedere, ero sugli spalti per Roma-Fiorentina, ho avuto purtroppo anche la non brillantissima idea di portare mio figlio di 8 anni, che è uscito diciamo abbastanza sconcertato pure lui dalla prestazione, ma devo dire che se voglio proprio aggrapparmi a qualcosa, io ho visto dei lampi in Mastantuono che sono dei lampi, no? Magari a cui non è ancora seguito il tuono, appunto per fare anche il gioco con involontario di parole col suo cognome, ma i lampi io l'ho visti, li abbiamo visti credo tutti, e lì si vede che c'è qualcosa di forte, di molto potente, che potrebbe esplodere, che potrebbe diventare qualcosa di molto interessante, molto bello da vedere e anche molto concreto, perché si vede che c'ha la giocata, c'ha la tecnica, c'ha una classe di base che si vede a occhio nudo. Ovviamente è un ragazzo molto giovane, quindi sappiamo che non è mai, in generale non è mai sufficiente la sola tecnica, ma a maggior ragione quando parliamo di un ragazzo di nemmeno 20 anni. Però ecco, sinceramente è l'unico figlio, perché per il resto onestamente sono state due prestazioni sconcertanti. Quella di Roma in particolare veramente è stata una partita indecente, perché sembrava veramente sembravano 11 giocatori che si erano ritrovati mezz'ora prima, sì, senza aver mai giocato insieme, senza sapere cosa fare. La Roma ha dominato in una maniera imbarazzante, e quindi insomma al momento purtroppo sono pochi gli appigli.
3: Guarda, io ho avuto anche il dubbio che l'arrivo di Mastantuono, che giustamente definisce un giocatore che è in possesso di colpi che ci fanno capire, no, quali siano le sue potenzialità, abbia un po' spostato anche la logica del mercato, nel senso che poi questo 4-3-2-1, cioè ci hanno lavorato e hanno anche sperato, no, che producesse qualcosa di diverso, e non a caso forse Paratici alla fine, parlando con Grosso, ha fatto: guarda, io voglio giocare con il 4-3-3, te questi esterni me ne devi prendere, e ne ha presi tre nell'ultimo giorno in pratica, no, diciamo, o quasi. Quindi ecco, credo che Mastantuono abbia spostato un po' di equilibri, e poi la Fiorentina abbia deciso comunque di dotarsi anche delle opportunità di poter esprimere un 4-3-3 anche classico, non so se sempre o comunque in alcune occasioni.
6: Sì, sì, quello che dici è verissimo, sono d'accordo che può essere anche un elemento che può avere un po' deviato forse il corso del mercato, almeno da fuori questa è stata l'impressione. Devo dire anche però che lì ci deve mettere qualcosa grosso, insomma, certo. È chiaro che ogni allenatore ha le sue fisime, ogni allenatore ha diciamo le sue convinzioni e il suo modulo di riferimento, ed è normale che sia così. Però io, da un allenatore di alto livello a questi livelli qui, mi aspetto che sappia trovare diciamo la formula giusta sulla base del materiale che ha. Cioè, io l'idea che Grosso lo devi mettere in condizione di fare il 4-3-3, se no non sa dove mettere Mastantuono, per fare solo un esempio, per me non è un discorso accettabile. Grosso deve saper trovare la formula giusta con il materiale che ha a disposizione, perché non esiste che un giocatore forte non venga messo in condizione di far bene solo perché non si adatta allo schema ideale dell'allenatore, no? In questo Grosso deve dare una dimostrazione importante, perché a questi livelli qui non puoi rimanere legato al 4-3-3 o a un altro modulo, insomma devi saper fare quello che serve sulla base dei giocatori che hai.
2: E restando su Grosso, augurandoci ovviamente che già a partire dalla gara di sabato col Torino si possa assistere a una prestazione diversa rispetto alle prime due, Stefano, sono curiosa di capire se ti sei dato mentalmente una tempistica entro la quale fare delle valutazioni sul tecnico, perché noi sappiamo è stato accolto non con grande entusiasmo da parte della piazza, che addirittura era disposta di fronte alla prospettiva di iniziare un cammino con lui, era disposto a dare un'altra chance a Vanoli, quindi probabilmente già c'è un po' di pregiudizio nei suoi confronti. Le prime due uscite sicuramente non hanno aiutato. Memori della passata stagione, c'è chi si chiede se poi non si rischi di perdere troppo tempo nell'attendere che Grosso dimostri di essere all'altezza della Fiorentina che Paratici gli ha allestito.
6: Sì, sì, non c'è dubbio, io devo confessare, ma l'ho detto anche, diciamo, pubblicamente, Grosso non mi aveva mai entusiasmato con le prime volte che se ne è cominciato a parlare, e sinceramente anch'io, nel momento in cui c'era ancora l'ipotesi della permanenza di Vanoli, trovavo più sensato tenere Vanoli che prendere Grosso, ma poi, insomma, siccome Paratici evidentemente è andato con molta decisione su questa scelta, io per ora voglio continuare a fidarmi, però è chiaro che devono arrivare dei segnali. Io non lo so quale può essere la scadenza, no? Il traguardo dopo il quale fare un po' di conti, di somme, e capire se sta funzionando, se bisogna cambiare. Certo, dopo queste prime due partite io sono molto pessimista sul fatto che possano arrivare presto dei risultati, perché veramente mi sembra che siamo proprio tanto lontani dal vedere una squadra che ha un capo e una coda, quindi sui risultati non mi aspetto nulla di clamoroso. Certo, mi aspetto di vedere delle prestazioni diverse quantomeno, perché la squadra deve dare almeno il segnale che ha imboccato una strada, e magari la fine di questa strada è lontana, però la strada è presa e la direzione è chiara, perché al momento questo non è accaduto nelle prime due partite, e questo è il segnale importante che serve dalla terza, cioè dare una dimostrazione concreta che si è scelta una via e si lavora bene su quella. Dopodiché è ovvio che c'è anche una scadenza naturale, che sarà la sosta per le nazionali, che se non ricordo male è a fine mese più o meno.
2: Sì, l'ultima dovrebbe essere il 20 con il Napoli, se non erro, e poi si riprende a ottobre.
6: È chiaro che comunque lì un primo bilancio non può essere il bilancio definitivo, ovviamente è comunque prestissimo. A Grosso è una volta che si è investito su questo allenatore un po' di tempo, bisogna darlo, quindi non è, secondo me non è pensabile che il 20 di questo mese diventi il traguardo, la scadenza oltre la quale bisogna prendere la decisione definitiva. Inevitabilmente almeno un paio di mesi serviranno, però appunto Grosso da subito deve trovare il modo di dare un segnale, questo sì.
2: E speriamo, la prossima volta che poi verremo a disturbarti e ti coinvolgeremo nelle nostre riflessioni, di poter commentare quantomeno una Fiorentina lanciata verso orizzonti diversi da quelli che abbiamo davanti agli occhi in questi giorni, e che non aiutano a portare avanti l'entusiasmo che si è respirato per tutta l'estate. Stefano Cappellini, grazie mille.
6: Grazie a voi.
2: Buon lavoro, ciao, buona serata e a presto. Angelo, abbiamo poco più di 5 minuti, chi ci stesse guardando sul canale 92 mi ha vista fare delle espressioni strane, perché ho chiesto a Marco Tonelli in regia quanti audio ancora abbiamo da ascoltare. 10, sei pronto? Gliene chiediamo dieci subito, 5 a raffica, e poi vediamo se riusciamo ad ascoltare anche gli
7: buonasera
2: altri.
7: Buonasera Radio Firenze Viola, ciao Chiara, ciao Angelo. Voglio solo sperare che, vista la grande esperienza di Paratici, il nostro DS avesse previsto la falsa partenza a 0 punti, e che la scelta di Grosso, dopo tanti no ricevuti da altri mister più quotati, venga impreziosita dal suo supporto e affiancarlo in certe scelte, e soprattutto difenderlo agli occhi dell'opinione pubblica. Comunque io in 8 anni, compresi finali e anche la lotta per la salvezza, non ho mai visto in campo uno spirito di famiglia. Ricordate la mandragora. Grazie Gabriele, forza Viola.
8: Davvero c'è chi si lamenta del mercato? Siamo passati da Solomon Piccoli, perché ha giocato quasi sempre lui, Parisi, a Gonçalves, Mastantuono, Beto. Io boh.
9: E il posto di Mandragora era molto bello, però io penso che appunto il fatto che era una grande famiglia non era sempre una cosa.

0: Il mercato, non so se siamo meglio o peggio dell'anno scorso, siamo nuovi, siamo diversi e quindi ho fiducia massima, nonostante Grosso non mi convince e mi auguro che Paratici non abbia buttato via qualche bambino insieme all'acqua sporca. Vedi Mandragora, perché vorrei sapere 17 gol suoi in 2 anni, chi è che li sostituisce? Speriamo.
1: Buon pomeriggio Sara e Angelo. E si ritonfa sempre in Borca Valero a Aquilani come se il tempo fosse passato. È 14 anni, 90 anni è. E calcio è cambiato, c'è l'intensità, c'è la forza fisica, il mondo va avanti, c'è la generazione più alta, c'è tante cose che cambiano. E poi alla fine, poi calcio d'angolo, cross, gol, calcio d'angolo, cross, gol.
2: Qualcosa da aggiungere o sei d'accordo con tutto quello che abbiamo ascoltato? Dimmi te.
3: Ma sono talmente tanti
2: sì,
3: messaggi.
2: Sì, poi tendenzialmente hanno ricalcato un po' tutti i temi e anche tutte le prospettive che abbiamo assunto.
3: 400 messaggi ci sono lì, dai.
2: Per l'appunto Babbo Viola ci scrive: gli allenatori che incidono di più in Serie A non cambiano modulo e modi e modo per i giocatori, ma si fanno comprare i giocatori funzionali. Aggiunge l'esempio di Fabregas, Gasperini, Conte e Spalletti. Non siamo ancora a quel livello.
3: No.
2: Gli altri 5, se Tonelli è pronto, così riesco a dormire stanotte e chiedo scusa a chi li ha mandati ora.
4: Io mi permetto di dissentire, perché a parte che nel centrocampo famoso con Borca Valero, Pizarro e Aquilani giocò soltanto 25 partite. Pizarro 31 su 38, giocarono molto anche Migliaccio, Romulo, Mati Fernandez. Borca Valero correva 13 km a partita e recuperava un sacco di palloni. Aquilani faceva tanta di quella linea che la metà bastava ed era comunque un centrocampo di palleggiatori, gente che faceva girare il pallone. Attà e compagnia bella che ci sono quest'anno sono portatori di palla soprattutto, non pensiamo a un centrocampo come quello di Montella, perché non è quel tipo lì, è un altro tipo di gioco ed è un po' quel gioco che va oggi, in cui ci sono tante azioni individuali e palla portata in avanti con il diritto.
5: Buonasera ragazzi, buonasera da Bergamo.
3: Ciao.
5: Allora, mercato faraonico, prospetti eccezionali, fuori le mele marce, fuori il rapper, Viola Park che solo lui porta 10 punti, 90, 92, 93. Cosa dice Giorgetti? Grazie.
6: Ciao, buonasera. Sono Luca Borghini, sono il vicepresidente di Viola Club Certaldo. Siccome stiamo organizzando una cena con Mario Tenerani anche, che verrà alla serata, volevamo sapere se c'era la possibilità di avere anche qualche altro vostro giornalista che partecipava naturalmente invitato alla cena. Ci sono anche altri giocatori, ex giocatori della Fiorentina, insomma ci faceva piacere sapere se qualcuno della vostra redazione poteva partecipare.
2: Grazie, se mi
7: fate sapere qualcosa. Ciao, Alberto da Parma. Non so se ne avete già parlato, comunque io ho grosse perplessità sulla condizione fisica e la preparazione che direi accomuna questo inizio campionato, quello dell'anno scorso. Vedo giocatori che non vanno,
2: lo dicono in tanti,
7: e le altre squadre che nelle prime 2 partite andavano il doppio, e in più la Fiorentina ha metà del secondo tempo, se non prima, aveva già finito la benzina e non aveva capacità di reagire. Non so se i preparatori sono gli stessi o sono cambiati, ma c'è qualcosa che è di preoccupante. Ciao.
8: Buongiorno, sono Aldo. Scusate, però ogni ciclo che comincia ha le sue difficoltà. Le ha avute Gasperini quando cominciò l'Atalanta, le ha avute anche Fabregas, che nelle prime 10 partite, quando arrivò in Serie A, ne perse 6. Non è che partì a mille. Ha cambiato tutti i giocatori, c'è un nuovo ciclo, bisogna dargli il tempo. Secondo me, fino a fine andata i risultati vanno visti e non visti. Bisogna pian piano vedere la squadra a crescere. Dopodiché dal girone ritorno cominciamo a fare un esame.

0: ma intanto secondo me è presto. Grazie Paratici e soprattutto grazie a Commisso per gli investimenti fatti.
1: E grazie a voi anche per tutti i messaggi. Angelo, hai detto volevi rispondere brevemente alle perplessità sulla preparazione.
2: Sì, diciamo che la premessa è che ormai sono poche le squadre che vanno in altura a fare la preparazione, ma alzi la mano a chi fra noi non è venuto il dubbio che allenarsi a Firenze, città da bollino rosso, purtroppo, eccetera, in queste condizioni non abbia potuto influire. Io dico soltanto, ho fatto una piccola ricerca. Allora, la Fiorentina si allena al Viola Park dal 2023, si sono alternati 4 allenatori, con tutti e 4 la partenza è stata complessa, a cominciare anche da Italiano, che era al suo terzo anno. Dopo 3 giornate la Fiorentina era quella che in Serie A correva di meno, ci sono diciamo i dati GPS, e aveva anche gli sprint peggiori. Dopo poi le cose si rimettono in sesto, perché però ecco, diciamo che negli ultimi 4 anni con negli ultimi scusate
1: 3 anni, 3 con, anni 4
2: con 4
1: differenti.
2: Allenatori, l'inizio complicato forse sarà un caso, cioè diciamo c'è stato per tutti, quindi può darsi, questo qui diciamo come direbbe Sherlock Holmes è diciamo un indizio, manca la prova.
1: Angelo, sono le 18.58, siamo anche leggermente in ritardo perché speravo di far entrare Alessandro Di Nardo, che poi vi accompagnerà al fischio d'inizio della gara di stasera in tempo per le 19, invece poi dovrete aspettarlo, ci sono anche i tempi tecnici per le pubblicità, per il telegiornale. Però Angelo, io ti ringrazio anche Marco Tonelli in regia, ringrazio tutti voi, mi scuso con coloro che hanno mandato messaggi che non sono stati letti, ma siete tantissimi, questo ci fa grande piacere. Come detto, Radio Firenze Viola e le sue dirette continuano, e con me invece l'appuntamento è domani sempre alle 17 e buona serata, ciao.
2: Ciao.
3: Radio Firenze Viola.
4: Eccomi. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
5: Nick and Nick, notizie, analisi, curiosità.
6: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
5: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
7: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
8: Eccoci qua, ci siamo, Nick and Nick torna in plancia di comando dalle 16 alle 17 come sempre su Radio Firenze Viola. Niccolò Santi che vi sta parlando di ritorno dall'Hotel Sheraton di Milano per parlare delle mosse della Fiorentina, anche dell'ultimo minuto, le cifre e ovviamente tutto il nostro show con Niccolò Ceccarini. Ciao Cecca, eccoci qua.
9: Dai, forza, dai, sulla destra, mettila dentro questa palla, forza.
8: Che stai facendo?
9: Scusami, ma sono a vedere Sassuolo Frosinone 1-1.
8: Ecco, lo sapevo, ecco, lo sapevo. Guarda anche piccole. Fatto schiantare la ride. Senti,
9: ma,
8: no.
9: Scusami, io mi sono fermato apposta a Reggio Emilia, oggi è un giorno importante, noi vogliamo andare avanti in Coppa Italia. Vincevamo 1-0, poi ci hanno pareggiato questi del Frosinone, che però non mi sembra così forti. Come mai hanno vinto con voi 3-0? Non riesco a capire.
8: Lo so, 1-1, giusto, siete 1-1, sedicesimi di Coppa Italia, intervallo.
9: Sì. Senti, stiamo lottando, stiamo lottando comunque.
8: Non mi sembra lo stadio però, mi sembra più un tifoso da divano tu, no?
9: Ma sono qui naturalmente nell'area VIP.
8: Ah ok, è silenziosa l'area VIP, giustamente, no?
9: Certo, sono qui insieme a Palmieri, insieme a Fabris, insomma a tutti i dirigenti del Sassuolo, certamente.
8: Sono passato da Reggio Emilia stamani, ti ho anche mandato la foto, ero vicino a te.
9: L'ho visto. Ma io sono passato alle 7 ero già a Reggio Emilia, per cui mi sono fermato, ho fatto colazione con loro, con la squadra e poi abbiamo...
8: Certo, no, ho visto tutto sul tuo profilo Twitter, qui non mi devi spiegare. Sì. Allora ringraziamo Marco Tonelli al coordinamento tecnico che oggi ci guiderà.
9: Ma sempre ringraziato Tonelli, perché senza certo. Tonelli non è festa. No Tonelli, no party.
8: Non andremo in onda senza Tonelli, questo è andato di fatto. E ovviamente con tutti voi che ci scrivete come sempre al 348-7513933, i messaggi scritti e vocali, siamo qui a riceverli dallo studio per intervenire in diretta 055-77-111-71. Vi abbiamo chiesto fin da questa mattina il vostro voto al mercato o comunque una valutazione. A me piace più dare valutazioni che voti, lo chiederò anche a Niccolò Ceccarini che di mercato insomma è l'esperto, come dire il nostro il nostro riferimento. Però prima Cecca, insomma, com'è andata questa 2 giorni milanese?
9: No, ti volevo dire a proposito di mercato, martedì mattina io ho fatto tutto il giro intorno a dove eravamo in albergo e francamente pomodori, verdura, frutta, io ho trovato anche dei prezzi abbastanza buoni, mi sono svegliato presto e sono stato avvantaggiato, però come zona non era male quella tutto sommato. Che dici?
8: No, devo dire, io mi è piaciuto, insomma, c'era il mercato la mattina, il vero mercato, sì. No? Non il calcio.
9: Tra l'altro, guarda, io sto prenotando il treno perché sabato c'è un'altra volta il mercato. Ah. Non me lo posso mica perdere. Faccio venerdì il mercato a Grassina e il sabato il mercato lì vicino a Via Vitruvio. Sì, faccio anche quello. Sì.
8: So che hai preso degli ottimi pomodori, no? C'erano i pomodori.
9: Sì, mamma mia, guarda, una cosa eccezionale. Infatti, oggi mi sono fatto uno spaghetto al pomodoro, era favoloso, bene, guarda. Perché poi c'era, mi sembra fosse pulito in zona, quindi sì, a maggior ragione sono lavati facilmente, quindi sì, è stato tutto molto bello.
8: Senti, no, ma come hai dormito? Tutto bene?
9: Beh, comunque, vestito.
8: Come? Che senso vestito?
9: Ti ho detto vestito.
8: Vestito in Nico, cioè sei andato a letto in camicia?
9: No, perché girava qualche animale, ho visto a un certo punto è passato una zebra e quindi tutto sommato ho detto aspetta un attimo, non vorrei che mi avessero, magari in quel momento lì uno un po' affamato, quindi ho dormito con pantaloni, ho dormito con le scarpe, la camicia, no, però la giacca l'ho messa sulla sedia, perché la giacca secondo me ci stava lì e tutto. Ma te come hai dormito?
8: No, io bene, io sono soltanto contento dei miei risultati sportivi, perché vedi, io sono entrato in bagno e c'era una spalla che mi batteva su un muro e l'altra sull'altra parte, la parete del muro, quindi devo dire sono ingrossato.
9: Hai fatto troppa palestra.
8: Io
9: hai
8: ho due spalle, no, ma guarda, sono soltanto orgoglioso dei miei risultati sportivi e continuerò così, Cecca, anche per
9: bravo,
8: te.
9: Bravo.
8: Grazie. Forte. Bene, Cecca, allora
9: siamo sopravvissuti, anche questa è una notizia, l'importante è questo, sopravvissuti.
8: No, perché
9: abbiamo girato a Live 3 e ce l'abbiamo fatta. Dai, due giorni siamo riusciti a sopravvivere con 1800 ore di diretta, notizie.
8: Sì, un su e giù continuo, quindi, tra l'altro, in quell'hotel. D'altra parte è così, no? E funziona, l'ultimo giorno di mercato è più concitato di tutti e c'era tanta gente, tante persone. L'abbiamo detto anche in diretta, molti dei quali non erano addetti ai lavori nel vero senso della parola. Poi il mercato oggi è molto anche social, c'erano anche tanti ragazzi, tanti creator, insomma, quindi. Però ecco, io volevo sapere vero. Che cosa pensa Niccolò Ceccarini di questa finestra di mercato che la Fiorentina ha chiuso, probabilmente da protagonista, no?
9: Ma è come tutti, credo che questo acquisto di Pedro Gonçalves sia stato veramente un bel colpo, non me l'aspettavo. Tra l'altro abbiamo ieri sera verificato insieme, te ieri sera io, te stamani mattina, col direttore sportivo della Fiorentina un po' anche l'operazione, i margini di questa operazione, i contorni, come dicono quelli bravi, di questa operazione, che è un prestito oneroso a 2 milioni di euro con un obbligo condizionato a 22, che come hai scritto anche te, come abbiamo scritto anche noi, sarà tale, cioè diventerà tale nel momento in cui Pedro Gonçalves farà il 60% delle partite totali della Fiorentina e in allegato anche la qualificazione alla Champions League. Insomma, tradotto, credo ci siano 10 possibilità su 100, ecco, che ci sia l'obbligo di riscatto, però voglio dire, forse la Fiorentina era estremamente fiduciosa di poter arrivare nelle prime 4 posizioni.
8: Sai, qui ci sono due letture, secondo me. Quella che hai detto te, cioè la Fiorentina è particolarmente ambiziosa, sicura di sé, del mercato che ha fatto e che quindi si qualificherà alla Champions League in quanto obiettivo, manifesto a questo punto, oppure semplicemente hanno fatto un'operazione, una grande operazione a maggior ragione, perché è quasi un diritto di riscatto. Cioè, male che ti vada, decidi tu se riscattare o no il giocatore, no?
9: No, in questo è stato molto bravo insieme a Jorge Mendes, perché
8: bella la pronuncia,
9: hanno messo in piedi
8: Jorge Mendes.
9: Jorge Mendes hanno, sì, perché sai, ogni tanto si sono le pronunce quelle giuste, mi volevo preparare, perché d'altra parte ora sono nella fase in cui comincio a studiare, perché ho tutto il tempo per preparare il prossimo mercato e quindi vado bene anche sulle pronunce, voglio dire. Poi tra l'altro c'è stata anche una trattativa che non abbiamo potuto raccontare e che magari un giorno racconteremo anche questa, che ti riguarda personalmente, Nico. Eccoci. Santi.
8: A
9: me sarebbe, io posso dirti che sarebbe una grande cosa per me, io sarei felicissimo. Io infatti stavo sto cercando di accelerare su questa operazione, cercando anche di coinvolgere chi di dovere, però io francamente ero orgoglioso di te a prescindere, questo va detto, perché
8: io preferisco non commentare.
9: Ti è piaciuta la margherita con Just che ho preso l'altra sera?
8: Buonissima, l'ho anche assaggiata, complimenti, hai fatto.
9: Te ieri sera parmigiana invece,
8: Mi sono voluto trattare bene, no? Perché ti ho detto, ora ho fatto queste spalle, no? Questa statura, quindi ho bisogno anche di cose più compatte, no? Anche una pizza importante mi sono preso. Però appunto dicevamo, vai.
9: Ci siamo un po' rifatti, no? Perché comunque sia la prima sera praticamente si è mangiato due tozzi di pane, no? Poi sulla suddivisione l'abbiamo preso nel, come si dice? Mentre ieri diciamo ci siamo un pochino rifatti, anche perché a quel punto tanto ormai era fatta e quindi ci siamo un attimo leggermente lanciati, a aggiungere, voglio dire, al mesto tozzo di pane un qualcosina in più.
8: Certo,
9: ecco.
8: Sì, sì, vabbè, giustamente.
9: E pastiera io un pochino di tiramisù, ecco.
8: Buone,
9: tutto
8: ottime, sì, spolverate tra
9: pastiera
8: l'altro.
9: Pastiera napoletana di livello, sì, sì, assolutamente.
8: E quindi, senti, dicevamo appunto di questo obbligo di riscatto, però ribadiamo, la Fiorentina, se arriva in Champions League, il giocatore fa il 60% di presenze stagionali, ci riferiamo a Pedro Gonçalves. Allora, il giocatore viene automaticamente riscattato e soprattutto la Fiorentina va in Champions League. Cioè, è quella fondamentalmente la cosa bella, oltre a mantenere, sì, il giocatore. Sì. Se non ci va, lo può riscattare lo stesso perché rimane il diritto, cioè, quindi è una,
9: sì, perché
8: operazione.
9: Poi io mi sarei aspettato magari un'Europa League Conference in cui era più probabile, no? Voglio dire, arrivare in Champions League significa stare nelle prime quattro in Serie A. Quindi andare a strappare anche una condizione del genere comunque sia permette alla Fiorentina di decidere anche più facilmente il futuro del giocatore, perché non è così condizionata, esatto, come magari lo avrebbe potuto essere nel caso in cui di Europa League o Conference. Sai, se ne avessero messo un caso di qualificazione Conference, ci sta anche, no, che la Fiorentina possa avvicinarsi magari al settimo posto, e quindi lì diventava un pochino più impegnativo. Invece, secondo me, questa condizione lascia, come dire, lascia in porto l'ottimismo, certo, ma allo stesso tempo dà molta più libertà alla Fiorentina di valutare il giocatore, ecco.
8: Devo dire, poi passiamo anche ai messaggi dei nostri ascoltatori, che comunque nelle ultime ore di mercato Paratici si è un po' riscattato, nel senso che poteva chiuderlo negativamente, tra mille virgolette, questo mercato, con l'operazione Zirkzee sfumata, e invece poi con Pedro Gonçalves, devo dire che è cambiato tutto, e forse anche in meglio, sai, perché dal mio punto di vista, poi vorrei sapere il tuo, e alla fine hanno preso un calciatore molto funzionale come Beto, e del, sì, quale si parla in maniera forse anche un po' ingenerosa, e sì, poi un esterno che serviva necessariamente, serviva tanto, uno con il profilo di Pedro Gonçalves, che è uno che nella sua carriera ha anche segnato tanto, quindi che non è poco per un esterno, assolutamente, e probabilmente l'attacco funziona ancora meglio pensandolo così, piuttosto che prendendo uno Zirkzee che non è un centravanti puro, è più, diciamo, un calciatore che rientra, costruisce il gioco, e magari gli si affiancava un esterno non così di livello così alto. Ecco, io sono più contento quasi di questo secondo scenario che si è verificato, non so te.
9: Ma io credo che sì, che spero manchi un centrocampista, perché con l'uscita di Mandragora, secondo me, alla fine non sono andati a fare quello che volevano, hanno provato un po' con Torreira, ma Torreira non c'è mai stata una grande apertura da parte, sì, del Galatasaray. Torsved, francamente, se lo volevano prendere in maniera vera e decisa, avrebbero dovuto fare delle mosse diverse. Invece ho come avuto la sensazione, se ci avanza qualche soldo, si fa contento grosso, gli andiamo a prendere magari Torsved. E giustamente, ti dico, giustamente ieri il Sassuolo ha fatto la sua parte, certo, perché, cioè, la Fiorentina poi sarebbe andata a fare un'offerta per Torsved dalle 5:30 alle 6 del pomeriggio, e secondo me non è corretto neanche nei confronti del calciatore una roba del genere, oltre che della società, perché sarebbe stato come dire, vabbè, ci è avanzato un po' di soldi, se ce lo dai bene o meno. Probabilmente la Fiorentina potrebbe rifarci un pensiero a gennaio, se il giocatore sarà ancora in scadenza di contratto, perché penso che difficilmente ci sarà un rinnovo da parte di Torsved. Cerchiamo anche di fare capire ai nostri ascoltatori, perché in tanti ce l'hanno chiesto su Twitter, oltre al fatto, dice, ma voi mi state chiamando per Nero Verdi, che naturalmente è diventato un po' il tormentone di quest'estate, potremmo fare un disco con questa roba, ma voi mi state chiamando per Nero Verdi, siamo forti.
8: Molto
9: che Brozovic, che è,
8: sì,
9: un'idea che si è paventata nell'ultimo ore di mercato, che è svincolato, però la Fiorentina, prendetela col beneficio di inventario, perché qui ho fatto una verifica ulteriore anch'io, Nico, come hanno detto a te, hanno detto a me la stessa cosa, non è in questo momento un'ipotesi quella di Brozovic.
8: Ok, quindi
9: Brozovic non è un'ipotesi, però credo che lì la Fiorentina avrebbe avuto bisogno di un giocatore in più, perché ho la sensazione che ci manchi un po' di mordente in quella parte centrale del campo.
8: Ma lo sai, anch'io, infatti, nelle ultime ore raccontavamo di questa possibilità di andare su un centrocampista, posto che comunque un mercato degli svincolati esiste lo stesso. Però sì, per quello che ho capito, che abbiamo capito, al di là di, sì, Brozovic, no?
9: Da prendere sempre col beneficio del dubbio, perché comunque sapete benissimo che ci vorrebbe la macchina della verità per Paratici, per vedere quante cose giuste che ci ha detto.
8: Ma sai, su questo non c'è dubbio.
9: E quante cose in realtà magari erano invece tutta un'altra cosa. Ecco.
8: Mi pare che rimangano così, se appunto, facendoci la tara del 70%, ma però insomma una buona tara rispetto a quello che ci ha detto la Fiorentina, però pare che rimangano così. Poi vediamo, ma, certo, insomma è plausibile, nel senso, è difficile che un club vada sul mercato degli svincolati, almeno negli ultimi anni la Fiorentina non l'ha mai fatto, poi se lo farà con Paratici non lo so. Comunque, Andiamo un po' sui messaggi, ci arrivano anche da YouTube, perché noi siamo in diretta sul nostro canale YouTube partecipatissimo, siamo diciamo sul centinaio di persone che ci stanno seguendo. Ieri abbiamo fatto un botto, onestamente, oltre 800 persone, credo addirittura quasi 900.
9: Quando uno è bravo, va detto, quando uno è bravo.
8: Noi ci impegniamo e lo stiamo facendo molto bene.
9: E invece no. Cioè,
8: no, e invece sì, altro che discorso. Okay. Senti, no, ci scrive, vabbè, comunque Lorenzo ci chiedeva su YouTube, Brozovic arriva o no, vi ha risposto, Niccolò Ceccarini anticipando. Poi ci scrive Mauro, dice tutti Soloni, la squadra si sta rifondando, se non avete pazienza andate a tifare per quella con le strisce. Questo è un riferimento a chi critica, no? Il mercato attuale della Fiorentina. Poi ci scrive Flow, ci scrive col Torino anche di fortuna, bisogna vincere a tutti i costi, anche per il morale, altrimenti, e vabbè, qui c'è un fiorentinismo, diciamo, altrimenti va male, no? Si dice, altrimenti le ma puntini puntini, ci siamo intesi. Poi andiamo anche sui messaggi che ci sta arrivando, anche ce ne sono anche diversi vocali, quindi tra poco li andiamo ad ascoltare. Ci scrive Ale dalla Val di Sieve, buon pomeriggio ragazzi, cosa ne pensate del 5,5 dato al mercato dal vostro collega di Tutto Mercato Web che era precedentemente in studio con Tommaso Loreto? Penso che sia Pietro Lazzarini, che poi in realtà
9: no, forse era Simone Bernabei, forse c'era Simone Bernabei,
8: c'era Berna in studio.
9: Allora c'era Pietro Lazzarini prima, sì, confermo, sì. Poi comunque ho visto dalla scaletta, sai, io ascolto sempre Radio Sassuolo, per cui non è che posso essere collegato sulle vostre radio, però da scaletta ho visto che c'era naturalmente prima Pietro Lazzarini
8: e
9: poi Simone Bernabei.
8: Va bene, comunque, allora cosa pensi del voto dato a Bernabei? Io penso che sia suo personale, per cui non so quanto tu voglia giudicarlo, no?
9: No, non lo so, boh, se va d'altra parte, sai, i voti sono sempre relativi, per cui cioè, se lui ha ravvisato questo voto insufficiente della Fiorentina avrà avuto i suoi buoni motivi. Non è che noi dobbiamo naturalmente uniformarci tutti quanti alla valutazione, ognuno ha le sue valutazioni personali, per cui l'avrà anche spiegata. Ecco, io non lo so, ora non l'ho sentito perché ti ripeto, c'ho la partita, c'ho da sistemare un po' di cose, devo portare le camicie a lavare, non è che posso stare sempre tutto il giorno dietro alle vostre cose, che capisco sono importanti, però ognuno c'ha, cioè, ognuno c'ha delle priorità, io c'ho il Sassuolo.
8: Senti,
9: e
8: no, c'ho l'idea Fiorentina. Prima di ascoltarci qualche vocale, comunque si potrebbe dire che in effetti tu, avendo dormito in camicia, questa cosa è pazzesca, in pantaloni, cioè sei praticamente venuto a lavorare in pigiama, giusto?
9: Esattamente sì, tranne la giacca, però sai, comunque questione di sicurezza, ho fatto diciamo un qualcosa che era giusto per la mia sicurezza personale. No, tra l'altro sono tornato in stazione,
8: guarda,
9: scusami, ma arrivava un drago, non lo so, qualcosa.
8: No, te sei una persona comunque parte, elegante, no? Prima di andare a letto ti metti la camicia e i pantaloni, no?
9: Esatto, comunque sia, sì, esatto, mi sono portato poi l'acqua da casa e ho fatto tutto quello c'avevo le taniche, si sa mai, capito? Cioè,
8: sì.
9: No, ti stavo dicendo un'altra cosa che mi è passata di mente. Ah, quando sono arrivato in stazione, tutto bene, ho lucchettato il mio motorino, non c'era nessun pericolo per gli altri, sì, tutto a posto.
8: Ecco, perché questo è comunque un rischio che c'è, ormai lo sappiamo da qualche settimana. Andiamo con i messaggi vocali, vai, cominciamo a sentirne un paio.
10: E Pedro, pe. E Beto, be. E Ula, i. E guarda come siamo finiti tutti qui. E Pedro, pe. E Dega. E Pedro, Beto, Beto.
8: È lunga,
10: pe. Fidati di paraparaparaparatici.
11: Ma come diceva mio nonno, il discorso gli è semplice ma breve. Allora, mercato calciatori 7,5 per me. Scelta allenatore 5,5.
8: Ah, vabbè.
11: Quindi media per ora 6,5. Quindi è vero, è dare una squadra così a un neofita come Di Rosso è come dare una Ferrari a un neopatentato. Però neopatentato può essere neopatentato e quindi non sfruttarla al meglio, oppure può essere Jimmy Antonelli e dal neopatentato fa cose pregevoli. Tutto sta a grosso. Perché la squadra è buona, quindi cambiare allenatore ci vuole un minuto. Se domenica con il Toro si vede miglioramenti, certo. Arrivederci. Massi da Quinto.
8: Ma io vorrei il commento di Niccolò Ceccarini su entrambi gli audio. Io partirei dal primo, che cosa ne pensi? Insomma, questa è la nostra utenza, d'altra parte, no? Siamo questi.
9: Ma cosa ne penso? Per quanto riguarda la canzone, secondo me ci vorrebbe il giudizio di Marco Masini, che secondo me potrebbe dare in questo senso un parere favorevole. Io sono già pronto per portare. Io sono già pronto a fare la telefonata a Stefano Di Martino, per Sanremo, eccetera. Quindi il mio parere è assolutamente favorevole. Per quanto riguarda l'allenatore non adeguato, ragazzi, avessero preso Aquilani avreste detto la stessa cosa. Quindi evidentemente un allenatore giovane o emergente, anche se grosso è meno giovane e meno emergente di Aquilani, viene bocciato senza però, secondo me, avere la possibilità di dimostrare ancora qualcosa, perché non è possibile bocciare un allenatore dopo due partite. Però se vogliamo bocciarlo e dire che è inadeguato, lo saprà Paratici e vi prenderà Thiago Motta, nel caso, se siete più convinti di Thiago Motta, magari arriverà un Thiago Motta della situazione, se le cose dovessero andare male. Se le cose vanno male sarà dura poi prendere anche un allenatore tra virgolette più giochista, perché bisogna andare a fare i punti piuttosto che i discorsi. E quindi non lo so, io su Grosso aspetterei un attimo.
8: Sì, sono d'accordo con te, perché ancora è difficile valutarlo. Cioè, la Fiorentina era un cantiere aperto fino a questo momento. Non a caso sono stati fatti tanti acquisti e comunque tante operazioni di mercato anche in queste ultime ore di sessione aperta, no? Quindi Grosso, per quanto possa o non possa piacere, ovviamente, quelli sono gusti personali, ha comunque dovuto lavorare in condizioni non così ottimali. Poi la squadra gli è cambiata in corso d'opera, quindi ripeto, può non piacere di base all'allenatore, questo è legittimo. In realtà nemmeno a me fa impazzire, ma non mi ha mai fatto impazzire, però Grosso bisogna dargli anche, insomma, il beneficio, quantomeno il tempo, no? Bisogna riconoscere, sì, che ha bisogno di un po' di tempo, magari non come l'anno scorso con Pioli a oltranza, però un po' di tempo gli va dato. La squadra è buona, assolutamente buona, quindi adesso la palla passa all'allenatore. Sono molto d'accordo. Ti leggo qualche altro messaggio e poi, se volete, vai, intervenire, ovviamente 055 77 111 71. Allora, intanto c'è chi apprezza la canzone, su Beto Simone 099. Poi ci scrive Ale Ataf, dice: questa cosa del Sassuolo vi è sfuggita di mano. Poi Maurizio dice: ma Bennasser tra gli svincolati, che cosa ne pensate? Che cosa ne pensi, Cecca?
9: Ci ha segnato il Frosinone.
8: Ora? 2-1?
9: 2-1. Proprio ora, guarda, ho guardato adesso perché mi sono distratto a parlare con te, ci hanno fatto gol quelli del Frosinone. Mannaggia, ragazzi. Ma guarda te, se questi in due partite devono vincere a Firenze e poi devono venire anche a Reggio Emilia. Ieri ho trovato Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, e gli ho detto: guarda, cioè, tira via ora che hai vinto con la Fiorentina, però ora basta, cioè, contro il Sassuolo non è il caso. E invece, pum pum.
8: Sì,
9: 1-2, da 1-0 per noi a 2-1 per loro, mannaggia. Quindi è andata così, Nico, e sono un po' preoccupato, perché questa sconfitta non ci vuole, per cui però abbiamo ancora tempo per recuperare.
8: Quindi non sono dei bei minuti, ecco, per voi del Sassuolo. Su Bennasser invece?
9: No, per niente. Bennasser sinceramente è un giocatore che la scorsa gestione, no, la passata gestione della Fiorentina l'aveva anche cercato. Ti ricordi? Era una richiesta di Stefano Pioli, se non ricordo male.
8: Sì, è vero, sì, è vero.
9: Gli piaceva che questo giocatore potesse arrivare a vestire la maglia della Fiorentina, e invece purtroppo questa cosa non si è concretizzata per una questione di stipendio di Bennasser. E bisognerebbe chiedere a Paratici, magari, o allo stesso Grosso, se sono estimatori di Bennasser. Io personalmente per ora sugli svincolati starei prudente.
8: Ok, poi ci scrive anche Elia Jeremy Dammassa, dice: ragazzi, occhio al ritorno ad una difesa a tre con tutti i terzini offensivi che abbiamo, Grosso potrebbe cambiare la sua filosofia. Vedi questo scenario, questa possibilità di una difesa a tre?
9: No, io sinceramente la difesa a tre non la vedo. Ora sono curioso di vedere se abbiamo detto una serie di mischierate sul rinnovo di Dodò oppure no, perché comunque, ecco, io credo che ora che Dodò è rimasto e che le offerte che sono arrivate non sono state soddisfacenti, vediamo se questo gentleman agreement c'era oppure no, e se effettivamente la Fiorentina ora otterrà il sì da parte di Dodò per allungare il contratto, perché ricordiamolo, Dodò è in scadenza di contratto, non è voluto andare via, per cui a maggior ragione sarebbe anche, visto che c'era questa possibilità, sarebbe anche giusto da parte sua rinnovare, fare il cosiddetto rinnovo ponte con la Fiorentina, per poi magari, se non ci vuol stare, andare via.
8: Sì, perché nel caso in cui questo agreement non si verifichi, non sono stati molto gentlemen tra loro, insomma. Comunque ve lo diremo, verificheremo nei prossimi.
9: Annullato il gol del Frosinone.
8: Te lo stavo per dire, male, perché io vedevo ancora 1-1 Sassuolo Frosinone.
9: Sì, meno male, guarda, ero qui tutto sudato. Meno male, siamo 1-1 ancora.
8: Dai, forza, non mollare,
9: No, no, ma una serata difficile, guarda, veramente. Andare ai supplementari non me lo merito, sinceramente.
8: Te lo segnala anche Francesco, insomma, Sassuolo Frosinone è 1-1.
9: Ma gli hanno annullato evidentemente col VAR il gol, perché prima era venuto fuori Sassuolo 1 e Frosinone 2, quindi in qualche maniera adesso è successo.
8: C'è Luca che ci scrive: grandissimo primo complimenti per ieri, lavoro eccezionale, grazie Luca. E poi dice: chiedo a Cecca se Darmian non possa essere utile alla Fiorentina.
9: Ma è un esterno, sentivo anch'io questa voce per la Fiorentina, però Darmian ne abbiamo diversi di esterni, è vero che ha fatto anche nella difesa a tre qualche volta, è stato utilizzato anche come centrale, però io credo che la Fiorentina non abbia bisogno in questo momento di Darmian, abbia bisogno che però i difensori centrali facciano i difensori centrali, perché ultimamente mi sembra si stia un po' a fare le belle statuine, ecco.
8: Sì, poi tra l'altro vedo qui che c'è stato un colpo a sorpresa da parte del Torino, pensa Riccardo Rodriguez, quindi è un ritorno, era svincolato
9: esterno sinistro, sì, ecco, che poi è un ritorno, perché mi sa che c'era Riccardo Rodriguez.
8: No, è un ritorno perché ci state 4 anni, dal 2020 al 2024, per cui vesti la maglia del Torino per 4 anni, è un ritorno in Piemonte. Andiamo con altri due messaggi vocali, sentiamoli così li commentiamo.
12: Ciao
8: insieme.
12: Ragazzi, sono quasi Andrea. Intanto vi faccio tantissimi complimenti perché è stato emozionante seguire le vostre fatiche a Milano. E poi, al di là di quello che si può pensare del mercato, faccio presente che a gennaio abbiamo preso, per dire, Fabian in prestito con l'obbligo di riscatto condizionata alla salvezza, e 7-8 mesi dopo prendiamo Gonçalves prestito con obbligo condizionato alla Champions League. Qualcosa è cambiato. Buona giornata, ciao ragazzi.
10: Buon pomeriggio Nick, grazie per la serata di ieri, ci avete regalato delle emozioni. Io però
9: ho fatto quasi nulla, ma in realtà
10: il centrocampo fisico che rallentasse gli avversari, le scorribande avversarie e anche un'indifesa. Sono molto preoccupato per la difesa, ragazzi, anche perché rimane Dodò, perché i terzini non vanno bene, ma la società ha fiducia, il dirigente ha avuto fiducia, speriamo bene, forza Viola.
8: Anche tu, Cecca, percepisci questa preoccupazione in difesa?
9: Ma più che altro perché ho visto la squadra poco reattiva, ecco, mi preoccupa più che altro le condizioni di Dragosin. Pongracic, lo sai, il giudizio che ho su Pongracic ce l'ho dall'anno scorso, e secondo me non è quel grande difensore che si vuol fare apparire. Ranieri è un giocatore diverso che ha bisogno però di essere accompagnato magari anche con un centrale difensivo che lo guidi, però mi sembra che Dragosin, cioè, in questo momento sia più guidato da Ranieri che lui che guidi Ranieri, quindi questo, diciamo, è un po' preoccupante. Poi cosa ti devo dire sul resto, sulla Champions League? Però bisogna fare anche una sorta di vera e propria differenza, cioè la Fiorentina a gennaio era in coda alla classifica della Serie A, ma che poteva fare l'obbligo legato alla Champions League, anche perché Fabian, perché altrimenti ci avrebbero preso alla Neuro, no? Ci avrebbero portato via tutti con l'ambulanza, e quindi il traguardo per fare l'obbligo di riscatto, il traguardo minimo poteva essere ovviamente quello della salvezza. Oggi parli della Champions League perché hai fatto una squadra diversa, insomma il campionato purtroppo è cominciato uguale all'anno scorso, anzi l'anno scorso mi sembra le prime due giornate la Fiorentina aveva fatto uno o due punti, non mi ricordo.
8: No, non mi ricordo, però c'è che questo è interessante.
9: No, la prima giornata pareggiò a Cagliari, mi sembra.
8: Sì,
9: quindi,
8: sì, perché
9: cioè,
8: ci fu un
9: punto se l'aveva, ecco, sì.
8: Sì,
9: comunque,
8: mi ricordo,
9: detto questo,
8: poi Luperto all'ultimo,
9: sai,
8: sì.
9: Io sinceramente volerei sempre molto basso, perché le tronate sono sempre dietro l'angolo, quindi stiamo calmi, cerchiamo di iniziare a fare punti col Torino, facciamo la tattica della formichina, quindi, perché poi dopo, se no, ci si risveglia tutti sudati, ecco.
8: Sì, comunque questo è interessante, dicevo, nel senso che nelle trattative ci vuole anche un po' di buonsenso. È chiaro che l'anno scorso nessuno avrebbe accettato di inserire una condizione in un eventuale obbligo di riscatto che fosse legata alla qualificazione in Champions, visto che la Fiorentina non è una squadra che tanto se si salvava, quindi ovvio che non sarebbe stato possibile. Quest'anno invece chi tratta dice: ma insomma, la Fiorentina sta facendo una buona rosa, è ambiziosa, c'è un comparto tecnico, sportivo diverso, eccetera eccetera, rinnovate ambizioni, è più possibile, ecco, è più plausibile quest'anno.
9: Io
8: provavo a fare un discorso, una riflessione.
9: Lo so. Tra l'altro, Nico, non abbiamo ancora detto che la nostra trasmissione va avanti incredibilmente.
8: Sì, è vero, siamo ancora qua.
9: Io pensavo una chiusura totale, imminente, voglio dire, ultimi scampoli, invece si va ancora avanti. Questo non è un bel gesto, però, sinceramente.
8: Invece no, fa bene al calcio, devo dire, al calcio mercato.
9: Invece no.
8: Esatto, al calcio mercato, ricordiamolo sempre.
9: Io pensavo la chiudessero, invece ci hanno detto, ma non potete andare avanti. Vabbè, andremo avanti. Però secondo me era più giusto chiuderla, perché non vedevo i presupposti per continuarla, sinceramente.
8: Senti, non c'erano i presupposti.
9: Io avevo queste cose con Sassuolo.
8: Non c'erano, a parte il Sassuolo, ok, ma non c'erano i presupposti affinché Sottile evidentemente andasse al Watford, ce lo chiede Guido. Però io farei una cosa, piccola pausa, un po' di pubblicità e poi ripartiamo dal caso Sottile, perché quello è quantomeno curioso. Vai con la pubblicità.
3: Radio Firenze Viola.
4: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
8: Ancora insieme su Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Niccolò Santi, Niccolò Ceccherini, che vi tengono compagnia fino alle ore 17, e tutti i vostri messaggi al 348-75-13933 per intervenire in diretta, ovviamente 055-77-111-71. Caro il mio Ceccheri, partiamo dal messaggio di Guido che ci chiedeva di Sottil, che ieri sera è saltato al Watford, cioè lui ha rinnovato, si è dimezzato l'ingaggio e poi però cosa non è andato?
9: Non ha passato le visite mediche al Watford, e il motivo è questo, e questo mi dispiace, perché comunque Riccardo era tornato dall'esperienza a Lecce, perché si era infortunato e si stava curando, si era curato per tutta l'estate, nel senso che comunque aveva ripreso, per quello che avevo capito io. Evidentemente c'è stato qualcosa che ancora non era al 100%, e questa cosa poi alla fine non è andata in porto. Tra l'altro volevo contestare il meteo, Posso fare la contestazione ufficiale al meteo?
8: Di dove? Di Reggio Emilia, di Firenze?
9: Temperature 31-35 gradi, cioè, ma se c'è la neve qui alla montagna di Grassi sta iniziando a fioccare, ma cosa raccontano? Cioè, temperature, annuvolamento, ma che annuvolamenti? Qui sta nevicando come ai tempi d'oro, cioè incredibile, ragazzi. Prendessero una previsione una volta ogni tanto. Io ero uscito anche senza i moon boot, mannaggia.
8: Occhio, perché qui vedo una cosa che non potrebbe non piacerti. Ce l'ho sotto. Mi sa che ha fatto il 2-1 il Frosinone.
9: No, aspetta un attimo, fammi controllare perché ora devo vedere.
8: Occhio Cecca, perché qui il Frosinone sta facendo 2-1 contro il Sassuolo. Grandi lamentele.
9: Allora, al mio aggiornamento il risultato è ancora 1-1.
8: Allora aspetta, perché ci siamo in differita, mi sa, siamo al 72esimo, non lo so.
9: Io sono qui al Mapei, non mi risulta che il Frosinone abbia segnato.
8: Se al Mapei.
9: E se l'ha fatto verrà annullato sicuramente, per cui credo gliel'hanno dato, dato.
8: Sì,
9: però non va bene questa cosa, francamente. Io sono abbastanza infastidito, ora c'è questo vantaggio del Frosinone, cioè se noi dobbiamo andare avanti in Coppa Italia, ora devo, mamma mia, devo stare in diretta con te quando vorrei incitare la squadra, ma non è una cosa normale.
8: Mi dispiace.
9: Ma quando finisce questa trasmissione? Quanto c'è ancora?
8: Ma una ventina di minuti e poi puoi fare insomma quello che vuoi.
9: Allora praticamente bisogna stare lì bici.
8: Fino al termine della partita andiamo. succede. Allora
9: devo lottare.
8: Esatto. Allora senti, intanto ti volevo chiedere, ma per Sottil, quindi, che cosa succede? Lui ha rinnovato e questo rimane, no? Il rinnovo fino al 2028.
9: Io penso di sì, che a questo punto avendo rinnovato, sì, perché il rinnovo si fa prima e poi si fa il trasferimento, quindi il rinnovo rimane. E quindi ora vediamo se magari trovano una soluzione in qualche mercato che è ancora aperto, perché se la situazione è questa lui rischia di stare fermo fino a gennaio.
8: Va bene, intanto va al VAR l'arbitro in Sassuolo Frosinone, quindi occhio,
9: perché vedi? L'ho chiamato.
8: Sì,
9: lo vedi?
8: Sì.
9: Vecchio Cecca
8: doveva
9: annullare, dai Niccolo, deve annullare, perché non ce lo meritiamo di prendere il gol da Frosinone adesso,
8: stavamo
9: giocando anche bene,
8: uno strattonamento nei confronti del difensore del Sassuolo, per cui ci sta che lo annullino, vediamo
9: per me punto. Fallo tutta la vita, poi sono di parte.
8: Sì, ma anche io mi sento coinvolto a questo punto indirettamente mi sento coinvolto, anche se insomma ora non c'è più quel problema, visto che la persona di cui parlavamo prima ha cambiato società, vediamo.
9: Però la trattativa, secondo me, quella trattativa lì, io non la vorrei mollare, sinceramente.
8: Si vedrà, insomma.
9: Da svincolato, Nicola, potresti ancora percorrere.
8: Pazzesco, cioè del surrealismo tutto questo discorso.
9: Allora. No, però ti devo dire, secondo me ci sono dei margini ancora. Okay. Io Cioè, rispetto agli anni scorsi, per me questa volta ci sono dei margini. E poi secondo me ci potrebbe essere una grande possibilità di carriera futura. Quindi io, quello francamente, senza. A questo punto mi appoggio a te perché tu porti anche me, evidentemente. Cioè, io l'operazione io la sto pilotando perché così almeno agganciando te con la lucchettata tua, la lucchetti anche me, si va a tutte e due.
8: Ci facciamo un favore reciproco. Damiano scrive: sì. Un centrocampo da incubo. Per me questa squadra può battere il record dei gol subiti. Però vedi anche lì, Damiano, il centrocampo della Fiorentina potenzialmente non è male, perché hai Ulai, Fagioli, Attà, cioè, questi sono tutti degli ottimi giocatori in potenza. Il problema è che Grosso non vede insieme Fagioli e Ulai. Attà l'ha fatto giocare anche un po' per necessità come esterno d'attacco, e intanto parentesi, Frosinone è rimasto un gol, è 1-1 Sassuolo Frosinone, quindi annullato.
9: E volevo... Ma questo, voglio dire, era normale, no?
8: Sì, sì, no, vabbè, ora che sei sereno, volevo sapere cosa pensi tu del centrocampo della Fiorentina, no? Che comunque è di qualità, è un buon centrocampo.
9: Ma il centrocampo della Fiorentina secondo me non è male, però non so se è assortito bene, se si può usare questa espressione, nel senso che probabilmente forse loro Fagioli si fidano il giusto, per quanto riguarda lei altre caratteristiche. Ndur, a me sembra che lì manchi qualcuno che tra virgolette morda le caviglie agli avversari. Ecco, io ho quest'idea che è un centrocampo che ha anche della qualità, però non c'è quello che va in pressione, no? Quello che sì, prende sì. parte e va in pressione sul portatore di palla avversario, che si sgancia, che dà dribbling e magari anche di ripartenza. Questo è forse, però anche lì hanno avuto tutto il tempo, non sarebbe stato nemmeno Thorsved questo tipo di centrocampista, perché Thorsved ha anche caratteristiche un po' diverse, per cui hanno fatto una scelta, evidentemente per loro il centrocampista non era una questione così urgente, altrimenti avrebbero forzato la mano per arrivare a prendere anche un altro giocatore in quel tipo di settore del campo, in quel ruolo lì, e non c'è stata l'opportunità. Sì, speriamo che questa cosa non si paghi, ecco, nel corso di qualche mese.
8: Andiamo con due messaggi vocali, vai.
13: Buonasera da Danno e Viola, scusami, prima di voi Oittolo c'era un giornalista di Tutto Mercato Web e gli ha detto che secondo lui l'attacco di ora è più scarso parecchio dell'anno scorso, cioè ora Mastantuono, Beto, Gonçalves sono più scarsi di Harrison, Solomon, Ken che ha fatto 9 gol l'anno scorso, Harrison ha fatto 1, Solomon ha fatto 2. Forse perché sono, se vedo sempre il bene io per la Fiorentina, ma a me mi sembra meglio l'attacco di quest'anno. Cioè, Beto nelle corde 10 gol come che gli ha fatto Ken l'anno scorso ce l'ha. Gli altri secondo me possono fare parecchio meglio di c'era l'anno scorso. No?
14: Carissimi, buongiorno. Fra tanti giornali, Libero dà il giusto voto, finalmente una voce giusta, alla campagna acquisti della Fiorentina, un bel 4, perché giustamente è una campagna acquisti fatta tipo fantacalcio o in previsione di future plusvalenze, ma come squadra 0, perché non ci manca il mediano, ci manca il centrale difensivo forte, ci manca un centravanti vero, sono tanti nomi, una cozzaglia di nomi, niente più. Quindi io sposo la tesi di Libero, 4, ma è anche troppo. Luca da Baiano.
8: Sì, ora per carità non è che la Fiorentina ha preso le All Stars, comunque sono giocatori forti, però che si incastrano tra loro, voglio dire, al di là di Fagioli e Ulai che non si è capito.
9: 4 forse, sì, 4 mi sembra un po' in eccesso, in negativo, ora le opinioni sono di tutti, cioè no, certo. Io sinceramente non lo so, ragazzi, poi tanto questo è un giudizio che cambia nel momento in cui arrivano dei risultati. Se arrivano dei risultati, allora si dirà tra qualche mese che il mercato è sicuramente buono. Se non arrivano dei risultati, si dirà che sono state prese tante grandi individualità che però non sono servite a fare un gruppo squadra. Tanto il tempo ci dirà questa cosa. Ma io sono molto più preoccupato del fatto che io vedo ancora Sassuolo 1, Frosinone 2. Ma te cosa hai visto? Scusami,
8: no,
9: perché
8: 1-1.
9: È 1-1?
8: Sì, sì, non so dove tu stai guardando, è 1-1.
9: Io stavo guardando sull'applicazione, ma mi dava, perché cioè qui dal campo sinceramente mi sembrava l'avesse levato il gol del Frosinone, però sull'applicazione mi dà ancora 1-2. Vabbè, che devo fare?
8: Allora, leggiamo qualche messaggio che ci sta arrivando. Dice Gianni, no? Come fate a dire che Fagioli è forte? Non lo vuole nessuno, centrocampo da bassa classifica. Io torno a dire che per me Fagioli è uno dei pochissimi calciatori che l'anno scorso si sono salvati da un'annata pessima della Fiorentina. E per questo ho detto a inizio estate che se c'era un giocatore del quale non mi sarei mai privato, quel giocatore è Fagioli. Però va anche messo in un contesto tattico giusto. Cioè, quando la Fiorentina l'ha fatto, e paradossalmente l'ha fatto l'anno scorso, l'anno peggiore dell'ultimo, non so quanto, forse della sua storia, Fagioli ha fatto molto bene. Poi è chiaramente uno che, essendo di qualità, di fantasia, fa i lanci lunghi, è un regista, no? E perde anche i palloni. Quello succedeva pure a Pizarro.
9: Sì, però su Fagioli, Fagioli chiaramente oggi non possiamo considerare una certezza per la Fiorentina, perché le sue prestazioni sono state talmente discontinue, io penso anche a qualche volta deludenti, nonostante abbia avuto delle opportunità per dimostrare il suo valore, che chiaramente non ci puoi fare un grande affidamento. Ed è per questo che secondo me forse serviva il Torreira della situazione, perché Torreira avrebbe permesso alla Fiorentina di stare molto più serena. E poi se poi Fagioli in questo momento non riesce a rendere per quello che è il suo valore, intanto rimane come è rimasto, e poi a gennaio se ne riparla.
8: Ciao Claudio, benvenuto.
15: Sì, ciao Nick, buonasera. Tutto bene dopo la fatica di Milano?
8: Sì, sì, te l'abbiamo detto, siamo sopravvissuti.
9: Siamo sopravvissuti, e questa è la notizia più importante. Cioè, nonostante mille difficoltà, mille ostacoli, siamo sopravvissuti. Io ho comprato anche pomodori in via Vitruvio.
8: Sì, pazzesco. Roba. Claudio, io mi trovavo la mattina con le telefonate di Cecca, che era al mercato davanti all'hotel. Ma il mercato quello della frutta?
9: Sì, però naturalmente poi ho fatto il paragone col mercato di Grasse e ho detto si vince 15-0. Altro è via Vitruvio, solo io via Vitruvio.
8: Sì, sì, ecco. Certo.
15: Sì. Allora, due cose, ti ho chiamato per una cosa. Ora, nel frattempo ho ascoltato l'ultima telefonata, ma voglio dire, ma è vero che siamo depressi, sette cose e tutto, ma andare dietro al Libero che dà un 4 alla Fiorentina, ma perché non vanno a vedere il karting, le bocce? Questi sono gli sport per questi signori, senza offesa per nessuno, ok?
9: Sì, vabbè, sì, ognuno, certo, ha il suo pensiero, questo... e va rispettato. Tra l'altro, sì, oggi sono un po' triste perché... Sì, sì, no, certo, sì, sì, ma ognuno fa quello che crede, ci mancherebbe altro.
8: Sì, ma certo, ma gli ascoltatori, come Libero, come te, Claudio, è chiaro che ognuno la pensa a suo modo.
15: Io ho detto la mia.
8: Certo.
15: Io volevo però una considerazione che non ha mai fatto quasi nessuno, io non l'ho mai sentita, riguarda Kenner. Allora, Kenner lo scorso anno, aveva fatto 25 reti ed era titolare della nazionale italiana. Siamo fino a qui.
8: Sì,
15: aveva,
8: sì,
15: una clausola rescissoria di 52 milioni lo scorso anno, non se l'è strisciato nessuno. Ho visto che anche quest'anno vanno a comprare giocatori Juventus, Milan, 80-50 milioni, giocatori che hanno fatto due gol, Monini fare una rete, quello del Milan tre reti, 50-80 milioni. Mi faccio una domanda, ma come mai lo scorso anno, lasciamo stare quest'anno, lo scorso anno un giocatore come Ken non è stato considerato da nessuno in tutta Europa, solo mi pare quell'offerta lì dall'Arabia, vabbè.
9: Dell'Alcazia, sì.
8: Sì, sì, sì.
15: Mi rispondete a questo quesito, perché è molto strano, o c'è qualcosa che noi non abbiamo mai saputo?
8: Ma allora, intanto, grazie Claudio.
9: Grazie. Ciao Claudio.
8: Cecca, vogliamo sapere la tua opinione su questo. Come mai l'anno scorso è arrivato soltanto l'Alcazia?
9: L'ho già espressa mille volte. Cioè, nel senso che la mia opinione è questa, che Ken è un giocatore che quando uno lo va a valutare, lo valuta a 360 gradi. Evidentemente, oltre all'aspetto che è un grande solista offensivo, perché lui comunque ha bisogno di essere il padrone totale degli spazi là davanti, e questo su alcune squadre può diventare, non dico un problema, però un qualcosa che non va di pari passo con quella che è la proposizione del gioco, evidentemente ci saranno stati anche dei comportamenti che hanno indotto i club e le squadre a non fare un certo tipo di investimento. Perché evidentemente c'è anche questo quando si va a comprare un giocatore, non lo so, è una mia possibile spiegazione, io francamente non lo so, però se tanti club non vanno sul giocatore un motivo ci sarà.
8: Mirko da Sesto ci scrive: Nick e Nick, il voto al mercato al lavoro di Parati ci sarebbe 9, ma ci sono due malus. Il primo riguarda la tempistica, squadra completamente nuova e terminata la seconda giornata di campionato, quindi sì, colpevolmente in ritardo. Il secondo su Grosso: la scelta dell'allenatore fa scendere il voto perché la sua poca esperienza ha già fatto vedere idee confuse. Riuscirà ad amalgamare un gruppo giovane e una squadra completamente nuova in poco tempo? Il voto finale è 6, ci scrive appunto Mirko.
9: Comunque, tanto ragazzi, abbiamo poco tempo a disposizione, nel senso che comunque ci sono due partite molto ravvicinate. Sabato c'è Fiorentina-Torino e venerdì della settimana successiva ci sarà un grande Venezia-Fiorentina. Sono già due test, perché sono squadre inferiori alla Fiorentina, come lo era il Frosinone, e queste due partite ci diranno, certo, se continuano a fare punti, allora si può cominciare a dire che sta succedendo, perché poi i punti possono anche non arrivare, però bisogna cominciare a vedere un'identità di gioco, e quindi ci vuole un piccolo segnale anche da parte dell'allenatore che dia qualcosa a questa squadra. Ora anche questi esterni che sono arrivati, ci sta che magari contro il Torino possano giocare uno spezzone di partita, sia Pedro Gonçalves che... Ma ci dice Nick? Dimmelo te.
8: Ma è Pedro
9: Gie?
8: Pedro Gonçalves. Ah, ok, dice
9: sì. Gie.
8: Gie. Sì.
9: Gie. Sì. Esatto. E poi comunque c'è anche Mastantuono, per cui io Mastantuono non lo toglierei mai dalla squadra. Io con Mastantuono parto sempre, perché è un giocatore che può, sì, sì, che può spezzare l'equilibrio, salta l'uomo, al dribbling, al tiro. E Gnonto io per il momento lo tengo lì a disposizione, se magari ci può essere un discorso di dare ancora più velocità alla squadra, nel senso che comunque lui ce l'ha la velocità e c'ha pochi gol nei piedi, ma questo è un altro aspetto. Io sulla valutazione globale non lo so, ecco, io credo che si sia fatto comunque un discreto lavoro, poi l'allenatore non mi sento ancora nelle condizioni di criticarlo, perché mi sembra un po' prematuro. Tra un po', se vedrò le solite cose, allora andrò a criticarlo, certo.
8: Beh, dice che io Grosso lo voglio vedere lavorare in condizioni normali, perché oggettivamente in queste ultime settimane di condizioni normali ce n'erano poche, con la questione di Ken, sì, in panchina per questioni di mercato, con l'esterno, sì, che mancava, sì, Dodò che,
9: esatto,
8: ha giocato,
9: esatto,
8: eccetera, Fagioli. Ecco, io voglio vedere Grosso che lavora in condizioni di tranquillità. Dopodiché lo valutiamo, certo, non è che gli puoi dare 6 mesi, però un po' di tempo, no, oggettivamente sì. Un po' di tempo sì. Allora andiamo goal. Con gol, questa è la chiosa.
9: Non si era ancora detto gol, eh?
8: Sì,
9: goal.
8: Sì, sì. È la chiosa perfetta. Vai con qualche messaggio vocale, sentiamo.
16: Ah, pensavo cercavo qualche lucchetto. La signorina di ieri sera mancavano 20 euro, se puoi saldare anche col banco.
17: Ah, okay. Ma Sottilone, che non è andato in Inghilterra, ce lo teniamo o lo pagano questa faggira finisce?
18: Buonasera Pippo dai Chianti, scusate, ma i ragionamenti vanno tutti benissimo, ma una domanda è questa: quando c'era Pizzarro, Borca Valero e Aquilani, chi è che mordeva? Salutoni, ascolto per
19: attenzione a un possibile e futuro passaggio, il cambio di modulo da un 4-3-3 a un 4-2-3-1 con questi giocatori che abbiamo ora, perché avendo un centrocampista a meno nelle varie coppie che si sono andate a formare, la varietà di Ndur e di Ulai nei due davanti alla difesa potrebbe essere la chiave che dà più protezione alla nostra difesa, visto che Ndur tutto sommato nelle partite che ha giocato finora non mi sembra che abbia il passo da mezzala, e potrebbe liberare Atta come sottopunta, diciamo, o centrocampista avanzato, e le due ali rimanere Mastantonio e Gonçalves.
8: Beh, allora Cecca, ti chiedo un commento sul
9: discorso. 4-2-3-1 ha più senso del 3
8: della del centrocampo. 3,
9: sinceramente. Sì. No, il 4-2-3-1 potrebbe avere anche un senso, però secondo me si può giocare tranquillamente anche col 4-3-3. Borca Valero, Pizzarro e Aquilani. Però Borca Valero correva un matto, cioè Borca Valero aveva una cioè, ora parliamoci chiaro e tonto, chiaro e tondo, ragazzi, ma
8: chiaro e tonto.
9: Chiaro, bello, mi è uscita l'estate. Chiaro e tondo era bello, perché invece sì, è chiaro e tondo.
8: Vabbè, sì.
9: Oi, siamo bolliti ormai, abbastanza, siamo già abbastanza bruciati.
8: Parla chiaro e tondo, vai.
9: Gol, perché ci stava a questo punto un gol che non è quello del Sassuolo, si va verso i supplementari, ma io credo che però Borja Valero correva tanto e quindi aggrediva, no? Nel senso, è vero che c'era tanta qualità, però c'era anche chi aggrediva tanto come Borja Valero. Aquilani comunque era un centrocampista che insomma qualche corsa la faceva, forse era Pizzarro quello leggermente più lento, e qui ci potrebbe essere Ulai, ma Ulai non è un regista, e Borja Valero invece era perfetto per poter fare tutta una serie di fraseggi e anche proteggere Pizzarro stesso.
8: Certo. Quindi,
9: questa è la mia idea, poi ognuno la pensa come vuole, ci mancherebbe.
8: Andiamo da Franco. Ciao, benvenuto.
20: Ciao, ti volevo chiedere una cosa, ma Baracca è sempre della Fiorentina o si sa niente?
9: No, è all'Apo il Nicosia, ce l'abbiamo fatta.
20: Ma non c'è annuncio di niente.
9: Vabbè, quello se vuoi si chiama, ora se finisce.
20: Ma lo tengano. Io ho visto la rosa della Fiorentina è sempre nella rosa. Non c'è l'annuncio, è stato.
9: Ma io a me i dirigenti della Fiorentina avevano detto che era tutto a posto, che lui era andato là, avevano risolto. Poi se francamente si ritorna indietro, non lo so.
20: Ma
9: noi sapevamo questo fino a 2 giorni
20: però,
9: fa.
20: Però
9: che era
20: se
9: tutto,
20: le volte come Sottil avevano annunciato che era saltato, delle volte dicono
9: però Baracca non aveva il problema di Sottil, c'era una questione di altro tipo, se erano d'accordo sui soldi.
20: Ma la società non fa quando c'è una insomma già risolto il problema, dice affare fatto. Sul sito viene
8: controlleremo controlleremo Franco,
9: dai, magari glielo chiederemo per avere appunto una delucidazione. Grazie per la segnalazione.
8: Grazie Franco. Allora andiamo con qualche altro messaggio che ci sta arrivando. La casella, visto che manca pochi minuti alla fine della trasmissione, dice: ma perché, questo è Andrea, no? Ulai, Fagioli e Attà non corrono. Quindi lui dice la stessa cosa per lui del centrocampo Borja Valero, Pizzarro, Aquilani, dal suo punto di vista.
9: Però indurre, ragazzi, insomma, indurre non mi sembra un fulmine. Ulai, Fagioli mi sembra. Magari Attà, sì, certo. Attà, ecco, se vogliamo mettere Attà, Ulai, però il terzo chi metti? Il terzo ci vorrebbe quello.
8: Io metterei sempre Fagioli. Sì, lo so.
9: Però Fagioli in questo momento ci sta un po' deludendo, questo va detto.
8: Lo so. Questo è una bella.
9: Che si deve fare? Senti come eri preoccupato per questa cosa. Ora bisogna dirgliela a Fagioli, non ci far preoccupare. Siamo nel recupero, Forza ragazzi.
8: Sempre 1-1.
9: Sulla supplementare.
8: Ah, ok. Allora no, però sì. Anche Ndur, in realtà pensavo anche a lui come giocatore che è un po' più lento, però anche più muscolare in un certo senso rispetto agli altri. Però pure lui non è che faccia questo grande lavoro, no, di recupero dei palloni, o no? Non mi sembra.
9: Sì. No, mi sembra un giocatore diverso. Tra l'altro io sto dicendo che si va ai supplementari non sapendo minimamente il regolamento,
8: si
9: se poi tirano subito i rigori. Si va ai rigori,
8: sì,
9: giusto?
8: Sì,
9: appunto,
8: si va ai rigori, sì,
9: supplementari, ma tirando totalmente a caso, perché mi sa che appunto ci debba andare ai calci di rigore piuttosto che ai supplementari. Tutto a caso, sempre. Sì.
8: È tutto in diretta, siamo Radio Verità. Tu se abbiamo qualche altro messaggio vocale prima di chiudere la nostra trasmissione. Vai, sentiamoli. Vai.
21: Ciao Maurizio da Firenze. Io ho appena ascoltato uno che stava delirando. Il mercato di quest'anno 4. Come ha scritto il Libero, Occupato, il giornale, non so nemmeno chi sono. Ma questo deliria, questo gli dà noia il caldo, gli dà noia il freddo, gli darà noia tutto, ma gli dà noia anche il Viola. Per favore, mamma.
22: Questa fondamentalmente è una squadra di fantacaccio. Presi uno per uno sono tutti ottimi giocatori, con qualcuno di grande qualità, però è molto squilibrata. Cioè devi giocare fondamentalmente all'attacco e quando difendi la fase difensiva deve essere fatta di squadra, perché se poi i reparti sono scollegati, i difensori per quanto possano essere forti vengono sempre bucati tantissime volte. A me questa squadra mi ricorda molto la Fiorentina di Alice, Fembe, Laudrup, Baiano, Batistuta, Orlando, che diceva solo il Poro di Mauro a centrocampo. Gonçalves, se sta bene fisicamente, è il miglior giocatore della Fiorentina per dispersione.
23: Però ragazzi, io vi dico una cosa, alla festa del centenario mi sono venute le lacrime agli occhi quando ho visto Batistuta e Rui Costa abbracciarsi, ma insieme a tutti gli altri, ma quello è stato in Nirvana. E ragazzi, lì come dice il personaggio, no ragazzi, basta, per me la possiamo chiudere qui. E mi dispiace tanto, ma tanto, che Giancarlo non sia voluto venire.
8: Senti, a proposito di cose dal libro cuore, volevo anche sottolineare la foto, no, che è uscita sui social di Mastantuono, che lo ritrae assieme a Battistuta. C'è questo abbraccio tutto argentino tra Mastantuono e Battistuta, con epoche storiche che si incontrano, no? Di fatto la modernità, il nuovo talento, certo, che deriva dal calcio argentino, e invece dall'altra parte il Re Leone, l'autentico idolo della tifoseria della Fiorentina. C'è anche sul nostro sito, su Firenze Viola, se la vuoi vedere pure te, cerca, sai dove trovarla, ecco.
9: Io ti ringrazio. Beh, bell'abbraccio, diciamo, sì. Mastantuono un ruolo diverso, però comunque sia di Battistuta per tanti giovani argentini è ancora un grande punto di riferimento per quello che naturalmente ha fatto nel calcio mondiale. E quindi noi siamo contenti, siamo forti, siamo grandi. A lucchettare non si è allucchettato nessuno.
8: No.
9: Siamo tornati sereni e tranquilli. E a questo punto, Nico, ci si vede a ottobre, mi raccomando, saluta tutti, se li vedi. Prima.
8: Sì,
9: salutami tutti i ragazzi, ci sono lì, ci si vede dopo il mio compleanno a ottobre, mi raccomando, fare cose per bene, e tanto poi ci si sente domani, ecco, voglio dire.
8: Gol, giusto, non l'avevi detto.
9: Sì, esatto, mi mancava la chiosa, ma ho voluto che tu la facessi te per questioni di rispetto.
8: Giusto, ovvio. Grazie a Nicolò Ceccarini.
9: Grazie a Nicolò Santi e forza Neroverdi, come sempre.
8: Certamente, ti lascio la partita, forza Neroverdi. Ciao Cecca, grazie.
9: Ciao.
8: Allora, noi andiamo a concludere, torniamo come sempre dalle 16 con Nick e Nick. Adesso la linea va a Garrisca al Vento, in conduzione c'è Chiara Andrea Bevilacqua. Ringrazio Marco Tonelli al coordinamento tecnico, da Nicolò Santi. Ciao.

0: Radio Firenze Viola.
1: È il 10 febbraio del 2014 e Amna Bawazir, studentessa saudita di 24 anni, sta passeggiando per il polo di scienze sociali dell'Università di King Saud a Riyadh, quando viene colpita da un attacco.

della società saudita. Proprio in quei giorni, nel febbraio 2014, sempre nel complesso universitario di King Saud, veniva ultimata la costruzione del modernissimo Al Awal Park, stadio universitario che ospiterà la prossima Supercoppa italiana. Ecco quindi che possiamo sfruttare il viaggio in Arabia Saudita di Fiorentina, Napoli, Lazio e Inter per puntare la lente di ingrandimento su una parte di mondo lontana anni luce dalla nostra quotidianità. Una parte di mondo però con cui, a causa di legami politici, economici e adesso anche sportivi, dovremo confrontarci sempre più spesso. Con questo speciale vi portiamo a Riyadh, vi parliamo di cause e implicazioni politiche e non solo del viaggio della Fiorentina in Medio Oriente. Riyadh, oltre la Supercoppa, è un podcast di Radio Firenze Viola. Partiamo!

0: speciale nasce da un dilemma morale che mi sono fatto. Come raccontare la prossima Supercoppa italiana? Oltre alle tre partite che si giocheranno, ai gol, ai cartellini, eccetera, eccetera, c'è molto altro lì intorno. C'è da indagare sul motivo per cui dal 2018, con l'eccezione dei due anni condizionati dal Covid, la Supercoppa si è spostata a Riyadh. E c'è da parlare soprattutto del paese con cui la Lega Serie A ha stretto ripetutamente le mani. C'è innanzitutto da inquadrare uno dei protagonisti di questa storia. Forse il protagonista, il capo di Stato Mohammed bin Salman, 38 anni, patrimonio stimato di circa 7 miliardi, figlio di re Salman, diretto erede al trono saudita e primo ministro del paese. Sì, capiremo poi che in Arabia funziona così. Di bin Salman ci ha parlato qualche giorno fa Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore.
1: Allora, bin Salman oggi ha meno di 40 anni, quando ha preso potere ne aveva poco più di 30, e quindi diciamo non fa parte di quella nomenclatura di tra cinquantenni e sessantenni che ruotavano intorno alla monarchia saudita e che erano attraevano la loro legittimità dal clero wahabita, quindi dalla corrente religiosa ortodossa. Noi dobbiamo immaginare invece un principe che guarda ai giovani, e il 75% della popolazione ha meno di 30 anni in Arabia Saudita, in cui le donne chiaramente rivendicano un proprio spazio, certo. E piuttosto che cedere a situazioni come le primavere arabe, in cui i movimenti islamici integralisti sfruttarono questo malcontento dei giovani per cercare di rovesciare chi era al governo, in una situazione in cui appunto l'iPhone diventa una porta d'accesso all'Occidente, quindi è sempre più difficile chiudere le porte, restringere le libertà, Baba bin Salman ha fatto questa scelta non senza contraddizioni, soprattutto nei primi anni diciamo in cui governava, ci ricordiamo insomma l'omicidio Khashoggi e tutta una serie di scelte molto in linea invece con una certa visione liberticida invece della tipica appunto degli integralisti, e ha scelto in qualche modo di cambiare, ha capito che intraprendendo una strada diversa può trovare l'appoggio diciamo dei giovani, che chiaramente a partire dalle donne oggi hanno sicuramente più diritti e più spazio nella società, anche nell'occupare produzione di lavoro e produzione e posti di lavoro importanti.
0: Quindi bin Salman è il nuovo volto del capitalismo proveniente dalla penisola araba. È una figura ancora difficile da inquadrare, però due sono le certezze. La prima è che ha tantissimi soldi a disposizione. La seconda è che vuole cambiare il mondo, o almeno quella parte di mondo. Per farlo ha ideato un piano a breve e medio termine, si chiama appunto Saudi Vision 2030. Ed è un programma strategico di Stato promosso dall'Arabia Saudita per rinnovare completamente il paese. L'obiettivo è soprattutto rendere il secondo paese al mondo per esportazione di petrolio indipendente dal famigerato oro nero. In tal senso bin Salman ha puntato davvero in grande, visto che ha ribadito nelle ultime COP di Glasgow e Dubai di voler addirittura raggiungere quota zero emissioni di gas serra entro il 2060. Un'impresa gigantesca per un paese nato e fiorito grazie al petrolio. Per farlo, ovviamente, l'Arabia vuol passare attraverso una rivoluzione high-tech, tutta improntata sulle energie rinnovabili.

0: che ha il suo culmine utopico o distopico, poi fate voi, nel progetto Neom. Che cos'è Neom? Ecco, è una città, se così la si vuol chiamare, nel sud del paese che dovrebbe prendere forma nei prossimi anni. Ecco, per capire di cosa si tratta, basta andare su Google, digitare Neom Progetto Arabia Saudita e guardarsi qualche rendering. Su tutti vi consiglio quello di The Line, una città nella città a forma di muraglia, tutta verticale, che si dovrebbe sviluppare per 170 km di lunghezza e 220 metri, sì, metri, di larghezza. Insomma, googolatevelo, perché tutto questo sembra uscito da un romanzo di Philip K. Dick. Questo per darvi un'idea di qual è il sogno saudita, o almeno del principe saudita. Una rivoluzione che non sarà solo strutturale e tecnologica, ma anche una rivoluzione di costume. Già dalla caduta del vecchio regime, l'Arabia strizza l'occhio all'Occidente e adesso, in vista proprio di Saudi 2030, vuole portarsi un pezzo di Occidente a casa per attirare soprattutto il turismo europeo, altro obiettivo di Bin Salman. E nella boutique occidentale l'Arabia ha iniziato ad arraffare prodotti dal mondo dello sport in generale e soprattutto anche del calcio. Ha ristrutturato il campionato saudita, fino a un paio di anni fa una lega privata per le squadre dei principi arabi, e ha iniziato a foraggiare la nuova Saudi Pro League con fondi statali su tutti il famigerato fondo PIF, che possiede, oltre alle due regine saudite Al Nasser e Al Ittihad, anche il Newcastle. Insomma, ha ricoperto di soldi il mercato europeo per strappare le stelle più luminose, su tutte ovviamente Cristiano Ronaldo, diventato l'emblema di questo nuovo movimento calcistico. Ecco, in questo contesto, anche se leggermente prima del boost economico prodotto nell'ultimo anno, si inserisce anche il rapporto tra Saudi Pro League e Serie A, che poi altro non è che un prolungamento del rapporto collaborativo tra Arabia Saudita e Italia, rapporto rinsaldato anche da politici di spicco, su tutti Matteo Renzi. Ma questa è un'altra storia, arriviamo al calcio e allo sport, arriviamo alla prossima Supercoppa italiana, la prima con 4 squadre coinvolte. Non la prima in Arabia, perché l'accordo tra la Serie A e la Saudi Pro League risale al 2018, data della prima Supercoppa a Riyadh. Adesso però l'Arabia ha anche acquisito i diritti della nuova Supercoppa a 4 squadre, almeno per i prossimi 3 anni. La cifra totale è di 120 milioni, il torneo quest'anno farà entrare nelle casse dei club di Serie A circa 23 milioni. Quello tra Italia e Arabia è quindi un accordo economico che si basa su una partnership politica. Per i sauditi ovviamente il prodotto Serie A è al pari di quello della Liga, altra federazione che si trasferisce puntualmente da quelle parti per la Supercoppa, propedeutico per far crescere l'entusiasmo attorno al mondo del calcio. Poi però c'è da dire che, a giudicare dai rumors provenienti da quelle latitudini, questo tipo di Supercoppa, con due assenze pesanti, anche in termini di bacino di tifosi come Juventus e Milan, non scalda tantissimo il popolo saudita, che nel frattempo si è spellato le mani per uno scintillante Real Madrid-Atletico Madrid poco fa. Ma questo è un altro paio di maniche, e poteva anche andare peggio in termini di immagine a Bin Salman. Pensiamo solo a una Cremonese in visita a Riyadh, e noi lo sappiamo, poi alla fine non è che ci siamo andati così lontani. E quindi insomma, la Serie A, anche da quelle parti, non è più il campionato di riferimento, si guarda alla Premier, alla Liga e altro. E allora come possiamo inquadrare questo asse Arabia Saudita-Italia? Lo abbiamo chiesto a Filippo Maria Ricci, giornalista della Gazzetta dello Sport, che si occupa anche di calcio internazionale e che nell'estate 2023 è stato proprio in Arabia Saudita a seguire qualche partita del campionato.
1: Ma io non so se c'è un legame, al momento c'è curiosità. Ci sono stati vari giocatori che dalla Serie A sono passati alla Saudi Pro League, però nemmeno il numero esagerato. Io penso che il nostro campionato, come anche tutti gli altri, guardi con un occhio ambivalente alla Saudi Pro League. Da una parte questo campionato garantisce soldi, e i soldi sappiamo che sono importanti, perché purtroppo la Serie A, come anche la Liga, non godono di grande salute economica, e allora il fatto, la possibilità che venga qualcuno ad offrirti dei soldi per dei calciatori che a volte sono anche in esubero, è ovviamente interessante. Dall'altro c'è il timore che poi questo benefattore di oggi poi diventi un vero competitor domani. Al momento non è così, perché comunque la Saudi Pro League stenta a decollare a livello di interesse, no? in un'Europa già satura di calcio. Per cui ecco, questo è il quadro attuale. Da una parte c'è l'interesse economico, e dall'altro un minimo di timore per quello che potrà essere il futuro.
0: Tra Italia e Arabia Saudita, a livello calcistico e non solo, c'è quindi un rapporto di forza economica incredibilmente sbilanciato. Rapporto asimmetrico che troviamo in scala più grande anche con gli altri paesi con cui l'Arabia Saudita sta facendo affari, comprando, diciamo, materie prime anche per gli altri sport. Quello di importare eccellenze del settore sportivo nel proprio paese è un modello di business che però, secondo Filippo Ricci, deve testare la sua efficacia nel mondo dello sport.
1: Stamattina su AS, che è un quotidiano sportivo madrileno, c'erano due pagine molto interessanti su tutte le sponsorizzazioni dell'Arabia Saudita in giro per il mondo nei vari sport, e sono un numero impressionante, per cui è chiaro che il titolo era, no, l'Arabia si compra lo sport. Questo è innegabile, basti vedere quello che è successo col golf, no? Che per noi è uno sport, se vogliamo, marginale, però il golf è stato stravolto dall'arrivo, no, dell'elite del campionato arabo, e hanno preso Jon Rahm, no, il campione spagnolo, pagandolo letteralmente ha preso golf. Quindi cosa succede? È chiaro che la Vision 2030 ha un valore politico e un valore commerciale. Loro dicono che adesso iniziano investendo tanti soldi con l'obiettivo che poi, per esempio, il calcio, che è la materia che stiamo trattando di più, poi diventi autosufficiente. Io non faccio l'economista e non so, non posso dire se questa è un'utopia o se è un progetto realizzabile. Al momento siamo lontani, al momento la spesa è stata enorme, loro praticamente hanno speso quasi 2 miliardi la scorsa estate perché partivano da zero. Sicuramente c'è un ambito di sport washing, sicuramente ci sono tantissimi soldi che fanno gola a mercati un pochino impoveriti, perché sarebbe facile dire di no, no? Se noi dovessimo ergerci a così guardiani della morale, basterebbe rifiutare i soldi, non ci andrebbe nessuno, no? È così. Però non è così. Io quello che ho visto è un paese molto futbolero, molto calcistico, c'è una passione enorme che è la differenza, se vogliamo, con la Cina, no? O con gli Stati Uniti. Qua in Arabia Saudita il calcio è uno sport popolarissimo, seguitissimo e anche molto praticato, per cui io, questa è una sensazione che hai nettamente anche visivamente, vai in giro per la città, per le città, no? A Riyadh, a Jeddah, la gente gioca a calcio nonostante un clima infame, un caldo tremendo, per cui c'è una base forte di stadi comunque, diciamo, la gente andava allo stadio, la gente è appassionata, poi è chiaro, la gente era abituata a vedersi la Premier League piuttosto che la Liga o la Serie A, e poi a viaggiare verso l'Europa, visto che comunque hanno tanti soldi da spendere, venivano qua a vedersi le partite. Adesso stanno cercando di portare quei campioni che venivano a vedere, no, a portarseli a casa, su tutti Cristiano Ronaldo, che ha aperto le porte di questa cosa.
0: Sul galattico piano Saudi Vision 2030, in cui rientra ovviamente anche la partnership con la Serie A, ma anche e soprattutto la corsa all'Expo 2030 e ancor di più al Mondiale 2034, ci sono quindi ancora tanti punti di domanda. Quelli più ingombranti poi nascono anche da una zona che finora non avevamo esplorato, ma che probabilmente è il primo collegamento che anche a voi vi viene in mente quando pensiamo all'Arabia Saudita, ovvero il capitolo diritti umani. Ecco, c'è da chiarire subito una cosa: nonostante la volontà di guardare al modello occidentale e di modernizzare il paese, l'Arabia Saudita è finora quanto di più lontano da una democrazia occidentale possiamo pensare. Secondo il Democracy Index formulato da The Economist, l'Arabia Saudita è addirittura 157esima su 167 paesi per livello di democrazia e spicca in negativo per il grado di persecuzione delle minoranze etniche, religiose e di orientamento sessuale. Nel regno wahabita è tuttora in uso la pena di morte e le decapitazioni anche per i dissidenti politici sono in vertiginoso aumento. Ad esempio, nel 2023 si sono superate le 130 esecuzioni. E anche il progressista sulla carta Bin Salman è finito al centro dell'indignazione occidentale qualche anno fa, a seguito della morte nell'ottobre 2018 di Jamal Khashoggi, giornalista critico proprio contro il suo governo e rapito, torturato e ucciso dopo che era andato in esilio volontario in Turchia. Una morte che, secondo un'indagine della CIA, avrebbe proprio Bin Salman come mandante. In generale possiamo dire che la situazione dei diritti umani in Arabia Saudita è considerata generalmente lontana dagli standard occidentali. Sotto il comando autoritario della dinastia saudita è stata fatta rispettare rigorosamente la legge della dottrina wahabita, un'interpretazione fondamentalista del Corano. E poi c'è soprattutto la condizione delle donne, che solamente da una manciata di anni possono guidare e lavorare. E poi ancora l'ateismo e l'omosessualità, quest'ultima non considerata più un reato a Riyadh, ma perseguita ancora con punizioni corporali. Insomma, fa strano pensare che nel 2024, nello stesso paese in cui luccica la stella occidentale di Cristiano Ronaldo, nella nazione rappresentata calcisticamente dall'ex CT campione d'Europa Roberto Mancini, gli attivisti che si battono per rivendicare diritti elementari, quasi sempre donne come Nassima Al-Saad o Samar Badawi, vengono sistematicamente torturati e arrestati. Qualcosa però si muove e c'è da dire che anche la conquista di libertà che da noi sono scontate a quelle latitudini lasciano sperare in una rapida escalation di democrazia. Anche se forse più del calcio, il prodotto difficilmente più esportabile secondo i nostri canoni è proprio la democrazia, come ci spiega Filippo Ricci.
1: Il ruolo della donna nella società è cambiato completamente, cioè questo, insomma, quanto possiamo calcolare? 2, 3, 4 anni è stata una rivoluzione. Adesso in generale quando vai in giro, anche nei posti di lavoro, anche allo stadio stesso, è pieno di donne che lavorano. Prima non potevano neanche entrarci, per cui anche a livello giornalistico poi dopo diciamo non hanno più il divieto di coprirsi la testa, poi molte se lo coprono, alcune coprono anche tutto il corpo, insomma quello è lasciato un po' alla, no, al libero arbitrio, però sicuramente è evidente che è una società in movimento. Il problema è che, chiaro, veniva da canoni per noi europei molto molto diversi. Ognuno ha la sua visione, no? Anche la religione è importante, stiamo parlando della nazione che ha la Mecca e la Medina, si sente l'influenza, ecco, lì c'è un'impronta religiosa molto forte, però è chiaro che le cose stanno cambiando e stanno cambiando in maniera molto, molto rapida. Il problema ovviamente è sempre il punto di partenza e bisognerà vedere qual è il punto di arrivo. Certamente non è un paese libero, cioè certamente non è un paese dove uno può fare e dire quello che gli pare, questo sicuramente no. MBS, no, Mohammed bin Salman, sta cercando di traghettare il paese, di operare dei cambiamenti anche radicali, però la base è quella che è, per cui ecco, a livello di libertà di informazione, no, cioè io non è che mi posso spendere per l'Arabia Saudita, perché appunto io mi occupo di calcio e così, però insomma, a livello politico cioè, è chiaro che non sono abituati a quei valori di democrazia nei quali noi cresciamo.
0: Bene, il quadro, anche se piuttosto complesso, più o meno ce l'abbiamo. Un paese che è la culla millenaria dell'Islam, che prova a contaminarsi con una cultura completamente diversa, almeno nell'ambito dello spettacolo, lifestyle e sport. Non senza però, come abbiamo visto, qualche problema soprattutto di stampo morale. E quindi ritorniamo alla domanda da cui siamo partiti. Come affrontare questa Supercoppa italiana da tifoso, da giornalista e anche da calciatore o comunque da protagonista? Ne abbiamo parlato con Nicola Sbetti, che è professore di storia dello sport all'Università di Bologna.
2: L'uso che l'Arabia Saudita sta facendo dello sport è sicuramente molto ambizioso, proprio rispetto al caso, a quanto continuano a fare con le loro possibilità gli Emirati Arabi e il Qatar. L'Arabia Saudita lo ha fatto con una scala estremamente diversa. Dopodiché i rischi sono quelli che si sapevano già, cioè quando un paese che è comunque estremamente autoritario, che storicamente era molto chiuso, in cui diciamo il rispetto di certe libertà, soprattutto per parte della popolazione, in particolare appunto quella femminile, ma anche soprattutto poi di chi non ha la cittadinanza, chi non è un privilegiato, insomma ci sono tante difficoltà interne al paese, è evidente che i limiti poi tendono ad emergere, perché al di là del fatto che alcune di queste star magari ci stanno ripensando e per qualcuno che se ne va ce ne saranno altri che arriveranno, ma sembra che la prima vera defiance dell'uso politico dello sport da parte dell'Arabia Saudita sia stata la Supercoppa turca.
0: Sì, esatto, perché ai soldi arabi c'è chi ha detto no. È la Turchia, Certo, non un esempio di democrazia, sia chiaro. Ma insomma, la federazione turca, in particolare Fenerbahce e Galatasaray, si sono rifiutate di disputare la finale in Arabia, location concordata, poiché le autorità locali avevano vietato alcuni striscioni per Atatürk, storico fondatore del paese turco, e l'esecuzione dell'inno nazionale turco. E quindi la federazione ha smontato tutto ed è tornata a casa. Un rifiuto che fa scuola e storia, anche se si appoggia sulla politica, visto che i rapporti tra Arabia e Turchia sono decisamente più freddi rispetto a quelli tra Arabia e il nostro paese, e quindi il dietro front è stato più facile. Con Nicola Sbetti abbiamo parlato anche del lato più filosofico, diciamo, meno concreto ma forse più interessante. Lo abbiamo fatto partendo da una domanda che si sono fatte in tanti, forse ancora più legittima in tempi in cui sempre più aziende, e come stiamo vedendo anche paesi, cercano di grattar via le parti più controverse del loro operato facendo sport washing. E quindi la domanda è la seguente: un calciatore, un allenatore, un presidente o in generale uno sportivo dovrebbero esprimersi su temi politici?
2: Uno come Bernie Ecclestone, che dice gli sportivi non si devono occupare di politica, lo dice anche perché lui sta facendo politica sportiva, e quindi diciamo l'idea di dire a qualcuno la politica deve stare fuori dallo sport è un'affermazione politica, e diciamo i dirigenti che la dicono o i giornalisti che la dicono, siamo sui dirigenti che lo dicono, stanno in qualche modo difendendo il loro feudo, stanno facendo politica a loro volta. Se si va in Arabia Saudita è anche perché c'è un chiaro interesse economico da parte della Lega, è perché con l'Arabia Saudita l'Italia ha rapporti diplomatici positivi, e quindi diciamo c'è un interesse favorevole. Tanto non bisogna imporre niente a nessuno, i calciatori sono liberi di fare quello che vogliono, perché così come i calciatori vanno in Arabia Saudita, tanti altri liberi professionisti hanno risposto positivamente alle sirene economiche di questo o altri paesi tutt'altro che democratici. Però ecco, se diciamo ci è consentito dare un giudizio, secondo me sarebbe importante informarsi, cioè nel senso essere consapevoli di cosa vuol dire andare a giocare in Arabia Saudita, cioè vuol dire di in qualche modo supportare un paese in cui appunto non solo per una parte della popolazione, soprattutto per chi non ha cittadinanza, le donne eccetera, l'accesso ai diritti è estremamente inferiore rispetto a quello in Europa occidentale, ma anche e soprattutto c'è un tentativo di uso politico dello sport, e quindi in qualche modo andare a giocare lì vuol dire anche legittimare quel paese con cui però appunto il nostro ha ottimi rapporti, quindi non bisogna neanche essere ipocriti e chiedere ai calciatori chissà quale gesto eclatante nel momento in cui il nostro governo e tutto l'establishment economico italiano fa affari con i sauditi. Insomma, se qualcuno, se qualche calciatore per qualsiasi ragione vorrà dire la sua, è libero di farlo e va difeso nella sua libertà di farlo, se non vorrà farlo è anche legittimo.
0: Insomma, in un tempo in cui tutto è contaminato e tutto è politica, la chiave rimane comunque informarsi. Andare in Arabia, certo, giocare, tifare, gioire e imprecare, attenzione a quale divinità tirate in ballo però, ma farlo consapevoli di cosa c'è intorno. Consapevoli di cosa vuol dire appoggiare, come dice Nicola Sbetti, il regime wahabita, per evitare di diventare anche inconsciamente influencer sauditi come i vari Messi, Ronaldo e Neymar. Bin Salman si è comprato anche i loro sorrisi, i volti delle stelle del mondo del calcio. A noi c'è rimasto un po' di spirito critico da utilizzare anche e soprattutto adesso. Lo dobbiamo, lo possiamo fare per far diventare questa Supercoppa un'occasione di sensibilizzazione sui 300 migranti etiopi uccisi dal regime saudita negli ultimi 12 mesi, o sulle condizioni di Salma El-Shebab, attivista condannata a 27 anni di carcere per un tweet a sostegno di altre attiviste arrestate lo scorso anno, o ancora sugli oltre 50 omosessuali uccisi nell'ultimo anno in Arabia da crimini d'odio. Quindi viva il calcio, sì, viva lo sport, ma senza comunque criminalizzare chi giustamente o no non si vuole esprimere, il palcoscenico e la platea, anche social, a disposizione di molti di loro, dei protagonisti in campo, può essere alle volte utile anche per accendere qualche riflettore fuori dal campo, come abbiamo provato a fare noi. Che poi di sicuro le dichiarazioni di Italiano, Lautaro, Di Lorenzo e Immobile non potranno fare una grossa differenza in merito. Il sospetto è però che non avremo mai la riprova fattuale.

0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
2: Oh, grande Tommaso.
4: Pietro.
2: Allora?
4: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
2: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
2: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
5: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
2: Chi si compra?
7: Stanno per chiudersi le porte, ci siamo.
8: Questa è una grande esclusiva, eh.
7: Sta per finire la sessione di mercato 2026.
8: Si sta parlando del 2026.
7: Eccoci qua.
9: Eccoci qua, direttore.
7: Eccoci qua, il calciomercato si è concluso ufficialmente.
9: È tutto vero.
10: Un mio vecchio mister diceva sempre:
2: chi si compra?
11: Eccoci qua, come hanno detto, come ha detto il nostro Niccolò Santi, che ieri ha assistito alla chiusura del calciomercato alle ore 20. Giacomo Galassi che vi parla in questa edizione speciale di Chi si compra, speciale perché oltre ad aspettare Emiliano Viviano che ci dovrebbe raggiungere nella seconda ora, non vedrà i padroni di casa, Pietro Lazzarini che è di ritorno da Milano e che magari tra qualche minuto andiamo anche a disturbare per qualche valutazione di fine mercato. Per vostra fortuna, in compagnia del sottoscritto c'è Andrea Bruno Savelli, a cui do il buongiorno. Ciao Andrea.
12: Ora fortuna parliamone, buongiorno a tutti.
11: Per ora fortuna alle 10.03, vediamo se anche a mezzogiorno gli ascoltatori confermeranno la fortuna. Io do il buongiorno anche a Stefano Cherubini a curare la parte tecnica e poi ricordo come sempre il 348-7513-933 per messaggi scritti o vocali e 055-77-111-71 per chiamarci, direi dicendoci le vostre valutazioni di fine calciomercato, perché insomma queste ultime 48 ore, ci metto anche la giornata precedente con l'arrivo di Beto e Gnonto, ci hanno regalato una Fiorentina che ha rivoluzionato completamente la rosa, che ha accolto anche Pedro Gonçalves, insomma un colpo da 90, forse uno dei colpi più importanti del mercato arrivato veramente sul finire della sessione. L'addio di Ken, insomma di canna al fuoco ce n'è stata veramente tanta. Andrea, do spazio a te sulle tue valutazioni di fine mercato. Sei soddisfatto da quello che ha fatto Paratici?
12: Ma ragazzi, ora lo dico in fiorentino, di che si parla? Cioè si è fatto un grandissimo calciomercato.
11: Sì.
12: Ma no?
11: Ma sento grande entusiasmo. Io finché non vedo non credo. Ormai no, ho preso questa filosofia di vita
12: che
11: dopo le delusioni.
12: Finché non vedo non credo.
11: Pedro Gonçalves mi sembra un calciatore, lo dicono i numeri, negli ultimi 4-5 anni ha fatto grandissime cose, però spesso quando poi arrivano al Viola Park o mettono i piedi sul Franchi non dimostrano quello che hanno dimostrato negli anni
12: chi
11: precedenti.
12: Chi è che non ha dimostrato?
11: Beh, l'anno scorso direi tra i Gudmundsson che ieri se n'è andato verso la Lazio, o i Koné, il primo che mi viene in mente, Cabral che arrivava dicendo ha segnato 16 gol nel Basilea.
12: Fermi, ci sarà una differenza fra fare 15 gol in Svizzera o dominare allo Sporting di Lisbona per anni e anni.
11: Va bene. Ma guarda, Pedro Gonçalves, io te l'ho preso, direi che è uno di quelli su cui si possono avere meno dubbi.
12: No,
11: semmai
12: guardiamoli,
11: qualche dubbio.
12: Poi i dubbi nel, sul campo, l'unica cosa su cui sono d'accordo è che sul campo vanno visti tutti, anche perché non sono figurine i giocatori di calcio, e va costruita una squadra che sia armonica e organica al gioco dell'allenatore. Al gioco dell'allenatore. Ora sta all'allenatore. I calciatori forti. Allora, partiamo dai dispiaceri. Io ho tre dispiaceri in questo calciomercato. Che non sia arrivato Lucas Torreira, perché per me era quello che ti cambiava completamente la faccia della squadra. Arriverà Brozovic. E
11: arriverà,
12: arriverà Brozovic.
11: Così me la spari? Io ti avrei detto: guarda, ancora ci sono trattative in corso per Marcelo Brozovic, un biennale da 2.5.
12: Quanti
11: e lui
12: sono
11: ancora
12: i centrocampisti della Fiorentina?
11: 5.
12: Ne serve 6. Arriverà Brozovic, perché a centrocampo
11: Pem, così
12: io preferirei rescindere
11: ancora
12: Luca.
11: Chi si compra, nonostante sia chiuso il mercato, si compra Brozovic.
12: Sì, poi ragazzi, testa di calciatori buona per Cappello. E se lui decide di andare a fare un altro anno in Arabia di nuovo a 8-10 milioni, quello per la Fiorentina, ma per qualsiasi squadra europea, direi, per un calciatore di 33 anni è invalicabile. Ma io sono quasi sicuro, e non te lo dico così a caso, che la Fiorentina sia vicinissima a Brozovic, come era vicinissima a chiudere Zirze. Non è che è stato un nome dato per calmierare i tifosi in vista della cessione di Ken. È stato Zirze che ha fatto il furbetto, o i procuratori che hanno giocato su due tavoli, hanno aspettato i gobbi e sono rimasti col cerino in mano. L'hanno fatto uguale l'anno scorso alla Roma. L'anno scorso poi fu cambiato l'allenatore e gli fu chiesto di rimanere a Manchester. Si è comportato già in due calciomercati.
11: È finito
12: così.
11: All'Everton poi, no? L'amico Zirze.
12: Appunto, ci ha rimesso lui, no?
11: Sì. Soprattutto è stata curiosa, no? Questo triangolo in cui l'Everton da Beto alla Fiorentina. Zirze doveva andare alla Fiorentina al posto di Beto. Poi alla fine Beto viene a Firenze e l'Everton va su Zirze.
12: Tra l'altro io sposo anche in parte la teoria del mio amico Massimo Cervelli, che quando una squadra si rinforza troppo, poi magari provano anche, ci sono altre dinamiche di mercato, provano anche a fermarti nella tua strada verso il rinforzarsi. Berbatov fu fermato per andare a un'altra squadra a cui non andò mai. Se io non riesco a rinforzarmi, impedisca a te di rinforzarti, e se sono una potenza sul mercato faccio anche questi giochi sporchi. Detto ciò, ritorniamo al punto di partenza. I miei dispiaceri sono Lucas Torreira. Mi va bene Brozovic, ma Torreira ha un'altra meno capacità di guida del centrocampo nella fase propositiva, secondo me, ma più capacità di tenere la squadra corta, che è quello che è mancato. Non è la difesa che è scarsa, è che c'ha 50 metri a coprire, non c'è discussione su questo. La squadra è stata messa male in campo fino adesso, malissimo. Che non sia stato ceduto Dodò, io l'ho difeso tutta la vita fino a che è rimasta a Firenze, ora non lo voglio più vedere. Per me ora è un problema, andava ceduto.
11: Ti tocca, perché il tema non solo
12: fa
11: non dici?
12: Ma certo.
11: Per giocare João Mario, Jiménez
12: e João Mario sono più forti. Dodò fa la riserva. E Valdepeñas, allenatore, si è convinto che è meglio di tutti su quella fascia. E quindi.
11: Ma mi piace, sei entrato carichissimo.
12: Sono entrato convinto, pronto a essere smentito dai fatti poi.
11: Magari a Jiménez spiegherei che il calcio non è box, e quindi gancio.
12: Sì, ha fatto una mischerata.
11: In campo non
12: si. Gli ha dato. Guardi.
11: Non voglio percussioni. Eccoci. Che sta succedendo?
12: E quell'altro si è rotolato per tre mesi.
11: Vabbè, diciamo il secondo
12: per
11: ha provato a darglielo sodo.
12: Gli ho dato un buffetto. No, il secondo
11: ha provato
12: nulla.
11: A darglielo sodo.
12: Ma non gliel'ha preso. Quell'altro si è rotolato. Comunque l'ha graziato lì, non ci sono dubbi. Però il calcio calciatore è più forte.
11: Però bene,
12: tu non lo prendi un calciatore di questo livello se non ha qualche deficit caratteriale a cui su cui devi provare a lavorare, se no c'è João Mario che è un giocatore importante. L'altro dispiacere, il terzo, è che non si sia cambiato il portiere. Per me è un errore, è un errore. Sì, poi poi vediamo, per esempio Emiliano lo difende e Emiliano ha sempre ragione sul calcio, eh? Lo difende da un anno, avendo però dichiarato per primo gli errori, perché quando si disse a Cagliari, a chi si diede la colpa e colpo di testa, a, sì, a, allo spagnolo che non c'è più,
11: come a Pablo
12: si,
11: Mari,
12: mi sì. sembra una roba del genere,
11: sì.
12: E invece gli passa tra le mani a De Gea, il che non vuol dire non riconoscere le qualità, la storia e la carriera e anche l'anno con Palladino. Il problema è che questo ragazzo, dopo essere stato fermo un anno, aver avuto un anno pam favoloso, essere un ragazzo d'oro, adorabile fuori dal campo, si capisce che negli spogliatoi è importante, in campo sta togliendo. Le faccio un esempio.
11: Mi faccia un esempio.
12: Quando vado a giocare allo Zodiac a calcio a 8, se non c'è portieri si fa a girare. Io mi arrabbio spesso quando la gente si scansa e dice: oh, e ha tirato una mina in nulla. E lui si è scansato a Roma e gli avrà detto a Dragusin, che ha preso tutte le infamate: ha visto che mina ha tirato? È però un casino in Serie A.
11: Sì, magari ecco, tra il calciotto allo Zodiac, appunto, e l'esordio in Serie A, sì,
12: non ci si scansa. Se resta fermo in piedi gli batte sul petto quella palla. Dragusin lì, sì, non ve lo ridico, ha fatto il massimo. I telecronisti l'hanno mangiato perché non ci capiscono nulla ai calcio, come hanno dimostrato anche in Frosinone quelli di DAZN, dico,
11: salutiamo gli amici di DAZN che ci ascoltano sempre, non sono, tutte le mattine,
12: se ci ascoltano bene così vanno un pochino a scuola, dici. Perché no, ma non va bene quello che hanno fatto
11: contro
12: il Frosinone, ancora non ha finito. Oh, e sei a commentare la Fiorentina in casa?
11: Vabbè, diciamo, no, che ci stavano dando una lezione di 3-0 al Franchi.
12: Ma che
11: posso capire anche un po' l'entusiasmo del commentatore,
12: capirei,
11: non ti fa Fiorentina.
12: Lo capirei, ma certo, non deve ti far Fiorentina e non deve ammazzare il Frosinone. Lo capirei se avessero il coraggio di dire: ha fatto un errore tecnico, l'arbitro ha sbagliato. No, invece sento dire: qui forse si è distratto un po', forse è eccessiva la scelta dell'arbitro. Cioè non hanno mai il coraggio di dare un'opinione completa. E poi nel giorno del centenario, con, vogliamo vedere i numeri degli abbonati a Firenze, i numeri degli abbonati, è un discorso brutto quello che sto per fare.
11: Lo faccio.
12: No, il bacino d'utenza non esiste quando si parla di distribuzione dei diritti, perché è una cagata pazzesca, perché allora fatelo in quattro il campionato. Fai un quadrangolare, giocate tra di voi, fate il quadrangolare e bacino d'utenza. È andata a fanculo.
11: Vabbè. E quindi te dicevi, cioè, essendo e segui la Fiorentina, dovresti dare un po'.
12: No, ma almeno non sull'1-0 prendono un calcio d'angolo, il Frosinone non ha ancora finito, il che le pare Cassius Clay contro di me.
11: Va bene, va bene. Questa polemica non me l'aspettavo, però molto bella, la apprezzo.
12: Mi sono irritato. Io quando a Fiorentina io soffrivo, lei le conosce bene le dinamiche di psicologia, soffrivo il mutismo selettivo. Se la Fiorentina perdeva io non parlavo fino al martedì,
11: diciamo.
12: Poi mi hanno preso per fare delle trasmissioni all'inizio,
11: Cioè,
12: se andate a rivedere quelli del calcio, il mio debutto come commentatore a Lecce, il debutto di Mihajlovic, c'ero io moscio così, e quello a Lecce si perse 1-0, non si tirò mai in porta.
11: Diciamo il 3-0 con Frosinone, insomma,
12: il 3-0 con Frosinone è un po' diverso, perché se Gudmundsson non c'ha la spalla, il semmai il paradiso dei bischeri, perché ora me lo scrivono, me lo dico da solo, me lo do da solo di bischero. Ma se Gudmundsson non ha una spalla in fuorigioco, parti 1-0, vinci 4-1. I due pali, la Fiorentina nel primo tempo ha giocato un buon calcio, il che non vuol dire che non abbia visto i problemi per come è messa in campo. Però l'allenatore in queste prime due partite, e non è un giudizio definitivo, però non è che io dice pazienza, io sono di quelli che dice aspettiamo altre tre partite, dopodiché non è che non l'ho viste le partite. A Roma sei entrato in campo con quelli che hai provato a cedere a tutto il mondo,
11: E anche il tuo amico Dodò.
12: Anche il mio amico Dodò. Ma guarda che io l'ho difeso, lo sanno tutti.
11: Però
12: per me Dodò è
11: forte.
12: Ma certo, certo, a questo punto storia finita. E col Frosinone c'è a 70 metri fissi. Cioè devi essere in grado di capire. Vuoi fare il contropiede e li tieni dietro. E gli dici a ta che deve fare il frangiflutti. Come probabilmente è stato detto a Fagioli all'Olimpico. Oppure provi a impostare la squadra un pochino più alta, perché le vie di mezzo non funzionano mai nello sport.
11: Sì, mi sembra grosso, molto confuso, e sono curioso di vedere ora cosa succederà, perché è vero
12: quando
11: che
12: arriva Brozovic,
11: a parte Brozovic, e ora tra l'altro sentiamo anche Pietro Lazzarino, di ritorno da Milano sta portando anche il buon Marcelo. No, se prima insomma doveva costruire una squadra quasi da zero, ora deve farlo totalmente
12: meno male
11: da
12: non
11: zero,
12: si è preso i cardi.
11: Sono rimasto io. Aspetta,
12: se si piglia Brozovic, meno male non si piglia i cardi.
11: Dici tutte e due insieme, sono pericolosissimi. Pietro Lazzarini, arriviamo da te, che sei in ritorno da Milano, ti becchiamo prima che tu travalichi l'Appennino con il treno. Ciao Pietro,
13: ciao,
11: buongiorno.
13: Ciao.
12: Così
13: buongiorno,
12: pare
13: buongiorno.
12: Lo guidi lui il treno,
11: Lo sta guidando Pietro Lazzarini, okay, che ha guidato il treno di Radio Firenze Viola ieri,
12: certo,
11: fino
12: e poi
11: alle 21.
12: Fatto anche la freccia,
11: e poi
12: rossa.
11: Sì, devo dire, ieri mi ha regalato un momento meraviglioso in cui ha fermato gli operatori dello Sheraton che stavano spostando le magliette, gli hanno tolto quella della Fiorentina dietro, e stava un bellissimo momento.
12: Grande
11: ieri
12: Pietro,
11: verso le 18 ha detto: "Me lo lasciate per favore". Bellissimo. Grande. Pietro, torni da Milano con che bagaglio riguardo alla Fiorentina?
13: Qualcuno potrebbe fare la battuta del bagaglio grosso, ma
11: qualcuno sì, tipo Niccolò Ceccarini.
13: Sì, con Niccolò Ceccarini, che sarebbe poi scoccato a ridere per un quarto d'ora.
11: Sì.
13: No, mi porto un bagaglio carico di talento, che però è un talento per ora scoordinato. Quindi una volta portato talento a casa, che era comunque un obiettivo di questo, adesso è necessario che diventi una squadra. E non è una cosa banale, non è facile, sicuramente ci vorrà pazienza, noi non lo siamo, in quanto popolo viola non lo siamo assolutamente, da parte di tutti, che non sarà finita, perché il campionato.
11: Pietro,
12: dicendo che si piglia per Brozovic.
11: Ha detto non è finita. Sì, esatto. Ho sentito solo non è finita. Pietro, dai, ti rubo solo qualche minuto, perché Andrea ha deciso di entrare in gamba tesa e dare quasi per certo. Io metto il quasi, in realtà lui ha dato per certo l'arrivo di Marcelo Brozovic alla Fiorentina. Secondo te si continua a lavorare su quel fronte?
13: Ma io penso che ci proveranno, ma quello che so è che ha chiesto 6 milioni netti l'anno. Quindi tirate voi le vostre conclusioni, a quelle cifre non lo faranno mai.
12: Ma giustamente.
13: La Fiorentina gli ha offerto 2,5 milioni, secondo me a 3 ci può arrivare, magari nascondendoli un po' con i bonus per evitare che ci sia magari anche qualche malumore dentro. Invece ha visto tagliato il monte ingaggi, però insomma, se è intrigato dall'idea di tornare protagonista di una squadra di calcio vera, che gioca a pallone, che fa la Serie A, allora secondo me c'è anche un margine per provarci. Se ha deciso che ciò che vuole fare Brozovic nella fine della sua carriera, perché sembra abbia 33 anni,
12: sì,
13: andando
12: sì,
13: per i 34, se ha deciso che la sua carriera adesso serve solo per rimpinguare le proprie casse, la Fiorentina.
12: Dottor Lazzarini, però rimpinguare non è il termine adeguato, perché avendo già guadagnato un 70-80 milioni negli ultimi anni, non le rimpingua, gli tocca spingere in quella cassaforte, stirarli e infilarli, perché se no non
11: c'entrano. Zio Paperone nella piscina.
12: Non li rimpinguare tocca rimpinguare a noi.
11: Comunque,
12: a
11: quindi
12: mese.
11: Siamo ancora in ballo per Marcelo Brozovic. Vabbè, un mercato infinito
12: non ci credeva
11: assolutamente. Insomma, no, se non me lo dicono i miei inviati di mercato io non credo.
12: Pietro,
11: neanche
12: con chi mi hai messo oggi, gli ho dato una notizia di mercato,
11: ero il primo che capitava per strada e mi ha messo in diretta. Pietro, ti lascio tornare a Firenze, ci rivediamo nei prossimi giorni qui a Chi si compra. Ciao Pietro.
13: Bene, ragazzi,
11: salutaci.
13: Ciao,
11: anche Niccolò Santi, se è sempre vivo e con te insomma. Ritorno, ha deciso di restare a Milano perché si è innamorato dello Sheraton.
13: Vi saluta.
11: Bene, ciao Niccolò. Ciao a Pietro Lazzarini.
12: Ciao, Pietro.
11: Allora, senti, Senti, io ti proporrei una cosa, visto che poi dalle 11 avremo Emiliano Viviano con noi, diamo subito spazio un po' ai nostri ascoltatori, anche se voglio approfondire, perché qualcuno, tu hai iniziato un grande entusiasmo, no? E poi siamo andati sui tre dispiaceri, però poi, anzi scusa, perché poi andiamo dai nostri ascoltatori, restami sull'entusiasmo, sì, perché poi siamo andati da un'altra
12: comunque
11: parte.
12: Su De Gea, cioè, ci spero ancora, non siamo ripartiti bene oggettivamente.
11: No, ti ci potrei mettere anche il primo gol col Frosinone, però no, siccome insomma Firenze si è risvegliata oggi dopo i tre schiaffi presi col Frosinone e ci avevano un po' tramortito, stamani si è risvegliata di nuovo con l'entusiasmo che avevamo vissuto fino a una decina di giorni fa. Ci dicevi è un entusiasmo con il quale sei d'accordo, però vorrei che tu spiegassi nel dettaglio perché. Ti rimetto un dubbio a cui rispondere, lo diceva Pietro, c'è tantissimo talento ma c'è poca, no, però c'è non tantissima struttura, sono tantissimi ventenni, cioè gli Ingie, vabbè, Gnonto forse un po' più di
12: perdonate,
11: Ulai,
12: l'esame Valde media Pegnas. Del Como qual è? L'esame media del Como qual è?
11: Ah, così a memoria non la so, qual è?
12: Credo sia 24 anni, credo sia come quella della Fiorentina se non più bassa, non è una questione d'età. È una questione...
11: È anche di esperienza.
12: No. Quando si perde mancano le palle, la maglia sudata, aspetta, poi che manca il blocco difensivo d'Allegri che non vince più da anni, però il blocco difensivo d'Allegri, gioco è semplice e cortomuso, funziona sempre, non funziona più. Quando si perde il senso d'appartenenza oppure vanno in discoteca, no ragazzi, manca un progetto tattico chiaro. Se l'allenatore è venuto qui per fare blocco basso e ripartenza, quello che ha provato a fare a Roma, non gli ha fatto la campagna acquisti corretta il suo direttore sportivo, ha poi un po' rimediato con un calciatore, uno, anzi due, Beto e quello del Torino,
11: Gie.
12: Grazie, non sapevo come si pronuncia.
11: Sì, ce lo chiedeva in Gie, svedese. Gie. Però, insomma, sì.
12: E anche Gnonto o Gnonto?
11: Questo è Gnonto, credo, Gnonto, okay. Sì, non il GN Gnonto. Argentino.
12: Però è bello, Gnonto.
11: Gnonto, però ti dici...
12: Non abbiamo i calciatori per fare, a parte sti due, perché il ragazzo svedese del Torino vola, ma... È una riserva per la Fiorentina, è una signora riserva. E Beso è una bestia, cioè Beso non è un acquisto così orrendo, è uno che ha fatto non ha mai fatto doppia cifra, ho visto che qualcuno ha scritto, e Ken negli ultimi due anni l'ha fatta, sì, però ha sempre fatto con costanza 9 gol in Premier League, che secondo me valgono un pochino di più degli 8 gol di Ken dell'anno scorso.
11: Sì.
12: Detto tutto ciò, voi mettete in mano questa squadra al primo Montella, che aveva bisogno di esperienza, che aveva bisogno dei cagnacci, mettete in mano questa squadra a Paolo Sosa.
11: Beh, però se io ripenso a tutte quelle squadre, anche lo stesso Montella, erano un po' sorprese, ma i Gonzalo Rodriguez e Borja Valero avevano un'esperienza alle spalle anche di retrocessione,
12: sì, esatto.
11: con il Villarreal, però avevano più esperienza rispetto a questa squadra, perché fammi la formazione, la tua formazione titolare, partiamo dal Torino, anche se poi ancora ad esempio Pedro Gonçalves, io se è un titolare della Fiorentina, non so se già col Torino partirà titolare, fammi la formazione tipo oggi al 2 settembre della Fiorentina, poi partiamo con i messaggi.
12: Non è facile, ovviamente. Faccio la formazione ideale. Non, probabilmente poi alla fine non so se è quella che metterei in campo, però sicuramente la formazione ideale per me prevede Jimenez, Dragusin, guarda, un altro per cui faccio il tifo da sempre, Ranieri, ma non so se metto Pongracic o Ranieri, ho un grande dubbio. Comunque diciamo Dragusin, Pongracic, poi dovrei analizzare bene anche la formazione del Torino. Se c'è gente veloce davanti metto Pongracic, se c'è gente con,
11: no, però fammi la formazione tipo,
12: la formazione
11: della
12: tipo,
11: stagione,
12: la formazione, cioè, tipo per me prevede Dragusin, il secondo ruolo sta chi è più in forma tra Ranieri, Vieri e Dragusin, okay. E Pongracic,
11: sì.
12: Di là Valdepeñas a centrocampo, Fagioli, Ulai, Attà, non c'è discussione su questo, però devo giocare corto, perché Borca Valero, Aquilani, Pizarro, non è che c'era il ragazzo di 1,90 m che picchiava, anzi, tra questi tre, Ulai è quello che recupera più palloni,
11: sì.
12: No, tra questi sei, anzi, sì. Scusatemi.
11: Hai detto il ragazzo da 1,90 m, pensavo è grosso. Hai parlato esattamente del tipo di profilo che normalmente sì. Grosso ha avuto come perno del centrocampo, il Matic e il Mazzitelli di turno. Però
12: sì,
11: va
12: perfetto,
11: bene.
12: Perfetto.
11: Però te dici, questi sono
12: preso,
11: i giocatori, esatto, adattati, altrimenti fai un altro.
12: Ndur è un ragazzo di 1,90 m che ha sul groppone l'1-0 del Frosinone, che cambia completamente la partita. È tutto suo l'1-0, non è di De Gea. Io non posso far arrivare uno dalla fascia sì, fino a dentro.
11: Ci potrei mettere anche il tuo amico Jimenez che guarda e non raddoppia, sì, così non raddoppia, sa bene però, che cosa. Era il suo uomo, Ndur lo stava coprendo e lui comunque no, si è
12: allora,
11: disinteressato.
12: Quando giochi, sì, si è disinteressato, però sei uno contro uno. Uno contro uno, se raddoppio faccio una cosa sana, sacrosanta e giusta, nell'uno contro uno non fai passare uno sulla linea di fondo.
11: Vabbè, comunque ora
12: mi metto sì, sulla linea di fondo.
11: Torniamo sul Frosinone, sì. Che dici, Ndur in questo momento forse...
12: Non è un recuperatore di palloni, è grosso, ma è uno che costruisce con mezzo tempo in più rispetto a quegli altri ragazzi, perché loro sono talmente qualitativamente alti che la toccano tutti di prima, lui la stoppa e la tocca, non male, ma la stoppa e la tocca, c'ha un gran tiro, tempi di inserimento, non è un recuperatore di palloni, se lo mette lì per fare quello, non è quello.
11: Vabbè, quindi Ulai, Fagioli, Ulai, Attà,
12: sì,
11: un bel centrocampo, non mi sembra poco adatto a Grosso, ma un bellissimo centrocampo.
12: Avrei preferito mettere Torreira e togliere Fagioli, però Fagioli è quello che ci ha salvato Grosso, alla retrocessione sì. L'anno scorso, quando arriva lo mettiamo.
11: Bene, e davanti?
12: Davanti il dubbio più grosso che c'ho ovviamente è sul centravanti. Mastantuono gioca per contratto, non so se l'avete capito, ma Mastantuono gioca per contratto, ma è giusto perché è un giocatore meraviglioso da vedere giocare e sono felice di vederlo giocare. E di là va il portoghese Gonçalves, così si pronuncia?
11: Sì, dovrebbe. Poi lo chiediamo a Emiliano più tardi.
12: E davanti a me Pellegrino col Frosinone è piaciuto. A me Pellegrino primo tempo stop, cambio di 30 metri due volte, una a sinistra e una a destra, una volta col sinistro e una volta col destro, mi ha fatto stropicciare gli occhi perché invece mi aveva lasciato un po' perplesso a Roma.
11: Sì.
12: A Roma l'avevo visto anche pesante nella progressione, col Frosinone se l'era levato come frigorifero alle spalle. Il problema è che non gli hanno dato una palla buona per tirare in porta, anzi ne ha avuta mezza al 70°, si è girato, ha dato l'impressione del gol, è uscita.
11: Sì.
12: Chiudo che l'altro problema è che che Attà non ha forza nelle gambe, c'ha quella strana fasciatura sul ginocchio che mi preoccupa. Attà non ha forza nelle gambe, salta il primo uomo di tecnica pura, però lo ripigliano, e che al 70° i nostri bimbi erano tutti cotti. Cioè Pellegrino
11: sì,
12: per
11: sì,
12: primo.
11: Sì, non ce la facciamo più.
12: Questo non va bene. Non partiamo con la bambola del Viola Park.
11: No, qualcuno guardava anche alla panchina, cioè a parte Fagioli e Mandragora, aveva in attacco non aveva soluzioni alternative grosso, perché sono tutte arrivate negli ultimi tre giorni, infatti. In difesa, poi un cambio l'ha anche fatto, ha messo Vieri, ma poteva fare poco altro che inserire João Mario, cioè dai cambi non hai potuto avere la spinta offensiva di cui avevi bisogno nel momento in cui eri 2-3-0, ecco. Però effettivamente al 70° Pellegrino e Attà finiti.
12: No, siamo crollati, noi la partita andava portata in vantaggio, intanto poi un'altra cosa al mister, io ho tutta la pazienza del mondo, ma non posso subire dal Frosinone un pericolo in ogni calcio d'angolo, e noi calcio d'angolo da non è colpa di Grosso questa, ma è tre anni che si buttano ai maiali sistematicamente.
11: Sì,
12: sistematicamente.
11: Sì,
12: se Gudmundsson lo tira sul primo palo, al primo, al secondo, al terzo figlio per l'orecchio e non gli faccio più battere.
11: Dovresti, sì.
12: Manda uno, cioè c'ha tutta la qualità del mondo, manda uno con qualità a batterlo. E allenati sui calcio d'angolo. Allenati. Voglio vedere uno schema sui calcio d'angolo, perché poi andava ripresa nel momento in cui si è giocato molto bene e si è preso due pali. Noi siamo partiti con Gudmundsson davanti alla
11: non
12: porta,
11: non lo dovrei più dire,
12: no stai. Ma a me quello un po' mi dispiace, però è stata una delusione. L'anno prossimo torna, figurati se lo si torna.
11: Questo sì, è molto probabile,
12: ma è certo.
11: Sì, però magari trovi
12: altri.
11: Un'altra soluzione già a luglio,
12: sì,
11: ecco.
12: Ma lì abbiamo fatto l'affare peggiore della vita, perché l'abbiamo data a una squadra che è più o meno nostra diretta concorrente. Se fa bene, se fa 12 coppe sbaglio, 15 gol e arriva, non lo so, il non il Tottenham è troppa roba, l'Everton di turno che gli offre 25 milioni, lo si riscatta e fa un più 13 e ti manda il selfie con i soldi in mano. Se fa ridere o anche fa 6-7 gol come ha fatto l'anno scorso, te lo rimanda. A che è servita l'operazione?
11: A toglierti l'ingaggio per un anno, l'ingaggio. A ammortizzare, no? Mi sembra che sia stato questo, sì, l'obiettivo, certo.
12: Un milione
11: principale.
12: E sì, poi tra un anno arrivi, se lo riscattasse a 13,
11: non solo
12: 14,
11: mi è sembrato un po' la ratio con cui si è mosso tutto il mercato in uscita, cioè ammortizziamo quest'anno dal punto di vista degli ingaggi, prossimo anno ne riparliamo.
12: Ma non lo do alla Lazio, lo do
11: questo
12: al Bologna,
11: sì,
12: magari.
11: L'ha detto anche il tuo amico Emiliano Viviano, ieri abbiamo incrociato a
12: non lo do mai
11: a Milano
12: alla Lazio.
11: E che credo lo
12: do al Bologna
11: dopo,
12: che ha mollato ogni velleità di lottare per l'Europa, farà un campionato mediocre e glielo do a loro.
11: Va bene, dai, partiamo con i vostri WhatsApp audio 348-7513-933. Io chiederei di sentirne tre, sono tanti, diamo spazio a quante più persone possibile. Vai Stefano.
14: Buongiorno Federico dal Camio.
11: Buongiorno.
14: Ma che è possibile, ho sentito dire che su Twitter te l'hanno rimandato indietro, che uno ha passato le visite medie.
15: Buongiorno Giacomo, e basta ancora parlare di Porca Valero, l'anima, basta, è cambiato, i tempi cambiano e non ci sono giocatori contro di 1,90 m ora, non nel tuo centrocampo. Contro e poi cross e gol di testa, come mai? Certo ci c'hai Dodoula e Cincerinella a coprire e un basta un centrale, ragazzi,
11: calmi.
15: Ma basta un bol cavallero, non se ne può più.
16: Ciao ragazzi, a Paratici bravissimo, per carità, però a centrocampo siamo corti e anche un po' scarsini con Brescianini in turno, sperando, come dite voi, Carli di Brozovic. Io la forever da Perugia.
11: Allora, inizio con Sottil, che è molto semplice. Sì, è tornato indietro, visite mediche fallite, quindi stiamo cercando di capire se il rinnovo che era in ponte con la Fiorentina, spalmando l'ingaggio di 2 anni, che è già firmato, perché a noi risultava che fosse fatto, però poi vediamo anche le carte. Certo, per la Fiorentina sarebbe avere un giocatore da gestire per un anno in più, però poi costo zero, nel senso che il milione che prendeva in un anno,
12: diventa
11: in due stagioni,
12: mezzo.
11: Diventa mezzo milione, quindi non è un
12: c'è
11: salasso.
12: Qualche
11: però,
12: mercato aperto ancora.
11: Sì, c'è la Turchia, c'è l'Arabia Saudita, c'è anche la Grecia, forse
12: mi
11: sì,
12: sembrava, non sono certo, in
11: vabbè,
12: Grecia lo
11: però
12: lo
11: secondo me si arriverà a una risoluzione contrattuale, secondo me magari in qualche settimana, cioè, ma anche lo stesso Sottil, secondo me in Grecia preferisce non andarci, preferisce svincolarsi e magari, non lo so, andare in una buona Serie B, me la immagino così. Comunque, per
12: che
11: ora le notizie ci dicono che Sottil è saltato all'ultimo. Sull'amico che invece si arrabbiava e diceva basta con Borca Valero, ora il calcio è cambiato, vuoi rispondere Andrea?
12: Il calcio è cambiato in quella direzione lì. Quali sono le bestie che aveva la Spagna, campione del mondo?
11: Ora di questa Spagna, dici?
12: Quali sono?
11: C'aveva i Rodri, Pedri, cioè Rodri,
12: Rodri è grosso ma un salta di testa, cioè, qual è?
11: Vero, non salta tanto.
12: Ma
11: sì,
12: di che si parla? Perché il Como quali c'ha di bestie?
11: Perfetto.
12: Eppure la miglior difesa del campionato. Su il gol di testa, a parte che loro li battano benissimo, benissimo. Una delle squadre che ho visto battere, chi lo batteva è letteralmente tutti forti sul limite dell'area piccola a rientrare, quindi mettendo in difficoltà qualunque difesa. Saltan forte e c'era Dragusin, che è un ottimo saltatore di testa, l'ha portato via. Succede, sai cosa deve succedere? Che bisogna che si faccia anche noi. È semplice, però anche loro non è che avevano ste bestie. Raimondo quanto è alto?
11: Non
12: ci ha fatto Dugo, è 1,80 m, sarà
11: sì,
12: come Simeone a occhio, no? Negli anni 80 sarebbe stato alto, ora non è più alto. Di che si parla? Poi è un esempio, non è che rimpiango, certo che lo rimpiango e rimpiango quel centrocampo, però è un esempio per dire che coi centrocampisti qualitativi devi fare un altro tipo di gioco, devi mantenere il possesso palla, devi tenere la squadra alta, cioè, non ci sono dubbi, secondo me.
11: Bene, e guarda, sul fatto hai detto della Grecia, qualcuno ci ha già scritto, ha detto non credo che Sottil abbia problemi ad andare a Mykonos, quindi insomma non ci ha trovato come convincere Sottil ad andare in Grecia. Leggo un po' di messaggi. Paolo Davicchio ci dice: oggi conduttore in bianco perché la Fiorentina ha un libro bianco tutto da scrivere e non ci siamo messi d'accordo ovviamente io e Andrea, però mi sembra una bellissima immagine. Sì, quindi sì, il nostro responsabile styling, che è Stefano Cherubini, naturalmente decide come ci vestiamo, anche lui in bianco, ha deciso oggi di farci venire in diretta così. Poi sempre tifato Como sin da bambino, questo è Moise Ken che ha salutato

0: se saremo sempre un pezzo di te, resti un anno, guardiamo che si fa, si va in Champions noi, non c'hai più bisogno di andare sul lago di Como in Champions. Detto ciò, lui non ha fatto così, ha detto: sono arrivato in un momento difficile, mi avete accolto bene col vostro incredibile, mi sembra abbia usato il termine incredibile, entusiasmo, cioè ha sottolineato che la piazza è diversa da tante e sì, se ne è accorto.
1: Sì, questo sì. Mm?
0: Io Bischeri l'ho preso assolutamente come un gesto di affetto e come un modo per far vedere che era entrato dentro, perché l'altra accusa è che non conoscesse niente di Firenze. E poi ha detto quello che sappiamo benissimo sempre, non la Fiorentina, tutte le società di calcio, al momento di cedere un calciatore, guarda che è successo con Esposito a Cagliari, cercano di mettere la piazza, non voglio usare un termine forte, però la realtà è che la cercano di mettere contro, no? In modo che l'addio sia più indolore. Perché? Perché è difficile dire: ragazzi, pigliava 6 milioni d'euro, non siamo sicuri che rifaccia 20 gol, prendiamo questo che ne fa, se ne fa 12 e ci costa 3, è un guadagno, perché posso prendere l'esterno che ne fa 15 invece di Iconé, che mi ha rammentato con Iconè rovinandomi la giornata.
1: Mi hai detto dei calciatori che erano arrivati a Firenze con le fanfare. Cabrale, e che poi...
0: Ma le fanfare tu le puoi pagare per suonare o possono suonare in maniera spontanea?
1: Spiego a chi dice: ma questi perché alle 10.36 del 2 settembre stanno parlando di Iconè? Io dico che
0: perché Iconè rimarrà sempre scolpito dentro.
1: Assolutamente.
0: Di
1: io, dopo tutte le delusioni avute negli ultimi anni, prima di essere entusiasta, questo qualcuno mi sta tacciando anche di pessimismo, a me sembra realismo. Io, tanto più dopo l'inizio di questa stagione, come dire, non è che proprio ha alzato l'asticella dell'entusiasmo quando la Fiorentina è scesa in campo. Io, prima di essere entusiasta, voglio vedere come la mette in campo Grosso, come vanno anche a inserirsi i calciatori, nel senso che se hai 11 calciatori fortissimi ma con le stesse caratteristiche, e poi alla fine in campo ti frega anche una squadra come il Frosinone, sì, che invece le caratteristiche ce le ha tutte giuste al posto giusto. Allora, finalmente una trasmissione con qualcuno che non dà continuamente ragione al Galassi, dai Andrea, questo è Francesco, ma comunque non è
0: ma
1: vero.
0: Ma Galassi è bravo, è facile dargli ragione.
1: Sì, no, poi ora tra Costantino Nicoletti, Sauro Fattone, non è che proprio mi diano ragione.
0: Ma le dicono qualcosa quando si presenta in pantaloncini corti in trasmissione?
1: No, assolutamente, anzi, sono i primi ad apprezzare. Il Pote è un grande esterno a livello tecnico, ma ha saltato per infortunio circa 50 partite negli ultimi 2 anni. Speriamo regga, questo è un amico che ci scrive. Allora, dico che sì, nella descrizione anche del calciatore, tutti ci hanno parlato come un calciatore fortissimo che ha avuto qualche problema fisico nella sua carriera che l'ha un po' limitato, ma spiego semplicemente che il fatto che lui non giochi una partita da 4 mesi non è però per infortunio, è che le voci di mercato lo volevano lontano dallo Sporting quest'estate, quindi lui per questo non ha giocato ancora una partita ufficiale quest'anno. Insomma, arriva e sta bene, ecco, poi vediamo se Grosso lo vorrà schierare subito, però non ci sono queste problematiche.
0: No,
1: poi...
0: mette quello del Torino perché Grosso è titubante a buttare. Sì,
1: sì, ti dico, Gie non è che, cioè, nel senso, comunque infatti, un 2005.
0: Ma
1: che...
0: infatti io metterei subito lui, non avrei nessun problema a metterlo.
1: Praticamente messa così anch'io. Poi...
0: Però può essere logico anche metterlo nel secondo tempo, quando gli altri rallentano un po', sei indietro di condizione. Il problema, ragazzi, è che sono i nostri che si sono allenati con Grosso indietro in condizione, non quelli che arrivano da altre squadre.
1: Sì. Ma infatti, guarda, prima facevi un discorso interessante anche quando dicevamo dell'11 titolare, no, e del centravanti. Secondo me, per preparazione, per anche apporto per il gioco di Grosso, Beto è più forte? È più funzionale per la Fiorentina. Però se tu metti il centrocampo che hai detto te, cioè con Pane, Amore e Fantasia, con Fagioli, Ulai, Attà nel mezzo, è vero, è uno, le caratteristiche di Beto te ne fai poco a quel punto. Uno come Pellegrino invece ti lavora di più con la squadra, ti fa sponde, ti libera un po' più anche gli esterni.
0: Allora, io un po' Beto me lo ricordo a Udine, non era malissimo spalle alla porta, non era malissimo nel lavorare,
1: però
0: al
1: meglio lo dava
0: palloni
1: quando scattava, sì, e partiva con quelle leve di 92 metri.
0: C'ha una potenza, poi va dritto e che c'è. Le faccio un esempio: c'è un'imbucata di Mastantuono, mi pare, a Roma sullo 0-0 a Pellegrino.
1: Che Pellegrino neanche capisce, sì,
0: no,
1: ricordo,
0: che è partito un po' in ritardo e poi è partito pro forma. Ci sarebbe stato da dire: riposati, tanto tu ci arrivi.
1: Sì. Se non sbaglio, ce ne stavano anche col Frosinone, la ricordo.

0: di Jimenez, però più che di, vabbè, comunque sì, ecco. Pellegrino
1: con
0: sullo scatto va un po' in difficoltà.
1: Pellegrino deve buttare la palla in aria, sì, e alzarla.
0: E ti dico però, Mastantuono, cioè la formazione tipo che ci hai disegnato tu, che secondo me sarà anche la formazione su cui dovrebbe lavorare Grosso, non mi sembra una formazione da cross in area per Pellegrino, mi sembra più una formazione da tac tac tac tac tac. Detto sì, questo, però Beto, ecco, più o meno il discorso molto simile.
1: Era quello che sognavamo con Zirze. Dopodiché bisogna che qualcuno vada a tirare in porta e a buttarla dentro in aria.
0: Sì. E, qualcuno fa il discorso ieri, la critica un po' alla, ma critica leggera, però all'addio di Ken e Mandragora e agli arrivi è: te comunque saluti di media 15-20 gol. E quelli che sono arrivati, forse Gonçalves ne ha fatti, ma nel campionato portoghese. Gli altri, gli Ingie, gli Ignonto, anche lo stesso Mastantuono, e di gol ne hanno fatti pochini nella loro carriera fin qui.
1: Allora, sì, ma la media di Ken su che cosa calcolate? Perché
0: sui due anni a Firenze.
1: Sì, bene, però Ken ha fatto un anno 20 gol. Secondo me quest'anno era l'anno di nuovo dei 20 gol. Non è che mi nascondo dietro un dito, però Ken un bomber non lo è e non lo è mai stato. Poi è talmente straripante fisicamente che se sta bene e viene utilizzato bene 15-20 gol li fa, ma un bomber non è mai stato in vita sua. Pellegrino ha fatto sì 9 gol e basta in una squadra che mi sembra abbia fatti 34-39.
0: Sì, diciamo il Parma non gioca offensivo.
1: Quindi si alza un po' la media, in una squadra ne fa 60, poi sperare ne faccia 14.
0: Vero. E aggiungo, Beto lo dicevi prima?
1: Beto è uno che 8-9 gol a Udine andò in doppia cifra 2 anni di fila, se non mi ricordo male, 11-12, una roba del genere.
0: Sì.
1: Il portoghese segna sempre. Mandragora è un'operazione quasi perfetta per la Fiorentina, nel senso è venuto da noi a 8-10 milioni, ha dato il meglio di sé per 4 anni, è stato molto importante, però oggettivamente io in questa squadra lo vedevo un po' un pesce fuor d'acqua per passo, per una serie di cose, non avrebbe potuto, secondo me non avrebbe fatto quello che ha fatto l'anno scorso e l'anno prima. Lo rivendi a 8 a 29 anni, liberandosi da un ingaggio importante, complimenti a chi l'ha fatta. Certo, ora sono 5 e ne deve riportare un altro per chiudergli i complimenti, bisogna, tra l'altro c'è dei bambini belli tra gli svincolati, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti.
0: C'è anche Acerbi in difesa, qualcuno lo chiedeva per completare Acerbi, il reparto.
1: Acerbi è un bel giocatore, ma il reparto è completo. La difesa, guardate che quando ha giocato corta, gioco forza perché ti schiacciavano, ma con un po' più di gnegnero, l'abbiamo visti giocare bene i nostri. A Manchester Dragusin ha giocato benissimo, con Real Madrid ha giocato bene, e abbiamo giocato delle partite ottime. Certo, Dragusin è stato fuori un anno e mezzo, un pochino probabilmente perderà anche di quello, ma sapete perché è stato preso? Perché l'anno scorso si pigliava gol sempre di testa. Ranieri non è altissimo, Pongracic non è buono di testa.
0: Lui per ora non mi sembra abbia risolto il problema, però te dici fiducia,
1: hai preso uno su calcio d'angolo, ragazzi, non è col portiere che non esce mai, anche se lì era, non è impensabile prendere un gol sul calcio d'angolo. Il male della Fiorentina non è stata la difesa, so di andare controcorrente, ma la Fiorentina è stata lasciare in campo aperto il Dybala e Malen fisso anche sullo 0-0. Fanno male a chiunque uno contro uno.
0: Sì, assolutamente. 055 77 111 71 ci ha chiamato Giacomo. Buongiorno Giacomo, ben trovato.
2: Sì, buongiorno, ben trovati a voi, grazie.
0: Dici
2: allora
0: tutto.
2: La mia valutazione del mercato è che i giocatori arrivati secondo me sono da 7,5-8 come qualità, l'allenatore secondo me è da 3-3,5, quindi la media può essere una media da 5-5,5-6 massimo, perché io vedo che moltissimi stanno eliminando Grosso dalla valutazione mercato. Secondo me invece l'allenatore è imprescindibile, fa parte della torta di tutti gli acquisti, c'è anche l'allenatore non è convincente, io temo che sarà esonerato perché non troverà il mandolo della matassa purtroppo, lo vedo in grandissima difficoltà anche contro il Frosinone, mani in faccia, era continuamente con queste mani sulla faccia, insomma non ha proprio il mordente, lo spirito per poter gestire una squadra di giovani che invece avrebbero bisogno di un manico di grandissimo carisma e personalità. Un'altra valutazione che volevo fare, se me lo consentite, è che secondo me giustamente si sta parlando tutti di 4-3-3, ma io non sottovaluterei l'ipotesi del 4-2-3-1, perché abbiamo dei giocatori che secondo me renderebbero molto bene in un centrocampo a due, che sono Oulahi e Fagioli, uno a fare più regia, uno a fare più il cantè della situazione, un giocatore di grande classe come Attà, che a quel punto andrebbe a giocare sotto punta, e gli esterni sicuramente non mancano, soprattutto perché avendo due centravanti che hanno bisogno della manovra della squadra, in questo caso sarebbero maggiormente coccolati dal resto dei compagni. Ecco tutto qua.
0: Molto interessante, Giacomo, ti ringrazio e ti saluto, ti auguro una buona giornata. È interessante anche la valutazione. Ora, al di là di Grosso, su quale però vorrei spezzare una lancia, e dimmi anche tu che cosa ne pensi, bisogna, al di là di quello che uno può pensare di Grosso, che gli manchi mordente, che invece sia il miglior allenatore nel mondo, bisogna valutare che la Fiorentina a giugno, Paratici, al di là di essersi affacciato a alcuni top allenatori, cioè chi poteva o doveva prendere, non è che la lista fosse infinita, perché gli Allegri, i Conte, no, che qualcuno,
1: per carità di Dio,
0: al di là delle valutazioni, ma non ti ci venivano mai nella Fiorentina, oltre a chiedere degli stipendi veramente molto alti. Quindi bisogna anche dire, forse Grosso era il male minore, se mi passate il termine, tra quelli che erano a disposizione, era quello che comunque un po' di esperienza alle spalle ce l'aveva, che col Sassuolo l'anno scorso aveva fatto bene. Poi è vero, questo inizio di stagione tutti dicevamo, no, per Grosso la cosa fondamentale con la squadra che gli è stata costruita è iniziare bene, così da avere il tempo per lavorare. Ecco, è iniziato come peggio era difficile pensare, però io credo anche questo, cioè meglio di Grosso purtroppo sul mercato c'era poco per la Fiorentina, oppure no?
1: Allora, no. Ma perché? Perché è una scelta del direttore importante, perché lo conosceva bene. Qualche dubbio, avendo visto giocare il Sassuolo un po' di volte ma non abbastanza, me lo poneva, perché avevo visto sempre sto blocco basso. Non a caso a fine stagione ha messo 7-8 volte titolare in Zola e ha levato Pinamonti, non perché Pinamonti era rotto, ma perché voleva la profondità. Ti faccio un esempio. Allora, intanto si poteva prendere Sarri, che però per alcuni motivi, intanto forse non era troppo andato d'accordo con Paratici in quel posto brutto e nebbioso, poi non era l'ideale per aprire un ciclo quinquennale, perché arriva con una certa età, però va bene. Quindi qualche nome, condivido tutta l'analisi sugli allenatori veramente importanti che non sono Allegri, forse Conte, ma Conte devi farlo digerire. Allegri è un allenatore che è finito, fine, basta Allegri, cioè che deve fare più?
0: Dici?
1: Ma che deve fare di più per farvi capire che non è più un grande allenatore?
0: Vediamo che stanno col Napoli.
1: È uno che allena le grandi squadre, ma si è già visto. Ha rubato la partita a Genova, non è una colpa sua, ma insomma non meritava di vincere. È un furto a mano armata e ha perso col Como. Poi vediamo. Se arriva nelle prime tre a Napoli è un fallimento clamoroso, ma nelle prime tre lottando, perché fino agli anni, negli anni scorsi con questa rosa il Napoli è sempre stato nelle prime tre lottando.
0: Sì, devo dire, è curioso il mercato del Napoli e non ha comprato nessuno se non Badia, Scile e Favasuli, però c'è da dire l'anno scorso aveva speso di tutto senza avere niente indietro.
1: Era un
0: indietro.
1: Po' bloccato anche il mercato,
0: era un po',
1: no?
0: Bloccato.
1: Doveva vendere. E concludo velocemente, Erporo Aquilani, come dicono a Roma, poteva essere un'altra scelta, con meno esperienza, tutto quello che volete. Io il Sassuolo, con dei giocatori, anche alcuni veramente scarsi, e lo dice sempre anche il nostro amico Emiliano, l'ho visto giocare quest'anno, è una squadra che ha un'idea, un'identità di calcio. Quello per cui lo aspetto, ma che mi lascia tanti dubbi, perché non può essere altrimenti, è che non abbiamo visto il calcio che vuol far Grosso. Non l'abbiamo visto, perché non si è capita a Roma che voleva fare, oltre a aver sbagliato completamente la formazione, che non voleva fare il contro, che non è da poco, voleva fare il contropiede? E allora metti Ken, sbagli completamente anche lì. Col Frosinone, che cosa voleva fare? Voleva schiacciare, voleva fare blocco basso e ripartenza? L'ha capito e ci vengono a prendere 1-1, quindi bisogna avere dei giocatori che riescono a liberarsi. Qual è l'impronta che ha dato questo allenatore? È questo il guaio peggiore.
0: Sì. Auguriamoci che ora con tutti i nuovi acquisti riesca a superarlo. Abbiamo lo 055 77 111 71 Fabio. Buongiorno Fabio, anche a te e ben trovato.
3: Buongiorno, io volevo dire solo questo, io volevo dare un bel 10 alla presidenza, a Commisso, alla fatica Commisso, perché io da quando sono nato, ormai sono del 62, non avevo mai visto una campagna acquisti con una spesa così
1: 81-82.
3: Però ecco, la cosa importante è che se poi vengono spesi o meno la presidenza c'entra giusto, secondo loro danno disponibilità, e per me Palazzo comunque è partito da 1-0 trovandosi in giorni di difficoltà e ha fatto una bellissima campagna acquisti, anche se non ha potuto completare, ma ci avrà il suo tempo per farlo. Noi bisogna solo essere contenti, perché io sono convinto che abbiamo un futuro roseo al di là di ora, dell'imminenza, ecco, solo questo volevo dire.
0: Bene, grazie mille Fabio. Sì, francamente si può dire poco alla presidenza Commisso. Io ci metto però un fatto, giusto per dovere di cronaca, che è anche un po' il nostro ruolo qui davanti ai microfoni. Vendendo Ken e liberandoti anche di tutti quegli ingaggi, tu hai speso tanto, ma hai anche incassato abbastanza, perché i 40 milioni di Ken comunque vanno ad inserirsi nel bilancio di un mercato in cui Pedro Gonçalves è ad oggi un prestito, un diritto di riscatto, cioè tu hai speso 2 milioni e mezzo per lui di fatto, messi oggi. Ti potrei fare la lista, cioè i veri acquisti costosi sono stati Ulahi tra i 25 e i 26 milioni con i bonus, e Attà, di cui hai speso quasi 35 milioni per prendere il 70%, Beto 18, Pellegrino 22, però anche lì è incassato da piccoli. Cioè il saldo che ieri la Fiorentina si è prodigata anche di farci avere, però mettendo tutti i guadagni che poteva mettere ora, e invece le spese mettendole, vabbè, insomma, ha fatto un po' prodomo sua, mettiamola così, un conto, però segna un bilancio negativo di 30-40 milioni, non di più. Detto sì. Questo è bello, e la società Commisso si sia messa in mano un dirigente e gli abbia detto: fai quello che ritieni più giusto e poi te ti assumi le responsabilità delle scelte che prendi. Prima parlavamo di Grosso e poi anche degli acquisti. Sei d'accordo?
1: Sono d'accordo, e sono anche d'accordo con chi è arrabbiato per gli anni precedenti, perché si è voluto mantenere una governance sportiva che non aveva dato dei risultati. I risultati non potevano essere la finale di Coppa Italia a cui arrivi battendo tre squadre retrocesse o che lottano per la retrocessione. Per carità, io sono andato a Roma, siamo stati tutti felici di giocare la finale di Coppa Italia, magari, però si batte la Sampdoria e Torino e la Cremonese andata e ritorno, Sampdoria e Cremonese Serie B e Torino in lotta per la salvezza. Cioè io condivido quello che ha detto il nostro ascoltatore, e condivido anche che Paratici, il fatto che Paratici non gli abbia fatto spendere 100 milioni. Ora poi i conti sono così complessi, perché anche Ken sono 5 quest'anno e 35 l'anno prossimo, sì, e andranno a coprire, mi immagino, i soldi di chi è che è arrivato in prestito con obbligo.
0: No, secondo me di Beto o di...
1: Beto è definitivo.
0: No,
1: quindi...
0: sì, però...
1: Beto lo copri con...
0: A bilancio Beltran... in realtà tutto lo potresti mettere già oggi, perché comunque c'è poi questa questione dell'obbligo di riscatto, ora ci vorrebbe un commercialista, però che se metti delle condizioni facilissime lo puoi mettere a bilancio ora, se metti delle condizioni un po' più complicate non lo puoi mettere a bilancio, però ti posso mettere in GE, per esempio, uno per cui hai un obbligo condizionato ma molto semplice, sì, che dovrebbe essere il primo punto a partire da febbraio. Poi come prestito con diritto, non so, Jimenez è un diritto di riscatto semplice, sì. Pedro Gonçalves è un obbligo condizionato, non abbiamo capito ancora a che condizioni, è un po' un casino.
1: João, ecco, Mario, sì, infatti è indefinibile, indefinibile il bilancio.
0: Però, però ovviamente, ecco, cioè, tu hai avuto anche delle entrate oltre alle uscite.
1: Ma non ci mancherebbe che... altro, perché no? Cioè, è stata fatta. Lui non ha fatto prigionieri, ha venduto tutti quelli dell'anno scorso. Non è riuscito a vendere Fagioli e Dodò, se no vendeva anche loro. Non,
0: sì, sì. Sì, sì.
1: Non voleva tenere dentro. Solo l'allenatore ha salvato durante il precampionato Brescianini. Non voleva tenere, che poi è arrivata a gennaio, non voleva tenere dentro quello spogliatoio la roba che è successa l'anno scorso.
0: Sono
1: rimasti De Guerra, Nieri.
0: 8 i calciatori che sono rimasti nella Fiorentina, ci metto anche Parisi, dicevi di Dodò, Ranieri, De Gea. Ora se vuoi ti faccio la lista. Prima do il buongiorno anche allo 055 77 111 71 a Francesco. Buongiorno Francesco, ben trovato.
4: Buongiorno a voi, ciao Andrea.
1: Buongiorno. Ciao Francesco.
4: Dici. Allora, io mi stavo ascoltando, volevo rispondere un attimo su due vostre riflessioni.
0: Vai.
4: La prima è per quanto riguarda il bilancio. Io penso che comunque Paratici alcuni acquisti li abbia fatti anche giustamente, con prestiti, con diritto, per una questione di bilanci, cioè nel senso da suddividere i bilanci tra quello di quest'anno e quello dell'anno prossimo, e poi per non incappare diciamo in conti di testa, chiamiamoli così, come sono stati fatti negli anni precedenti, cioè di acquisti che poi uno si ritrova sullo stomaco perché sono state fatte delle valutazioni magari sbagliate, vedi appunto quante cessioni è stato costretto, diciamo, ad affrontare Paratici quest'anno per andare a scolpire tutti gli acquisti degli anni precedenti che c'eravamo menzionati sulla pancia. L'altro aspetto è l'aspetto tattico, diciamo, un po' dell'allenatore, no? Io seguo il vostro ragionamento dicendo ancora non abbiamo visto come vuol giocare Grosso. Io però mi aggancio un attimo a quello che è la riflessione o comunque le parole di Sarri l'anno scorso quando allenava la Lazio, che dice delle parole secondo me fondamentali per l'allenatore, dicendo quando gli è stato chiesto che la Lazio l'anno scorso non era, diciamo, non giocava il calcio di Sarri, lui disse che un allenatore, anche se non ha la squadra per giocare il proprio calcio, deve valutare le prerogative, le qualità, quelle che sono gli aspetti dei giocatori che è in rosa, e costruirli, cercare di fare una scelta su che tipo di calcio giocare in base ai giocatori che ha. Quindi se è vero che Grosso gioca un 4-3-3, però stiamo parlando di allenatori, c'è, cioè, un patentino, e che militano nella categoria massima.
0: Sì, che dovrebbero essere anche in grado di adattarsi, certo.
4: Esatto, dovrebbero essere in grado di valutare quelli sono gli aspetti tattici dei vari giocatori che hanno e cercare di studiare quello che è un possibile modo. L'altra cosa, e poi vi saluto, non voglio rubare tanto tempo, l'altra cosa che a me invece mi ha colpito tanto in negativo è che in queste due partite, mi interessa anche soprattutto il punto di vista anche di Andrea, in queste due partite quello che io ho visto, e soprattutto che non ho visto, è la, a Napoli la chiamano la cattimma, cioè nel senso sono scesi tutti in campo, già si vedeva dallo sguardo dei giocatori, lo sguardo degli altri giocatori, soprattutto il Frosinone e della Roma, erano sguardi decisi, incazzati, come diceva Rocky, no? C'è lo sguardo della tigre, gli occhi della tigre, cioè questo che manca soprattutto alla Fiorentina. Poi si può anche perdere con la Roma, però è il modo in cui scende in campo, la grinta e la voglia di lottare, questo è mancato e che non ho visto, diciamo, secondo il mio punto di vista, nelle partite che abbiamo giocato con queste due squadre.
0: Grazie Francesco. Buona giornata. Sì, io, cioè, lo diceva, l'ha detto anche Frey nel post partita da festa del centenario, diceva, io vedo la Fiorentina sotto 2-0 il Frosinone a fine primo tempo, mi aspetto il secondo tempo rientro in campo con gli occhi della tigre e con la volontà di asfaltare gli avversari, poi magari non ci riesci. Questo è quello che ha mancato. Però è quando si dice che anche a Grosso non vediamo il mordente, lo vediamo anche da quello che poi mette in campo la sua squadra. No, Andre?
1: Sì e no, nel senso che, per carità di Dio, a Roma si può perdere, ma io non volevo perdere, non voleva perdere nessuno, e si può anche pareggiare e vincere a Roma, eh. Non è una cosa ai confini della realtà. Però c'ho due però rispetto a questo ragionamento. Il primo, le scuse sono sempre, non c'hanno gli occhi della tigre, non sudano la maglia, hai preso dei giocatori con determinate caratteristiche, li devi usare con determinate caratteristiche. Io poi gli occhi di Pellegrino non li ho visti così, o gli occhi di Pongracic non li vedo così, cioè non ci andrei di notte in un vicolo a dirgli oh c'hai gli occhi della marmotta. E lo stesso Dragusin, non credo sia questo il problema. A questo però ragionamento, che non mi trova completamente d'accordo, aggiungo una cosa: ma se tieni Dodò fuori per quasi tutto il precampionato e lo vendo e poi lo metti titolare, se Gudmundsson sa che al Bologna gli hanno detto ti si porta noi e lo stanno cercando di regalare alla Lazio, gli occhi della tigre,
0: con che spirito scende in
1: campo?
0: Diciamo, Gudmundsson anche l'anno scorso, quando
1: Gudmundsson
0: sapeva di essere
1: un giocatore caratterialmente particolare,
0: ecco, sì,
1: però non ha fatto le scelte sui giocatori su cui la Fiorentina ha fatto un investimento nel futuro, non un investimento economico.
0: Quindi anche qui ci vedi proprio una responsabilità di grosso nelle scelte, certo, dei calciatori.
1: Ma certo, anche non volendo, io non credo che Dodò sia entrato e ha detto ah ora faccio, scusi la parola, cacare così imparata a non farmi giocare.
0: No, è che proprio
1: è più difficile.
0: Assolutamente. Allora ti interrompo perché sono le 11, noi ci dobbiamo fermare per la pausa, nella seconda ora ci raggiungerà niente po' di meno che Emiliano Viviano, quindi insomma la discussione non può solo che levarci. Ricordo anche siamo su YouTube, visto che ci stanno seguendo in tanti anche in questi giorni, io lo ricordo, oltre su Radio Firenze Ora, sull'app, sul canale 92 per le province di Firenze, Prato e Pistoia. Lo saremo anche nella seconda ora in questa edizione di Uno di Noi, di Chi si Compra. Restate con noi perché arriva Emiliano Viviano.
5: Radio Firenze Viola.
6: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: Perché insieme a Giacomo Galassi e Andrea Bruno Savelli c'è anche Emiliano Viviano, che dovremmo vedere, se non sbaglio, con la cura e la parte tecnica di Stefano Cherubini. Emiliano, buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Tardi, sei svegliato tardi, però ti sei svegliato in tempo, questo è l'importante.
2: Dalla voce si evince.
0: Sì, ma ieri avrei fatto anche le ore piccole.
1: Vedo cronaca ieri sera alle 2:30.
0: Ecco, bene, per non farsi mancare niente. E stamani Radio Firenze Viola. Vai, Emiliano, senza no stop. Ricordo il 348-7513933 per i messaggi scritti e vocali, tanto più ora che c'è Emiliano con noi, e 055-77-111-71 invece per chiamarci. Emiliano, lascio un attimo indietro i tantissimi messaggi che ci sono arrivati nella prima ora e parto subito con un po' di domande a te sulla valutazione. Caffè preso, quindi ci siamo, ci allacciamo le cinture e partiamo. Da dove vuoi ripartire? Io partirei da Pedro Gonçalves, così il botto di fine mercato, anche inaspettato, perché fino alle 3 del pomeriggio di ieri non c'erano voci che volevano Pedro Gonçalves alla Fiorentina, alle 6 invece poi era un giocatore viola. Che ne pensi?
1: Ma, ovviamente ne penso benissimo, perché a differenza della maggior parte degli acquisti che abbiamo fatto, siamo andati su un calciatore che ha numeri importanti a livello di finalizzazione. Anzi, oserei dire che per il ruolo che fa è la caratteristica principale, perché quasi 100 gol nel club sono tanti. Se non sbaglio, addirittura un anno ha vinto il capocannoniere, la scarpa d'oro del campionato. Quindi, secondo me, è un giocatore che mancava. La squadra è stata fatta bene, è completa. Nel mercato, stamattina leggevo i voti del mercato. Per me, il mercato della Fiorentina sarebbe stato da 9 se fosse stato fatto in tempo. Perché comunque è una squadra molto nuova e ha fatto 2 partite senza 4 giocatori che sono arrivati poi oggi, no? Perché sono Nje, Nyonto, Beto e Pedro Gonçalves. Oggi la squadra è completa. È vero che la Fiorentina probabilmente ha perso il suo miglior giocatore, cosa che avevamo messo in preventivo tutti.
0: Mandragora, naturalmente. Però... Dici, vero?
1: Allora, poi arriviamo anche a Mandragora e quindi dico, è un mercato fatto bene. Si è preso 2 esterni, si è preso il sostituto di Mastantuono, si è preso l'alternativa a Pellegrino, che secondo me poi sarà il titolare, credo, perché se si vuole giocare così forse è più adatto Beto di Pellegrino. L'unica cosa che mi dispiace è proprio la partenza di Mandragora, perché è un giocatore che non hai, perché è un giocatore che fa parte di una storia recente della Fiorentina, anche molto buona, escluso l'anno scorso, perché è un giocatore che ha fatto le finali che la Fiorentina sappiamo ha fatto. È un giocatore che voleva avere a Firenze, di sicuro rendimento. Non credo che con una giusta motivazione e con un giusto comportamento sarebbe stato un problema per la squadra, quindi ti dico che per lui mi dispiace.
0: Guarda, tra l'altro Rolando Mandragora in questi minuti ha salutato la Fiorentina con un lungo messaggio che ora non vi leggerò, ma che vi potete leggere insomma sul profilo dell'ex centrocampista della Fiorentina, oggi centrocampista del Torino. Do un altro dettaglio invece di mercato su Pedro Gonçalves. I nostri uomini di mercato, nello specifico Niccolò Santi, ci fa sapere che l'obbligo di Pedro Gonçalves scatterà se fa il 60% di presenze stagionali e la squadra si qualifica in Champions League. Va bene, mi sembrano condizioni abbastanza complicate. Ecco, però queste sono ad oggi le condizioni per i 22 milioni e mezzo di riscatto oltre ai 2 milioni e mezzo. Emiliano, tanto poi ci torniamo anche credo con le domande sugli ascoltatori, ma il mio compagno di viaggio qui a fianco, Andrea Bruno Savelli, è entrato in diretta e ha detto, secondo me, anzi nemmeno secondo me, arriva anche Brozovic per completare il centrocampo. Ti chiedo se secondo te è un'ipotesi più che realistica o certa, come dice Andrea, e se secondo te può essere un colpo di cui ha bisogno la Fiorentina per completare il reparto.
1: Qualsiasi squadra di calcio ha bisogno che Brozovic giochi all'interno della propria squadra. Per me Brozovic è un giocatore clamoroso. Poi faccio un po' il discorso che ho fatto perché sì, anche se che sia più giovane, ha giocato in un campionato che secondo me non è allenante, anche a livello di motivazioni, quindi bisogna vedere come sta. Detto questo, per giocare una partita a settimana con una squadra di qualità, io Brozovic lo prenderei subito, però bisogna fare poi un'altra valutazione, capire quanto poi l'eventuale acquisto di Brozovic va a incidere con gli investimenti fatti per Ulai, per Fagioli. Quindi potrebbe essere un calciatore talmente forte che se sta bene poi ti penalizza quelli che hai.
0: Perché? Te li penalizza?
1: Perché gioca lui, che è più bravo.
0: Vabbè, però hai un reparto, perché secondo Andrea siamo un po' anche non
2: siamo
0: corti,
2: cinque,
0: però
2: siamo cinque, alla fine siamo diventati corti a centrocampo,
0: Secondo me no, glielo dicevo anche in pausa, però perché hai una competizione di fatto, io non ci credo alle due competizioni, perché la Coppa Italia non è una competizione, fai due, tre partite al massimo, non è la Conference
1: sì.
0: che ti richiede sei.
1: Dico, secondo me può essere anche presa in causa l'idea di giocare 4-2-3-1, secondo me può essere presa in causa in emergenza l'idea di giocare con Jimenez, mezzala. Sto parlando di emergenza proprio totale, quindi per una competizione più la Coppa Italia non sei corto, però da essere 12 a essere 5 forse qualche cosina è stata o sbagliata, oppure alla fine ci sono state esigenze che sono più forti di noi, perché magari Mandragora voleva andare via, secondo me a uno come Mandragora se voleva andare via lo devi lasciare andare via per rispetto anche di quello che ha dato.
0: Sì, certo. Poi la questione dell'addio di Mandragora è anche legata all'ingaggio, no? Perché comunque dopo il rinnovo aveva un ingaggio attorno ai 2 milioni di euro, i Goodmunds, l'epurazione, oltre a voler liberare la squadra di quelli che sono arrivati quindicesimi l'anno scorso, era anche il tentativo di abbassare l'ingaggio. Poi l'addio di Ken, insomma, se lo ha abbassato in maniera sensibile. Ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Andrea prima, e cioè se mi metti in campo la tua formazione tipo della Fiorentina oggi, cioè non tenendo conto del fatto che poi ci sarà il Torino e che magari qualche calciatore è arrivato da pochi giorni e quindi potrebbe non avere spazio, però secondo te nella probabile formazione tipo della Fiorentina di oggi di Grosso qual è?
1: Quella di Grosso o quella che farei io?
2: Quella che faresti te,
1: potrebbe
2: vai.
1: Essere
2: cioè,
1: un
2: meglio.
0: Sì,
2: è
0: quella
2: meglio.
0: Che faresti te. E anche quella di Grosso, dopo, vediamo.
1: De Gea, Joao Mario, Pongracic, Dragusin, Valdepeñas, Fagioli, Ulai, Atta, Pedro Gonzalves, Beto e Mastantuono.
0: Bene, ci siamo, ci ha messo meno di te Andrea.
2: Sì, l'ha fatta
0: però
2: uguale.
0: Più o meno.
2: No, uguale, io ho fatto Jimenez... invece di Joao Mario, a me piace un po' di più, però so che attacca in maniera scriteriata, non solo a pugni come diceva il buon Galassi prima, ma quindi c'è un po' così rischieresti di essere scoperto. Joao Mario è più sensibile tatticamente, poi tu hai dato per scontato Beto, io non so, secondo me si alterneranno, poi potrebbe essere anche un errore alternarli, però a me Pellegrino,
1: ma guarda,
2: piace. Pellegrino piace tanto
1: lì Andrea, anche a me lì Andrea ha il vantaggio di poter capire che tipo di partita fai, cioè anche in base all'avversario. L'avversario ti porta un po' alto, come può fare il Como, come può fare l'Inter, queste squadre che giustamente tendono ad avere il possesso e la pressione. Beto è fondamentale. Hai un avversario che invece subisce la tua pressione, subisce il tuo gioco, e quindi sono in blocco basso, diventa meglio Pellegrino.
0: Alzato la mano,
2: insomma. No, alzato la mano perché col Frosinone mi aspettavo che subissero il nostro gioco, non gli si è detta a loro e non l'hanno subito, cioè bisogna che noi lo costruiamo il nostro gioco per farlo subire agli altri, è il passaggio.
1: Però vedi, il Frosinone secondo me ci è andato connesso l'idea di non subire e anche di rischiare, perché comunque ha preso tanti uno contro uno, tanti contropiedi, proprio per questa idea qui, cioè per portare Pellegrino fuori da dove vuole stare, cioè portarlo lontano dalla porta, a spalle alla porta, dove non diventa pericoloso. La stessa cosa magari la fai con Beto e perdi il duello a 40 metri dalla porta, può darsi che Beto si gira e va in porta da solo. Oggi ho visto un'immagine di un gol fatto alla Lazio, di lui che accelera con Lazzari, col quale ho giocato, che lo rincorre, e ti assicuro che Lazzari va forte quando corre e non è riuscito a riprenderlo senza palla che con la palla. In quel caso isolare l'uno contro uno con Beto a tanti metri dal campo può essere pericoloso. Magari Beto è anche come ti posso dire, è più semplice se si gira ti punta, non ha quella qualità, capito? Se si gira e cambia gioco o trova gioco Pellegrino, invece l'ha dimostrato l'altro giorno nonostante le critiche, perché manda in porta lui Gudmundsson e mi sembra che mandi in porta sempre lui Valdepeñas con 1-2.
0: Sì, mi sembra che a me. Sì, poi
1: mi sembra, mi ricordo, non sono sicuro.
2: Gudmundsson, sono sicuro, mette in porta quando calcia piano, cioè lì l'ha messo in porta bene,
0: sì.
2: Ma bene, bene.
0: Sì.
2: No, volevo chiedere invece, Abate fa un 4-3-3, che fa Abate? Non sono riuscito ancora a decifrarlo.
0: Tanto è uscito dalla Coppa Italia.
2: Sì, non sta facendo allora bene.
1: Abate ha giocato sia a 4 che a 3, però Andre, secondo me dobbiamo un po' immaginarcela, perché negli ultimi 2-3 giorni ha preso tanti giocatori, eh? Ha preso Mandragora, ha preso Braganza, ha preso Belgali, ha preso, non mi ricordo, un altro, quindi bisogna un po' immaginarsi anche l'idea, cioè non sono convinto che Abate oggi abbia fatto quello che vorrà fare, che voleva fare con la squadra a completo, quindi mi aspetto qualche sorpresa per domenica.
0: No, in più bisogna dire anche che la formazione ieri ha perso contro il Monza malamente anche in Coppa, però ecco, sono le seconde linee del Torino senza neanche insomma,
1: comunque credo... ti dico una cosa in relazione alla qualità che hanno, però il Monza metterà in difficoltà tante squadre.
0: Sì,
1: sì, hanno ritmo, hanno gamba, è una squadra di Juric, cioè tipo Verona, sono giovani, hanno fame e ovviamente poi hanno i loro limiti, perché se tu guardi Monza Udinese, il primo tempo Monza domina, giuro, domina, è finito 3-1 per l'Udinese e calcio bello anche per quello.
2: Però il centravanti non è male, Barella.
1: Non è male centravanti, non è male centrocampista Mut, non è Omo, ancora non ho capito come si legge, non è male Akin Samiro, no, diversi buoni giocatori.
0: Prima dicevi la formazione tipo mia o quella di Grosso? Prima di partire con i messaggi, sono già tanti per te, Emiliano. Qual è secondo te, però, secondo te come andrà Grosso? Perché poi alla fine, anche all'indomani della chiusura del calciomercato, con Andrea nella prima ora ci siamo trovati parecchio a discutere con gli ascoltatori su un allenatore che non è partito con il piede giusto e che ancora diversi dubbi, vabbè, dopo i 7 gol presi in 2 partite, insomma, ci mancava altro. Però, insomma, crea tanti dubbi qui a Firenze, Grosso, ancora.
1: Ma allora li crea anche a me, è ovvio che poi ci sono tutte le attenuanti del caso, quindi sto tranquillo, aspetto, perché vale per tutti, nel senso, 2 giornate per un allenatore nuovo e per tanti giocatori nuovi ovviamente non sono una base su cui poter fare una valutazione. Detto questo, i dubbi me li crea più non tanto per i 4 gol presi, per i 7 gol presi, ma proprio perché mi aspettavo di vedere qualcosa più riconducibile al lavoro di un allenatore in 2 partite. E quello è un discorso in più. Secondo me ci sono state delle scelte sbagliate, ma non ragiono dal punto di vista tecnico, ragiono proprio dal punto di vista strategico, perché siamo partiti, ripeto, tanto l'ho già detto, con Dodò titolare, che è stato proposto a chiunque, e Fagioli stessa roba. Poi sabato, nella partita del centenario con Frosinone, abbiamo fatto giocare Gudmundsson, che poi dopo abbiamo regalato a una squadra, quindi anche a livello strategico c'è qualcosa che non capisco. Adesso poi ci sono 2 partite, c'è la sosta, c'è il tempo di lavorare, la squadra è forte e completa, e un allenatore bravo fa vedere la sua mano. Poi dopo si può essere d'accordo o non d'accordo con quello che fa, ti può piacere o non piacere, puoi essere più per una determinata tipologia di calcio piuttosto che per un altro, però io mi aspetto di vedere un qualcosa che è riconducibile al tuo lavoro, tipo Aquilani a Sassuolo. In queste 2 partite ho visto che è arrivato un allenatore, ho visto quello che vuole fare e la squadra l'ha recepito e lo ha fatto, indipendentemente da una partita vinta e una partita persa.
0: Guarda, davvero, poi parto con i messaggi, ma mi è tornato in mente, te citavi Dodò, perché Andrea all'inizio diceva è uno dei 3 dispiaceri che mi porto via dalla fine di questo calciomercato, che comunque è stato un grande calciomercato, mi ha entusiasmato, però Dodò ad oggi confermarla a Firenze è una cosa che mi torna poco. E tra l'altro, te hai messo João Mario titolare a destra nella tua formazione, Andrea aveva messo Jimenez, io dico la mia, e secondo me Dodò fa il titolare di questa formazione. Secondo te è una cosa che, insomma, deve fare, insomma, come ti fa stare la permanenza di Dodò dopo che effettivamente era stato offerto a destra e a manca, e però una soluzione non è stata trovata?
1: Ma te la dico io, devo rispondere a Andrea.
0: Emiliano, Andrea,
1: io sono un estimatore di Dodò, è un giocatore che mi piace, però spero che per una volta, non per una volta, spero che la società inizi a ragionare da società matura, e quindi Dodò in scadenza non gioca. Io la penso così, non rientra nei piani e si cerca di puntare su qualcun altro, con tutto il rispetto del mondo, non giochi perché non vuoi rinnovare come punizione, no, semplicemente hai degli asset di mercato nella squadra, tuoi, dei giocatori su cui hai fatto degli investimenti, e punti su di loro.
0: Va bene, ci sta come.
1: A meno che non si debba, a meno che non si trovi una soluzione con Dodò. Se si trova una soluzione con Dodò, io penso che Dodò sia anche meglio degli altri. Quindi.
2: Ma è quello che ti ho detto io, l'ho difeso sempre in questi anni. Non sono contro Dodò, sono contro in questo momento la permanenza di Dodò.
0: Va bene, ci sta. Io partirei da un po' di messaggi vocali. 348-7513933, sempre a vostra disposizione. Ce ne fai sentire due, Stefano, vai, che così sfruttiamo.
3: Andrea, ma fra gli svincolati, Benassede, 28 anni, regista, incontrista, davanti a te, questo sarebbe perfetto. Altro di Brozovic.
4: Buongiorno ragazzi, purtroppo mi collego solamente adesso, ma ne approfitto della vostra presenza e quella di Emiliano per chiedere una cosa. Se secondo voi, dopo tanto tempo che non lo fanno, la Fiorentina si rivolgerà al mercato degli svincolati,
0: e lì si
4: se Brozovic può essere la pedina giusta da mettere davanti alla difesa, anche se non mi sembra che abbia proprio le caratteristiche di interdizione che ad esempio Torreira ha, però... questo lo devono vedere loro, dato che hanno già fatto un sondaggio per il giocatore che è stato rifiutato e che vuole una cifra troppo esosa. Voi cosa ne pensate a riguardo?
0: Un po' abbiamo già risposto, no? Cioè Emiliano ha detto in qualsiasi squadra, ma e allora vado con a fare l'avvocato del diavolo. Lui viene da 2 o 3 anni in Arabia Saudita, ha 34 anni,
2: 33.
0: Ha 33, però ne avrà 34 quando inizia il campionato, cioè va per i 34. Soprattutto siamo al 2 settembre e ancora non ha una squadra in mano. Cioè io vedo tanti, pochissimi dubbi sul valore del calciatore, perché comunque è un calciatore che all'Inter ha fatto veramente grandissime cose. Vedo tanti dubbi dal punto di vista atletico. Cioè allora, lui arriva a Firenze.
1: Allora, ragazzi,
0: come
1: secondo me io posso allora, io secondo me stiamo un po' andando fuori di cervello. Perché ho sentito il primo ascoltatore finire il messaggio con voglio Benassere altro che Brozovic, mi sono venuti i brividi.
0: Sì, sì,
1: no, okay. Benassere è un ottimo giocatore, Brozovic secondo me abbiamo fatto molto velocemente a dimenticarsi chi è, perché Brozovic che stava bene è 3 volte più forte di Çalhanoğlu che gioca nell'Inter in questo momento, E lo potete chiedere anche ai compagni di squadra o agli avversari. Detto questo, dico anche un'altra cosa, Brozovic ha 8 anni meno di Modric, che è venuto in Italia con una gamba sola e ha insegnato calcio. Lui ha 8 anni meno di Brozovic.
0: Però Modric veniva da una stagione completa con Real.
1: Ma infatti ti dico, non lo so, ho messo le mani avanti dicendoti non lo so. Quel campionato non è allenante, non ho visto come sta. Ma se c'è una possibilità e chi lo segue l'ha ritenuto fisicamente adatto, stiamo parlando di un giocatore che, perdonate la bestemmia, con noi e la nostra storia recente non c'entra un cazzo.
0: Va bene,
2: ma noi bisogna prendere Brozovic, punto. Poi Emiliano sa quanto avrei adorato il ritorno di Torreira. Sposta gli equilibri come Brozovic, che ti ho scritto ieri sera dopo che mi hai confermato che Gonzalez è forte.
1: No, io sono d'accordo,
2: ti prego,
1: ma
2: convinci Torreira che era già convinto.
1: Io Andre, sono l'unico dubbio che ho su Brozovic davvero è quello che ho detto prima, cioè per Brozovic secondo me è talmente troppo forte che rischia di penalizzare gli investimenti effettivi dei tuoi giocatori, perché se sta bene è troppo forte.
2: Tanto ma Fagioli non lo fa giocare.
1: Andre, non è solo un'opinione mia, cioè io ho parlato con parlavo nel tempo con i ragazzi, cioè io mi ricordo una volta parlando con Barella, tanto lo posso dire, e gli dissi, ma sto parlando di 3 anni fa e non di 6 anni fa, 3 anni fa, dico, ma Brozovic quanto è forte? E lui mi disse, secondo me solo all'epoca, 4 anni fa, solo Busquets è più forte di lui. Poi è venuto fuori Rodri, Toni Kroos stava smettendo, però Brozovic stava parlando di un giocatore totale. Ripeto, è il rischio di un giocatore forte che se sta bene ti fa girare la squadra. Secondo me era anche in interdizione più forte di quello che il signore di prima pensa, che è un giocatore molto intelligente, perché l'interdizione si fa in tante maniere, cioè non c'è solo bisogno di essere Torreira, che è uno che la fa ovviamente con rabbia, con velocità, si fa anche con intelligenza tattica. Modric l'anno scorso nel blocco basso del Milan recuperava 1000 palloni, sporcava 1000 linee di passaggio, un'intelligenza tattica stratosferica. Quindi ti dico, da una parte lo vorrei, dall'altra avevo paura. È un po' come, mi ricordate quando Montella disse che aveva dubbi se prendere Pizarro, perché diceva poi ho paura che se manca la squadra è condizionata da un giocatore che quando gioca catalizza tutto il gioco, e quindi dopo se mi manca Pizarro ho paura che la squadra si sia adattata a giocare con lui, che è troppo facile.
0: Va bene, vi segnalo nel passaggio, perché vi avevo detto, no, di andare a leggere il messaggio di Rolando Mandragora, ma mi segnalano dalla redazione come effettivamente nelle parole di Mandragora ci sia anche un po' una punta di veleno, perché al di là dei ringraziamenti bellissimi per la piazza, Mandragora scrive: quando si parla di famiglia si intende davvero quello che ho vissuto in 4 anni che sono stato qui, con Rocco e Catherine, con Joe e Camilla, con Daniele e Alessandro. Questo concetto regnava sovrano e si percepiva nel cambiamento di queste figure. Negli ultimi mesi qualcosa è cambiato a discapito dei rapporti, e senza questi ultimi si fa una grande fatica, per il mio modesto parere da uomo. Ho costruito la mia carriera fondandomi principalmente sulla persona che voglio essere, che è più importante del mio essere calciatore, basandomi su quelli che sono i valori importanti della vita, quei valori che avete imparato a conoscere nel mio percorso a Firenze e senza i quali non si può andare avanti. Quindi diciamo che c'è una velata critica a Repulisti,
2: ecco, una puntina
0: a Repulisti che ha fatto Paratici. Io questa la metto all'interno delle valutazioni che facevamo con Roma e Frosinone, no? L'avete sottolineato voi più volte, effettivamente giocava una squadra che, se non aveva una valigia in mano, quantomeno non era serena, ecco, e direi che queste parole di Mandragora lo confermano. E poi ci metto anche il fatto che comunque chi va via ha quasi sempre un po' il dente avvelenato, Emiliano, tu dicevi prima, no? Forse è Mandragora che se ne è voluto andare, da queste parole emerge anche un po', ecco.
1: Voglio parlare da fratello maggiore, perché è una mia opinione. A me non piace mai sta roba, perché purtroppo, ma più per fortuna, io sono fatto in maniera diversa. Io avrei scritto lo stesso post scrivendo che con Fabio Paratici non ho avuto lo stesso rapporto, cioè non mi piace mai il detto non detto, non è una cosa che fa parte di me, no? Ci può stare, perché comunque probabilmente lui aveva un rapporto e magari con Paratici non si è creato, può anche darsi che Paratici non si sia comportato bene, noi non lo sappiamo, però avrei preferito sinceramente una cosa più diretta. Mi sono trovato bene con tutti, c'è la società, è arrivato Fabio Paratici, non ci siamo presi, secondo me con me non si è comportato bene, o non lo so, non ho avuto il rapporto che speravo di avere, e con questo prendo un'altra decisione. Io l'avrei apprezzato tantissimo, si può dire questa cosa senza mancare di rispetto a nessuno, cioè io quando sono andato via alla Fiorentina ho detto che non mi ero trovato, cioè che non mi ero preso con Montella, non è che sono stato a girare intorno dicendo c'era una persona all'interno che lavorava,
0: che cambiato,
1: ho detto la verità,
0: sì.
1: Ho detto la verità, non ci eravamo presi, basta, cioè, Montella stesso l'ha apprezzata come cosa, sinceramente.
0: Ma prima l'avevo chiesto anche Andrea, poi torno sui messaggi, sono tantissimi, ma comunque. E invece un parere sul messaggio di addio di Moise Kean, perché a qualcuno ha fatto un po' indispettire quel grazie bischeri, poi in realtà secondo me avrebbe fatto indispettire anche se Kean avesse detto Firenze è parte del, insomma, Kean era un calciatore, aveva fatto indispettire diversi, ecco, mettiamolo così. Vai Emiliano.
1: Non è, anche lì è un messaggio pieno di retorica. Lui ha fatto una cazzata l'ultimo giorno, l'ha ammesso, non c'era bisogno di fare tutta sta iperbole e dire guarda volevo un'altra esperienza. Mi ha fatto piacere come ha parlato di Firenze, no, perché almeno ha riconosciuto.
0: E anche sulla cazzata è stato onesto, no? Dicevi tu, poteva dire c'è stato un errore, invece ha detto martedì ho sbagliato, però chi è che non commette?
1: Non lo so, guarda, io non so come spiegarti, ormai viviamo in un mondo, non voglio criticare i social figurati, mi danno un lavoro, mancherebbe altro se critico i social, però viviamo in un mondo dove alla fine il tuo messaggio viene riportato da un social, scriverlo in una frase sotto un post, tutto il tuo pensiero di anni all'interno di una città e di una squadra, diventa veramente difficile sintetizzarlo, e secondo me si può evitare di riempirlo a volte di retorica, e se uno ha delle cose da dire, che siano molte, si può semplicemente o affidarsi a un giornale dove si fa un'intervista, e ovviamente nell'intervista diventa più facile, no? Ci sono delle domande, c'è una persona che ti chiede le cose, oppure si fa addirittura una conferenza stampa. Se uno ci tiene molto e se ha la possibilità di farlo, per esempio nel caso di Mandragora è impossibile, Mandragora va via l'ultimo giorno di mercato, c'è una partita fra 4 giorni tra l'altro contro la squadra da dove stai andando via, quindi diventa difficile, però non, cioè, le ho trovate non brutte le parole di Kean, alcuni punti secondo me si potevano evitare, ma perché io penso che o dici le cose realmente come stanno, non mi piace proprio sai, c'è qualcuno che vuole mettere in dubbio, cioè quelle cose lì dette, buttate nell'etere, a me mi stanno sui coglioni in una maniera.
0: Questo sì, credo che si possa essere d'accordo, perché con chi ce l'ha? Ce l'hai un qualcuno nello specifico? Allora
1: se ce l'hai invece... con qualcuno, dillo.
0: Sì, dillo,
1: io ho fatto, poteva semplicemente dire io martedì ho sbagliato, ma questo non...
0: Ma non rompetemi le palle, ecco.
1: No, non mette in dubbio la mia personalità.
2: Esatto, non voleva passare per quello... che si è comportato sempre male, perché questo...
1: Ma anche perché, Andre, come dissi all'epoca, perché tanto molto spesso le società, i giocatori, le società, quello che succede dipende da quanto quella società ha forza anche di nascondere le cose, perché sono successe mille volte e a volte ci sono delle situazioni in cui tu non lo vieni a sapere, il giornalista non lo viene a sapere, la società è brava a tutelarti perché ci pensa prima, ma il fatto che un calciatore non si alleni perché è in procinto di andare a un'altra squadra è la cosa più normale della faccia della terra. Cioè, succede costantemente in tutte le squadre per almeno 4-5 giocatori, ma perché è interesse di tutte e due? Perché comunque, ridendo e scherzando, la Fiorentina incassa 40 milioni e tu rischi di buttare in quel momento al cesso 40 milioni per un tuo giocatore che stai vendendo, no? Il presentarsi tardi all'allenamento è una roba poco intelligente perché non serve a nulla.
0: Sì, poi non l'ho detto io, ma l'ex direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, che poi Ken ha un problema con le sveglie, lo disse in conferenza stampa, no? Quando si parlava del due anni fa della sua possibile...
1: Certo, ma ci sono, ecco, tanti, ci sono tanti giocatori così, però sai, poi ti viene nel giorno in cui il Como fa un'offerta.
0: Certo.
1: Casualmente arrivi in ritardo e poi dopo non ti alleni, allora uno fa uno più uno, può anche essere capitato, ci mancherebbe altro. Può capitare tutto,
0: però la tempistica sì, è curiosa.
2: Però quello è il giorno che ne devi mettere 5 di sveglie sul telefono per arrivare prima ed essere inattaccabile.
0: Secondo me è stato Paratici a manomesso il telefono di Ken, togliendogli le sveglie così che potesse avere un motivo in più per...
1: Ma ti dico, ma non andava nemmeno bene che questa cosa finisse nella polemica, no? Perché Ken comunque è arrivato, e mi ricordo anche attraverso diverse critiche di tanti che non erano fiduciosi di un giocatore che non segnava, che ne giocava poco, è arrivato, ha fatto molto bene, è stato un investimento stra-azzeccato perché l'hai pagato un terzo di quello che poi l'hai venduto, lui ha chiesto di andare, tu hai aperto un nuovo corso e va bene così. Cioè, siamo passati attraverso cessioni molto più dolorose, secondo me.
0: Guarda, un paio di messaggi interessanti che ti giro. Una è proprio una domanda diretta, ma anche visto che ieri ci hai già detto la tua su Beto da Milano, se la puoi ripetere te lo chiede Federico Bollito Ottimista Viola. E l'altra, che non c'entra niente ma c'entra invece il messaggio di Mandragora, anche tu Emiliano che hai vissuto tanti club e tante situazioni, Yuri dice: meno male che le cose sono cambiate, perché le belle famigliole della Mulino Bianco nel calcio non funzionano. Quindi Beto e come si gestisce una società.
1: Allora, per quanto riguarda Beto, lo ripeto, non è il mio giocatore preferito. Io preferisco sempre chi sa giocare bene a pallone, chi sa giocare bene con gli altri, chi sa dialogare, chi ha quelle intuizioni che sono da calciatore superiore, vedi Mastantuono. Non c'entra niente come ruolo, ma per capirsi. Però secondo me è un giocatore che la Fiorentina necessitava, perché è uno che ha tanta forza fisica, ti può attaccare lo spazio, che può coprire lo spazio se giochi blocco basso, quindi ti dico, da quel punto di vista, meglio lui di Zirkzee. Ovviamente avrei preferito Zirkzee perché è un giocatore che mi fa impazzire, quindi l'avrei preferito, però con un'altra idea di calcio da quella che mi sembra di aver capito Grosso voglia avere. Per quanto riguarda sulle famigliole, diciamo che non nelle parole che dice lui, ma sono d'accordo, nel senso che non funzionano le belle famigliole, che non c'è bisogno per forza di essere amici e di andare d'accordo fuori dal campo per essere una squadra coi controcazzi, una squadra che in campo dà tutto. Si può anche starci sui coglioni. Io ho avuto tanti compagni di squadra che mi stavano antipatici, ma che non avrei mai tolto dal campo quei 90 minuti. Cioè, mi stava sui coglioni una persona che non mi piaceva per diversi atteggiamenti, una maniera di essere, però me lo portavo in guerra con me. Quindi bisogna andare a vedere poi chi dentro il rettangolo verde, anche all'interno dello spogliatoio può essere buono. Ti faccio un esempio: tutti buoni non va bene, tutti cattivi non va bene, ci deve essere quello con la personalità, ci deve essere quello che trascina il gruppo nell'allenamento. L'altro giorno ho visto il centenario della Fiorentina, tanti giocatori invitati, per esempio a un certo punto hanno invitato Migliaccio, che alla Fiorentina ha fatto pochissimo. Ti posso assicurare che quella Migliaccio ha alzato il livello di ogni singolo allenamento tutto l'anno, pur non giocando mai, andando a trascinare quelli che giocavano, a far vedere che lui un'ora e mezzo prima dell'allenamento era in palestra a fare attività. Entravi dentro, mi ricordo bellissimo, io arrivavo un'ora e mezza, era a fare palestra e facevo Giulio, e lui mi guardava e diceva si pensano che mollo, questi si pensano che mollo, non giocava mai, capito? Ma però era bello. Lì boom boom, andava dai ragazzini, cioè andava forte, magari c'era quello arrabbiato che non giocava, gli diceva no, non ti fa giocare perché si sta allenando male, cioè queste cose qui sono importanti.
0: Eh sì, sì, ma non me l'aspettavo questa Giulio Migliaccio, bellissimo, bellissimo aneddoto. C'è un amico, dice che anche Tony non si prese, ti dice bravissimo Emiliano, è Aldo, e dice anche Tony non si prese un Montella e l'anno dopo vinse la classifica cannonieri, però credo sì, quando
1: lì non è che non si prese con Montella, lì ci fu proprio una, a fine anno ci fu diciamo un'incompressione fra tutti, cioè nel senso la Fiorentina pensava che fosse verso la fine. Gli propose pure un ruolo in società, lui credeva di poter giocare. Montella l'aveva fatto anche giocare un po', però voleva giocare, sai, Montella voleva giocare col falso 9 senza punta, l'ha fatto anche quest'anno il mondiale della Turchia, è stata la cosa più criticata in Turchia il fatto che lui giocasse senza punta, però gli piace un giocatore che venga fuori e che sappia giocare, quindi due scelte diverse, però ti dico non come me, cioè nel senso loro due avevano giocato anche insieme, avevano un rapporto migliore.
0: Bene, torniamo sui vocali, sentiamoci altri due, vai Stefanino, facci sentire.
5: Buongiorno ragazzi, buongiorno. Una domanda a Emiliano, ma se dovesse saltare Grosso, perché secondo me salta, perché non ha le falle giuste per tenere tutti questi grossi giocatori, chi preferirebbe tra Antonio Conte o Thiago Motta, o meglio, questo organico a chi si addice di più, a un allenatore come Conte o a uno come Thiago Motta? Secondo me a Thiago Motta. Lorenzo Daglia.
6: Una domanda a Emiliano, ma ho capito il concetto di limitare altri giocatori su una rosa, ma voglio dire, Brozovic va in centrocampo, immagino a tre, quindi Atta di sicuro gioca, poi uno tra Fagioli e Olawi gioca, qui ho capito male, scusa. Grazie.
0: Vai Emiliano.
1: Allora, parto dal secondo, credo che abbia detto quello che dicevo io, cioè nel senso però se arriva a gioca e tocca
0: sì, però ti diceva non vedo come possa limitare, ma era un'iperbole che Emiliano ha usato, no, quando hai detto e poi fa sfigurare gli altri calciatori, diceva la scuola, no, ma giocano lo stesso.
1: Ti faccio un esempio, io ritengo Fagioli un grande giocatore, ormai non posso cambiare idea se oggi è passato, e quindi per esempio potrebbe limitare lui, lo stesso Lai che poi potrebbe fare la mezzala, però magari potrebbe anche lui andare in difficoltà perché Brozovic c'è uno che viene, cerca di toccare tanti palloni, quello che gli piace fare anche Ulai, quindi non è che penso semplicemente che li potrebbe limitare, ma ovviamente è un'iperbole, certo. Aspetta, dimmi la prima che non
0: la
1: mi
0: prima
1: ricordo.
0: Era su Grosso,
2: Thiago, okay. Thiago Motta, sì. O Conte,
1: allora per come è stata costruita la squadra senza dubbio Thiago Motta, ma senza dubbio io Conte lo ritengo un grande allenatore. Conte ha un grande problema, l'altro giorno vedevo una valutazione di un giornalista di Napoli, mi sembra Luca Cerchione se non mi sbaglio, che lui diceva che era molto preoccupato perché Conte lascia le macerie, ed è vero, nel senso che Conte giustamente, siccome è uno degli allenatori più bravi del mondo, costruisce le squadre per vincere subito e per quello che gli serve a lui, e rischi oggi Napoli per esempio è una squadra che come diceva lui è quasi totalmente senza giocatori futuribili, cosa che Napoli ha avuto sempre, dai Koulibaly, Hakim, Kvaratskhelia, c'era Zielinski all'epoca.
2: Osimhen stesso.
1: Osimhen, cioè lui giustamente vuole giocatori, però

0: perché mi dicono, e per me è anche difficile da credere, è stato mio compagno e io lo adoravo, che abbia qualche limite caratteriale, insomma,
1: Nella gestione.
0: nella gestione.
1: Va bene, ma secondo te Grosso potrà essere in cioè la valutazione su Grosso è la
0: Secondo me è
1: nostra che
0: molto
1: Paratici.
0: difficile perché Paratici lo conosce bene, è quello che l'ha fatto cominciare a andare, lo vede come una sua creatura, quindi secondo me un esonero ci sarebbe solo, e mi tocco le palle, e credo non succederà proprio in caso di disastri totali.
1: Ce le siamo toccati tutti, sì, c'è da dire, insomma, appunto, se continua
0: Io
1: su
0: vado,
1: quanto ha iniziato.
0: sono coerente con quello che dicevamo, sia io che Andrea. Mi dispiace avere ragione, mi dispiace, ma ti dico, la Fiorentina aveva nelle sue possibilità due allenatori che sono cresciuti nel nostro settore giovanile. Per quanto riguarda uno, forse era troppo presto, Gallop è giusto, si è andato a fare l'esperienza. L'altro, Aquilani, mi sembra che avesse dimostrato che poteva allenare la Fiorentina. Il terzo era De Rossi, già cercato, già voluto, allenatore adatto. Secondo me Grosso è stata una scelta più azzardata, che, come dissi all'epoca e te lo dico oggi, mi va bene rispetto a altri nomi che ho sentito, senza dubbio, mi va bene. Gli do il tempo di vedere il lavoro, spero che, ti dirò di più, vado ancora più là, spero faccia qualcosa di diverso da quello che ha fatto a Sassuolo.
1: Ma prima ne ragionavamo con Andrea, sarà costretto almeno a centrocampo, perché il pennellone alla Matic o alla Mazzitelli, prima invece nel Frosinone, non ce l'avrà, quindi bisognerà capire anche a chi vorrà affidare le chiavi del centrocampo, se arriverà
0: Però
1: Brozovic.
0: dimmi una cosa,
1: Sì.
0: questa secondo me non è neanche un'opinione, è un dato oggettivo. Cioè, quando tu pensi alla Fiorentina e al mercato fatto dalla Fiorentina, qual è la prima parola che ti viene in mente?
1: Qualità?
0: Bravo,
1: Talento?
0: subito, qualità. L'hai detto tu, qualità.
1: Sì.
0: Se ho tanti giocatori di qualità che vogliono giocare con la palla nei piedi, che non sono calciatori che devono andare a correre la profondità, o a vincere il duello o a giocare sull'intensità, quello che devo fare è
1: Però
0: cercare di
1: scusa
0: tenere il pallone.
1: Emiliano, tu lo sai meglio di noi perché sei stato allenato da allenatori di Serie A. Cioè, Grosso non l'ha mai fatto. E può un allenatore che non ha mai fatto del possesso palla, della qualità,
0: Perfetto.
1: una
0: Però allora io ti
1: cambiare
0: dico,
1: da un giorno all'altro?
0: viene Paratici, porta il suo figlioccio perché è una sua creatura, e fa un mercato in controtendenza a quello che l'allenatore vuole fare. Non ci credo, mi dispiace. Credo semplicemente che ci sia un'idea da costruire che non si è ancora vista, perché Gasperini è un fenomeno, no? È un allenatore, secondo me, strepitoso. Gasperini l'altro giorno in mezzo a campo giocava con Cristante e Koné, che per nessuno dei due ti viene in mente la parola qualità come prima cosa. Ti viene in mente altro, perché? Perché devono coprire tanto spazio, perché devono essere intelligenti tatticamente, perché devono giocare vincendo il duello. E giustamente, se gli dai Fagioli, che è un grande giocatore, a Gasperini probabilmente dice: no, è bravo Fagioli, ma io voglio un calciatore diverso, giusto? Allora mi sembra difficile che si parte con un allenatore e un direttore che si conoscono molto bene e si fa un mercato votato alla qualità se l'allenatore vuole qualcosa di diverso.
2: È quello che ti ho detto
1: Beh, sì,
2: all'inizio, gli
1: però.
2: ha fatto un mercato che va contro l'idea di calcio che ha messo in campo fino all'anno scorso. Bisogna che cambi l'idea di calcio, per forza, perché ora l'ha un pochino coperte queste lacune, ma i velocisti non ce li ha, non ha i giocatori, gli incontristi, cioè ha giocatori che devono tenere alto il baricentro e stare nella metà campo avversaria.
1: Va bene, in bocca al lupo. Intanto sentiamoci altri due WhatsApp audio, vai.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno da Bergamo. Una domanda per Emiliano, se possibile. Secondo lui questo schema, a prescindere, esclude la possibilità di vedere Beto e Pellegrino insieme per più partite? Grazie.
4: Buongiorno, potete chiedere a Emiliano se, come fa una squadra, anche se di qualità, se ogni cross o calcio d'angolo finisce in rete? Come deve
1: Questo è un
4: fare
1: problema.
4: per evitarlo, qualità o non qualità?
1: Sì, questo è un problema. Emiliano, vai.
0: Parto dal secondo, no? Ha ragione. Come evitarlo? Si lavora, perché soprattutto sui calci d'angolo è una questione di attenzione, non tanto di struttura. Molto spesso si parla di struttura, quelli sono più alti, ma non mi ricordo a me come si chiama quello che ci ha fatto quello del Frosinone, che salta in testa,
1: Braccagna?
0: bravo, che salta in testa a Atta, che è 1,90 m, è stato

0: semplicemente più bravo nel vincere il duello. Ok, quindi è una cosa che va lavorata e molto, perché le palle native vanno lavorate bene. Sui cross bisognerebbe che si iniziasse a marcare e anche che il portiere ogni tanto desse una mano. L'altra domanda era se
1: sulle
0: le
1: due
0: due punte insieme.
1: punte, sì.
0: Le due punte insieme, secondo me, con una struttura diversa in un determinato partita, sì. Per esempio, a quel punto dovrebbe star fuori Atta, oppure giocare Atta sull'esterno, ma mi viene da piangere, e giocare con, magari, che ne so, Ndurulai a centrocampo, con Mastantuono e Pedro Gonzalez. La vedo difficile avere due punte, però magari ti mancano, giocano Ngé e giocano Nyonto, che hanno più corsa, si può anche pensare di farlo. Secondo me, in emergenza o durante momento della partita che lo prevede, no? Perché poi, come ti posso dire, la partita a un certo punto l'allenatore la legge, no? Se tu sei talmente tanto in possesso del pallone e stai schiacciando l'avversario, e l'avversario ha dichiarato una resa, nel senso, ha dichiarato di volersi difendere, poi dopo metti qualità sugli esterni e metti presenza in aria. Io la vedo dura che dall'inizio si faccia 4-4-2 con le due punte, così, sinceramente.
1: Ma guarda, l'hai accennato tu con una frecciatina che naturalmente non potevo lasciare cadere nel vuoto, anche perché poi anche Andrea, no, ti citavo le tre cose che gli sono dispiaciute un po' di questo mercato. La prima era legata al portiere. Ora, siamo all'indomani della chiusura del mercato, ma siamo anche a 3 giorni, insomma, dalla sconfitta con il Frosinone, in cui sul primo gol qualcuno ha detto che, insomma, De Gea qualcosina in più poteva fare. Lo stesso sul secondo gol di Malen a Roma.
2: Anche sul quarto.
1: Anche sul quarto va
2: Ma
1: bene, sì,
2: sbaglia
1: anche
2: anche
1: se
2: sul
1: poi
2: quarto.
1: lì
2: Sul quarto fa la
1: sono anche errori
2: croce.
1: di una pesantezza diversa. No, no,
2: Sì,
1: hai
2: però si
1: perfettamente
2: mette in
1: ragione.
2: croce, nemmeno fa la croce, invece di si butta e la piglia.
1: Sì, ecco, cioè la tua valutazione su De Gea, Emiliano, siamo in quel momento della trasmissione, tanto tutte le settimane ti tocca.
0: Lo so, ma guarda, Andre lo sa, lavora con me da un po'. L'unico argomento che mi mette in difficoltà sono sempre i portieri, perché mi scoccia dare valutazioni sui portieri. Ti posso semplicemente dire che, siccome stiamo parlando di De Gea e non di Pippo Pallino, io mi aspetto non molto di più, proprio molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto, molto di più. Secondo me, il livello di De Gea, il rendimento di De Gea in quest'ultimo anno non è stato all'altezza di De Gea. Non credo che sia un'opinione, tra l'altro, cioè, credo che sia un fatto oggettivo.
1: Però cioè, l'alternativa è Christensen
2: No, ora non
1: o
2: c'è nessuna
1: Lorenzerini, ecco.
0: alternativa. Ma
1: Ora.
0: non interessa l'alternativa, c'è da ritrovare, secondo me c'è da ritrovare il perché, perché se manca De Gea è stato uno dei portieri più forti del mondo, ok? C'è stato un momento che era veramente nella top 3. In tutto questo, sia da parte del pubblico che da noi addetti ai lavori, lo ritenevamo in porta, proprio devastante, ok? Con altri limiti legati alle uscite. In Inghilterra ne hanno fatto dei casi su De Gea che non usciva, però anche Seba Frey era uno che usciva poco, però facevi fatica a fargli gol. Ecco, se Seba Frey avesse perso a un certo punto quella qualità lì, allora tu dici: porca troia, se non mi para più nemmeno, l'altro non me lo dà, non mi aiuta perché non è nelle sue caratteristiche. Seba Frey non ha mai smesso di parare, innanzitutto. De Gea, oggi ci sono tanti gol in questo ultimo anno in cui ho letto, sentito, visto delle critiche da parte di tutti. Quindi bisogna andare a interrogarci del perché, secondo me, gli sta mancando qualcosa anche a livello atletico un po'.
1: Ecco, era quello che ti avrei chiesto, perché poi c'è anche il nuovo preparatore, il
0: Ma
1: Super
0: ti dico, guarda,
1: Pippi.
0: senza pensare veramente di bestemmiare, io De Gea, che sta bene anche il colpo di testa sul calcio d'angolo, non piglia gol, lui non arriva nemmeno a toccarla quella palla.
1: Va bene, l'anno scorso finì molto meglio di come aveva iniziato, nel senso che anche l'anno scorso all'inizio fece diversi errori e poi nel momento, insomma, della seconda parte della stagione rialzò un po' il muro. Quindi.
2: Un po', ma non completamente. Mi ricordo un gol veramente difficile da commentare, perché poi a me piace umanamente, sono contento di aver De Gea in porta, però in Conference prese un gol arretrando, inciampò, quindi è in difficoltà e il mio ragionamento, Emiliano, è: in un mercato in cui non hai fatto prigionieri, cioè hai messo fuori Gosens, che era sicuramente un calciatore fondamentale nello spogliatoio, per quanto fosse anche lui un po' sul viale del tramonto, ora ti ritrovi con terzino sinistro e basta, per motivi legati a un ingaggio importante, alla voglia di cambiare, e ripartire col portiere è stata una scommessa, una decisione che valuteremo. Non c'è poco, nulla da dire.
1: Sì, vediamo, dai.
2: Perché poi i portieri sono girati. Cioè, prendere Vicario poteva essere una bella alternativa, ma io prendevo anche Perin da titolare, senza dubbio. Cioè, di portieri ne sono girati tanti. Poi posso dire una cosa: cioè, si è preso 7 gol, di testa se ne è preso uno solo. Li vedo anch'io le difficoltà di testa della Fiorentina, però i gol sono venuti tutti da penetrazioni dalle fasce, mancanza di raddoppio, cioè sono venuti tutti in quel modo. Difensori centrali, io l'ho fatto tanto, il difensore centrale è un po' nella merda quando difende la squadra di squadra in quel modo, eh? O mi sbaglio, Emiliano, perdonatemi la parolaccia.
0: Che altro, la Fiorentina ha preso parecchie imbarcate, cioè, non è sembrata compatta. Ora con la Roma davo delle attenuanti per una squadra che è partita, che andava forte all'inizio, inizio della partita. La Fiorentina non era partita nemmeno male,
2: anche il secondo tempo rientra bene,
0: sì.
2: Prende 2-0 e finisce.
0: Invece col Frosinone siamo ritrovati spesso imbucati, spesso disuniti, larghi in mezzo al campo, perché poi tutto molto spesso si parla di fase difensiva, di difensori, ma parte anche un po' da davanti, se tu riesci a essere corto e vicino alla palla e a dare meno palla libera possibile all'avversario, hai meno campo da coprire. Se tu lasci i difensori, per quanto forti o per quanto scarsi, a dover coprire 30-40 metri di campo con un calciatore offensivo, con qualità offensive, con corsa, diventa difficile per quasi tutti. Se sei Paolo Maldini,
1: magari
0: insomma, sì. Non ci abbiamo Paolo,
1: però
0: Maldini.
1: Insomma, anche Paolo Maldini poi qualche volta è in difficoltà, cioè, nel senso,
0: poche
1: va bene, allora
0: poche.
1: Facciamo un ultimo treno di vocali, poi risponde Emiliano e ci salutiamo. Tre però, direi, perché il tempo è sempre meno. Vai Stefanino.
3: Gudmundsson se dà via perché 2 anni non ha fatto nulla e quest'anno l'aveva iniziato bene e l'ha fatto un mezzo gol e l'ha sbagliato 2 gol davanti alla porta. Più se dà via tutti i giocatori dell'anno scorso, quelli che ci hanno fatto fare un campionato sbagliato. Il Bologna, siete sicuri che ha tirato remi in barca? Perché tutti gli anni con il proprio direttore sportivo si dice sempre la stessa cosa, poi esce fuori sempre dei forti giocatori, non si sa come mai. Samuele.
4: Ragazzi, è semplice la cosa, e le spese le metti a bilancio il primo anno al 10%, quello che abbiamo fatto vedere loro è questo. Gli incassi, anche se pochi, li metti al 100%, okay, perché fanno reddito, e le spese invece a bilancio il primo anno, se uno lo paghi 30 milioni, metti 3 milioni di uscite, che va visto nei 5 anni, però insomma è corretto quello che hanno fatto vedere.
5: Buongiorno, comunque De Gea, anche quando era forte, è sempre stato un portiere tipo palla a mano, le palle da fuori non l'ha mai viste, anche quando era forte.
1: Va bene, che era un po', insomma, in maniera sintetizzata quello che poi diceva anche.
0: Allora, ringrazio per la lezione di qual è il ramo? Ramo d'azienda, come si chiama all'università?
2: Economia aziendale.
0: Non rispondo perché non so, quindi alzo le mani.
2: Però direi, Emi, se c'è un contratto di 10 anni lo ammortizzi su 10 anni l'acquisto, se sono di 5 lo ammortizzi su 5, credo che funzioni così.
1: Sì, credo anch'io. Però ecco, veniva all'interno di una riflessione in cui con Andrea dicevamo che c'era chi diceva grazie al presidente, comunque ha aperto il portafogli, e è vero, bisogna anche dire poi nel saldo che anche la stessa Fiorentina ci ha fatto pervenire con le cessioni, tu sei rientrato di diversi investimenti e alcuni sono diritti di riscatto. Ecco, semplicemente questo credo,
0: sì,
1: il messaggio.
0: Però è stato fatto un mercato comunque con grande voglia, sono stati con 20 giocatori importanti a venire alla Fiorentina, giocatori che non, non pensavamo potessero scegliere la Fiorentina. E io non mi ricordo la domanda del primo, uno ha detto di De Gea, uno ha detto i bilanci, il primo qual era?
1: Era l'amico, era Samuele, mi ricordo questo, però era una sua valutazione.
0: Ah, che stati via tutti i giocatori l'anno scorso, ci hanno fatto fare un campionato sbagliato.
1: Sì,
0: sì, e oltre, cioè sì, non la riconduce, non la ricondurrei solo a questo, ma al fatto che, come ieri rispondevo per esempio all'esonero di Marco Giampaolo dopo la vittoria in Coppa Italia,
1: notevole,
0: uno mi dice è ingiusto, ho detto sì, probabilmente è ingiusto, ma lì Giampaolo è stato riconfermato da Giachetta, è arrivato ricordo come si chiama, vabbè, un altro direttore sportivo che alla prima occasione manda via l'allenatore perché non l'ha portato lui. Ecco, noi avevamo un direttore sportivo che ha costruito una squadra, è arrivato un altro direttore sportivo, più che altro ha mandato via quelli che non aveva comprato lui.
1: Sì, mi sembra un'ottima visione.
0: Diverso.
1: Sì. Allora ci dobbiamo salutare, quindi ti ringrazio Emiliano, Viviano, ci risentiamo mercoledì prossimo e grazie come sempre per essere stato con noi.
0: Si chiama Botturi, ciao. Il direttore sportivo della Cremonese. Ciao.
1: Che salutiamo. Anche Botturi, ciao Emiliano, Viviano, ciao anche Andrea Bruno Savelli.
2: Grazie, ciao. Super mega presentatore.
1: Bene, non ci rivedremo però mai più perché, no, non lo so, non è vero, però settimana prossima tornerà Pietro Lazzarini qui. Vabbè, in plancia di comando.
2: Ci incrociamo per qui fuori.
1: Ci incroceremo assolutamente. Io ringrazio anche Stefano Cherubini per la cura della parte tecnica, da Giacomo Galassi è tutto, ora arriva Viola Amore Mio, ma le dirette Radio Firenze Viola, insomma, sono lunghissime come sempre. Ciao a tutti.
6: Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
7: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana. Il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti. Vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Tensione tra Berlino e Mosca dopo che la Germania ha accusato i russi per gli attacchi con i droni bomba di Lipsia. Gli investigatori hanno identificato due sospettati, entrambi con legami con Mosca, un uomo di origine russa con passaporto lettone e un uomo bielorusso con passaporto russo. Quest'ultimo, scrive la Bild, sarebbe entrato nello spazio Schengen con visto italiano ma senza transitare per il paese. Cercheremo di capire cosa è successo, dice il ministro degli esteri Antonio Tajani, mentre il COPASIR chiede nota informativa su quanto avvenuto. Intanto l'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, parla invece della necessità di limitare il rilascio dei visti turistici per russi e bielorussi. Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci. Dopo due giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna è la quinta regione italiana e la prima amministrata dal centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita. Un'aggressione violenta con un tirapugni è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Padova ai danni di una donna, secondo le prime ricostruzioni una cittadina brasiliana di 51 anni. Per questo episodio di violenza i carabinieri hanno arrestato un uomo di 35 anni che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia. Le immagini della standing ovation che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido lo scorso anno si è fusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro. Lo sport, al Teatro della Scala di Milano, ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio AIC 2026, organizzata dall'Associazione Italia Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio Serie A. Di Marco è stato eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter è la società dell'anno. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Grande Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì. La radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: Rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Giovedì 3 settembre, le 7:05 minuti. Andrea Giannattaso che vi parla da Radio Firenze Viola, dagli studi in via Panciatichi, in questa giornata di antivigilia del ritorno in campo della Fiorentina sabato alle 15 contro il Torino e di day after after del calciomercato che terminato ovviamente, come tutti ben sapete, con la Fiorentina che ha messo a segno 13 acquisti e ha completato la rivoluzione della sua squadra, una squadra che resta secondo me un pizzico incompleta, questo ce lo siamo detti a lungo ieri nella giornata di mercoledì che è servita a fare un'analisi a 360 gradi del mercato della Fiorentina fatto da Faio Paratici, sia in entrata che in uscita. Ne parleremo diffusamente per tutta la giornata. Io penso che il mercato sarà argomento di dibattito anche oltre questi giorni immediatamente successivi alla chiusura delle operazioni estive di calciomercato, però insomma fatto sta che i primi voti li abbiamo visti, li avete dati anche voi e adesso non serve che aspettare il campo. Buongiorno a Sara Mastro Simone, al di là dal vetro le auguriamo una giornata serena, perché quando c'è il mal di testa che ti accompagna fin dalle prime ore del mattino non è mai piacevole, quindi insomma un abbraccio alla grande Sara che questa mattina è pronta a darmi una mano in cabina di regia per portare avanti questa trasmissione che spero come tutti i giorni sia ricca, sia ovviamente corroborata dalle vostre opinioni, dai vostri pensieri, dai vostri messaggi alla domanda del giorno che arriverà tra poco. Ovviamente datemi il tempo di fare un'introduzione come sempre molto approfondita su tutti i temi delle ultime ore e poi andiamo direttamente sul tema in modo tale che possa ottenere il vostro consenso, la vostra attenzione. E ieri parata di stelle al Franchi, nottata show, 20.000 spettatori, vediamo anche le immagini che abbiamo realizzato dalla tribuna stampa dello stadio di Firenze con la partita tra le All Stars della Fiorentina in occasione del centenario. Ovviamente hanno sfilato sul campo i migliori giocatori della storia viola e operazione Nostalgia Legends, il team degli ex calciatori che rappresentavano l'azienda Operazione Nostalgia, insomma ormai è diventata una bellissima realtà che rimanda in campo campioni di tutte le età del passato. C'era chi aveva vestito una maglia viola, ma soprattutto chi no, da Di Natale a Francesco Totti, insomma per dire soltanto qualche nome. E mentre invece per quanto concerne la Fiorentina c'erano dei campioni di assoluto valore, basti pensare che abbiamo rivisto in campo Roberto Baggio, c'era di nuovo Mutu, Borca Valero, Toni Giuseppe Rossi, Toldo Pizarro, insomma ci sono stati Dainelli, Donadel, ma se vi andate a vedere le foto che ha pubblicato la Fiorentina sui suoi social vi rendete conto che c'era veramente una parata di stelle clamorosa. 7-3 la vittoria delle Legends della Fiorentina, delle All Stars anzi della Fiorentina, per ovviamente un successo che ha fatto felici i tifosi viola presenti allo stadio. Primo gol di Luca Toni e poi via tutti gli altri grandi giocate un po' da parte di tutti e tanto divertimento. Nel post partita abbiamo raccolto tantissime voci da parte dei protagonisti, naturalmente poi nel corso della giornata le ascolteremo, sono comunque contributi abbastanza brevi perché poi i giocatori stavano sfilando in zona mista dopo la partita, quindi avevano fretta di farsi la doccia e andare poi a casa. Maglia biancorossa d'ordinanza che questa volta ha portato fortuna, visto che sia la prima squadra che la primavera hanno preso delle sonore labbrate giocando con la maglia del centenario. Se non altro le All Stars della Fiorentina hanno vinto peraltro molto bene, come detto 7-3 contro le Legends di Operazione Nostalgia. La Coppa Italia che ieri ha visto uscire il Frosinone e il Venezia e andare avanti il Sassuolo e l'Udinese, il Sassuolo ai calci di rigore contro il Frosinone, l'Udinese invece ha ribaltato il Venezia 2-1. Oggi altre due gare di Coppa Italia, sapete che la Fiorentina gioca il 15 contro il Pisa al Franchi, due gare dicevo di Coppa Italia anche oggi con Palermo-Mantova alle 18 e Cagliari-Verona alle 21. Quindi insomma due partite direi di cartello abbastanza basso, però insomma non importa, chi vuol godersi il bel calcio lo può guardare ugualmente, tanto sono tutte in chiaro su Mediaset queste partite. Allora, abbiamo detto di della gara di ieri tra le leggende viola, e direi che è l'appuntamento che un po' chiude per il momento i festeggiamenti del centenario, perché poi dopo la grande festa del 29 agosto e la gara di ieri non, al momento non ci sono altri appuntamenti di cartello, ecco, che sono in ponte per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Abbiamo detto della Coppa Italia. Direi a questo punto di lanciare il tema del giorno, di tornare a parlare solo ed esclusivamente di Fiorentina. Allora, oggi giornale, lo vedrete, sono comunque sia propongono quasi tutti un'analisi di quello che è stato il mercato viola, con come la Fiorentina può trasformarsi, come la Fiorentina può ovviamente disporsi in campo e che tipo di soluzione può avere Fabio Grosso. Io vi faccio una domanda un po' diversa, nel senso che adesso la Fiorentina rispetto all'anno scorso, secondo me, si ritrova ad avere due attaccanti, parlo di prime punte naturalmente, non simili, perché Beto e Pellegrino non sono simili da un punto di vista di caratteristiche, questo bisogna dircelo subito con grande onestà, però se li vediamo da un punto di vista della resa in campo, da un punto di vista numerico e del loro valore sul mercato, tutto sommato possono essere due punte abbastanza simili, ok? Per esempio l'anno scorso con Ken e Piccoli, sì è vero, Piccoli l'avevi pagato 27 milioni, era stata una roba fuori dal normale, però avevi un giocatore come Ken che l'anno prima aveva fatto quasi 30 reti, quindi non è che avevi tanti dubbi su chi dovesse essere il titolare l'anno scorso, no? Quando siamo partiti con Stefano Pioli. E il campo, tra l'altro, ha detto che nella stagione più disgraziata di tutte, Moise Kean ha fatto comunque 9 reti e Piccoli ha fatto una stagione pietosa, pur avendo avuto tante opportunità per mettersi in mostra. E a conferma del fatto che tra Kean e Piccoli ci sono 4-5 categorie di differenza. E veniamo adesso agli attaccanti della Fiorentina che poi sono il tema odierno. Io vi chiedo banalmente, non tanto dopodomani con il Torino, perché è chiaro che dopodomani con il Torino io mi aspetto Pellegrino in campo, cioè mi stupirei se ci fosse Beto, ve lo dico con grande franchezza, perché Beto ha fatto ieri il primo allenamento, oggi farà il secondo, domani fa il terzo e poi sabato si gioca. Quindi non lo so se tre allenamenti sono sufficienti, alcune volte sì, per convincere un allenatore a mandarti in campo, però credo che se contro il Torino Grosso mandasse in campo Beto subito, senza puntare su Pellegrino, letteralmente ammazzerebbe Pellegrino, perché insomma sarebbe un segnale proprio di come posso dire, di superamento immediato delle gerarchie. Io questo non me l'aspetto sinceramente, magari in Gie sì, però magari Beto, Consalves e Gnonto, che sono arrivati all'ultimo, loro magari no. Ma in assoluto, ed è questa la domanda che vi rivolgo questa mattina ed è il tema su cui voglio sentire il vostro parere, secondo voi qual è quale sarà a lungo andare, quindi da fine settembre in poi, quando la Fiorentina speriamo avrà una fisionomia, avrà un'identità, avrà delle gerarchie soprattutto, quale sarà il centravanti titolare della Fiorentina? Ecco, questa è la domanda del giorno con cui voglio, spero almeno, di intrattenervi nel corso delle prossime 1 ora e 45 minuti e sulla quale vorrei le vostre risposte. Quindi, chi secondo voi a lungo andare alla fine sarà il titolare della Fiorentina in attacco tra Beto Betucal o Norberto Beto, a seconda di come si fa chiamare, e Matteo Pellegrino? Ecco, chiaramente Pellegrino è un po' più giovane, lo scorso anno ha fatto 2 gol in più rispetto a Beto ne ha fatti 9 in Premier più 1 in Coppa d'Inghilterra, in una delle 360 coppe dell'Inghilterra, non mi ricordo quale, mentre il buon Matteo Pellegrino ne ha fatti l'avevo visto prima, comunque ne ha fatti 12 in totale divisi in, mi sembra, 10 in campionato e 2 in Coppa Italia. Ora non dovrei andare a ricontrollare, ve lo dico subito, ecco, ora ve lo dico. 9 in campionato e 3 in Coppa Italia, ecco, quindi 12 in tutto, quindi i numeri, come vedete, sono quasi gli stessi. Ora Pellegrino è un 2001, Beto un 98, quindi l'età gioca a favore dell'argentino. Sul mercato Pellegrino è stato pagato 25 milioni, Beto 18. Le cifre non sono esattamente le stesse tra età, rendimento e valore di mercato, però diciamo che non c'è nemmeno un abisso clamoroso, ecco, tra i due. Quindi io, proprio perché secondo me la partita è aperta, vi chiedo appunto chi sarà il titolare della Fiorentina. Non mi riferisco, lo ripeto per chi si fosse messo in collegamento ora, non mi riferisco a dopodomani, a sabato, alla gara col Toro. Mi riferisco a, in assoluto, da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi, ecco, chi sarà secondo voi il titolare della Fiorentina? La risposta più ovvia che mi potreste dare, e sulla quale io sarei pure d'accordo, tra l'altro, è: beh, Andrea, dipende dagli avversari, anche perché, come tu hai detto, è stata la mia premessa, Beto e Pellegrino giocano in modo diverso, sono giocatori molto molto diversi, ecco, e quindi io credo che probabilmente alla fine, a seconda dell'avversario, la Fiorentina e Fabio Grosso utilizzerà i suoi attaccanti. Quindi questa potrebbe essere una versione da poter utilizzare nel corso della giornata. Però chiedo a voi il parere. Per rispondere, come sempre, sapete benissimo a quale numero scrivere: il 348 7513 933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali. Vedo che stanno già arrivando alcuni messaggi. Altrimenti linea fissa 055 77 111 71 per chiamarci in diretta e farci pervenire il vostro pensiero, mi raccomando. Poi se volete fare dei riferimenti alla serata di ieri sera straordinaria, che tutti immagino avrete o visto in TV su Sky con il racconto di Massimo Marianella, o vissuto in prima persona al Franchi, fatemelo sapere. Io ieri sera non c'ero, avevo degli impegni, non l'ho potuta seguire troppo bene. Ho visto Firenze Viola che ha fatto un lavoro straordinario tra il sito e la radio, quindi insomma abbiamo fatto su questo evento una gran bella copertura. Però ecco, se avete voglia voi stessi di dirci il vostro pensiero sull'argomento, aspetto anche da questo punto di vista una vostra opinione. Comunque sia, in ogni caso, 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per tutte le vostre telefonate sul tema Pellegrino o Beto in attacco. Chi sarà il titolare secondo voi della Fiorentina nel corso della stagione, anche per il tipo di gioco che vuol esprimere la squadra di Grosso? Va bene, vi lascio ovviamente in riflessione. Qualche messaggio sta già arrivando, ovviamente, però magari qualcuno ha bisogno di più tempo, ma vi aspetto con grandissimo piacere, perché so che alla fine tutti avete voglia di esprimere un pensiero sull'argomento. E direi, a questo punto, fatto questo ampio prologo, ricordato il tema del giorno e ricordati i contatti per interagire con noi, che possiamo dirigerci sui giornali e possiamo iniziare a guardare la rassegna stampa. Siamo ancora in attesa, ve lo dico subito, della ricezione della Gazzetta dello Sport, che normalmente è il primo quotidiano dal quale partiamo quando appunto iniziamo a fare rassegna stampa, però ecco, fatto questo, possiamo iniziare con gli altri giornali, ecco, quindi abbiamo già il Corriere dello Sport Stadio e poi abbiamo Tutto Sport che aprirà le danze nella nostra mattinata di rassegna stampa. Possiamo partire, dai, Sara, con il Corriere dello Sport. Eccolo qui, due pagine di Fiorentina con l'analisi, come vi dicevo, come vi anticipavo, abbastanza completa di quello che è stato il mercato viola nel corso di quest'estate. Un bel campetto, un bel campone più che un bel campetto, perché insomma con tutti i giocatori nuovi che ci sono diventa difficile chiudere in un campetto, su come potrebbe schierarsi la Fiorentina e quelle che sono le alternative a disposizione di Fabio Grosso. Il pezzo è firmato da Francesco Gensini. E Firenze, una storia tutta nuova, leggiamo: la rivoluzione della rosa passa anche da un'età media bassa, 22,7 anni, dei 13 nuovi acquisti nasce il ciclo Paratici, 130 milioni spesi per una Fiorentina che duri nel tempo. Questo per quanto riguarda il sottotitolo che troviamo nel pezzo principale che apre le pagine viola del Corriere dello Sport. Gli eventuali riscatti porteranno gli investimenti a oltre 200 milioni. Beh sì, certo, il riferimento va a Gonçalves, va a Dragusin, va ora Mastantuono in teoria non ha un riscatto perché è un prestito secco, proprio insomma se è un giocatore che costerà sui 50 milioni. Vediamo quello che succederà. E poi in taglio basso e un focus sulla bella nottata di ieri sera al Franchi, ve l'ho detto, insomma immagino che tanti di voi saranno stati presenti, lo spettacolo delle stelle viola e Batistuta pranza con Mastantuono. Ieri è diventata virale una foto di Batigol insieme a Mastantuono, pare nella casa fiorentina di Batistuta, che il Re Leone ha affittato a Mastantuono. Pare, dico pare perché ho visto un po' l'arredamento interno, mi sembrava un bar di una baita in alta montagna, quindi ho detto ma l'interior designer di Batistuta negli anni 90 era un tirolese, oppure si trovano in una, in un altro posto rispetto a un appartamento privato, ecco, quindi non lo so se è andata così per davvero. Nella pagina accanto un focus interessante di Niccolò Santi su Pedro Gonçalves, e soprannominato Pote. Il buon Niccolò spiega finalmente perché è soprannominato Pote, perché lui da bambino era soprannominato Potigno, che vuol dire barattolino, e quindi Pote vuol dire barattolo. Questo perché, se infatti lo vedete, non è un esterno longilineo, alto, è un esterno abbastanza basso, no, non è basso, però è bello ticcio, piazzato, insomma non è uno magro, ecco, è uno bello in carne, ora voglio fare body shaming, attenzione, però insomma, è bello piazzato, muscolarmente definito, per un esterno non è che sia proprio sempre così. Io quando penso agli esterni scattanti, rapidi, tecnici, penso, se devo fare un esempio di fisico, penso a Matias Sulle della Roma, no? Che è così, per chi non mi sta vedendo in formato visual, così intendo col mio mignolino che è secco come un chiodo, ecco. Lui invece no, è tutt'altro, è un giocatore secondo me anche più basso di Sulle, però è bello, bello piazzato, ecco, mettiamola così, e quindi soprannominato Barattolo, Pote, e quindi per questo motivo insomma ne parlavano i portoghesi quando il suo talento è venuto fuori anni fa, e tuttora allo Sporting fino a poco fa lo chiamavano così. E poi il saluto di Mandragora nel suo post Instagram. Devo dire, i giocatori che se ne stanno andando stanno tutti facendo dei bei post su Instagram. Per esempio, io ieri ve l'ho detto, ho apprezzato anche quello di Moise Kean, ve lo dico con grande onestà, so che magari sono anche in minoranza, a me quel ciao Bischeri finale mi è piaciuto. Poi ripeto, non l'ha scritto lui, l'ha scritto il manager, l'ha scritto ChatGPT, l'ha scritto Gemini, l'ha scritto chissà quale intelligenza artificiale, però insomma di sicuro era scritto con onestà, ecco. Devo dire, quello di Mandragora di ieri era ancora più diretto, era ancora più trasparente secondo me, e c'era anche una bella frecciata a Fabio Paratici, naturalmente, per chi l'ha letto lo sa già, chi non l'ha letto lo vada a leggere. Ha fatto capire Mandragora che sono cambiati i rapporti da quando ci sono stati dei mutamenti in dirigenza, e il riferimento va ovviamente a quello che è successo a gennaio, quando è arrivato Paratici, e quindi evidentemente quando scrive Mandragora, quando vengono a mancare i rapporti, è chiaro che anche nel tuo modo di lavorare o non hai più stimoli o ti esprimi peggio, insomma non si sentiva più a suo agio e quindi ha dovuto cambiare. E infatti scrive Stadio: Mandragora, un addio pieno di amarezza, questo scrive il quotidiano. Per quanto riguarda il campino centrale, adesso lo vado a zoomare, ecco qua, molto molto bene, e vedete che il Corriere dello Sport presenta sostanzialmente l'11 di partenza Viola, diviso in titolare, riserve e chi c'era prima. Praticamente gli unici due potenziali titolari che c'erano anche l'anno scorso sono naturalmente De Gea in porta e Ndura a centrocampo. Per il resto la Fiorentina ha 9 undicesimi potenziali, perché poi se gioca Fagioli, gioca Brescianini, e c'erano anche l'anno scorso, quindi 9 undicesimi potenziali titolari nuovi, che sono Jimenez, Dracusin, Vieri, Valdepeñas, Ulai, Attà, Mastantuono, Gonsalves e Pellegrino. E poi le riserve, che sono João Mario e Dodò sulla fascia destra, Pongracic e Ranieri al centro, Parisi quando tornerà a sinistra. Poi a centrocampo al momento Ndur non ha una riserva, ci sono poi Fagioli e Brescianini, Gnonto, Ngie sulla tre quarti e Beto in attacco. Se ne sono andati Fortini, Comuzzo, Cospo, Quadio, Gosens, Balbo, Mandragora, Fabian, Gudmundsson, Fazzini, Ken, Piccoli e Braschi. Queste le pedine che c'erano l'anno scorso e che poi se ne sono andate nel corso di questi mesi. Va bene, questa era questo era il campone del Corriere dello Sport Stadio, che abbiamo visto con attenzione. Allora, voltiamo pagina, cara Sara Mastro Simone, e andiamo su Tutto Sport, così chiudiamo anche un po' il giro dei primi quotidiani nazionali, poi dopo ci dobbiamo fermare e mi auguro che dopo la pausa avremo anche altre testate da proporvi. Grosso scalda Beto e Gonsalves, qua siamo a pagina 13 di Tutto Sport, giornale torinese che ha un'intera pagina dedicata alla Fiorentina questa mattina. Naturalmente il Corriere dello Sport, scusatemi, Tutto Sport prende le mosse dalle parole di Gonsalves. Ieri hanno parlato un po' tutti e tre i protagonisti Viola arrivati negli ultimi minuti di mercato, quindi appunto l'ex Sporting, Gnonto e Beto, e diciamo che quello che più ha colpito, tra virgolette, per quello che ha detto è stato chiaramente il portoghese, perché come ha detto e come possiamo leggere anche su Tutto Sport: mi piacerebbe emulare Rui Costa, insomma non sarebbe male. Tra l'altro Rui è stato il protagonista del 29 agosto, il giorno del centenario, la sua presenza al Franchi dopo più di 20 anni ha colpito tutti. Ma Mastantuono intanto abbraccia Batistuta, e qua il riferimento va a quella foto che tutti abbiamo visto. E poi nella stessa pagina, ma nel pezzo laterale, l'analisi della partita di ieri sera tra le Legends di Operazione Nostalgia e le All Stars della Fiorentina. Baggio e Batistuta, brividi a Firenze, la partita per i 100 anni. Insomma, ieri davvero tantissime persone, oltre 20.000 gli spettatori che erano presenti allo stadio di Firenze. Qui sono diventato batigol, ha detto il Re Leone. In campo anche Ribéry, Mutu, Totti e Toni. Insomma, Totti che si è preso giustamente gli applausi. D'altronde, ragazzi, Francesco Totti, chapeau, non si può dire nulla. È vero che è stata la colonna per antonomasia della Roma, però insomma, sulla grandezza di Francesco Totti come calciatore, ma vi assicuro come persona, c'è poco da dire. Io penso che l'unico neo, credo, poi correggetemi se sbaglio, però io ho anche 35 anni, quindi 36 anzi, da qualche giorno sono 36, quindi posso avere anche la memoria corta, però io credo che l'unico neo della carriera di Totti sia quando tirò quella data a Balotelli, mi pare fosse anche una finale di Coppa Italia, mi pare fosse a Roma con l'Inter. Poi per il resto è un giocatore che è sempre stato stracorretto sul campo, so che è uno che ha sempre fatto tanta beneficenza fuori dal campo, quindi è secondo me Totti un giocatore straordinario in tanti aspetti. Sarebbe stato bello avere un Totti in tempi recenti per la Fiorentina. Fiorentina ce l'ha, è Giancarlo Antognoni. Poi ultimamente Giancarlo ha preferito presentare la sua linea di occhiali piuttosto che andare al centenario, scelte rispettabili, evidentemente saranno state anche remunerativamente più redditizie le sue scelte, però sono scelte, ragazzi, ognuno fa quelle che deve fare. Però ecco, dicevo, in tempi più recenti sarebbe stato bello avere un Francesco Totti per la Fiorentina. Va bene, allora io vado in reclam, cara Sara. Ricordo a tutti coloro i quali si fossero collegati adesso quella che è la domanda di questa mattina. Vi ho chiesto di dirmi la vostra, o chi preferireste anche, perché poi uno la può mettere anche in chiave personale. Chi pensate che a lungo andare sarà il titolare della Fiorentina? Se ovviamente in attacco, nel ruolo di prima punta, se ovviamente Matteo Pellegrino, che abbiamo visto all'opera in questi giorni nelle prime due partite di campionato, quindi con ovviamente prove che sono state negative, ma in assoluto poi il valore di Pellegrino lo dobbiamo misurare e valutare su quello che ha fatto l'anno scorso a Parma, oppure Beto, che è arrivato adesso dall'Everton e che si sta allenando da un giorno. Ma io non mi riferisco in realtà alla gara col Torino, quando parlo di titolare intendo a lungo andare, ecco, quindi intendo dalla sfida contro, che ne so, dopo la pausa per la nazionale, che cosa succederà, ecco. Quindi fatemi sapere chi secondo voi dovrà essere il titolare della Fiorentina in attacco tra Beto e Pellegrino, oppure chi preferireste voi banalmente tra il guineiano portoghese, perché poi anche lì non si sa bene. Allora, lui gioca in nazionale della Nuova Guinea, quindi sarà un guineiano, però è nato in Portogallo Beto, l'argentino Pellegrino. Fatemi sapere chi vorreste, chi preferireste in attacco come titolare di questa Fiorentina tra Beto e Pellegrino. 348 7513 933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, oppure telefonate 055 77 111 71. Linea Sana Regia, e tra poco torniamo.

0: Guardala. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
5: Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
6: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
5: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
7: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
5: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
7: Ti stiamo aspettando!
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Radio Firenze Viola.
9: Bene, molto bene. Ancora in diretta alle 7:36 minuti. Andrea Giannattaso che vi sta parlando. Sarà Mastro Simone in regia con tutti i vostri messaggi che stanno arrivando al 348-7513-933. E mi piacerebbe che insomma arrivasse anche qualche telefonata 055-77-111-71 sul tema appunto Beto Pellegrino. Ora è chiaro che qualcuno potrebbe anche dire, ma sai, io Beto non me lo ricordo, perché comunque sia, io immagino che qualche partita di Beto l'abbiate vista quando giocava all'Udinese. Ora non dico che tutti hanno Sky e magari sono visti la Premier in questi anni, hanno visto giocare l'attaccante guineiano, che lo chiamerò guineiano perché insomma alla fine gioca per quella nazionale, però di sicuro rispetto a Pellegrino non è esattamente un'asta che si mette lì e fa quelle basta in area di rigore, che è quello che fa appunto l'argentino. Beto è uno molto più rapido. Per esempio l'altro giorno ho visto che su DAZN la televisione, il broadcast, ha pubblicato, per certificare l'acquisto della Fiorentina di Beto, ha pubblicato un suo gol in un Lazio Udinese di ormai direi 4 anni fa, se non 5, in cui praticamente Beto veniva servito in profondità, ma una roba di un lancione di 30 metri tipo, lui in mezzo ai due centrali della Lazio, non mi ricordo chi fosse l'allenatore della Lazio a quel tempo, insomma fatto sta che lui riesce a prendere palla, ma è una pallonata dritta per dritta, non è che fosse chissà che cosa, prende palla in mezzo ai due centrali della Lazio, ma siamo attorno al cerchio di centrocampo, forse anche prima della metà campo, comincia a correre, li brucia in un modo pazzesco. E ragazzi, Beto non è basso, eh. Beto è un metro e, ora non me lo ricordo se è un metro e 90 e qualcosa, ora vado a controllare, ma è altissimo, è un metro e 94 appunto, li prende in velocità, ma è una roba, uno scatto pazzesco, e poi fa gol. Quindi Beto è un giocatore molto diverso da Pellegrino, cioè un giocatore sul quale puoi provare a fare quel gioco che facevi anche con Palladino, palla a Ken e vediamo che succede, ok? Quindi ti rifugi in lui, anche Ken era uno abbastanza veloce, e poi vediamo che, anzi molto veloce, e poi vediamo che succede. Ecco, Pellegrino è un giocatore completamente diverso, non c'ha quello scatto, è uno statico, fisso, che però in teoria in area di rigore dovrebbe essere il Re Leone, ecco, per citare un suo connazionale, ecco. Quindi non lo so, per questo vi ho chiesto stamani di esprimere un giudizio sull'opportunità di battezzare come titolare Beto o di battezzare come titolare Pellegrino. Ecco, vorrei sapere la vostra in base a queste caratteristiche, in base a come vuol giocare la Fiorentina. Mi potreste dire: Andrea, io non so ancora come vuol giocare la Fiorentina, e io vi direi: avete ragione, nemmeno io lo so, nemmeno io l'ho capito cosa vuol fare grosso di questa squadra, però facciamo finta che qualche cosa l'abbiamo visto in quei 15-20 minuti direi di buonissimo livello nel primo tempo con il Frosinone. Ecco, sulla base di quelli, chi è più adatto? Beto o Pellegrino? Ecco, e qui vorrei la vostra risposta. Nel frattempo saluto Roberto che ha chiamato. Ciao Roberto, buongiorno.
10: Sì, buongiorno. Senti, ma secondo me è difficile, bisogna vedere che tipo di gioco può fare l'allenatore, perché a mio avviso è stato preso 13 calciatori tutti di livello ottimo, buono diciamo, però siamo al 3 di settembre, bisognava essere un mese indietro per poter preparare la squadra.
9: Sì, questo è vero.
10: Non è molto semplice. A me questa stagione ricorda la prima di Prandelli e la prima di Montella, dove venivamo da salvezze raggiunte nelle ultime giornate, quella di Prandelli addirittura all'ultima. Quindi quando partirono non c'era un obiettivo, perché io mi ricordo anche l'anno di Montella, dice, cosa le hanno chiesto? Hanno chiesto di avere una squadra che gioca al calcio, e quel gioco poi la portò a arrivare quarta.
9: Sì.
10: Quindi, però non era programmato, e così penso che a me, io sarei per arrivare subito, però anche alla squadra di quest'anno noi non possiamo chiedere un obiettivo preciso quando si cambia così, ma chiedere di fare il possibile, fare meglio che si vuole, perché è un anno di, diciamo, di costruzione, di partenza, e mi pare l'abbia detto anche Parati.
9: Sì, sì, certo, sì.
10: E poi vedere ai prossime finestre di mercato, dice, c'è andato tutto bene, oppure qui purtroppo non è andata bene, e allora come intervenire? Anche perché, e poi dimmi te cosa pensi.
9: Sì.
10: È un campionato, la squadra può essere anche forte e tutto, però è un campionato dove ora è arrivata in Italia due squadre come Atalanta e Como, che diciamo fanno parte dell'elite, e a queste c'è le storiche strisce Roma e Napoli. Cioè, arrivare ottavi non è così drammatico. La cosa che dico io è, noi bisogna, la prima cosa, che il primo step che deve fare la Fiorentina è quello di inserirsi nell'elite, e queste 7 diventare 8 e poi all'interno di queste migliori vedere da arrivare meglio ai Cifoli, e perché no vincere lo scudetto, ma il primo magari step è quello di agganciarsi ai grandi, perché se no puoi fare sì un exploit, se una fallisce arrivi sesto, ma poi ritorni dove, capito?
9: Certo, certo.
10: Poi non dimentichiamoci che anche la Lazio, pur nei loro problemi, ma riescono
9: fatto un buon mercato,
10: una squadra discreta, perché un Frattesi, sì,

0: giocato un giocatore importante in difesa. Però al di là di questo, siccome Gattuso ha una squadra discreta che non lotterà per la salvezza come dicono tutti, lotterà per la fascia dove secondo me può inserirsi la Fiorentina, cioè dal settimo posto al decimo, undicesimo. Fiorentina, Bologna, Lazio e qualche sorpresona sono quelle che sono subito sotto le prime sette, secondo me. Ecco, ora il Bologna si è veramente molto ridimensionato, io credo che, al di là che ha fatto una buona partita a Bergamo l'altro giorno, poi è una squadra che ha perso valore a livello proprio tecnico. Fiorentina è vero che ha 0 punti, ha preso 7 pere e sembra di essere una squadra allo sbando, però se si parla di qualità e di valore della rosa tra Fiorentina e Bologna c'è paragone, cioè a Fiorentina ci saranno 3 o 4 posti in classifica di differenza tra le due squadre. Ecco, e no, per rispondere a Roberto rapidamente, poi andiamo da un altro ascoltatore. Che dire, Roberto, la missione secondo me è quella che dici tu, cioè quella di avvicinarsi a quelle prime sorelle, le prime sorelle della classifica, ma prima ancora secondo me devi capire, stavo guardando su Sky il gran galà del calcio che c'è stato ieri sera a Milano, no? E hanno premiato Çalhanoğlu dell'Inter, e Çalhanoğlu devo dire che da buon turco è andato a farsi quello che forse dovrei farmi anch'io, cioè il trapianto dei capelli, e devo dire che hanno fatto veramente un buon lavoro, perché gli sono tornati dei capelli a Çalhanoğlu, sto dicendo, a Sara Mastro Simone. Ecco, ora lo inquadrano, aspetta, niente, è quello in mezzo. Insomma, gli hanno fatto un lavoro per i capelli straordinario. Ora io, 3.500, perché se l'hai fatta anche un mio amico, 3.500 euro, ora io 3.500 euro non so se li voglio spendere per il trapianto. Comunque, starò a vedere, non lo escludo. Comunque, per rispondere a Roberto, la prima missione ancora è quella di capire da queste prime giornate, perché poi dopo il Venezia inizia il calendario difficilissimo, il Napoli, sono tutte le big nel giro di un mese e mezzo, due, tranne il Milan. Capire se quel gap si è ridotto intanto, e quanto, di quanto si è ridotto. Ecco, questa è la prima sfida, e poi, come dici tu, ovviamente provare a inserirsi nelle prime posizioni. Al telefono Nino. Buongiorno Nino, ben trovato.
1: Buongiorno Andrea.
0: Ciao.
1: Sto chiamando perché stamattina sono tutti pigri, non vogliono telefonare, ma cosa fanno?
0: Vabbè, sono a mangiare il cannolo,
1: No, si sono fatti
0: la cassata, che buonissima.
1: Ma no, si sono mangiati, fatti la scorpacciata di calcio ieri sera.
0: Sì, è vero.
1: È stata qualcosa di bello, ma veramente bello. Senti, in merito alla diatriba di stamattina tua, io credo Beto tutta la vita, perché Beto è completo come centravanti. Beto c'ha tutto, c'ha velocità, c'è colpo di testa, magari non ce l'ha, però sa aprire il gioco, sa fare tutto, mentre Pellegrino è limitato a determinate situazioni. Quindi a mio avviso in questo momento giocherà sicuramente Pellegrino, ma nella ripresa vedremo Beto, vedi?
0: Secondo me sì, può essere una possibilità quella che dici tu. Ecco, diciamo che mi stupirebbe vedere Beto subito, perché con 3 allenamenti e basta. E poi secondo me, ripeto, far giocare
1: allora subito. Questa è la logica.
0: Sì.
1: Poi gli allenatori sai come sono, no?
0: Certo, sì.
1: Vedono i giocatori in campo e allora decidono al momento, anche perché non è che lui non è allenato, eccetera. In Inghilterra cominciano già 15 giorni prima di noi.
0: È vero.
1: Quindi è più in forma rispetto a un Pellegrino, diciamo. Ecco, tutto questo qua.
0: Grazie Nino,
1: ciao,
0: ti abbraccio.
1: Buona giornata, ciao.
0: Grazie davvero. Viva la Sicilia. Io in Sicilia sono stato una volta sola, devo dire la verità, e ci vale tanto tornare, perché è una terra feconda di storia, di cultura. A parte si mangia benissimo, ci sono delle spiagge straordinarie, ma io per le spiagge, col massimo rispetto, ho sempre preferito la Sardegna, che insomma non ha uguali secondo me in Italia. E vedo che la Sara non è d'accordo, anche la Lucania immagino che avrà delle spiagge splendide, la Puglia, però sì, è vero, però la Sardegna non lo so, secondo me la Sardegna è un livello top. E sì, la Toscana, qualcosa all'Elba a livello proprio top.

0: E poi ecco, si mangia bene. Poi io, sapete che ho grande fascino per l'antichità classica, e quindi in Sicilia è pane per i miei denti, quindi ci vorrei tanto tornare in Sicilia un giorno. No, sono d'accordo, la staffetta a cui alludeva Nino potrebbe essere sensata, assolutamente sì. Io ripeto che se col Toro pronti via gioca Beto, povero Pellegrino lo ammazzi subito, ecco. Quindi io penso che inizialmente rivedremo l'argentino, ed è giusto così, se posso permettermi, è giusto così. Poi magari puoi, dato che non c'è più Gudmundsson, puoi già pensare di schierare, che ne so, Gie a sinistra, Gie Mastantuono dietro Pellegrino, subito qualcosa di diverso si deve inventare. Gonçalves mi sembrerebbe un po' strano, però magari anche Gonçalves è pronto per partire. Non ha mai giocato nemmeno una partita con lo Sporting in queste settimane, quindi, però, per scelta di mercato, non perché stava male. Comunque, stiamo a vedere. Allora, molto rapidamente vado anche sulla Gazzetta dello Sport, perché poi sono arrivate valanghe di messaggi scritti e vocali, e quindi li volevo sentire e leggere insieme a voi. Gazzetta che peraltro è arrivata 20 minuti fa, e ha come tema portante quello su cui ho fatto il sondaggio questa mattina con voi, cioè Beto o Pellegrino. E infatti eccoli qua, nella immagine centrale a pagina 18, e pezzo di Fabiana Della Valle: Viola, D'Appesi e Massimi, Beto e Pellegrino, Grosso alterna i 9 per cambiare passo. Fiorentina senza reti dopo i primi 180 minuti di Serie A, ma con i due centravanti il tecnico ha la possibilità di invertire la rotta. Pezzo molto lungo di Fabiana Della Valle, che scrive: stazza simile ma a caratteristiche diverse, l'allenatore non abbandona il tridente, sceglierà. E poi un pezzo legato alla bella serata di ieri sera: da Baggio a Batigol, il Franchi in estasi per il centenario, l'argentino e Roby, Toni e Ribéry, Muto e Pazzini, una serata di emozioni, ha celebrato i 100 anni del club viola. Evviva, evviva, evviva. Va bene, allora questa era la Gazzetta, con la quale direi chiudiamo la parte di rassegna stampa vera e propria. Abbiamo a disposizione già tanti messaggi audio da parte dei nostri ottimi ascoltatori, per cui direi, Sara, di andarci a sentire alcuni e poi torniamo in diretta. Ricordo prima di lanciarli, per chi si fosse collegato da 5-6 minuti, ma anche più tardi o dopo, che il tema del giorno è legato a chi vedrete in futuro centravanti titolare della Fiorentina, Beto o Pellegrino, in base chiaramente alle loro caratteristiche. Ecco, fatemi sapere cosa pensate. Chi credete che sia più idoneo a ricoprire il ruolo di titolare di questa squadra per il tipo di calcio che vuol fare la Fiorentina? Beto Pellegrino, 348-75-13-933, oppure, come hanno fatto alcuni amici, chiamateci allo 055-77-111-71. Sara, partiamo!
1: Buongiorno Radio di Firenze Viola, io volevo parlare dalla Lunigiana della bellissima partita di ieri, che mi ha dato tante emozioni, mi ha fatto fare anche un piantino, vedere il bacio, e tutti quanti, e il Toni, e il Muto, e il Ribéry, vabbè. Però vorrei dire soltanto una cosa, un applauso particolare a Totti, che ha onorato la Fiorentina e ha onorato la maglia facendo una prestazione da Dio. Poteva fare due passaggini, invece ci ha dato l'anima. La squadra, prima squadra, deve imparare da cos'è chi è un campione.
2: Buongiorno Andrea, Mario da Grosseto. Ma secondo me, al di là del fatto che poi dipenderà dagli avversari, come dicevate prima, io penso che Pellegrino sia leggermente più in vantaggio, perché ritengo Pellegrino più, diciamo, confacente al modulo 4-3-3, che rimane il modulo preferito di Grosso. Detto questo, io penso che quest'anno, per quanto riguarda gol, dovremo pensare di affidarci a tutta la fase d'attacco. Sarà difficile ritrovarsi un attaccante che fa 20 gol, ma magari i gol saranno molto più spalmati fra centravanti, esterni, mezzali, eccetera eccetera. Ciao, buona giornata.
1: Buongiorno Andrea. A me Pellegrino non piace per ora. Speriamo mi sbagli e mi auguro che Beto sia migliore. Però secondo me, se non fa qualche gol il portoghese e Mastantuono davanti, avremo dei problemi. Speriamo di no.
3: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Allora, partendo dal presupposto che secondo me dopo questi ultimi acquisti la gente dice ci siamo indeboliti in attacco, ma secondo me no, anzi ci siamo rinforzati. Gonçalves, Gie, Gnonto e Mastantuono sono decisamente meglio di Parisi, Harrison, Solomon e Gudmundsson. Magari sulla carta Ken è più forte di Beto, ma solo sulla carta, perché poi i fatti in carriera hanno dimostrato altro. Comunque, secondo me Beto sarà il titolare, è un attaccante che sia d'aria che di ripartenza, è veloce, c'ha fisico e tutto quanto, e Pellegrino magari verrà messo a gara in corso per fare le sponde, per colpi di testa eccetera, oppure li alterneranno in base al tipo di partita.
4: Buongiorno Andrea. Allora, per me, per quel poco che ho visto di Pellegrino, non mi è dispiaciuto, per me deve essere lui il titolare. Poi Beto, non Beto, Pellegrino, così deciderà a grosso, però per quel poco che ho visto finora, già sabato mi è piaciuto di più Pellegrino rispetto alla partita precedente, che però aveva forse due allenamenti, e quindi per me deve giocare Pellegrino. Ciao.
5: Ragazzi, buongiorno. Se non vogliamo dare una decina di giornate di tempo a una squadra fatta di sana pianta, e siamo veramente alla frutta.
0: Bene, questa è giusto una prima ricognizione dei vostri messaggi vocali. Io condivido pienamente anche l'ultimo messaggio che è arrivato da parte di un ascoltatore che predica calma e invita ad avere pazienza su questo gruppo che è stato completamente rifondato da parte della Fiorentina. Insomma, oggi un po' tutti i giornali, ripeto, analizzano questa rivoluzione, ecco, che si è perpetrata nel corso di questa estate e che per dare i suoi frutti servirà aspettare un po'. Fatemi dire che sul tema Beto Pellegrino non si è espressa soltanto la Gazzetta dello Sport, che insomma trovate in edicola stamani, ma se andate su firenzeviola.it, il nostro sito, già da stanotte il nostro Lorenzo Marucci ha proposto un articolo sull'argomento, e quindi se avete la pazienza e la voglia, con un polpastrello, se avete l'app sul cellulare, di aprire Firenze Viola, trovate ovviamente il focus sull'argomento anche sul nostro portale. Io credo, se posso dire la mia, perché sapete che a me piace espormi e in modo tale che poi creiamo discussione, io credo che a lungo andare, dopodomani, io mi aspetto Pellegrino, punto e basta. Ma aspetto che però a lungo andare il titolare sia Beto, perché è un giocatore che secondo me, anche per storia, status, qualche gol in più lo garantisce, e soprattutto mi pare più in linea col tipo di calcio che vuol fare la Fiorentina. Io penso che il pallone lungo per il centravanti sarà comunque sia un must anche in questa stagione, e per carità, anche Pellegrino è bello piazzato, non è che sia una mezza S, come si suol dire, ma mi sa che Beto è messo meglio a livello proprio fisico e per fare la spallate con i difensori, quindi secondo me alla fine Beto sarà il titolare di questa squadra. Però è la mia sensazione, ragazzi, non l'abbiamo nemmeno mai visto in campo Beto, quindi non possiamo saperlo. Va bene, allora un po' di messaggi, ma proprio pochi perché devo andare in pubblicità. Intanto saluto Ale dalla Val di Sieve, che si trova in Salento, sta mangiando un ottimo pasticciotto, ci manda la foto, quindi molto molto bene, caro Ale dalla Val di Sieve, pasticciotti che sono veramente straordinari, e io ogni tanto li compro alla Coop, sono buoni, ma quelli che ho comprato di recente quando sono stato a Lecce sono una roba fuori dal normale. Mi ricordo che l'anno che la Fiorentina vinse 6-0, quindi si parla di 2 anni fa, andai a Lecce un giorno prima e la sera prima andammo a cena con Pantaleo Corvino, questa cosa forse l'ho già raccontata, e a parte che mangiammo di tutto e di più, ma poi la serata si chiuse con dei pasticciotti. Allora io un pasticciotto buono, ma in un ristorante eravamo, io un pasticciotto buono come quello che mi ha fatto mangiare Corvino non l'ho mai più mangiato in vita mia, una roba fuori dalla grazia di Dio, una cosa pazzesca. Allora, messaggi, dunque, Filippo, buongiorno, sicuramente Beto, Punta Vera con più esperienza, e io la penso così. Andrea Scandicci, buongiorno Andrea, per me il titolare sarà Sottil, che tra l'altro non è nella lista dei 25, non so se avete letto la notizia ieri su Firenze Viola, ma Sottil è stato ufficialmente zac zac tagliato. Peccato che non sia stato Ken a non passare le visite mediche, volevo proprio vedere che cosa avrebbe fatto a tornare a giocare al Franchi. Poi Luca, è difficile dare una risposta Andrea per il semplice motivo che la squadra non ha un'identità, e io sono d'accordo anche su questo, non ha un gioco, speriamo che da ieri Grosso abbia cominciato a lavorare su questo, soprattutto spero di risponderti almeno alla sosta, ed è una riflessione direi moderata e ponderata quella di Luca. Mi fermo, ci sono ancora decine e decine di messaggi, tanti tanti tanti vocali, continuate a mandarceli, continuate a chiamarci. Tema Beto o Pellegrini in attacco, in assoluto, non col Toro, chi sarà secondo voi il titolare in attacco di questa squadra, il vero numero 9, il puntero di questa squadra, chi sarà? Beto o Pellegrino? Fatemelo sapere, tra poco torniamo.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
4: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca. Stanco di bollette salate? Con Just4U Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just4U Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just4U Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
5: A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
6: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichiabrodo, cerco qualcuno e mi mastichi in mangiare. Pagando si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti e via Mendola 23C a Signa. Perini, Perini, mastiamelo tutto.
2: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, IB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 32 81. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
1: Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
5: Al ristorante e pizzeria A4

0: Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Secondo quanto reso noto dal Wall Street Journal, il segretario della difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, starebbe estendendo il programma riguardante le missioni in Medio Oriente fino al 2027. Si tratterebbe di un cambio di passo non indifferente, in quanto quando gli USA hanno lanciato la loro offensiva contro l'Iran 6 mesi fa, proprio Hegseth aveva promesso un colpo rapido e decisivo che avrebbe evitato un lungo e protratto conflitto. Nel frattempo il presidente a stelle e strisce Donald Trump ha affermato: stiamo vincendo in Iran, controlliamo lo stretto di Hormuz.
1: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin. Dopo i fatti di Lipsia, identificati 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca: un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo riferisce la Bild, entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
2: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Piervincenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Sigfrido Ranucci.
1: Dopo 2 giorni di discussione è stata approvata dal Consiglio regionale del Veneto la legge di iniziativa popolare sul fine vita. Dopo Toscana, Sardegna ed Emilia Romagna è la 4ª regione italiana e la 1ª amministrata dalla centrodestra a dare il via libera. Il provvedimento, che definisce procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito, è stato approvato con 32 voti favorevoli, 5 astenuti e 14 contrari. Il Veneto è quindi la prima regione governata dal centrodestra a dare il via libera alla legge sul fine vita.
2: La fa lenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota 0 e resteranno 12 città in preallerta. Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute, le 12 città con bollino giallo sono Ancona, Bari, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Latina, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti e Roma. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
1: La pallavolo. Le ragazze di Velasco accedono alla semifinale degli Europei Volley. Battuta 3-1 a Bernola, Svezia, avversaria già sconfitta nella girone ma trascinata da una super hack. Applausi per la reazione delle azzurre, che infilano la 7ª vittoria in altrettante gare e accedono alla Final Four a Istanbul, dove sabato affronteranno la vincente di Polonia-Olanda. Oggi eravamo poco lucidi e troppo nervosi, ha detto però il CT Velasco.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Firenze Viola. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola. Benissimo, molto bene, bentornati. La seconda ora di Buongiorno Firenze. Andrea Giannattaso che vi parla, sarà Mastro Simone in regia in questo scoppiettante giovedì. Domani sarà vigilia di partita, per cui presumo parlerà Fabio Grosso. Sentiremo un po' le sue valutazioni, non solo sul momento che resta molto delicato della Fiorentina, ma poi anche sul mercato che si è concluso, sulle tante modifiche che ha subito la sua Fiorentina, e quindi naturalmente ci dovremo far dire che tipo di idee ha per ovviamente dare a questa squadra una fisionomia che per il momento si è vista, non c'è niente in questa squadra, c'è proprio lo zero assoluto, lo zero carbonella, come direbbe il nostro Luca Calamai. Allora, benissimo, le 8:10, direi di far sentire un'altra scarica di vocali e poi dedicarci anche a tanti altri messaggi scritti, perché ce ne sono veramente moltissimi. Ricordiamo a tutti coloro i quali si fossero collegati con noi adesso per la seconda ora della trasmissione che l'argomento del giorno è legato alla scelta che fareste voi o che pensate che Grosso farà sul centravanti della Fiorentina. Chi sarà secondo voi il titolare di questa squadra? Sarà Beto? Sarà il guineiano portoghese il titolare della Viola che sta nascendo a lungo andare, oppure continuerà ad essere Pellegrino, come fatto in queste gare con scarsi risultati, ma devo dire che non è soltanto colpa sua, insomma, ecco, anche la squadra ha fatto veramente pietà. Quindi ecco, chi secondo voi è più adatto, perché, chi preferireste voi come centravanti per questo gruppo che ufficialmente dal 1 settembre ore 20 è un gruppo nuovo e dovrà camminare con le sue gambe. 348 7513 933 per i vostri WhatsApp scritti o audio, oppure per chiamarci in diretta 055 77 111 71. Avanti tutta Sara con le considerazioni dei nostri ascoltatori.
2: Buongiorno dottor Andrea, ma queste punte andrebbero viste un po' giocare per poter decidere quale dei due dovrebbe fare da titolare. Secondo me l'importante è che gli arrivino i palloni, perché se si fa come le prime due partite non si riesce a battere un calcio d'angolo, a mandare la palla in mezzo all'area, cioè questi è inutile ci siano anche le punte, si può giocare anche senza, nel senso che se non gli arrivano palloni giocabili, cioè per quanto riguarda tirare sulla squadra non lo so, mi sembra forse più adatto Beto, però forse come punta mi sembra migliore Pellegrino, è anche più giovane, anche più di prospettiva. Vediamoli all'opera, ciao da Riccardo allo stadio.
3: Il voto al mercato dei paratici è 8, perché erano tanti anni che non venivano presi dei giocatori di questo livello, di qualità. Quelli che hanno cominciato a criticare dopo una settimana, ditegli per favore stiano zitti e vadano a letto. Ci vuole calma, e in cervello e pazienza. E brazza di figline, saluto a tutti.
4: Buongiorno, ma qualcosa bisognerà che si inventi Grosso per sabato. La Fiorentina deve assolutamente muovere la classifica, deve vincere, se no qui si ridimensionano tutti gli obiettivi nonostante i grandi acquisti fatti. Pertanto Grosso, svegliati e cerca di mettere in campo una squadra competitiva, altrimenti saluta, ciao.
5: Ciao Roberto da Fortuna, ma io penso che sabato con Calves può giocare tranquillamente il titolare, perché tanto va a sostituire Gudmundsson, quindi tra lui e Ngé c'è un giorno e mezzo di differenza, quindi questo non credo sia un problema. Invece per quanto riguarda Beto io lo farei giocare sinceramente, anche se vai a mettere in difficoltà chiaramente Pellegrino, ma Pellegrino domenica quando gli è capitata una palla contro piedi sembrava che aveva le gambe in formicolite, madonna.
6: Buongiorno Andrea, io tra Beto e Pellegrino preferirei vedere Pellegrino, però al momento credo che sia più pronto Peso. Poi volevo dire anche che ieri sera Valery Bocinov e Pizarro hanno speso delle parole bellissime per questi ragazzi. Bisogna farli crescere, bisogna avvicinarli allo stadio, ai tifosi, al mondo viola, a Firenze. Quindi secondo me bisogna anche fare in modo di aprire gli allenamenti, di far coinvolgere la squadra a tutta la nostra comunità, perché secondo me è troppo importante. Loro devono crescere con Firenze nel cuore.
1: È vero.
6: Ciao,
1: è vero,
6: un saluto.
1: È vero, è vero, è vero.
7: Ciao Andrea, buongiorno, Nicco da Parigi. Innanzitutto bentornato. Per rispondere alla tua domanda velocemente, alla lunga Beto, sono d'accordo con te. Comunque io volevo dire, ma che serata che è stata ieri sera, veramente emozionante,
1: sì.
7: Una roba bellissima, vedere tutti questi campioni insieme, guarda, mi ha fatto brillare gli occhi, e spero che i giocatori in rosa oggi seguano le parole di Bocinov, che mi pare l'abbia messo in riga proprio per bene. Vai, un abbraccio e forza Viola.
1: Devo dire che nel post partita di ieri sono arrivate tante parole da Bocinov a Pizarro, a Toldo, poi anche giocatori che non hanno giocato nella Fiorentina, tipo Marco Amelia e altri, e tutti hanno avuto delle belle parole per la Fiorentina, ma soprattutto gli ex Viola, come dicevano tanti ascoltatori, hanno dato veramente l'impressione di aver capito e di essersi portati dietro nel corso della loro carriera e della loro vita l'importanza della maglia viola e di che cosa voglia dire giocare per la Fiorentina. Per esempio, uno che secondo me lo ha capito benissimo, poi può stare simpatico o poco simpatico, è Lele Adani. Lele Adani, quando parla della Fiorentina, di Firenze e della maglia viola, è uno che veramente negli anni in cui è stato qui, e non è stato sicuramente un fuoriclasse, ma ha fatto comunque il suo, erano gli anni della Fiorentina in Champions, di contrapattoni, per l'amor di Dio, era una bella Fiorentina, però ha capito veramente e che cosa voglia dire giocare a Firenze e il significato che ha la maglia viola per i fiorentini. Ecco, io questo, ripeto, ieri non c'ero al Franchi, però le ho lette le interviste dei vari Pizarro e gli altri, di Gonzalo, ecco, loro sì che se la sono portata dietro questo marchio che è stato impresso sulla loro pelle quando giocavano qui, che adesso hanno ancora e che con le loro parole cercano di tramandare. Per questo sono d'accordissimo con quell'ascoltatore che dice apriamoci, la Fiorentina si apra e faccia capire a questi calciatori che cosa è Firenze. Sono d'accordissimo con lui. Allora, tanti messaggi, riprendiamo i messaggi scritti, poi gli ultimi audio li sentiremo nell'ultima parte di trasmissione, anche perché dobbiamo a breve dare spazio anche all'opinionista di turno di questo giovedì. Intanto salutiamo Giovanni dalla Germania che dice: il design interno della casa di Batistuta è tipico dell'Argentina del Sud, conosciuta per le sue montagne e ghiacciai. Può darsi, io non lo so, perché un altro posto in cui vorrei andare ma non sono mai stato è l'Argentina, e evidentemente da quelle parti ci sono stili di questo tipo per arredare le case, molto spartane, sembra essere in alta montagna a Firenze, sembra essere in Val di Fassa, in Val di Sole, da quelle parti lì. E Lorenzo: bisogna saperla la storia dei Bischeri per poterne parlare, questo riferimento al post di Ken. Poi Bischero: sarà lui che rincorre la propria gloria andando in una città piccola, le Legends ti hanno fatto capire che cosa vuol dire giocare a Firenze. Devo dire, è un bel messaggio questo di Lorenzo. E Beto o Pellegrino, scrive questo ascoltatore che non si firma, per il centravanti bisogna considerare le loro caratteristiche, Pellegrino realizza molto di testa e gli si addice un gioco con le ali e cross, Beto ottimo per le ripartenze con la squadra posta in difesa bassa e incline ai rilanci lunghi, è ovvio che il modulo detta la scelta più idonea e anche il tipo di tattica migliore da adottare in rapporto all'avversario. Poi Gianni, buongiorno, più guardo la formazione più sono convinto che Grosso andrà via, ma non per colpa della sua formazione costruita proprio senza logica calcistica, senza centrocampo e senza difesa rinforzata. E poi abbiamo Cristina, ma la partita di ieri la fanno rivedere da qualche parte? Forse Sky la farà rivedere a nastro da qualche parte, ecco, prova a guardare su Sky se trovi qualcosa. E credo anche che sul canale YouTube di Sky dovessero darla in streaming ieri, poi non l'hanno data, credo, e quindi magari sul canale YouTube di Sky trovi qualcosa. Gabriele D'Ammestre, Beto l'uomo giusto al momento giusto al posto giusto, ecco, molto bene. Poi abbiamo Lorenzo da Torregalli, conosco bene Totti per lavoro, persona eccezionale e assolutamente umile e generoso, un grandissimo uomo nonostante la maglia e la cittadinanza romana. Poi Rino da Torino che vuole Beto in attacco, Alessandro che dà 5 al mercato Viola, difesa orribile, attacco insufficiente, comunque vorrei Beto in attacco. Massimo da Sesto Fiorentino, mercato Viola da 8-9, il capolavoro di Paratici, via tutti i rami secchi dello scorso anno, dentro Beto al posto del rapper. Numeri in carriera, gol, minuti giocati, Beto un gol ogni 175, Ken un gol ogni 185, pressoché simili ma con in tasca 30 milioni da reinvestire, Zirkzee un gol ogni 220, ma sulla media gol in effetti già ieri e avevo già detto che Zirkzee oggettivamente è il peggiore di tutti, però è un buonissimo calciatore e su questo non c'è nulla da dire. Marco da Sesto vuole Beto, Massimiliano Domenica Pellegrino perché si allena da una settimana con la squadra, poi a meno che non esploda il titolare deve essere Beto, forse già a Venezia. Io sono d'accordo con Massimiliano, la penso così. Intanto Simone, io penso Beto perché i nostri esterni sono più da tiro che da cross. Sono curioso di vedere Gonçalves che tipo di attaccante è, perché non è che sia propriamente un esterno to court, cioè nel senso non è Nico Gonzalez, ecco, non è Sule, non è quel tipo di, che poi anche Nico Gonzalez non è che fosse proprio un esterno, alcune volte faceva anche la prima punta, cioè, Nico Gonzalez faceva tante reti di testa in tutti i modi, cioè era un giocatore completissimo, però facciamo finta all'esterno alla, non lo so, alla Mario Alberto Santana, il classico esterno da 4-3-3, ecco, non è questo Gonçalves, è un giocatore che entra molto dentro il campo, quasi trequartista, quasi alcune volte seconda punta, ha dei numeri da prima punta in alcuni casi, quindi insomma andrà analizzato. Chiudiamo con per il momento Paolo dall'Isolotto che vuole Beto in campo e che ci dice che martedì va all'isola della Maddalena, la Sardegna è il top. Cara Paola, ora io alla Maddalena non sono mai stato, sono stato per 20 anni di fila in vacanze in Sardegna, quindi la conosco molto bene. Non sono mai stato alla Maddalena, però alla Maddalena ci hanno fatto il viaggio di nozze i miei genitori, si parla di ormai quasi 40 anni fa, e quindi è un posto al quale sono legato pur non essendoci mai stato. Va bene, allora fermiamoci qua con la lettura dei messaggi, li riprenderemo insieme ai vocali dopo la pubblicità delle 8:30. Fatemi dare il buongiorno, anzi fatemi dire guten Morgen all'amico Andrea Trapani del Foglio di Calcio Toscano che si trova a Berlino, se non ha cambiato meta. Caro Andrea, buongiorno, ben trovato.
8: Buongiorno, non ho cambiato meta, sono esattamente qua.
1: Ma fa più fresco lì oppure no?
8: Molto più fresco, sono male. 21 gradi, 14 di notte, quindi un altro bello mondo.
1: Allora, mercato concluso, caro Andrea, e squadra ormai a disposizione di Grosso completa, manca forse qualcosa a centrocampo, ma questo magari me lo dici tu. Tanto partiamo da qui, un tuo giudizio sul mercato.
8: Allora, è un mercato che mi è piaciuto, è stato delle montagne russe, perché diciamo onestamente che gli ultimi 10 giorni hanno un po' rovinato quello che era venuto fuori dal mercato inizialmente, perché il mercato di luglio e fino a agosto era stato molto molto brillante, e questo secondo me ha un po' inciso nel giudizio di molti, compreso il mio, che durante le prime 2 giornate di campionato ha forse evidenziato una certa mancanza di raziocinio, perché il raziocinio che è mancato in quelle 10 giorni, 2 settimane, è stato quello di essere stati in pratica senza attaccante, perché abbiamo deciso di rinunciare a Ken e a Roma contro il Frosinone, lasciando il solo Pellegrino, che probabilmente in quella posizione, senza gli esterni eccetera, era una non soluzione, oppure una soluzione che, come ha detto Grosso, ha condizionato l'11 in campo. Quindi il mercato secondo me parte condizionato da questo, però fondamentalmente è una squadra piena di talenti, e il punto è che quest'anno rispetto allo scorso anno, permettimi il paradosso, perché sì, il mercato mi è piaciuto, sono più vicino al 7 dello scorso anno, ma paradossalmente nella struttura con cui è stata presentata la Fiorentina forse sembra addirittura peggiorata, però lo dico sulla struttura, perché i nomi che sono arrivati quest'anno sono migliori secondo me di quelli che poi la Fiorentina ha schierato lo scorso anno, però sono quelle sensazioni che secondo me stanno creando un piccolo paradosso, e le prime 2 giornate purtroppo incidono tantissimo, in cui la Fiorentina lo scorso anno fu incensata soprattutto grazie alla presenza di Pioli. Quest'anno quella che viene presentata da Paratici ha un rumore di fondo che invece è dato sempre dall'allenatore, ma in senso contrario. Quindi diciamo che stiamo vivendo tipo una centrifuga, caro Andrea, di emozioni tra la delusione dello scorso anno e le aspettative di questo.
1: Sì, sì, indubbiamente. E questo inizio, che abbia contribuito sicuramente ad aumentare le emozioni positive. E tema del giorno, l'attacco, il centravanti, chi tra Beto e Pellegrino. Ora è vero che Beto dobbiamo vederla ancora all'opera. Però ce lo ricordiamo per i suoi anni a Udine, ha fatto tutto sommato secondo me anche bene in Inghilterra. Per le caratteristiche di questi due attaccanti diverse, e per il gioco che vuol dare la Fiorentina, che Grosso vuol dare alla Fiorentina, chi vedi in prospettiva titolare di questa squadra?
8: Io vedo in prospettiva Beto, e mi auguro che non si vada a creare un'alternanza che possa fare male a entrambi. Lo dico perché anche in questo caso partiamo dall'esperienza di una Fiorentina degli scorsi anni, quando avevamo Cabral e Jovic a giocarsi lo stesso posto, e fondamentalmente secondo me non ha funzionato, perché si andava a periodi, c'era un periodo in cui giocava fondamentalmente Cabral, un altro in cui giocava Jovic, sia in Coppa che in campionato, perché poi mi ricordo che Vincenzo Italiano non è che aveva adottato un vero e proprio turnover, si andava più o meno sulla forma dell'attaccante. Io spero che sia Beto, uno per caratteristiche, due perché tra i due onestamente è quello che ha i numeri migliori e secondo me è quello più adatto alla Fiorentina, al 4-3-3 che penso andrà a fare Grosso. E ti ho sentito prima che hai sollevato un dubbio che vorrei far mio, e per capire chi sarà il centravanti secondo me bisogna anche vedere come giocherà, come verrà utilizzato Gonçalves, perché la Fiorentina secondo me nelle prossime settimane cambierà totalmente volto, perché se oggi può sembrare appunto per l'attacco che sia messa peggio delle ultime 2 stagioni, però c'è da vedere una serie di elementi che secondo me hanno rivoluzionato in tutti i sensi la Fiorentina, che la Fiorentina è partita con l'idea di cambiare tutta la squadra nello scorso anno, lo ha fatto, mi è piaciuto, il punto è che abbiamo fatto questa transizione che non è venuta benissimo, e quindi ci sono ancora un sacco di pedine da vedere, perché mi viene in mente Gnonto, Gonçalves, appunto Beto, insomma la Fiorentina nella sua fase offensiva è ancora a noi tutta sconosciuta e non l'abbiamo vista né in precampionato eccetera, quindi utilizzeremo la Serie A e in parte anche immagino il match col Pisa in Coppa Italia per formare una squadra che mi auspicavo in realtà fosse già pronta in questo momento.
1: Sì, sicuramente sì. E in tutto questo però Grosso è finito già sul banco degli imputati, è ritenuto da una larga fetta di tifosi l'anello debole di questo nuovo progetto che è partito. E il tuo punto di vista su questo, e se Andrea pensi che Torino-Venezia, la Coppa Italia col Pisa e il Napoli, che sono le gare che ci separano dalla sosta, sono quelle dirimenti per capire quello che sarà il futuro dell'allenatore della Fiorentina.
8: Allora, secondo me potrebbero essere dirimenti, come dovevano esserlo per Pioli lo scorso anno, ma mi pare che questo mondo sia molto più complesso e complicato. Ammettiamo lo scenario peggiore, che vada abbastanza male, la Fiorentina faccia 1, 2, 3 punti, e non so se sia razionale poi prendere una decisione sull'allenatore. Perché te lo dico? Perché quello che dicevamo ora, la Fiorentina, che ci immaginavamo pronti alla prima di campionato, in realtà utilizzerà queste prossime partite per rodare una serie di giocatori che sono appena arrivati, e appena arrivati in senso letterale, perché alcuni sono scesi 2 giorni fa a Peretola, quindi quella di oggi è la seconda mattinata al Viola Park, quindi non sono cose di poco conto, e secondo me non sono cose poco conto nemmeno per Grosso, perché Grosso rispetto a Pioli ha goduto di meno simpatie anche da parte di noi giornalisti, quindi non è stato caricato di responsabilità in questo senso. Però quali responsabilità gli vuoi dare se la Fiorentina esce con una vittoria e un pareggio o 3 pareggi nelle prossime? È difficile, quindi secondo me Paratici anche nello scenario peggiore lo proteggerà abbastanza a lungo, perché fondamentalmente è difficile vedere qual è il confine tra i problemi creati nel mercato dalla gestione, diciamo così, e oramai è tutto il mercato, non è solo la Fiorentina, dell'ultima settimana, dell'ultima 48 ore, che è così irrazionale. Quindi non lo so, secondo me al contrario di Pioli daremo anche a Grosso la possibilità di provare a lungo, di vedere se entra in modalità, diciamo così, attiva la sua funzione di gioco 4-3-3 o quello schema di gioco che non abbiamo visto in queste prime 2 giornate. E fondamentalmente bisognerà fare così. Poi c'è lo scenario migliore, che è quello, mi auguro, la Fiorentina bene o male fa risultato, e secondo me Grosso non avrà grandi problemi, quindi è una cosa molto complicata. Più che noi bisognerebbe capire appunto in Paratici e nei dirigenti cosa hanno in mente e quali aspettative hanno dalle prossime 5-10 giornate con questi nuovi giocatori.
1: Caro Andrea, grazie per il tuo pensiero, un abbraccio, a presto e buon lavoro in
8: grazie,
1: Germania.
8: Grazie, un saluto a tutti.
1: Grazie ad Andrea Trapani, collega del Foglio di Calcio Toscano. Devo dire, il Torino è un avversario che sembra un po' cascare come il calcio sui maccheroni, nel senso che è una squadra veramente in difficoltà. Ora, anche la Fiorentina scoppi di salute, tutt'altro, una squadra veramente che è un cantiere aperto, però Fiorentina è più forte, il Toro sicuramente, e soprattutto il Torino, a differenza della Roma e dello stesso Frosinone, è una squadra in grossa difficoltà. Il Frosinone lo si era visto con la Juve, è una squadra combattiva, ma soprattutto con un'identità forte già dallo scorso anno, grazie al lavoro di Massimiliano Alvini. Quindi credo che abbia fatto abbia avuto un peso specifico anche questo nella sfida dell'altro giorno. Il Torino con Abate è un cantiere aperto quanto, se non come, se non più della Fiorentina, perché hanno fatto anche loro tipo 4-5 acquisti l'ultimo giorno, e compreso Mandragora. Quindi è una squadra che si presta, secondo me, ecco, alla Fiorentina. Ecco, di sicuro è una partita tra due squadre in grossa difficoltà. Fiorentina gioca in casa, è più forte, vediamo se la Fiorentina riesce a farla sua la sfida di questo sabato contro i Granata. E linea Sara Mastro Simone in regia, l'ultima pubblicità e poi al rientro il caffè nero bollente e, come sempre, il tappeto di messaggi e di vocali con cui chiudiamo questa bella trasmissione del giovedì. A tra poco.

0: ascoltala, guardala.
1: E sono in nacchero, fai buca mare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, la tua officina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola il 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli. A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
0: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
3: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
0: Radio Firenze Viola.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
5: E ora via al treno di vocali.

0: accende la passione viola, solo su Radio Firenze Viola.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola.
3: Bene, di nuovo in diretta, ultima parte di trasmissione, 8:36. Sarà Mastro Simone in regia che ci guiderà fino alle 9, quando poi passeremo la linea a Dario Baldi e al suo C'è Polemica. Prima però dobbiamo portare in porto questo Buongiorno Firenze, e allora, come sempre giunti a questo momento, spazio a Luca Calamai e al suo punto di vista nel classico caffè nero bollente.
4: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
3: Luca, buongiorno, ben trovato.
5: Ciao Andrea, buongiorno. Ora che è finito questo mercato si può parlare di calcio, e soprattutto ora aspettiamo quelle che sono le scelte di grosso. Bene o male Paratici ha messo a disposizione dell'allenatore due squadre dove, all'interno delle quali ci sono veramente qualità, opzioni, alternative, però l'esperienza ci insegna che per trovare un'identità tattica ora l'allenatore deve battezzare un 11 di partenza, fargli giocare 3-4 partite, crederci, dare fiducia. Tra l'altro, non essendoci le coppe, purtroppo non poter dare spazio a tutti, ma ora è arrivato il momento delle scelte. Quindi Grosso scelga i suoi 11 titolari, da qui alla sosta a 4 gare per testarli, e sperando che le sue scelte siano quelle corrette.
3: Grazie Luca. Buona giornata. Allora, io credo che dovessimo, e tra l'altro poi veniamo volendo anche al tema del giorno in questa visione di Luca Calamai, perché comunque stamani si è trattato di scegliere, vi ho chiesto di scegliere tra Beto e Pellegrino, e Luca ha detto che addirittura deve battezzare un 11, non un 1, un 11 titolare. Allora, secondo me questa squadra di sicuri titolari ha De Gea in porta. Io lo so che Dragosin fa piangere in questo momento, però è un giocatore che è arrivato per fare il titolare, e in linea di principio è un buon giocatore, può e deve fare il titolare di questa squadra. Quindi sospendo il giudizio sul terzino destro, perché ci sono tre terzini francamente di cui non se ne fa uno, tra Dodò, che io francamente lo avrei spedito a Timbuktu con un biglietto di sola andata, ma è rimasto e quindi lo dovremo gestire. Jimenez, che ha già dato di matto nella gara contro il Frosinone, e per me il campo non lo rivede per un po', se volete il mio pensiero. E João Mario, che è un onesto mestierante ma non è niente di che, quindi boh, vediamo. Quindi sul terzino destro lascio sospeso il giudizio. Il centrale è Dragosin, secondo me non c'è alternativa. Io penso che a sinistra, al centro-sinistra, ragazzi, Luca Ranieri sia un titolare di questa squadra in questo momento. Mi dispiace, ma vorreste vedere Vieri, magari dirà qualcuno. Ma vediamo Vieri, ma secondo me in questo momento Ranieri parte più avanti. Lo so che Dragosin e Ranieri è la coppia dei disastri di Roma, lo so benissimo, però io credo che sia la migliore in questo momento che ha la Fiorentina. A sinistra Valdepeñas, per forza, non ci sono alternative, e quindi è lui. Centrocampo Ndur, non alternative, è lui. Play Ulai e non Fagioli. Mezzala sinistra Attà, assolutamente. Tre quarti Mastantuono e Gonçalves, e davanti Beto. Secondo me questo è l'undici titolare, con il dubbio sul terzino destro. Il play, se uno vuole mettere il dubbio, Ulai Fagioli, e il centravanti. Poi sulla tre quarti i titolari sono Mastantuono e Gonçalves, non è che ci sono grandissime alternative. Ecco, allora, dunque, un po' di messaggi scritti, poi ci avviamo verso la chiusura della trasmissione. Ricordo a tutti che avete ancora la possibilità di mandarci i vostri audio al 348 7513 933, in questa ultima parte di trasmissione, così come i vostri messaggi scritti, così come potete chiamarci alla linea fissa 055 77 111 71. Allora, dunque, tanti messaggi continuano ad arrivare anche sulla bella serata di ieri, ma è stato uno spettacolo meraviglioso. Allora, Antonio Dannovoli, sicuramente vorrei Beto in attacco, stesso pensiero di Simo. Alessandro, ciao a tutti, come centravanti Beto è più completo, fa anche rima, quindi è perfetto. Gioca per la squadra, partecipa all'azione, è veloce come hai detto te, l'ho visto giocare sia nell'Udinese che nell'Everton, è forte, quando prende palla non la perde, mentre Pellegrini è un attaccante d'area, forte di testa ma ancora non completo come Beto. Sicuramente con Beto accanto, che gli farà da chioccia, migliorerà. E poi Alberto da Belgio, buongiorno, la squadra è nuova per 10 undicesimi, Mandur non lo voglio vedere in campo. È un'alternativa, Alberto, è l'unico giocatore che non ha un'alternativa, perché la Fiorentina non l'ha trovata sul mercato. E, per me Beto è un combattente veloce, per il resto facciano lavorare grosso. Poi Federico mi scrive, vorrei vedere in campo entrambi. Ora, entrambi sono è un po' troppo, caro Federico. Simone, buongiorno, ma con una rosa sulla carta tecnica come quella che ha ora la Fiorentina, non sarebbe uno sciatto il gioco di palla lunga a Beto e viva Dio? Io sono d'accordo con te, però bisogna vedere bisogna vedere che idea ha l'allenatore in testa. Cioè, se ha l'ambizione di fare qualcosa di un pizzico più aggressivo, predominante, oppure si accontenta del palla lunga per Beto. Io credo che la squadra che aveva in mano Raffaele Palladino nel complesso era più debole di quella di quest'anno, secondo me, non troppo più debole, perché comunque c'era un Gosens in stato di grazia, c'era un De Gea in stato di grazia, c'era un Dodò che funzionava e che è arrivato anche in nazionale in quei giorni, se vi ricordate. Cataldi funzionava, Bove, lasciamo perdere, era un'ira di Dio, Ken era un'ira di Dio, Gudmundsson non ha fatto benissimo con Palladino, ma i suoi gol li ha fatti. Quindi, però, a quella era una squadra buona, però palla lunga a Ken era lo schema, quella squadra è arrivata sesta. E ha avuto tra l'altro un momento orribile tra febbraio e marzo, insomma. Quindi capisco quello che dici, bisogna vedere l'allenatore e che cosa ha in testa. Ma

0: viste tante, eh. Ho viste tantissime, infatti. Questa qui che ho il cane, sono un cane da... e niente, io guarda, di quella partita lì ci rimasi talmente male, anche perché doveva essere la partita della svolta,
1: sì.
0: 5.000 tifosi,
1: si
0: chiesero ad andare tutti, sacrifici e tutti, il biglietto mi pare a 40 euro. Ecco, quella è stata per me la peggio partita del Dio, ho visto tante partite da Fiorentina, ma come quella, e per me li andava a mandare da tutti, lì ha fatto un grande lavoro, anche se manca qualche cosina a questa squadra, secondo me, io la vedo così, secondo me manca, il 300 campista di rottura è un buon difensore dietro, poi ci sarebbe stati apposto, io non ripiango né Ken, non ripiango né Gudmus, non ripiango nessuno, anche perché Ken lo sai, quando venne zero go, tutti a criticarlo perché abbia la parte sbagliava tiri in porta, faceva apposta, però tutti lo infamavano e ora è diventato, dai, io delle volte bisogna avere un compagno di ridico,
1: sì,
0: Andrea,
1: sì,
0: secondo
1: certo,
0: me.
1: Sì,
0: eh.
1: Sì. È vero, è vero, è vero.
0: Ma... poi io non so se ci sei rimesso tra Beto. Però vedo, a me uno anche se è peggio, ma se onora la maglia, lotta e gioca, secondo me, come Cabral. Io preferisco un Cabral a Ken, signora verità. Io la vedo così.
1: Grazie Massimo, ti abbraccio.
0: Un abbraccio Andrea.
1: E un abbraccio anche alla tua famiglia, ovviamente. E sì. Beh, sicuramente Cabral era molto più professionale, non sarebbe mai sognato di arrivare in ritardo due volte a settimana di media, di allenamenti, e magari anche decidere di non allenarsi come ha fatto Ken l'altro giorno, quindi sicuramente sì. E poi se andiamo a vedere Cabral, non è che abbia fatto dei disastri a Firenze, anzi i suoi gol li ha fatti, il buon Arturone Cabral. Allora, Chimo da Trecella vorrebbe Beto, Pierpaolo, la concorrenza in Premier è alta, ma Beto ha giocato solo circa 1600 minuti. Il Santone Paratici aveva dichiarato che avrebbe preso uno meglio di Ken e poi piglia un panchinaro. Allora, ecco, bravo. Stavo per dire quello che hai scritto tu, Pierpaolo. Unica cosa positiva, ha segnato un gol ogni 180 minuti. Ecco, ti avrei risposto così. Nel senso che è un dato di fatto che non è che abbia giocato tanto. La Premier a un livello altissimo, e però la media gol di Beto è buona, un gol ogni un po' di più, uno ogni 190 minuti, però insomma è un gol ogni due partite qualcosa, quindi non è male, eh. Cioè, ora poi vediamo in Serie A come si ricalibra. Io ho abbiamo tutti l'esempio di Malen, che in Premier avesse fatto chissà che cosa, spesso era un panchinaro, e guardate che cosa ha fatto tra l'anno scorso e questo inizio stagione. Insomma, mi sembra, ora, Beto non vale male, non sto assolutamente dicendo questo, nessuno mi metta in bocca queste parole, però sto dicendo che la Premier League non è propriamente il fatto che tu venga bocciato in Premier League o semi bocciato, e Beto non è stato bocciato, perché se è andato a vedere ha fatto doppia cifra tutti gli anni tranne il primo anno che è stato in Premier. Dicevo, se vieni bocciato in Premier League non per forza di cose sei un bidone, anzi se ti rimetti in discussione in altre realtà probabilmente riesci a fare cose buone, e Malen direi che ne sta facendo di non buone, super buone. Salutiamo il grande Schweiz Viola e poi il Crocia. Buongiorno, per me gioca Beto, domanda, ma quanto credi sia sostenibile il centrocampo titolare di questa Fiorentina? Brozovic secondo te cambierebbe la situazione? Allora, purtroppo su Brozovic ti dico che per quello che ci raccontava anche ieri Nicolò Ceccarini non sembra percorribile la strada di prenderlo a zero, perché ci sono delle distanze sul suo ingaggio che sono rimaste incolmabili anche dopo la fine del mercato, quindi mi hanno detto che non è percorribile. E sulla prima domanda io ho la tua stessa perplessità, e ho detto ieri infatti che penso che questa squadra manchi un uomo di muscolarità, ecco, manchi un Fofana, per dirla tutta, manca un Amrabat messo a fare la mezzala, ovviamente non a fare il play, ecco, questo manca alla Fiorentina. E francamente, quando la palla ce l'hai tu, bene, quando la palla ce l'hanno gli altri dovremo farci un grande segno della croce. Ecco, sinceramente.

0: veramente. E credo che Bresciani ne giocherà tante di partite, ecco, a sensazione mia, ecco. Però o Attà magari diventa un grande recuperatore di palloni, oppure Babbo Viola. E poi andiamo con gli audio, Sara. A questo punto, su che punta si punta? Punte. No, ce ne sono due di punte, non ce n'è punte. Questo è uno scioglilingua molto fiorentino, Ce ne sono due di punte, un ce n'è punte. No, un ce n'è punte. Vai Sara con gli audio, vai, poi ci salutiamo.
1: Sì, buongiorno, sono il sindaco di Solotto. Io penso che domenica gioco il Pellegrino anch'io, e poi dopo Beso, perché Beso è più adatto per far salire la squadra, è un giocatore che farà la guerra con tutti, solo che al contrario di Moise sarà uno che giocherà con la squadra, non la squadra deve giocare per lui. E a gara in corso può entrare Pellegrino, dipende tutti da i ross che vengono fatti dalle fasce, che in Pellegrino dicono sia molto forte di testa. Sindaco dell'Isolotto.
2: Buongiorno Radio Firenze Viola. Per quanto riguarda la partita di sabato, io partirei con Pellegrino, per non creare dissapori, diciamo, no? Tanto per Beto ci sarà spazio a partita in corso, e poi il campionato darà le gerarchie. Volevo aprire una parentesi sulla partita di ieri sera con le vecchie glorie, veramente fantastica. Ero in maratona con mia figlia e delle sensazioni bellissime. Spero che i giocatori che sono stati in campo abbiano potuto veramente apprezzare quell'amore che ha dato il pubblico Viola, e anche lo stesso presidente commisso, che si sia fatto un po' un'idea di cosa vale la Fiorentina per questa tifoseria. Saluto a tutti, Alessandro da Pistoia.
3: Buongiorno Radio Firenze Viola. Ma per quanto riguarda centravanti, credo che saranno alternati secondo gli avversari che andremo a incontrare, poi non lo so chi giocherà di più. E per quanto riguarda la squadra, io direi Karma e Gesso, Ale dai bicchieri mezzo pieno.
4: Buongiorno da Fantagrulla. Questo dunque è che non ce n'era punte di punte, adesso c'è più punte che punti.
0: Eh sì, è vero, davvero sì. E di punti non ci sono appunti ora al momento in classifica. Speriamo di farne tre contro il Toro, e non sarebbe affatto male. Allora, bene così, e con i vostri audio abbiamo concluso. Allora, ultimi messaggi scritti, poi ci salutiamo, ce ne sono veramente molti, devo fare una scelta. Allora, Dennis, che cosa cambia? Sono uno più scarso dell'altro, si riferisce agli attaccanti. Io non credo che nessuno dei due sia scarso. Poi, se vogliamo discutere che nessuno dei due è all'altezza di Ken, del Ken di due anni fa, io sono d'accordo. Non c'è nulla da dire. Scarso, però, sono altri attaccanti scarsi, ecco. Ghigo d'Arezzo, perché non ce la riganò al centenario alla partita? Quando eravamo in Serie C ci ha levato dalla cacca un'assenza pesante. Credo che fosse a Lipari in Sicilia, e quindi non ha potuto rispondere alla chiamata né il 29 né ieri. Vi posso assicurare che sono stati contattati sia per il 29 che per ieri, tutti, soprattutto per il 29, perché ieri era una partita, quindi era un po' più da gestire, no? Su chi mandare in campo, no? Però per il 29 vi assicuro che sono stati contattati tutti i giocatori ancora in vita che hanno giocato almeno un minuto nella Fiorentina. Pensate che c'era Bagadur, vi ricordate Riccardo Bagadur, difensore centrale croato, ex primavera della Fiorentina, che ha giocato penso un minuto con Montella nel 2014-2015, non mi ricordo. E c'era persino lui. Ora, c'era Costi, c'era AGA, altri ex primavera che hanno esordito con, credo, Delio Rossi nel 2000, cos'era, il 2011-2012. Insomma, ecco, c'erano loro, figuriamoci se non c'era Riganò. È stato invitato, ma non poteva, ecco. La Fiorentina ha invitato tutti, poi c'è chi non poteva, chi non voleva come Antognoni, e chi magari non gli è nemmeno arrivato l'invito, ecco, o chi magari banalmente non è stato possibile rintracciare, perché basta per te che fine ha fatto l'illustre sconosciuto che ha giocato 2 minuti 30 anni fa, ecco, magari non l'hanno nemmeno rintracciato lui, però sicuro Riga no, è stato invitato. Allora, complimenti a Sky che su YouTube ha tenuto per 2 ore 4.000 persone davanti allo schermo nero. È vero, Riccardo, me l'ha detta con mio amico, che Sky ieri non ha mandato lo streaming della partita, ma io presumo perché era un evento a pagamento e quindi non si poteva mandare, no? Boh, ma avevano problemi e hanno avuto problemi. Vabbè, quindi Sky tirato ad orecchie, però complimenti comunque a Sky, perché comunque l'evento l'ha trasmesso, chi aveva l'abbonamento l'ha visto, e con Massimo Marianella che ha fatto una eccellente telecronaca come sempre. Allora, Giovanni da Siena, e poi vi saluto con qualche lacrima di ordinanza. Ieri sera al Franchi ho rivisto la storia, ma una cosa fatemela dire, non avevo mai visto Francesco Totti in attività, ma a 50 anni è ancora un calciatore sublime. E beh ragazzi, Totti è Totti, insomma, giocatore pazzesco. Allora, io vi saluto, vi ringrazio, bellissima puntata anche oggi, ricca, piena di voci, piena di spunti, grazie a voi. Io vi saluto e vi ringrazio, ci vediamo domani alle 7, puntuali come sempre. Domani è vigilia di Fiorentina-Torino, quindi cominceremo a parlare anche un po' di formazione e ci proietteremo verso la conferenza stampa di Grosso, io presumo sarà domani ora di pranzo, primo pomeriggio. Grazie a Sara in regia, lavoro eccellente come tutte le mattine. Adesso c'è l'almanacco del centenario e poi Dario Baldi col suo C'è Polemica. Buona giornata e a presto.
5: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
6: Il centenario.
7: Il 3 settembre 1975 si disputò allo Stadio Comunale di Firenze la partita d'andata per l'aggiudicazione della Coppa di Lega italo-inglese. La manifestazione, giunta alla quarta edizione, oppose la Fiorentina, detentrice della Coppa Italia, al West Ham, vincitore della Coppa d'Inghilterra. Era la quarta edizione del torneo, inaugurato nel 1969, che riprendeva dopo una pausa di 4 anni. Si giocò di mercoledì ed il West Ham arrivò in Italia forte del secondo posto in classifica, con 8 punti conquistati nelle prime 5 partite. Per la Fiorentina era il primo impegno ufficiale. Doveva attendere ancora un mese per iniziare il campionato, non aveva giocato in Coppa Italia essendo qualificata di diritto al secondo turno ed attendeva metà settembre per il primo turno di Coppa delle Coppe. C'era aria di rassegnazione nei giorni precedenti alla gara nell'ambiente viola. La risposta del pubblico fu buona, con oltre 30.000 spettatori. Sugli spalti era presente anche Fulvio Bernardini, nelle vesti di commissario tecnico della nazionale. La squadra viola venne ben orchestrata da uno straordinario Claudio Merlo, che dettò misure e tempi di gioco, ben coadiuvato da Guerini e Antonioni. I viola presero subito l'iniziativa, esercitando il predominio territoriale e andando vicino al gol con Casarsa. Al 20° il gol partita, nato da un affondo di Antonioni che servì Guerini. Il tiro non fu trattenuto dal portiere e il pallone rotolò in porta. La Fiorentina fece la partita anche nel secondo tempo. La gara si innervosì. I viola sfiorarono il raddoppio ma non lo centrarono. Il vantaggio era buono, le sensazioni ancora migliori in vista della stagione. La vittoria della Coppa si deciderà a novembre a Londra nella gara di ritorno ad Hampden Park.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti: pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse. Stanotte intanto il Kuwait è stato preso di mira da un attacco di missili e droni iraniani a seguito di diversi scambi di raid nei giorni scorsi tra Stati Uniti e la Repubblica Islamica.
5: Frenata sugli asset russi, allarme per il rischio influenze russe sul voto. Dall'Irlanda Antonio Tajani traccia la linea mentre cresce la preoccupazione nelle cancellerie europee per l'escalation attribuita a Mosca dopo l'attacco all'aeroporto di Lipsia. Il vice premier italiano ha riconosciuto come neanche l'Italia sia completamente al riparo dalle minacce ibride russe o da sabotaggi. Non si può escludere nulla in questa fase, il senso del suo ragionamento condiviso con i giornalisti.
6: Tre persone sono morte, fra cui il presunto attentatore, nella sparatoria avvenuta in un condominio nel centro di Minneapolis. Quattro altre persone sono rimaste ferite, fra queste tre agenti della polizia, secondo quanto riferito dalle autorità. Il sergente Garrett Partner del Dipartimento di Polizia di Minneapolis ha dichiarato in una conferenza stampa che non è ancora chiaro come sia morto l'autore della strage.
5: Giulia Presutti ha annunciato l'intenzione di rinunciare alla co-conduzione di Report. La decisione è stata annunciata con una mail inviata dalla giornalista ieri sera al direttore degli approfondimenti della RAI, Paolo Corsini, nella quale spiega che ha preso questa decisione nella speranza di aiutare in questo modo la trasmissione che mi ha formata e alla quale ho avuto l'onore di contribuire. Presutti, con Daniele Previncenzi, era stata nominata alla conduzione della trasmissione dopo la rimozione di Siegfried Ranucci.
6: Dopo la quasi paralisi agostana, a settembre il paese si rimette in moto, sì, ma a quale prezzo? Il ritorno a scuola e al lavoro si traduce per le famiglie italiane in un appuntamento assai spiacevole con portafoglio e calcolatrice, per almeno due motivi: da un lato la simultaneità di tutte le spese obbligate, dall'altro i rincari che quest'anno si preannunciano significativi sui bilanci domestici. Già provati dagli aumenti di luce, gas, benzina, gasolio e alimentari, si abbatteranno pure gli extra per libri e corredo scolastico e le quote di iscrizione per tutte le attività pomeridiane che i figli frequenteranno nel corso dell'anno.
5: Il Teatro La Scala di Milano ha ospitato l'edizione 2026 del Gran Gala del Calcio AEC 2026, organizzata dall'Associazione Italiana Calciatori in collaborazione con la Lega Calcio di Serie A. Di Marco eletto miglior giocatore, Fabregas miglior allenatore, l'Inter la società dell'anno.
6: Per ora è tutto, a più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.

0: Guardala.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
3: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
4: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
3: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
4: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
5: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
4: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi. Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
6: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
4: Ti stiamo aspettando!
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica, l'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. In palese ritardo, ma non per colpa mia, perché possiamo dirlo, ragazzi. I treni sono in ritardo, tutto in ritardo e anche io ho messo 17 minuti, se penso, per parcheggiare nei dintorni di Via Panciati, dove è posta la sede di Radio Firenze Viola. E quindi possiamo dirlo, è più facile trovare un mediano svincolato che parcheggio nei dintorni della radio. Purtroppo è andata così stamane, ci siamo mangiati 6 minuti di trasmissione per colpa dei parcheggi. Quindi bisogna fare più parcheggi, perché sennò veramente io arrivo di corsa, sfrenata, sfiatato, sono già stanco. Quindi ragazzi, non so veramente come chiedervi scusa. Vi posso chiedere scusa dando subito un po' di notizie, perché oggi ne ho per tutti, oggi ne ho per tutti. E parto ovviamente da una cosa. Ho portato con me, siccome ho sentito dire da tanti esperti, no, che la Fiorentina ancora è un cantiere, bisogna dargli tempo, bisogna guardare, io ho portato il nastro bianco e rosso, quello dei lavori in corso, perché voglio eleggermi a sindaco dei lavori in corso. Ecco, io voglio fare il guardiano dei lavori in corso. Infatti guardate, mi metto qua, si vede anche un po', per chi ci sta guardando in televisione, io sono, sentite, questa è la fascia da sindaco, io sono il sindaco ecco, grazie regia, sono il sindaco dei lavori in corso della Fiorentina. Vigilerò su questa squadra affinché gli sia dato il tempo materiale per sperimentare tutte le sue qualità. Questo, io sono il sindaco dei lavori in corso. falso, perché ho sentito dire che la Fiorentina bisogna dargli tempo, bisogna guardare, e io sono sindaco dei lavori in corso, quindi benvenuti in questa trasmissione che è pronta per vigilare sulla Fiorentina. Ieri io ho sentito in quel carrozzone della festa che c'era sul centenario, ovviamente io l'ho guardato sicuramente, ma in realtà non ho guardato neanche un minuto della festa del centenario, vi ho già spiegato i motivi e vi ripeto, secondo me certi giocatori tipo Amelia, Moscardelli, non capisco perché fossero a giocare in una festa centenaria. Per la Fiorentina si poteva fare tranquillamente con quelli che avevamo, perché potevamo trovare. No, io non sono il direttore dei lavori, io sono presente l'ufficiale dei controlli, io sono l'ufficiale che controlla, mi metto la fascettina, come quando c'è le manifestazioni c'è il dirigente di polizia con la fascia da sindaco, io sono quello che controlla, io voglio assicurarmi che tutto venga fatto alla maniera giusta. Però ieri, tra tutte le dichiarazioni, ce ne sono due che mi hanno colpito particolarmente. La prima è quella di Pizarro, che ovviamente dice che figure come quelle del Frosinone fanno schifo, lo traduco io, e che non si può venire qui per passeggiare, e io sono pienamente d'accordo con il PEC su questo, come ci siamo già detti senza problemi durante tutti questi giorni. Del post Frosinone adesso siamo nel pretorino, e quindi mi sento di sposare l'idea che a Firenze non bisogna camminare, di Pizarro. Però quella più importante è quella di Marco Donadel, che è un allenatore, che è una persona che comunque sia di calcio un pochino se ne intende più di me, e che ha detto che appunto bisogna dare almeno un mese a questa squadra. Io sono d'accordo, però a maggior ragione rilancio quello che dico tutte le mattine e voglio ridirlo un'altra volta, che secondo me, secondo il sottoscritto, poi ognuno può sbagliare e può dire le cazzate che gli pare, in questo momento di fine mercato Paratici avrebbe bisogno totalmente di prendere le difese di Fabio Grosso, perché anche ieri se ne è sentite di tutte, e questo ovviamente va a, come posso dire, impattare anche nell'animo di un allenatore, penso che possa sentirsi da solo, o forse non si sente neanche da solo, però c'è, cioè, comunque sia pubblicamente in questo momento sta parlando lui, quindi io mi aspetto che qualche dichiarazione da dentro la Fiorentina vista la fine del mercato. Poi speriamo ci sia una conferenza dove si può comunicare sulle scelte fatte, sui cambi fatti e quant'altro. Io però di ieri ne esco gaudioso da una questione. Io non so quanti di voi sono amanti di Elio e le Storie Tese, dei cantanti un po' anche così, diciamo, del rock trash e quant'altro. Elio e le Storie Tese compongono grandi melodie. Una di queste è ovviamente quella di Cara Ti Amo. Cos'è Cara Ti Amo? Cara Ti Amo è un surreale racconto tra un uomo e una donna, dove quando l'uomo dice una cosa alla donna, lei risponde con il contrario. Io penso che in questa città sia pieno di donne di Cara Ti Amo, ma non di donne nel senso di donne presenti a Firenze, cioè come il tifoso della Fiorentina è la donna di Cara Ti Amo, perché ci sono certi giocatori e fanno tutti schifo, si vende per i giocatori e vanno tutti bene. Sembra quel pezzo dove lui dice: vorrei palparti le tette, porco, mai ti toccherei con un fiore, Finocchio. Esattamente questo, cioè c'è Gudmundsson e Mandragora, per fare un esempio, ne prendo due, gli ultimi sono andati via, fanno schifo, bisogna dargli più tempo, non devono stare, Mandragora buono a fare la riserva, si danno via. Ma perché si sono andati via? Gudmundsson regalava la Lazio, non si può fare, Mandragora di qua. Ragazzi, bisogna ogni tanto mettersi in pace, ecco, diciamo bisogna mettersi l'anima in pace, e l'anima in pace mi sembra che non se la sia messa Mandragora, che sicuramente ci segnerà domenica. Ma noi dal post di ieri di Rolando Mandragora abbiamo capito una cosa gigante. A parte la prima, io lo dico al caro Rolando Mandragora, decidete voi come chiamarlo, io non ti rimpiangerò, perché io mi ricordo quel 72esimo fucking minute a Praga, quando hai sbagliato quel rigore in movimento, perché se fai quel gol, caro Mandragora dei miei stivali, noi siamo a tatuarsi la Conference sul braccio, sull'avambraccio, non siamo qui a piangere davanti a quegli ubriaconi degli inglesi. E quando poi parla nel post del concetto di famiglia e dice con Rocco e Catherine, Joe e Camilla, Daniele e Alessandro, questo concetto regnava sovrano e si percepiva. Nel cambiamento di queste figure negli ultimi mesi qualcosa è cambiato, a discapito dei rapporti, e senza questi ultimi si fa una grande fatica, per il mio modesto parere da uomo. Posso dirlo? Grazie a Dio abbiamo Fabio Paratici, perché a me questa roba della squadra come famiglia, dell'unione degli intenti e uniamoci nel vincolo sacro dell'amore, per poi andare a fare le figure dell'anno scorso, ultimi in classifica, Sassuolo, chi batte, chi non batte, lo spogliatoio e quant'altro, ben venga che ci sia Paratici e che abbia tolto tutte queste ederacce, marce che avevamo in squadra, perché comunque sia, ragazzi, il vero punto è quello lì, è inutile, cioè, con Daniele e Alessandro, e quindi io posso dire meno male c'è Joseph e Fabio, perché lui gli chiamano per nome, li chiamano anche per nome, meno male che Joseph paga Fabio e che li ha mandati via, li ha cacciati finalmente, e peccato non si è potuto applicare su tanti altri anche, perché a me veramente quando nel cambiamento di queste figure qualcosa è andato a discapito dei rapporti e senza questi ultimi si fa una grande fatica. Posso dire, aria, la sentite l'aria fresca che arriva? La sentite l'aria fresca che arriva? Perché questa gente qui che pensava, forse chissà cosa è successo dentro ai Viola Park, perché erano una grande famiglia, chissà cosa è stato tenuto sotto il tappeto. Io preferisco che non sapere le cose che succedono dentro, ma che poi comunque sia qualche cosina possa darmi, ci possa essere un po' di cazzima. Quindi io, ragazzi, non vorrei, cioè, anzi vorrei pensare che forse quello che noi ci siamo ritrovati adesso in mano è qualcosa che veramente ha bisogno di un po' più di tempo, perché comunque sia le ultime due partite c'era anche in campo gente che, ragazzi, forse non gli interessava veramente della Fiorentina, ma gli interessava più della famiglia, capito? Della grande famiglia felice. A me della grande famiglia felice non me ne frega niente. Poi lo ridico un'altra volta, io sono totalmente sul carro del nostro Beto, della grande betoniera, della grande, il grande Beto, io sono uno di lui. Ragazzi, io non so se avete visto gli occhi di questo ragazzo. Ieri hanno fatto un'intervista sui canali ufficiali della Fiorentina. Ovviamente io, essendo un grande oggi controllore dei lavori, devo analizzare tutto. Quelli della Fiorentina, cioè ieri hanno fatto vedere l'amore che questo ragazzo può avere. Io poi, ragazzi, ieri mi sono riguardato un po' di gol di Beto anche con l'Udinese. Io non sono d'accordo con voi che dite che non è sostituibile rispetto a Ken. Di sicuro sulla carta il Ken dei primi sei mesi e questo Beto forse non sono neanche paragonabili. Però, ragazzi, questo è uno che c'ha corsa, c'ha voglia, c'ha spinta, c'ha spalle. E ragazzi, speriamo. E io voglio essere speranzoso. Poi tanto ora ci sarà qualcuno come quella, la fidanzata di Cara Ti Amo, che gli dice: mi metto il goldone, ho un desiderio di maternità, ho un desiderio di paternità, mettiti il goldone. È quella lì, cioè tanto sicuramente ci sarà qualcuno che mi verrà a dire a me: no, perché te, vedi, sei sempre positivo, sei sempre di qua, sei sempre di là. Ragazzi, ma non scherziamo. Io poi ho da dire una cosa all'ufficio stampa dell'Inter, che non all'ufficio stampa dell'Internazionale di Milano, intesa quello che lo fa davvero, ma al giornalista che ne prende sempre le parti, ne la difende urbi e torbi in tutte le sedi, e ovviamente al suo giornale, che è Libero. Ieri ho visto le pagelle dando 4 alla Fiorentina. Io dico questo, lo dico proprio, me la faccio uscire dal gargarozzo, ok? Se Libero ha dato 4, essendo un giornale di caratura nazionale, io mi auguro di fare come l'anno scorso ci auguravano appunto tutti, compreso lo stesso Biasin, che in tanti avevano già sperato nella nostra retrocessione. Io mi auguro che questo 4 grosso lo appenda dentro lo spogliatoio e faccia tirar fuori i coglioni a quelli che vanno in campo, perché l'altra sera ho sentito una frase durante il centenario allo stadio con i giocatori: quando ti metti questa maglia non ti va più via. Ecco, davanti a questo 4 io io davanti a questo 4 prendo, tiro fuori i coglioni e poi a fine anno vado dai signor Biasin e glielo faccio vedere, glielo tatuo addosso e vi dico di più, io spero di vincere anche una partita con l'Inter. Ragazzi, dare un tuppenza e sabbia un po' troppo i nani, no, beh, io non, il gioco dell'altezza non lo facciamo, abbiamo avuto dei giocatori molto bassi e erano molto forti, quindi non penso. Grande metafora, Dario, bravissimo, ma ti do per certo e fra 3 minuti ti arriva il messaggio dei Bomber, il re di questi tifosi. No, guarda, attenzione, Bomber è un intellettuale, pregherei di utilizzare questo termine, ovvero Bomber Viola è un intellettuale di questa trasmissione e come tutti gli intellettuali che abbiamo in questo paese, che sono più ovviamente c'è più intellettuali che gente che lavora, come tutti gli intellettuali va rispettato. E Bomber Viola ha una posizione critica, però se non ci fosse lui io starei male, cioè lui è il faro che io mi sono svegliato la mattina, cioè se non lo sento ogni giorno mi preoccupo. Ecco, secondo applauso, c'è un'altra radio che sta prendendo per il culo dicendo che Beethoven è buono per fare i traslochi, senza che abbia ancora giocato un minuto. Questo è Firenze, purtroppo. Guarda, allora io ti dico questo, Francesco, è vero, anche lì io la prendo sul ridere. È chiaro che loro volessero qualcos'altro, perché pensava, ovviamente anche la Fiorentina ha fatto trasparire l'idea che l'attaccante che sarebbe arrivato sarebbe stato più forte, uguale o più forte a Ken. E sulla carta rimane un pochino sbruciacchiato, un po' come il pane se tu lo lasci troppo sulla brace. Però io ti dico, loro lo possono anche dire. Poi se lo scaricatore dei traslochi ti fa 3 gol nelle prossime 3 partite e poi ti cambia la musica. Ricordo che gli stessi, ma a tanti anche qui, tanti anche in altri posti, in tutte e 3 le radio di Firenze, dicevano che Ken non avrebbe mai segnato, che Ken era un pippone perché aveva fatto 0 gol alla Juventus. È chiaro che il tuo identikit, il tuo curriculum vitae è un curriculum che arriva dritto. Quello di Beso è un curriculum che negli ultimi anni non si è fermato, ma di certo non è un curriculum d'appetito come quello casomai di Gonçalves. Però io, ragazzi, mi fido, io sono sul carro Beto senza se, senza ma, credo che Beto sia funzionalissimo nel nostro gioco e che possa funzionare al 101%. Poi, vado anche su altri messaggi, tipo quello di Luigi, incredibile, in curva ci credeva nessuno, è un incubo, sono passati 3 anni e ancora devo rivedere la partita. Guarda, io dico questo, Luigi, io penso che quella sera lì non ho pianto, quella sera lì mi giravano i coglioni, poi ho scoperto che la colpa non era di Italiano, anche perché si è giocato 2 finali con veramente i pizzicagnolo, con tutto il rispetto dei pizzicagnoli e un edicolante, poi ci siamo ovviamente, cioè, ragazzi, a me sentire quelle parole di Mandragora dopo quell'errore lì, ti dico anche io, cioè, Mandragora se lo deve ricordare cosa è successo. Ecco, ricordo ancora qualcuno parla di Bobby Love che avrebbe fatto più gol di Ken. È vero Adrian, l'ho detto io credevo, e ti dico di più, per me Piccoli purtroppo gioca in una squadra in questo momento come Bologna e non sicuramente ha dei problemi realizzativi come li abbiamo noi. Piccoli per me quest'anno era un'ottima riserva, con Pellegrino è un'alternativa, forse in queste prime 2 partite avrebbe addirittura fatto meglio di Pellegrino perché è un tipo di giocatore diverso. Secondo me Piccoli quest'anno va sicuramente in doppia cifra, giustamente, poi questa è una mia opinione che rimane. Io su Piccoli quest'anno ci avrei giocato una fish, l'avrei messa una fish sopra, però ragazzi, si può anche, cioè, ripeto, è stato bene cambiare perché si è detto bisognava mandare tutti via e quindi è stato bene cambiare. Però ragazzi, io ti ripeto, io su Bobby della Ovo ci avrei creduto se si fosse tenuto un certo stile. Se ha mandato via tutti, bene, mi fido ciecamente. Io ti ripeto, non ho problemi a dire che credevo anche io credevo in Piccoli, ma non lo dico. Mandragora è stato un merdone, mi dispiace per lui, ma doveva ringraziare e chiedere scusa per l'inferno dell'anno scorso. Il calcio non si fa con le grandi famiglie. No, ma vedi, geometra, quello che ti dico io, a me la cosa che mi puzza adesso, dato che c'è stato Gosens e Mandragora che raccontano questo racconto di come quando sono arrivati Parati ci è cambiato tutto, io non vorrei che tanta melma che c'era l'anno scorso nello spogliatoio, ma non melma umana, melma che succedeva, sia rimasta nascosta per questo senso di famiglia, che poi Paratici abbia preso le testine di quelli che voleva far fuori, tipo indovina chi, e ha chiuso la finestra. E quindi io di questo sono contento. Infatti erano così tanto famiglia nello spogliatoio, si sono dati in avviso: bene, ci sia un capo che comanda e sia anche che controlli, anche perché i ritardi io non li vorrei vedere, e anche le seratine a ballare, i suscini in piazza Ferrucci e quant'altro. Grande Dario Mandragora patetico nel salutare Daniele e Alessandro, fa capire come non potesse proprio funzionare la società. Esattamente, questo sono il 100% d'accordo. Vedi, Cecinese, una volta io e te siamo d'accordo, vedi, da quando sono direttore dei lavori, una volta al giorno siamo d'accordo anche io e te. Ciao, buongiorno, fosse stato per me anche Fagioli l'avrei mandato via. Allora, su Fagioli il ragionamento è diverso. Io Fagioli non l'avrei mandato via a giugno. Fagioli, se lo vuoi mandare via, lo mandi via a giugno, non lo puoi mandare via l'ultima settimana di settembre. Io vi dico, resto del principio, l'anno scorso si voleva fare tabula rasa e per me se fosse andato via non sarebbe successo niente. Resto anche però della mia idea sul fatto che Fagioli sia un giocatore che, a detta dei più grandi allenatori di questo paese, sia il giocatore più tecnico che hanno avuto. Uno su tutti lo dice Max Allegri, e se Allegri firma, io ci credo. Poi voi siete dei Zerbiani e tutta quella roba lì, benissimo. Io, se Max Allegri firma per Fagioli, mi fido. Quando ho letto quelle parole di Mandragora ho capito una cosa importante: è stato chiuso il giardinetto dei giochi di molti, roba da terza categoria. Babu, sono... guarda, state tutti dicendo cose che io non sono d'accordo, di più. E questo è l'indicatore che afuera, e questo significa che forse a gennaio arriva un'altra mandata, un'altra scarica del vate. Avete presente il cesso di Italo o il cesso degli aerei? Ecco, io mi immagino questa scena, questa gif, dove ci sono tutte le faccine dei calciatori che abbiamo mandato via, e Paratici che scarica col dito, e poi... hai visto cioè, il cesso di Trenitalia quando scarica, fa... Ecco, noi si è fatto questo, si sono mandati tutti via. Pernocchio, cazzo, ancora ho le cose appese nello spogliatoio, ti pare abbiamo portato bene? Io non mi ricordo chi è che no, ha appeso la lavagna, Pioli. No, io voglio mettere l'articolo di Biasico, scritto Fiorentina 4. E gli dico: voi siete una squadra da 4, vi sentite una cazzo di squadra da 4? No, non siamo una squadra da 4. Per me siamo una squadra da 7,5 e anche più, però c'ho da contare sicuramente uno 0,5 in meno per Grosso. Sicuramente manca qualche cosa, però io, ecco, ti dico, io lo appenderei semplicemente a monito. Dario, ma 4 sarà il posto in classifica a fine anno e non il voto in mercato? Guarda, io lo dico ora, io se arrivo dall'Europa League in su, si può organizzare la festa di C'è Polemica, cioè si potrebbe organizzare, tutti hanno fatto la camminata, noi si fa la sbirrata, ci si mette ai giardini dietro la Fiesole e porto io le birre, ci si mette lì e si sta tutti, ora si prende uno che c'ha la chitarra, uno che c'ha la chitarra che suona, poi si fa i limoni, si fa le cose, si fa tutto. Io voglio festeggiare così, se si dovesse arrivare dall'Europa League in sud. Anders, ieri alla Fiorentina ho avuto la sensazione di tutto molto triste. La Fiorentina è un Firenze che non c'era e non c'è più. Una Firenze stanca e un po' vetusta. È una Fiorentina attuale che respira questa situazione. Boh, questa è la mia sensazione. Ender, allora, che Firenze sia una città che non è più la stessa, è chiaro. Firenze è una città che si è svenduta forse dei suoi ideali. Io l'unico momento di vera fiorentinità dell'ultimi forse 10 anni, credo, d'averla vista alla festa dei tifosi in piazza, quello è stato un momento di grande fiorentinità, di riprenderci quello che è nostro. Poi per il resto, ragazzi, basta girare, cioè Firenze è la città più bella del mondo, è un paradiso terrestre, ma dentro c'è il centro di Firenze e di fiorentini ce n'è ben pochi. Ecco, dopo che fai 4 del fenomeno Biasin, arrivano in Europa, cantiamogli. No, vabbè, ma io tempo al tempo, vedremo chi avrà ragione, spero di averla io. Pellegrino sostituto di Ken, Beto sostituto di Piccoli, vorrei capire che cosa Beto fa la panchina. No, Beto è il sostituto di Ken, Pellegrino è il sostituto di Piccoli, Leonardo, non è così. Beto è il sostituto di Ken, Pellegrino è il sostituto di Piccoli. Beto non fa la panchina, si alterneranno. Io vi dico di più, io spero che Grosso li faccia anche giocare insieme, perché Beto è un giocatore, guardate il gol che fa Beto contro la Lazio con l'Udinese, che fa 50 metri di campo a corsa. Quindi guardiamo giocatori del genere, immaginati avere Mastantuono, Gonçalves, Attà, che fanno quel tipo di gioco. Però noi bisogna andare all'attacco, non si può aspettare che arrivino i ripartiti di contropiede. Noi si deve essere una squadra che appena c'è il pallone in campo, noi si prende e si va a mangiare, si va a sbranare, si va in attacco, le porte degli avversari devono essere bombardate di tiri da parte della Fiorentina. Bisogna vedere il nostro talento. Noi ora siamo fortissimi davanti e mollini dietro. E quindi dove bisogna andare? Sarebbe chiaro da spiegare. Comunque dare il voto oggi si può dare alla voglia di cambiare, alla capacità di cercare nuovi acquisti ottimi sulla carta, ed è 8. Il voto alla campagna acquisti è andata a novembre. Sì, ma io sono d'accordo, 7,5-8, il mio range è quello. Non capisco quelli che hanno dato 6,5-7, così, che davano 6,5-7 ai mercati, con Somme, Lussi Caviglia, Belotti, Faraoni. Cioè, ragazzi, ma voi vi rendete conto che mercato è stato fatto quest'anno e che mercato gli sono stati fatti a Italiano e Palladino? Cioè, ragazzi, io poi vi riprendo un esempio, perché ieri l'ha detto una nostra ascoltatrice e mi fido. Io ho dei dubbi, ve l'ho già detto, su Gnonto. Ho dei dubbi molto forti su Gnonto e spero che me li butti giù lui. Mi piace il coro che gli facevano in Inghilterra. E si parlava dei famosi scarti che erano Cataldi e Bove. E se Beto fosse uno di questa roba qui, considerato da alcuni uno scarto, e invece non lo è. Giuseppe, ciao Dario, che ha vinto ieri la sfida della birra o la banana. Allora, per chi non lo sa, io presento i giochi di San Martinese a Campi Bisenzio, anche stasera e domani dalle 9 alle... fino a che non si è finito. Ieri si è fatto un gioco con la birra e una banana tra le gambe, e hanno vinto gli azzurri, secondi i rossi, terzi verdi, quarti bianchi. Quindi se stasera volete venire, tanto stasera o andate a vedere qualche concerto, c'è gli Zen Circus a Sesto, oppure venite a vedere me, che almeno ci si diverte. Grandi premi e anche grandi lotterie. La scena vergognosa sui rigori con il Sassuolo, sì, forse sarà quello il grande senso della famiglia. La famiglia, mandama, vai a mandragola, vai a... Già che c'era, doveva vendere anche il peggio di tutti, De Gea. Ti ricordo che la sua fortuna è stata aver parato due rigori al Milan. No, Costa, io ero per mettere Martinelli e Falcone, ricordiamocelo, ma non si tocca De Gea. Sicuramente ha delle colpe, ma andare a discutere David De Gea è come andare a discutere la bellezza di Michelle Hunziker, che è una delle donne più belle d'Italia, oppure la bellezza di Anna Falchi, oppure la bellezza di Stefano De Martino, prendendo anche un uomo, almeno si fa par condicio. Discute la bellezza di una cosa. Il campanile Isotto è il campanile più bello del mondo. È indiscutibile questa cosa. Il battistero è bellissimo, è indiscutibile. De Gea è indiscutibile. Si può dire che ha sbagliato su certe cose a Frosinone, che è in questo momento invecchiato su certi momenti, ma sicuramente non è coadiuvato da una fase difensiva adeguata. Ricordo McMenian l'anno scorso, miglior portiere della Serie A, le papate che faceva perché il Milan non andava in difesa. Se tu gli dai una difesa compatta, De Gea torna a essere De Gea. Quindi non iniziamo a sparare dritti su De Gea, ragazzi. Ma Portello in dolè, Portello, Pontello, lei in ferie. Lei in ferie torna settimana nuova, con calma, perché ovviamente Manfred è un vero signore, quindi ci presenterà con calma. Lorenzo da Scandicci, prepariamoci a partire dallo 0-1, perché Mandragora ci fa gol sicuramente. Sì, ma c'è anche Fortini, il sempreverde Fortini, arrabbiato. Ieri poi è uscita un'intervista a Cronaca di Spogliatoio di Hayode, che dice: ho fatto bene a andarmene, più o meno lo riassumo così, e io sono d'accordo. Hayode ha trovato a Londra, al Brentford, un posto del cuore, che lo è anche per me, perché io da quando ho vissuto il G-Tech ho in Premier simpatia molto per i Bees. C'ho due sciarpe bellissime, tra l'altro i Bees hanno una terza maglia altro che quella roba bianca rossa che ci sa noi, con i giglio sputato sopra. Facciamo, quella è una bella maglia, c'hanno una maglia tutta nera come le api gialle, bellissima. Secondo me ha fatto veramente bene Hayode. Abbiamo fatto bene a cederlo. Noi avevamo sovrabbondanza, Dodò, Fortini, hanno scelto lì. Fine. Se vi ricordate, il signor Beth all'Udinese era considerato un grandissimo come Davis oggi. Il signor Beth è stato cercato e comprato dalla Premier con un comportamento da professionista. Il Ken ci ha lasciato spesso nella cacca, comportamento scorretto. Dalla Premier manca una squadra si è fatta avanti. Sono straconvinto e farà benissimo. Chi è Biasin? Il tifosetto dell'Inter è Como? Sì, è un comasco e ti fa Inter. Forse viola Matteo, purtroppo, dalla provincialetta, Como, merda, assolutamente, però... diciamo che sul lago vi stai bene. Portello, se bello il letto, il problema del quale sento veramente poco parlare tutti è che manca la roba giusta al centrocampo, ma adesso manca proprio un giocatore di numero. Io spero che tra gli svincolati, i mercati arabi, si possa andare a prendere quel nome là, andando a dargli dei soldini. Prima però io capisco se gli voglio tenere un pochino in tasca, perché per un altro motivo ben preciso, ovvero che appunto bisogna vedere che si vince, insomma, bisogna vincere, perché ripeto, se si dovesse perdere io voi pronto, che c'è? No, se dovesse perdere tocchiamo ferro, io spero che Parati ci prenda il telefono e chiami, sapete chi, ovvero il gigante Antonio Conte. A Firenze bianchi-rossi, verdi-azzurri lottano nell'arena del calcio storico in un misto di rugby e rotta libera e pugilato, mentre a campi lottano con la banana e la bottiglia. No, è tipo Giochi senza frontiere, è una roba molto simpatica, sono giochi molto simpatici, tirare la fure, quello, la bacia, sono giochi simpatici per divertirsi tra amici tra i quartieri di San Martino di Campi. Anna Farchi, Michelle Uzzi e Rodario possono essere le tue maglie, mamme di donne ce n'è di meglio. Bah, posso dire, io secondo me queste sono tra le donne più belle, Michelle Uzzi secondo me è tra le più belle d'Italia, non c'è problema, ma di gran lunga, arrivare all'età che c'ha in quella forma fisica, c'è delle ciofeche a giro tra uomini e donne e ragionano anche. Allora, le bellezze invecchiano, sono d'accordo con te che bisogna andare in campo e mordere tutti, certo, come dei cagnacci Costa. Guarda Walter, ho fatto un pezzo sul Libero che risponde al 4, ho detto io lo appenderei sullo spogliatoio della Fiorentina e poi se ci si vede a fine anno, e tanto lo trovo nei corridoi l'ottimo Biasin, gli batto il coppino sulla testa se lo becco e si va bene, come l'anno scorso, si doveva retrocedere per tutti e poi alla fine non siamo retrocessi, quindi ho dell'ottimo godimento in avanzo. Allora, mandiamo un audio e poi chiamiamo il nostro ospite di oggi, il giovedì, che lo ritroviamo con grande piacere, vai.
8: Ciao, grande Dario, ciao.
7: Grande Dario.
8: Recapitolando, abbiamo tolto le mele marce. Società ha speso 130 milioni e passa. Paratici ha fatto un capolavoro. O no? Abbiamo preso il miglior centrocampista del campionato italiano, il miglior centrocampista del campionato turco, giovani in prospettiva. Abbiamo preso Bedo, un grande goleador. Vuol dire che da ora in poi abbiamo dato dei voti alti al mercato. Vuol dire che da ora in poi la patata bollente passa a grosso? O via, vediamo.
7: No, la patata bollente.
8: Ciao.
7: La patata bollente è di grosso e deve risolverla in poco tempo. Il Torino devono arrivare i risultati. Cioè, tra Torino, Venezia e Napoli bisogna fare almeno 4 punti, ma io sarei per farne 7, partendo da 7 secondo me. Mi vedo già Mastantuono e Gimenez a novembre e dicembre con le berete a fa danni. Io ripeto sempre un principio aureo e poi che lo faccio anche sulla mia vita, perché io sono uno che mi garba divertirmi molto la sera e la nostra regia lo sa, perché in questi giorni mi sveglio presto, ma da settimana prossima ricomincia la sveglia a chiamata, perché sennò qui con il cazzo mi tiro su. Mi piace far festa. Se uno è ligio nel lavoro e poi fa festa la sera, per me può fare il cazzo che gli pare. Cioè, io non è che dico che il calciatore deve stare a casa a guardare le reazioni a catena la sera e poi andare a letto con la minestrina. Per me uno può fare anche serata, ma in campo poi si va per vincere, si va per fare il culo agli avversari, non per fare bisogna entrare in campo e a spingere, ragazzi. Allora, ritrovo con grande piacere anche in questa terza stagione di Cepolemia, anzi terza e mezzo di Cepolemia, possiamo dire quarta, il mio amico Federico Castiglioni. Ciao Fede.
9: Dario, buongiorno, ben ritrovato agli ascoltatori.
7: Tu che sei un esperto, un grande, diciamo, amante del pallone, io ti chiedo, sei salito con me sul carro Beto o sei a terra? Partiamo da lì.
9: Allora, ma guarda, a me Beso non dispiace, non penso sia Batistuta, però sinceramente avere come due opzioni di attacco nel ruolo di centravanti Beso e Pellegrino mi sembra che siano due buone opzioni, giocatori con caratteristiche simili ma un po' diverse, quindi su certe cose ci puoi contare su entrambi e su altre cose si comporteranno in campo in maniera un po' diversa. Ci sta, sono possibili variabili per l'assetto tattico. È un giocatore che non farà 20 gol perché non l'ha mai avuti nelle corde 20 gol, però quei 10-12 gol a stagione te li garantisce. Fisicamente sta abbastanza bene, ha giocato con continuità all'Everton, aveva fatto male il primo anno, ecco. Va bene, forse è un giocatore che abbiamo pagato un po' caro, ma questa è l'estate spendereccia della Fiorentina, mi sembra evidente. Quindi tanto poi i soldi non sono né miei né tuoi, quindi poi se ne occuperà il commercialista della Fiorentina di queste cose.
7: Sì.
9: Sul lato tecnico va bene, va assolutamente bene.
7: Allora, parto da un'altra cosa. Volevo sapere se vuoi dare un commento anche tu sulle parole di Mandragora, che ha ringraziato Daniele e Alessandro perché è finito il significato di famiglia. Io invece voglio ringraziare Paratici per quello che ha fatto, ovvero mandare via questa roba qui, perché con la famiglia si è tenuto nascosto le cose, mi sembra. Poi dimmelo anche te.
9: Ma allora, guarda, sono tanti i giocatori che in questi anni si sono ritrovati in una situazione di cambio di dirigente o comunque di cambio di linea aziendale, che pensavano di avere delle garanzie per il futuro e poi non sono arrivate queste garanzie. Tutti se ne sono andati lamentandosi di questa cosa. Va bene, ci sta, è legittimo. Sul discorso della famiglia, ora non serve stare a fare pettegolaggio e cose simili. È evidente che l'anno scorso la famiglia non se la passava bene, non c'era un bel ambiente.
7: No, ma infatti, io ti dico, per fortuna è arrivato uno e la famiglia l'ha levata.
9: Esatto, lì andavo, cioè se quella era la famiglia, forse è bene che tanti abbiano cambiato aria. Poi sinceramente non mi aspettavo l'uscita di Mandragora, non quella ai microfoni, ma l'uscita dalla
7: Fiorentina,
9: cioè, la cessione all'ultimo, non me l'aspettavo, perché ormai ho detto, pensavo, ok, se lui accetta magari un ruolo un pochino di secondo piano ci sta, è un giocatore che comunque tanti anni che è qui, ora lavori un attimino in continuità, però evidentemente sono state fatte valutazioni diverse. Non mi strappo le vesti per la cessione di Mandragora. Poi è un giocatore che in qualche modo è nella storia della Fiorentina, perché se non ricordo male dalle statistiche, a questo momento è il miglior marcatore europeo della Fiorentina, quindi la cosa mi fa un po' ridere, perché forse indice di tante cose anche di quello che è la Conference League, dato che ha giocato solo quella. Però cioè, pazienza, va bene, è stato ceduto, non era una prima scelta nelle gerarchie né di Grosso né della dirigenza. Arrivederci, grazie.
7: Sì, sono d'accordo. Qualche voto gli dai tu al mercato della Fiorentina? Io parto da un principio, poi dimmi anche se lo condividi e quanto gli dai. Parto dal principio che per dare un voto a questo mercato bisogna ricordarsi cosa siamo stati in passato, ovvero se tu in passato dicevi, o comunque sia, avevi dato 6,5, 6, così, non gli puoi dare meno di 7,5. Cioè, replicare un 6,5 a questo mercato con oltre 140 milioni spesi e si arriva oltre 200 con i riscatti, via tutte le mele marce e quant'altro, non glielo puoi dare. Cioè, se gli davi 4, forse gli puoi dare 6. Se gli davi 6, gli devi dare almeno 7,5, perché se no vai veramente a battere la testa dove siamo andati prima in passato, per esempio, con i vari faraoni, Belotti, Som, Nicolussi Caviglia e compagnia cantante.
9: Mi hai ricordato un sacco di giocatori incredibili, va bene. Allora, non do il voto al mercato e ti spiego anche perché. Perché è un mercato che ovviamente a me lascia molto soddisfatto, perché sono arrivati tanti giocatori importanti, tanti giocatori tecnicamente bravi. È un mercato tanto, però c'è un però, e purtroppo l'abbiamo così visto, no? Assaggiato quali possono essere i problemi di questo mercato nelle prime due partite di campionato. i nomi individuali sono tutti nomi di giocatori forti. Abbiamo preso tanti giocatori forti, sono stati fatti investimenti pesanti, anche ragazzi giovani, quindi questo è un instant team, però è un instant team con giocatori di prospettiva, che quindi se funzionano bene le cose poi si rivalutano, migliorano i loro valori tecnici, aumenta il loro valore, quindi rientri anche delle spese. Alcuni sono prestiti, quindi se va male le cose le mandi via, eccetera eccetera. Però il complesso, c'è il rischio, dato che sono arrivati così tanti giocatori, c'è il rischio che sia un pochino disorganico. Perché? Perché non abbiamo ancora l'idea chiara su come questa squadra debba essere messa in campo. Era una domanda che ci facevamo io e te l'ultima volta che ci siamo sentiti.
7: E ce la rifacciamo anche oggi, perché...
9: Esatto, ce la facciamo anche oggi.
7: Cioè, io l'ho detto prima, cioè secondo me con la formazione che hai, con la classe che hai dietro, perché tu dietro hai una classe immensa, cioè Fede, bisogna essere sinceri con noi stessi, tu dietro hai una classe sfrenata, tu davanti hai una classe

0: per fare grandi cose. Ti chiedo allora, io ieri sera lo spettacolo deprimente di ieri sera io non l'ho visto. Dico deprimente perché per me fare un centenario, con tutto il rispetto per Moscardelli e compagnia bella, non mi interessa. Però ti dico anche, sentire Frizzarro dire che appunto non si può venire a passeggiare a Firenze dopo la partita del Frosinone mi ha dato un po' d'aria in corpo, cioè aria fresca in corpo, non per fare i peti con Beto, però capito.
1: No, ma sono d'accordo, ma è quello che dovrebbe essere, però la verità è che la partita col Frosinone è andata al contrario. Ma perché? Perché è una squadra giovane, una squadra completamente nuova ed è soprattutto una squadra che gli manca ancora un pochino un assetto definito. Quando te prima hai detto che hai la sensazione, no, che Grosso sia un pochino solo, ce l'ho anch'io e mi sembra che lui questa cosa la stia somatizzando parecchio. Grosso è un allenatore, si vedeva anche l'anno scorso al Sassuolo, soffre un po' la pressione, soffre la tensione sempre molto teso in campo.
0: Poi si fa, l'hai visto? Gli è sempre con le mani tra i capelli, tutta agitassi. Sì.
1: Esatto, c'è proprio questo linguaggio del corpo che insomma ti dà la sensazione, no, che sia un pochino sempre sul filo del panico. Ovviamente le prime due partite erano da mani nei capelli e lo capisco. Però non vorrei che questa cosa poi venga trasmessa anche alla squadra, e quindi anche la squadra a sua volta la somatizza, e se succede un qualcosa che non funziona poi si sbriciola. Allora, la partita con la Roma, lasciamo perdere anche nelle scelte iniziali, forse era più di qualcosa da rivedere, ma la partita col Frosinone noi abbiamo fatto una prima mezz'ora molto positiva, però sono subito emerse delle fragilità a livello difensivo, perché non sappiamo ancora come comportarci, non si capisce quali sono i principi di gioco che la squadra dovrebbe seguire in determinate situazioni. Se non lo capiamo noi è perché probabilmente non lo sa neanche la squadra in maniera chiara. Quindi quando c'è il problemino, con tutte queste cose messe insieme, si finisce per sbriciolarci. Grosso deve trovare delle risposte a questa situazione. Il problema, tornando al discorso del mercato, e poi chiudo, è che c'è il rischio che la squadra non sia proprio disegnata su sua misura e che quindi lui debba fare delle scelte che sono un po' in contraddizione con quello che è il suo pensiero e la sua idea di calcio. Quando succede così, c'è il rischio, ci sta, che gli allenatori facciano fatica a trovare soluzioni, soprattutto sul tempo breve. Ora io spero che le prossime due partite, che sulla carta sono avversari comunque morbidi, però anche lo era anche il Frosinone, arrivi anche una prestazione positiva oltre al risultato, e quindi
0: tra l'altro si va a giocare fiducia. Allora, col Torino ti dico sono quasi più fiducioso che con Venezia, semplicemente per un motivo, perché giocare a Venezia è sempre difficile, perché Venezia gioca un bel calcio. Io ho visto il Milan contro il Venezia, e Venezia di stroppa gioca un bellissimo calcio, ha dei giocatori, tranne la difesa non mi convince più di tanto, davanti a dei giocatori molto molto pericolosi, molto anche di più rispetto a quelli di Frosinone. Però ecco, questo è quello che penso io. Federico Castiglioni, che ti dico, ci sentiamo giovedì prossimo, sperando di commentare una vittoria e di anticipare, perché sarà la vigilia di Venezia Fiorentina, e quindi ci sentiamo giovedì sperando che almeno di avere 3 punti in classifica.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, speriamo.
0: Grazie mille a Federico Castiglioni. Allora, Dido mi dice: quello che ha mandato il messaggio sulla Urzi e va bloccato. Sono d'accordo totalmente. Con la difesa in queste condizioni è un casino, speriamo di farne uno in più di gol. Quello importa, bisogna sempre farne uno in più di gol. Dario, che emozioni ieri quando uno dei due numeri 10 della storia di Viola ha dato inizio alle danze. L'altro si chiama Manuel, c'era anche un terzo, non lo nomino nemmeno che figura che ha fatto. Ma guarda, su Antonioni io ormai non voglio neanche più esprimere, tanto è una polemica inutile. Ho visto, ha lanciato una nuova marca di occhiali, quelli che lo difendono ancora forse andranno a comprare gli occhiali. Si doveva far partecipare, dice Federico, la squadra alle celebrazioni allo stadio come ieri sera, in modo da far capire di quello che significa per giocare per la Fiorentina. Fede da Porto Tolle. Fede, no, è meglio che non ci siano stati, perché sennò secondo me qualcuno gli fischiava come è successo sabato, e com'è legittimo, perché alla fine il tifoso ha sempre ragione. Dico una cosa e poi sentiamo gli audio in chiusura. Armando dice: Dario Conte no, per favore, io non voglio sentire, cioè se c'è gente veramente che dice non vuole Antonio Conte,

0: bravura e la capacità di Antonio Conte vuol dire che veramente ci si merita di retrocedere. Cioè, io faccio un nome che è un vincente, non un perdente. Andiamo con un audio, vai.
1: Buongiorno Dario.
0: Buongiorno.
1: Sì, sono d'accordissimo, io non rimpiango nessuno, anche perché sti grandi fenomeni non sono andati via, e questo lo certifica il fatto che non avevano quasi per niente richieste. Comunque, ma oltre alle grandi parole ieri, ma un pensierino a Borca e a Pizzarro, che e al PEC che ieri che sono svincolati, io ce lo farei, eh. Quelli in forma come li ho visti ieri, penso che farebbero comodo a, non lo so, mezza Serie A, penso.
0: Ma ora adesso la vedo, la vedo difficile di riprendere quelli. Erano in forma sicuramente, c'è tanti giocatori si tengono ancora molto in forma, quello è ovvio, anche per la salute e quant'altro. Diciamo che io prendo anche il loco Vargas, nonostante la forma di adesso, perché Vargas è il mio idolo da sempre. Cioè, Vargas è Vargas. Vai con un altro audio.
2: Dario, buongiorno. Mai come questa volta tu hai trovato proprio la cosa giusta, cara fiamma delle strefesse, per chi fosse medio, perché non tutti fortunatamente famosi, cara fiamma, veramente meravigliosa. Poi di che si ragiona? C'era gente dopo tre amichevoli che si era fatto, voleva mandare a casa grosso. E andiamo. Ciao dai, cambiare via.
0: Ciao tranviere. Allora direi di citare un pezzo di Cara ti amo quando finisce, perché stiamo per finire la trasmissione, quindi ci uniamo e ora uniamo i nostri corpi nell'estasi suprema che è propria dell'idilio dell'amore. No, perché quando avevo 13 anni mio cugino me l'ha fatto vedere e da allora sono traumatizzata, però possiamo restare abbracciati tutta la notte senza fare niente, sarà bellissimo lo stesso. E no, invece voglio vincere. Ho smesso di seguire l'Italia con Conte, non vorrei smettere di seguire la Viola. Ma che c'entra Costantino? Sarà ad un'altra radio? Tommy, che sei, è una domanda a me su Costantino, io penso sia ad un'altra radio, non qua. Non lo so che cosa lo devo commentare io. Vai con un altro audio, dai.
3: Buongiorno Dario.
0: Buongiorno. Ci
3: sentiamo per la tavola rasa, però bisogna vedere se sono meglio questi. E comunque i 4 alla difesa, io purtroppo ho paura di doverglielo dare. Cross, testa, gol. Cross, gol. Tra l'altro non riusciamo a fare un cross decente nella nostra area. Quello è bello.
0: Questo è vero, questo è vero, vediamo dalla partita con Torino, abbiamo ampi spazi. Vai regia, manda tutto l'ultimo quello che è rimasto, siamo arrivati in chiusura, dai.
4: Buongiorno Darione, due cose.
0: Buongiorno.
4: Una di cui non parla nessuno, ma tanto ne parlerete secondo me nelle prossime settimane. Dodò tornerà a titolare.
0: Sì.
4: Fatevene una ragione,
0: sì.
4: Capelli viola, capelli gialli,
0: sì, sì, sì.
4: È un terzino vero adesso che abbiamo, anche perché spero che Jimenez venga messo fuori rosa, fuori squadra, perché è una testa calda, non serve a uno scogliatoio. L'hanno buttato fuori da Milano, l'hanno buttato fuori dalla Premier, era da cartellino rosso col Frosinone. Dodò titolare. Secondo aspetto, ti faccio notare che dopo la rissa di Sassuolo, che tutti sempre nominano, erano 3 giocatori con Bocci, uno è rimasto, ed è rimasto secondo me perché sarà per Ferrari quello che era Biraghi per Barone. Ciao ciao.
5: Comunque, dopo esserselo conteso a coltellate, Real Madrid, PSG, Bayern di Monaco, la spuntata al Torino, per Mandragora. Il Torino di Cairo, il fenomeno al Torino, è andato al Torino, fatevene una ragione. Al Torino, bye bye!
0: Vai vai, speriamo di non pigliarlo, di non pigliare Gogo contro il Torino, perché tanto con la sfiga ci sa, segna uno tra Mandragora, Comuzzo e Fortini, garantito at the lemon, al limone, ma garantito al limone, sicuramente. Allora, siamo arrivati incredibilmente in chiusura, è volata anche oggi, cioè, nonostante il parcheggio, che sia più facile ovviamente, insomma, in questa città si parcheggia molto male, quindi mi devo fare un parcheggio privato, oppure puoi prendermi un auto. fissa per venire a lavorare la mattina, tanto domani è l'ultimo giorno che vengo in sede, poi mi collegherò sempre dalla mia sacra magione di Milano. Allora io ci tengo a ringraziare Salmastro Simone al coordinamento tecnico, tutti voi che siete rimasti qua con me. Adesso arriva Un Magico Che Si Compra. Noi ci sentiamo domani dalle 9 alle 10, in quella che sarà la vigilia di Fiorentina Torino, continuando a commentare le gesta dei nostri ragazzi, sperando appunto che in questi giorni Grosso stia lavorando per portarci in alto e per smentire quel 4 che ieri Libero ha dato, perché mi piacerebbe molto sbatterglielo in faccia alla fine dell'anno e raccontare che la Fiorentina è tornata grande. A domani, ciao.
6: Radio Firenze Viola.
7: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
7: Radio Firenze Viola.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Il cancelliere tedesco Merz starebbe cercando di guadagnare consensi in Germania attraverso quelli che considera passi quasi duri nei confronti della Russia, ma lo farebbe in modo estremamente goffo. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportato dall'agenzia TASS. In precedenza il presidente russo Vladimir Putin aveva definito i nuovi provvedimenti antirussi adottati dalla Germania con il pretesto dell'incidente con un drone all'aeroporto di Lipsia un grave errore delle autorità tedesche, contrario agli interessi della popolazione del paese.
12: Intanto nella notte Kiev è stata colpita da un attacco di droni russi per la settima notte consecutiva, riportano i media ucraini, dando notizia anche di un raid delle forze di Mosca su Odessa che ha causato almeno 17 feriti.
13: Il capo del Pentagono, Pete Hegseth, proroga fino al 2027 il dispiegamento di truppe USA in Medio Oriente. Lo riporta il Wall Street Journal, che segnala come la guerra potrebbe protrarsi fino al prossimo anno. Il mantenimento di 50.000 truppe nella regione consente al presidente americano Donald Trump la flessibilità di cui ha bisogno mentre valuta le prossime mosse.
12: Migliaia di cittadini sono scesi nelle strade di Ceuta per ribadire la sovranità spagnola e per cercare risposte in merito alle recenti crisi migratorie che hanno colpito l'exclave. I media spagnoli poi hanno pubblicato un rapporto in cui l'ondata di fine luglio sarebbe stata pianificata e sostenuta dai militari marocchini. Dopo la notizia, le tensioni sono aumentate in modo esponenziale in tutto il paese, scatenando manifestazioni nelle principali città spagnole.
13: Le immagini della Sengovation, che il suo personaggio riceve nel film con cui era in gara all'Ido l'anno scorso, si affusa con quella che George Clooney ha ricevuto al Palazzo del Cinema, dove ieri, nella serata d'apertura dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ha ricevuto il Leone d'Oro alla carriera dalle mani del presidente della Biennale. I film, ha detto l'attore, non fermano le guerre, non riducono l'inflazione, non risolvono le elezioni, ma ci ricordano che uno sconosciuto non è mai uno sconosciuto e che potrebbe semplicemente essere l'eroe nella storia di qualcun altro.
12: Il tennis. Si è chiuso al secondo turno il percorso di Matteo Berrettini agli US Open. Il tennista azzurro ha perso contro Mariano Navone, che al debutto ha eliminato Novak Djokovic per 3-6, 6-3, 6-4, 7-6 in 3 ore e 29 minuti di gioco. Al prossimo turno sarà derby argentino con Echeverri. Passa invece al terzo turno Jasmine Paolini, che ha vinto il derby azzurro contro Lucrezia Stefanini. Nel secondo turno degli US Open saranno 4 gli azzurri impegnati: Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Mattia Bellucci e Flavio Cobolli.
13: Per ora è tutto, a più tardi.
7: come scendere in campo accanto ai tuoi idoli. Se fai parte di Radio Firenze Viola, Radio Firenze Viola.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
15: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
16: Oh, grande Tommaso.
17: Pietro.
16: Allora?
17: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
16: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
17: Ma davvero?
16: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
15: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
18: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
19: Giusto, parliamo di mercato.
18: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
19: Mercato!
18: Ma poi ci arriviamo, con calma.
19: Chi si compra? Flash!
18: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
19: Bravo!
18: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
19: e Luca Calamai.
20: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
21: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
22: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
23: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
20: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
24: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
20: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
25: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
15: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
26: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
7: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
14: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
20: Chi si compra?
27: La valutazione del mercato è chiaro che sul campo bisogna darla tra un po'. Quindi diciamo che tireremo una linea perlomeno prima di Natale.
20: E basta ancora parlare di Porca Valero, Pilani, ma basta, è cambiato, i tempi cambiano.
28: Se tu prendi Brozovic, 8, perché tu c'hai la squadra completa. Se non compri nessuno alla mediana, che è la falla grossissima della squadra, mercato da 3.
29: Mercato calciatori 7,5 per me. Scelta allenatore 5,5.
30: Grande Bembe. Se tu apri una hotline tipo 144 e tu metti in loop la registrazione, mappa di calore. Secondo me tu fa sordi.
31: No ragazzi, non sto capendo. Voi in questo momento mi avete telefonato per...
20: Si sta parlando del 2026.
32: Arrivederci e grazie.
20: Chi si compra? Ecco
25: eccoci qua, Chi si compra? Benvenuti, il primo vero Chi si compra dopo la fine del mercato. Ieri c'era Emiliano Viviano, uno di noi, con Giacomo Galassi, che io ero di rientro. Oggi invece si riforma una coppia vincente, quella tra me e Fabio Ferri. Ciao Febs.
0: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno,
25: sei aria a pallettoni perché hai fatto anche l'asta del fantacalcio, quindi sei preparatissimo. Mi hai detto che c'hai un pupillo tra i nuovi acquisti della Fiorentina, tra poco lo scopriremo. Me l'hai detto te prima, non fare finta di non capire. Prima mi hai detto, poi hanno preso un pupillo perché era in Inghilterra.
0: Sì, però poi non l'ho preso. Certo, ho detto che è il mio pupillo, ma non l'ho preso al fantacalcio.
25: Che c'è un pupillo, tuo pupillo, tra i giocatori presi da Fiorentina. Ho detto tra quelli presi da te.
0: Ce n'è più di uno, Pietro, ti do una...
25: Ce n'è più di uno? Ora me li racconterai tutti. Chiaramente siamo nella settimana che ci porterà al Torino, ma che ci permette anche a bocce ferme di fare alcune valutazioni su quelle che sono state le operazioni della Fiorentina. Io oggi sarei curioso di fare, non so se avete mai fatto una prenotazione con Booking.
0: Certo.
25: No, bene. Booking,
0: sono anche
25: poi dopo
0: Genius
25: che...
0: livello 2 io.
25: Io 3.
0: Ah sì? Io devo fare...
25: Ma tanto cambia nulla, ti fanno 10% di sconto, vabbè. Vale. Sti cazzi. Detto questo... Il discorso è che quando vai a fare una prenotazione, poi dopo ti chiamano, ti scrivono, ti dicono come è andata, e ci sono la faccina sorridente e la faccina triste, no? Quindi le cose positive e le cose negative. Sì. Ecco, io oggi il tema, diciamo, che volevo, la linea, la direzione che volevo prendere, invece di dare i voti, ragazzi, i voti mi fanno schifo.
0: Quindi si passa alle emoji.
25: Mi fanno schifo, ma nemmeno le... Ma che emoji, no?
0: Cioè, talmente, stiamo
25: facciamo
0: tornando talmente
25: delle
0: indietro
25: valutazioni...
0: e mettiamo le figure invece dei numeri.
25: Sì, no, non volevo dire questo, lo sai, perché non sono assolutamente così, però a me dei voti del calciomercato mi fanno sorridere, perché come dicevo ieri, un'operazione che oggi ti sembra da 4, magari tra 6 mesi è da 8, o viceversa, un'operazione ti sembra da 9,5, tra 6 mesi dici mamma mia, del bidone ho preso.
0: Troppo serio durante questo mercato.
25: Hai ragione, ma ora noi ci metteremo d'impegno per essere i soliti cazzoni.
0: No.
25: Detto questo, quindi vorrei sapere, ora chiederò a Fabio, ma in generale chiederò anche a voi, 348-75-1393 055-77-11171, e a Marco Tonelli, che cura la parte tecnica, mi raccomando, attivissimo, ma lo vedo molto sul pezzo, quindi evviva. Quando farà il primo applauso ci dimostrerà che è sveglio, ancora non l'ha fatto, tra un po' lo vedremo. No, io intendo dire, mi piacerebbe sapere, quando si dice il mercato, cosa vi è piaciuto, cosa invece non vi è piaciuto, cioè proprio fare una sorta di recensione, feedback alla Booking. Cioè,
0: torneresti?
25: Si torna sempre dove si è stati bene, però ecco, invece di dare i voti, invece di dare sono straordinariamente contento, invece mi fa schifo tutto, cioè proprio cercare nei vostri messaggi, tanti audio mi auguro, ma anche scritti, di dare una... Non è che bisogna fare ogni operazione, dici questo mi è piaciuto, questo non mi è piaciuto, no, quello che vi è piaciuto di più e quello che vi è piaciuto di meno, così si cerca anche di capire cos'è che non convince magari i nostri ascoltatori, o cosa convince meno e cosa invece convince molto i nostri ascoltatori, perché poi tra l'altro leggevo tramite il nostro sondaggio che il 70% di chi ha votato, è un sondaggio che comunque è stato votato da migliaia di lettori di Firenze Viola, ha dato più tra il 7 e l'8.
0: Quindi non 6-7.
25: Non 6-7, ma 7-8. Beh, questa la dovevi dire per forza. 7-Up. Esiste ancora?
0: Sì.
25: Dove
0: sì.
25: Io non ho più trovato la 7-Up.
0: Ma sai, sono quei prodotti un po' più...
25: Di nicchia.
0: Legati al mercato statunitense.
25: Quindi te lo conosci, essendo te un figlio di Boston.
0: Figlio di Boston, no.
25: Che figlio di Boston? Boston è una grande città.
0: Sì, ho capito, però a Boston
25: siamo tutti irlandesi.
0: Celtics,
25: siamo irlandesi.
0: A me i Celtics non stanno tanto simpatici.
25: Invece a me tantissimo.
0: Perché ti piacciono quelle squadre, no, che vincono, diciamo.
25: No, a me piacciono le squadre che hanno una tradizione irlandese.
0: Okay.
25: Quindi mi piacciono
0: i Celtic
25: di Glasgow, mi piacciono i Boston Celtics
0: di Boston.
25: Poi mi piace il colore bianco e verde, mi piace lo Sporting Lisbona, cioè sono tutto
0: lo
25: contrario.
0: Shamrock
25: Rovers, straordinario. L'unica cosa degli Shamrock Rovers che mi ha fatto un po' incazzare è che quando incontrarono la Juventus in una preliminare di qualcosa, erano tutti che bello incontrare la Juventus. No, non lo dovete fare.
0: Ma io ho mandato una mail.
25: No, a Calcio Gaelico.
0: Calcio Gaelico è tanta roba.
25: No, fa schifo.
0: No, tanta roba. C'è un altro ancora più bello.
25: Calcio Gaelico c'ha la porta da rugby con la porta da calcio sotto.
0: C'è un altro ancora più bello, guarda.
25: Va bene.
0: Dopo lo cerchiamo.
25: Però, iniziamo così. Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto?
0: L'Arling, bellissimo.
25: Che non è il curling.
0: Che non è il curling, è interessante. Cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto, guarda, ti dico, mi è piaciuto molto l'acquisto di Arthur Attà. L'acquisto di Arthur Attà è, secondo me, la...
25: È il tuo preferito.
0: Sì, è la cosa più bella di questo calciomercato della Fiorentina.
25: E invece quello che ti è piaciuto meno?
0: Quello che mi è piaciuto...
25: Ma non devi dirmi l'acquisto,
0: No,
25: non
0: no,
25: devi
0: però
25: dirmi anche la
0: Arthur
25: filosofia.
0: Arthur Attà non è solo un giocatore, è uno stato della mente. Cosa non mi è piaciuto? Sinceramente non mi è piaciuto tantissimo, sono due le cose che non mi hanno convinto fino in fondo.
25: Sì.
0: La comunicazione sul sostituto di Ken, cioè quella storia che c'era stata detta o comunque fatta trapelare che il sostituto di Ken sarebbe stato uguale o più rispetto a Ken. Questo non vuole essere una critica diretta a Beto, perché nel senso alla fine io sono convinto che Beto possa fare anche discretamente, non è il mio attaccante, ma posso anche accettare che sia l'uomo che la Fiorentina sceglie come centravanti per questa stagione, come centravanti titolari. Però non mi è piaciuto tanto la narrazione dietro le varie operazioni per la sostituzione dell'attaccante, perché secondo me si è fatto un piccolo scivolone da un punto di vista comunicativo. Era meglio non dir niente a sto punto, no? Perché una volta si dice più forte di, comunque ci si presta anche alle varie interpretazioni, perché poi più forte dipende anche tanto dagli occhi di chi guarda.
25: Sì,
0: no?
25: Forse bastava dire più funzionale. Prenderemo un attaccante più funzionale. No,
0: prenderemo un attaccante che comunque
25: in cui crederemo molto,
0: abbia un valore necessario per fare l'attaccante titolare della Fiorentina. Lì Beto ci può rientrare, ma se dice che è più forte di Ken già ti metti in una situazione di confronto scomoda. Quindi questa cosa qui non mi è piaciuta. Devo dire anche che io rimango un po' dubbioso su alcune scelte per quanto riguarda il reparto arretrato, che era debole, o comunque così l'avevamo raccontato nel termine della scorsa stagione, e sicuramente è più ricco, ha più alternative, è cambiato, però è cambiato portandosi dietro ancora delle incertezze. Faccio riferimento magari alle condizioni non brillantissime di Dragusin, ha anche un po' di disordine, se vogliamo, nel reparto, perché adesso hai praticamente tre terzini destri, João Mario, Dodò e Jiménez, un terzino sinistro, e però forse terzino sinistro non è, ovvero Valdepeñas, nel senso un giocatore che può giocare a sinistra ma che non è un terzino sinistro puro. E di fatto poi a sinistra hai, ecco, Valdepeñas e delle alternative che sono dei mezzi terzini. Ranieri può fare il terzino ma non è un terzino.
25: Vieri
0: può fare il terzino ma non è un terzino. Tutto questo in attesa tornerà, come, quando, perché. Insomma, ecco, queste sono le due cose che mi sono piaciute un po' meno. L'aria condizionata ha funzionato per tutto il soggiorno, bagno sicuramente bello e pulito, quindi a posto.
25: Bene, mi è piaciuto che tu abbia colto questa cosa che avevo lanciato come recensioni degli appartamenti o dell'albergo scelto su Booking. Va bene, sì, io se devo dire, la devo dire la mia, secondo te? Oppure posso far finta di nulla. Ma prima ti racconto che io ho inventato un gioco tanti anni fa, anche tra l'altro che ci sta ascoltando, che è il curling col carrello.
0: È bello.
25: Ci siamo trovati, era un capodanno a Lavagna.
0: Bella località ligure.
25: Non avevamo posto per dormire, per farti capire in che condizioni. Avrò avuto 19 anni,
0: bello,
25: penso.
0: Bello,
25: quindi condizioni però interessanti, con il sacco a pelo steso su tipo la spalletta della spiaggia, quindi a raccattare tutto l'umido possibile, certo, immaginabile. Però
0: trovammo
25: un carrello e quindi dicevo, ma che curling col carrello, cioè ci dovevamo avvicinare il più possibile a un pilone che c'era, e quindi siamo stati tutta la sera a giocare a curling col carrello.
0: Questo succedeva prima dei cellulari e prima dei social.
25: Certo,
0: no?
25: Certo.
0: Prima si trovava,
25: ci si divertiva anche con le minchiate. C'era
0: fare
25: un grado alcolemico importante, perché era, insomma, sotto capodanno, però ci siamo divertiti 2 o 3 ore in questo sport bellissimo. Quindi se Miche, che di solito all'ascolto se lo ricorda, mi scrive, perché fu una serata di divertimento. E invece sulla questione, ti aspettavi così tanto? No, allora, le cose che mi sono piaciute, a tassi tantissimo.
0: Dai, a tassi.
25: A me è piaciuto, a me non dispiace nemmeno la scelta Pellegrino Beto.
0: cioè il tandem,
1: che in tanti stanno schifando dicendo ah si è fatto 10 passi indietro. Io sapete che avrei tenuto Ken, io non è che mi rimangio quello che ho detto in precedenza. Ken mi piace tanto come attaccante, però penso che questo binomio molto diverso tra l'uno e l'altro possa portare dei vantaggi alla Fiorentina, perché nell'epoca dei 5 cambi la Fiorentina è una Fiorentina strutturata con grande pluralità tecnica, cioè mi piace il fatto che le coppie non siano omogenee, questo mi piace molto, cioè dove la Fiorentina è riuscita a fare le coppie, perché non è riuscita in tutti i ruoli, perché dicevi del terzino sinistro, dicevi del sesto centrocampista che manca, però dove c'è una coppia ben chiarita c'è grande pluralità tecnica, e questo secondo me nell'era dei 5 cambi è un valore aggiunto, se l'allenatore lo sa sfruttare, che è un se che ci sta. Non mi è piaciuta la comunicazione, va bene, ma questo ce lo teniamo, nel senso che l'otto volante anche dei tifosi è dovuto a quello che fondamentalmente anche la Fiorentina ha fatto trapelare nel corso delle settimane. Sono dubbioso su come si è poi costruita la difesa, questi tre a destra e uno a sinistra sono secondo me un punto interrogativo. I centrali, abbiamo deciso di votarci alla casa di Dragusin, tutti siamo contenti dell'arrivo di Dragusin, ora lo deve dimostrare che è un giocatore di livello, perché le prime due partite sono state obbrobriose, probabilmente non ha nemmeno tutta questa forma. Però mi preoccupa la difesa, perché è l'unico reparto che è pronto fondamentalmente da lui, è il reparto dove ho avuto più dubbi poi a vederlo all'attivo. Il dubbio sul sesto centrocampista me lo tengo, e anche su qualche mugugno che arriva dal centrocampo. E poi vado in controtendenza, perché ho visto tanti che sono contentissimi di questo e lo capisco, però io ho dei dubbi sulla rivoluzione totale, cioè la rivoluzione totale questo portata
0: 9 undicesimi diversi rispetto
1: sono...
0: alla scorsa stagione.
1: Io ho il dubbio che allora, sapevamo tutti che la Fiorentina voleva fare pulito e l'ha fatto, e io immagino che a gennaio completerà l'opera, tra l'altro. Però cambiare
0: che nessun dorma, nessun dorma, occhio, i giocatori della Fiorentina,
1: quelli che eravate della formazione lo scorso, state scorso, attenti, perché vi trema attenti il pavimento sotto piedi se non riuscite a imporvi bene. Però ecco, è un qualcosa di particolare, cioè io l'ho visto fare questo tipo di cambi al Verona, lotta per la retrocessione, l'ha fatto il Venezia, lo fanno squadre che hanno bisogno anche economicamente di cambiare tanto, perché vendere un giocatore a 15 milioni gli porta dei vantaggi enormi per costruire la squadra, quindi magari
0: fa fare la stagione,
1: ne cambiano 2 o 3, poi ne cambiano 5, poi ne cambiano 10, il Verona, il Genoa di Pereziosi lo faceva continuamente, no? Quindi è una filosofia che non è la prima volta che si vede applicata nel mercato, però per una squadra che ha bisogno di rincorrere subito, perché è a meno 6, perché è già a meno 6 la Fiorentina rispetto anche solo alla Lazio, che potrebbe essere una dirente.
0: Beh, lo è stata.
1: Lo è stata, lo sarà, credo quest'anno, me lo auguro, per le parti alte della classifica. E questo mi crea qualche dubbio. L'avevo già detto, cioè quando si ripetava tabula rasa, diceva sì, occhio, tabula rasa, ma con oculatezza, con intelligenza, con equilibrio. L'equilibrio non c'è stato, perché c'è stato veramente un tabula rasa.
0: Sì,
1: tra l'altro regalando tanti giocatori, perché ragazzi, l'affare Gudmundsson, prendi un pacchetto e lo regali alla Lazio, e non può fare mercato con, ho letto che con 11 milioni ha rifatto la squadra fondamentalmente, ha preso Sciutalo, ha preso Frattesi, ha preso Gudmundsson, cioè ha preso giocatori
0: per le condizioni in cui era la Lazio, ha fatto un gran mercato,
1: ha preso giocatori che devono inserirsi in un contesto difficilissimo con un allenatore su cui ci sono tanti dubbi, però ha fatto un mercato di buon livello senza prendere, anche perché tutti gli sono andati incontro, cioè come se Lotito avesse dei buffi da poter riprendersi, evidentemente, perché comunque si è trovato a fare mercato
0: che
1: a costo zero.
0: La Lazio è esattamente
1: quasi
0: la squadra agli antipodi rispetto alla Fiorentina, c'erano tantissimi dubbi prima della partenza del campionato, dubbi che almeno le prime due giornate è riuscita a fugare la formazione laziale. Fiorentina invece partiva con il entusiasmo. L'entusiasmo l'ha un po' bagnato come le polveri nelle prime due giornate.
1: Prendendo 7 pere.
0: Ma solo di due giornate, eh?
1: Certo, sono due giornate.
0: Mancano 180 minuti
1: no,
0: per il recupero.
1: Io sono d'accordo che infatti sia presto anche per mettersi a fare i processi definitivi, e anche perché su Grosso, che è l'altro dubbio che tutti si sono posti in questi giorni, secondo me in modo anche troppo eccessivo per certi versi. Ci ho sentito della roba, va, ma una parola che mi colpì molto l'altro giorno con Francesco, dopo la partita persa contro il Frosinone, non mi ricordo che parola è stata, ma una parola fortissima, cioè, e non credo che si debba attaccare in questo modo l'allenatore, detto che noi bisogna tornare ad avere uno spirito critico come Piazza, molto molto attento, senza far passare qualsiasi cosa come una cosa giustificabile, perché non è giustificabile perdere 3-0 contro il Frosinone in casa il giorno del centenario. Questo che sia chiaro, è una vergogna, una roba, purtroppo un'ennesima macchia degli ultimi tempi vissuti, almeno da parte mia, da tifoso della Fiorentina. Però detto questo, un po' di tempo ci vorrà, dicevo, anche perché a Grosso la squadra gliel'hanno consegnata il 1° di settembre.
0: Sì.
1: L'attacco gliel'hanno cambiato tutto, tutto cambiato, cioè non c'è niente in attacco rispetto a ciò che c'era prima. Te lo dicevo prima, te lo raccontavo a battuta, Mastantuono è il giocatore con più allenamenti al Viola Park, sì, dell'attacco della Fiorentina.
0: Sì, è vero, c'è da dire che rispetto ad altri anni forse
1: massacrato, vedi Francesco, dobbiamo massacrarlo, ascoltatore, bisogna massacrarlo.
0: Sai, poi devo dire anche, io ne ho viste tantissime riprese di posizione molto forti, e non solo da parte dei tifosi, ho visto anche gente che in teoria si spaccia per analista tattico e che fa la reprimenda a Grosso. Io mi immagino un campione del mondo che apre il cellulare e si vede davanti uno e magari allenato nell'under 13 dell'Aglianese e si deve sentire preso, però per carità è tutto. No, io una cosa che non è tanto piacevole secondo me nell'analisi di questa prima parte di stagione della Fiorentina, devo dire, è vero, la Fiorentina ha cambiato tanto, ha avuto anche rispetto ad altri anni l'allenatore della Fiorentina, però più possibilità di provare la squadra in divenire, cioè voglio dire, comunque il mercato della Fiorentina è partito molto velocemente e già nelle prime fasi Grosso ha avuto la possibilità comunque di entrare in contatto con tanti dei giocatori che oggi ha al termine del calciomercato. Poi chiaro, sono arrivati Ingé, è arrivato Gnonto, è arrivato Goncalves, tutti all'ultimo momento, verissimo, però insomma secondo me rispetto agli anni scorsi la squadra era più pronta prima.
1: Eh beh sì, però l'anno scorso era molto pronta, molto prima, esatto. Non è che questo proprio ha portato un vantaggio.
0: E poi sul cambiare, il Milan ha cambiato tantissimo.
1: Infatti però io ho diversi dubbi anche nei suoi confronti. Allora, scusami perché abbiamo un ascoltatore in linea che ci aspetta da un po' di tempo, ovvero Marco da Barberino, che vuole fare il protagonista tra l'altro.
0: Di che serie?
2: No,
0: di che serie?
1: No, perché mi ha scritto, è una vita che aspetto.
2: No, per sapere se ce l'avate. No, io volevo sapere volevo fare una domanda, perché a me, però queste sono opinioni. Secondo me, non dare il voto del mercato, però è una linea un po' programmata all'Audeo di Clemente Martella, però ognuno può fare giustamente come vuole, perché per carità, perché io non sono nemmeno tra quelli che dice vada, vai da 7, 12 tribunali.
1: Guarda, io ti dico, Marco, ti interrompo solo per dirti.
0: Ho visto il tuo post, quindi tu hai dato 6, se non sbaglio.
1: 6, ma anche io l'ho letto.
2: No, ma per dire, per carità, perché se anche uno dice giudizio positivo e va dai 6 di Petri ai 12 lode di Manfredi Fontelli, in mezzo dopo c'è tutto, no? Per carità, però io non sono nemmeno tra quelli che poi dopo improvvederebbe ai giornalisti.
1: No, però ti dico, Marco,
2: però ecco, una cosa più chiara, tutto lì.
1: Io sono molto coerente, però, Marco, perché 15 anni che faccio mercato e non ho mai dato un voto al mercato.
2: Ah no, ok, perfetto. Io
1: lo dico perché almeno se no sembra che lo faccia perché quest'anno mi sono in difficoltà, ma in realtà Fabio non l'ho mai dato.
0: Io sono sempre infamato.
2: Se buona voi, perché di voi ultima da altre parti ci mancherebbe, ognuno, per carità, stavo dato con questa radio 7 a mercato di Sabiria, dovrebbero dare 70, non è questo, per carità. Quello che volevo chiedere però è questo, una voi sapete mica il motivo per il quale non c'era Fantini, perché io ci tenevo, perché io a Perugia camminavo da solo per la città, camminavo da solo dopo la partita, ho pianto a Perugia con una volta in balazza, volevo capire perché non c'era Fantini.
1: Guarda, io non lo so nel dettaglio, nel senso che se avessimo dovuto informarci di tutti i protagonisti mancanti, per esempio Riganò è un altro che manca,
2: te lo so,
1: te lo sai il motivo per cui non c'è. Bene, io per esempio di Fantini non lo so, quindi però mi informo.
2: Mi premerebbe che non avesse potuto e non che non avesse voluto, ecco tutto lì.
1: Mi informo perché mi sembrerebbe strano che non sia stato coinvolto.
2: No,
1: ecco, mi sembrerebbe strano.
2: È stato, ecco, mi premeva perché per me, pur essendo una figura minore,
1: no, è stato un pezzo di storia.
0: Hai ragione, direi che insomma.
1: No, ma poi ha mandato messaggi anche senza voler togliere niente a chi ha mandato messaggi, video messaggi per celebrare, però c'è stato qualche video messaggio, no, veramente, insomma,
0: no, ma
1: abbastanza particolare.
0: Non
1: l'avevo presa come un attacco alla società, Marco. Io mi informo.
2: Grazie.
1: Ciao Marco. Allora, guarda, Manuel ci risponde di già che lo ha sentito parlare in un'altra mittente, ha detto che aveva un impegno. Quindi, almeno prendiamoci intanto ciò che ci dice Manuel, lo prendiamo come una valutazione, insomma, del di Fantini stesso, che può darsi avesse da fare e che non è poi potuto essere presente. Allora, detto questo, cosa stavamo dicendo prima che Marco ci interrompesse in gamba tesa? Poi te mi infami sui voti, ma che vuoi infamare?
0: I voti piace darli, quindi non stavo vedendo che Fantini in un'altra occasione aveva detto che ci sarebbe stato al centenario, però
1: magari ha avuto un problema, certo.
0: No, io ti infamo perché non ti presti al gioco, capito? Perché comunque io accetto anche quello che dici, e comunque ti conosco ormai da un po' di tempo, quindi sapevo che non avresti dato il voto al mercato. Mi dispiace perché a me piace giocare e mi piacerebbe giocare anche con te, però se non ti vuoi prestare al gioco.
1: Si può giocare tutto quello che vuoi, quello dei voti non è un gioco, è un qualcosa che non trovo interessante. Perché il voto bisognerebbe iniziare a darlo al 30 di maggio. Cioè, uno dice il voto al mercato alla Fiorentina l'anno scorso, no, è da 7.
0: Ma al 30 di maggio do il voto alla stagione, non do il voto.
1: Anche
0: alla stagione,
1: è un voto che va binomio. Che il mercato fatto delle cessioni, sai, senza mai vedere nessuno in campo, è un casino, perché poi vanno messi insieme, vanno resi squadra. Certo. Bisogna vedere che strategia è stata, perché, per esempio, una cosa che penso che abbia sbagliato la Fiorentina in questo mercato è la programmazione. Perché si è parlato tanto della programmazione della Fiorentina, diciamo nel mese di giugno-luglio, si diceva: ah, guarda come stanno programmando, va via quello, anzi hanno anticipato i tempi, poi andranno via tutti. Sono andati via tanti, non tutti. Dodò è rimasto, per me Fagioli credo che sia una cessione rimasta in canna, perché avrebbero voluto cedere anche lui. Quindi la programmazione secondo me non ha funzionato, perché a me potete dirmi quello che vi pare, che Gonsalves era un obiettivo da 20, ce lo diranno, era l'unico obiettivo, ci diranno così, per carità. Kenji era un obiettivo da 10 anni, e Beto lo seguivano da quando era in Portogallo, quello che volete. Quello che invece è la sensazione di chi fa il mercato come me, quindi lo faccio da tanti anni e almeno sull'esperienza posso giocarmela questa carta. La sensazione è che la Fiorentina gli ultimi 3-4 acquisti li abbia fatti di rincorsa. Abbiamo avuto bisogno
0: di rincorsa, mi riprendi Alves o di rincorsa,
1: però chiamiamolo Gonçalves, perché Gonçalves c'ha portoghese, dai, se prendi Gonçalves.
0: Se prendi Gonçalves, cioè all'ultimo giorno di mercato mi può stare anche bene, cioè nel senso, se all'ultimo giorno di mercato prendi un giocatore forte mi va bene, se prendi all'ultimo giorno di mercato un esubero della Roma magari mi dà un po' più fastidio. Cioè io capisco quello che dici della programmazione, però poi alla fine hai preso un giocatore forte. Secondo me poi, visto che si parlava di pupilli, Ngie ha delle qualità che potrebbero farlo diventare un giocatore molto forte. Però, cioè, se prendi un giocatore forte agli ultimi giorni di mercato, cioè, poi dopo la programmazione sì, per carità, è importante, però penso che il mercato sia anche fatto tanto di occasioni, di anche quando si parla ad esempio di Beto, che ha caratteristiche diverse rispetto a Ken, ma rispetto anche a tutti gli altri attaccanti cercati fino a quel momento. Io non mi stupisco più di tanto, perché immagino a un certo punto si possa avere un'idea, ma in virtù di quella che è la domanda, in virtù di quella che è l'offerta, si possa cambiare anche poi quell'idea. Se sul mercato il più forte che era disponibile, raggiungibile, era Beto, a un certo punto uno avrà detto: certo, non ha le caratteristiche che vogliamo noi, però è quello più forte in questo momento da prendere.
1: Comunque, allora, l'intervista a Fantini l'ha fatta Marucci. Quindi qui è Radio Firenze Viola, quindi me la sono persa io perché ero in altre faccende affaccendato e ha detto che ha avuto un imprevisto, insomma una questione personale non è potuto esserci. Stessa cosa, siccome qualcuno ci chiedeva perché non c'era Riganò, perché era a Lipari anche lui per motivi personali e non è riuscito a raggiungere Firenze in questo
0: fare lieti giorno. Motivi personali.
1: Non lo so, può darsi.
0: Avevo capito che, vabbè, no.
1: Io vi posso dire solo di Viviano che ci ha raccontato la persona diretta che ha tamponato il giorno in cui stava.
0: Ma tamponato o è stato?
1: È tamponato. Stato tamponato mentre andava all'aeroporto. Quindi, quando è arrivato all'aeroporto, dopo il CID e tutte le cavolate, purtroppo si trova uno dopo che è stato colpito, ha perso l'aereo. Quindi non è riuscito poi a essere presente. Questo per dire che purtroppo qualcuno di qualche problema l'ha avuto. Gianluca D'Amore. I voti al mercato vanno dati sul valore del giocatore al momento dell'acquisto. Troppo tifosi si sono fatti influenzare alle prime due partite. Tra l'altro giocate a squadra incompleta e con giocatori usati fuori ruolo come Attà. Questo è quello che pensa Gianluca. Ma una squadra che si ritrova in rosa tre terzini destri e cinque centrocampisti vi sembra equilibrata? Si chiede Maurizio. Bella domanda.
0: Era una delle cose che avevamo messo tra.
1: No, poi la questione del centrocampo.
0: Le critiche negative.
1: È particolare,
0: dai.
1: No? Perché sei stato fino ai primi di agosto. No, fino alla cessione di Fabian, dove è partita poi la rumba anche a centrocampo, fondamentalmente con 7-8 centrocampisti, e si dice: oh no, ce n'è troppi, come si fa? Come fanno già tutto l'anno? Averne 5. Anche quello, perdonatemi, è una mancanza di programmazione. Perché se te cedi Mandragora e lo cedi anche per far spazio a Gonsalves, perché a me hanno spiegato che si stava aspettando la cessione di Mandragora per far arrivare Gonsalves. Perché? Perché con l'eccezione di Gudmundsson e di Mandragora la Fiorentina ha risparmiato 4 milioni netti di monte stipendi.
0: Da investire poi, ovviamente.
1: Hanno investito su Gonsalves, che credo prenderà un paio di milioni come minimo, di sicuro. Però ecco, contestualmente doveva arrivare anche un centrocampista.
0: Si è sempre detto che, insomma, la Fiorentina, in caso di partenza di Mandragora, avrebbe provato, no, a mettere dentro un altro centrocampista. Saranno fatti i nomi di Torreira, del solito Torsvelt. Sì, devo dire, tra tutte le cose che non tornano, no, che poi non sono tantissime secondo me, tra le cose che non tornano di questo mercato della Fiorentina, mi preoccupa più la composizione della difesa rispetto all'assenza di un sesto centrocampista, perché penso che poi anche magari aggiustando un po' la rotta con i moduli e quant'altro, magari riesci a far... a fare anche senza questo benedetto sesto centrocampista. Magari è anche l'occasione per vedere qualcuno che sale dalla primavera, non so. C'è anche da dire, quest'anno fai due competizioni, una non so neanche per quanto la farai, ovvero la Coppa Italia. Non hai una sostituzione per ogni centrocampista titolare, però insomma comunque hai due alternative.
1: Sì, però ti dico solo, e tutti ovviamente facciamo gli scongiuri, se ferma uno c'hai un cambio, cioè
0: sì.
1: Non è banale come cosa, almeno questo è il mio punto di vista. Laura, buongiorno, non mi è piaciuto il regalo di Gudmundsson alla Lazio e l'acquisto di Gnonto, mi è piaciuto invece Beto, mi sono piaciuti Beto e Attà. Tommaso, la cosa che più mi ha soddisfatto è stato l'aver fatto quasi piazza pulita della squadra dello scorso anno, nonché il fatto di aver costruito una squadra giovane dall'alto tasso tecnico. La perplessità più grande, neanche a dirlo, è la scelta dell'allenatore, ma spero di ricredermi. E questo era Tommaso da Montecatini. Nicola, non mi piace il centrocampo, 5 giocatori sono pochi e non tutti sono affidabili, questo appunto è Nico. Gabriele, mi è piaciuto molto la risolutezza nella partenza, pronti via sul mercato, e non mi è piaciuta la gestione del caso che è nella mancanza di un esperto difensore e un massiccio centrocampista.
0: Beh, sì.
1: Qualcuno ieri diceva la Fiorentina doveva prendere Acerbi.
0: Ma io, guarda, tema svincolati. Sì. A me piaceva anche il Shaarawy. Visto che la Fiorentina cercava un esterno.
1: Vabbè, però ora ce l'ha.
0: A me il Shaarawy piaceva. Sì, con caratteristiche diverse, però perché Gonçalves, come tu mi insegni,
1: non ti voglio insegnare, no, che no, c'è no, una sì che passi no, leggere S.
0: No, come tu mi insegni,
1: è una roba.
0: Scusa.
1: Guarda, se c'è Walter da Lisbona in linea, ci mandi un messaggio e ci dici come si dice.
0: C'è ancora gente che dice Kin dopo 65 anni,
1: ragione,
0: e lui ha
1: ragione,
0: detto Ken in conferenza stampa. Fammi dire Goncalves, è arrivato da 2 settimane. No, sì, da 2 settimane magari.
1: Da 3
0: è arrivato
1: giorni.
0: Da 3 giorni. Cioè, fammi dire Goncalves. No. Secondo me Gonçalves.
1: Salves.
0: Gonçalves. Non è l'esterno puro.
1: No,
0: cioè, non è un giocatore esterno
1: è.
0: Puro. E il Sha è più esterno, se vuoi. Non è un esterno nemmeno lui. No, è vero, però secondo me negli ultimi anni, soprattutto poi a Roma, fase, seconda fase, l'esterno l'ha fatta a volte anche a 5, eh? A volte anche a 5.
1: Sì, no, ma è vero.
0: Poi
1: vero.
0: Non lo so. Ho visto un video della sua fidanzata, no?
1: Questo cosa c'entra?
0: Ho visto un video dell'ottimo El Shaarawy, che era tipo nel bellissimo giardino della sua villa, immagino, no? Perché ho visto un giardino enorme, oppure era una villeggiatura, non lo so, che palleggiava da solo a piedi scalzi. Ho detto, guarda, questo poveretto, tutto solo, dai, dategli una maglia, dategli una squadra a questo disperato, che se no non sa come fare, poverino. No, a parte gli scherzi, però sembrava una soluzione che portava anche esperienza, un giocatore a basso,
1: guarda, però
0: a
1: mi
0: basso
1: dai,
0: anche richiesta di minutaggio,
1: mi dai quello. Una sponda per chiederti l'evoluzione di questo attacco rivoluzionato nelle ultime ore, cioè la Fiorentina finisce la stagione con Harrison,
0: Solomon,
1: Gudmundsson, poi chi c'era? Vabbè, Ken veramente
0: piccoli.
1: Questi sono, no? Mi sembra di ricordare.
0: Oh, sì.
1: Quindi questi 5.
0: Parisi schierato
1: esatto,
0: alto,
1: va bene, però
0: insomma,
1: Parisi non
0: lo metto nei.
1: E non è un attaccante, almeno.
0: Esatto. No, non lo è.
1: Nei fatti.
0: Non lo rivedremo,
1: poi,
0: secondo me, in quel ruolo.
1: Non credo nemmeno io. Quindi questi sono i 5. Sostituiti da destra verso sinistra, Mastantuono Gnonto. Pellegrino, Beto.
0: Molto old Coleoscio, fra l'altro, secondo me.
1: Sì. Old poi, cioè sono 2 anni di differenza.
0: No, old nel senso.
1: Anzi,
0: è
1: un anno, eh?
0: Che ormai lo conosciamo da tempo, no? Ci portiamo questa cosa di Gnonto.
1: Vabbè,
0: Gnonto, Mastantuono a destra.
1: Pellegrino, Beto.
0: Gonçalves
1: e Ingier di là. L'attacco è più forte o meno forte? O più.
0: Secondo me è più ricco.
1: Più bello, questo mi piace. Bene, sono
0: in generale, è una ricchezza media meglio distribuita. Mentre prima c'era un solo unico miliardario e tutti gli altri erano più classe proletaria, classe medio borghese. Non so, non saprei dire. Un ceto medio, eh? Quello dell'anno scorso era un ceto medio con un unico miliardario, che ovviamente era Moisolone Hen. Quest'anno vedo mediamente più ricchezza tecnica, mediamente più soluzioni. Appunto, con Calves e Ngé sono molto diversi. Anche Mastantuono e Gnonto non sono poi così la carta carbone l'uno dell'altro. Dicevi prima tu, Beto e Pellegrino sono diversi. Mi sembra sia un coltellino svizzero con più strumenti all'interno l'attacco della Fiorentina di quest'anno. Poi va visto se questi strumenti sono affilati, se non si rompano dopo la prima avvitatura o svitatura. Però a me sembra, mediamente, questo mi sembra, si possa dire, rispetto alla Fiorentina dell'anno scorso, questa mi sembra una Fiorentina più ricca di qualità tecnica.
1: No, era anche un po' quello che ti dicevo prima, cioè è una squadra che da un punto di vista delle scelte può scombinare tutte le volte un piano tattico. Perché c'è molta differenza se giochi Gie, Beto o Gnonto da giocare Mastantuono, Pellegrino, Gonçalves, che poi possono essere intercambiabili. Salve Gonçalves. Però ecco, mi sembra.
0: Gonçalves come
1: Gonçalves
0: sta?
1: Ti piace?
0: A te. Allora, cioè, scusami, mi conosci ormai un po'. Ma.
1: Io devo fare
0: a
1: la domanda.
0: A me piacciono i numeri. No, mi piacciono i numeri, quelli fatti in campo, cioè quelli fatti dai giocatori di tecnica.
1: Cioè la foca di Nappi.
0: La foca di Nappi era bellissima. La foca di Nappi è tanta roba.
1: L'altro giorno diceva, mi ha fatto troppo ridere perché ero al Viola Park, è arrivato e fa: tutti questi stanno a chiacchierare, ma poi quando si parla di foca si parla sempre di me,
0: quindi Fochigno.
1: Non l'ha fatto nessuno, dice dopo, almeno a livelli internazionali. Sì, però a livelli, cos'era, una quarto di finale di Coppa UEFA?
0: Ah, sì, è vero.
1: Insomma, va bene.
0: Quando sprinta con il pallone sulla
1: Fochigno.
0: Sulla fronte. No, ma hai fatto perdere che. Allora, volevo dire questa cosa su Marco Nappi, fra l'altro bella persona.
1: Gonçalves.
0: No, a me piacciono i numeri fatti in campo e piacciono i numeri quelli nella colonnina a destra di solito rispetto a quella delle presenze, che sono i gol. Questo c'ha tutte e due. Cioè numeri, perché tecnicamente ovviamente anche guardando
1: ha fatto più di 100 gol nel
0: brevissimo video di skills, vedi che
1: non è brevissimo
0: tecnicamente.
1: Cioè, l'altro giorno ti dicevo, poi me lo finisco così ti interrompo di nuovo, finalmente si è preso un giocatore che il video dura più di 5 minuti per skills and goal.
0: È vero,
1: cioè, comunque ha fatto più di 100 gol nello Sporting.
0: C'è un tiro pazzesco, c'è un tiro pazzesco, è uno che segna come un attaccante, mi può non piacere.
1: Infatti io sono contento che tu sia contento.
0: Una cosa, ho visto, lo chiamano
1: Pote,
0: che è Vol di Pentola.
1: Bene.
0: Sembra un po' un pentolino effettivamente a livello fisico. Ecco, in quel reparto lì, da una parte c'è, sempre a proposito di caratteristiche diverse, no? L'esplosività di Ngie, se vogliamo anche di Gnonto. Dall'altra, Mastantuono e
1: Gonsalves
0: sono due un po' più compassati, ecco. Sono due... cambiano tanto la squadra quando vanno in campo.
1: Sono due che, infatti, qual è il mio piccolo dubbio, passatemelo, io sono contento di Gonsalves e spero che giochi.
0: Difficile da sostenere entrambi in campo.
1: Mastantuono, Gonsalves. Mastantuono rientra molto, nonostante qualcuno l'altro giorno ha detto non rientra mai, non fa fase difensiva. L'altro giorno contro il Frosinone, il primo tempo ha corso
0: tanto,
1: una quantità di chilometri che non so nemmeno quantificare.
0: Si impegna quasi troppo.
1: Quasi troppo, bravo. Di Gonsalves a me mi hanno raccontato, vi aspettate che faccio due passi per rientrare, eh?
0: Bene,
1: lui vuole la palla tra i piedi,
0: sì. No,
1: cioè lui vuole la palla tra i piedi e non correre, cioè con meno corre più è contento, quindi sostenere comunque due giocatori qualitativi come loro che sostengono Beto, che sostengono Pellegrino, quello che vuoi, insieme è una scommessa, perché un conto è dire Sean Gie che quando gli butti la palla lunga
0: la prende
1: perché è un motorino. Un conto è dire devo giocare sempre sui piedi dei miei attaccanti esterni, perché Mastantuono è un altro che non vuole la profondità, vuole la palla tra i piedi, vuole saltare il primo uomo, vuole crossare anche lui. Masta, ora inizierò a fare come faceva con Gudmundsson. Gudmundsson non capiva l'italiano, te lo capisci perché sei argentino, lo capisci. Masta, non tornare tutte le volte sulla tre quarti, non tornare a centrocampo, devi stare vicino alla porta. Ma io come fanno questo attaccante a non capirlo? Torna a prendere la palla accanto al centrocampista. Ma come vuoi pretendere di fare 50 metri palla al piede in un posto che non è l'Argentina? In Argentina ti marcano a 7 metri e trotterelli, poi in fondo alla fine del campo ci arrivi. In Italia c'è l'uomo sempre addosso. Devi stare dove conta, dalla tre quarti in su. Basta, diciamo, Franchino.
0: Contro la Roma non mi ha convinto per niente. Il Frosinone
1: Discretamente. Dai, primo tempo la Fiorentina ha giocato male. Allora,
0: con la Roma non mi ha convinto per niente.
1: Buongiorno. Del mercato mi è piaciuto che sono stati ceduti quasi tutti i giocatori dello scorso anno. Per poco non ci hanno fatto retrocedere. Non mi è piaciuto che sono rimasti Dodò e Fagioli. E Beto è più forte di Ken. Per me, anche Pellegrino lo è. Questo appunto è Cesare.
0: Sai, mi hanno detto l'Afrio compra un attaccante più forte di Ken.
1: Vabbè, chi l'ha detto questo?
0: No, non lo so, lascio per dire, cioè nel senso sono tutti più forti di Ken ora.
1: Poi buongiorno, per quando è fissata la conferenza dei paratici? Non è stata fissata. Voto all'outfit di Santi e Pietrone a Milano 6 e mezzo, se ci si fossero presentati con la cravatta 8 più. Questo è Dido.
0: Invece io ti ho visto bene,
1: La cravatta, ragazzi, è stare 12 ore con la cravatta non è piacevole.
0: T'ho visto
1: poi
0: bene,
1: vi assicuro che incredibilmente io e Nico eravamo tra i più eleganti, cioè anche di quelli che andavano in diretta. C'era tanti con la magliettina, cioè, sportivi, per carità, io rispetto tutti. Lo
0: sai che
1: casual,
0: questi giovani di oggi.
1: Ma non erano giovani quelli di cui sto parlando.
0: Di oggi.
1: Comunque, e poi c'era il pinguino che non era il penguin, che era poco vicino a me, che è sempre vestito nello stesso modo.
0: Ma è tuo amico?
1: Mio amico. Lui, lui si veste allo stesso modo come se facesse il becchino e il portiere.
0: Non per niente.
1: Mamma mia.
0: Proprio per nulla.
1: No, e poi, vabbè, poi quell'altro invece, quello che vocia, lui è proprio smart, la polina, e lui è tranquillo, tanto non lo vede nessuno perché l'altezza è quella. Mi è piaciuto tanto l'arrivo su Attà, non mi è piaciuta la gestione di Ken e la corsa contro il tempo per trovare un sostituto, oltre alla cessione di Rolli. Eccoci qua all'acqua.
0: Ci sono quelli.
1: Eccoci qua all'acqua. Ci prendiamo 5 minuti per fare una valutazione sulla cessione di Rolando Mandragora, che si è levato diversi sassolini anche col messaggio d'addio. non mi è piaciuto tra l'altro, ma insomma
0: no,
1: vabbè,
0: riprendere infatti.
1: Che ne pensate, perché secondo me fa discutere, eh? Cioè Antonio, no, il suo più grande detrattore, che credo abbia aperto una bottiglia di quello buono, però ho letto, mi hanno scritto anche in privato tanti tifosi che mi hanno chiesto di salutarlo come se io lo conoscessi,
0: salutarolli, diciamo, per noi,
1: salutacelo, dice lo seguiremo sempre, per fortuna è andata in una squadra gemellata, quindi resterà comunque nel nostro cuore, cosa che non si sa cosa c'entra, però va bene, però ecco, sono curioso. 348 75 1393, ditecelo, perché pure chiamate, lo sapete, perché su Rolando Mandragora secondo me ci sarà una spaccatura molto netta.
0: Ma io, come ti dicevo anche stamani, sono un po' perplesso, perché a parte che poteva essere tranquillamente il sesto centrocampista, poteva essere lui semplicemente il sesto centrocampista, ci ha dimostrato che comunque quel ruolo lo poteva fare cioè proprio alla grande. Che ti devo dire, mi sembra si pianga sempre perché ci sono pochi italiani, non ci sono più giocatori che restano a lungo nello stesso club, poi quando ce n'è uno però spesso è bersaglio delle nostre critiche. Alla fine io penso che Mandragora non sia un fenomeno.

0: cosa?
1: Che cosa? La conference. Il gol sbagliato in conference. Quello lì?
0: Io ci sto ancora male.
1: Sì, però ragazzi, fai avere una ragione, perché non era
0: capito,
1: gol.
0: Ha fatto una ragione, ha segnato un gol contro la Juve quando non contava nulla. Ma che discorsi?
1: No,
0: cioè,
1: vabbè, ma non è vero che non contava nulla, è un gol che è anche falso.
0: Cioè, che falso? Falso, se era già Salvi.
1: Non la vittoria di una Coppa.
0: Ma vuoi mettere, scusami.
1: Salvi, ora voglio vedere se riprendere le registrazioni, se era ancora in panico.
0: No, vabbè.
1: Io, no, quello è un conference, io capisco, sia stato un errore. Sembra che abbia sbagliato un gol davanti alla porta senza portiere.
0: Beh, non è un movimento per uno che c'ha il suo tiro. Ma come fai a non prendere la porta? Dai, vabbè, ma come fai a non prendere la porta? Via.
1: Allora, guarda, concludo.
0: Beh,
1: concludo dicendo che alla fine dei conti, questo giocatore passato da Firenze, tra mille critiche e qualche rimpianto, è uno che stavo ricercando, ha fatto più di 180 presenze con la Fiorentina e che tutti hanno considerato tra gli allenatori della Fiorentina comunque una pedina importante per il loro centrocampo, perché vuoi non vuoi Palladino, Italiano e anche Vanoli, quando hanno avuto la possibilità l'hanno fatto giocare, quindi
0: no, ma io guarda, da un
1: era
0: punto,
1: un utile
0: da
1: un era punto... indispensabile, no, però era utile.
0: Allora, io però, se la rivoluzione
1: poi capitolo lettera andiamo,
0: voluta dalla Fiorentina ha coinvolto anche lui, io penso che un motivo ci deve essere. Cioè, perché te hai detto una cosa saggia, hai detto tutti gli allenatori l'hanno poi avuto, sembrava partisse sempre da retrovie e poi alla fine è stato praticamente sempre titolare. Se quest'anno la rivoluzione ha coinvolto anche lui, a parte un discorso economico, che ragazzi comunque 1,8 milioni prendeva, non è che prendeva le noccioline, evidentemente c'è anche un discorso tecnico. Poi lui in questo messaggio che ha rivolto ai tifosi dice una cosa,
1: certo. Nel cambiamento di queste figure negli ultimi mesi, cito Mandragora attraverso il suo profilo Instagram, qualcosa è cambiato a discapito dei rapporti e senza quest'ultimi si fa una grande fatica, per il mio modesto parere da uomo. Poi Arola mette una virgola ogni tanto, lo spazio dopo la virgola ci va sempre, però lasciamo perdere, perché giustamente tu fai il calciatore.
0: Chiedi a già CPT, te lo sistema,
1: esatto,
0: lui.
1: Esatto, sì, ho scritto veramente con i piedi.
0: Voto?
1: No, poi a me virgola senza spazio che segue proprio una cosa mi manda fuori di cervello. Però ecco, lui mette al centro sostanzialmente il cambiamento dei rapporti all'interno della Fiorentina. A noi ci fa quasi piacere siano cambiati certi rapporti, no? Che non siano più così amicali, di famiglia, vogliamoci bene, ma noi siamo tutti una grande famiglia. No, ma non licenziamo nessuno perché siamo una grande famiglia. Cioè, meglio così. Poi non sappiamo cosa è successo nelle segrete stanze della Fiorentina. Punto. Magari Mandragora ha anche ragione di lamentarsi. Se fai un messaggio, secondo me, di saluto toccante, struggente, dopo 4 anni insieme, magari quella polemica lì te la puoi anche tenere, anche perché passi un po' per il piangina di turno. Comunque, come dicevi te, prendeva un 1,8 per stare a Firenze. È vero, i rapporti umani sono importanti, però anche i pippoli che ti danno non son da meno, cioè, voglio dire, non è che, voglio dire, ti hanno fatto delle violenze o del mobbing, immagino.
0: Non mi sembrava.
1: Solo questo.
0: Poi, tra l'altro, era portato su un palmo di mano dalla proprietà. Perché...
1: ma secondo me è quello. Che oggi la proprietà, magari nelle scelte sportive, conta un po' meno. E chi è subentrato nelle scelte sportive non lo porta in un palmo di mano.
0: Perché l'ho valutato in un altro
1: ma
0: modo.
1: Ma è bene così, ma basta tra gli abbracci tra il terzino destro e il presidente, tra quello che è amico della moglie del presidente, e quello che è amico del figliolo perché gli andano a far serata insieme a lasciamo perdere. Cioè,
0: serata insieme.
1: Andano a far serata insieme. Basta. Cioè, ci deve essere un rapporto professionale tra gente che lavora nella stessa azienda. Con ovviamente una gerarchia, no? Contano di più i dirigenti, contano un po' meno i calciatori.
0: Allora, adesso leggo, perché ce ne sono tanti messaggi su Mandragora.
1: Conto meno calciatori quando si parla di campo, dopo contano solo calciatori, ci mancherebbe.
0: Allora,
1: sei incavolato con Mandragora, te?
0: No, io non sono incavolato con Mandragora.
1: Sì, ho visto, tu eri un po' livoroso.
0: Io non. Non dire così, che poi la gente pensa che io sia davvero rigoroso contro Mandragora. Tra l'altro,
1: ragazzi,
0: Mandragora
1: è iniziata la trasmissione, è stata tutta la trasmissione a dirmi ora ne dico.

0: 4, eh?
1: Allora,
2: non è vero.
1: Ti posso dire che tra l'altro Mandragora lo leggo anche a una questione familiare, perché mia figlia, quando è riuscita a entrare in campo dopo mesi che si cercava di poter far passare sia Duccio che la Bianca in campo, era un Mandragora, e ci è rimasta malissimo perché quella partita dopo mezz'ora si fece male. Per farti capire, quindi io sono assolutamente legato, e penso anche che lui sia stato molto legato a Firenze, forse troppo, e anche questo legame forse gli ha permesso o lo ha portato ad essere troppo in dei momenti. Quindi tecnicamente io non sono un fan, ma questo si può dire, cioè non è che penso che questo debba essere un'onta nei miei confronti, perché Dio non mi fa impazzire. Io credo che i gol che ha segnato abbiano mascherato una qualità di centrocampista inferiore a quella che è stata descritta nel corso dei mesi di Fiorentini. Cioè io ho visto titoli Rolando il fenomeno, richiamando a Ronaldo, che ragazzi a me ancora mi fa ancora mi si rivolta un
2: ma
1: po'
2: dai,
1: la faccia.
2: Era ironia fiorentina,
1: non lo so.
2: Era ironia fiorentina.
1: Comunque io credo che i gol bellissimi e tanti che ha segnato abbiano mascherato un livello di centrocampista non uguale a quello che è stato descritto nel corso di questi anni, e anzi il fatto di averlo in rosa delle volte ha permesso alla Fiorentina di non mettere mani nel mercato errando. Quest'anno per l'appunto è l'unico anno dove forse come sesto
2: poteva starci,
1: ma va bene. Allora comunque non mi sembra che quando c'era una famiglia le cose andassero bene, anzi, quindi levati da tre passi, perché te sei stata una delle mele marce nello spogliatoio, dice Manuel. Ciao Pietrone, Fabio, a me dispiace l'addio di Mandragora, però mi sorge un dubbio in relazione ai rapporti cambiati. Non è che prima di Paratici i giocatori facevano come cavolo gli pareva? Un saluto da Simone 4. Anche questa è una lettura,
2: te l'ho detto. Basta
1: anche su Ken,
2: abbracci,
1: ragazzi,
2: amicizia, ma con quello, con quell'altro, basta, regole precise, un'azienda.
1: E poi soprattutto
2: sportiva.
1: Non ci deve essere una sponda che va oltre il direttore sportivo. Cioè se il direttore sportivo dice in ritardo non ci arrivi, devi fare questo, devi andare. Poi Mandragora non credo sia mai arrivato in ritardo in tutta la sua carriera,
2: molto.
1: Però magari era uno che nello spogliatoio ringalluzzava un po', perché tra l'altro è un giocatore di temperamento che aveva un ascendente soprattutto su tutti i giocatori italiani. Evidentemente nello spogliatoio forse il fatto che sia arrivato uno che decide per gli altri e non fa decidere gli eventi, forse a qualcuno ha dato fastidio. Può anche essere una lettura questa. Dispiace per la partenza di Mandragora, uno come lui è impensabile che prenda 1,8 milioni di stipendio. Paratici ha venduto tutti quelli della gestione passata, soprattutto chi ha creato confusione come lui e Ken. Giuseppe dice: a parte Ken, dove sono finiti gli altri venduti? Non li voleva nessuno. Nell'ottica della riduzione del monte ingaggi, 1.800.000 euro di stipendio per una riserva non erano ammissibili. Lasciamo poi perdere il discorso sulla famiglia, la grande famiglia di cui parla ci stava portando in Serie B. Questa è Chiara dal Mugello. Comunque questa cosa del gol di Mandragora anche basta, anche Benassi segnava tanto ma in campo era come se non ci fosse, poi era uno che voleva giocare sempre, nello spogliatoio sicuramente non faceva bene. Yuri dal Trasimeno: buongiorno ragazzi, ma Mandragora non è quello che buttò la fascia da capitano per terra? È lui. Anche Baggio ha sbagliato un rigore al mondiale, figurati se non può sbagliare Rollo, ci dice Giusi.
2: Ma sì, ma poi insomma,
1: detto che
2: era più facile tirare in porto il rigore della finale di Pasadena, o era più facile fare il gol nella partita di Conference? Erano difficili tutte e due.
1: Ecco, bravo, ti sei risposto da solo, perché era il rigore della finale mondiale, non
2: ho capito, però uno era Roberto Baggio, che l'altro era Rolando Mandragora.
1: Infatti,
2: appunto,
1: hai detto che erano difficili tutte e due. Mandragora è un grande, questo ce lo dice G, purtroppo per noi non ce lo possiamo permettere più perché guadagna tanto e tenere in panchina sarebbe stato un lusso. Mandragora non c'è niente, ma proprio niente da insegnargli nel calcio, addirittura niente da insegnargli. Mattia: io adoro Mandragora perché con il Sassuolo ha attaccato il nostro ex Balotelli al muro dello spogliatoio, anche qui sono leggende, ricordiamoci, una versione definitiva ancora non è arrivata. Il nostro Ken sembra che abbiano dato via Ronaldo quando i suoi gol non ci hanno portato da nessuna parte. Mattia da Campi. Lore: io del mercato sono contento, Mandragora per quanto lo stimi, 1,8 milioni a stagione per fare la quinta sesta scelta erano troppi. Uniche due cose, ultime due settimane troppo incartati, e visto l'altezza di tanti giocatori presi avrei preso come sesta a centrocampo Biancaneve. Sono tutti bassi? Gie non lo so quanto è, 1,70?
2: No, 1,71 se non sbaglio.
1: Anche lui? Così piccino?
2: Guarda, mi sembrava più grande in realtà, ma poi l'altro giorno stavo spulciando un po', mi pare, insomma, sia un po' più di 1,70.
1: 1,85.
2: Ma come 1,85?
1: Gie.
2: Allora dove l'ho letto questa cosa?
1: Beh, da una parte, una fonte sbagliata.
2: No, ma infatti quando l'ho visto, allora, no,
1: mi sembrava fisicamente, non mi sembrava
2: piccino. Ritorniamo, infatti sì, io avevo la sensazione fosse grosso, perché quando è entrato in Torino-Milan, io ho detto, ma chi è Zapata? Perché è grosso.
1: E quindi
2: però poi l'altro giorno avevo letto questa cosa di 1,71 m, ho detto, boh, magari sono io e non ci capisco nulla. Invece qualcosa ancora ci capisco.
1: Poi Gnonto è 1,70 m.
2: Vabbè, Enduro è grosso. Duro è grosso.
1: No, ha detto i nuovi arrivati.
2: Ah, okay.
1: Poi Gonsalves, secondo me, non supera il 1,75 m.
2: Pedro Goncalves è 1,73 m.
1: Hai visto? Infatti ho detto non supera 1,75 m.
2: Sì, ho mandato tirare.
1: Però Beto e Pellegrino saranno due nottoloni entrambi.
2: Sì, sì, cioè, sì, sì.
1: Pellegrino sarà 1,95 m.
2: Ma anche Beto è più di 1,90 m, secondo me.
1: Beh, quindi insomma, centravanti non mi sembrano così piccini, dai. La prima volta che leggete un mio messaggio è rimasta solo questa trasmissione. Grazie. Che vuol dire? Io ti ho sempre letto, grande Mattia. Però va bene. Ma se il 30 maggio ci avessero detto che avremmo cambiato attacco Mandragora, in quanti si sarebbero stracciati le veste per l'addio dello stesso giocatore?
2: Ma secondo me noi tantissimi.
1: Poi abbiamo rotto i coglioni a Ender perché lui è 1,71 m e è altissimo. Ender. Io sono 1,76-77, quindi sarei un gigante. Addirittura Fabio mi dà un centimetro, quindi.
2: Ah sì?
1: Beh, io credo di sì. Un centimetrino in più me lo dai. Ciao ragazzi, 1,8 milioni per il quinto panchinaro sono troppi per noi. Doveva solo essere sostituito con un medianaccio. Zincolato ci sarebbe Bissouma, che potrebbe essere di passaporto britannico. Io non lo so, Gabriele, se c'ha il passaporto britannico, bisognerebbe andare a controllare. Un tiro per 27 passaggi all'indietro. Grazie Rolando, ma ora anche basta. Insopportabile per Giuliano, come si dice a Firenze, è finita la pacchia, Mandragora, anche se è un bravo ragazzo, ma insomma, e questo è un pensiero appunto di Luca. Mandragora, grandissimo tiro, per il resto giocatore normale, con lui sempre uno in meno a centrocampo. Questo è Marco da Perugia. Poi andiamo avanti, forse bisognerebbe anche ascoltare due audio prima di andare in pausa. Che dici, Marco? Ma sentiamoli, dai.
0: Ciao Pietro, cosa non mi è piaciuto? Sicuramente la costruzione del centrocampo. Si è rimasti con delle intonie come Nondurre e Fagioli, roba da manicomio. E non si è preso il giocatore, ci serve ormai da anni. Da quant'è che non ci stiamo mediando in contrista? No, si continua con Nondurre e Fagioli, mamma mia, Nondurre, come faccio a giocare in Serie A? Non lo so.
3: Per Pietro, buongiorno Fabio. Allora, è difficile dare vuota al mercato. Sicuramente posso dire che mi è piaciuta la voglia di stravolgere completamente la squadra, di tagliare quasi tutti i rami secchi, perché, e che se ne dica, tutti i giocatori dell'anno scorso, forti o meno, sono arrivati quindicesimi, quindi è giusto cambiare completamente. Spero nelle prossime sessioni ci sia anche il taglio di giocatori come Pongracic, Ranieri, De Gea, insomma quello che rimane di quella squadra che è arrivata quindicesima. Bellissimo puntare su giovani di qualità, avrei voluto qualche italiano in più, ma non fa niente, l'importante è che siano forti. L'unica cosa che manca, e che spero reperiscano piuttosto dal mercato degli svincolati, un regista difensivo e un centrocampista, regista basso davanti alla difesa, un po' di rottura, che poi la rottura si può fare sia con l'aggressività e sia con l'intelligenza calcistica, che è quella che ha Brozovic.
1: Beh ragazzi, allora su Brozovic vi posso dire che noi registriamo molta freddezza, quindi non credo che la Fiorentina poi riuscirà a prendere Brozovic. Questo ve lo dico perché ancora circola questa idea, ma non mi sembra fattibile, ecco. Quindi non so se loro stanno pensando a un'alternativa, perché comunque a Brozovic ci hanno pensato, quindi potrebbero anche pensare a un altro giocatore. Io credo che questa settimana sia il limite massimo, cioè se entro venerdì, cioè se entro domani non decolla un'idea diversa da Brozovic, non resteranno così e non prenderanno altro. Allora Bissouma, per quanto riguarda Transfermarkt, danno due passaporti africani, del Mali e della Costa d'Avorio. Poi ci sarebbe Bennacer, che però non mi sembra proprio il giocatore più adatto forse da inserire nel caso in questa Fiorentina, se non per liberare Ulai o Fagioli dal ruolo di play. Però è tanto e non gioca, mi sembra, anche Bennacer con una certa continuità. Poi c'è Al-Musrati, valore di mercato 4,5 milioni, Hasiametovic, valore di mercato 4 milioni, Abdoulaye Touré, 2,5 milioni, poi via via si scorre e si arriva.
2: Poi c'è Giorgino Wijnaldum.
1: Poi c'è il Neni, c'è Tamezze. Tamezze?
2: Stanno e mezze.
1: No, vabbè, mezze no, insomma, non mi sembra ci sia grande. Dendocker, non mi sembra ci sia grande roba, però. Tiemue Bakayoko, te lo ricordi? Valore di mercato 500.000 euro. Ma non è vecchio,
2: No.
1: Sapevi?
2: Che non è vecchio? No, sinceramente non lo sapevo.
1: No, c'ha 32 anni, quindi non è che ce ne abbia 200. Lui un po' di carriera l'ha fatta prima di sparire del tutto. No, pensate, allora, lui è passato Monaco, Chelsea, Napoli, Milan, poi...
2: Poi cosa è successo?
1: Lorient e PAOK Salonicco. Quindi questa è stata la fine di Tiemue Bakayoko. Va bene.
2: C'è anche Vecino, se lo vuoi,
1: Vecino, ma era tutto rotto, non credo ce la faccia. Allora, dobbiamo fermarci, sono le 11.02, tra poco torniamo, seconda insieme, chi si compra? Fabio Ferri, Pietro Lazzarini, Marco Tonelli, a curare la parte tecnica, tutti i vostri messaggi, dai!

0: ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
2: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
3: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto. Aspetto, il Costa ci va.
4: Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
5: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia,

0: 0787 87 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano, passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati due sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce Bild, è entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
4: È un vero e proprio massacro familiare quello avvenuto nell'est della Francia. I cadaveri di quattro persone, tra i quali due bambini di 6 e 9 anni, sono stati trovati in un campeggio dove la famiglia parcheggiava camper e roulotte. A ucciderli sarebbe stato il padre. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe usato un'arma da fuoco, poi ha puntato la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo.
5: Avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. A far scattare l'ultimo intervento è stata una chiamata al 112 partita da un locale nella zona di Appio Claudio a Roma. La donna aveva notato ancora una volta la presenza dell'ex collega, che l'avrebbe seguita per poi fermarsi con l'auto sul ciglio della strada.
4: Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, è un esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali e affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia. A dirlo in una dichiarazione ufficiale è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 44esimo anniversario dell'uccisione del generale insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro a Palermo.
5: L'AFA allenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota zero e resteranno 12 città in preallerta. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
4: Siamo al calcio. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ospite del Gran Galà del Calcio, parla dell'addio di Ausilio, con cui dice c'è un rapporto di grande stima. Ascoltiamo le sue parole.
6: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stato comunque una separazione consensuale.
5: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
7: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
8: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
7: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
8: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
9: Salve a tutti, sono qui, in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
0: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a Chi si compra inizia Uno di noi.
3: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila. Ascoltala. Guardala. È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala.
10: Radio Firenze Viola.
0: Eccoci qua, torniamo in diretta. Questa è Chi si compra, Radio Firenze Viola. Domani la conferenza stampa di
11: Mister Grosso.
0: Sì, non è quella che aspettavano tanti ascoltatori. Domani Grosso parla alle 12:30. Non è anche sbagliato perché hanno scritto presentazione, ma mi sembra l'abbiano già presentato un paio di volte. Quindi andando avanti, tra poco avremo anche il primo ospite di oggi, ma soprattutto noi oggi continueremo, come abbiamo fatto in questi giorni, a leggere tantissimi dei vostri messaggi. E rispondo subito a Gianni che dice: Pietro, una domanda, è possibile una risoluzione di contratto da parte di Torreira se lui spinge chiaramente per poi firmare con noi da svincolato? E sto dicendo una cosa assurda? Allora, il fatto di poter interrompere il proprio contratto credo che lo possa fare, però non so come sono le regole, se il contratto doveva essere interrotto prima della fine del mercato italiano oppure no. E secondo, dico, poi ti chiedo, Gianni, per quale motivo il Galatasaray dovrebbe interrompere il contratto di un giocatore che ha altri 2 anni di accordo e che ha un valore di mercato comunque, diciamo, tra i 10 e i 20 milioni di euro? Cioè, perché dovrebbe andare a perdere tutti questi soldi? Anche se lui si picca e dice voglio andare via, non credo che possa essere una cosa fattibile. Dunque, questa è la risposta.
11: Presenze già nella stagione 26,
0: capito? L'anno scorso ho fatto quasi 50 presenze, non capirei per quale motivo dovrebbero lasciare andare via
11: già adesso. Però, poi a proposito di giganti, no, ne aggiunge un altro.
0: Sì, questo centimetri su centimetri. Però noi abbiamo il piacere di coinvolgere nella nostra discussione, come spesso facciamo soprattutto durante il mercato, un amico di Radio Firenze Viola come Rubigno. Ciao.
12: Ciao ragazzi, come state?
0: Beh, almeno abbiamo finito il mercato, è già un passo avanti, perché è stato molto faticoso, anche se molto divertente da raccontare, perché insomma la Fiorentina ha fatto 13 acquisti, altrettante se non di più cessioni, quindi è stato un mercato molto animato per la Fiorentina. Ora bocce ferme, cioè è finito tutto, questa rivoluzione totale che ha fatto Paratici dentro la Fiorentina. Tu come la valuti? Sei tra quelli che dice bello vedere una rivoluzione così totale, o hai qualche dubbio che cambiare 13 giocatori, tra l'altro quasi tutta la squadra titolare, possa essere rischioso?
12: No, guarda, io penso che sia positivo, nel senso che io penso che la Fiorentina avrebbe dovuto fare questo cambiamento già da un po'. Anche perché per portare aria nuova, giocatori nuovi, con stimoli nuovi, è stato fatto anche una cosa, secondo me, importante da Paratici. Se lui ha preso questa decisione di cambiare quasi metà squadra, secondo me è stata basata su un bel studio dove ha capito i giocatori da poter portare alla Fiorentina. Secondo me è stato intelligente e spero che dia un buon risultato anche.
11: Qual è l'operazione, o magari se ce n'è stata anche più di una, quali sono le operazioni che convincono maggiormente Rubigno di quelle portate a termine della Fiorentina, e quale secondo lei invece il reparto dove forse si poteva fare qualcosina in più?
12: Guarda, secondo me lui ha ringiovanito tantissimo la squadra, no? Con prospettiva di crescita importanti nel futuro. Secondo me il reparto importante che lui, diciamo così, la Fiorentina ha perso un giocatore di nome che si è dimostrato importante negli anni precedenti, è riuscito a portare un altro nome. Non così importante come Kim, no, però Beto è un giocatore che ha fatto bene Udine, è andato in Inghilterra, stava facendo il suo percorso e ora torna in Italia, è già esperto, no, diciamo così, 28 anni, e lui sarà secondo me un punto di riferimento come era Kim. potrà aiutare tanto Grosso. E secondo me, guarda, quello che si poteva migliorare, c'è sempre la discussione in centrocampo, che perdendo Mandragora lì era, si deve trovare ora una maniera di giocare dove deve colmare questa situazione.
0: Ecco, intanto un ascoltatore ti chiede subito cosa pensi di questo inizio di stagione di De Gea da portiere a portiere, e se secondo te è un rischio per la Fiorentina, diciamo, nel caso in cui non dovesse entrare in forma. Ma insomma, io, a parte questo discorso della forma, un po' di tempo ci vuole per tutti, anche per i portieri, a entrare in condizione. Però ecco, questo inizio di stagione ci ha un po' preoccupato, perché non è stato il solito De Gea. Credi che sia una questione proprio di preparazione? Insomma, cosa ne pensi?
12: Ah, guarda, è chiaro che prendere 7 gol in 2 partite all'inizio del campionato fa male, no? Però c'è tutta un intorno, no? Secondo me la Fiorentina non ha fatto bene tanto a Roma né contro Frosinone, e tu ti trovi sempre a prendere 3-4 pallonate a tu per tu, e magari pari una, due, tre passano, no? La qualità di De Gea è indiscussa, secondo me. Ora lui ha un grandissimo allenatore portieri, che è Filippi. Lui crescerà, io sono sicuro che lui crescerà e aiuterà tanto la Fiorentina. Però sai, alle volte i portieri prendono gol senza diciamo così avere delle colpe, no? Siamo lì per parare, ma anche per prendere gol, diciamo così. Lui purtroppo in queste due partite ha preso 7 gol.
0: Purtroppo si può dire che uno dei gesti tecnici più continuativi per un portiere è raccogliere la palla in fondo alla rete.
11: Comunque, attento a quello che dici.
0: È la verità, fa parte del gioco, come per alcuni andare a mettere la palla al centrocampo dopo aver preso gol. Però succede così, è una cosa che fa parte, come diceva Rubinho, anche del ruolo del portiere. Parare, però purtroppo sono lì anche per prenderli i gol. Se poi la difesa, come quella della Fiorentina, non ha ancora trovato l'amalgama, questo è sicuramente più facile. Tra l'altro, in difesa è arrivata anche Vieri, cioè tuo connazionale, che però per ora ha giocato relativamente poco, e Dragusin invece, che è stato acquistato come si può dire titolare inamovibile di questa difesa, è stato forse il peggiore delle due partite. C'è da preoccuparsi, visto che è 2 mesi che di fatto la difesa è più o meno a posto, oppure anche lì è solo una questione di dover attendere?
12: No, credo che ora il tempo di lavoro di Fabio verrà fuori, no? C'è anche l'introdamento, diciamo così, dei giocatori, la conoscenza e la consapevolezza di quello che ognuno può fare. C'è un tempo da fare, no? C'è un tempo da aspettare. È chiaro che non si possono prendere 6 mesi, ma nelle prossime 2-3 partite credo che possono già avere un intrasamento diverso.
11: Io vorrei allargare anche un po' la discussione, perché appunto abbiamo visto una Fiorentina carica di entusiasmo iniziare non benissimo il campionato, però in generale c'è la sensazione, almeno io ho la sensazione, che questa vista nelle prime 2 giornate non sarà poi la Fiorentina delle prossime 36. Allora mi piacerebbe con Rubinho provare anche un po' a dare uno sguardo allargato alla Serie A, provare a capire dove la Fiorentina si può collocare, perché mi sembra che al netto magari di Inter e Roma, che potrebbero lottare per lo scudetto, ma ci siano tante squadre ambiziose quest'anno, che hanno l'ambizione di fare l'Europa nella prossima stagione. La Fiorentina dove si può inserire?
12: Guarda, secondo me la Fiorentina sarà lì nella parte sinistra della classifica, diciamo così, no? Va bene che ci sono altre squadre che hanno entusiasmo, che hanno tutto questo, però sono poche che hanno veramente la storia e la stoffa della Fiorentina, no? Anche le ambizioni, diciamo così, della nuova Fiorentina, no? io vedo lì, non lo so, Torino, Lecce, ora che sono tutti davanti, no? Frosinone, Udinese, queste squadre secondo me alla lunga soffriranno, e dove soffriranno loro crescerà la Fiorentina, secondo me arriverà tra il decimo, ottavo, settimo posto, lì sarà, per me sarà lì, non vedo la Fiorentina che soffrirà tanto come negli anni passati.
0: Ultima domanda per quanto mi riguarda, Rubinho, te la faccio su Pedro Gonçalves, che è l'ultimo arrivato in casa fiorentina, giocatore che in altri momenti della sua carriera fosse arrivato in Italia probabilmente si sarebbe urlato al clamoroso acquisto per la Serie A, perché ricordiamoci, lui al primo anno di Sporting Lisbona 2020-2021 ha segnato 23 gol da esterno, cioè quindi giocatore pazzesco da un punto di vista redditizio sotto porta, poi ha avuto qualche problema ma ha sempre segnato tantissimo, forse l'anno dove ha segnato meno ha fatto 9 gol, quindi è un giocatore che segna tanto. Che tipo d'acquisto è? Questo ragazzo tra l'altro non ha giocato mai quest'anno perché aveva rotto con l'ambiente, doveva andare fondamentalmente in Arabia, almeno si aspettavano tutti che sarebbe andato lì, poi arriva in Italia, tu credi che è classe 98, quindi non certo un ragazzino, va via Gudmundsson, arriva lui, come, cosa ne pensi in generale?
12: No, penso che lui è un giocatore esperto, no? Già 28 anni diciamo così, potrà aiutare tanto, chiaro che lì nell'ultimo periodo non ha fatto tanto per questa osservazione che hai fatto te, no? Aveva rotto lì con l'ambiente, però sai, sono 97 gol che ha fatto con lo Sporting, campionato in Portogallo non è così scontato e semplice di fare così tanti gol, no? E lui secondo me arriva e giocherà e aiuterà tanto. Io penso che ogni giocatore che arriva con un stimolo veramente forte da Fiorentina, no? Perché arrivi in una squadra, una società, come dico sempre, no? Importanti, quando arrivi in una squadra così importante deve, come diciamo noi in Brasile, deve avere il sangue negli occhi, no? Tipo deve andare con coltello fra i denti per giocare e dimostrare di valere essere lì alla Fiorentina. Secondo me lo farà bene.
0: Rubinho, io ti ringrazio come sempre per essere stato con noi, ti auguro buona giornata, buon fine settimana e a presto su Radio Firenze Viola.
12: A presto ragazzi, un abbraccione,
0: ciao Rubi,
12: buon fine settimana,
11: grazie,
12: ciao ciao.
0: Allora, quindi insomma anche la questione di Gonçalves l'abbiamo discussa, ma chi gioca tra Pellegrino e Beto?
11: Beto, così, subito.
0: Ma l'hai detto perché vuoi vedere Beto? Per
11: sì,
0: cognizione?
11: Perché voglio vedere Beto.
0: Per me
11: io quando c'è il nuovo acquisto lo vorrei vedere subito.
0: Beh, nuovo acquisto, sono tutti nuovi acquisti.
11: Sì, ma capito. Però,
0: Pellegrino c'è da 10 giorni prima.
11: Pellegrino è già venuto a noia.
0: Quindi
11: già,
0: ma Stantuono out, già gioca Gnonto.
11: Due partite. No.
0: No, perché?
11: No.
0: Chi gioca? Dai, dammi questi sei. Sono sei, dammene tre.
11: Tre?
0: Contro il Torino. A chi gioca di quei tre? Cioè, 3 su 6 devono giocare.
11: Allora, Beto l'ho detto, quindi indietro non torno.
0: A destra?
11: A destra li gioca Mastantuono.
0: E a sinistra?
11: E a sinistra gioca Gonçalves.
0: Subito. Bene, ok.
11: Ti va?
0: Io sono per Pellegrino, però va bene.
11: Sei per Pellegrino?
0: Io sono un Pellegrino. Guarda, Pellegrino a me mi ha convinto nei primi 45 minuti contro il Frosinone. Io, a me, quei 45 minuti mi hanno detto bene.
11: No.
0: Sono pronto a dargli le chiavi di questo attacco. Anche perché tra l'altro Pellegrino pagava 25 milioni, titolo definitivo. Insomma, qualche valutazione andrà fatta su questo ragazzo. Un po' di partite diciamo di continuità gli andranno date. Anche perché poi lui e Mastantuono sono quelli che si sono allenati di più. Il mio dubbio è più sulla sinistra che non sugli altri ruoli.
11: Ora, al netto del fatto che le scelte fatte con la Roma potevano essere condizionate dal mercato.
0: Sì.
11: Grosso ha lavorato per tutto il ritiro con alcune idee e poi a Roma di fatto quelle idee non l'ha messa in pratica, ha cambiato molto,
0: certo,
11: lo spartito,
0: certo.
11: Quindi non lo so se questo aspetto dei tanti o pochi allenamenti sarà poi determinante la scelta della formazione, ecco. Cioè quello che ci ha fatto vedere fino ad oggi il mister è che si può anche cambiare idea all'ultimo momento, poi non necessariamente va a finire bene, però si può cambiare idea anche all'ultimo momento, quindi non so.
0: Pare che Beto abbia rinunciato alla maglia numero 9, intanto ti do questa
11: strano, perché lui comunque, se non sbaglio, aveva la 9 dell'Everton.
0: Non so che numero.
11: All'Everton aveva il 9, secondo me. E forse anche a Udine aveva il 9.
0: No, secondo me no.
11: Il primo anno non l'aveva, e poi l'aveva preso il secondo, non ricordo.
0: Ma perché lo deve cambiare, tra l'altro? Non si capisce.
11: Vabbè, perché magari il primo anno arrivi, il 9 ce l'ha qualcun altro, e poi dopo vai in doppia cifra, diventi l'attaccante di riferimento.
0: Allora, si vuoi i numeri nuovi? Mi interessano? Beh,
11: sapeva il 9 all'Udinese.
0: Mi interessano i numeri nuovi?
11: A me il 9.
0: Sì, allora, allora Gonçalves ancora non c'è nemmeno nella... Ah, eccolo qui, l'hanno messo tra centrocampisti senza senso.
11: Vabbè, è un centrocampista.
0: Ma va bene. Allora, Gonçalves, secondo me l'hanno messo tra centrocampisti per far vedere che erano veramente equilibrati.
11: Siamo sei.
0: Allora, Gonçalves prende il 28.
11: Vabbè, lui aveva l'8 al...
0: No, credo aveva il 28
11: Sporting,
0: anche allo Sporting. Credo avesse il 28 anche allo Sporting. L'ultimo anno di sicuro. Gnonto prende il 29. Numero anonimo?
11: Numero non mi piace.
0: Gie?
11: Che c'ha in Gie?
0: Il 25.
11: Beh.
0: E Beto? Il numero di Michael?
11: Schumacher?
0: Jordan?
11: 23.
0: Il 23. Quindi sono rimasti nell'anno del centenario.
11: Non c'è il 9, non c'è il 10.
0: No, nell'anno del centenario della Fiorentina non c'è il 9, il 10. Non c'è il 10 e non c'è l'11.
11: Il calcio è finito, ragazzi.
0: Forse non c'è nemmeno il 7.
11: Il 7 ce l'ha.
0: Nessuno. E nemmeno il 7. Quindi e nemmeno l'8. Perdonatemi, scusa, l'8 non era di Mandragora. Pazzesca questa cosa. Cioè, nell'anno del centenario la Fiorentina non ha 7, 8, 9, 10 e 11.
11: Beh,
0: che
11: 10
0: sono dei numeri.
11: 10 per scelta.
0: Per scelta. Però sono dei numeri. Cioè, che sono iconici nel calcio, eh.
11: Eh sì, 9, 10 e 11.
0: No. Niente. 7,
11: c'è il
0: 6, 8.
11: Il 2, il 3, il 4, il 5, il 6. Sì, effettivamente non c'è il 7. Non c'è il 9, non c'è l'8, non c'è il 10, non c'è l'11. Beh.
0: Ma io, ragazzi.
11: Vabbè, si fa anche senza.
0: Però a me, senti, le maglie da calcio mi piacciono quando c'è i numeri belli, te lo dico.
11: Tipo il 42 di Ulai, cosa ti.
0: Mamma mia.
11: Ti evoca.
0: Comunque.
11: Però il 42, se non sbaglio, era anche il numero di Pepito.
0: Di Pepito che numero c'aveva?
11: Non c'aveva il 42 Pepito Rossi.
0: Ma è un numeraccio, ma non mi sembra così.
11: Ma mi pare fosse in onore del padre, che era l'anno di nascita, una roba del genere, no? A me pareva il 42.
0: Allora, mandiamo due audio, dai, nel frattempo. Su.
13: Chi si compra, buongiorno. Beh, sicuramente la cosa che è piaciuta di più è il fatto che quest'anno la Fiorentina ha acquistato l'80% dei giocatori che aveva messo nel mirino, e soprattutto da società di un certo livello, no, da società di seconda o terza fascia. Quello che chiaramente non mi è piaciuto, ma che è un grande dubbio, è l'incognita mister. Il mister che riesca poi a amalgamare tutti questi giovani, tutti questi ragazzi sulla carta, ottimi acquisti. Si è ripuntato su un allenatore con poca esperienza, emergente, e quella penso che è l'incognita che ci abbiamo tutti noi tifosi. Un abbraccio, Sandrina Roma.
14: Ciao, buongiorno. La Lazio ha fatto mercato aggirando le regole in pieno stile Lotito, perché l'indice di liquidità alla fine, anche con l'affare Frattesi, con i bonus, con tutte quelle cose lì, che dire, è l'uomo ombra Lotito. Comunque non me ne frega nulla, a me mi va bene quello che ha fatto il mercato della Fiorentina così com'è, quindi ora forse però le basta.
0: Bene.
11: 49,
0: l'hanno Rossi, scritto in tanti. Ho fatto un numero anonimo. Ma
11: sì, effettivamente, però torna, perché ho il ricordo fosse l'anno di nascita di Babbo.
0: Sì, cioè, era troppo anziano in quel momento. Sì. Va bene. Che numeri sono? Tutti poi ci diranno 49. Qualcuno ha capito male e ha detto 46, però pensava a un altro Rossi che non era Pepito. Come erano belli i numeri di maglia dall'1 al 16, dice un boomer come Lorenzo. Non ti offendere, Lorenzo, perché anch'io sono affezionato alla numerazione classica, ma ormai è defunta ormai da illo tempore. Mi colpisce che insomma 7, 8, 9, 10, 11 non siano giocatori, insomma numeri che avranno un senso in quest'annata. Vabbè, li cambieranno in corso d'opera. Poi Gie sarà un crack, dice Matt, e poi aggiunge: a me fa paura la difesa perché dopo due mesi non ho visto movimenti giusti, 7 gol incassati, avrei preso un leader dietro, avrei preso anche un recuperatore di palloni nel mezzo in stile Torreira. Poi Luca dice: tra Bete e Pellegrino non ho dubbi, gioca il portoghese, almeno ho speranza di fare gol. A Messe l'hanno pagato 25 milioni, visto il precedente piccolo non mi importa niente. Moise era costato la metà e mi pare non sia andato male male. Oh, il discorso economico è sicuramente di spalla, però a me, mi è piaciuto Pellegrino, ragazzi. Ora ovviamente mi riceverò le infamate del caso perché non ha segnato, la Fiorentina ha perso 3-0, ma a me nei primi 45 minuti visti contro il Frosinone è un giocatore che mi è piaciuto e mi è sembrato più completo di quello che qualcuno voleva descrivere. Tra l'altro due palle imbeccate per i compagni, quella di Gudmundsson che ha sbagliato e quella che ha sbagliato anche Valdepenes, mi sembra arrivino tutte e due da lui, quindi meno scarso di quanto qualcuno di voi vorrebbe descriverlo. Ecco, andiamo a sentirci altri due audio, che dici Marco? Ce n'è
15: tantissimo. In tanti avevamo auspicato la tabula rasa e la tabula rasa è stata fatta, però così facendo chiaramente sono venuti meno tutti i punti di riferimento ai possibili leader nello spogliatoio. Ecco, da questo punto di vista la figura di Grosso a me preoccupa non tanto e non soltanto per questioni tecniche o tattiche, ma perché non è un allenatore che secondo me ha l'autorevolezza per sopperire alla mancanza di leader nello spogliatoio aspettando che se ne creino altri, e questo secondo me è un elemento che non va sottovalutato.
16: Ma perché non potete parlare un attimino di qualcosa di positivo? Sempre e soltanto cose negative.
0: Ma chi l'ha detto?
16: Grazie, Maurizio da Via Gioberti.
11: Grande Maurizio,
0: grande
11: da Via
0: Maurizio
11: Gioberti.
0: Via Gioberti è una strada da cui sono molto affezionato.
11: Allora, parliamo
0: perché,
11: bene di Via Gioberti.
0: Infatti sto parlando. Perché i miei albori calcistici nascono in Via Gioberti.
11: Alla Sales.
0: Certo. Giocavo 4 anni alla Sales, quindi era...
11: Giocavo con il tuo direttore, sai, alla Sales.
0: Sì, però giocavi a calcio a 7.
11: Calcio a 7 con il tuo direttore, sì.
0: Questa è una cosa, un demerito,
11: Tra l'altro pensavo al direttore, no, che ieri commentava, diceva certo che si vede, no, alcuni ex giocatori della Fiorentina si muovono male, ti avrei fatto rivedere le immagini sue di quando giocava. Imbarazzante.
0: Comunque Via Gioberti per me sta un posto del cuore, perché era la società che mi ha permesso di iniziare a giocare a calcio, perché mio babbo e la mia mamma non volevano andare a giocare a calcio, li ho convinti dicendo: ma babbo, mamma, la Via Gioberti torna a piedi da solo.
11: E lì,
0: quella è stata la svolta. È stata la svolta. Cazzo, insisto.
11: Vediamo il funzionamento dei genitori.
0: È vero, a 10 anni gli dissi: tornavo da solo.
11: Io devo dire una cosa, non ho capito davvero questo messaggio, perché non mi pare si sia stati particolarmente negativi. Cioè, è chiaro però che se stiamo in diretta 24 ore su 24 e non
0: ci
11: si
0: sono
11: può
0: degli
11: nemmeno
0: spunti
11: solo incantare
0: da una parte
11: e cioè, voglio dire, ci saranno le cose che ci convincano di più, le cose che ci convincano di meno. Questo senza voler essere la Cassazione, il giudice, la giuria e i boia, cioè non ho assolutamente niente di tutto questo.
0: Poi il problema è che qui si parla per ora solo sulla carta, perché sulla carta il cambio Pedro Gonçalves per Gudmundsson è vincente. Cioè, non ci sono dubbi, perché se metti insieme i gol che ha segnato a super livello Gonçalves nei confronti di Gudmundsson,
11: basta un anno
0: per sotterrarlo. Quindi aspettiamo, bisogna vedere poi sul campo come verranno. Io ho solo fretta di capire se Grosso riuscirà a creare l'amalgama. Manca l'amalgama, come citando qualcuno.
11: Che non si può comprare, no?
0: Che non si può comprare, ma va assolutamente fatta. Dice che c'erano, insomma, dentro lo spogliatoio un po' di... ripeto, quello che ha scritto Mandragora in uscita, si percepisce che non c'era un clima tra i vecchi molto piacevole. Io mi auguro che chi è rimasto sia rimasto con un piglio diverso da Mandragora, perché mi sembra che lui sia andato via con diversi sassolini. Però ecco, forse tolto Ken, che comunque era divisivo anche dentro lo spogliatoio, tolto Gudmundsson, che anche lui, insomma, è sicuramente un personaggio che è particolare, tolto Mandragora, che insomma negli anni è stato accentratore di leadership per quanto riguarda la Fiorentina, vediamo se questo potrà essere effettivamente il modo giusto per ripartire.
11: Il direttore era all'ascolto, questo mi fa molto piacere.
0: Bene. Dal mercato della Fiorentina mi è piaciuto la voglia di portare a Firenze Ulahi, secondo me potenzialmente un top, ma non mi è piaciuto l'acquisto in extremis di Gonçalves, mi sa di ripiego dell'ultimo minuto. Dare via Nzola a titolo definitivo è un capolavoro. Questo è la risposta su Nzola, è che o lo davi a titolo definitivo o lo davi in prestito secco?
11: Penso sia non ironico. Cioè.
0: No, però dico, era difficile fare diversamente. Tra l'altro gli hanno regalato.
11: Forza Castello.
0: Gli hanno regalato, lo sapevi, vero?
11: Ma guarda, l'errore è a monte, averlo comprato. Cioè, io davvero non so come sia stato possibile, però ognuno poi ha i suoi gusti nel calcio. Si fanno anche scelte sbagliate, no? Come sempre, in tutti gli ambiti della vita. Comunque nulla.
0: Svincolata anche Carvajal, ci dice Giovanni. Non credo che la Fiorentina quando andrà a prendere. Dopo un mese e mezzo che Grosso allena la Fiorentina, non vedo una squadra che gioca da squadra. Attacco che prova a risolvere partite da solo, centrocampo che non si muove all'unisono, con i reparti e difesa che arretra quando viene attaccata e non riesce a tenere una linea. Questo allenatore ha troppi collaboratori, a cosa servono 20 persone? Nel calcio non c'è niente da inventare, più semplice, giochi e più sei redditizio. Questo è Stefano. Poi il mio amato Viola Club Arcidosso, ci scrive Leonardo, mi dispiace che sia andato via Rolando, ma riguarda lo stipendio, prendeva 1,8 e Sottil quanto prende? 1 milione di euro, vero? Ma di che cosa stiamo parlando? Questi sono il passato che ritorna come la peperonata, come diciamo spesso. Sottil, altro mistero, è riuscito a non partire nemmeno quest'estate, però è fuori dalla lista, quindi credo che stiano cercando di piazzarlo in queste ore. Il mercato turco finisce domani sera alle 23:59, mi sembra, quindi a mezzanotte di domani sera finisce.
11: Dubito che interverrà Vincenzo Italiano in questo caso.
0: Sì, anche se comunque ha fatto giocare nei suoi anni.
11: Ha fatto giocare quelli che c'aveva. Ricordiamoci che la squadra italiana
0: era molto distante da quella di adesso, anche solo quella di adesso. Visto il messaggio di risposta di Ranieri a Mandragora, mi viene il dubbio che anche lui la pensi allo stesso modo, dice Fede da Firenze. È un dubbio che ho anche io. Poi non è un discorso se sia migliore Beto o Pellegrino, è che il portoghese è palesemente più adatto al gioco di Grosso. Vedremo, perché secondo me, questo lo dice Stefano da Taxi, è molto legato al discorso dei giocatori che gli staranno ai lati. Perché uno va servito in un modo, uno va servito in un altro, vediamo quello che verrà deciso. Buongiorno ragazzi, spero che Pellegrino non sia come Piccoli. Questo è l'ottimismo di Stefano. Buongiorno, Dur, la lumaca è la rovina del centrocampo, lento, corre lento e sceglie la giocata in modo lento, non può essere titolare della Fiorentina, peccato non averlo venduto a 30 milioni che non varranno più. Viola Club Lussemburgo, Salvatore. Poi vediamo, secondo me il regista difensivo lo abbiamo, Vieri deve solo ambientarsi, in Brasile faceva proprio quel ruolo. No, il regista difensivo, nel senso da centrale che partiva la palla al piede, a me hanno detto che lo fa troppo, figurati per quanto
11: è brasiliano,
0: quanto pensa brasiliano anche l'allenatore. Pensate che con i mercati ancora aperti di Turchia, Portogallo, Grecia, Arabia ci sia la possibilità di piazzare Sottil, Dodò ed altri esuberi rimasti al Villa Park? Se ci sarà la possibilità lo faranno.
11: Tipo Dodò in Turchia.
0: Lo faranno se c'è la possibilità, però per ora.
11: Galatasaray, dove sei?
0: Quando servi. Hanno già preso freddo giocatori anche in quel ruolo, quindi ho paura che non siano pronti a prendere Dodò. Andiamo con due messaggi.
17: Buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo fare un appunto sulla bella serata di ieri sera. Sì. Devo dire che purtroppo non abbiamo avuto una parola di Roberto Baggio. Com'è possibile che Roberto Baggio non abbia espresso un suo pensiero sulla Fiorentina e su questi 100 anni? Mi è dispiaciuto molto.
18: Buongiorno Pietro, una domanda, volevo sapere se ancora la Fiorentina sta cercando sul mercato degli svincolati. Nell'ultimo giorno di mercato si era parlato di Brozovic per completare la rosa e per sostituire Mandragora. Se ci sono delle novità in merito. Grazie, una buona giornata da Giovanni da Piantino.
0: Beh, come dicevo prima, la sensazione che l'abbiano o già scandagliato, che lo stiano scandagliando il mercato degli svincolati c'è, però credo che lo stiano facendo con grande attenzione anche economica, perché non è che puoi andare a prendere Brozovic a 6 milioni di netti a stagione, quindi se viene una certa cifra lo prendono, se no non lo prendono. E il mercato degli svincolati da un punto di vista degli ingaggi è sempre molto oneroso, perché ti dicono non hai pagato il mio cartellino, quindi mi devi dare, che ne so, 500.000 euro in più di quello che ti aspettavi. Io credo che entro domani decideranno, per ora non mi sembra che ci sia grande propensione all'acquisto di uno svincolato. Se entro domani esce fuori una nuova notizia, una nuova voce, in tal senso allora vediamo, però ad oggi sono più per il no che per il sì. Nzola, pupillo d'italiano, alla fine l'anno scorso prese il posto anche di Pinamonti. Però che c'entra pupillo d'italiano con Pinamonti? L'anno scorso era allenava grosso. Non ho capito, Alberto, scusami. Dopo Mandragora, Antonione e tutti questi ricordi dei bei tempi che furono, anche basta. Vediamo se si compiccia qualcosa di buono. Questo è Alex. Una delle cose ultra positive di ieri sera è che non c'erano Gobbi. Che vuol dire non c'erano Gobbi?
11: Non c'erano ex juventini, probabilmente.
0: E Baggio, sì, c'è stata la Juve.
11: Sì, vabbè.
0: Oh, la verità. So che non gli piace sentirlo, ma comunque è vero, Baggio non ha detto niente. No, a parte Baggio, sì, io avrei preferito vederlo sabato, Baggio, invece che a questa cosa di ieri sera. Perché se vi dico cosa penso delle partite come quelle di ieri sera,
11: diccelo Pietro, diccelo. Ormai tu ci sei.
0: No, è come la corazzata Potemkin.
11: Ah sì, uguale.
0: Uguale identico. Anzi, okay. La corazzata Potemkin almeno aveva un senso. Oltre a essere quello che dice
11: vale
0: Paolo
11: del
0: Villaggio.
11: Soldato, il bambino,
0: oltre a quello
11: quel bambino
0: che dice Fantozzi in Fantozzi, ecco, è quello che penso delle serate come ieri sera, cioè dare in mano l'organizzazione di una partita storica, diciamo composta dalla storia della Fiorentina contro una squadra, vabbè, composta da grandi campioni ma anche da grandi sconosciuti o presunti tali, in mano appunto a un brand come quello che ha organizzato la serata, per me è una cagata pazzesca. Oh, ora l'ho detto, almeno
11: siamo
0: a posto.
11: Pensavo fossi più per il livello in generale della partita.
0: No, per me c'è un giorno in cui si festeggia, sì. C'è un giorno che lo organizza, sì, la Fiorentina. Quello è il giorno della Fiorentina. Quella di ieri è un'operazione commerciale
11: collaterali legate
0: a
11: centenario
0: dai, ma bozziamo questi troiai.
11: A me ti dico sinceramente, sì, quello che non piace, sì, è che purtroppo i fasti di questi grandissimi calciatori che abbiamo amato tutti sono superati
0: in
11: alcuni casi da decenni, e quindi ho un po' questa immagine, se vogliamo, al limite del grottesco e del deprimente, di signori imbiancati di 50, 60, 70 anni con le ginocchia finite, i capelli bianchi, che si trascinano per il campo simulando una partita di calcio, ma simulandola proprio, perché cioè ecco, quello è quello che non mi piace a me di queste partite in generale, delle partite del cuore, le partite. Poi ovviamente capisco anche chi ha piacere di rivedere degli eroi del passato.
0: No, fermo, voglio che sia molto distinta la questione. Non giudico chi ieri è andato a vedere la partita,
11: ma un po' forse.
0: Perché mi devi mettere in queste condizioni di dirti che sei una fava? Perché non è questo il discorso. Cioè, il discorso è chi vuole onorare la storia, essendo presente, andarsi, certo, a fare una foto con Batistuta, con Baggio, con Rui Costa, non solo a tutti. Per me fa bene, ma anche tutto il mio rispetto, perché la storia si deve alimentare, è un qualcosa che fa parte di un club, ma fa parte della vita di ognuno di noi, cioè, dalla storia si impara. Qui mi sembra che bisognerebbe imparare molto dalla storia della Fiorentina, però vedremo se ce la faranno o meno. Detto anche la, guarda, oggi me le fai tirare fuori
11: tutte.
0: Anche la pantomima con la firma sulla, questo fatto sabato scorso sulla teca con la maglia di Antonioni, come se Antonioni fosse morto, è una roba veramente brutta, cioè per me, perché Antonioni non c'è andato, ce ne siamo fatti tutti una ricca ragione.
11: Ah, non c'è andato, poi
0: c'era la maglia.
11: Ah, quindi
0: c'era.
11: Non è andato.
0: Non è andato poi. Vedi? Vabbè, però è stata una roba anche lì.
11: Ma perché io pensavo.
0: C'è stata alcune, tre o quattro scelte che non hanno proprio avuto. Secondo me proprio. Mi hanno infastidito dal tifoso. Mentre è stato bellissimo l'ovazione per Bati, i cori per Rui, le lacrime di Rui Costa.
11: Bello, sì,
0: tanti anche giocatori, per esempio come Mauro Fattori, che è un giocatore che la sua piccola o grande parte nella storia della Fiorentina l'ha fatta, perché ha vinto anche uno scudetto con le Women's, quindi tanti se ne dimenticano, ma lui ha fatto parte della storia anche vincente di questa, certo, società, cioè che siano stati applauditi da uno stadio
11: è bello.
0: Va benissimo, però per esempio anche la scelta di quella passerella è stata una roba senza senso, cioè una passerella dove a un certo punto si fa Batistuta, Rui Costa, Mutu, Basciu,
11: chi?
0: Ma no, perché poro ragazzo, una presenza in Coppa Italia nella stagione 89-90, cioè nella passerella messo insieme Merlo, cioè, nella stessa passerella messo insieme il Gotha della storia della Fiorentina, tra l'altro con delle mancanze non da poco, e Basciu, Aghiei, con tutto il rispetto per questi ragazzi, non è che ce l'ho con loro, ma nel senso organizziamola meglio, perché veramente se no si mischia.
11: Basciu sembrava l'errore di pronuncia, con il rispetto massimo, perché comunque io non sono mai arrivato a quei livelli, ma sembrava l'errore di pronuncia o il nome storpiato di Pro Evolution Soccer, anzi di Winning Eleven. Basciu.
0: Comunque ora mi rispiego meglio, perché Alessio e Lucia non hanno capito. Io non ho detto che chi ha deciso di essere presente a una partita così con tanti campioni ha fatto male. Questa è colpa di questo cretino. Cioè, io vi ho detto che chi è andato ha fatto benissimo, perché è andato a vedere la storia della Fiorentina. Quindi bene per loro, bene per chi ci è andato, bene per i 20.000 presenti. Hanno fatto bene perché sono mossi dalla passione per la storia della Fiorentina. Benissimo. Io, Pietro, avrei scelto, nella mia possibilità di scegliere, la partita di sabato se avessi dovuto comprare un biglietto, perché per me la festa è la festa della Fiorentina, non la festa organizzata da Operazione Nostalgia. Scusate se posso permettermi di dirlo, ma questo non è una critica a chi è andato allo stadio, è una critica nella gestione dei festeggiamenti. Basta.
11: Aggiungo anch'io, perché sennò anch'io vengo mal interpretato. Anch'io non critico assolutamente la scelta di chi è andato, anzi, libertà totale e benissimo andare a celebrare la storia della Fiorentina. Semplicemente io, dal mio punto di vista, le partite di ex non le gradisco particolarmente, perché appunto sono ex e si vede, mi verrebbe da dire, ma ci mancherebbe. Il grande rispetto per tutti quelli che sono andati a vedere una bella festa comunque di calcio, al netto dell'organizzatore.
0: Bene, dice Alessio, l'ha detto per farmi incazzare e mi ha fatto incazzare. No, sto scherzando, Alessio. Anzi, mi volevo spiegare, perché i tifosi hanno tutto il diritto di festeggiare la storia della Fiorentina.

0: era la serata della Fiorentina. O almeno, oppure la Fiorentina prende e decide per se stessa non di affidarsi ad altri, ma di organizzare la sua partita commemorativa, celebrativa, quello che è.
1: Col rapper
0: questo,
1: Moreno.
0: Col rapper Moreno. Va bene.
1: Il rapper Moreno cosa fece?
0: Non me lo ricordo.
1: La Nedved nella partita.
0: Ah, bello, ci fu uno scontro.
1: No, lo però. Cioè, Nedved da quella dopo.
0: Gliel'ha data. Sì.
1: Quindi rapper Moreno nella storia della Fiorentina.
0: Marco è molto critico con noi perché dice la partita di ieri, la vostra idea, la vostra opinione è molto discutibile, era meglio se ve la tenevate per voi. Vabbè. In ogni caso non c'è la Cassazione, poi dice secondo me esprimere la radio non era opportuno. E io rileggo anche il suo messaggio perché penso sia giusto leggere. No, credo sia per me. Ieri sera ci sono andato solo per poter far vedere a mia figliola cosa sono dei campioni, chi erano e cosa forse non potrà mai avere, raccontargli di Bati, Mutu, Toni, Falusi, Rossi, eccetera, eccetera. Ma capisco il tuo discorso, ma Marco, ma voi siete dei grandi, non c'è niente io che ho contro i tifosi, siete dei grandi perché anch'io racconto la storia della Fiorentina a mio figlio, lo faccio in modo diverso, ma è una scelta e io critico il fatto dell'organizzazione della serata, non di chi è andato. Basta, l'ho detto 100 volte, ora non lo dico più. Messaggi audio, vai.
2: Buongiorno Stefano da Lucca, tifoso Viola. Io non do un alto voto al mercato, darei 5,5, perché io ho l'impressione che questa qui sia una squadra che dietro possa prendere gol da chiunque, anche più di uno. Difesa non mi piace, il portiere ho qualche dubbio, anzi più di qualche dubbio. A centrocampo ci manca un uomo che possa essere di muscolatura e che possa dare una mano in difesa. E davanti sono contento dell'arrivo di Beto, perché io guardo i numeri e i numeri sono importanti, perché Atta e Mastantuono, che sono fortissimi, però a livello di realizzazioni non mi sembrano dei fenomeni. Comunque spero di sbagliarmi, perché fosse per me io vorrei arrivare in Champions.
3: Buongiorno Pietro, buongiorno. Allora, mi dite per favore, mi dici Pietro, tu che sei una persona in gamba, il signor De Laurentiis, l'allenatore più scarso che ha preso da quando ha cominciato la rincorsa che poi ha portato ai due scudetti, me lo dici per favore? Allora, per me non li ha presi allenatori scarsi, comunque. Poi un'altra cosa, avevamo un esterno di sinistra che era Solomon e non l'abbiamo trattenuto per prendere Gnonto, vabbè, lasciamo perdere. Ma il centrocampo, ragazzi, è difficile segnare se non c'è un centrocampo che fa filtro con la difesa, eccetera eccetera, è più facile che li prendi che li fai. Walter da Roma.
0: Va bene, questa è la valutazione anche di Walter, che Gnonto però è arrivato per giocare a destra, in teoria è stato preso in GE al posto di Solomon, con Gonsalves al posto di Gudmundsson. Questo per fare cronaca del mercato. Abbiamo Maurizio in linea, scusa per l'attesa. Ciao Maurizio.
4: No, niente, complimenti a tutti, specialmente il giorno del mercato, bravo Lazzarini con quella maglia viola, bravissimo.
0: Grazie.
4: Volevo dire solamente una cosa, a me mi piacerebbe, io ho 65 anni di Fiorentina e non viste tante, no? Però per la prima volta un giocatore nuovo è entrato in campo e ha dato veramente l'impressione di tenere la Fiorentina a tifosi e a tutto, ed è stato il giocatore Mastrantuono, perché avete visto che non ha fatto, cioè ci mette l'anima, l'impegno, è intelligente, è un giocatore intelligente, anche se non è nel suo ruolo, lui si adatta perché è un giocatore intelligente, bisognerebbe fossero tutti come lui. E poi una cosa che mi dispiace nella partita del Frosinone, il signor Gudmundsson, a parte il gol in fuorigioco, ci ha sbagliato un gol, il secondo, perché era più facile farlo che sbagliarlo, e quella è mancanza di serietà, era menefreghismo, perché quel gol era facilissimo da fare, secondo me.
0: Sì, ho capito Maurizio, ho capito cosa intendi. Va bene, grazie
4: e
0: mille.
4: Mi piacerebbe vedere 11 Mastrantuono, perché i giocatori, gioco di calcio, secondo me, ho giocato anch'io nella Fiorentina di Nag, poi sono andato al Sportivo Firenze, alla Vittoria, è un gioco semplice, ma ci vuole. E mi disse una volta, come si chiamava l'allenatore della Fiorentina, ora è morto, va bene? Nel NAC della Fiorentina c'era Iti e Scariotti, loro dicevano, prima si guarda il cervello, poi le gambe, perché ragazzi tutto parte da lì,
0: Certo, hai ragione Maurizio, va bene. Grazie.
4: Scusate,
0: mille.
4: Mi sono disturbato, mi sono allungato.
0: Non hai disturbato per niente.
1: Assolutamente.
0: Non hai disturbato per niente. È una tua valutazione, va benissimo così. E su Gudmundsson ormai non è più un giocatore della Fiorentina, quindi

0: cavoli suoi cosa farà. Insomma, Santuono ci ha messo grande impegno, questo non c'è dubbio. Ora speriamo che l'impegno sia propedeutico anche ai gol. Dimmi.
1: No, stavo pensando a questa cosa dell'allenatore del Napoli, no? Quanti allenatori ha scelto De Laurentiis nel corso degli anni, che era una velata critica poi alla, alla scelta dell'allenatore della Fiorentina. Reia, Donadoni, Mazzarri, Benitez, Sarri, Ancelotti, Gattuso, Spalletti, Garcia, Rudi, poi vabbè il ritorno di Mazzarri, Calzona in Terregno, Conte, Allegri.
0: Eh beh, ne ha sbagliati pochi, eh.
1: Beh, forse Gattuso.
0: Gattuso forse e Garcia.
1: Donadoni.
0: Ma Donadoni prima di Mazzarri. Da Mazzarri
1: Donadoni
0: in poi.
1: Prima di Mazzarri, ma cioè nel senso lui subentra e poi viene.
0: Per me da Mazzarri in poi ne ha sbagliati pochi. Almeno questo è Gattuso. Il mio punto di vista. Sì, Gattuso e Garcia sbagliati per quello che sono stati i rendimenti. Anche Ancelotti forse.
1: Non è andato benissimo
0: dire.
1: A Napoli, effettivamente.
0: Però
1: è Ancelotti.
0: Però è Ancelotti, ecco. Manca anche il numero uno, dice tra
1: sì,
0: il numero di maglia. Immaginatevi quando faranno 110 e 120 anni che dovremo vedere in passerella. Allora, 110 forse ancora c'è qualcuno di buono. Si vedrà.
1: Questa non è male.
0: Io avrei tenuto Gosens, dato via troppo presto, era una figura di spogliatoio e poteva anche giocare qualche partita. Cosa ne pensate, Franco da Firenze? Sul Gosens soprattutto non mi è piaciuto in modo, però era uno che il mercato ce l'aveva e stai prima a partire.
1: Comunque, Mandragora va via e parla dei rapporti umani. Gosens dice non è che mi abbiano trattato bene.
0: Sì, non sono i soli, mi sembra in tanti, però ragazzi
1: è un elemento da considerare.
0: È un elemento da considerare, ma a me interessa che i rapporti umani si creino nella Fiorentina di oggi e soprattutto che vengano superati dai rapporti calcistici.
1: Certo.
0: Cioè a me la Lazio ha vinto uno scudetto, lo raccontiamo tutte le volte, ormai è passato 50 anni, però con la gente che si sparava nello spogliatoio, cioè quindi a me dei rapporti umani mi interessa fino a un certo punto, se poi la squadra è vincente.
1: Sempre Lazio, non mi ricordo, mi pare fossero Verona e Simeone che non si parlavano nemmeno, ma poi in campo
0: le facevano le buche. Sì, sì, sono d'accordo. Poi
1: non era la Lazio che ha vinto lo scudetto e citavi te, giusto per...
0: Ciao Pietro, sì sì è vero, io ho citato quella di Pino Wilson.
1: Esatto.
0: Sarebbe possibile un centrocampo a due, Ulai attacco, Mastantuono dietro le punte con Salves, Beto e Ngie? Tutto è possibile, ma va messo in pratica, Alessandro. Poi vorrei ricordare a coloro che continuano a chiedere tempo che Montella, Sousa e Italiano hanno fatto bene subito, dando un'impronta di gioco riconoscibile. Eppure il primo aveva una squadra quasi totalmente rinnovata, il secondo ha ereditato una squadra indebolita che aveva perso 7 titolarissimi, mentre il terzo aveva una squadra da ricostruire. Questo è Stefano. Poi a Manuel dico che faremo i calcoli sul monte ingaggio appena avremo un po' tutti chiari gli ingaggi dei nuovi. Buongiorno, solitamente quando un calciatore lascia un club ci sono quasi sempre i soliti sassolini. Comunque Rolli può ringraziare la Fiorentina che gli ha elargito stipendi importanti. Questo è Marco Forzaviola. Il sesto centrocampista sarà un vecchio cavallino di parateci, Paul Pogba, dice Samuele da Firenze.
1: Non credo.
0: A me Pietro di Mandragora non me ne frega niente, i giocatori vanno e vengono, Andrea da Milano, ma con Mandragora hanno venduto anche Sauro Fattori, si chiede Pine. Buongiorno ragazzi, da Pentola a Tegame è un attimo per il pote.
1: Ci ho pensato anch'io.
0: Speriamo di no. Se paragoni la squadra titolare dell'anno scorso con quella di quest'anno, quantomeno sulla carta non c'è paragone. Dai ragazzi, questo è Yuri. Siamo arrivati al momento della raffica, Rafficozzo, ne vuoi mandare 6, 5, 20?
1: Sì.
0: Mandale antene voi, dai.
2: Buongiorno. Su Mandragora penso che potesse far comodo come sesto centrocampista, ma quinto centrocampista. Non mi strappo i capelli perché è andato via, perché penso che abbia fatto sia il suo corso sia nella società che nella squadra. Però devo dire la verità, domenica, se sarà convocato, se lo vedrò, io mi alzerò in piedi e applaudirò, perché per quello che ha fatto ha dato per me tutto. Tutto e anche di più. Grazie,
3: buongiorno.
2: Ciao.
3: E il Puma dalla tranvia. No ragazzi, Mandragora è stato quello che doveva essere, ci ha fatto godere un par di volte il gol con la Juve, sì, ma due o tre ne ha fatto belli tutti, e niente, lo stavo venduto bene, sta ammortizzato, basta, arrivederci, grazie, buon giocatore, entrerà negli annali per questi che ho controllato dalla Juve, basta, finita lì. E Puma
4: è talmente evidente che era uno di quelli Mandragora da mandare via, perché comunque tutti sanno che a torto o a ragione era uno di quelli che l'anno scorso ha fatto casino negli spogliatoi.
5: Buongiorno, ma qui i discorsi stanno a zero. Se si perde contro il Torino, io spero veramente di no, incrocio tutte le dita, Grosso va a casa, perché 130 milioni hanno le gambe lunghe, gli mettono a disposizione una squadra importante, va bene tutto che sono giocatori nuovi, ma è una squadra importante e non si può perdere 3 partite di fila, quindi lui a casa. Vorrei chiudere dicendo che mi dispiace che solo Sky abbia dato la partita del centenario e che molti tifosi sono rimasti a bocca asciutta, compreso me che c'ho da zone.
6: Buongiorno ragazzi. Allora, chiusa la campagna acquisti, io vorrei capire una cosa: siccome si danno tutti i voti 7, 12, 14, 19, ma io come si fa a dare i voti se non si dà un obiettivo? Cioè, mi spiego. Allora, se noi diciamo che questa squadra è da 8° posto, la campagna acquisti è da 10, da 10. Ma se noi vogliamo pensare di arrivare quarti, quinti, sesti, ma come si fa a dare 7 a questa campagna acquisti? Io non lo capisco, spiegatemelo, Federico.
0: E queste altre valutazioni, quello che dice Federico per me è sacrosanto, cioè se non si sa qual è l'obiettivo, anche dare voti al mercato è complicato, ma io infatti rimango coerente. Se l'obiettivo della Fiorentina è la Champions, non può essere un mercato da 8. Se il mercato della Fiorentina è stato fatto per accorciare la distanza dalle prime 7, avvicinandosi il più possibile, uno può fare una valutazione diversa. Io sono perfettamente d'accordo con quello che dice Federico. Detto questo, caro Fabio Ferri, grazie di essere passato. Beh, quando ci vediamo? Sì. Domani? Domani c'è il tridente o sbaglio?
1: Madonna.
0: Forse, non lo so,
1: sì,
0: forse
1: no,
0: mi sbaglio.
1: C'è il tridente.
0: Perché sei così triste?
1: Ma perché c'ho un sacco di cose da fare io, Pietro. Cioè, io sono uno così, cioè, sì, c'ho un botto di roba da fare.
0: Giustamente, ti deride anche Piccari.
1: No, vabbè, no, in
0: realtà ti deride
1: no.
0: Anche Piccari. Va bene, ci vediamo domani. Grazie. Ciao. A Marco Tonelli, grazie a tutti voi, anche a tutti coloro che stanno continuando a scrivere. Salutiamo l'ottimo Bock, mi sembra che si firmi, che dice bisogna comprare Kristovic, però non può essere più comprato perché è finito il mercato, caro il mio amico. Grazie a tutti, ci vediamo domani con Chi si compra. Ora c'è l'amore mio, come sempre.
7: Radio Firenze Viola
8: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
9: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Alsigna, in via Mendola 23C. Salute.
8: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni di delizia con i propri gelati artigianali, nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. A Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete. Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno dalla redazione.
11: Unione Europea e NATO in allerta per la guerra ibrida di Putin dopo i fatti di Lipsia. Identificati 2 sospetti per il drone bomba nello scalo della città tedesca. Un russo con passaporto lettone e un bielorusso con documenti russi. Quest'ultimo, riferisce Bild, è entrato in Schengen con un visto italiano, ma fonti di sicurezza dopo i primi accertamenti escludono l'uomo sia transitato in Italia. Lo spettro della minaccia russa si allunga anche sull'Italia. Tajani lancia l'allarme sui possibili tentativi di Mosca di influenzare il voto nel nostro paese come in altri paesi europei, ma Salvini prende le distanze. C'è un'ansia antirussa che mi preoccupa.
12: È un vero e proprio massacro familiare quello avvenuto nell'est della Francia. I cadaveri di 4 persone, tra i quali 2 bambini di 6 e 9 anni, sono stati trovati in un campeggio dove la famiglia parcheggiava camper e roulotte. A ucciderli sarebbe stato il padre. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe usato un'arma da fuoco, poi ha puntato la pistola verso di sé e si è tolto la vita. Nel massacro è morta anche la suocera dell'uomo.
11: Avrebbe continuato a cercare un ex collega anche dopo che la donna aveva cambiato lavoro, trasformando le sue attenzioni in una lunga serie di comportamenti vessatori. Un 61enne romano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di atti persecutori. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria. A far scattare l'ultimo intervento è stata una chiamata al 112 partita da un locale nella zona di Appio Claudio a Roma. La donna aveva notato ancora una volta la presenza dell'ex collega che l'avrebbe seguita per poi fermarsi con l'auto sul ciglio della strada.
12: Quello di Carlo Alberto Dalla Chiesa è un prezioso lascito, è un esempio di tante donne e uomini delle istituzioni che non hanno ceduto a sopraffazioni, complicità, connivenze con gli interessi criminali e affermano i valori costituzionali di libertà e democrazia. A dirlo in una dichiarazione ufficiale è stato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 44esimo anniversario dell'uccisione del generale insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro a Palermo.
11: L'AFA allenta ancora la sua presa sull'Italia. Oggi solo Bari sarà in allerta massima, mentre domani i bollini rossi raggiungeranno quota zero e resteranno 12 città in preallerta. Completano il quadro di venerdì le restanti 15 città, tutte con bollino verde, ossia condizioni meteo che non comportano un rischio per la salute.
12: Siamo al calcio. Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ospite del Gran Galà del Calcio, parla dell'addio di Ausilio, con cui dice c'è un rapporto di grande stima. Ascoltiamo le sue parole.
13: È stata una giornata che ha suggellato sicuramente il divorzio da un professionista serio, esemplare, un amico e a cui auguro un percorso anche magari stimolante come quello che ha condotto con noi. E quindi tanti ringraziamenti per tutto quello che ha svolto, ma è stato comunque una separazione consensuale.
11: Per ora è tutto, a più tardi.
14: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
15: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il rimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
16: Oh, grande Tommaso.
17: Pietro.
16: Allora?
17: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
16: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
17: Ma davvero?
16: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
15: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
14: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
18: Viola amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
14: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
19: Buongiorno, buongiorno a tutti cari amici di Radio Firenze Viola, ben ritrovati. La nuova Fiorentina dunque adesso pensa al Torino, perché mancano 2 giorni alla sfida contro la squadra di Abate. Grosso studia la formazione, valuta chi schierare, c'è curiosità anche sul centravanti, ovviamente Pellegrino o Beto. E insomma, la Fiorentina che deve arrivare ad una vittoria che possa riportare un pizzico di serenità, una vittoria che possa far vedere anche qualche sprazzo di gioco e di intesa tra i reparti. Ne parleremo qui in studio, naturalmente ripercorreremo anche alcuni momenti della partita emozionante di ieri tra la leggenda viola e la formazione di Operazione Nostalgia. Insomma, un bel tuffo al cuore nel rivedere i gol di Battistuta, di Toni, nel rivedere Pizarro che dirigeva il centrocampo, Gonzalo Rodriguez che con i suoi interventi a testa alta usciva dalla difesa, Frey, Toldo, insomma chi più ne ha più ne metta, Pepito Rossi. I tifosi della Fiorentina si sono davvero emozionati ieri allo stadio, cori per Battistuta e non solo, e non poteva essere altrimenti, naturalmente, anche Roberto Baggio, che ha dato il calcio d'inizio. 348 753 933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, per intervenire in diretta 055 77 11 171, e aspettiamo le vostre chiamate, naturalmente. Saluto Tommaso Borghini.
20: Ciao, ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
19: Abbiamo seguito insieme la partita di ieri al Franchi, abbiamo fatto anche il nostro intervento all'interno della diretta su Radio Firenze Viola, e adesso ripartiamo da quale citazione, però?
20: Allora,
19: sull'attualità, sul passato?
20: Facciamo tutte e due, ecco, se poi vai, se mi dai il tempo, se certo, me lo concedi il certo, tempo, certo, diciamo, certo, partiamo, visto che hai parlato del passato, parliamo del passato. Ne ho due abbastanza, diciamo, scontate forse, ma secondo me che ti riportano alla mente gli anni, sì, no? Anni particolari. Innanzitutto Nostalgia Canaglia, grande, certo, grande, grande si fa per dire, insomma, una canzone che comunque ha avuto un grandissimo successo, questo sì, bisogna ammetterlo. Albano e Romina, no? Siamo nel 1987, se non vado errato, ma quella che mi ha suscitato, che per me è la canzone più adatta, visto siamo in tema musicale, per la serata di ieri, è Emozioni, Lucio, sì, Battisti, album incredibile del 1970, e ieri l'emozione si toccava con mano, no? Si toccava con mano la voglia di esserci, sia degli ex campioni delle leggende, sia di tutti quelli che erano allo Stadio Franchi, me compreso e te compreso, sì, sì. Ed è stata veramente una grande, grande emozione che ci portiamo dentro, ci porteremo dentro. D'altronde 100 anni non è che si compiano tutti gli anni, no? È un anniversario, un qualcosa di straordinario. Era stato amarissimo quello del 29 agosto, visto il risultato della Fiorentina sul campo, invece è stato molto bella la serata di ieri. Andiamo però all'attualità.
19: Ecco,
20: vediamo se è una cosa che mi porto dentro da un po' di tempo, sì, da tanto tempo, non l'avevo mai utilizzata, stranamente,
19: sì.
20: 1984,
19: sì,
20: ti do qualche indizio.
19: Dammi qualche indizio.
20: Mi avete preso per un...
19: No, stai parlando di l'allenatore del pallone.
20: Esatto, no, sei il nostro eroe. Sei il nostro eroe.
19: L'avete preso per un coglione.
20: Esatto, ed eccoci qua, l'allenatore del pallone. Firenze sognava nell'84, perché era arrivato un certo Socrates. Però sappiamo purtroppo com'è andata. Nei cinema usciva questo film straordinario, per me il capolavoro della commedia applicata al calcio,
19: sì,
20: italiana, non a caso. Eravamo nell'apice, no, del calcio italiano, il momento d'oro che poi sarebbe proseguito comunque ancora per molto tempo. Sketch, battute, tutt'oggi, no, le facciamo quasi tutti i giorni quando parliamo di calcio, dal 5-5-5 a Selle e Cavallo, a, appunto, sì, mi avete preso per un coglione, eccetera, eccetera.
19: E per io picchio desisti.
20: Io picchio desisti e gli spezzo pure la noce del capocollo. Grandissimo Lino Banfi, non solo Lino Banfi, perché c'erano, insomma, anche Gigi Andrea, per esempio, tra i protagonisti, ed altri attori anche importanti del panorama, diciamo, comico italiano. Però il regista Sergio Martino,
19: sì,
20: però lo applichiamo alla Fiorentina oggi, perché, non volendo prendere in giro nessuno, perché oggettivamente siamo di fronte ad un allenatore nel pallone, un allenatore che ancora non ha dato un'identità, un allenatore che non ci ha fatto vedere niente, un allenatore nei quali panni io non vorrei essere, perché gli hanno dato una squadra ricchissima di talento, ma difficile oggettivamente da rendere ordinata sul campo, no? Da rendere equilibrata, come si dice, certo, sul campo. E quindi i riflettori sono puntati tutti su di lui, sul nostro allenatore attualmente nel pallone, ma che deve uscire da questo pallone,
19: deve trovare una vittoria,
20: trovare
19: magari anche con una certa fortuna, per poter ripartire, per trovare anche lui un po' di tranquillità, un po' di serenità nel fare delle scelte che potrebbero essere anche dolorose in qualche caso, ma vanno fatte delle scelte nette. Bisogna riuscire ad arrivare ad un 11 ben preciso e puntare su quello, lo diceva anche
20: ora tocca
19: Luca
20: a lui.
19: Calamai,
20: ora tocca solo a lui,
19: tocca grosso riuscire a far emergere il talento di questa squadra, perché c'è talento in questa squadra, ci sono dei giovani che naturalmente poi possono avere degli alti e bassi, però il talento c'è, quindi bisogna incanalarlo nella giusta direzione. Però voglio anche ripartire,
20: sì,
19: da una frase significativa di David Pizarro ieri dopo la partita delle leggende Viola. Ascoltiamolo e poi questa frase la commentiamo insieme.
21: Tornare a Firenze, che emozione è?
22: La pelle d'oca, dai,
2: ho giocato a fianco con gente che l'ho trovato contro in nazionale, l'ho visto in TV, quindi no, contentissimo di aver fatto parte di questa bellissima storia.
21: Che effetto ha fatto essere di nuovo in mezzo al campo con Borca Valerio, che è stato con te uno dei tre, diciamo, dell'epoca d'oro di Montella?
2: Beh, secondo te come ci hai visto?
21: Benissimo.
2: Sì?
21: Benissimo.
2: È ora di fare il legend, no? Dai, Fiorentina. L'ultimo anno che la Fiorentina ha cambiato 14 giocatori era l'anno in cui sei arrivato anche tu. E qui c'è un po' di preoccupazione che tutta questa qualità ci metta un po' di tempo per mettere. Voi come avete fatto a trovare quell'intesa subito? Perché eravamo fatti, capito? Quella è la gran differenza. E io mi auguro sinceramente che prima o poi riesca a avere quella personalità che ci vuole per giocare in certe piazze. E questa è una piazza bella, calda, importante, e con tutto il rispetto del Frosinone non può accadere mai più che venga una neopromossa e passeggiare per Firenze. Quello sicuramente io come ex giocatore non l'accetto.
22: Ecco, e chi c'è oggi nello spogliatoio viola che può fare un discorso del genere, che può dire ai propri compagni: qui il Frosinone non può passare, da qui non si passa, che sia il Frosinone che sia anche un'altra squadra? Chi c'era in questi anni che poteva fare un discorso del genere con il carisma di Pizarro? Perché magari un discorso così poteva anche essere fatto, ma con il carisma, il piglio di Pizarro, chi c'era? Chi c'è adesso? Chi c'era in passato?
20: Chi c'è adesso? Purtroppo nessuno. Nessuno. L'unico che potrebbe farlo, per quanto riguarda il prestigio che ha e che dovrebbe avere nello spogliatoio, è De Gea, sì, il capitano, per quello che ha vissuto, per le sue battaglie che ha vissuto nella carriera, l'esperienza che ha internazionale. Mi sembra però che forse non è il carattere che cerchiamo se vogliamo un personaggio del genere, no? In passato lo sappiamo tutti chi c'era per esempio Carlos Dunga, tanto per fare un nome, ma c'era anche David Pizarro, che tra l'altro io me lo ricordavo, era uno mai banale, no?
22: Mai, io me lo ricordo, guarda, apro una parentesi,
20: sì,
22: all'inizio di quel primo campionato suo con la maglia della Fiorentina, dopo una sconfitta, un pareggio, sì, con il Chievo a Verona, e subito a fine gara disse delle cose incredibili contro l'arbitro, mi ricordo, ma una presa di posizione fortissima che quando lo ascoltai rimasi stupito, rimasi meravigliato dalla forza con cui pronunciava quelle parole e anche dalla capacità di esporsi così in prima persona.
20: La personalità che non era solo sul campo, ma era anche nello spogliatoio e anche fuori. E io mi ricordo invece una frase storica di Pizarro: dobbiamo toglierci lo smoking e metterci la tuta da operai.
22: È vero.
20: No? Anche lì dopo, perché ogni tanto quella squadra si specchiava un po' troppo. Ecco, lui dette questo messaggio che è rimasto negli anni, che spesso viene utilizzato anche per la Fiorentina di oggi e che dovrebbe essere utilizzato anche per la Fiorentina di oggi, che deve smettere di specchiarsi, deve essere più cattiva, deve sfruttare le occasioni, deve sfruttare i momenti della partita.
22: Ma c'è la cattiveria in questa squadra, questo è il grande dilemma.
20: La cattiveria te la devi far venire, la cattiveria te la devi far venire, altrimenti hai sbagliato sport.
22: Sì, ma
20: perché
22: chi è,
20: se vuoi arrivare
22: squadra,
20: ad alti
22: chi è
20: livelli
22: in questa squadra,
20: diciamo chi può diventare cattivo. Attualmente nessuno, secondo me. Per esempio un ragazzino molto giovane, sì, come Ulai può diventare un giocatore, sì, sì, che ti può dare quella grinta che manca, però è,
22: sì,
20: molto,
22: però,
20: giovane,
22: ecco, la cattiveria
20: è molto
22: non
20: giovane,
22: deve sfociare magari nell'eccessivo.
20: No, per esempio Jimenez è stato eccessivo. Quella non è cattiveria, quella è sciocchezza sul campo, è nervosismo eccessivo, è rischio per la squadra e basta. Non sono quegli segnali che cerchiamo. Però ci sono dei ragazzi di carattere in questa squadra. Devono crescere in fretta. Altrimenti non abbiamo alternative, ma non può essere un alibi, però.
22: No.
20: Senso, non possiamo dire questa squadra non ha carattere, quindi non riuscirà. No, e l'allenatore è il primo che deve trovare il modo di far venire fuori il carattere da questi giocatori che hanno tanto talento, ma che secondo me hanno anche personalità. La devono tirar fuori, però.
22: Molto velocemente. Andiamo a salutare con piacere adesso Sandro Cois. Ciao Sandro.
23: Ciao, buongiorno a tutti.
22: Buongiorno. Benvenuto. Intanto ti voglio chiedere quali sono state le emozioni di tornare a giocare al Franchi insieme a tanti dei tuoi ex compagni di squadra della Fiorentina.
23: Beh, fantastico, un'emozione pazzesca. Ritornare, a parte avevo già visto gran parte dei miei ex compagni al centenario, sì, però condividere dall'albergo, prendi il pullman, arrivi allo stadio, entri in questo stadio pazzesco, e dopo 20 anni, 23 anni è stata un'emozione unica, incredibile davvero. Infatti ringrazio veramente la Fiorentina e Operazione Nostalgia che mi ha fatto questo regalo.
22: E sul campo chi ti è piaciuto di più? Chi hai visto più in forma campionato?
23: Ma guarda, devo dire che alcuni...
22: Anche tu lo sei, anche tu lo
20: anche
22: sei.
20: Anche lui era in gran forma, diciamo.
23: Sì, però quando superi i 50 dopo diventa dura, soprattutto il giorno
20: ne
23: dopo.
20: Ne sappiamo qualcosa.
22: Soprattutto dopo, sì.
23: Ma ho visto, per esempio, Pizarro può giocare tranquillamente, è in gran forma. Lo stesso Borcavalero, ma ce ne sono altri. Se penso che... dall'altra parte c'era Diego Fuser che ha qualche anno in più di me, era anche lui in forma, quindi qualcuno c'è. Ho visto anche tanti fuori forma, devo dire la verità.
22: Sì, in effetti sì, però... parecchio sovrappreso alcuni. Anche Totti ha preso qualche chilo, però comunque ha voluto giocare quasi tutta la partita.
20: Non voleva uscire.
22: L'intelligenza calcistica c'è sempre, il piede educato c'è sempre, ha fatto anche
20: la classe,
22: gol, ha fatto
20: la classe resta.
22: La classe, sì, quella non va
23: ragazzi,
22: via.
23: Ragazzi, quando si parla di campioni, il piede e la classe rimane sempre. Poi uno può avere qualche chilo in più, ma ieri anche Totti ha fatto vedere che comunque quando calcia la palla è uno spettacolo.
22: Sì. Senti, invece, parlando della Fiorentina di oggi, l'inizio è stato horror, c'è stata una rivoluzione, è chiaro che c'è bisogno di calma e di pazienza per poter vedere una Fiorentina al 100%, c'è bisogno che tutti i meccanismi possano essere oliati, però al tempo stesso c'è preoccupazione perché sono stati incassati 7 gol, 0 gol segnati, e insomma una Fiorentina che era... idea ancora ambiziosa ovviamente, però insomma questa partenza ha un po' trattenuto quegli entusiasmi che c'erano stati per buona parte dell'estate per la campagna acquisti.
23: Beh sì, la partenza è stata negativa, molto negativa, nessuno se lo sarebbe mai aspettato, perché poi prendi 7 gol in 2 partite, 2 sconfitte, soprattutto in casa col Frosinone, non te l'aspetti. Ma io sono molto fiducioso perché Paratici, il direttore, ha fatto un mercato incredibile, adesso ha dato a Grosso una squadra secondo me completa, importante. È chiaro che adesso dovranno lavorare, dovranno cercare di risolvere molti problemi, soprattutto nella fase difensiva, perché io ho visto la linea dei quattro insomma è in difficoltà, e quindi bisogna cercare di regolare la fase difensiva, quella che è quando non hai il possesso palla, però io sono molto fiducioso e sono sicuro che domenica col Toro faranno una grande partita.
22: Ecco, bisogna trovare gli equilibri in fretta per questa Fiorentina, e bisogna che anche il centrocampo faccia la sua parte, un centrocampo che ancora è di difficile risoluzione per quel che riguarda la composizione, per quel che riguarda anche la decisione di puntare su determinati uomini.
23: Ma certo, poi il centrocampo è il fulcro del gioco, l'ho visti lenti, l'ho visti sempre con quel tocco in più, non l'ho visti determinati nella riconquista palla, non ho visto quella cattiveria agonistica che devi avere in quella zona del campo, e come ho detto prima parliamo di fase soprattutto di difensiva, di fase di costruzione, di ripartenze, quindi è importante che ritrovino lì quello che manca, quindi sicuramente Grosso, un bravo allenatore, lavorerà su quello.
22: Tommaso Borghini, ecco, la domanda per
20: certo,
22: Sandro Kois.
20: Ma guarda, stavamo parlando di cattiveria agonistica ovviamente, certo. Quindi Sandro Kois insomma nelle sue partite ce la metteva la cattiveria agonistica ed era un trascinatore del centrocampo in mezzo a tanti interpreti, parlo della Fiorentina per esempio, che avevano magari doti diverse, no? E sembra essere un po' questa la lacuna grande del centrocampo. Sandro, vedi qualcuno nel centrocampo della Fiorentina, non so, Ulai, Atta, Ndur, Fagioli e Brescianini, sono questi i centrocampisti diciamo in rosa, no? Ecco, tra questi che possa vestire i panni del trascinatore, dell'uomo che insomma quando c'è anche da dare qualche sana legnata la dà, ecco, oppure è una mancanza e poi alla fine si farà sentire parecchio.
23: Ma no, io devo dire che Ulai mi piace molto, ed è stato uno dei pochi che si è salvato nella, contro il Frosinone. Chiaramente è un giocatore che a livello fisico è molto bravo, nella riconquista è molto bravo, secondo me dovrà col passare delle partite avere un pochino più di personalità. Cosa vuol dire? Di cercare di fare anche il lancio lungo, di fare la giocata, non sempre a volte in quel ruolo vai alla riconquista della palla e devi giocare corto, perché comunque oggi il calcio vuole di più, quindi tu vai a riconquistare palla, devi cercare anche di condurla, di andare a giocare in avanti, di giocare in verticale, forte, di fare qualche inserimento. Però io devo dire che di questi centrocampisti, anche sicuramente Fagioli ha grandi doti tecniche, l'ha fatto vedere, però in quel ruolo lì io vedo lui un titolare, ripartirei da lui e gli farei un centrocampo per le doti che ha questo ragazzo.
20: Intorno, diciamo, ecco, intorno,
23: esatto,
20: a Ulai.
23: Esatto.
22: Però Fagioli come si rilancia adesso? Come si lavora per cercare di riportarlo su un certo livello? Perché con Grosso il feeling non è scattato e quindi questo giocatore rischia anche un po' di risentire di questo clima non particolarmente positivo intorno a lui. Tra l'altro la Fiorentina, se fosse anche arrivata un'offerta giusta, l'avrebbe fatto partire, eh?
23: Sì. Ma Fagioli non è che bisogna rilanciarlo, il ragazzo si deve rilanciare da solo, non è un ragazzo della primavera che ha 18 anni, 19, va in prima squadra, allora bisogna capire, dosarlo. Fagioli è un giocatore che ha vestito la maglia della nazionale, è un giocatore importante, arriva dalla Juve, è un giocatore che deve fare lui, è lui che è padrone del suo destino, quindi probabilmente nel ritiro magari Grosso non l'ha visto bene o altre idee tattiche. Questo è il problema di Fagioli. È chiaro che in quel centrocampo ho fatto comunque di giocatori come anche attacchi molto molto molto bravo, diventa difficile collocarlo. Però se io sono sempre dell'idea che l'allenatore fa giocare i migliori e quelli più bravi, e quindi di conseguenza probabilmente in questo momento non lo vede.
22: Certo, insomma è nella settimana di lavoro che deve dimostrare di poter meritare questa maglia da titolare. E là davanti invece tra Beto e Pellegrino chi preferisci?
23: Ma allora secondo me hanno caratteristiche molto diverse. Fisicamente Beto è un animale, io me lo ricordo all'Udinese, andavo a vederlo spesso perché c'era Andrea Sottil come allenatore. È uno molto bravo anche a attaccare la profondità, cosa che Pellegrini, per quello che ho visto, non fa molto, non è nelle sue caratteristiche. È uno che lega il gioco, è uno che viene incontro, è molto bravo a proteggere palla ed è molto bravo di testa, perché l'anno scorso ha fatto dei gol di testa importanti. Però Beto è un giocatore secondo me importante, mi piace un giocatore, non lo so chi dei due farà il titolare. È chiaro che oggi forse è in vantaggio più Pellegrino.
22: Sì, anche perché in questo momento si è allenato maggiormente con la squadra, Beto è arrivato da poco, però poi bisognerà vedere progressivamente cosa cambierà, quali saranno le scelte di Grosso. Tommaso,
20: sì, no, io torno sul centrocampo, no? E non so se hai letto la voce secondo cui la Fiorentina si sarebbe anche avvicinata a Brozovic, cercando di capire se c'erano le condizioni per portare a Firenze un giocatore della sua esperienza, del suo carisma, ma anche piuttosto in là con gli anni. Ecco, secondo te, ora non so se potrà tornare d'attualità visto che è senza contratto, però secondo te, ecco, servirebbe un innesto del genere, magari andandolo anche a cercare appunto tra coloro che non sono, che attualmente sono senza contratto, o va bene così fino a gennaio il centrocampo della Fiorentina?
23: Ma Brozovic non si discute come calciatore, come carriera. Però secondo me se davi via Fagioli allora potevi prendere Brozovic. Non hai la Champions League, non hai bisogno secondo me di un giocatore d'esperienza di quel livello lì. Quindi non lo so, è una scelta sicuramente che avranno valutato, però per me è una scelta che a oggi non ha tanto senso. Io punterei più sui giovani e cercherei di provare a cercare magari di fare un giocatore della primavera. Io ho questa idea qua, piuttosto aggrego un giocatore della primavera, un centrocampista alla prima squadra. questo è un mio pensiero.
22: Senti, sabato arriva a Firenze il Torino che tu conosci molto bene, così come la Fiorentina. Ecco, viste le difficoltà che sono emerse da parte di Granata, è l'avversario giusto per la Fiorentina per trovare la prima vittoria in campionato?
23: Sì, secondo me sì, anche perché il Torino ha molte difficoltà, come ce l'ha la Fiorentina, e quindi è una partita che la Fiorentina non può sbagliare davanti ai propri tifosi. Io credo che la Fiorentina debba vincere e assolutamente cercare di fare una partita di dominio, perché il tifoso vuole vedere quella Fiorentina lì. D'altronde hanno fatto una campagna acquisti, hanno speso tanti soldi, la proprietà ha fatto quello che doveva fare, adesso sta all'allenatore e ai giocatori.
22: Assolutamente. L'ultima considerazione con Sandro.
20: Sì, sì, a proposito della partita, no? Io mi ricordo quando arrivarono Kois e Sottil, per esempio, alla Fiorentina. Adesso però sono passati, cioè è l'opposto, il travaso, no? Sono andati a Torino diversi giocatori della
22: Comusso,
20: Fiorentina.
22: Comusso, Fortini
20: e Mandragora, insomma, non è che sono pochi. Invece dal Torino è arrivato Ngie. Vorrei sapere intanto cosa pensi di questo travaso dai Viola al Granata, cosa potranno fare anche giocatori come Comusso e Fortini e lo stesso Mandragora. E poi Ngie, se ti piace come giocatore, se può recitare un ruolo in questa Fiorentina, che tipo di ruolo può recitare?
23: Allora, vabbè, a parte io arrivai con Sottil una vita fa.
20: Lo so,
22: più di 30 anni fa.
23: Ecco, quindi lascerei perdere questa.
20: Però noi ce lo ricordiamo.
23: Per quanto riguarda Fortini, Comusso e Mandragola, avranno un'opportunità di far bene, almeno credo sicuramente Mandragola e Comusso, mentre Fortini penso che non sia tra i titolari, quindi sicuramente non mi aspettavo tanto, diciamo, la cessione di Mandragora, perché l'anno scorso comunque non ha fatto male, ha fatto dei gol importanti e potrà dare comunque una mano al Torino, mentre Comusso credo che abbia una chance importante, perché farà il titolare, sarà il suo primo campionato da titolare, è sempre stato una promessa, e spero per il Torino che faccia bene. Per quanto riguarda chi è che mi ha detto?
22: L'esterno che arriva a Torino,
20: giovane.
23: Allora, lui diciamo che secondo me a livello di uno contro uno, di duelli, è molto molto bravo, è un giocatore, un esterno forte, e per me potrà fare molto molto bene alla Fiorentina.
22: Speriamo. Nel frattempo ci sono tanti messaggi per te, ti giro tra gli altri quello di Marco D'Assestro, che dice: Sandro, salutami Fossano, ci ho fatto il militare 40 anni e 40 chili fa e ci sono stato benissimo, e quindi insomma ti giriamo anche questo messaggio da parte di uno dei nostri ascoltatori. Grazie Sandro. Okay.
23: Grazie a voi, buona giornata.
22: A presto, ciao, grazie, ciao. Grazie a Sandro Kois. E allora torniamo subito ai messaggi dei nostri ascoltatori, poi inevitabilmente torneremo anche ad analizzare la formazione, il centrocampo che hai in mente grosso per la partita con il Torino, perché insomma si torna ad avere grande curiosità sugli uomini, sulle scelte da parte di Grosso, e anche su questa decisione che dovrà essere presa, immaginiamo, tra Beto e Pellegrino. Probabilmente, come diceva anche qualche
20: partirà forse Pellegrino
22: perché ha più allenamenti nelle gambe, però poi dovrà essere fatta una scelta. Ecco, io sono contrario all'alternanza proprio in virtù del fatto,
20: certo,
22: che nel passato l'alternanza non ha mai prodotto risultati positivi.
20: Assolutamente, è così. E mi ricordo ancora quando finalmente, a proposito di personaggi, abbiamo visto ieri Cesare Prandelli che allenava, no, le leggende viola, decise anche nella sua seconda presenza, nella seconda esperienza a Firenze, di optare per Vlahovic, no? Ponendo fine a quella un po' assurda, secondo me, alternanza che c'era fra lui e gli altri giocatori in rosa dell'attacco della Fiorentina. E poi abbiamo visto quello che sono stati i risultati per quanto riguarda quell'anno e mezzo di Vlahovic nella Fiorentina, ha segnato caterve di gol.
22: Sì, io poi se non viene fatta una scelta netta,
20: esatto,
22: rischia di condizionare il rendimento del titolare, che però sente che potrebbe, esatto, essere scavalcato. Mi torna sempre in mente il caso di Pazzini, che aveva alle spalle di
20: ieri. Un altro caso.
22: E alla,
20: esatto,
22: fine,
20: io ho citato Vlahovic, ma si potrebbe citare.
22: Non riuscì a farsi valere. Ecco,
20: non Pazzini. Solo Vieri, poi dopo li comprarono anche Gilardino, sì, e lì fu proprio la mazzata finale. Sì, proprio sì, su un ragazzo che comunque aveva grandissimi numeri e l'ha dimostrato poi nei successivi anni della sua carriera. E anche ieri l'ho visto in grandissimo spolvero. Sì. Tra l'altro, però, per me, se mi chiedi per me chi sarà il titolare, chi deve essere il titolare,
22: io dico Beto, però
20: io vedo Beto,
22: però,
20: ma
22: però sentivo, ma tanti nostri ascoltatori stamattina, visto che aveva lanciato questo quesito, sì, Andrea Giannattasio durante Buongiorno Firenze, sentivo, sì, tanti ascoltatori che invece dicevano Pellegrino, ma questo è un giudizio che naturalmente prescinde dal valore economico dei due giocatori,
20: no,
22: dalla
20: no,
22: spesa effettuata dalla Fiorentina,
20: alla fine
22: se si guarda la spesa dovrebbe essere più forte Pellegrino, però
20: sì,
22: insomma, poi
20: c'è un'età
22: bisogna
20: diversa,
22: anche vedere qual è il giocatore più funzionale anche per il gioco,
20: c'è anche un'età diversa, Beto ha 28 anni, certo, Pellegrino ne ha sì, sì, 4 meno mi sembra,
22: sì, sì, ma poi insomma, per le caratteristiche della squadra di Grosso bisogna anche vedere qual è il centravanti più funzionale.
20: È chiaro che poi dipende anche dalle partite, no? Perché sì, Beto ha questa grande, questo allungo, no? Diciamo, chiamiamolo così, questa progressione, questa gamba, se l'ha mantenuta rispetto a quello che l'abbiamo visto soprattutto con l'Udinese, che a volte insomma è stata anche devastante, no? Ci sono dei gol molto belli proprio mangiandosi i difensori in profondità, e quindi è chiaro, se fai un certo tipo di partita uno come Beto ti può servire di più, cioè se hai il blocco basso e riparti, per me Beto tutta la vita, non sì, Pellegrino, sì, che spalla alla porta come si è fatto giocare noi o cercando di lanciarlo in profondità è risultato praticamente inoffensivo. Pellegrino però avrà secondo me i suoi spazi e la sua importanza, soprattutto partite chiuse, ultima mezz'ora, per cercare di sfruttare i calci piazzati, certo, certo. Però santo Dio, impariamo a batterli, cioè e sabato si è battuto dei calci d'angoli da mettere dietro il cappello, sì, sì, d'asino dietro la lavagna, ma giocatori, signori giocatori,
22: sì, sì, anche Mastantuono,
20: Fagioli, non mi ricordo chi l'ha battuti, chiunque l'abbia battuto
22: dalla destra, chi l'ha battuto, aspetta,
20: non arrivava un cross in area di rigore degno di questo nome,
22: sì, sì,
20: o basso o a mezza altezza, quello sul primo palo, sì, cioè la buttava immediatamente, la sputava fuori dall'area, o altrimenti lento che ci arrivava al portiere. Io non ho parole su questo. Questo non dipende dall'allenatore, questo dipende esclusivamente dall'allenatore. Chiaro, gli schemi offensivi li fa lui, ma
22: sì, però, insomma,
20: il battere non è che ti dice di battere una loffia in quel modo lì, da giocatori che poi dovrebbero avere i piedi sontuosi, no? E quindi, e questa è la prima cosa. Cioè, tiriamo, perché se hai Pellegrino, sale Dragusin, no? Hai qualche giocatore che di testa può dire la sua sui calci piazzati, o sbaglio in questa Fiorentina? E poi fai questo tipo di, tra l'altro diventa ripartenze per la squadra avversaria, poi calci d'angolo battuti male a quella maniera. Quindi insomma, iniziamo dalle basi, cerchiamo di, e allora se si cominciano a battere per bene, Pellegrino non credo abbia disimparato a colpire la palla di testa, ed è stato uno dei migliori colpitori di testa della passata stagione, ed lo è uno dei migliori in assoluto come numeri in Europa, però bisogna sfruttare le caratteristiche dei giocatori per quello che sono. Beto per me comunque è quello che è destinato, soprattutto nelle partite importanti, quelle contro Juventus, Milan, Inter, Napoli eccetera, ad essere il titolare. Pellegrino può recitare il suo ruolo entrando, secondo me, e risolvendo magari la partita anche quando la partita va risolta.
22: Sì, sì, oppure magari in certe partite potrebbero anche giocare insieme.
20: Certo,
22: hanno caratteristiche,
20: certo,
22: fisiche simili, però comunque magari
20: lì si deve,
22: quando la partita deve essere
20: sbloccata,
22: bisogna recuperarla, allora,
20: certo,
22: possono anche giocare insieme.
20: Lì però si deve inventare cioè si deve essere grosso,
22: sì,
20: bravo a creare qualcosa di diverso, non metterli,
22: no, certo,
20: per
22: certo,
20: poi far giocare trequartista Beto, ecco, faccio per, cioè devi cambiare il modulo, cioè, e non lo so se in questo momento, con tutta la confusione abbiamo detto all'inizio esserci secondo me un po' in questo momento in questo allenatore, se lui sia in grado anche di rivoluzionare il suo modo di giocare, che prevede due esterni e una punta. Già fa fatica secondo me con le caratteristiche di alcuni esterni della Fiorentina, che si accentrano un po' troppo per come vorrebbe lui. Adesso ha gli elementi anche per stare sul, no, alcuni elementi che giocano larghi,
22: sì.
20: E poi c'è questo ragazzo, che ragazzino non è perché ha 28 anni, portoghese, di cui non abbiamo parlato, che, cioè, se andate a vedere i numeri e i gol che ha fatto,
22: gol, tanti assist. Ora bisogna vederlo alla prova del campionato italiano, però insomma non credo che magari ne farà meno, però
20: ha giocato la Champions e l'Europa League ad altissimo livello anche, sì, eh. Ha fatto dei gol in Europa anche, delle giocate, degli assist, lì non è che giocava contro il Belenenses, con dubbio, tutto il rispetto, o il Famalicão, insomma le squadre,
22: sì, sì,
20: no, giocava contro signore squadre, cioè, ha fatto quasi 100 gol con la maglia in 6 anni con la maglia dello Sporting Lisbona, non giocando da centravanti ma giocando da esterno, sì, o comunque trequartista. E qui vuol dire, ecco, qui Grosso lo deve tirare fuori veloce, perché tanto non è un giocatore, non mi sembra sia infortunato, no?
22: No, no, no,
20: quindi è un giocatore pronto, è un giocatore che va inserito velocemente, molto velocemente, e sfruttato nella maniera adeguata. Di lì non si scappa, perché di là in altri casi puoi avere la scusa, l'alibi del giovane, del poco esperto, qui è vero, l'inserimento non è mai semplice per nessuno, però uno che ha queste caratteristiche, mettiamolo nelle condizioni di mostrarle queste caratteristiche.
22: Assolutamente. Un po' di messaggi adesso al 348-7533-933. Mi auguro che gli esterni offensivi diano un gran contributo alla causa, dice Simone 099. Poi Matteo dice, per quanto riguarda gli angoli, a destra Gudmundsson li ha battuti, sì, ecco, li ha battuti, ecco, Gudmundsson, l'avevo rimosso, perché
20: non li batte partito, più, sì, non li batte perlomeno più da noi.
22: I corner sbagliati, dice Alberto, perché sono in condizioni fisico-atletiche penose come la stagione scorsa. Sarà un miracolo se si fa un pareggio contro il Torino, addirittura, ecco. E poi ancora Gabriele D'Amestri, arrivato a fine gennaio già aveva inquadrato i problemi paratici, avrebbe potuto anticipare le uscite dell'ultimo momento e fare un mercato più attento alle esigenze del tecnico senza metterlo in difficoltà durante la preparazione. Sì, in effetti, per quanto riguarda soprattutto l'attacco, potevano essere fatte prima certe mosse e si poteva quantomeno preventivare questa cessione di Ken e farsi trovare più preparati.
20: Però è un problema di tutti, scusa se ti interrompo, è un problema di tutti gli allenatori, non solo d'Italia ma dell'Europa, delle campionati più importanti. E poi una parte della squadra gliel'aveva consegnata in largo anticipo, soprattutto, sì, la difesa, sì, sì, e parte del centrocampo, sì, sì, no? Quindi su quel settore lì si poteva lavorare. È vero che si difende partendo dagli attaccanti in giù, però ho visto pochi meccanismi a livello difensivo, poca roba a livello di centrocampo, sì, sì. Quelli ce l'ha da luglio, questi giocatori.
22: Eh sì, questo è questa è la cosa preoccupante, c'è dubbio. Poi c'è l'altro messaggio, a parte di Adrian, che dice: se hai il blocco basso e riparti con questi giocatori, la situazione è davvero triste. Beh, insomma, con questi giocatori di talento ci si aspetta che progressivamente la Fiorentina possa avere un gioco e possa dominare le partite, quantomeno provare a dominare le partite. Ancora messaggio a 348-7533-933. Alessio ci scrive: per me l'allenatore migliore, indipendentemente dal modo di giocare, è quello che tira fuori il massimo dai giocatori che ha a disposizione a seconda delle loro caratteristiche, e mi sembra che di allenatori ce ne siano davvero pochi, e di sicuro non è Grosso. Certo, l'allenatore, insomma, deve anche piegarsi alla fine alle caratteristiche dei giocatori, senza avere un suo modulo fisso, deve essere anzi molto flessibile. Per quanto riguarda la Fiorentina di Grosso, adesso con Pedro Gonçalves e Mastantuono come esterni, dovesse giocare Beto come centravanti titolare, credo che si potrebbero anche in qualche modo ritrovare certe caratteristiche del gioco del Sassuolo di Grosso.
20: Sì, non so, penso, se sei d'accordo, sì, penso
22: riguarda,
20: anch'io.
22: Per quanto riguarda la fase offensiva,
20: nel
22: riguarda i tridenti.
20: Il tridente, chiaro, ci sono delle differenze rispetto ai giocatori, sì, che aveva Grosso, però per me sono più forti i giocatori adesso rispetto a quelli che aveva prima. E quindi per le caratteristiche sono abbastanza simili, pur con le differenze tra i giocatori, però si parla di due esterni di grande tecnica. È chiaro che i difensori dietro, insomma, chi li sta dietro dovrà, insomma, cioè limitare le uscite, secondo me, perché se hai Mastantuono e Pedro Goncalves, e sono due giocatori che la fase difensiva non la fanno, cioè proprio lì c'aveva Berardi e l'Orientè, che anche loro non mi sembrano dei draghi in fase difensiva, quindi devi avere dei difensori abbastanza bloccati, insomma, dietro, no?
22: A proposito dei difensori, c'è Stefano da Firenze che rimpiange Milenkovic. Certamente Milenkovic, se andiamo ad analizzare complessivamente il suo percorso alla Fiorentina, è stato un difensore solido. Lasciamo stare quello che è successo nell'ultima sua stagione, però comunque è stato un difensore più che affidabile. Ecco, certo, sì, se lo paragoniamo al Dragusin di adesso non ci sono paragoni, no. Ma Dragusin non può essere questo, altrimenti, esatto, dovremmo rispedirlo immediatamente al mittente, dovremmo strapparci i capelli per la cifra che ha speso
20: già a gennaio metterlo. Sì, a parte è stato speso per adesso in prestito con, sì, diritto, e potrebbe diventare obbligo, sì, a certe condizioni, ricordiamocelo, no? A oggi verrebbe da dire per fortuna, cioè, però ecco anche questo, no? Io capisco giustamente l'impazienza, è anche giustificata visto quello che è accaduto l'anno scorso e quanto stiamo patendo le pene dell'inferno ormai da tantissimi, non solo mesi ma anni. Però ecco, certi giocatori un attimino sapevamo che lui aveva avuto problemi fisici, sappiamo che è un fisico molto anche imponente, quindi qualche partita bisogna dargliela. È ovvio che poi, se continua così, forse deve anche far spazio a qualcun altro, perché non è che si può prendere gol in quella maniera a ogni partita, quindi anche lui si deve dare una mossa assolutamente. Però ripeto, i meccanismi, a parte gli errori individuali, sono i meccanismi difensivi. A volte non vedi la diagonale, non vedi il giocatore si allontana anziché attaccare, vedi i centrali slegati, no? Una volta si diceva i centrali devono avere una specie di elastico, no? Attaccato, una corda che li attacca l'uno all'altro, muoversi come se fossero legati 4-5 metri. I nostri, uno sta a centrocampo, l'altro lo trovi in fondo, cioè è questo quello.
22: Tanti
20: che
22: gli allenatori facevano proprio questo tipo di
20: ti legavano proprio in modo che capissero che più di tanto,
22: e certo, anche per farli muovere proprio
20: all'unisono,
22: in sincronia,
20: sì. Quindi, e qui invece vedi della roba che è veramente agghiacciante in fase di non possesso. La Fiorentina in fase di non possesso, e in fase di possesso è lenta tanto, troppi tocchi, troppi.
22: Sì, lo diceva anche Sandro Kois, vedeva sempre quel tocco di troppo che.
20: E qui è anche l'allenatore che deve dare è soprattutto l'allenatore che deve dare la svolta.
22: Sì. Intanto ci sono anche i nuovi numeri di maglia per quel che riguarda i giocatori che sono arrivati nelle ultime ore del calciomercato. Pedro Gonçalves avrà la maglia numero 28, Beto la maglia numero 23, Gie il 25, Gnonto il 29. Sei particolarmente incuriosito?
20: No, pensavo che Pedro prendesse la 8, che aveva lasciato Mandragora, visto che nella sua carriera Lisbona
22: invece nessuno prende le maglie lasciate libere dai calciatori.
20: Evidentemente c'è una voglia proprio di non legarsi nemmeno al passato, livello di numeri al passato, perché ero sicuro che Pedro Gonzalez avrebbe preso la 8, perché l'ho sempre visto con la 8 io quando giocava nello Sport in Lisbona. Evidentemente, ripeto, non volevano ripartire da zero. Sì. Questo può essere, chissà, un segnale, speriamo positivo. La piazza pulita ormai è stata fatta,
22: sì,
20: no? Più pulita di così.
22: Guarda, a proposito di numeri, 13 acquisti, 10 giocatori confermati rispetto all'anno scorso, 10.
20: Sì.
22: E leggevo sul Corriere Fiorentino questa mattina 16 stranieri di 11 nazionalità diverse. Quindi anche da questo punto di vista deve fare un'opera di amalgama notevole.
20: Tra l'altro, l'italianità che avevamo fino all'anno scorso è stata completamente disintegrata. Sì. Ma io non sono della parrocchia, chiamiamola così, che no, bisogna. Perché ho visto che l'italianità, quello che ci ha portato l'anno scorso, cioè risultati zero, giocatori della Fiorentina convocati in nazionale uno, che era Ken o poco più, poi quelli dell'Under 21, e quindi per noi se va bene, l'importante è che la squadra cambi passo. Poi non mi interessa se sono ormai a questo punto, non credo che i problemi siano quelli, cioè o vengono poste delle regole precise, o se no è giusto che ogni squadra faccia come vuole, perché la Fiorentina era quella che ne utilizzava di più di tutti ed è stata ultima a lungo in classifica, no? E allora qualcosa non torna.
22: Assolutamente. C'è intanto un messaggio di Alessio che mi ha colpito e sul quale si può anche aprire un piccolo dibattito, perché dice che con le debite proporzioni questa squadra di oggi mi ricorda quella di Radice che giocava con Effenberg, Laudrup, Massimo Orlando, Baiano, Battistuta e Di Mauro a centrocampo, molto offensiva. In
20: aiuto
22: effetti,
20: però.
22: Aiuto, ha ragione. Però ecco, quella squadra fino a gennaio aveva fatto sognare, poi si mise di mezzo Vittorio Cecchigori e Agroppi, che fu chiamato nonostante le sue picconate alla FIGC, e si aprì un altro discorso tragico, però
20: spogliatoio disintegrato.
22: Però ecco, lasciamo stare quello che è successo fino a gennaio, fino all'inizio di gennaio del 93, quella squadra faceva sognare, era arrivata al terzo posto, secondo posto.
20: Sì,
22: ecco, a livello di nomi. Sì.
20: Il paragone non è tanto dato di fuori,
22: però
20: anzi.
22: Guarda, quella squadra è ancora più forte, perché comunque Effenberg, la Fiorentina, un Effenberg non c'è oggi.
20: Giocatori del genere non arrivano in Italia.
22: Non ha un Battistuta,
20: oggi
22: non ha un Baiano.
20: Oggi giocatori del genere, Battistuta non giocherebbe in Italia oggi, forse ci giocherebbe un anno, poi l'avrebbero preso sicuramente in Premier o in Liga, Barcellona e compagnia, insomma. Sì. E lo stesso Effenberg lo strappammo al Bayern Monaco, titolare della nazionale tedesca, giovane, venne a Firenze, stette in Serie B un anno a Firenze, non dimentichiamocelo, titolare della nazionale tedesca, allora fortissima con Effenberg, giocava in Serie B nella Fiorentina. Laudrup vinse l'Europeo, fu uno dei, insomma, dei protagonisti di quella Danimarca ripescata e incredibilmente poi campione.
22: Cioè, la Fiorentina giocava anche bene,
20: Sì, Di Mauro a me piaceva molto.
22: Che ripeto, il primo di Mauro. Gennaio quella Fiorentina di radice aveva fatto

0: però siamo retrocessi in Serie B.
1: Anche perché ricordiamocelo, questo cambio arrivò oltre che per il litigio con Radice, per una serie di problemi, ma perché Cecchi Gori pretendeva che si giocasse a uomo. La Fiorentina che giocava a zona voleva insomma, una Fiorentina diversa, una Fiorentina magari clamorose, più protetta, però insomma sì.
0: Le interferenze furono clamorose, i litigi, sì, successe di tutto, di tutto, sì, e sì. Poi l'allenatore, come hai detto giustamente te, che fu chiamato, insomma il compianto Aldo Agroppi, che aveva fatto benissimo nella sua prima stagione a Firenze, probabilmente non aveva più la voglia, lo spirito per fare l'allenatore, e si trovò in uno spogliatoio minato, sì, profondamente minato. Massimo Orlando, insomma, penso possa essere testimone di tante cose, visto che, sì, ha fatto parte di quella Fiorentina e fa parte di questa radio. Però al di là di quelli che sono i corsi e i ricorsi storici, riconosco che c'è una somiglianza, e anche allora si diceva manca l'uomo che ti prenda
1: la Fiorentina particolarmente votata all'attacco.
0: Avevamo perso un certo giocatore che è stato qui, che abbiamo incontrato anche Carlos in un Dunga, noto
1: Carlos
0: bar
1: Dunga, Carlos Dunga,
0: e che
1: sì,
0: lì, ecco, se te mettevi Carlos Dunga in quella Fiorentina, sicuramente in Serie B non ci si andava,
1: sì, sì,
0: anche
1: sì,
0: se veniva Cecchi Gori a fare la formazione lui, perché Dunga avrebbe giocato e Dunga avrebbe rimesso a posto le cose, e in Serie B non ci andavi.
1: Altro messaggio giusto da parte di Alessio, che dice: mi ricordo che con la Fiorentina, quando perse 7-3 col Milan degli olandesi, uscì lo stesso tra gli applausi della curva, sì, Fiesole, non potrò, sì, mai dimenticarlo. Sì, sì, me lo ricordo perfettamente, certo, all'uscita dallo stadio, tanti tifosi dicevano:
0: tutta
1: sì,
0: la
1: abbiamo perso 7-3, però comunque abbiamo giocato bene, tutto sommato è stata una bella partita. Cioè non c'era in quel momento la delusione per una sconfitta pesante, c'era comunque la capacità in quel frangente di vedere il lato positivo, strano a dirsi, ma è così.
0: Sì, anche se vi ricordate chi giocò al centro della difesa in quella partita? Uno dei giocatori,
1: Rufo Verga,
0: ecco, sì, quello, sì, fu messo da parte,
1: sì,
0: cioè,
1: sì,
0: tra l'entusiasmo generale,
1: sì, sì, certo,
0: si decise,
1: sì,
0: però Rufo Verga,
1: però magari lasciamolo in panchina, sì,
0: in panchina il novello, sì, Baresi, visto che era, sì, considerato così, sì, no? Sì, veniva, sì, proprio dal Milan, se non mi sbaglio,
1: sì,
0: e quello fu un buco nell'acqua, eh.
1: Rivista la partita Fiorentina-Milan dell'ottobre 92, ieri addirittura il memoriale dalla Svizzera tedesca dice di aver rivisto la partita
0: Fiorentina-Milan
1: del 92, grande, ieri, proprio ieri la rivista, dice:
0: veramente,
1: la Fiorentina,
0: vero,
1: non aveva paura del Milan stellare, non ricordavo per niente Verga, che giocava con il numero 6 e giocava Mannini in porta, Alessandro Mannini, sì, è vero.
0: Eh sì, sì, Alessandro Mannini, che fu quasi sempre, non sempre titolare,
1: partita, però, dice, con ritmi pazzeschi.
0: Anche lì, eh sì, ma più che altro giocatori pazzeschi, sì, sia della Fiorentina, ma non ve li ricordate i giocatori che aveva il Milan?
1: No,
0: cioè erano roba fantascienza,
1: ah, certo,
0: fantascienza.
1: Certo,
0: certo. Abbiamo visto questa roba, e a volte rivedere delle partite, no, come quelle di quella Serie A di questi anni, sente un po' di tristezza per,
1: sì,
0: chi ha vissuto,
1: certo,
0: no, è come passare dalla bistecca,
1: sì,
0: alla,
1: sì,
0: carne in scatola,
1: ecco, sì, ecco. È vero assolutamente. Poi invece, tornando all'attualità, c'è Simone nel 099 che ci scrive: a me il portoghese, ovvero sia Pedro Gonçalves, sembra più un trequartista che parte dalla sinistra, non è una classica ala offensiva. A destra abbiamo Mastantuono, che è anche un trequartista, insomma le ali che abbiamo preso sono riserve, sono giocatori che tendono ad accentrarsi, ma Mastantuono in particolare, per quello dicevo che magari,
0: sì,
1: si può,
0: forse,
1: riproporre in fase offensiva il Sassuolo di Grosso,
0: sì,
1: c'è con Berardi che si accentrava per calciare.
0: Berardi si accentra e tira e fa gol,
1: punto, sì,
0: quasi sempre,
1: sì,
0: perché ne ha fatti 8 anche l'anno scorso.
1: Una sorta di Mastantuono Berardi potrebbe essere,
0: l'idea è quella,
1: proporzioni.
0: Di là forse l'Orientè, forse un pochino più caratteristiche diverse rispetto a,
1: sì,
0: però ecco, c'hai anche gli altri, nel senso GE, io penso che giocherà qualche partita, e anche è pronto subito. Io ti ripeto, quando entrò con il Milan,
1: sì,
0: cioè devastante,
1: sì,
0: stavo pronti via subito, palo, saltava tutti. Non so se sono quei giocatori, no, a volte che hanno queste giornate incredibili e poi dopo spero, sì, invece che sia quello il suo livello,
1: sì,
0: se fosse sarebbe uno. E Gnotto ha questi strappi, no, che ti danno, che nelle fasi particolari, magari conclusive delle partite, se lo metti dentro fresco può spaccarti anche la partita, speriamo in senso,
1: certo,
0: positivo,
1: certo.
0: Insomma, c'ha tante caratteristiche, cioè non mi sembra che abbia, no, è vero, ha due esterni che si tendono a centrarsi, ma anche altri esterni che invece sanno andare sull'esterno, appunto. E se si gira in panchina adesso c'ha tanta scelta, semmai a centrocampo mi pare che voleva le coppie.
1: No, c'è, ad esempio, manca un giocatore,
0: manca
1: un giocatore
0: coppia
1: per sostituire Ndur.
0: Manca la coppia Ndur, perché hai Aulaï Fagioli, hai
1: Bresciani, Atta.
0: anche se insomma c'è una bella differenza,
1: però.
0: Però

0: Enduro invece
1: è lì che...
0: titolarissimo. Sì.
1: Troppi giocatori giocano per se stessi e non di squadra, seriamente preoccupato, dice Marco da Cantù. Per adesso l'impressione è questa, tocca al grosso, ripeto, dare un senso alla Fiorentina, riuscire ad amalgamarla, riuscire a far emergere il talento di questa squadra. Poi ancora al 348-7513-933 il messaggio di Claudio che dice: per me sabato gioca Ranieri e non con Pongracic ma con Vieri, perché uno alto ci vuole. Ranieri che sì, in effetti, dopo che è stato tenuto in panchina con il Frosinone, per quello che si è visto mi sembra possa essere più affidabile di tutti, sì. Al di là di tutte le critiche che gli si possono muovere, però comunque è un giocatore che ha sempre avuto attaccamento alla maglia e soprattutto mi sembra anche abbastanza attento. Poi le ingenuità le commette anche lui, però rispetto a un Dragusin di ora mi sembra molto più affidabile.
0: Sì, però non è detto che sia, cioè Ranieri anche di piede sinistro, non è detto che Dragusin sia messo in panchina, non è, cioè, no. Lui vedrebbe Ranieri e
1: Ranieri e Vieri, addirittura due mancini.
0: Entrambi mancini, ecco, non lo so. È vero che Grosso ha detto non importa quando giochi a 4 in difesa che ci sia necessariamente il giocatore dal piede, diciamo destro a destra e sinistro a sinistra, ma mette tutti e due i mancini e sarebbe poi l'ennesima coppia difensiva diversa, no? Dall'inizio del campionato, la terza.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Secondo me un po' di continuità va data, è chiaro, i risultati sono negativi, quindi bisogna ancora trovarla la coppia giusta, però ecco, tutti e due contemporaneamente, Vieri e Ranieri, non lo so, vedremo, è possibile.
1: Guarda, c'è anche Alberto che propone un'altra soluzione per la difesa. Dice: i difensori nuovi sono troppo giovani e immaturi per la Serie A. Bisogna far giocare Ranieri a sinistra e Dodò a destra. Si riferisce naturalmente alle corsie, perché insomma, per quanto riguarda i centrali, Dragusin e Pongracic sono comunque esperti. Sono giocatori che non arrivano a giocare per la prima volta in Serie A. Certo, se prendiamo in considerazione Jimenez, Valdepeña, sono due giocatori giovani con tutte le controindicazioni che ci sono diverse da fare, ecco, le valutazioni, perché certo. Jimenez è un giocatore che ha dimostrato di essere un po' troppo nervoso,
0: sì,
1: potrebbe
0: nervoso.
1: Anche andare incontro a qualche espulsione con i suoi comportamenti eccessivamente duri, reazioni scomposte, sì. Abbiamo visto contro il Frosinone, ha rischiato cartellino rosso. Valdepeñas è un giocatore di spinta ma che poi a livello difensivo deve ancora compiere dei progressi, quindi alla fine io sono convinto che se riattacca la spina Dodò tornerà ad essere titolare.
0: Sì, anche non lo so se tornerà ad essere titolare, deve riattaccarla bene la spina, però il discorso sui terzini, semmai di là, ecco, lui vedrebbe quindi Ranieri a sinistra come terzino, no, il nostro ascoltatore, se non ho capito male.
1: Sì.
0: È un discorso che può stare anche in piedi, o comunque se non è Ranieri potrebbe essere anche Vieri, che ha giocato anche lui da terzino, per il discorso che facevo prima, perché nel futuro, quando ci saranno, credo, Mastantuono da una parte e
1: Pedro Gonzalez
0: dall'altra, abbiamo detto la fase difensiva per loro è praticamente inesistente, quindi se tu hai anche dei terzini di spinta che non sono così difensivi, diciamo, ecco, questo potrebbe creare ulteriori scompensi alla squadra, no? E quindi magari Ranieri o Vieri sulla sinistra per coprire l'esterno del 4-3-3 e l'esterno offensivo ci può stare. Col Sassuolo mi ricordo che utilizzava questa strategia,
1: sì, certo,
0: e Grosso
1: Teneva bloccato un terzino
0: utilizzando anche un centrale in più come terzino, quindi può darsi che questo, perché lui deve trovare la quadra, deve dare anche l'equilibrio a questa squadra. Noi siamo a fantasticare giustamente su Mastantuono, sul portoghese, su Beto, su Fagioli,
1: però appunto, l'equilibrio devi dare a centrocampo, devi trovare le
0: pedine
1: giuste,
0: anche difensivamente. Se tu hai le fasce più coperte, certo. A volte entra come nel burro, nelle fasce della Fiorentina.
1: Sì, ma il terzino marcatore di un tempo la Fiorentina non ce l'ha.
0: Non ce l'ha. Cioè, Valdepeñas però aspetterei a dire, è un giocatore che siccome ha anche esperienza come centrale, difensivo, secondo me è un bel giocatore, però insieme a Dodò mi sembrerebbero troppo di spinta.
1: Quali sono però i terzini marcatori,
0: appunto,
1: della Fiorentina?
0: Metti un adattato che comunque l'ha fatto
1: capito,
0: perché Ranieri ha iniziato nella sua carriera, l'ha iniziata proprio da terzino sinistro, a lungo anche l'ha fatto, ha giocato anche quando era alla Salernitana, giocava a 5 come quinto esterno a sinistra e di centrocampo addirittura, quindi insomma è chiaro, ora Ranieri sembra diventato, no, come il tappabuchi, servirebbe al centro, servirebbe a sinistra, pensare che insomma pareva più destinato anche lui a partire, in realtà può essere un elemento prezioso in questa difesa che oggi ci sembra con la Brodo. Perché? Perché alcuni elementi, in particolare Dragusin, non si sono ritrovati per ora, ma devono farlo anche loro, perché anche Dragusin non può essere questo, non può essere così.
1: No, l'abbiamo detto, non può assolutamente essere questo. Il messaggio di Max, mettiamola così: se aggrosso l'Italia e la Roma ottiene i risultati di Gasperini, quindi con grandi campioni e che si allenano da 12 mesi insieme, per me non è un buon allenatore, dice Max il Sardo, e non può avere l'esperienza di Gasperini, questo assolutamente, non ha neanche il curriculum di Gasperini, che è arrivato alla Roma dopo aver fatto un percorso eccezionale all'Atalanta.
0: Eh sì, non c'è, vabbè, su questi paragoni non si possono fare.
1: Un paragone che non può reggere.
0: In questo momento non è che non è un bravo allenatore, è un allenatore per me nel pallone, lo ripeto, è sì, un allenatore sì, nel pallone. Bisogna che ritrovi quantomeno le sue certezze. Cioè, lui comunque un modulo lo padroneggia, il 4-3-3 l'ha sempre applicato, e quindi ricominci dalle certezze sue, no? E cerchi di mettere in campo una squadra che, nella quale si riconosce, perlomeno se deve andare, diciamo, a picco, vada a picco con le sue idee. Questo dico io.
1: Massimiliano suggerisce di utilizzare la bizona. Potrebbe essere un modo 5, per 5, sorprendere 5, gli avversari.
0: 5-5-5 è perfetto. Abbiamo anche diversi esterni, potremmo utilizzarli nel 5-5-5 con questa bizona, e tornano e ripartono. Insomma, non so.
1: Tornando all'allenatore del pallone, c'è anche un altro messaggio, sì, che dice: l'allenatore del pallone, l'amante della moglie del presidente, il giocatore Speroni, era interpretato da un attore livornese tale Stefano D'Avanzati.
0: È vero.
1: Uno dei vari bellocci che giravano nella commedia all'italiana. Ogni tanto lo vedo incanutito sul lungomare della città, capito?
0: Era livornese, è vero, l'accento però si sentiva, era toscano, di quel giocatore che si appartava con la moglie del presidente.
1: È vero.
0: Però il finale credo che sia meraviglioso anche, E lei, che Ronzo lo sa, Canale, lo sa che lei è disoccupato, la risposta
1: è un cornuto,
0: che finisce con la musica, non lo dice propriamente cornuto, sì, lo dice cornuto, sì, ma fa vedere anche le corna e finisce immediatamente anche quello, sì. È una pennellata finale su un capolavoro della commedia, ripeto, di quell'epoca italiana.
1: Yuri, e poi ci fermiamo, dice: Valdepeñas nasce centrale, basterebbe solamente dirgli di stare un po' più bloccato, sa difendere, il problema è sempre lo stesso, il manico. Insomma, non mancano come sempre i dubbi sull'allenatore. Riprendiamo però tra poco, come detto, continuate a scriverci a 348 753 933, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. A tra poco.

0: maggiore perdita di capelli. L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
4: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
5: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
6: Radio Firenze Viola.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e tre dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
7: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani al suo arrivo a El Cairo ha dichiarato che la guerra ibrida è in corso. Il pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa, aggiunto, che poi i cittadini europei seguono i desideri di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di disgregare l'Europa e i governi e di creare problemi alle diverse istituzioni. Ma l'attacco c'è, ha aggiunto Tajani.
8: Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Aurelia nel comune di Bogliasco a Genova. Per cause ancora da accertare, un'auto ha investito due ciclisti per poi scontrarsi con un'altra auto. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale ANAS.
7: Il fenomeno El Niño di proporzioni gigantesche sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate, quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
8: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Come precisa FS sul suo sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. L'astensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibilità di disagi per i passeggeri.
7: Il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre maschili e femminili di calcio a 11, futsal e beach soccer si fermeranno al decimo di ogni partita per attribuire un minuto di applausi ad uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Coppa Argentina.
8: Per ora è tutto, a più tardi. We'll be right back.

0: guardala.
1: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
2: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola.
6: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Tommaso, la citazione calza veramente alla perfezione. Quel periodo di quel film era eccezionale. Però purtroppo quel periodo, come ora, come diciamo la situazione attuale, noi tifosi viola si è visto vincere gli altri, perché nell'82 si sa com'è andata, nell'83 vinse la Roma e nell'84 vinse quella squadra senza colore, nell'85 per fortuna vinse il Verona, sì. e diciamo spezzò il regime, sì. Per quanto riguarda l'attualità, secondo me ora si riparte, perché Paratici veramente ha fatto una rivoluzione e secondo me, ecco, io sono fiducioso e anche sugli acquisti che abbiamo fatto, sempre forza viola.
7: Ragazzi, buongiorno. Allora, io ve lo dico sinceramente, ho una grande paura della partita di sabato, perché vedendo questo non gioco che questo allenatore ha dato alla squadra, mi preoccupo tanto. Adesso però ha degli esterni buoni, anche se io Solomon tutta la vita l'ho sempre detto, me lo tenevo, e centravanti me lo sarei tenuto, e quindi perdiamo un po' anche lì, e il centrocampo mancava una ciliegina, per me mancava un Borja Valero lì a centrocampo, forse abbiamo un Aquilani, un Pizzarro, forse. Che devo dire? Che Dio ce la mandi buona.
8: Io vorrei fare una riflessione più che altro sulla parola progetto nel calcio, perché secondo me è una parola che viene abusata per prendere in giro i tifosi. Anzi, penso a volte sia quasi una supercazzo, ma nel senso che il progetto nel calcio non è valido se te, quando hai costruito una squadra come tipo mi ha fatto Paratici, quando fai il campionato, se fa una buona stagione e se ritorna almeno nelle coppe europee tipo la Conference League, che io detesto, però sarebbe già un buon passo avanti. Allora in questo caso si può dire che hai seminato e questo progetto va avanti e con delle aggiunte può migliorare la squadra. Ma se te però lotti un'altra volta per non retrocedere o fa un campionato enorme, il progetto è già fallito.
9: Buongiorno Federico dal Cameo. A parer mio, da profano, io direi che deve giocare Pellegrino, perché vuol dire che tu c'hai una squadra che fa passaggi, che crossa, che entra in area. Se no, tu metti Beto e tu fai il modulo palladino, il modulo a fionda, da De Gea direttamente a Beto e via a porta, che a quanto ho capito fa il reparto da sé, è quasi uguale a Ken, soltanto che fa meno gol. Io preferirei Pellegrino, perché potrei vedere giocare la Fiorentina come una grande squadra.
10: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele della Svizzera tedesca, appartengo a un Viola Club in Liechtenstein, dove il presidente Thomas, che vive a Mauren in Liechtenstein, ha fatto niente poco di meno che un murales con il nostro logo, e si vede una gamba di un calciatore viola che colpisce, un murales stupendo e gigantesco vicino al suo garage, è fantastico. C'è una passione in quella famiglia in Liechtenstein che viene da questo Thomas, che è stato a Firenze, che ha studiato a Firenze italiano e che ha portato veramente una passione viola incredibile in Liechtenstein e quindi anche nella Svizzera da queste parti dove vivo io. E Per questi tifosi la Fiorentina deve fare molto di più e quest'anno bisogna puntare veramente in alto. Forza Viola sempre.
0: E insomma Thomas del Liechtenstein da conoscere per la sua passione sì. Viola, per quello sì. che ha fatto.
11: Sia lui che il nostro ascoltatore. Esatto, sia lui che il nostro ascoltatore, certo, insomma, certo. Che quando si sente dire raccontare queste storie ti vengano un po' in i brividi, no? Sì. Pensare alla Fiorentina a volte ci descrivono come una squadra solo no, di della nostra provincia di Firenze, ma chi tifa, invece ci sono tanti tifosi in giro per il mondo e in giro per l'Europa per la Fiorentina e chiaramente insomma bisogna anche per loro bisognerebbe si facesse qualcosa di più, ma per tutti sì. i tifosi sì.
0: E poi per quanto riguarda la parola progetto, in effetti spesso si abusa di questo termine.
11: Sì, mi ricordo uno striscione, non so se te lo ricordi, già risalente all'epoca di Della Valle
0: sì.
11: Che recitava così, diceva: scusate se mi permetto, ma che vuol dire in marchigiano progetto, roba del genere, non so se ve lo ricordate.
0: Sì, sì, me lo ricordo.
11: Ecco, quindi già se ne parla di questo progetto, di progetti già già ancora da prima, insomma. E invece se quando si nomina questa parola poi non si arriva a nulla, insomma. I progetti ne abbiamo sentiti tanti, ma come sembra quasi plastici del vecchio stadio, sì. del vecchio
0: il
11: centro
0: plastico,
11: sportivo.
0: Te lo ricordi
11: e poi
0: il
11: alla
0: plastico
11: fine...
0: che ci fu proposto Della Valle, che era stato realizzato da Fuxas?
11: Sì, bellissimo. Eh? Dove eravamo? Teatro Tenda?
0: No,
11: da quelle parti?
0: Eravamo al Four Seasons.
11: Four Seasons, ecco, è vero, Fuxas al Four Seasons, perché mi ricordo un altro che fu perché c'è stato tanti
0: sì, sì. No, lì eravamo al Four Seasons.
11: Four Seasons, certo, il grandissimo architetto, tutto sì. bellissimo, era il primo dei, sì, dei sì, Della primo, Valle, il primo plastico. Poi se ne fece altri due o tre sì, di plastici, sì. mi ricordo anche quello della Mercafir, c'è stato, no?
0: Certo.
11: Un plastico Mercafir. Sì, sì. Bisognerebbe fare una mostra sui plastici che ci sono stati
0: sì.
11: o anche sui progetti, ti ricorderai, dello stadio. Io mi ricordo una copertina di La Fiorentina, mensile che veniva ufficiale, sì, sì, no? House organ della Fiorentina.
0: Lo sai chi ne parlava? Me lo ricordo anch'io. Chi? Baretti.
11: Baretti probabilmente, Baretti, perché era lui che voleva fare questi
0: nuovo stadio.
11: E c'era uno stadio che avrebbe dovuto avere un secondo anello sopra, coperto col secondo anello e il primo anello, quindi si parlava addirittura di ampliarlo, quasi di raddoppiarlo. Pensa come sono. E c'è questa si trova anche secondo me online questo disegno di questa copertina, forse c'è anche nelle nostre collezioni,
0: forse sì,
11: bisognerebbe
0: forse
11: cercare, perché qua abbiamo delle collezioni bellissime del nostro
0: della
11: editore,
0: rivista La Fiorentina,
11: della Fiorentina, che è meravigliosa, c'era sì. delle foto per l'epoca, stiamo parlando dei primi anni 80, questo disegno su, quindi allora si pensava che lo stadio dovesse essere addirittura raddoppiato, cioè da 40 si doveva andare a 80.000. pensa come è cambiato il modo di intendere oggi, invece oggi lo stadio deve essere più piccolo, raccolto,
0: sì,
11: perché poi
0: compatto,
11: la televisione non c'era, sì, sì. per vedere le partite si andava allo stadio,
0: certo.
11: e Avellino Ascoli c'erano 50.000 persone a vederla,
0: sì.
11: Per dirti, con tutto il rispetto per l'Avellino
0: sì,
11: e per
0: sì,
11: l'Ascoli,
0: per dire anche come cambia il mondo naturalmente.
11: Gli stadi erano uno spettacolo nella bruttezza degli impianti, perché insomma,
0: però il colpo d'occhio dal punto di vista del pubblico che offrivano era certamente.
11: Poi gli stadi di allora sono quelli di oggi in gran parte dell'Italia,
0: sì,
11: cioè, non è che sia cambiato,
0: sì, sì.
11: Hanno fatto un po' di tetto, un po' di plastica in più, ma niente.
0: Andiamo a salutare anche Carlo Pallavicino. Ciao Carlo.
12: Ciao, buongiorno a tutti.
11: Ciao,
0: non
11: Carlo,
0: vogliamo parlare di stadi,
11: però forse se li ricorda quelle copertine di La Fiorentina, Carlo.
0: Sicuramente.
11: Te lo ricordi l'House organ La Fiorentina della?
12: Sì, lo faceva la società.
11: Sì.
12: Lo fece Repontello in uscita nel momento in cui partì il nuovo Giglio. E si affidarono a un'agenzia di Firenze molto all'avanguardia che si chiamava Ad Marco, che fu quella poi che scelse il Giglio,
0: sì.
12: lo propose al Pontello e tra le varie iniziative per lanciare, perché quella era un'epoca in cui si stava veramente iniziando, erano i primordi del marketing e addirittura sì. io ricordo che la Roma era la prima squadra che aveva lasciato il lupetto stilizzato, il marchio che aveva messo sulle magliette all'epoca era talmente tutto agli inizi che uno faticava anche solo a capire a cosa serviva un marchio, e la Fiorentina venne poco dopo, quando entrarono i Pontello, sulla falsariga del progetto della Roma, fece anche lei il suo marchio, poi arrivava un...
0: Guarda, Carlo, ci sono già dei nostri ascoltatori che ci hanno subito inviato una foto della copertina della rivista La Fiorentina, magari attraverso la nostra regia possiamo anche vederla, per chi ci segue attraverso il formato video, chi ci segue sul canale 92 del Digitale Terrestre. Il titolo di questo numero della Fiorentina è "Uno stadio più grande per tutta la città", e poi si parlava in quel caso anche il disegno, c'è proprio la raffigurazione dello stadio molto più grande. Molto
11: pensato
0: più
11: con
0: capiente.
11: Due anelli, no?
12: Sì,
11: come
12: sì.
11: Se
12: con due anelli,
11: te lo ricordi?
12: Sì, San Siro. Sì. Sì, e devo dire che in quel disegno lì chi riusciva un pochino forse sacrificata, ma insomma relativamente alla Torre Maratona, perché era un pochino schiacciata dal secondo anello, perché ovviamente almeno per quello che ricordo io, perché ora francamente a fondo proprio nei meandri dei ricordi, mi pare che il secondo anello in prossimità della Torre Maratona si interrompeva sia da un lato che dall'altro.
0: Sì. Adesso appena c'è la possibilità di vederlo
11: un po'
0: anche
11: come sarà la tettoia, se non ho capito male, dello stadio di oggi, però con un plexiglass trasparente, insomma qualcosa che non la copra del tutto, però lì invece si interrompeva completamente. Sì. Noi ci abbiamo qui la foto,
0: noi ce l'abbiamo davanti, sì, poi appena è possibile,
11: Carlo, c'è da dire, meno male, perché avere uno stadio da oggi da quasi 80.000 persone a Firenze sarebbe stato
0: sì,
11: un disastro.
0: Non lo avresti riempito, nonostante ci sia sempre tantissima gente allo stadio. Eccolo qui che lo vediamo anche per chi ci segue.
11: Sì, è vero, ha ragione Carlo, si vede bene, è interrotta la maratona 2, diciamo, era interrotta in prossimità della
0: torre di Maratona, sì.
12: Comunque io vi invito anche a fare una verifica sul famigerato passaporto, che ogni tanto, di cui parliamo spesso, in cui a una certa pagina c'è uno spaccato della curva della curva, cioè dello stadio di Firenze, progettato da Nervi, e io in quello stadio, in quella porzioncina di disegno di proprio io ci ho sempre scorto una doppia anello, cioè, perché tornava tutto, ma mi sembrava che fosse, quindi questo mi fa pensare che già Nervi avesse ipotizzato che in un futuro lo stadio avrebbe avuto un secondo anello. Certo. Questo mi viene da pensare.
11: È possibile, chissà la scala elicoidale, però che fine, cioè nel senso dovevi ampliarla, raddoppiarla perché arrivasse in cima al secondo anello, insomma, dovevi modificare anche quella.
0: Poi andiamo poi sui temi dell'attualità, però prima c'è Luca Franciacorta che ci saluta e ti chiede in particolare il cofanetto del brivido viola.
11: A me?
0: Quando arriva? L'ho ordinato una vita fa.
11: È scritto, Allora, sarebbe stato concluso il 29 di agosto in occasione, l'ultimo capitolo è uscito il 29 di agosto, il decimo, in stampa è andato i primi di settembre, quindi lo riceverai sicuramente entro la metà di settembre. Un pochino di pazienza ancora, ma fisicamente c'è, perché l'ho visto, l'ho toccato, lo porterò anche in trasmissione, se me lo permetti, Lorenzo.
12: Allora io quando vengo da voi mi date un cofanetto, per
11: certo. Va bene, vai,
0: allora,
11: me lo segno.
0: La prossima settimana ci sei, Carlo?
11: Eccoci.
12: Sì, volentieri, vengo.
0: Lunedì o martedì?
12: Io lo pago il cofanetto, non lo voglio.
11: No, ma Carlo
0: lunedì o martedì ti aspettiamo,
11: caporedattore del brivido, quindi, certo, quindi come si fa?
0: Dato di diritto gratuitamente.
11: Comunque lunedì o martedì non so se perché sono qua in radio, devo avere il tempo di andare
0: giovedì,
11: a prenderlo.
12: No, facciamo con calma.
11: Giovedì dovrei esserne in possesso.
0: Giovedì prossimo ci sei, Carlo?
12: Vabbè,
11: ora ti,
0: giovedì
11: ora ti fissa
0: prossimo,
11: subito.
0: Quindi a mezzogiorno ti aspettiamo. Fissato, giovedì prossimo sei qui con noi. Poi la domanda di Fabio, che si rivolge proprio a Carlo Pallavicino: se non ricordo male, forse Pallavicino lo sa, il progetto del secondo anello progettato dai Pontello fu bocciato perché dalla ferrovia non si vedevano le colline di Fiesole. Ti ricordi di questo particolare?
12: Può essere, sinceramente no, non me lo ricordo, però può essere che ci fosse, come sempre a Firenze, qualche intoppo, ci sta.
0: Senti Carlo, hai avuto modo di seguire almeno una parte della partita di ieri delle leggende viola?
12: Sì, purtroppo non sono riuscito ad andare, perché mi sarebbe divertito, anche se, diciamo la verità, è bellissima la festa sia dell'altro giorno che di ieri sera. mi è piaciuto, almeno da quello che ho potuto vedere dalle immagini, l'entusiasmo reale, sincero di questi ex calciatori, che molti dei quali che forse a Firenze ci sono venuti di passaggio e basta in certi momenti della loro vita, forse oggi, anzi non forse, oggi si rendono conto che Firenze non è stata una tappa banale per loro, anche se sono stati 2 o 3 anni o anche un anno solo, e quindi mi ha fatto piacere vedere le loro facce. Perché erano facce veramente
0: emozionate, felici. Convintamente emozionate, insomma.
12: Felici. Quindi sì. Mi ha fatto molto, molto piacere in quel senso, anche perché devo ammettere che, insomma, avendo vissuto certe esperienze sia da giornalista che da procuratore, quindi avendo avuto l'opportunità, come voi del resto, di stare accanto a certi giocatori, a molti giocatori che sono passati da Firenze, diciamo che tanti poi alla fine, giustamente, essendo professionisti, non è che proprio fossero così attaccati visceralmente alla Fiorentina, però qualcosa di Firenze gli è rimasto a tutti e secondo me ieri si è visto dai volti, proprio dall'espressione che avevano di capire. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta molto recentemente, sempre legata un po' anche al concetto che hanno i calciatori che hanno giocato a Firenze, della Fiorentina. Io tanti anni fa mi capitò di vedere Adani, era ancora all'Inter, sì. E mi disse che a Firenze aveva avuto, insomma, diciamo, un'impressione non eccezionale, o perlomeno non aveva avuto un rapporto con i tifosi a un certo punto, anche era un periodo molto burrascoso.
0: Sì, certo.
12: E però poco tempo fa, quando ho commentato l'acquisto di ha commentato l'acquisto di Mastrantonio, ha detto una cosa molto molto bella, ha detto: È un giocatore per una città come Firenze, è un acquisto azzeccato, è un giocatore, sì, che si addice alla passione e alla qualità dell'apprezzamento che i tifosi fiorentini hanno. Quindi questo gusto del bello che il tifoso viola vuole avere, vuole coltivare da sempre, anche se ormai anni di grandissime soddisfazioni sono molto lontani nel tempo, questo ce lo riconoscono tutti, e chi è venuto a Firenze in qualche maniera ha vissuto questa diversità rispetto a tutte le altre piazze.
0: Senti Carlo, ma hai avuto modo anche di riabbracciare Rui Costa?
12: No, purtroppo non ho avuto modo, l'ho salutato attraverso un amico, e però devo ammettere che era anche lui visibilmente commosso. Mi ha fatto un po' effetto sempre il fatto che non fosse mai tornato a Firenze in tutti questi anni, perché io so, tu sai e tutti sappiamo quanto la città sia legata a lui in modo viscerale. E perlomeno stavolta lo ha riverificato una volta di più. Non credo che avesse dei dubbi su questo, però un conto è avere dei ricordi, un conto è verificarli sul campo. E poi devo dire che al solito lui è abbastanza emozionante per le cose che dice e per lo sguardo che esprime anche lui quando effettivamente vive le emozioni con profondità. L'abbiamo detto anche in tante volte, è una persona che sa emozionarsi, sa commuoversi, sa vivere le emozioni, quindi sono contento che gli sia stata riservata questo tipo di festa.
0: Sì. Poi c'è stato quell'abbraccio con Battistuta, che è stato qualcosa di unico, e ci ha fatto tornare a quei tanti gol. A quelle tante emozioni che abbiamo vissuto con quella fiorentina.
12: È stato, sapendo poi la loro amicizia, il loro legame, veramente emozionante, un brividino lungo asceso lungo la schiena.
11: L'ha sollevato proprio Battistuta, l'ha sollevato facendo scavalcare. Io mi riferisco a quell'abbraccio,
0: a quello in campo,
11: è stato il primo. L'ha sollevato, l'ha portato di peso dalla parte di là e se l'è abbracciato, e poi si sono abbracciati, è stato bellissimo. Poi dopo il resto
0: sono stati tanti abbracci, ovviamente è stato bello anche quello con Terim, anche l'abbraccio di Rui Costa con Terim
11: Viola Park. Quello non l'ho visto in diretta, l'ho visto solo
0: nelle immagini.
11: Non ero al Viola Park, allo stadio ero proprio lì.
12: Rui Costa in quel momento, quando ha visto Terim, ora non è che abbiamo seguito passo passo, però mi è sembrato sia stato un abbraccio un po' diverso da tutti gli altri, cioè c'era veramente grande affetto in quell'abbraccio, perché se l'è trovato davanti e ha avuto un'espressione proprio di entusiasmo completo.
0: È vero. Senti, invece la Fiorentina di oggi non ci fa entusiasmare, è stato un inizio horror assolutamente impossibile da pronosticare, Carlo.
12: Sì, tra l'altro io vi ringrazio di chiamarmi perché io avevo fatto previsioni veramente diverse, quindi pensavo di...
0: Pensavo non solo tu, insomma.
12: Ecco, appunto, forse non ero, non sarei stato l'unico, forse addirittura bisognava cominciare a interrompere tutte le trasmissioni.
0: Sì.
12: Siamo passati dall'euforia di enti che al solito fanno le battute dicendo quest'anno ago e filo, siamo pronti a cucirci lo scudetto, sì, alla depressione più. Oggettivamente mi sembra che in questo caso anche a livello di differenza tra euforia e depressione siamo l'anno scorso, e pensavo oggi al fatto che la partenza è stata così brutta che non può essere vera, però poi ho pensato che io dicevo le stesse identiche cose un anno fa a quest'ora, quindi ho paura anche a dire in questo momento, vorrei essere ottimista, vogliamo essere ottimisti. Però ecco, personalmente la sensazione è che dopo Roma io mi ero aggrappato all'idea che forse fossimo anche leggermente indietro come preparazione, col Frosinone è stato invece un disastro tattico, un disastro di spazio in campo, è stato un disastro anche di immaginare certi giocatori che io vedo troppo con il bisogno di avere la palla tra i piedi e poco quello di invece muoversi, sbarcarsi, cioè in un calcio molto agonistico come quello italiano, e questo modo di giocare lo vedo faticoso, parlo dei centrocampisti soprattutto, sì, sì. Poi la difesa, vabbè, è stato un tale dramma che non lo scelterei nemmeno, però il centrocampo mi ha molto colpito perché ho visto dei palleggiatori sopraffatti sempre, cioè ricevere la palla non sbarcandosi, non preparandosi a creare subito una superiorità numerica, a creare subito uno sviluppo di gioco, cioè un modo compassato che il calcio italiano non può prevedere. Ecco,
0: però è un centrocampo che non è completo a livello di caratteristiche, manca qualcosa e manca probabilmente, sì, anche una guida, un leader, un giocatore di personalità, sì, che possa essere il punto di riferimento per tanti giovani, perché questa Fiorentina comunque...
12: Esattamente, questo è un altro grande problema, mi pare di rivedere in quel senso lì, in queste due partite, lo stesso problema di personalità dell'anno scorso, che francamente è forse la priorità assoluta, no? L'abbiamo detto insieme mille volte dell'esigenza di un Dunga, di un Pizzarro, di un Torreira, di un qualcuno che, sì, perlomeno desse una sensazione di io ci sono, ecco.
0: Sì. Sei sempre un esperto di calcio portoghese, Carlo?
12: Ma non è che sono mai molto stato.
0: No, perché ti volevo fare una domanda su Pedro Gonçalves, è un giocatore che arriva a Firenze con un curriculum di tutto rispetto, sì, e quindi ci si aspettano grandi cose, ecco, da questo calciatore, che possa alzare il livello, che possa anche essere magari progressivamente una sorta di guida di questa squadra, lui che ha 28 anni.
12: Beh, sicuramente, forse è il calciatore con un pedigree maggiore che abbiamo preso, e in qualche maniera, avendo poi una squadra molto più giovane, ha una funzione fondamentale. Certo, bisogna che questi giocatori che sono appena arrivati riescano non solo a ambientarsi, ma anche a partire col piede un po' giusto, avere un po' la fiducia, la tranquillità. I problemi sono sempre gli stessi. Noi siamo alla terza di campionato, i calciatori sono arrivati trafelati all'ultima ora, è tutto già un po' c'è già un po' di ultime spiagge in giro, per cui ora il Torino diventa fondamentale. Insomma, è molto difficile. Io questo calcio qui è un calcio schizofrenico. Poi, tra le altre cose, non so, forse ne abbiamo già parlato insieme, ma anche questa storia del ritiro a Firenze a me sembra una cosa abbastanza surreale. Però
0: non sei il solo a porre l'accento su questa questione, però poi ci si sente rispondere che comunque la Roma,
11: anche le altre squadre,
0: Lazio, Formello, l'Inter alla Pinetina,
11: Milanello,
0: lo so, però poi in effetti
11: noi siamo quelli fisicamente più indietro, dai, anche dall'anno scorso eravamo fisicamente indietro. Quindi o è colpa degli allenatori o c'è qualcos'altro, perché altrimenti è
12: speriamo paradossalmente che sia solamente un fatto di tutti questi troppi arrivi insieme.
0: Andiamo a trovare.
12: Sì. Io spero, ma voi me lo insegnate, che questa squadra però abbia degli equilibri, perché vedo dei giocatori troppo simili tra loro in certi casi, speriamo.
0: Tocca grosso.
12: Sì,
0: e non è un lavoro semplice quello che deve fare, oltretutto dopo questo inizio così disastroso, anche lui inizia a sentire ancora più pressione, ecco.
12: Sì, volevo chiedervi a voi invece, ho sentito dire che l'addio di Mandragora è stato un po' polemico. Possibile.
0: Sì, allora guarda, in effetti rileggevo anche stamattina le sue parole. In pratica dice lui, ti sintetizzo il suo pensiero, che fino all'anno scorso con Rocco Commisso, sua madre Catherine, Ferrari e Pradella, Fiorentina aveva il senso di una famiglia. Poi ci sono stati una serie di novità, una serie di volti nuovi e si è un po' persa questa caratteristica. Quindi insomma ha puntato un po' il dito, senza nominarlo, su Paratici e sulle novità che ha portato, che secondo lui avrebbero fatto un po' perdere questo senso di famiglia che si respirava all'interno della Fiorentina fino all'anno scorso.
12: Ah, ok, ho capito. No, appunto perché non avevo ben chiaro cosa avesse evidenziato. Sì. Va bene, speriamo che tu
0: eri uno dei grandi estimatori di Mandragora?
12: No, sinceramente lo consideravo nel contesto generale uno dei più affidabili, ma in un contesto abbastanza, insomma, relativo, ecco, non è un calciatore che mi ha mai rubato l'occhio, però nel contesto di quella Fiorentina e forse anche di questa ci poteva continuare a stare, ecco.
0: Sì. Sì, anche magari senza essere un titolare, però magari nello spogliatoio poteva essere, sì, un punto di riferimento, una squadra,
12: sì, anche
0: di
12: tanti perché poi
0: giovani.
12: come ben sappiamo, meglio un italiano di uno straniero, ma non perché voglio fare alcun discorso, sì, politico, ma perché ritengo sempre che un calciatore italiano, anche diciamo di discrete qualità o di buone qualità, abbia delle risorse anche, sì, professionali migliori di un calciatore che arriva e che,
0: sì,
12: tanti mesi,
0: però l'abbiamo sottolineato noi nel corso della nostra trasmissione anche in altre circostanze, la Fiorentina l'anno scorso ha deciso di puntare con forza sugli italiani e i risultati sono stati quelli che sono, ecco, per cui, sì, magari si pensa che l'italiano possa dare qualcosa in più, poi ecco bisogna verificarlo sul campo. Tommaso,
11: sì, no, l'italiano non è, però l'italiano è andato via, cioè li volevo chiedere a Carlo cosa pensa del cambio, poi è stato così, tra Ken e Beto in attacco, e anche dell'addio di Ken, anche lui ha fatto un messaggio non polemico, per la verità si è anche scusato per, sì, quello che ha fatto quando non si è allenato, sì, quel giorno lì, però in generale come hai visto questa partenza e anche l'arrivo di questo giocatore che è un altro portoghese, anche se naturalizzato per la Nuova Guinea,
0: sì,
11: mi sembra,
0: Guinea, sì, sì,
11: però è portoghese di nascita, è nato a Lisbona, sì, Beto.
12: Ma allora, su Beto ovviamente io credo che fosse indispensabile trovare un giocatore, non so all'ultimo giorno di mercato quante possibilità potessimo avere di prendere qualcuno migliore di lui, per cui sono contento che sia arrivato in questo contesto. Quando arrivi all'ultima di mercato chiaramente le cose diventano, come sappiamo, sempre farraginose, e quindi sostituire un centravanti all'ultimo giorno di mercato è sempre veramente un po' pericoloso, ecco, questo. Speriamo che appunto dal momento che è successo quello che è successo vada bene, ecco, io comincerei la fondamenta di una squadra proprio da centravanti, da regista, dal portiere, ma insomma il calcio mercato di oggi è un calcio mercato che è subordinato esclusivamente all'aspetto finanziario e quindi non possiamo privilegiare delle scelte razionali. Per quanto Ken, io non ricorderete sicuramente, però ho sempre pensato che giocatori come lui li puoi tenere un anno, due al massimo, ma sono giocatori che appunto sono quei giocatori traghetto che hanno bisogno di rilanciarsi ma poi non possono mostrare affezione o un tipo di attaccamento diverso da quello che uno si aspetta da uno come Ken. Quindi io non purtroppo, ben sapendo le sue qualità e sapendo quanto probabilmente lo rimpiangeremo, o perlomeno non sarà Beto all'altezza di Ken, io preferisco avere un giocatore più altruista, un giocatore che comunque sente l'importanza di giocare a Firenze, di stabilirsi forse anche a Firenze per un periodo di tempo anche un po' più lungo, comunque di fare un tipo di gioco e di approccio alla Fiorentina diverso da Ken. Ken era Ken e la Fiorentina ci è servito moltissimo, ma certamente non era un calciatore che su cui poter fare gruppo, ecco, questa è stata la mia idea dal primo giorno, approfittando benissimo di tutto quello di buono che ha fatto a Firenze.
0: Carlo, allora ci vediamo la settimana prossima, giovedì qui a mezzogiorno qui in studio.
12: Va bene, grazie. Va bene. A voi.
0: Segnatelo, segnatelo sulla tua agenda, mi raccomando. Ciao, Carlo. Grazie Carlo, ciao, ciao. Grazie a Carlo Pallavicino. E torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori, ce ne sono anche alcuni vocali, ovviamente poi li sentiremo nel corso della trasmissione. C'è Daniele che dice: non troviamo scuse, la preparazione a Viola Park, che sia quella la causa dell'inizio difficile della squadra. Non credo che a Trigoria ci sia un clima alpino, però la Roma corre e gioca alla grande. Io credo che dipenda da Gasperini e da Grosso, la differenza per ora è abissale. Poi insomma si sa che la preparazione di Gasperini è particolarmente dura, severa,
11: Sì, anche sì, questo, sempre, le squadre di Gasperini hanno sempre corso tanto, tantissimo. Infatti i giocatori che poi andavano via da Gasperini spesso non riuscivano a essere quelli che poi erano invece con Gasperini, no? Probabilmente il segreto era anche questo, anche il fatto che avevano una condizione fisica spesso invidiabile. Sono tanti i giocatori andati via dall'Atalanta, anche a peso d'oro, quando era l'Atalanta, sì,
0: che poi
11: però poi
0: in altre squadre non hanno saputo,
11: sembrava normale, cioè non avevano quello che avevano,
0: smalto, quella carica che invece
11: avevano. Uno degli ultimi per esempio è con Miners, da quando è andato via da Gasperini è tornato un giocatore quasi nell'anonimato, pur pagato tantissimo, sì, no? Dalla Juventus, ma sono tanti, probabilmente è quello il segreto. Però ecco, noi dicevamo anche la stessa cosa di Pioli, se anche lui non sapeva allenare, cioè lo staff non avrebbe dato una condizione, lo disse anche Vanoli tra le righe, rifacendo sostanzialmente, sì, un po' di preparazione. Spero non sia ricaduto nello stesso errore anche Grosso, sarebbe grave, insomma, anche perché sono staff completamente diversi. Cioè la caratteristica particolare di questa stagione, dell'inizio, spero che poi non sia così, è che abbiamo cambiato direttore sportivo, abbiamo cambiato ai noi presidente, abbiamo cambiato squadra completamente, abbiamo cambiato allenatore, abbiamo cambiato staff, preparatori, tutto quanto, e si ricomincia uguale o peggio dell'anno scorso.
0: Sì, peggio dell'anno scorso.
11: Cioè, è questo che è incomprensibile, secondo me. Si può dare la colpa a quello, a quell'altro, però è davvero difficile da digerire, perché io sfido chiunque a pensare che sarebbe andata così. Però adesso ricordiamoci, sono state fatte solo due partite di campionato, non è che
0: no.
11: E quindi bisogna rimboccarsi le maniche, e Grosso lo deve fare, l'abbiamo detto mille volte, e deve trovare la quadra. Non avrà tanto tempo per trovarla,
0: no. E io credo, ripeto, serve trovare l'amalgama, serve trovare l'equilibrio.
11: Sentiamo Massimino si può comprare
0: in farmacia. Però sono convinto che serva anche un pizzico di fortuna per poter ripartire, per poter iniziare questo nuovo percorso.
11: La fortuna è fondamentale, perché io ricordo, allora poi mi direte: no, ma che dici, ma Malesani è stato un grande. Sì, è stato un grande, ma ve la ricordate la prima partita di Udine, voi, finché Batistuta non ti tirò fuori dal cilindro? Cioè l'Udinese la meritava di vincere, quella partita. Ora
0: ma
11: sì,
0: anche la Fiorentina di Montella, che comunque alla prima giornata di campionato, sì, mostrava di avere una certa identità, però
11: quella era diverso.
0: Quella era diverso. Però
11: la differenza
0: però contro l'Udinese vinse quella Fiorentina all'ultimo minuto,
11: sì,
0: con Jovetic.
11: Quindi la fortuna ci vuole. È vero, l'identità, hai detto la parola chiave. Il problema di questa Fiorentina, oltre alla mancanza di fortuna, è anche la mancanza di identità. E allora se unisci le due cose diventa una miscela davvero pericolosa, davvero velenosa, chiamiamola così. E bisogna che l'identità ce la dia. Se poi è sfortunato, e speriamo di no, perché gli allenatori fortunati poi sono quelli che hanno fatto carriera, sì, sì, però almeno che ci dia l'identità, che ci faccia vedere che è una squadra che ha una sua anima. Per adesso non ce l'ha, tanti grandi belli interpreti, ma senza dentro qualcosa.
0: Ancora i meccanismi di gioco vanno trovati, insomma siamo ben lontani ancora dal vedere una squadra che possa mostrare coesione tra i reparti, che possa mostrare anche quella cattiveria che inevitabilmente dovrà esserci, ecco, anche quella capacità di stare in partita che non c'è mai stata in queste prime due gare. Sull'impegno in campo di Mandragora non si può dire nulla, dice un altro nostro ascoltatore, mi dispiace che l'abbia presa male, comunque è stato tra i centrocampisti meno peggio degli ultimi anni, questo è vero, però se si rinnova la rosa ci sta una sua cessione, certo, anche perché poi c'è stata questa rivoluzione totale, quindi nella rivoluzione totale ne rimangono in pochi, sono rimasti 10, ma di questi 10 qualcuno poteva partire, Dodò, lo stesso Fagioli se fosse arrivata un'offerta, lo stesso Brescianini comunque è stato in odore di cessione.
11: Sì, Brescianini e poi insomma è arrivato 6 mesi fa, cioè Brescianini, sì, sì, nel senso diamoli anche a lui. Poi, no, gli altri sono rimasti pochissimi. È chiaro che si è identificato, individuato, diciamo così, un germe probabilmente all'interno dello spogliatoio vecchio, sì, che andava eliminato drasticamente.
0: Sì, sì, perché
11: semmai Dodò non è riuscito,
0: c'era però non in questi termini, cioè si è velocizzato un processo che evidentemente la Fiorentina inizialmente pensava di poter realizzare in maniera più graduale.
11: Probabilmente le prime due sconfitte di campionato sono state viste anche causate da, però non so se la lettura è giusta, loro lo sanno perché lo sapranno molto meglio di noi, che noi non viviamo lo spogliatoio, non sappiamo che cosa accade prima e dopo le partite, non sappiamo l'atmosfera che c'è all'interno appunto di uno spogliatoio dove alcuni potrebbero essere delle mine vaganti eccetera. Si è voluto fare piazza pulita evidentemente accelerandola dopo le due sconfitte così clamorose, quindi questo è ciò che è accaduto. Poi ci dirà diciamo il campo se è stato corretto o no.
0: Intanto c'è il Bomber Viola che ci saluta dal Lido di Camaiore, dove oggi per l'intera giornata non vi ho ascoltato per tutta la trasmissione, dice perché sono stato a pranzo, dice ora però ho finito il pranzo e quindi
11: bello il tempo, si sta
0: ma
11: bene,
0: ci manda anche delle foto, direi
11: passeggiata
0: sì,
11: assolata la
0: direi che c'è un cielo limpido e
11: dove
0: un...
11: siamo, in che zona, te che sei un esperto vediamo del Lido se individui cos'è,
0: vediamo.
11: Mi sembra il bar Europa questo o no, sbaglio? Bar pizzeria Europa, no, dai, se non voglio fare pubblicità. No, forse non lo è, no, vicino, non lo vedo da lontano, già vedo poco da vicino, figuriamoci da lontano.
0: No, mi sembra più all'inizio.
11: L'accesso alla spiaggia libera, poi sai che ci sono state tantissime, libera, insomma l'accesso libero alla spiaggia, perché di spiaggia libera non ce n'è tanta. Sì. Ci sono state tante polemiche ultimamente, su, ci sarà ora poi l'asta su è un argomento veramente scottante quello delle concessioni balneari, ma non riguarda la nostra trasmissione.
0: Riguarda altre trasmissioni, non
11: addentriamoci. Sì.
0: Allora, 348-7539-33, ricorda ancora il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, potete intervenire allo 055-7711-171, ma adesso vado a salutare Claudio Merlo. Ciao Claudio!
13: Ciao a tutti.
0: Direttamente dal mare, dove ti trovi di preciso?
13: Io sto al Bagnadele qui con
0: Al Lido di Camaiore, al Bagnadele, insieme al grande Carlo Bresciani.
13: Carlo Bresciani, bravo, e altri amici.
0: Sì, certo, ex grande attaccante.
13: Si sta bene, grande attaccante.
11: Biscia,
13: sì.
11: soprannominato
0: Biscia,
11: vero?
0: Certo, sì.
13: Cosa?
0: Soprannominato Biscia.
13: Biscia.
11: Perché era sguisciante, diciamo,
0: sì, in area di rigore.
13: Sì, dentro l'area di rigore era bravo.
0: Senti Claudio, che dire su questa Fiorentina? Come si riparte adesso dopo queste due sconfitte così gravi, così difficili?
13: Io ancora avevo detto che la Fiorentina aveva fatto una buona squadra. Due partite fatte male non pregiudicano adesso un campionato. Aspettiamolo ancora, dai, due partite poi.
0: Però troppo grave anche quella con il Frosinone,
13: sì,
0: il gioco del centenario.
13: Perciò, sì, è troppo grave, 3 gol, 7 in 2 partite, 7 gol, ecco, lì Grosso deve aggiustarla un po' la difesa, sì. Poi i giocatori ce l'abbiamo per fare un buon campionato.
0: Però bisogna aggiustare anche il centrocampo?
13: Sì, il centrocampo ancora è così. Bisogna vedere se gioca il Nerettino, che a me piace tanto, insieme a Fagioli, o mettere un giocatore un po' più prestante, ecco, soprattutto nel centrocampo più fisico.
0: Quindi Ndur, Ulahi e Brescianini, faresti questo oppure comunque a lo faresti giocare? No, perché dicevi
13: a Tà deve giocare, però deve giocare a tutto canto davanti, vicino alla punta, ecco, che a Tà è più un centrocampista di attacco che un centrocampo di difesa. Sì. Però noi nelle gemme adesso abbiamo preso due esterni, credo.
0: Sì.
13: Ecco, allora noi abbiamo una buona squadra, dai, aspettiamo. Adesso dicono Fiorentina qua, Fiorentina là, bisogna fare qualcosa. Due partite, giocate male, però aspettiamo, dai.
11: Cosa pensi, Claudio, del fatto che sia stata fatta anche negli ultimi giorni di mercato piazza pulita? Sono partiti Mandragora, anche Gudmundsson, Ken, e sostanzialmente sono rimasti pochissimi di quelli dell'anno passato o comunque delle scorse stagioni. È giusto così, secondo te?
13: Vabbè, Ken non lo potevi tenere, no? Ha voluto il comodo, hanno pagato quello che voleva la Fiorentina, la sua Coppa dei Campioni, però... Quegli altri, Mandragola a Torino, non è che Mandragola abbia fatto delle grandi cose a Firenze. Non ho detto, ce l'abbiamo la squadra, adesso bisogna aspettare.
0: Senti, e invece come centravanti tra Beto e Pellegrino, chi preferisci?
13: Beto.
0: Non hai dubbi, eh?
13: Non ho dubbi, perché Beto è bravo sia tecnicamente che dentro la di rigore, ecco. Pellegrini la devi dare addosso. Pellegrino così, però insomma avere anche Pellegrino come secondo non è male, ecco. Perciò Beto, io farei giocare sempre Beto.
0: Senti, invece Mastantuono come lo giudichi, ecco, dopo averlo visto anche dal vivo?
13: Io so, non so se Mastantuono gliel'hanno dato perché forse deve giocare delle partite, non lo so, perché se no non glielo davano. Però è un giocatore, insomma, per me è un giocatore che deve giocare ogni tanto a partita in corso, ecco, sennò se fai giocare lui, fai giocare Atta, fai giocare una punta, una cosa un'altra, diventa una squadra un po' squilibrata. Però a partita in corso potrebbe essere un giocatore che ti fa la differenza.
0: Quindi insomma potrebbe scombinare i piani degli avversari, certo, con le sue giocate, con i suoi dribbling.
13: Certo.
0: Ecco, invece un altro nostro ascoltatore, Stefano Taxi, dice: a questa squadra manca uno come Cicillo Esposito. Cioè un giocatore magari che possa essere in grado di recuperare i palloni.
13: Non c'è il Neretto là.
0: Dur.
13: Ulai. Meglio di quello, davanti alla difesa, uno ruba i palloni, gioca. Noi ce l'abbiamo quelle cose là. Forse dico che adesso mi mente tutto da grosso da mettere il meglio possibile in campo, però lui è un giocatore così, eh.
0: Sì. Daniele dice: per favore Claudio, rimettiti gli scarpini, un saluto.
13: Grazie, lo ringrazio, gli scarpini ormai l'ho lasciati
11: appesi al chiodo.
13: L'importante è che ho lasciato dei buoni ricordi, ecco, quello.
0: Certo. Poi altra domanda per te da Paolo dalla provincia di Pavia: quale centrocampista ti piace di più della Fiorentina, tu che ti intendi molto di questo ruolo?
13: Quale centrocampista
0: ti piace di più attualmente nella Fiorentina?
13: Nella Fiorentina?
0: Sì.
13: Io penso quello che ho detto, a lui. Sì, a lui è un buon centrocampista. Poi Atta è un giocatore bravo, molto bravo, sì, tecnicamente, c'ha un bel
0: però
13: fatto.
0: Magari deve avere un po' più di intraprendenza, cioè nelle amichevoli si era visto con tutte le sue qualità, in campionato sì, è sembrato un pochino più serenato.
13: Quello ripeto, ma due partite non si può dire che quello è fatto ambientare a Tata, è un buon giocatore, è uno che va sempre in porta, è uno tecnicamente bravo. Facciamolo adattare al gioco della Fiorentina e ci darà parecchie soddisfazioni.
11: E quale sarebbe il tuo voto al mercato di Fabio Paratici, Claudio? Che voto dai?
13: Io penso 7, sicuramente più.

0: dei grandissimi campioni, ma noi abbiamo vinto nella Fiorentina.
1: Certo. Massimo Marianella, se non sbaglio, ti ha messo nella formazione ideale della Fiorentina.
0: Non avevo dubbi con Massimo Marianella.
1: insomma, comunque
2: è giusto così,
0: comunque è una soddisfazione.
1: Vorrei vedere una soddisfazione da un grande intenditore.
2: Si ha messo anche Superchi, vero, di quella dello scudetto, se non mi sbaglio,
1: e anche Chiarugi. Esposito anche
2: ne ha messi tanti.
0: Cencetti.
2: Ne ha messi tanti della formazione dello scudetto.
1: Va bene, Claudio, grazie mille. Sempre, ci sentiamo prossimamente.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, buona giornata.
2: Ciao, grazie.
1: Claudio Merlo, andiamo a sentire anche un messaggio vocale al 348 75 139 33.
3: Sì, però su questa storia della preparazione di Gasperini basta anche parlarne come se ci avesse la ricetta segreta della Coca-Cola, cioè a un certo punto se le squadre di Gasperini viaggiano perché gli fa la preparazione dura, visto le anni che si buca la preparazione, e vada qualcuno a spiallo e a capire come fa le preparazioni Gasperini, così anche se si fanno ai Viola Park magari anche noi un dico da agosto, ma a settembre un pochino si corre.
1: Oppure bisogna andare a prendere il preparatore delle squadre.
2: Se no si potrebbe fare come faceva Oronzo Canà, ti ricordi? Sì. Spiare Zico dietro per fare la macumba, no? Facendo finta di essere un giardiniere, non so se te la ricordi quella scena, ecco.
1: Sì.
2: E spiare Gasperini facendo finta di essere un giardiniere del centro sportivo della Roma.
1: Siamo arrivati allo spazio Marcord e so che ci sono anche delle vere e proprie chicche, eh?
2: Sì, no,
1: se la regia è pronta.
2: Ce ne sarebbe una chicca in particolare da mostrare, però intanto vi dico che andiamo al 3 settembre, perché poi ho da fare un salto in avanti, cioè un salto al 4 settembre, però oggi è il 3 settembre 1986, l'abbiamo visto.
1: Stai parlando del 3 o del 1 settembre? Non ho capito.
2: Del 3 adesso. Adesso sto parlando del 3 settembre, cioè della giornata di oggi, sì. 1986, i primi due gol di Roberto Baggio in viola. La partita era in Coppa Italia contro l'Empoli e Roberto Baggio segnò una doppietta. Questo era il 1986. Poi dopo però Baggio si infortunò nuovamente, quindi ci furono dei problemi, eccetera. Però siccome l'abbiamo visto ieri, è bello ricordarsi
1: anche di
2: questo.
1: È stato lui a dare il calcio d'inizio, tanti abbracci con Batistuta, sì, con Toni, con tutti i giocatori,
2: con tutti.
1: Tante maglie che ha firmato, ho visto.
2: E applauso a scena aperta, certo, quando poi si è messo a sedere in panchina.
1: Ha firmato anche una maglia proprio della sua epoca, con sponsor La Nazione.
2: Sì, assolutamente, che è una maglia mitica, perché poi è quella che ci portò in finale effettivamente di Coppa UEFA, no?
1: Sì.
2: E 4 settembre, quindi adesso iniziamo ad andare in avanti,
1: certo,
2: dovremmo avere anche un disegno.
1: Eccolo qui.
2: Allora, il 4 settembre del 1991, questi sono i disegni che c'erano sul Guerin Sportivo e sono in bianco e nero in questo caso, ma ne abbiamo tanti anche a colori, dovrebbero essere di Paolo Samarelli.
1: Sì, Paolo Samarelli.
2: E in questo caso vediamo Batistuta che supera Fontana, Del Bianco sulla linea, Barcella, due difensori del Cesena sulla riga, e segna questo
1: Barcella
2: gol,
1: che poi ha giocato anche nell'Atalanta, se non
2: esattamente
1: male,
2: mi sembra anche a me. Questo gol è molto importante perché si tratta del primo gol in assoluto in maglia viola, in partite ufficiali ovviamente, di Gabriel Omar Batistuta, segnato appunto il 4 settembre 1991 in occasione della partita di Coppa Italia Cesena Fiorentina 1-3, e nelle altre gol, le altre reti le aveva segnate Massimo Orlando e l'autorete di Piraccini per la Fiorentina,
1: Adriano Piraccini,
2: mentre Amarildo, che era un omonimo di
1: che giocava nel Cesena,
2: aveva segnato
1: lui, sì.
2: Brasiliano per il Cesena, quindi questo è sicuramente un ricordo bello perché rientra in quella rubrica che chiamiamo gol animati. Cercherò di proporvene qualcuno nell'arco dell'anno, andando a un po' negli archivi che ho recuperato.
1: Sì.
2: Questi sono i ricordi particolari che ho per oggi.
1: Ecco,
2: a parte poi, scusa,
1: poi ci sono anche i compleanni,
2: ci sono anche i compleanni che ho messo in una seconda sezione, quindi però no, li rimandiamo. Me l'ero segnati, ma secondo me sono su domani, quindi diciamo che oggi come principalmente ho questi ricordi.
1: Io ho anche un ricordo che ti sottopongo, è quello del 3 settembre 1975, quando la Fiorentina,
2: bravo,
1: allo Stadio Comunale di Firenze contro l'inglese del West Ham per la finale andata di Coppa Assurdo. Di Lega Italiano Inglese,
2: e la prima finale, vero? Perché sì, si giocava su due finali,
1: e la Fiorentina

0: Contendeva il trofeo in questa doppia sfida al West Ham, che erano freschi vincitori della FA Cup. La Fiorentina è scesa in campo della Grini, Caso, Merlo, Casa, Santorin, rete segnata da Guerini. La Fiorentina vinse la gara 1-0, guadagnando il vantaggio in vista della finale di ritorno, e che vedrà la Fiorentina aggiudicarsi il trofeo.
1: Posso dire che è stato poi l'ultimo gol di Vincenzo Guerini in maglia viola, questo perché poi purtroppo poco dopo avrà il famoso incidente che gli pose fine alla carriera calcistica. Quindi lui nella gara di ritorno credo non fosse presente proprio per questo motivo. Ultimo gol in carriera di è molto importante, perché insomma comunque ha regalato un trofeo, no?
0: Sì, sì, assolutamente. Simone 099, a proposito di Barcella, dice: mi sa che si chiamasse Costanzo. È vero, mi sembra che si chiamasse proprio Costanzo Barcella.
1: Costanzo Barcella.
0: Dopo vado a controllare, ma sono quasi sicuro che.
1: Diciamo
0: sia
1: non
0: così.
1: Difensore indimenticabile, però i nostri ascoltatori dimostrano grande cultura calcistica. Che
0: grande
1: si ricordano anche il nome di battesimo di Barcella, quindi
0: sì.
1: Complimenti a loro.
0: Grazie a Tommaso Borghini, siamo ai saluti.
1: Grazie a voi, alla prossima.
0: Vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
7: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, al suo arrivo a El Cairo, ha dichiarato che la guerra ibrida è in corso. Il pericolo che si cerchi di influenzare il voto nei paesi europei è consistente. Questo non significa, aggiunto, che poi i cittadini europei seguono i desideri di paesi non alleati che vogliono influenzare il voto cercando di disgregare l'Europa e i governi e di creare problemi alle diverse istituzioni. Ma l'attacco c'è, ha aggiunto Tajani.
8: 2 persone sono morte in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Aurelia nel comune di Bogliasco a Genova. Per cause ancora da accertare, un'auto ha investito 2 ciclisti per poi scontrarsi con un'altra auto. Sul posto sono intervenuti il 118, le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e il personale ANAS.
7: Il fenomeno El Niño, di proporzioni gigantesche, sta facendo precipitare il pianeta in una zona di pericolo del clima estremo. È il monito del segretario generale dell'ONU Antonio Guterres. El Niño sta assumendo proporzioni gigantesche, la scienza non lascia spazio a dubbi. Il pianeta si trova in acque inesplorate, quelle acque si stanno riscaldando. Le temperature continuano a salire e il mondo si trova nella zona di pericolo delle condizioni meteorologiche estreme, ha affermato Guterres. L'Agenzia ONU per il Clima stima che il Niño è destinato a diventare molto intenso ed è quasi certo che persisterà fino a febbraio.
8: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo FS Italiane. Come precisa FS sul suo sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. L'astensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibilità di disagi per i passeggeri.
7: Il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre maschili e femminili di calcio a 11, futsal e beach soccer, si fermeranno al decimo di ogni partita per tributare un minuto di applausi ad uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Copa Argentina.
8: Per ora è tutto, a più tardi.

0: meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui in Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola,

0: palla al centro.
1: L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
0: Tutto ciò che fa Fiorentina
1: è su Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Un minuto dopo le 14, è giovedì 3 settembre. Ci siamo lasciati alle spalle il calciomercato, ma anche un'altra serata di grandissime e fortissime emozioni. Per il momento ci fermiamo qui con le celebrazioni, almeno gli eventi, quelli sul campo dedicati al centenario, ma ovviamente tutta la stagione sarà all'insegna del centenario. Certo è che ieri sera rivedere su quel prato campioni del calibro di Gabriel Omar, Batistuta, Adrian Mutu e anche Francesco Totti è stato sicuramente un colpo al cuore. Oggi, da oggi meglio, si comincia a pensare solo e soltanto a quella che sarà la stagione, come detto anche alla luce di tanto, tantissimo mercato, una squadra completamente cambiata che vedremo con continuità a partire da sabato. Arriva il Torino, domani la conferenza stampa di presentazione barra anticipazione di Fabio Grosso, con una domanda che già rimbalza, che noi abbiamo buttato là in mattinata sulla scia anche del pezzo notturno del nostro Lorenzo Marucci, il ballottaggio in attacco tra Pellegrino e Beto, ma anche molto altro, perché insomma di formazione c'è davvero tanto di cui parlare e di cui approfondire. Per questo abbiamo un fine tattico, un uomo dei numeri, tendenzialmente il Lidl del nuovo millennio, un match analyst prestato al microfono. Francesco, benvenuti.
3: Tutto giusto, direi, non ho altro da aggiungere.
2: Una presentazione così. Nemmeno a Las Vegas.
3: Adesso, grazie alla nostra splendida parte tecnica, ovviamente andremo a estrapolare questo piccolo incipit e diventerà la mia suoneria nelle giornate più tetre, più
2: quando
3: difficili.
2: Quando piove, sì, a novembre, quelle bellissime.
3: Bellissime, infatti, assolutamente tutto relativo, però quelle in cui serve un po' di motivazione per iniziare nel modo giusto la giornata. Mi piace questa descrizione, la
2: ti
3: ringrazio.
2: Ti rivede.
3: Infatti, guarda, qui ho tutti gli appunti con numeri sparpagliati.
2: Infatti, cioè, Grosso è già preoccupato perché poi domani 23 minuti di domanda di benvenuti con tanto di numeri. Però invece, guarda, a parte tutto, bravo il mister a mantenere questa abitudine della vigilia stampa, della vigilia con la conferenza stampa, e insomma ci toglieremo un po' di curiosità. Poi mi dirai anche te, Beto, Pellegrino, ballottaggio già scontato, quindi temi di formazione, volendo anche un po' di giudizi sul mercato, il tutto perché insomma io mi trattengo, altrimenti parleremmo due ore ancora del tocco di palla di Totti, di Bati che gonfia la rete,
3: quindi
2: di Torricelli, della curva che canta Roberto Baggio, che sono i miei 14 anni. Ma invece bello, bellissimo, ve l'abbiamo raccontato in diretta anche sabato sera, splendide le Legends sul campo. E da ora in poi, insomma, ora si fa sul serio.
3: Ora si fa sul serio, anche perché è chiaro che sul lavoro di Grosso è stato detto tanto, sul lavoro di Paratici è stato detto tanto. Dal mio punto di vista, poi il compito dell'allenatore, l'operato dell'allenatore inizia davvero da oggi in poi, da ieri in poi. Capisco che sia molto difficile, tra virgolette, accettare questo quando alle spalle si ha 0 punti, 7 gol subiti e 0 segnati. Però io continuo a pensare, e per questo me lo sono segnato apposta, che un'estate del genere per un allenatore sia bellissima da vedere quando il punto di vista è un po' esterno. Cioè, dal nostro punto di vista, dal punto di vista del tifoso, un'estate da 13 acquisti, 28 cessioni, 16 stranieri in rosa, 11 nazioni rappresentate, acquisti arrivati da 6 campionati diversi, dall'esterno sia bellissimo, stimolante, intrigante, stuzzicante, ti fa sognare. Se sei l'allenatore e se sei chiamato a dare
2: un
3: una sintesi,
2: meno entusiasta,
3: cioè, secondo me il peso sulle spalle è un po' diverso e è anche maggiore rispetto a quello degli altri colleghi di Grosso in Serie A, il che non è l'alibi per dire ok, aver perso 3-0 col Frosinone. Però anche il Frosinone, per quanto squadra neopromossa, scende in campo al Franchi con 10 giocatori dell'anno scorso, con lo stesso allenatore dell'anno scorso. Ripeto, non è un alibi per prendere 3 gol e uscire in quel modo dalla partita. Però secondo me è un contesto che non possiamo ignorare. Da oggi in poi Grosso sa come è composta la sua difesa, il suo centrocampo, il suo attacco, i suoi limiti, i suoi pregi, le strutture vere di una rosa, che ora è quella. in attesa magari del mercato degli svincolati. Però da oggi secondo me è giusto valutare Grosso,
2: sì,
3: col
2: d'accordo.
3: Peso dei 7 gol, ovviamente, che rende un po' più faticoso l'approccio della Fiorentina al nuovo campionato. Ma io penso che anche all'interno della Fiorentina lo sapessero. Cioè, io non credo, la sorpresa secondo me è più fuori che dentro, anche se è pesante aver approcciato,
2: sì,
3: così.
2: Forse 7,
3: certo,
2: GS,
3: certo.
2: 0 GF, non so. Cioè,
3: questo,
2: che l'entità,
3: no,
2: delle sconfitte fosse di queste proporzioni, forse non se l'aspettava.
3: È vero, però,
2: hai ragione.
3: Mi viene anche da pensare, guarda, ieri mi sono messo sempre per la mia passione per i numeri a vedere quanti dei 36 giocatori che l'anno scorso hanno collezionato almeno un minuto con la Fiorentina sono ancora in rosa. Sono, se escludiamo i portieri, che comunque sono tutti e tre dell'anno scorso, sono in 5.
2: C'è.
3: Dodò, Pongracic, c'è. Ranieri, Ndur e Fagioli. Peraltro, se pensiamo anche all'elenco, un paio forse dovevano anche andare via, Dodò e Fagioli.
2: Sì.
3: Dovevano o almeno potevano andare via. Ranieri non mi sembra più centralissimo nel discorso. Pongracic,
2: no, Christensen e Lezzerini contano il giusto,
3: contano il
2: secondo
3: giusto.
2: E terzo portiere.
3: Quindi sostanzialmente te ad oggi hai 1/2 giocatori nei 16 che bene, certo, o male immaginiamo, certo, nelle rotazioni dell'anno scorso. Ecco, a me sembra questo il vero lavoro dell'allenatore. Poi dal nostro punto di vista discutiamo, analizziamo gli esterni, sono arrivati presto, sono arrivati tardi, Paratici ha abusato del calciomercato, invece era giusta la rivoluzione. Sono tutte dinamiche che poi però l'allenatore non può trattare, perché l'allenatore è chiamato appunto a trovare una sintesi anche alla svelta, perché poi la gara col Torino, inutile girare al cintone, è già delicata anche per lo stesso Grosso.
2: Si arriva con un clima che, se non è pesante, non è nemmeno leggero,
3: assolutamente,
2: ecco, l'euforia intorno all'allenatore. Peraltro la tua riflessione mi portava anche a segnalarvi che nel frattempo, proprio perché la Fiorentina è cambiata tantissimo e qualche numero era già stato assegnato, Beto si prende il 32, fra l'altro è curiosa sta cosa, in alternanza a un Pellegrino che è invece il 23, quindi sono proprio all'insegna dell'alternanza loro due. Però il 9 di Ken ce lo siamo giocati, non si può assegnare, l'11 mi pare di Goodwinson,
3: esatto,
2: idem, il 7 e l'8 non me lo ricordo, ma anche quelli
3: non ci
2: resta.
3: Sono.
2: Quindi
3: il 10 quest'anno non c'è.
2: Quest'anno noi abbiamo una squadra senza il 7, l'8, il 9, il 10 e l'11, alla faccia della malinconia del calcio che fu, del piede destro di Totti, di come gioca ancora Di Natale, di come va ancora Angelino di Livio sulla fascia, perché è impressionante. Poi voglio dire, Mutu e Ribéry più o meno l'età li può anche aiutare, ma io di Livio sono rimasto a bocca aperta, anche, lo ribadisco, per il piede di Totti. Va bene, smetti Tommaso di parlare della serata di ieri, del calcio,
3: tanto
2: degli
3: c'è
2: anni
3: soluzione,
2: 90.
3: Lo sai, tanto poi ci,
2: no,
3: ricaschi tutte le volte,
2: no, poi aspetto ci sia Di Nardo per bombardarlo e dirgli com'era bello quel calcio lì. Tutt'oggi alcuni di loro secondo me in Serie A, chissà, una bella figura la potrebbe fare. I numeri, oltre a quelli di maglia, 348 7513 933, per interagire con noi. Siamo in diretta sulla di radio fino alle 16, quindi anche 3925 727 775, poi lo 055 77 11 171 per interagire con noi. Concludo con il discorso svincolati, un po' perché già ci mancano gli aggiornamenti di mercato e quindi ogni giorno vorremmo continuare a inseguire qualche pista di calciomercato, un po' perché seguendo anche quello che diceva Pietro stamattina Lanzerini, i segnali sono di grande freddezza su Brozovic, una pista quasi abbandonata per i costi eccetera, e di poche sensazioni che si possa pensare anche a un altro, perché poi tanto la domanda è tutta sul centrocampo, no? Dove rischiamo di essere corti. C'era l'idea Brozovic, ma mi sa che una volta tramontato lui per costi un po' fuori dai canoni non andremo a cercare altro, anche perché insomma è una bella incognita, no? Lo svincolato a questo punto.
3: Sì, poi svincolato nel caso di Brozovic, che ha ovviamente anche un passato recente ad un livello diverso rispetto al calcio europeo, però è innegabile la Fiorentina in questo momento sia a centrocampo sotto numero, sono in 5 per 3 posti,
2: sì.
3: E poi sappiamo che di questi 5
2: con un unico regista, l'ho bello detto, secondo me,
3: sai,
2: che è anche adattato,
3: ecco,
2: non è puro,
3: ecco, io sono d'accordo con te infatti, e secondo me ormai è tardi perché è difficile anche trovarlo tra gli svincolati, però alla lunga il rischio, almeno fino a gennaio, è quello di non avere tra le mani quel giocatore di equilibrio, che non necessariamente deve essere un regista, che grosso aveva l'anno scorso al Sassuolo, cioè il Matic della situazione,
2: perché alto e grosso,
3: alto grosso davanti alla difesa. A me per esempio in estate ce n'era uno che sarebbe piaciuto tantissimo vedere alla Fiorentina, che è João Palhinha, che poi è andato al Benfica, anche un'età diversa, costi diversi. Però secondo me alla fine, se tu hai Ulahi che è un diamante grezzo, e abbiamo visto ancora questi stinti sia in fase offensiva che in fase difensiva un po' anarchici da un punto di vista tattici, secondo me alla lunga questo equilibrio, poi chi te lo garantisce tra quei cinque? Sai che secondo me la risposta è nessuno.
2: Ulahi integrato al massimo, magari.
3: Però allora non ora,
2: la speranza, dandogli il tempo di prendere.
3: Però se guardi le caratteristiche dei cinque, tu hai Fagioli che abbiamo capito fin da, mi viene da dire fin da giugno sinceramente, cioè io Fagioli, devo dirti la verità, sono molto sorpreso della sua permanenza, ma capisco anche la difficoltà a trovare poi una destinazione per un giocatore del genere. Però ecco, di questi cinque io non vedo nessuno in grado di dare quell'equilibrio che avrebbe fatto spaventosamente comodo alla Fiorentina anche col Frosinone, cioè il Matic della situazione, la stella polare,
2: no,
3: è il Rodri
2: ce
3: di
2: l'hai
3: turno.
2: Semmai qualche metro più avanti a interdire, penso a Durbe, Sanini, ti possono tornare utili.
3: Ti possono tornare utili
2: lasciando a te, no, la fantasia e la qualità di costruire.
3: Cioè, a maggior ragione, però, vedi, per una squadra che non si conosce, per tutto quello che abbiamo detto prima, comunque anche con la Roma c'erano 8 giocatori su 16, comprendendo anche quelli entrati dalla panchina, figli di questo mercato. E io penso che uno degli effetti collaterali principali di tutte queste novità sia proprio la mancanza di equilibrio. E allora, se aggiungi questo al fatto di non avere un uomo davanti alla difesa, forse in parte ti spieghi perché sono arrivati 7 gol, e in quel modo soprattutto, in modo molto banale va detto.
2: Va bene, abbiamo messo sul tavolo tutte le carte di questa antivigilia, perché poi appunto domani è già vigilia. Sabato ore 15, Fiorentina-Torino, mi permetto di segnalare che non li ho visti benissimo in Coppa Italia i Granata, quindi insomma non diciamo altro, però ecco, con un minimo di ottimismo direi che ci si può approcciare a questa sfida in programma al Franchi sabato. Intanto però, perché alla fine sono stato un po' bugiardo, un po' furbo, un modo per tornare a ieri sera, per tornare a sabato nel dopopartita, per tornare a parlare di quel periodo bello, di quel calcio bello, di
3: ora
2: quando,
3: si spiega tutto, ora
2: di
3: si
2: quando
3: spiega
2: c'erano
3: tutto.
2: Loro, io voglio sapere come ha vissuto questo tourbillon di emozioni, queste giornate dedicate anche un po' ai ricordi e alla storia della Fiorentina, ma Massimo Marianella, che ho avuto anche la fortuna di incrociare ieri sera. Massimo, ciao.
3: Ciao.
4: Quanti amici e quanta qualità giornalistica.
2: Oggi sono in match analyst in studio, sì, fa tutto lui infatti.
4: Oggi hai un fuoriclasse vicino a te. Onorato di far parte dell'inizio, diciamo, della trasmissione. Allora, per questo momento di festeggiamenti, per questo momento del centenario, solo emozioni.
2: Hai fatto il pieno, si può dire.
4: Ho fatto il pieno, sì, mi sono portato via, ho messo nel mio cuoricino, nella mia mente, tanti ricordi bellissimi, tanti sono ritornati fuori rivedendo persone, momenti, luoghi, sfogliando capitoli reali della storia della Fiorentina e provando a comunicarla a chi magari non li ha vissuti, ai più giovani o chi non ha avuto magari la fortuna in quei momenti di essere parte. Io, diciamo, nella parte recente li ho vissuti e li ho raccontati. Io i gol di Bati, gliel'ho detto a Bati quando gli ho messo il microfono a bordo campo, che insomma doveva sentirsi colpevole, che mi ha fatto perdere la voce più di una volta con i suoi gol. Quindi sono stati momenti belli, ti dico la verità. Io personalmente mi sono emozionato e c'è stato un momento che ho preso 10 secondi per me, quando ero sul palco, ripensavo, diciamo così, alle sensazioni di tanti anni fa e contrapponevo quel momento lì, che era bello ma se vuoi ingenuo, del bambino, al momento invece in cui ormai da attempato signore ero sul palco al centro del campo. Mi sono guardato un po' intorno, ho guardato quella che oggi noi chiamiamo la Fiesole, ho visto tante leggende che avevo l'onore direi io di introdurre, mi sono messo nel cuoricino, l'ho chiuso a chiave, anche gli applausi dello stadio, soprattutto della curva, cioè, mi sono preso 10 secondi per me, per pensare ad un percorso di tanti anni che mi aveva portato lì e me lo custodisco gelosamente.
2: Senti, non voglio fare la solita retorica degli ex che servirebbero in società, eccetera, eccetera, eccetera. Ti chiedo solo, secondo te questi 2-3 giorni, quanti sono stati da sabato a ieri, come aria, come atmosfera, per quello che si è visto, un po' sono penetrati secondo te anche al Viola Park, per far capire, ecco, anche l'importanza della stagione che andiamo a vivere?
4: Sì, allora io i giocatori della prima, io sono stato al Viola Park tanto in questi giorni, però giocatori della prima squadra lì in queste celebrazioni non si sono mai visti, cioè nessuno si è onestamente affacciato, almeno quando c'ero io, ma io ho avuto la fortuna di esserci tanto, quindi credo che non sia un segreto, insomma la prima squadra ha fatto la prima squadra, nel senso, certo, che hanno vissuto nel loro spogliatoio, hanno fatto i loro allenamenti, al pranzo e alla cena ufficiale non si sono mai affacciati, però quello che traspare da questi giorni è un grande legame. Ieri l'ho chiesto a Frey quando era al mio fianco, che si è seduto lì negli ultimi 10 minuti, l'avevo chiesto a Moreno Roggi, che è stato fantastico compagno di gran parte della telecronaca, proprio il senso della storia Viola, se vuoi, dell'unicità di questo club, di questa maglia, e ho capito che i giocatori l'hanno percepita. Rui Costa non poteva e non doveva venire, è voluto venire per riassaporare quell'atmosfera, per rivedere lo stadio, per rivedere quei tifosi, per riascoltare alcuni cori e rivivere dei momenti. Jovetic, ce lo raccontavo ieri in telecronaca, lui ha firmato con il suo nuovo club a Cipro sabato e quindi non è venuto alla serata delle leggende, ma si è fatto fare con l'aiuto di Fiorentina un permesso speciale, una sorta di liberatoria la chiameremo noi, per esserci ieri e giocare qualche minuto. Tra l'altro è anche l'unico che ha preso una ginocchiata,
2: rigore netto, si può
4: rigore
2: dire.
4: Nettissimo, okay. Ti dico che ieri poi ho incontrato l'arbitro, che è un arbitro giovane, Jonathan, ha 26 anni, è bravo, è un arbitro talentuoso della sezione toscana, però gli ho detto, l'ho visto ieri sera nel ristorante, gli ho detto guarda che quello era rigore, sì. e lui mi ha detto stavo fischiando gli assistenti, e sono assistenti di serie A e B, mi ha detto, quelli che avevo ieri mi hanno detto in auricolare no lascia andare, dice, e che faccio, fischio io? Dice, però secondo
2: fortunato
4: me
2: ci fosse Loreto in campo, perché io montavo la sceneggiata,
3: cioè, anche nella partita evento,
2: soprattutto quando ti ricapita, però, i fagoli a quegli altri,
4: esatto, però io ho voluto esserci, e quindi questo è un pochino il simbolo secondo me di quanto io, guarda, sono testimone, io ho visto generazioni diverse di giocatori della Fiorentina che andavano dai 91 anni fino ai più giovani, cercarsi, abbracciarsi, fare le foto, lo stesso Rui Costa ha fatto le foto con tanti,
2: con tutti quelli che riuscivano a premere il tastino,
4: stavo
2: del
4: per
2: selfie.
4: Dirlo, ma non volevo infierire,
2: no è sclero da sabato, quindi ribadiamolo.
3: Vedi cosa succede essere troppo nostalgici?
2: Guarda,
3: poi
2: è una roba continua,
3: che poi con l'attualità di un touch
2: continuo ad andare a letto a pensarci, però almeno una ce l'ho e tengo quella del 2010, non la
4: caro Bembe, che voglio bene a Tolo, non gli ho fatto vedere la foto che invece mi hanno fatto quando l'ho intervistato,
2: me ne immagino, quindi... vabbè, però lo abbraccia, cioè in posa ci si era messi, quindi stringere, vedi, lo stretto.
3: Avrai qualche testimone che ti avrà visto lì nella posa abbracciante rispetto a Rui Costa, ma non ci sarà un Massimo. Guarda, a proposito dell'aspetto anche emotivo, io ti riporto un attimo sul presente solo per chiederti questo. Siccome è anche sempre un momento anche particolare e per certi versi anche paradossale, quando nel calcio moderno ci si ferma un attimo a riflettere su ciò che una società di calcio è stata, a me dà sempre un po' la sensazione anche di un qualcosa quasi di quasi avulso rispetto alla realtà, perché il calcio di oggi viaggia a una velocità supersonica e ogni tanto ci si prende invece il tempo per guardare indietro, guardarsi alle spalle e vedere che cosa siamo stati. Mi dici da un punto di vista emotivo, poi arriviamo anche sulle vicende di campo, se non hai la sensazione che questa estate abbia segnato una sorta di inizio di una fase un po' meno, emotivamente parlando, rilevante all'interno di come la Fiorentina vuole strutturarsi, vuole comportarsi. Non sto dicendo che sia l'inizio di una fase un po' più impersonale, però forse una fase un po' più legata al calcio moderno, cioè alla direzione in cui sta andando oggi il calcio moderno, per le tante scelte che sono state fatte all'interno della società, per il tipo di mercato che ha fatto Paratici. È forse l'inizio di una fase un po' meno emotiva, un po' meno peculiare nella storia della Fiorentina?
4: Forse, stavo riflettendo mentre mi facevi la domanda, che non è mai banale come le tue domande, e è difficile risponderti perché lo vedremo, e questo è un gruppo totalmente nuovo, direi che è la scelta che va giudicata, cioè la scelta che fa la società, che mi trova in parte d'accordo ma in parte no, nel senso che io penso che i tifosi possano dire ah basta, via, mandiamoli via tutti, questi non li voglio più vedere. Una società deve fare delle analisi diverse e quindi deve pensare chi di quel gruppo lì che non ha fatto bene può essere funzionale alla mia ricostruzione, perché questo è un anno di ripartenza e per questo io spero che i tifosi della Fiorentina diano tempo alla ripartenza, che noi della stampa diamo tempo a questa ripartenza e soprattutto diamo tempo a Grosso di lavorare e di capire che è vero che ha fatto degli errori. Secondo me la formazione di Roma aveva delle scelte singolari, io quando l'ho letta ho detto aspetta, la rileggo, perché però bisogna anche considerare le modalità nelle quali è stato fatto lavorare Grosso, cioè tu hai preso dei giocatori, poi hai venduto altri giocatori, poi un altro magari gli è stato consigliato di usarlo meno perché tanto andrà via, quell'altro partirà e io volevo quei giocatori e arriveranno. Io credo che il lavoro vada giudicato adesso, io ne parlavo ieri sera con Tolo dopo la partita. Io ero uno di quelli che aveva detto, e quindi è giusto che io lo ricordo, che faccia questa premessa, che per prendere Grosso per quello che aveva dimostrato finora si poteva tenere Vanoli. Io poi onestamente ho visto lavorare Grosso, l'ho visto lavorare da vicino, sono andato 3 giorni in Inghilterra a veder lavorare la Fiorentina, l'ho vista da remoto quando ero a Miami per il mondiale, per quello che potevo vedere dagli allenamenti live, dal sito, per l'accesso che si aveva anche su Radio Firenze Viola, e a me il lavoro che ha fatto mi è piaciuto. Poi però probabilmente per tutto quello che ho usato come premessa, dei limiti nei quali è stato costretto poi a esprimere questo lavoro, io quel lavoro non l'ho tanto rivisto in campo. Io non ho visto una grande fase difensiva, un'organizzazione difensiva di squadra, al di là del fatto che Dragošin secondo me è stata una grandissima delusione, quasi preoccupante, quasi inquietante per quello che si è visto nei primi due giorni. Però questa è una ripartenza totale e quindi bisogna dar tempo che si possa sviluppare dietro un lavoro. Gasperini è arrivato all'Atalanta e ha perso le prime 4 partite della sua gestione, tutte e 4 l'hanno fatto lavorare e è diventato Gasperini,
2: fra l'altro dandogli fiducia nonostante avesse scelto i più giovani, giusto, se non ricordo male.
4: Esatto. Io guarda, ci sono delle cose che mi sono piaciute e delle cose che mi sono piaciute meno. Una delle cose che mi è piaciuta meno, diciamo, di questa gestione di mercato, al di là del fatto che secondo me la Fiorentina perde un ottimo centrocampista in Mandragora, perde, so che Tolo non è d'accordo, ma un giocatore di talento come Gudmundsson, a me è dispiaciuto quando Gudmundsson è andato via, sinceramente. Mi è dispiaciuto il fatto che si sia deciso, un po' come aveva fatto, tra l'altro a cifre diverse perché la Juventus aveva incassato tantissimo, di quantificare economicamente sull'ottimo lavoro fatto nel settore giovanile e quindi praticamente dar via, giudicare che tutti non sarebbero stati funzionali in prospettiva a un lavoro di prima squadra, a uno status di prima squadra, e quindi lasciarli alle loro carriere. Abbiamo vinto insieme a livello giovanile, perché a Fiorentina negli ultimi anni, dal Viareggio alla Coppa Italia, alla Supercoppa, allo Scudetto, ha vinto tutto, e quantificare economicamente in X milioni sommandoli tutti. Ma se oggi io mi volto indietro e guardo in panchina, non c'è un giocatore della primavera, e quelli secondo me servono sempre, perché comunque quando io quest'anno ho visto che l'Arsenal sui suoi canali social, come si dice con un termine moderno, mette il momento in cui Eze a 9 anni firma il suo contratto, perché lì fanno la foto anche quando firma il primo cartellino, e poi in uno split screen mette Eze con il trofeo della Premier League e ti scrive: da noi i sogni diventano realtà, se vuoi, anche diciamo in senso giornalistico, mettendo che l'hanno poi rilasciato, che lui gioca per X altre squadre e poi lo ricomprano per 60 milioni di sterline. Però sì, quello però
5: è
4: quello
5: la meraviglia dei social.
4: Però è un valore, certo. Cioè il fatto che qualcuno possa avere una foto a 9 anni che firma il suo
5: contratto. Io lo sai, Massimo,
4: il trofeo della Premier.
5: Amo sognare croci in questo, però giustamente.
4: Però è troppo poco. Secondo me c'era qualche giocatore che, sul quale potevi. Adesso non voglio parlare di Bianco, Amatucci, che avevi già visto forse ad un livello un pochino più alto, ma pensare di tenerne un paio per la panchina. E adesso cosa ho sentito anche Pietro oggi dire questa mattina: forse un centrocampista in più serve, sì. La Fiorentina ne aveva troppi, adesso ne ha 5, ne giocano 3, se ne fa male uno perché gli si storce la caviglia o prende il raffreddore, l'alternativa in panchina è uno. Ecco, se c'era un 1+1, cioè c'era un ragazzo che ha fatto quel percorso della primavera e che non lo fai entrare nella partita di Coppa Italia 10 minuti facendogli fare l'esordio per dire ti ho fatto esordire in prima squadra. Ma lo tengo parte di un percorso. A me, ecco, quello mi sarebbe piaciuto. Provo a rispondere anche alla domanda vera che mi ha fatto il Bembe. Io non so se emotivamente o sentimentalmente è cambiato qualcosa. Certo, la Fiorentina, la società, Parati ci hanno voluto azzerare, e ti ripeto, su questo azzeramento totale io del tutto non sono d'accordo, e ripartire. Non sappiamo che valori portano gran parte dei nuovi. Io quelli che ho conosciuto, perché li ho intervistati, mi hanno fatto tutti una buona impressione. Ma ieri Frey nell'intervista mi dice una cosa quando si è seduto in telecronaca con me: la squadra di Batistuta, Rui Costa, era più forte della nostra come singoli, come individualità, come talento, ma noi avremmo dovuto ottenere di più perché eravamo più forti come gruppo. Ecco, la mia speranza per Fiorentina è che questa nuova ripartenza si fondi su un gruppo, come diceva Fred.
5: Sui giovani mi hai fatto pensare all'avvio di stagione di Amatucci, nel senso, vedendo com'è partito, poteva essere lui il sesto, ma perché no, magari Harder, che è un altro, è lì in quel gruppo di mediani.
4: Io ho pensato potevi... più Harder, perché Amatucci è troppo per fare il sesto, nel senso che se ci credi lo devi mandare però in prestito non definitivo a giocare, e intanto tengo Harder che può essere contento di far parte di quella ripartenza. Poi decido su tutti e due dopo, magari su due piani leggermente diversi.
5: Ti posso chiedere 2 minuti?
4: Anche 3, anche di più.
5: Vai, tra pochissimo continuiamo.
1: Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Hai una squadra del cuore, ora non non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Fiorentina.

0: Occhi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Ti stiamo aspettando!
3: Oh, grande Tommaso!
4: Pietro!
3: Allora?
4: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
3: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
4: Ma davvero?
3: Guarda, basta tu la scelgi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
5: Palla al centro su Radio Firenze Viola fino alle 16, anche live su Lady Radio con Massimo Marianella in collegamento insieme a noi. Massimo, venendo all'attualità, ti riporto un po' la sensazione generale anche dei nostri ascoltatori: tanta qualità sulla carta, una squadra che può far divertire. Poi dove possa arrivare ancora non è ben chiaro, ma con questi calciatori ci si può divertire. Lo dicevamo col Benve poco fa, è indubbio che, diciamo, non è pesante l'atmosfera intorno a Grosso, ma non è nemmeno leggera, e quindi poi alla fine è lui il più osservato di tutti, a cominciare da sabato. Sei d'accordo?
6: Assolutamente sì, però ribadisco quello che ho
5: te vedi questo aspetto del gruppo nuovo che imporrà ancora più pazienza, giusto?
6: È una ripartenza. Se fossero stati 9 giocatori vecchi e 2 da inserire, tu me li cambi questi 2, vabbè, l'impostazione, il lavoro, le idee sono quelle, ma qui è tutto nuovo. È nuovo il gruppo, sono nuove le idee tattiche, è nuovo l'allenatore, è nuovo tutto. E insomma, c'è bisogno un attimo di tempo, soprattutto perché questo lavoro di ricostruzione non ha avuto nessuna continuità, perché poi hai cambiato Tizio, hai cambiato Caio, è arrivato quell'altro non poteva giocare, io credo che vada giudicato adesso con questo gruppo quanto ha lavorato, diciamo da ieri, a essere generosi. La partita arriva subito, diamogli tempo. Qualcosa, ti ripeto, io almeno nella costruzione iniziale di questa squadra, nelle idee, l'ho visto. Poi però non l'ho rivisto in campo. È abbastanza inquietante che sia molto lontana la fase difensiva da quella che dovrebbe essere, perché è vero che Dragušin ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, anche di più, e Jiménez ha fatto vedere anche una parte di sé con dei limiti, parlo dell'ultima partita, però è vero anche che non c'è nessunissima protezione da parte del centrocampo, che il primo gol del Frosinone è allucinante. Se tu pensi che Ndur segue per tutto il taglio in area dall'esterno il giocatore del Frosinone senza dargli un minimo contatto di spalla per fargli perdere il passo, per mandarlo fuori dal campo, e sarebbe stato un contatto di spalla assolutamente regolare, che Attà, giocatore per cui io stravedo e credo che sarà una delle vere e proprie star nuove della Fiorentina, si addormenta completamente, si fa anticipare. Poi qualcuno ha avuto il coraggio di dire ma De Gea, ma gli hanno tirato dall'area piccola con 2 compagni che non hanno fatto quello che dovevano fare. Ecco, la fase difensiva deve migliorare. Io quel lavoro, quell'impostazione diversa col Torino la voglio vedere, quello è proprio il mio minimo sindacale che voglio vedere.
5: Chiaro.
6: Dal lavoro di Grosso in questa settimana.
7: Massimo, ovviamente a maggior ragione nel calcio di oggi, leader non è quasi più, mi viene da dire, sinonimo di esperienza anagrafica, però è certo che in questa rivoluzione che ha fatto la Fiorentina è rimasta poca conoscenza dell'ambiente, perché di fatto sono pochi i superstiti dell'anno scorso, figuriamoci delle ultime 2 stagioni, ma dal mercato sono arrivati, mi sembra, tantissimi diamanti grezzi, tantissimi potenziali leader tecnici. Però la domanda che ti faccio è: non tanto all'interno di una stagione, ma anche solo all'interno di una singola partita, tra i giocatori di movimento, tu chi vedi come leader emotivo e caratteriale in grado di gestire il terremoto, il gol subito inatteso, l'imprevisto e rimettere insieme un po' questi ragazzi di belle speranze che magari quel momento invece lo vivono in modo un po' diverso?
6: Sono banalissimo, ma non vado oltre il nome di Ranieri. Io credo che la Fiorentina in questo momento non possa fare a meno di Ranieri, anche dal punto di vista difensivo, perché in questo momento Ranieri è il miglior difensore e anche quello più affidabile che ha la Fiorentina, secondo me addirittura per distacco. È un leader anche molto vocale, che conosce il senso e il valore della maglia della Fiorentina, che ha sudato per arrivare dove è arrivato e che mi sembra abbia smussato qualche angolo d'eccesso che lo portava poi ad andare un po' fuori giri anche calcisticamente. Quindi il primo nome è lui. Io credo che in un futuro, se dovesse rimanere a lungo la Fiorentina, un potenziale da leader e da capitano c'è l'Andur. Perché ha quel tipo di caratteristiche. Non a caso Fiorentina spesso lo porta a parlare nelle conferenze stampa, perché sa che è un ragazzo equilibrato, che è un ragazzo legato alla maglia. Quindi lui ha un potenziale di crescita da quel punto di vista importante. I gradi ce li ha De Gea, portiere per cui sapete io stravedo, però non è quel tipo di leader, certamente.
5: No,
6: non è,
5: sono d'accordo.
6: Un leader vocale, e poi è un leader esterno, nel senso che il grande limite del portiere è che è lontano e quindi non...
5: Ma poi non... posso dire una cosa, anche nelle dichiarazioni del dopogara, che sabato ha parlato, è un po' troppo remissivo. Cioè, ogni tanto da capitano puoi anche bacchettare, cioè Biraghi aveva miliardi di difetti dal mio punto di vista, ma mi ricordo che tipo situazioni tese, tipo a Lecce vinci 2-1, negli ultimi 3 minuti perdi 3-2, si fece detonare Biraghi. Poi
7: quel carisma comunicativo
5: insomma, ogni tanto puoi anche
7: serve.
5: Da capitano dire abbiamo perso 3-0 la sera del centenario col Frosinone, e invece lo sento come vabbè, non, è andata così.
6: Non ce l'ha dentro Tom.
5: No, ci vuole un po' di
6: carattere. Biraghi ce l'aveva, e Biraghi infatti nei videomessaggi della famosa serata del centenario insieme a Pasquale è stato quello più applaudito da tutti e soprattutto dalla curva. Ma nettamente.
7: Massimo, io ho un'altra domanda di campo. Siccome tra le tante cose cambiate e perse in un certo senso, magari per qualcuno è anche una buona notizia, ma su questo i numeri mentono poco, la Fiorentina ha perso con il mercato estivo 44 gol segnati l'anno scorso, sommando i gol di Ken, di Piccoli, di Mandragora, di Gudmundsson,
5: Vedi, ha tirato fuori la calcolatrice, tabelle Excel.
7: Però 44 è un numero
5: Leoni al casinò, c'ha tutti i numerini.
7: Però voglio dire, fino a 44 ci arriva anche non un appassionato di numeri, voglio dire.
5: Ma io ho bisogno di iscrivermelo.
7: 44. Ora, siccome Massimo ha commentato Beto tantissime volte, ha avuto anche diciamo più recentemente magari un po' meno Gnonto, anche perché l'abbiamo visto meno al Leeds, Pellegrino, tanti giocatori, Gonsalves, ecco, secondo te Massimo c'è un punto interrogativo anche su da chi e come rientreranno tra virgolette un numero così alto di gol mancanti?
6: Sì, innanzitutto tu hai fatto il numero 44, che è la maglia di Fagioli, e io mi aspetto tanto da Fagioli. Mi aspetto anche che trovino un'intesa, che in questo momento mi pare di capire non ci sia, con Grosso, perché è nell'interesse innanzitutto di entrambi, ma soprattutto della Fiorentina, perché è il giocatore di miglior talento. Quando è entrato col Frosinone, pum, primo pallone toccato, interno destro, ha mandato qualcuno in porta, poi qualcuno il gol non l'ha fatto, ma lui ha avuto la visione, il tocco che deve avere il giocatore che ha quel talento lì. Quindi quel 44 innanzitutto me lo prendo per questo, che è un'invocazione, diciamo così, all'utilizzo e alla serenità di Fagioli. Poi è vero, allora io ti dico che Beto a me piace, e credo che gran parte di quei gol lì non ne farà 44, però può andare in doppia cifra, e me lo aspetto più da Beto che da Pellegrino. È il giocatore tecnicamente e fisicamente e come tempi di gioco più vicino a Ken che si potesse trovare, e quindi credo che la scelta sia ricaduta su di lui per questo motivo qui. E tutto sommato a me è un'idea che piace. Io l'avevo conosciuto ai tempi dell'Udinese, è anche un ragazzo positivo, molto tranquillo, sempre sorridente. È un team player.
5: È portoghese.
6: Bravo, e questo aiuterà. A proposito di portoghesi, Pedro Gonçalves, se uno avete immagino letto i numeri, è un buonissimo giocatore che dà tante soluzioni diverse, può giocare dietro la punta, è un mastantuono che può giocare di là e quindi è uno che porterà gol, sono sicuro, mi aspetto qualche gol anche da Attà. Però è vero che il potenziale numerico dei gol, se prendiamo i nomi che sono partiti e quelli che sono arrivati, secondo me è un po' sceso. Io credo che Mastantuono farà dei gol. A me sarebbe piaciuto tanto vedere Zirzé con la maglia della Fiorentina, perché avrei voluto vedere il Barcellona in maglia viola. Cioè il concetto per me era quello, Zirzé farà 5-6 gol ma ne farà fare tanti agli altri. C'era ancora, quando si parlava di Zirzé, c'era Gudmundsson e quindi l'idea era accorcia la squadra, incrocia Mastantuono da una parte, Gudmundsson dall'altra, viene a giocare di palleggio Fagioli, si inserisce a Attà, vengono i due esterni di difesa, insomma c'erano tante alternative in più, i gol di Ndur che comunque secondo me 5-6 gol in una stagione li garantisce più o meno sempre, c'è un bel tiro dalla distanza. Ndur c'ha tutto per essere il centrocampista moderno ma non usa niente di queste sue qualità, cioè non è veloce, non è fisico, non riesce a sfruttare tanto il colpo di testa, ma se le sviluppa e le quantifica è un giocatore che ha un potenziale straordinario. Quindi io credo che il potenziale numerico forse può sembrare più basso, ma io credo che se questa squadra fa click possono crescere tutti. Però per risponderti, quello da cui mi aspetto più gol è Beto. Dagnonto, se volete essere, se voglio essere sincero, se volete, io mi aspetto pochino. Io credo che sarà un giocatore che piacerà ai tifosi della Fiorentina per il suo impegno. Io l'ho commentato diverse volte con Liz, fa tanta quantità, scatta, accelera, arriva al tiro, poi solitamente lo sbaglia, ma è uno che ci mette il cuore anche di più e per questo in una città come Firenze sarà molto apprezzato. Se poi riuscirà a trovare anche dei gol, lui deve capire, e secondo me lo sa, che per lui è un trampolino anche per lui di ripartenza importante, può essere utile, però non è un titolare della Fiorentina, ecco, è un cambio.
5: Questa squadra, e poi ti salutiamo, ce l'ha nelle corde di garantirci di tornare, non lo so, a mangiare una Wiener Schnitzel a Vienna, una raclette da qualche altra parte, una birretta in schede insieme a Big Jim e robe varie?
6: Secondo me sì. Io all'inizio della stagione avevo detto alla Radio Firenze Viola e a Sky che secondo me c'è una squadra nella nostra Serie A che è avanti nettamente a tutte, che è l'Inter, poi c'è la Roma alla quale finora ha detto tutto anche benissimo, però è una squadra forte con un buon allenatore, c'è una grande inerzia, quindi io la vedo la prima alternativa all'Inter. Credo che il Napoli, al di là dei risultati in questo momento, abbia una struttura, un allenatore che può garantire una buona stagione. Poi io dopo queste tre avevo messo Juve un passetto più avanti rispetto alla Fiorentina. Questo per dirti come io ho sempre pensato nel momento di costruzione di questa squadra che potesse essere, diciamo, borderline in Europa, che se tutto va benissimo puoi addirittura montarti la testa e guardare più in alto. Se non ti va proprio tutto bene puoi comunque pensare di lottare per un posto europeo, fatto salvo che, ha ragione Paratici, bisogna crescere con decisione sì, ma anche per gradi, e quindi bisogna dare tempo. Cioè, questo è un percorso, però ti rispondo, penso di sì, penso che la Fiorentina abbia queste potenzialità. Alla fine del mercato, con tutti questi stravolgimenti, io ci metto un meno in più, nel senso che si è cambiato così tanto che un filino meno di certezze. Però insisto, se si deve vedere da subito una fase difensiva migliore, se tutti fanno click, questa è una squadra che di talento ne ha tanta e, come ha detto Paratici, è stata costruita anche in prospettiva. E poi bisogna vedere il tuo amico Franco se resta o se deve tornare a Madrid. Grazie. Però in prospettiva c'è una base importantissima anche per l'immediato futuro, quindi se si dà tempo a Grosso di lavorare alla società, di sfruttarle queste basi, il percorso è interessante, però di un po' di tempo c'è bisogno.
5: Ci trasvestiremo da pompieri, dai, perché tanto I know my chickens. Massimone, grazie mille.
7: Ciao Massimo.
6: Vi do un grande abbraccio. Ciao ciao.
5: Grazie, grazie a Massimo Marianella, che al di là insomma poi dell'amicizia e della disponibilità, comunque ci dà dei punti di vista belli, approfonditi e direi a larghi tratti più che condivisibili. Siamo belli indietro su messaggi.
7: Sì, vuoi un po'?
5: Sì, abbiamo 10 minuti.
7: Io allora guarda, te ne leggo un po' e poi abbiamo Stefanino in regia che ce ne regala un bel terzetto
5: Stefano
7: di qualità.
5: Gherbini, che poi ieri ero a sistemare le foto su telefono, quelle mi sono venute e ce ne avevo 3, perché non l'abbiamo mai detto, o forse l'hanno detto nella 24 ore su Radio Firenze Viola sabato. Lo sai che maglia indossava?
7: Lo so, perché si è palesato con me.
5: Con la maglia di Conè si è presentato.
7: Ma infatti penso di averlo
5: convinto. Vedi.
7: Gli ho anche chiesto di fare un selfie che poi abbiamo anche mandato in onda per testimoniare a tutti effettivamente l'esistenza di una maglia di
5: stima per chi la sei pure comprata, giusto?
7: No, no, c'è tutta una storia, poi te la racconto.
5: Le hanno regalato.
7: No, neanche a lui. L'hanno regalata un altro e poi l'ha presa lui. Quindi pensa che.
5: T'ha rivocata. Ho capito.
7: Poi c'era anche l'autografo col nome sbagliato. C'era scritto Vincenzo invece che Vincenzo. Va bene, ne riparleremo nella
5: grande gioco.
7: Comunque saluto Matt, Stefano, Max, tutti contenti di questa strana coppia. Benvenuti Loreto. Ale dal Casentino ricorda che la Fiorentina non ha neanche il numero 1 perché De Gea ha il 43, quindi manca il numero 1 anche tra
5: Cambioso,
7: quelli
5: ragazzi
7: canonici. Poi riassumo il messaggio di Massimo da Sesto Fiorentino, che al mercato da 8-9 dice capolavoro di Paratici. E poi cita un po' di numeri sui gol di Beto, i gol di Kane in carriera, i gol di Zirkzee. Però ragazzi, ricordiamoci sempre che una squadra di calcio non è la somma di una singola statistica dopo l'altra,
5: certo,
7: ma è la coesione di tante storie diverse. Ecco, cioè, per esempio, guardavo in questi giorni i tabellini degli amichevoli della Fiorentina. Non sembra 2 mesi fa, sembrano 2 anni fa. A volte ci sono dei giocatori che
5: tipo
7: abbiamo visto
5: Fiorentina Gubbio,
7: cioè sembra un'altra era. E quindi voglio dire, Grosso si trova a preparare una partita con 4 giocatori offensivi che non ha mai provato in un amichevole, e per forza di cose io penso almeno uno dovrà partire dall'inizio. Ad oggi mi viene da pensare quello più avanti sia Angie, perché ha fatto un paio di allenamenti in più, molto banalmente, ma nulla di più,
5: Sì, sì.
7: Cioè, due allenamenti.
5: Arrivo quasi a dire, non mi stupirei se poi inventasse qualcosa a centrocampo per fare Attà e Mastantuono dietro Pellegrino.
7: Esatto.
5: Che più o meno vengono da Roma e Frosinone.
7: L'allenatore

0: soprattutto la tecnica, secondo me non lo so se lo prenderebbero. Il Baggio migliore, certo. Che tocca dire, forse aveva i colori più brutti che ha indossato, però siccome me lo chiedeva ieri sera il figlio, mm-hmm. mi ha facile rispondere, dice: ma con quale maglia Baggio ha giocato meglio? E a me mi è toccato rispondere.
1: Come gli hai risposto? Sei andato diretto o l'hai presa larga?
0: No, vabbè, da Chito, quella è la Fiorentina, quando era Robertino. Però poi mi è venuto in mente che ha vinto un pallone d'oro con quei colori. E se vince un pallone d'oro, insomma.
1: Sì.
0: Vabbè, faccio la finta in nulla.
1: Guarda, Ale, a proposito di centrocampo, domanda: ma Sofian al secolo Amrabat, che però è già da qualche giorno giocatore dell'Ajax, quindi niente, non è svincolato. Una delle cose belle di ieri, la standing ovation a Totti al cambio, questa è chiara.
0: Tre volte su palla, la coordinazione al tiro, poi guardare il gol che alla fine è deviata, però le movenze sono ancora quelle, poi è appesantito, non come Candelà, però ecco, hai la percezione di vedere ancora uno che
1: nonostante
0: spanne sopra la media.
1: Nonostante tutto questo, proprio come segno del tempo che scorre, tra qualche settimana compirà 50 anni.
0: Anche lui, sono andato a guardare perché mi ricordavo 76, annata a me carissima.
1: Certo.
0: E lui settembre
1: 76.
0: E ora sta più fermo anche lui, vai con i 5 davanti.
1: Stefanino, vai con 3 WhatsApp audio.
2: Buon pomeriggio Francesco, io ti ho sempre stimato e lo riconfermo ora, infatti sei l'unico che ha detto le cose come stanno. Quindi il discorso che ha fatto appena è iniziata la trasmissione non lo sto a ripetere, è un discorso di calcio che spero e l'abbiano capito tutti coloro che già vogliono la testa di grosso, anche se a me non piace un allenatore, e vogliono la testa dei giocatori e li mettono addirittura qualcuno a sentire le trasmissioni precedenti a confronto con i campioni sono andati in campo ieri. Allora, niente, tutto qui. Grazie Francesco per averlo detto te, perché te sei l'unico che l'ha detto e sei uno dei pochi che ci capisce di calcio. Ale della Val di Sieve.
3: Il Benveltolo. Buongiorno.
0: Hai tutto il tuo
3: ma
0: pubblico,
3: chi si compra? Ma a parte gli scherzi, si prende questo svincolato a centrocampo o no?
0: Nine.
3: Sono da 5 anni da quando è andato via Torreira, che non abbiamo più un mediano metodista. Uno che spezza l'azione era a far ripartire, ma Dio Bonino, ma è la prima cosa da comprare. La prima! Arrivano! Chi si compra? Renato da Cattolica.
4: Buongiorno.
0: Fine.
4: Concordo con la vostra osservazione, che secondo me Grosso non vede né Ulahi né Fagioli come mediano davanti alla difesa, dato che all'inizio disse che Fagioli doveva migliorare nell'impostazione, in legare il gioco, no? E Ulahi, anche un'altra domanda che gli fu fatta a una conferenza stampa, disse che non lo vedeva solo davanti alla difesa con una faccia che diceva come a dire lo fa giocare perché non ce n'ho altri. E secondo me questa è stata la più grande pecca del calciomercato, di non prendere questo giocatore fulcro, no? Del gioco, e come fu Matic l'anno scorso a Sassuolo. E per me ne sentiremo la mancanza, speriamo a gennaio si intervenga in tal senso.
0: Beh, la questione Ulahi Fagioli sarà già aperta, figuriamoci, in ambito di amichevoli è destinata a proseguire. Sul discorso di gestione anche di Grosso, magari in un ambiente, io credo che Paratici possa gestire il tutto. Ora è anche vero che in queste due partite non è che lo abbia difeso moltissimo Grosso, però per rispondere ad Ale, mi sembra che Paratici sia proprio l'ultimo e magari si fa condizionare dal clima e dall'ambiente. L'anno scorso probabilmente da un certo momento in poi la pressione di tutto l'ambiente affinché venisse esonerato Pioli, non entro nel merito della scelta se giusta prima, dopo, dico che però probabilmente l'anno scorso anche la pressione dell'ambiente a un certo punto ha spinto a intervenire. Paratici mi sembra che sia uno che fa come vuole lui a prescindere dall'ambiente, quindi su questo starei tranquillo, posto che è vero che alla terza è molto presto, però siamo fatti così, non solo noi, è fatto così il calcio, e c'è chi è saltato vincendo in Coppa Italia come Giampaolo, voglio dire, parti con una squadra ricostruita, tutto sommato anche un

0: calciatori interessanti. Ok, può perdere a Roma, però poi se il Frosinone non è in casa, se il bilancio dopo 180 minuti è 0-7, e ci sta che nel mondo del calcio ci sia chi dica già valutiamo il cambio.
1: Sai, poi quello che in questo momento emerge proprio internamente dalla Fiorentina è che sia in questo momento anche in essere una sorta di metro di giudizio diverso, cioè che tutte le parti siano consapevoli che il lavoro di Grosso non può essere giudicato come quello di invento, è l'amorim della situazione, che anzi si ritrova magari in un contesto in cui gli è stato fatto anche poco mercato, idealmente parte male, comincia con 3 sconfitte consecutive e può essere esonerato. Poi ovviamente è verissimo che però il calcio a un certo punto diventa soffocante, perché sono i risultati, a maggior ragione quando hai un calendario che al di là della Roma ti ha messo di fronte prima il Frosinone, poi il Torino e poi il Venezia, cioè sono 3 partite
0: che non puoi sbagliare,
1: soprattutto in fila e soprattutto all'inizio stagione,
0: anche come atteggiamento,
1: perché a me un aspetto che ha colpito particolarmente della conferenza post Frosinone di Grosso è quando lui dice in sostanza la squadra deve ancora crescere mentalmente nella gestione degli imprevisti. E questo è un aspetto che in un gruppo nuovo, giovane, senza riferimenti, ha un peso ben superiore, per come la vedo io, rispetto a gioca Gnonto, gioca Pellegrino, perché uno non può pensare di avere per 90 minuti lo spartito lineare,
0: no,
1: in
0: poi,
1: ordine.
0: Comunque in un mese qualche base la puoi gettare,
1: certo,
0: eh?
1: Certo,
0: cioè, perché sennò...
1: è quello, infatti ti dico, io personalmente dalla gara col Torino mi aspetto più una squadra in grado di gestire anche quegli imprevisti che sono capitati nel primo tempo di Frosinone, perché il primo tempo di Frosinone, se uno lo riguarda in modo lucido, è un primo tempo anche difficile da capire, cioè tu prendi 2 gol calcisticamente parlando stupidi, sbagli 3 se non addirittura 4 occasioni nitide a tu per tu, solo che la partita, riguardandola ora sapendo il risultato, al secondo gol del Frosinone finisce, cioè la partita finisce sul 2-0, e mancavano 10 più
0: tanto,
1: 45
0: tanto,
1: minuti,
0: sì.
1: Ecco, lì poi si può discutere, c'è chi, vedo molte chiamate ad esempio per Beto nella titolarità anche della partita con il Torino, e ci può anche stare, come diceva anche prima Massimo, Beto è un giocatore che per caratteristiche è molto più simile a Ken di quanto non lo sia Pellegrino, però resta comunque il fatto che questa squadra si è sciolta dopo il secondo gol del Frosinone meno di una settimana fa, ed è lì che ora qualche passo in avanti deve essere fatto, perché se no è vero, allora i fantasmi del passato tornano, ma soprattutto sotto il punto di vista mentale. C'è Matt che ti chiede, tu caro Tolo, quanto tempo dai al mister al di là delle fasi?
0: Come minimo fino alla sosta, quindi le prossime sfide fino al Napoli, e però per immaginare un esonero nella sosta, quindi le prossime 3 partite, bisogna perderle tutte e 3, sì, e rimanere, sì, su questa linea, se no anche ottobre, ecco.
1: Brescianini a fare il mediano,
0: Massimo,
1: no?
0: Ricorda un aspetto fondamentale, poi io mi auguro che Grosso possa diventare Gasperini,
1: certo.
0: Però è vero, quell'Atalanta che poi partì, io me lo ricordo perché ero a Torino per Torino-Fiorentina e loro giocavano col Napoli, non so se è stata l'ultima di quella partenza di stagione o fu la prima con i ragazzi, però da quel momento in poi è nata l'Atalanta di Gasperini, le prime 4 perse, sì, e male, casino negli spogliatoi, e lui che dice, siccome c'è questo caos allora butto dentro 5 o 6 giovani che poi hanno portato 300 milioni all'Atalanta, perché erano tutti giovani forti, però ecco, è emblematico quel discorso lì, e lo dico avendo qualche dubbio che Grosso possa diventare Gasperini, però bisogna concedergli.
1: Grosso non vede fagioli e Ulai, quindi o si nascondono bene o a Grosso servono gli occhiali. Questo è un messaggio un po' duro di Francesco, però io magari poi nella seconda ora Francesco ci risponderà a sua volta. Benissimo, giocare con questi due. Io ripropongo la domanda, quindi il terzo centrocampista è Attà più Mastantuono più Gonsalves più Beto, e voi poi non vi aspettate di riprendere delle infilate come quelle che abbiamo visto contro il Frosinone? Io penso il calcio sia un po' più complicato rispetto alla bellezza di vedere Fagioli e Ulai insieme, però poi spetterà a Grosso trovare una sintesi.
0: È un bel nodo, ne parliamo ancora tra poco con i vostri interventi, altri ospiti, ancora un'ora insieme.

0: sempre dei nostri. Radio Firenze Viola. Casa spoglia, balcone triste, garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto, se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
0: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
2: Firenze sbarca Dream Gluten Free. Specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine. Sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free. Venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
4: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
5: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
4: Che giornata.
3: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
4: Luciana Magistrato
5: e Tommaso Borghini.
0: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala, guardala.
6: Radio Firenze Viola.
7: Ciao, Bembe, sono grande. L'unico che ha capito qual è veramente il vero problema della Fiorentina. È inutile dare la colpa alla difesa. Non c'è nessuno che crea filtro, che fa equilibrio in mezzo al campo. C'è delle voragini, grande.
8: Ciao ragazzi, sono Guido. Bembe, ve l'ho detto questo. Rosso, prima dell'arrivo degli esterni, era l'ultimo punto con Sable, sono in importanza. Aveva cominciato a creando un modulo che non prevedesse appunto gli esterni, con i terzini che andassero poi in più in profondità. Ora, essendo arrivati anche gli esterni, non è che c'è un ulteriore peso per Grosso, che è quello appunto di dover ricominciare da capo, pensando a un 4-3-3 o comunque un modulo con gli esterni. E oltre al fatto che appunto è una squadra con innumerevoli nazionalità all'interno, per cui ci sarà anche un problema della lingua, della comunicazione, della percezione della comunicazione da parte dei giocatori, cioè che tutti abbiano, capiscano bene e nello stesso momento. Non sarà un ulteriore problema comunque quello del modulo. Ciao.
9: Io lo dissi anche qualche tempo fa, mi sembra, e ora che Grosso c'ha tutti gli esterni, perché ne ha quattro, poi magari Mastantuono con caratteristiche un po' diverse, però Atta tornerà secondo me a fare il suo ruolo, ovvero la mezzala. Secondo me la Fiorentina migliorerà tantissimo, perché gli esterni, secondo me, quel tipo di esterni lì che vuole Grosso e che ha ottenuto Grosso, oltre a far preoccupare un po' i difensori, perché comunque sono gente rapida eccetera, daranno una grossissima mano in fase di copertura sia al centrocampo che alla difesa. Poi volevo dire a Luca è il numero uno, non so se c'è, ma ieri cominciò a sparare a quell'oddio sulla Fiorentina e poi una certa disse calma, diamogli tempo, fatto sta che fu ripreso anche da un radioascoltatore.
3: Rispetto al discorso sui leader della squadra e dello spogliatoio, se eleggiamo al leader Ranieri ci rendiamo conto che lo facciamo per differenza, non perché realmente lo sia. Lo facciamo perché siamo nell'anno della ricostruzione della tabula rasa, quindi abbiamo un leader ma abbiamo un'assenza di carisma in squadra, e io credo che questa assenza dovrebbe essere sopperita dall'allenatore. Ma la domanda che vi faccio è: un allenatore che sta facendo ancora la gavetta come Grosso, ha questa capacità e questa autorevolezza nello spogliatoio?
10: Buon pomeriggio, grande Lo Benve e Tommaso, beato te che non hai paura del Torino. Ci ha fatto in mazzo Raimondo e ci sa. Contro la Zapata e Simeone.
11: Senti,
10: ma grande, le squadre si partono dalla difesa. Tra l'altro Grosso parla di muro. Noi siamo sbilanciati. Una squadra forte ha bisogno della sua difesa. È un portiere pericolante. 150 milioni per tutti questi paure.
11: Va bene, seconda ora comincia adesso e ci piace. Giovanni ti prende sempre il ridere. Senti, quando
12: risata nervosa se ce n'è una, sì. Mi fai rispondere a quell'ascoltatore che diceva il 4-3-2-1-4-3-3. Io però anche qui provo un po' di empatia per l'allenatore, perché non è che lo ha deciso lui di a un certo punto in estate passare al 4-3-2-1. Non aveva gli esterni, cioè poi ci si adatta a Dodò,
11: ma ci torna subito, perché per me, secondo me sabato col Torino non lo so se fa già 4-3-3, perché
12: magari
11: sì, Stantuono a destra, però a sinistra dovresti già scegliere un Gie, un Gonsalves, sì. O allora, un Ognonto.
12: Io ti
11: invece
12: dico, a ora, considerando che il portoghese non gioca praticamente da maggio,
11: e tra poco ne parliamo,
12: e ne parleremo. Ha fatto quello spezzo, ha fatto tutto il ritiro estivo col Torino, ha fatto anche lo spezzone che poi aveva impressionato tutti col Milan, e mi sembrerebbe quello un po' più pronto anche come conoscenza relativa del gruppo. E la questione è, o mette lui dal primo minuto oppure deve nuovamente riadattare a Ta e mettere Brescianini e passare in modo molto più graduale dal 4-3-2-1 al 4-3-3. Magari non
11: per
12: è la partita col Torino quella che ti fa fare proprio il click sul 4-3-3, sarà più Venezia.
11: È presto ora per il 4-3-3.
12: Infatti si torna lì, cioè Gonsalves fa due allenamenti e mezzo con la squadra. Oltre a vedere le condizioni fisiche, c'è anche da capire fino a che punto questo giocatore e quanti minuti ha nelle gambe. Ad oggi è un bel punto interrogativo questo.
11: Non c'è filtro in mezzo al campo, questo l'abbiamo detto, e sull'autorevolezza di Grosso dentro lo spogliatoio anche lì immagino gli debba essere dato del tempo. Una cosa la voglio dire, non mischiamo un po' l'indole, il modo di apparire, e lo dice uno che, sapete, gli piace l'approccio rabbioso all'italiano, e magari entra in campo e asfalta
12: Igor,
11: gli mangia la testa, o alla Conte che la mattina, a me piace quell'approccio, ma ribadisco che se Grosso è più serafico, se ha anche un modo di porsi ai microfoni o nelle interviste più sereno, per intenderci sto sorrisino che a qualcuno non piace, non si può fare l'equazione che allora è morbido, perché non è
12: sono
11: detto
12: d'accordo.
11: Ecco,
12: così come anche questo discorso
11: personalità, il modo d'essere, cioè,
12: ma anche questo discorso della gavetta di cui parlava l'allenatore, dell'ascoltatore. Ora Grosso, ripeto, può piacere o non piacere, ma ha iniziato a allenare,
11: se uno ha fatto gavetta, cioè, è Grosso, ragazzi,
12: ha iniziato a allenare da capo allenatore nel 2014 alla primavera della Juventus. Poi forse di gavetta l'ha fatta anche troppa, e sai cosa mi viene da dire? Forse non sempre neanche così bene come scelte, se penso a certi percorsi a Brescia quando è andato in Svizzera. Ora, però allena prime squadre da 10 anni. Ora con la gavetta poi si dice che diventa a quel punto un limite per Grosso, e poi però qualcuno magari voleva Farioli che non ha gavetta,
11: certo,
12: se uno ci pensa, perché anzi
11: che boom,
12: ha dovuto
11: da
12: fare
11: niente,
12: il salto da 0
11: certo
12: a 100. Ecco, quindi secondo me è più non un pregiudizio, però siamo tutti un po' condizionati da un atteggiamento mediatico che magari non piace per Grosso. Si va a sottolineare appunto il sorrisino, si va a sottolineare quel micro aspetto, però torniamo lì, aspettiamo a annichilire la figura dell'allenatore dopo due partite di campionato, perché sennò vuol dire non essere lucidi, secondo
11: state
12: me, nell'analisi.
11: Quando arriverà il momento faremo un countdown, annichilimento, 3, 2, 1, boom, via, diretto, se ne può più, ce ne vale un altro, pigliate la comotta, arriverà, oppure speriamo di no.
12: Oppure speriamo di no.
11: Per ora no, assolutamente. Walter 055-771-1171, ciao.
12: Ciao.
13: Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno Bende.
11: Ciao Walter.
13: Allora, Io guardate, io ho sentito attentamente Marianella, che è lui, ha parlato giustamente da giornalista, perché è un grande giornalista, ma io, permettetemi, voglio dire due cosette però da tifoso. Io sono tifoso, non sono giornalista.
11: Certo.
13: Allora, Quello esatto. Allora, direi che io non ho il tempo di aspettare, come dice Marianella, dopo che in questi anni, ragazzi, ho solo che ingoiato bocconi amari che mi hanno intossicato il fegato, il cuore e l'anima. Questo è il problema mio. Io mi sto sfogando, per, non so che cosa dire, perché questo è quello che sento e ve lo dico. E poi lasciatemi dire un'altra cosa. Ma vi immaginate voi un centrocampo che vicino a Olawi e a Tà centrocampo potevamo prendere un Kessié, per esempio, che lo potevamo prendere, perché hanno detto tutti non si può prendere, costa troppo, stava in Arabia, vuole troppo, ma allora l'Atalanta è possibile che possa prendere più di noi? Non ci credo. Allora lo potevamo prendere, non lo abbiamo preso, ma potevamo prendere un Bove, potevamo prendere, io faccio degli esempi, un Gattuso, non so se mi spiego,
11: come vicino a una linea a
13: campo e stavamo a posto. Ecco, io questo dico, e poi lasciatemi dire, Bende, qui mi rivolgo a te.
12: Presente.
13: Perché io sento delle cose su Ken incredibili.
12: Sì.
13: Nel senso, sento dire gente che ha telefonato, e mi rivolgo a loro, che dice, ha segnato in proporzione più Beto che Ken. Ma io gli rispondo così, poi tu ti ascolterò quello che mi dici. Io gli rispondo così, a me non mi interessa Ken quando faceva zero gol alla Juventus, a me mi interessa le stagioni che ha fatto la Fiorentina, e i dati sono questi, 35 gol in una stagione e mezzo, che poi sarebbe arrivato a 40, sono sicuro al 100%, ci avrei messo la mano sul fuoco se non era infortunata la tibia. Allora, ma di che cosa stiamo parlando? Ragazzi, vi ringrazio, scusate se lo spongo.
11: Ma che? Grazie. Ma figurati, Walter, io però ti rispondo che è 25 più 10 il conteggio di Ken, quindi prima stagione bene 25, se non vado errato, seconda stagione 10, sono dati nei quali contare anche, mi sembra, almeno 6 gol il primo anno in Conference, quanti 3 nel secondo?
12: Sì, o forse 6, ora ti vado a ricontrollare.
11: Che è un po' più semplice segnare, cioè Cabral e Jovic erano capocannonieri di Conference League. Dopodiché faccio rispondere Benve, però il curriculum in termini numerici in Serie A, gli ultimi 2 anni di Beto mi sembra sia 22,
12: sì, sì.
11: Gli ultimi 2 anni di Ken, prima che veniva a Firenze, erano 6.
12: Allora,
11: poi a Firenze
12: vero,
11: 25 più 10.
12: Infatti, secondo me, dipende tutto, lo dico a Walter, ma vale un po' per tutti, dipende sempre da qual è il punto di partenza che prendiamo per analizzare il paragone, il raffronto tra Ken e Beto. Se il paragone è la storia dell'uno e dell'altro in Serie A, e ci prendiamo per analizzare questo solo i numeri, capisco chi dice no, Beto è più attaccante di Ken. E ci si potrebbe anche fermare lì. Ci sono un po' di asterischi da mettere, nel senso che Ken alla Juventus non è mai stata la prima scelta, infatti aveva un minutaggio molto discutibile anche per un ragazzo della sua età, a differenza di Beto che a Udine era la stella, cioè gioca Beto e poi altri 9 di movimento. Secondo me, più che prendere però in esame il percorso dei due in Serie A, sarebbe più interessante domandarsi: la Fiorentina aveva un patrimonio di gol da gestire con la cessione di Ken. 35 gol in 2 anni e una partita, che nella storia recente della Fiorentina per un attaccante solo non è proprio poco.
11: No, perché la media è 17-17,
12: quindi
11: no,
12: sono numeri, considerando che in Serie A si segna sostanzialmente poco, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, e Ken aveva saltato tanti mesi. La domanda che io mi farei è: la Fiorentina ha gestito bene questo pacchetto di gol che legittimamente ha deciso di lasciar partire o di far partire a seconda dei punti di vista? Io sono un po' perplesso, perché mi viene da pensare, lo diceva prima anche Massimo, Marianella, che ci sia bisogno della miglior stagione offensiva in carriera di tanti giocatori nella Fiorentina per arrivare al numero dei gol di Ken, perché Pellegrino non è mai andato oltre i 9-10, perché Beto non è mai andato oltre i 9-10. Serve la miglior stagione in carriera di uno di questi,
11: sì,
12: due, o di tutti e due?
11: Sì, sai, è più o meno, sono diversi, però il discorso potrebbe essere simile anche per Zizé, perché lì dicevamo più forte tecnicamente, però a livello di numeri forse sì, la stagione di Bologna, però ecco, il concetto era abbastanza simile, ma anche perché in questo momento l'attaccante che ti dava sicurezze, quello che sai e di media segna sempre oltre 20 gol, te lo potevi permettere,
12: esatto,
11: perché ci vogliono 70-80 milioni, e quindi già forse una scommessa dovevi comunque farla. Perché a suo modo anche Zirze era un po' una scommessa, cioè, tatticamente parlando, come? Cioè avevi senso una prima punta.
12: Infatti nell'entusiasmo generale il riferimento era sempre alla stagione a Bologna con Thiago Motta, cioè il biennio
11: dove però funzionarono molto bene,
12: esatto.
11: Solini, Dominguez,
12: c'era Ferguson, c'era Selemakers,
11: esatto, io me lo ricordo in Bologna Fiorentina che ci fecero malissimo, ma sì, era un Bologna che ne aveva tanti e giravano a mille.
12: Cioè a me non stupisce, però il peso dei gol lasciati da Ken ora forse dovrà essere ridistribuito, e in questa ridistribuzione, più che considerare Ken magari come appunto anche un elemento caratteriale complesso, se analizziamo solo i gol ci sarà bisogno di tanto materiale di un certo tipo nell'attacco della Fiorentina, e su questo che se ne dica, secondo me Grosso è un allenatore invece perfetto per questo lavoro, perché l'anno scorso al Sassuolo e a Reggio Emilia il lavoro che ha fatto per valorizzare offensivamente una squadra che non aveva in Pinamonti l'uomo da 20 gol,
11: certo,
12: secondo me è stato di livello, perché i Koné, i Torsvet, i Berardi, i Lorienté sono stati valorizzati anche a livello proprio di finalizzazione per il lavoro che è riuscito a impostare Grosso. Quindi io su questo mi sento di essere fiducioso per l'allenatore. Sulla sostituzione di Ken dico anche a Walter che a un certo punto bisogna farsi una ragione, e eviterei anche per il bene della Fiorentina di continuare a guardare minuto per minuto quello
11: anche
12: che Ken
11: perché
12: farà a Como, cioè come è già stato fatto per Vlahovic, come è già stato fatto per Chiesa, per Nico Gonzalez. Ken è un capitolo chiuso, capitolo polarizzante, divisivo, ma chiuso, e lo dice uno dei più grandi moisiani in città, è un capitolo chiuso.
11: Luciano, ciao.
12: Ciao.
11: Vai Luciano.
14: Sì, buonasera.
11: Eccolo, ciao Luciano.
14: Sì, dunque no, volevo intervenire brevemente sul fatto di Ken. Ken quando è arrivato alla Fiorentina aveva fatto 0 gol.
12: Sì.
14: Chiaro? Quindi i conti quanti ne fa, quanto ne faceva, boh. Poi l'ha trovato un anno d'oro, l'unico anno, eccetto il Paris Saint Germain che fece 16 gol se non mi sbaglio,
11: sì.
14: Beh, però ha trovato un anno.
11: Sì, sì.
14: Allora, un direttore sportivo che deve ripartire, oltre a vedere i gol, deve pensare anche, sarà l'anno, quest'anno farà come il primo anno o farà come il secondo anno? Per di più, deve aggiungere anche un fatto caratteriale. Può essere il giocatore su cui noi si fa affidamento per ricostruire una Fiorentina?
11: No.
14: E il direttore sportivo,
11: cioè,
14: come io penso giustamente, ha detto no. Prende una cifra importante, perché è importante, però ricordiamo che Ken, sia l'anno scorso e quest'anno, nessuno è venuto a bussare alla Fiorentina quando c'era la clausola dei 52 milioni. Nessuno.
11: Sì.
14: Quindi un giocatore fa 25 gol in un anno, da tutte le parti le squadre anche più importanti sarebbero venute a chiederlo. Non è venuto nessuno. Si è presentato quest'anno in Como. Quindi attenzione a non sopravvalutare Ken, anche se io lo ritengo un buon giocatore, però non si può fare affidamento su una ripartenza. Grazie.
11: Grazie a te, grazie. Luciano, che hai sintetizzato, direi, il manifesto del partito. Ciao Moise, perché sono tutti i vari punti, no, di chi è comunque fiducioso nella sua sostituzione, quindi poco da aggiungere.
12: Allora, Jack77 dice: più forte la coppia
11: Loreto, benvenuti. Comunque,
12: non l'ha citata, ma secondo me sì.
11: Ah,
12: Pedro Gonçalves, Beto o la oramai impossibile cancellieri Zirkzee? Cioè qui siamo un po' allora del fantacalcio, cioè una coppia che non c'è, appunto, impossibile.
11: È facile rispondere.
12: Anche perché giocano in tre là davanti, quindi manca il terzo.
11: Sì.
12: Il terzo, diciamo, Mastantuono a prescindere.
11: Mi sembra più forte sulla carta Gonçalves.
12: Anche zin, secondo zin. Me. Anche secondo me, ma infatti che grosso, sì, termine diciamo edulcorato, furbo, ma che grosso possa beneficiare di un giocatore con le caratteristiche di Gonçalves, su questo non ci sono dubbi. Grosso è uno che comunque ha restituito all'Orienté una carriera che sembrava, dopo la retrocessione in Serie B, persa. Ha recuperato Berardi dopo l'infortunio. A me piace Grosso come lavora con gli esterni. Certo, fino a 20 giorni fa gli esterni eravamo io e Tolo, quindi diventa anche un po' complesso giudicarlo per quello che ha fatto fin qui.
11: È un pizzaiolo che stiamo valutando per come ci ha fatto una bella bistecca e gli è venuta male.
12: Malissimo, malissimo.
11: Troppo, l'ha tenuto un quarto d'ora per lato, però è un pizzaiolo e doveva fare la bistecca.
12: Ed è stato scelto dallo stesso che poi ti ha portato la bistecca.
11: Gli hanno dato la farina, ti hanno dato la pasta, ti hanno dato in mattarello, quindi vediamo quando ci fa una pizza
12: se
11: che
12: buono,
11: fuori
12: no. Benve una squadra composta da più giocatori non da un singolo che fa 19 gol, siamo d'accordissimo Francesco, ed è per questo che io però mi domando anche, ed è per questo che ho citato prima 44 gol, e 44 gol li hanno fatto tutti.
11: Io amo pensare che, e qui parlo ovviamente a titolo personale, esterno, ha segnato tanto, è portoghese. Cioè, qui ci vuole assolutamente la maglia di Gonçalves, che quest'anno ci fa 25 gol, lo comprate al fantacalcio, impazzite tutti e diventa l'idolo della piazza. Io almeno me lo immagino così, Gonçalves, ho aspettative basse.
12: Guarda, allora vediamo se queste aspettative vengono però confermate o meno dal nostro ospite, che è la voce della Primeira Liga per DAZN, grande conoscitore anche del mondo viola, Simone Gamberini, buon pomeriggio.
15: Ciao, ciao ragazzi, ben ritrovati.
12: Allora, caro Simone, intanto partiamo da un aspetto. Quante volte a tua memoria hai commentato Pedro Gonçalves con la maglia dello Sporting? Domanda che resta nel, nel flusso.
11: Sì,
12: ci affidiamo a Stefano.
11: Connessione a sensazione.
12: Ci affidiamo a Stefano.
11: Forse
12: no, perché effettivamente su Gonçalves ricadono molte delle aspettative anche offensive, perché è proprio l'esterno con numeri da attaccante che Grosso ha avuto. Se torniamo anche ai tempi di Frosinone, cioè quel giocatore in grado davvero di sopperire magari anche a certe carenze, perché a Frosinone aveva Mulattieri, al Sassuolo aveva Pinamonti, non propriamente uomini da 20 gol a partita. Però ci riproviamo, Simone Gamberini da DAZN, eccoci.
15: Ciao, ciao, speriamo che qui, insomma, sono un po' in viaggio, quindi non so quanto
12: incrociamo le dita.
15: Allora, guarda, qualità audio.
12: Andiamo dritti al punto ora che ti sentiamo bene. Quante partite hai commentato del nuovo giocatore della Fiorentina e che impressioni ti ha fatto in tutti questi mesi di racconto e di cronaca allo Sporting?
15: Sì, lui in realtà lo commento da diversi anni, comunque il campionato portoghese di fatto l'ho commentato di più vita mia, quindi lui è sempre stato un po' il frontman dello Sporting, che in questi anni si è tolto soddisfazioni nel tornare a vincere campionati che non vinceva da una vita. Lui è stato veramente il leader della squadra che era tornata a vincere il campionato, e soprattutto è stato anche un giocatore che dai tanti gol nonostante non si trattasse di un centravanti. Poi si è trovato bene sia con un centravanti come era Paulinho all'inizio, diciamo fisico da sponda che segnava poco e faceva più segnare lui, sia poi con Gyökeres che aveva numeri invece stellari, che chiaramente diminuiva un po' le sue percentuali realizzative, ma comunque formava un tandem d'attacco niente male.
12: Simone, un altro aspetto che ti chiedo, soprattutto pensando all'ultimo biennio, c'è un tema fisico che riguarda anche il giocatore, perché comunque un po' di partite per qualche infortunio di troppo, soprattutto nell'ultimo biennio, c'è stato. Credi che sia un tema che dovrà essere comunque valutato anche qui, o è un po' l'eccezione nella sua carriera?
15: No, nella sua carriera in realtà comunque il giocatore non ha avuto infortuni gravi, non ha avuto lunghe assenze, a livello muscolare qualche problema c'è stato negli ultimi tempi, quindi la speranza è che possa essere un po' rientrato questo tipo di allarme, e poi quest'anno di fatto con la società si erano già accordati per non proseguire assieme, quindi comunque la prima parte di stagione di fatto non l'ha disputata con lo Sporting, ed è un peccato per la Fiorentina, perché comunque in Portogallo comincia molto presto la stagione, fosse stato del gruppo sarebbe arrivato con già con una buona condizione.
11: Perché questo in realtà, è importante sotto, perché sì, qualcuno credeva arrivasse infortunato, non è un discorso fisico.
12: No. E poi Simone, c'è anche il fatto, in un certo senso lo Sporting e anche il giocatore mi sembra avessero già deciso alla fine della scorsa stagione, no, in un certo senso di salutarsi. Lo Sporting ha fatto anche una scelta sul mercato di rivoluzione, ha preso Dumbia subito, soprattutto in quella zona ha preso Irancunda, quindi è stato anche a livello delle amichevoli estive, no, comunque un giocatore un po' ai margini. Quindi ti chiedo, arriva a Firenze con un po' di ritmo partita da ritrovare in un certo senso?
15: Quello sicuramente, perché comunque di fatto non è stato praticamente neanche mai convocato quest'anno, però è pur sempre un giocatore che ha dei numeri importanti, una facilità di calcio notevole, quindi ha le qualità secondo me per essere un giocatore molto più determinante quello che è stato Gudmundsson alla Fiorentina. Poi è chiaro che se ce lo si aspetta e possa essere decisivo già prima della sosta, magari cioè, qualche settimana di partita, secondo me gli va concesso. No, c'è da dire a vantaggio suo che è un giocatore che anche sono scritti dal nulla, conclusione da fuori, sport e calcio, per cui non è che serve avere per forza al massimo la condizione atletica, quindi magari in un ritaglio finale di partita può essere già che subito.
11: Al volo lo definiresti un calciatore egoista? Perché noi lo immaginiamo con Mastantuono, che è un altro diciamo molto amante della palla tra i piedi, e allora poi là davanti o Pellegrino o Beto hanno bisogno più che altro di servizi e assistenza.
15: Sì, poi tra l'altro si può valutare in due modi. Comunque di fatto avrebbe ottimi verticalizzatori, no? Da ottimi passi filtranti. Pellegrino magari può essere più utile a Gonçalves per le sponde, appunto citando Paulinho, che di fatto è il primo centravanti che ha valorizzato Gonçalves in carriera, che era un attaccante veramente da vincere il campionato credo con 5 gol fatti addirittura, e Gonçalves da seconda punta ne ha fatti 23, però era proprio lui che gli appoggiava la palla dietro e poi Gonçalves tirava sulla sponda. E poi chiaramente i numeri in Portogallo sempre da pesare,
11: certo, gli avversari
15: sì, ma perché la discrepanza tra le ultime e le prime è molto più ampia rispetto a quella che c'è in Italia, e spesso le partite in casa delle big si vedono risultati anche abbastanza rotondi,
12: Infatti il numero diciamo di gol di Gonçalves va un po', forse bisognerebbe trovare una sorta di indice per trasformarlo.
11: Pafos.
12: Sì, c'è un livello, oggettivamente, se giochi nello Sporting, nel Porto o nel Benfica, è probabile che le tue statistiche offensive siano un po', tra virgolette, drogate. Per questo, Simone, nel salutarti, ti chiedo, collegandoci proprio a questo, vanno presi un po' con prudenza i numeri strabilianti offensivi che il giocatore ha soprattutto registrato in campionato in Portogallo? Cioè è un esterno con numeri da attaccante, ma potenzialmente, mi domando e magari ti domandiamo anche a te Simone, su che basi di gol ci possiamo attendere una stagione positiva da parte del giocatore? Doppia cifra?
15: Beh, la cifra sarebbe comunque, per non essere un centravanti in Italia dove comunque si segna meno rispetto ad altri campionati, come media sarebbe un risultato straordinario, però è qualcosa delle sue porte, anche perché lui sì, ha segnato tanto, l'abbiamo detto, spesso in partite, soprattutto in casa, con grossa discrepanza, però c'è da dire che anche che il tipo di gol che fa è un gol che la sua peculiarità è proprio da fuori. E sì, tanti gol da fuori li ha fatti perché calcia bene, a prescindere da chi ci sia davanti. Sì, che magari può facilitare un po' più nel liberare la conclusione, però comunque il tipo di soluzione da fuori è veramente notevole. Quindi, secondo me, è uno che la stagione buona da doppia cifra l'ha fatta tante volte in carriera. È vero, uno dice sì, sono contesti in cui segnano, si può segnare di più, però pure è vero che lui ha segnato più degli altri. Se lì c'erano solo ritmi insostenibili per chiunque.
11: Simone, tanto
15: c'è stato Gioca.
12: Certo,
11: il 70% degli ascoltatori vorrà saperlo. Lo consigli al Fantacalcio o no?
15: Ma io l'ho preso.
11: Basta.
12: È il consiglio più grande.
11: A posto, basta. A posto. Direi che più
15: ma
11: meglio
15: non vi fidate,
11: di
15: io vinco poco, quindi.
11: Però intanto però ti sei fidato, sicché tutto quello che ci hai detto adesso è ulteriormente certificato. Quindi grazie mille.
12: Ciao
11: e
12: Simone,
11: buon
12: alla prossima.
15: Ciao ciao ragazzi.
12: Dai, siamo stati anche moderatamente fortunati.
11: Siamo stati fortunati tra
12: peggio,
11: gallerie
12: sì, sì.
11: Nome varie, straordinario, Cherubini, Moderno, Meucci della radio, anche se poi in realtà è riuscito via WhatsApp, mi pare. E comunque l'avete sentito, il telecronista di DAZN che fa il campionato Danni. Portoghese alla sua asta con Salves se l'è preso. Poi non saranno 23,
12: no,
11: perché non
12: ovvio.
11: Ci sarà sempre Pasos, come si chiamava, di Torreira.
12: Pasos de Ferreira.
11: Non Torreira. Pasos
12: se no c'era,
11: de Ferreira.
12: Che pensa il Vittoria Guimaraes, che sorprese anche la Fiorentina, no? Finì 1-1 in conference.
11: Sì, fu tosta come partita.
12: È la sesta, settima squadra del Portogallo.
11: Poi il Marittimo. Insomma,
12: Marittimo.
11: Ci sono squadre dove magari il gol ci scappa facile, quindi non 23. Però in doppia cifra ci può arrivare in Serie A un esterno in doppia cifra andiamo a tornare a Mertens e Calleon.
12: Sì, alla fine se ci pensi i numeri per esempio dell'anno scorso del Sassuolo furono 8 Lorientè e 7 Berardi, secondo me.
11: Ma perché Lorientè?
12: Ed era il Sassuolo.
11: Ma io ve l'ho bello detto ragazzi, Lorientè è il nuovo, è una specie di, sono simili con Lorientè, siamo lì.
12: Quindi cioè pensi io l'avrei opzionato,
11: prendiamo l'Orientè è come non è,
12: quindi ci sarebbe stato benissimo per le tue radiocronache.
11: E invece vuoi mettere con Solves,
12: parla
11: sulla destra con Solves, senti come, cioè poi
12: dobbiamo allora depotenziare Giannattasio e riportare Tommaso Loretto in radiocronaca.
11: Sì, perché poi Giannattasio non credo sarà in grado di fare Gonçalves,
12: quindi sai già cosa fare da qui alle prossime partite.
11: Tanti piccoli Mazzarri qui a ricordarci che è tempo di break. Io avrei voglia, e più che lo fate, di andare avanti ma invece incombe il break, e tra poco vi anticipiamo un evento che non vogliamo perdere e che vi racconteremo ovviamente come sempre in diretta. State lì.

0: Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: Studio dentistico dottor Gianluca Marini, da oltre 30 anni nel quartiere 4 di Firenze, per sorridere insieme a grandi e piccini. Tifosi Viola, vi aspettiamo presso il nostro studio. Da noi accumulate punti sulle vostre Inviola Card. Ci troviamo in via Spinello Aretino 18 a Firenze. Per appuntamenti e informazioni chiamare 055 71 69 52.
0: Radio Firenze Viola.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato per l'intera giornata e su tutti i settori, anche sulle zone montuose nel pomeriggio. Temperature in aumento, massime tra 31 e 35 gradi. Al centro tempo stabile in prevalenza soleggiato su tutti i settori, poche nubi in Appennino nelle ore pomeridiane. Temperature in aumento, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud locale variabilità sul basso Tirreno e al pomeriggio in Appennino con isolati piovaschi. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 32 e 36 gradi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera, sono Leonardo dall'Olanda. No, mi sento parlare del puro regista che non ci sarà ancora. Io ho guardato nella lista degli svincolati, io vedo il nome Yves Bissouma, che è un centrocampista difensivo, non regista puro, ma è uno che spacca le gambe, ecco. Io l'ho seguito un po' in Premier League l'anno scorso, quello prima. A me mi piace questo ragazzo, è vincolato da Tottenham, Palazzi lo conosce bene, anche la Juventus era interessata a lui prima di aver preso Sarri. Non capisco perché non ne parla nessuno di questo ragazzo.
7: Siccome parla sempre la super coach, il problema di grosso è che in un mese che ha avuto i giocatori, anche quelli che sono andati via perché hanno giocato su due partite, non si è visto uno straccio di schema. Ecco qual è il problema di grosso, perché se uno vede gli schemi e poi sbaglia va bene, sono d'accordo con lei, ma lui non sa nemmeno da dove si parte l'ABC del calcio, capito? Ecco quello si rimprovera grosso. Poi i giocatori, Malesani sapeva come giocavano. Poi a Udine tu stavi perdendo 2-0, poi 3-2, va bene così, capisce?
8: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa. Un giochino. Paragonando la formazione di titolari di quest'anno con quella dei record di 2 anni fa di Palladino, prendendo in esame un 4-3-3, ok che Palladino non ci giocava ma torna bene per fare i confronti. Il portiere De Gea è il solito. Sulla destra probabilmente rigiocherà Dodò, è il solito. Centrali c'è un Dragusin in più e poi Pongracic e Ranieri. Sulla sinistra Gosens, Valdepeñas. Centrocampisti Fagioli, Ulai, Attà. 2 anni fa Adli, Bove, Cataldi. In attacco Ken, Gudmundsson, Colpani. Quest'anno Beto, Pellegrino, Pedro, Goncalves e Mastantuono.
9: Buonasera ragazzi, ma davvero siamo ancora a parlare di Ken? Dai via, nemmeno fosse una trasmissione sui rap, allora forse potevamo parlare di Ken, di Leao. Ma parliamo di Fiorentina, via,
10: nemmeno detto,
9: e questo già ci ha avvelenato per 2 anni.
10: Confermo.
9: Ora che le andavo via siamo ancora a parlare. Forza,
11: Dai. Salve, ne vedi a Pistoia.
10: No, scusa Loreto, ma cioè, con quello che sto riferendo si aspetta la sosta, quindi si butta via 5-6 partite. Cioè, ma noi che si fa? Il nostro obiettivo è fare un altro record storico, cioè nel senso che l'anno scorso non si era mai salvato nessuno con 0 vittorie nelle prime 15 partite. Da quest'anno che si può fare se ci salva dopo 18 partite senza vittorie? Cioè, fatemi aprire, questa è la volta, i nostri obiettivi sono questi. Siamo veramente preoccupanti da un certo punto di vista. Domenica, se si perde, bisogna mettere a mano a qualcosa.
11: Va bene, ultima parte di Palla al Centro e tra pochissimo poi attiviamo anche i collegamenti 348-7593-933 3925-727775. Io dico solo che di tutti i vari ruoli, quello del direttore sportivo forse è uno dei pochi che non vorrei fare. Perché? Perché è sempre, no, una sorta di roulette russa dove devi scegliere a un certo punto senza nemmeno troppi dati di fatto, ma più a sensazione. E allora mi riallaccio a quello che diceva l'ascoltatore e mi chiamava in causa. Possono due partite essere sufficienti a valutare già che siamo di fronte al bivio? No, per questo dico almeno fino alla sosta. Dovesse andare tutto male dopo la sosta, e lì sta la sensibilità del certo direttore sportivo, capire quanto tirare la corda. L'anno scorso con Pioli hanno aspettato probabilmente troppo, forse hanno aspettato fino all'ultimo, non lo so. Quello di sicuro è un lavoraccio e molto molto complicato, e spetta al DS. Però mi rifiuto di credere che anche nel malaugurato caso in cui col Torino vadano male le cose, in 270 minuti tu hai tutti i dettagli su grosso e intervieni.
12: Io penso, per questo, infatti,
11: fino alla sosta non puoi prendere in considerazione nessuna alternativa a grosso,
12: anche perché è stata la stessa Fiorentina, secondo me, consapevolmente a portare avanti un certo tipo di percorso numerico, quantitativo, di acquisti, di novità in tutti i settori, non solo in campo ma anche fuori dal campo, dallo staff medico alla gestione organizzativa del Viola Park.
11: È cambiato tutto quell'ambito.
12: È cambiato proprio un metodo. Per questo io prima chiedevo anche a Marianella della gestione non impersonale, però come se la Fiorentina da oggi avesse iniziato un percorso per diventare una società moderna e contemporanea, forse anche un po' impersonale magari, ma questo ce lo dirà il tempo. Però io penso che tra l'attesa silente e la richiesta di provvedimenti di qualche ascoltatore già dopo la prima partita ci possa essere da parte della società, non nostra, un periodo di critica e analisi considerando il disegno d'insieme, il quadro d'insieme. Ecco, io spero che su questo la Fiorentina vada avanti compatta indipendentemente anche dal risultato col Torino.
11: Ci sta sentendo e si starà domandando: ma sono impazziti Tolo e Verde a parlare di esonero di grosso? Però Luca Calamai lo sai, no, come poi è l'aria che tira, quindi siamo già qui un po' con le mani avanti. Ciao Luca,
12: ciao.
11: Ben trovato.
13: No, ma il ragionamento è il ragionamento di questo momento, non c'è dubbio. Allora, innanzitutto Tommaso, è normale che nelle valutazioni uno pensa anche l'ipotesi peggiore, ma la Fiorentina deve cominciare a vincere le partite.
11: Indubbio.
13: Perché la Fiorentina non è più forte, è molto più forte del Torino. Quindi diciamo che io farei riferimento soprattutto alla gara col Frosinone, perché la Roma mi sembra una storia. La gara contro il Frosinone, c'erano in campo tanti giocatori e sapevano che sarebbero probabilmente andati via, quelli nuovi ancora non erano messi bene in campo, quindi una partita si può sbagliare. La Fiorentina è forte, squadra forte, non è una squadra da Champions naturalmente, ma una squadra forte. Quindi ora ha due partite con Torino e Venezia, con le quali la Fiorentina è sicuramente più forte del Torino e Venezia, quindi ci mancherebbe altro che non facesse risultato. Poi è evidente, come dicevi te, che in nessun caso la partita di sabato secondo me sarà decisiva per l'allenatore, ma non voglio nemmeno prendere in considerazione, sinceramente non battere il Torino sarebbe un problema, perché vorrebbe dire che forse qualche valutazione sto facendo io è sbagliata. Ma ora Ora c'è una squadra forte, una squadra motivata, una squadra che non ha più disturbi di mercato, una squadra che ha sposato il progetto Fiorentina. No, mi pare di averne già dette tante per pensare che ora devi fare qualcosa di diverso. Però ora deve entrare in campo l'allenatore. Guarda, stavo facendo un editoriale che uscirà stanotte e ripensavo ad una frase che aveva detto Giovanni Calli, cioè, no? Che ha scritto nell'editoriale, che l'anno scorso, quando la Fiorentina era in totale crisi di identità, disse questa frase da uomo di calcio, no? Dice, ora l'allenatore basta ruotare il giocatore, deve scegliere 11, con 11, questi 11 fa 4-5 partite, se è bravo rimette tutto a posto, se non è bravo va via allenatore, perché non è in grado di valutare. Ecco, oggi io mi aspetto la stessa scelta da parte di Grosso, cioè oggi Grosso deve scegliere gli 11 titolari, gli 11 titolari che, a meno che non succedano cose disastrose, devono giocare contro il Torino, contro il Venezia, poi puoi fare forse un minimo di rotazione, minimo
11: Coppa Italia,
13: rotazione in Coppa Italia, minimo in Coppa Italia, poi con Napoli. E qui nasce il problema. Perché nasce il problema? Perché questa stramaledetta conference che abbiamo trattato sempre a pesci in faccia oggi sarebbe preziosa, no, per questo tipo di ragionamento, Tommaso, perché oggi la Fiorentina ha due squadre più o meno e non ha
11: uno sfogo,
13: ecco, e non ha una divisione netta, almeno per quello che è la mia valutazione, poi voi ne potete avere delle altre naturalmente, tra quelli che possono essere gli 11 titolari e gli 11 riserve. E quindi oggi, se te fai la scelta che devi fare di battezzarne 11, probabilmente ne lasci 5, 6, 7 non contenti di non far parte dell'11 titolare. La conference era un prezioso sfogo, oggi qui sta l'allenatore bravo gestire uno spogliatoio che probabilmente sarà uno spogliatoio che non gioca non contento. E quindi la Grosso dovrà fare anche questo. Ora deve andare con la squadra che è in testa, stanno tutti bene. Ho letto che sabato dovrebbe giocare solo
12: Ogie.
13: Ma perché un po' già Gonçalves, non lo spiegate?
12: Sai Luca, su Gonçalves il problema secondo me è duplice. Da un lato il giocatore non gioca da maggio, perché poi in amichevoli ha fatto solo 70 minuti nelle primissime partite amichevoli dello Sporting, perché poi si erano un po' messi tutti d'accordo sul fatto che il ciclo doveva chiudersi e quindi poi il giocatore non è stato neanche convocato in campionato. E quindi forse l'auspicio può essere quello di vederlo magari a partita in corso. Ecco.
13: Comunque ho letto che si è allenato in gruppo, cioè
12: sì, non è infortunato, ecco, questo sicuramente.
13: Io non so che squadra c'ha in testa, ma per me deve andare con Mastantuono a destra, Gonçalves a sinistra, Beto nel mezzo, sono i tre titolari. Cioè, ho letto anche Beto, no? Forse Pellegrino, perché Pellegrino
11: le ha giocate, sì.
13: Se ne frega, si è perso.
11: Cioè, te li vuoi subito i nuovi?
13: No, allora, ribadisco, questa ovviamente non ho la competenza, Grosso non sono allenatore. Io voglio quelli che per Grosso sono i titolari.
11: Ok. Quindi se si riparte un Pellegrino anche a Venezia, Napoli, eccetera. Cioè,
13: Pellegrino, per carità di Dio, ma lui deve partire con i titolari. Ora è il momento dei titolari. Devono imparare a giocare insieme, devono imparare a lottare insieme, devono imparare a soffrire insieme. Poi nella rotazione della partita ci sarà spazio ovviamente per tanti. Ma ora devono partire quelli per Grosso, sono i titolari. Perché ora è il momento di mettere in campo una squadra. Noi non abbiamo ancora messo in campo una squadra. E guarda, il ragionamento è ancora più delicato per il centrocampo, è delicato per i due difensori centrali. Io penso gli esterni saranno Dodò e Valdepeñas, immagino, contro il Torino.
11: Ci mancherebbe
13: un giocatore. Dodò l'hai tenuto, cioè Dodò è più forte di quelli che abbiamo, ragazzi, ci vediamo oggi, poi magari fa due anni, lo sa. Cioè, ora è il momento dei titolari, ora è il momento della squadra giusta, ora bisogna andare a battere Torino, a Venezia sarà un po' più complicato perché Venezia ha comprato i giocatori, poi comunque fuori casa è già una situazione diversa, poi venerdì sera immagino non sarà nemmeno facile portare tutto in casa, insomma tutto quello. Ma ora deve partire una squadra, deve avere una squadra, un'identità di gioco. E qui sta l'allenatore. Allora il problema è che giustamente, come avete detto, poi si arriva alla sosta, ma la sosta, la valutazione non deve essere fatta solo sui risultati, ragazzi, deve essere fatta sulla sull'abilità che ha Grosso di aver fatto capire dove vuole andare, certo,
12: di aver assemblato tutti questi ingredienti variegati.
13: Se lui fa 4 punti in 3 partite, dipende, per me sono pochi, ma dipende anche come sono questi 4 punti, cosa ci ha fatto vedere, perché poi se devi cambiare, quello è il momento che devi cambiare. Quindi a Grosso suggerisco A, di avere coraggio, B, di giocare con la sua testa, perché secondo me l'errore più grave sarebbe quello di mettere una squadra nel cercare un compromesso tra i che fa contenti tutti, no, deve andare con la squadra che lui pensa la squadra giusta, e poi, ragazzi, se mettiamo valori in campo, voi vorreste essere la Fiorentina o il Torino in questo momento?
11: No, vabbè, chiaro, non c'è dubbio,
13: assolutamente vuole essere il Torino, perché mi sembra una banda, una confusione, società proprio. Quindi oggi massimo rispetto di tutti, massima attenzione di tutti, ma andiamo sabato e facciamo la Fiorentina, mettiamo la qualità, mettiamo l'idea di calcio, come ci sarà gente che avrà il sangue agli occhi, perché ovviamente gente che ha sposato il progetto Fiorentina e quindi darà il 1000 per 1000, poi il centenario ci lascia un senso comunque di identità forte, dai, cioè ora ci sono le ora non ci sono più alibi,
11: no, stavo per dirlo, sì
13: tutti dal primo all'ultimo, ora chi è da Fiorentina deve farlo vedere anche nell'atteggiamento, non so, poi una partita puoi giocare bene, puoi giocare male, ma nell'atteggiamento, nell'approccio, nella fame, nella vinta, nella cattiveria, nella voglia di vincere, nella voglia di essere protagonisti, nella voglia di riprendersi un ruolo. Cioè,
11: sì.
13: Questo è quello che io mi aspetto in questo momento, e ti devo dire, anche ribadendo una spesa importante e quindi ancora un grazie ad una proprietà che ha permesso questo, ma insomma oggi abbiamo opzioni dappertutto, forse se manca un qualcosa, forse manca un incontrista vero in mezzo al campo, ma questo dovrebbe portare forse l'allenatore anche a battezzare un'idea di calcio, ma questo deciderà lui. Io credo che bisogna anche trasmettere un po' di fiducia a questo povero uomo, dai, di Grosso.
11: Guarda, ti ascoltava anche Andrea Savelli, reduce dai grandi successi di uno di noi, anche di Domenica Viola, che è ufficialmente ripartita. Ciao Andrea.
12: Ciao Andrea.
14: Buonasera a tutti, chiamatemi Andrea Brozovic Savelli, grazie.
11: Ma dice un viene,
14: bisogna farlo venire, a me che me ne importa, bisogna farlo venire, perché ci voleva Torreira, ma siccome non ce l'hanno liberato, l'hanno tenuto prigioniero, mi accontento, tra virgolette, grosse come una casa, di Brozovic, ci cambia la stagione, un cervello, tanto di fagioli non si fida l'allenatore, questo, e forse non ha la capacità di guidare, a me serve, scusate, poi si parla d'altro,
11: sì,
14: qualcuno che guidi il centrocampo, perché la squadra è lunga, non lo può fare Ulai, perché

0: Ribadite e rilanciate il concetto direttamente anche stasera, perché anticipiamo
1: domani
0: quello che
1: ci vuole
0: pazienza, ragazzi, ci vuole tanta pazienza domani sera, perché anticipiamo quello che poi sarà un momento che vivremo anche in diretta su Radio Firenze Viola, un momento in cui si parlerà di calcio, un momento in cui se ne parlerà insieme a Giancarlo Antognoni, giusto Luca?
2: Sì, ma si parlerà di Fiorentina ovviamente con Giancarlo, con questa stagione, inizio stagione, è un condensato di sensazioni ed emozioni, quindi quello che poi è la benzina, no? Per chi ama il pallone. E quindi andremo con Giancarlo, che ovviamente coglie l'occasione per questo bellissimo evento. Di cui poi ora Andrea ci spiegherà anche i dettagli, perché insomma con pochi chilometri potete venire anche voi se ne avete voglia, e parleremo di questo inizio di stagione, di come può nascere questa Fiorentina. Vedi, io ho lanciato la provocazione del centrocampo, ecco, magari chiederemo anche a Giancarlo con questi centrocampisti come lo metterebbe insieme, se farebbe anche lui un sacrificio per Brozovic. Poi ci sarà la sua storia, il suo racconto, le sue emozioni di una vita passata nel pallone, ovviamente a Firenze, con grandi gioie, grandi sofferenze, anche per certi versi legate a infortuni non semplici, insomma tutto questo per chi ha voglia di parlare di Fiorentina e di Antognoni domani sera, e poi Andrea Bruno Sabelli vi spiega tutto.
0: Incluso ciò che partirà dalle 21:30, no Andrea? Perché
1: no,
0: per noi
1: il giorno e l'ora non male.
0: Ah, benissimo oggi. Ok.
1: Allora, direttore, è una grandissima festa in onore della Fiorentina, una sorta di notte bianca della Fiorentina. L'abbiamo già in parte sperimentata.
0: Esatto, stavo dicendo, è un bis la notte viola.
1: A Tavernella, in piazza Matteotti, è una piazza molto molto bella, e ci sarà una vera e propria festa della Fiorentina, una festa in cui, l'abbiamo sempre detto, non può mancare e non mancherà Giancarlo Antognoni. Inizierà verso le 17 montando un campo, sarà già montato un campetto da calcio dove giocheranno i bambini liberi, cioè quelli che vogliono passare di lì e giocare con noi, con i nostri animatori. Alle 19:30 c'è la presentazione del libro, che è anche una scusa, Giancarlo sarà felice di firmare i libri, perché l'ho visto firmarli con un'empatia fantastica in libreria in centro, ma è quasi una scusa per poi parlare del nostro grande amore della Fiorentina e parlare di questo inizio. Abbiamo detto Brozovic, basterebbe avere Giancarlo Antognoni, sarebbe già da inizieremmo a cucirci lo scudetto sul petto con quegli altri 10, senza se e senza ma. Giancarlo Antognoni ce l'abbiamo solo seduto su una poltrona a raccontarci il suo amore per la Fiorentina. E poi chiuderemo alle 21:15 con lo spettacolo scritto io sul centenario, sui 100 anni della nostra squadra.
0: E abbiamo, guarda Andrea, per chi ci segue sul 92 il digitale terrestre, va bene, sono bollito, ho sbagliato oggi per domani, siccome io poi so che hai lavorato molto anche per questo spettacolo, anticipavo che dalle 21:30 sarai anche impegnato in questo, però il via ufficiale è dalle 17:30. Insomma, per chi ci ha seguito ricorderete, eravamo qui vicini al centro commerciale San Donato, lì era un, cos'era, 2-2 i bambini, quindi
1: tre
0: una bella
1: 3-3, sì, esattamente, è stato un tripudio tutta.
0: Se arrivate dalle 5:30 li fate sfogare i figlioli a giocare a pallone, meglio di così non si può, e
1: la
0: poi
1: cosa più bella del mondo.
0: E poi si va avanti, ovviamente noi ci saremo, seguiremo tutto in rigorosa diretta, perché ripeto, poi abbiamo fatto la prima, ci piace fare la seconda
1: e ci sarà anche una terza, non lo sveliamo, ma ci sarà anche una terza, perché è stato, bisogna dirlo, non è che ci autoincensiamo, è stato così un bel successo di emozioni quello che abbiamo fatto, che ce l'hanno richiesto, e lo rifacciamo con grande piacere a Tavernelle domani sera. E poi lo rifaremo ancora, ma intanto venite di corsa a Tavernelle. Lo spettacolo l'ho fatto.
0: Qual è l'indirizzo, Andrea? Ricordaselo.
1: Piazza Matteotti,
0: piazza Matteotti,
1: che è la piazza principale, la piazza del comune. a San Donato,

0: ecco, a Tavarnelle, vedi che mi sbaglio anch'io, sono cotto anch'io. a Tavarnelle, l'importante è non sbagliare il paese, però se uno lo sbaglia sono tutti vicini, si mangia bene in quella zona, si beve bene, si sta in compagnia di amici, si parla della Fiorentina. E stavo raccontando che lo spettacolo io l'ho rifatto anche secco, senza tutta la roba intorno, che comunque è il cuore pulsante,
1: certo.
0: A Sesto dopo Frosinone, Fiorentina Frosinone, e non vi negherò che una quindicina disdetto mandandoci anche
1: certo. Perfetto,
0: perché è umano, sì. Presentando lo spettacolo dicendo si intitola oggi era bello anche soffrire un po' di meno, sinceramente, però ed poi ci siamo commossi su i momenti belli della Fiorentina. È uno spettacolo,
1: Andrea, vai e vieni, ecco, ti sentiamo andare e venire per la linea. So se è qualcuno che ti sta chiamando linee, però comunque ripeto, a parte poi domani lo ricorderemo ancora, questa notte viola che seguiremo anche e soprattutto in diretta su Radio Firenze Viola a partire dalle 19. Luca, Andrea, grazie.
0: Ciao, grazie a voi.
2: Ciao.
1: E quindi segnatevelo in agenda, domani ritocchiamo un po' il palinsesto. Comunque volevo rassicurare tutti, Di Nardo lo trovate regolarmente in studio per il suo cuff.
3: Soprattutto Di Nardo va rassicurato.
1: Sì, soprattutto Di Nardo dice, allora io stai fermo, 19, 20 e 50, Di Nardo qui pronto in studio con quasi ufficiale, ma sarà poi una diretta con Luca e anche con Ludovico Mauro proprio per questa notte viola da Tavarnelle insieme a Andrea Bruno Savelli e soprattutto a Giancarlo Antonioni, ma ve lo ricorderemo anche domani. Siamo a fine, sono disperato, non so quando mi ricapiteranno due ore di grande qualità insieme al ragionier dottor Match Analyst Loop Man, benvenuti.
3: Mai dire mai. Attenzione,
1: Never say never. Domani c'è già grandissima attesa per la domanda che arriverà in sala stampa. L'ascolterò ovviamente in rigorosa diretta su Radio Firenze Viola. Saluto chi ci ha seguito su Lady Radio. Musica e informazione ancora Fiorentina dalle 18. Di Fiorentina qui continuiamo a parlare. Nick e Nick, anche se il mercato è chiuso, ci sono comunque. Quindi Santi e Ceccarini. A seguire poi Chiara Andrea Bevilacqua stasera con Stefano Prizio. E più di un numero da approfondire, quindi restate con noi e poi andiamo avanti, c'è anche Extra Viola fino alle 21.30, tante altre ore di diretta. Benvenuti, lo ritroviamo a chi
3: domattina.
1: Si compra prestissimo domattina. Grazie a Stefano Cherubini, grazie a Marco Tonelli, a voi per averci seguito. A domani.
3: Ciao.
4: Radio Firenze Viola.
5: La radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Da moltissimi anni a Firenze Fallani Autocarri è il punto di riferimento per aziende e attività commerciali che cercano autocarri professionali, nuovi a marchio D'Urso e Romanital o usati. Forniamo anche assistenza completa per riparazioni e manutenzioni. La nostra officina fornisce diagnosi rapide unite a una grande esperienza e attrezzature specializzate per interventi mirati. Magazzino ricambi originali sempre fornito. Bremac, D'Urso, Romanital, Comai, AEB. Ci trovate in via Ponte alle Mosse 105 Rosso a Firenze. Per info 055 35 3281. Fallani Autocarri. Professionalità, competenze e tempi rapidi per ogni tua esigenza.
5: Radio Firenze Viola.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Questione migranti in primo piano, oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e 3 dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in 2 ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a finire. fine luglio a Ceuta.
7: Siamo alla cronaca, omicidio-suicidio a Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino. Poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
8: Due morti in un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia questa mattina a Bogliasco, in provincia di Genova. È successo poco prima delle 8, non lontano dal passaggio a livello. Coinvolte almeno un'auto e due bici. Ci sono anche dei feriti, due dei quali in codice rosso. Sul posto si sono presentati i vigili del fuoco, i carabinieri, due automediche e quattro ambulanze. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.
7: Voltiamo pagina. Il taglio delle accise sui carburanti sta per scadere. La scorsa settimana il governo ha prolungato il precedente taglio, prorogando lo sconto di 17 centesimi sul diesel, che vale solo fino a sabato 5 settembre. Una volta scaduta questa misura tampone contro il caro carburanti, l'esecutivo ha promesso misure mirate per i redditi bassi, un bonus benzina che potrebbe dipendere dall'ISE.
8: Sciopero nazionale dei treni il 7 e l'8 settembre. L'agitazione, proclamata da alcune sigle sindacali autonome, interesserà il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Come precisa FS sul proprio sito ufficiale, lo stop ai treni prenderà avvio alle 21.18 di lunedì 7 settembre e terminerà alle 21 di martedì 8 settembre. La stensione potrebbe quindi causare ritardi, cancellazioni o modifiche al servizio ferroviario anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione, con possibili disagi per i passeggeri.
7: Lo sport e il calcio argentino si ferma per Lionel Messi. Qualche giorno fa Leo ha annunciato il ritiro dalla nazionale e la federazione ha deciso di rendergli omaggio. Tutte le squadre, maschili e femminili, si fermeranno al decimo minuto di ogni partita per tributare un minuto di applausi a uno degli attaccanti più forti della storia. La prima gara in cui è stato osservato l'omaggio nella notte italiana è stata Vélez Boca Juniors di Copa Argentina.
8: Ed era l'ultima notizia, più tardi.

0: di Firenze Viola anche in dub. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
1: E invece sì, la radio che ha imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in dub. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
2: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina. Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo. Siamo tutto questo. Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.

0: Mandala.
1: Nick & Nick, notizie, analisi, curiosità.
2: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
1: La trasmissione di approfondimento sul calciomercato.
3: Nero verdi, nero verdi, siamo forti.
4: Eccoci qua, ci siamo, ben trovati a tutti anche in questo giovedì 3 settembre 2026. Inizia Nick & Nick, la trasmissione sempre comunque dedicata al calciomercato, ora anche un po' più giocato visto che è finita la sessione estiva di trattative. Io sono Niccolò Santi e con noi come sempre fino alle 17 c'è Niccolò Ceccarini. Ciao direttore!
5: Ciao, io invece ero Niccolò Ceccarini, adesso sono diventato Nicola Ceccarini, così a caso.
4: Perché? Ah, non c'è un motivo?
5: Sì. No, perché comunque sia, ho visto, no, per l'onomastico, che fondamentalmente è difficile trovare Niccolò.
4: Sì,
5: è difficile trovare anche Niccolò, e allora a quel punto ho scelto Nicola, a sorpresa.
4: Sì, c'è cioè, Nicola, credo inizio di dicembre, sì, tipo il 6 dicembre, non mi ricordo quando erano.
5: Non lo so, comunque io ho scelto di chiamarmi Nicola Ceccarini.
4: Sì, questa è una grande beffa, io mi aspettavo che un Niccolò comunque...
5: Questa è una grande esclusiva, no, sì, beh, sì. Questa è una grande esclusiva andata a segno, si parte subito con un'esclusiva. Cambio all'anagrafe per il Cecca, da Niccolò a Nicola.
4: A Nicola
5: Tanta
4: Ceccarini.
5: Roba, eh.
4: Ma come no? Ma che
5: Nicola Ceccarini, sì,
4: il più nero verde di tutti noi, eh? Allora, dunque, intanto complimenti,
5: esatto,
4: a voi del Sassuolo che ieri siete passati 4-1.
5: Noi, giusto? Non abbiamo grossi problemi, abbiamo scelto l'allenatore giusto, Albertone Aquilani nostro sta facendo un grande lavoro, abbiamo creato i presupposti.
4: 4-3, sì, sì, sì.
5: Sì, cioè, vabbè, che vuol dire?
4: No,
5: poteva
4: no.
5: Finire anche 5-4, 6-7, no, 91-90. L'importante è averli battuti e averli segnati. Poi adesso siamo già concentrati sul campionato e quindi per noi è stato un mercoledì sinceramente molto positivo. E ora vediamo che fate voi contro il Torino, ecco.
4: Certo, voi pensavate, no, che è finito il mercato, noi non ci fossimo più, e invece sì, siamo ancora qui.
5: E invece sì.
4: Nick & Nick, e i numeri per interagire con noi sono sempre i soliti 348-75-13933, messaggi scritti e vocali per intervenire in diretta. Sapete che questa è la vostra trasmissione, nel senso che entrate in diretta, noi,
5: sì,
4: vi rispondiamo e parlate con Niccolò Ceccarini, dite quello che volete, allocchettamenti, eccetera, eccetera. 055 77 111 71, le telefonate in diretta, vi risponderà Marco Tonelli e viva.
5: Senti, la vostra trasmissione, nel senso che,
4: sì,
5: se vogliono,
4: sì,
5: venire a farla al posto nostro, noi non ci offendiamo,
4: no,
5: e per cui gli lasciamo tranquillamente questa ora, tanto l'importante è che ci paghino lo stesso, poi se ci va qualcun altro,
4: sì,
5: al posto nostro, cioè io penso tu sia favorevole a questa ipotesi.
4: Ma guarda, non c'è dubbio, questo è un Nick & Nick universale,
5: ecco.
4: No, cioè, chi vuole può essere,
5: per cui se qualcuno si vuole sostituire a me e Niccolò Santi, cioè, naturalmente, però con una premessa: loro non prendono un euro e noi continuiamo a prendere magari i soldi al posto loro, questo va,
4: cioè,
5: detto per chiarezza,
4: vale,
5: noi lo facciamo volentieri.
4: Vale un po' come un autoesonero, giusto?
5: Sì, sì, sì, sì. L'autoesonero che tra l'altro, voglio dire, ricorderà sempre con grande affetto, perché quando lo dissi, cioè che era,
4: sì,
5: chiaramente una bischerata, nello studio rimasero un po' tutti gelati e qualcuno ci credeva addirittura,
4: sì, sì,
5: all'autoesonero di Paratici, perché ricordiamolo, l'autoesonero di Paratici era il 4 di febbraio, lui viene nominato direttore sportivo della Fiorentina.
4: Si accorge della situazione.
5: E 5 mattina si autoesonera, rimanendo però con lo stipendio, cioè si autoesonera da solo. Questa è una grande mossa.
4: Sì.
5: Sì, quella sarebbe stata una grande furbata, con 4 anni
4: Vabbè.
5: E mezzo di contratto, colpo da maestro, sì.
4: Allora, dunque, noi siamo anche su YouTube, ve lo ricordo ai nostri utenti, abbiamo fatto un grande balzo quest'estate, anche un po' raccontandoli,
5: sì, sì,
4: con,
5: sì,
4: contenuti diretti,
5: certo,
4: sempre costanti nel nostro canale YouTube, numerico, siamo addirittura a 3340 iscritti circa, cioè, noi partivamo, credo,
5: sì,
4: da 2000 o poco più, e quest'estate abbiamo fatto un botto, d'altra parte con i nostri aficionados e ascoltatori non poteva che essere così. Arriva già il primo messaggio su YouTube, mi raccomando, stanno arrivando anche alla casella scritti vocali. La nostra puntata,
5: sì,
4: oggi si chiama così, Cecca: mercato chiuso, e questo è un dato di fatto, no? Direi che non c'è, non c'è,
5: sì,
4: polemica. Tutti retroscena, perché comunque,
5: ah,
4: eh sì, cavolo.
5: Compreso il tuo?
4: Il quale? No, aspetta, ho paura.
5: Cos'è? No, il tuo retroscena, no, il tuo, cioè, te mi stai chiamando per,
4: appunto,
5: il retroscena?
4: Sto capendo.
5: Sì.
4: Ah,
5: no,
4: okay.
5: Il tuo retroscena, c'è, cioè anche il tuo retroscena. Penso che gli ascoltatori siano molto più interessati al tuo retroscena,
4: no,
5: piuttosto,
4: no,
5: che al retroscena degli acquisti della Fiorentina.
4: Io
5: direi di sì, io sinceramente lo troverei molto più interessante, però se non si può dire, non si dirà, va bene,
4: no,
5: lo diremo tra qualche anno quando cadrà in prescrizione. Il retroscena su Niccolò Santi, a cura di Niccolò Ceccarini, detto Nicola.
4: Ecco, però sai, finché è un retroscena, l'importante è... Poi ne racconteremo strada facendo. Senti,
5: e quella, no, trattativa iniziata ma mai decollata, oppure decollata non si sa, questo tutto da capire, francamente.
4: Bisogna,
5: poi
4: sempre,
5: lo spiegheremo.
4: Certo, lasciare l'ascoltatore comunque con la speranza, lo diceva,
5: esatto,
4: anche Montanelli.
5: Se qualcuno vuole sapere il retroscena su Niccolò Santi, chiami direttamente il mio numero di telefono, io glielo racconterò in grande serenità, tanto voglio dire... retroscena su Niccolò Santi, ragazzi, è una roba pazzesca, una roba pazzesca.
4: In futuro magari diventeremo anche in un certo senso parenti, no? Che si potrebbe dire.
5: Bene, parenti serpenti, gol, senza un perché, senza un per come. Tra l'altro, senti, tu sei l'unico che non ha acquistato al mercato di Via Vitruvio, brutto episodio.
4: Ah, è vero, c'era anche il mercato quello vero, poi passiamo alla Fiorentina, però è giusto sempre ricordare che il mercato quello vero è quello della frutta e della verdura, tutti sei immedesimato.
5: Esatto, no? grandi pomodori che naturalmente io ho acquistato proprio a Milano e che ho portato poi a casa ed era già diventata pomarola. Sì, era già diventata pomarola.
4: Esatto,
5: sì.
4: Erano già bolliti praticamente.
5: Sì, sì. Sì.
4: Allora, dunque, ci scrive intanto Alfonso da YouTube, dice: ciao ragazzi, prevedo un bel 2-5 punti al massimo delle prime 5 partite di campionato, quindi è praticamente varrebbe a dire che hai vinto.
5: Si lotta per la salvezza, fatto bene, si lotta per la salvezza.
4: Una sola vittoria in 5 partite prevede il nostro Alfonso, anzi Alonso, capito, non è Alfonso, cioè non è ferito.
5: Non sarà mica Marcos Alonso, no, non c'entra
4: Alonso
5: nulla.
4: Carrillo si è chiamato su YouTube. Vabbè.
5: Quindi tutti a Venezia la prossima settimana per la sfida salvezza.
4: Certo, poi noi ci manteniamo sul percorso spagnolo, ci scrive Mattia, si dice: buonasera ragazzi, arriva il centrocampista svincolato, Cecca.
5: Allora, io credo che naturalmente noi abbiamo fatto le nostre verifiche, l'ha fatta Nicco Santi, Niccolò Ceccarini detto Nicola, l'abbiamo chiesto alla stessa identica persona che ci ha risposto nella stessa identica maniera. Poi se ci ha detto una bugia, noi a quel punto, se dovesse arrivare Brozovic svincolato, allora a quel punto... gli diamo la cittadinanza onoraria di Collodi, che dobbiamo fare?
4: Di Pallonaro, esatto, ma comunque non penso, dai, in questo caso non penso. Poi, visto che si parlava di retroscena, comunque in effetti la Fiorentina una offerta l'aveva fatta, no, per Brozovic, comunque ci aveva provato, poi a quanto pare comunque i costi sono molto alti, la prima offerta era da 2,5 milioni per un biennale, il discorso è che loro, i suoi procuratori, chiedono di più e a un certo punto la Fiorentina, che ha abbassato, ha alleggerito il monte ingaggi, nell'ultimo giorno si è sbarazzata dell'ingaggio da 2,2 milioni di Gudmundsson e 1,8 di Mandragora, non è che poteva così di punto in bianco per un solo giocatore riaumentare tutto, no? Rifare tutto da capo.
5: Sì, poi io sono un po' titubante sui giocatori che sono andati in Arabia, che rientrano, voglio vedere ora che sì, se rientra col piglio giusto, perché poi ci può essere anche quello. Brozovic è stato inventato come regista da Spalletti all'Inter, quindi prima non era proprio quello il suo ruolo. Però è evidente che Brozovic, Torreira, questi sono tutti i giocatori che comunque fanno presupporre che a gennaio, io lo scriverò anche nell'editoriale di domani di Grassina.it, nel quale scriverò appunto che Torsved e magari Torreira potrebbero tornare a essere di grande attualità nel mercato di gennaio. Ecco, Grassina.it, il sito che tutti voi conoscete e che ormai è famosissimo in tutto il mondo, un po' come tutto mercato web, ecco, voglio dire, è una lotta quasi, diciamo, all'ultima notizia.
4: Quindi Torreira, dici, e Torsved, ma secondo te la Fiorentina proverà in particolare per un giocatore? Perché comunque hanno caratteristiche diverse, uno è più di spinta, Torsved, d'accelerazione, Torreira invece è più...
5: Però vedi, le idee che porterebbero...
4: Falegname, nel senso buono del termine, perché io sono una bimba di Torreira da sempre.
5: Ma io dico, le indicazioni porterebbero più verso un regista, quindi un'idea alla Torreira, un'idea alla Brozovic, no? Voglio dire, sono questi i profili sui quali Torsved potrebbe diventare un'occasione, magari potrebbe uscire un altro centrocampista. Non lo so, se Brescianini avesse un po' di mercato a gennaio, con Torsved, ora sto facendo delle ipotesi, Torsved che comunque ha il contratto in scadenza 30 giugno del 2027, magari la Fiorentina va lì e gli fa un'offerta, tanto comunque il Sassuolo, se lui non rinnova, lo perde a zero, e magari se anche prendono 5-6 milioni per Torsved è sempre qualcosa, e magari Grosso può avere ancora un giocatore che a lui piace, sempre che, tanto anticipo già quello che verrà detto dagli ascoltatori, bisogna vedere però se Grosso arriverà a mangiare il panettone, ecco. Quindi voglio dire, tra l'altro noi abbiamo visto però chi ha mangiato la pastiera e quindi siamo già più sereni, ecco.
4: Cioè io,
5: in questo caso Niccolò Santi, che ha voluto la pastiera con grande entusiasmo, però l'ha lasciato un pezzetto lì.
4: No, io non ne potevo più, cercavo veramente pieno quella sera.
5: Te invece dovevi scrivere il pezzo per il giornale, dovevi parlare con Alessandro Di Nardo, i retroscena suoi personali di mercato, l'acqua frizzante che non arrivava, un disastro, voglio dire.
4: No, vabbè, ma al di là dei miei retroscena che non interessano a nessuno, mi raccomando.
5: Ma come non interessano a nessuno? No. Cioè, voglio dire, sono importantissimi. No. Cioè, noi dovremmo fare la trasmissione in retroscena di Niccolò Santi.
4: Certo, senti, no, volevo dirti. Invece
5: ho comprato un lucchetto nuovo, nel frattempo.
4: Hai comprato il lucchetto. No, sai cosa mi divertiva? Perché poteva essere un'altra la battuta, cioè Torreira e Torsved. Se Torreira ci arriva a gennaio, perché la verità è che lui voleva andare via a Istanbul e qui siamo seri per problemi di malavita che ovviamente non causati da lui.
5: Questo
4: No, l'abbiamo
5: questa
4: scritto,
5: è tutta da verificare, però questa roba non lo so io, però
4: l'abbiamo scritta. No, sai cosa, l'abbiamo scritta dalla Turchia, perché ne parlò, se non sbaglio, Fanatic o Fanatic, non so come si dica onestamente, ma insomma il media, uno dei più importanti media, no, turchi. Ecco, e lì ne parlarono già loro di questo fatto che Torreira era invischiato in questioni non propriamente simpatiche, no?
5: Suo malgrado,
4: certo,
5: però, cioè, no?
4: Certo.
5: No, perché sennò sembra detta così che ci abbia fatto qualcosa di
4: bello. No, ma l'ho detto, non
5: si è ritrovato. Sì, certo, però devo dirti che anche questa è strana, questa cosa. Io non la riesco a capire, boh, francamente. Però anche qui un giorno racconteremo anche, cioè, anche il suo procuratore è un bel personaggio,
4: Abbastanza, su quello siamo d'accordo.
5: Un personaggio è simpatico, Pablo.
4: Spero
5: però
4: sia
5: dire
4: rimasto
5: che
4: e che vada tutto bene per questo, insomma, no? Che, perché voglio dire.
5: Sì, no, certo, quello, ma ci mancherebbe altro. Tra l'altro, voglio dire, è ovvio, no, che uno spera, cioè, prima c'è la persona e poi c'è il calciatore, quindi uno deve giocare sereno e tranquillo. Se no, nel caso c'è sempre l'ipotesi nostra, no? Voglio dire, Nick viene qui a fare la trasmissione. Se gli manca tanto la Fiorentina, noi gli diamo dalle 16 alle 17, un'oretta tutti i giorni, da lunedì al venerdì, poi se hanno bisogno il sabato e la domenica, una telefonata gliela fa. Anno, lui, se non c'è la partita, può venire. Ecco.
4: Allora, ci scrive Andrew Damian da Rotterdam, ok? Quindi noi abbiamo ascoltatori, certo, dall'Olanda. Scrive: ciao Nicola e Nicola. Io scommetto, non ho nemmeno sentito l'inizio della trasmissione, ma Niccolò Ceccherini si è autodefinito Nicola. Quindi, insomma, questo nostro ascoltatore, che peraltro conosce piuttosto bene, direi. Ciao Nicola e Nicola, dice: qual è la squadra che si merita il voto più alto e quale il più basso di tutta la Serie A? Per il mercato svolto lo chiedo a entrambi, rispondetemi senza paura. Vavrò.
5: No, in realtà è Wavrò.
4: Beh, sì, vabbè, insomma,
5: ecco, si dice Wavrò, sì. Va detta così, perché sennò l'imitazione di Dimitri Conti non è buona. Anche te tu pensavi di avere la squadra forte, Niccolò,
4: Andiamo su.
5: Ma noi sei preso Woltemade, perché così tu sta un po' più fermino.
4: Vabbè, allora ci penso io. Per me il Napoli non è sufficiente, per me. E invece il miglior voto lo prende, lo sai, forse o la Fiorentina o la Juventus. Forse la Roma, secondo me. Vabbè, però voglio sapere.
5: Io ero tra i migliori voti, ero tra Roma, Como e Fiorentina per le acquisizioni, cioè le quattro sono Roma, Como, Fiorentina e Milan. Però scegliamo il Como, così, tanto per dire un nome.
4: Anche,
5: e per quanto riguarda la peggiore, però io sul Napoli non sono propriamente d'accordo, perché il Napoli aveva già una squadra forte, non doveva andare ad acquistare tanto altro, doveva un po' smaltire, quindi è un po' difficile dargli un voto basso, no, al Napoli per questo motivo qui. Però se poi vogliamo mettere in base alle prospettive che uno si aspetta da un club che lotta per la Serie A, posso essere d'accordo con te, esatto.
4: Ok, quindi siamo abbastanza allineati. Poi,
5: sì, stasera pizza?
4: Ci scrive il cinefilo: vedo bilocale silenzioso, tranquilla, zona fra Grassina e Baku, prezzo trattabile con obbligo, va bene?
5: Baku?
4: Come si dice?
5: No, Baku dove? Cioè, Baku non è mica vicino a Grassina. Cioè, ma sicuro sia scritto Baku.
4: Sì, penso che sia un messaggio surrealista sulla scia tua.
5: Ah, ok,
4: no?
5: Tra Baku, sì, allora certo, no, tra Baku e, voglio
4: dire,
5: non
4: mi risulta che ci stanno ghiacciai, se è per questa Grassina, vabbè, comunque.
5: Questo lo dici te, perché non sei mai venuto qua e quindi...
4: Però ho visto
5: poi
4: i lupi mansueti, quello sì.
5: Esatto, e il gemellaggio tra gli orsi bruni e gli orsi bianchi.
4: Beh, c'è il fair play, è vero, fra i lupi e gli orsi bianchi.
5: Sì, tra l'altro ti voglio segnalare un episodio di ieri, questo è importante, tu lo segnali, te lo segnali. All'uscita dallo stadio, mentre voi eravate a fare le interviste in Nice, io ho incrociato l'ottimo Tommaso Loreto, che era con suo figlio Neri.
4: Certo.
5: E naturalmente io ho cominciato a raccontargli tutta la storia dello squalo bianco, anzi dello squalo balena, che faceva il gemellaggio col suo babbo. E Neri mi ha guardato come dire: ma babbo, queste sono le persone che frequenti, come dire, questo è un pazzo scatenato. Mi ha guardato con due occhi il piccolo Neri, dicendo: certo babbo, ci vuole una pazienza con questa gente, ti capisco che è dura lavorare a Radio Firenze.
4: No, ci credo.
5: Però Neri bravo, faccio complimenti al babbo Loreto, perché un ragazzino bravo, educato, gentile, saluta, rispettoso, quindi voglio dire, vedi Tolo, come giornalista è un po' Melcecca, voglio dire, è bravino, però tutto sommato nulla di che, mentre ho un figlio eccezionale.
4: Ti porto in Canada, devi sapere che c'è Maurizio con noi, ciao, benvenuto, da Toronto.
5: In Canada?
4: Eh sì.
0: No, da Torino.
4: E allora, no, aspetta. Allora, adesso però, adesso basta.
5: In Canada.
4: Questa è la rimane l'ora di meno rispettata di tutto il palinsesto, perché il buon Marco Tonelli mi ha scritto Toronto e poi l'ha modificato un istante fa Torino. Maledetto, maledetto. Non te, non te, Maurizio.
5: Maurizio, perdonaci, ma noi ci sono un po' di problemi con la geografia, e quindi sai, per noi Toronto, Toronto e Torino sono lì per lì, insomma, sono a 2 chilometri di distanza in linea d'aria.
4: No, perché me ne fa di questi scherzi, però voglio dire, Toronto è plausibile, no? Ci ascoltano anche dall'estero, da fuori.
0: Iniziano tutti e due per Tor.
4: Sì, sì.
5: Sì. Dici tutto, Claudio.
0: Io avrei due domande. La prima, la curiosità, se lo sapete, verrà fatta la conferenza stampa di fine mercato?
4: Questo non lo sappiamo, ora ci informiamo.
0: La seconda domanda, visto che voi vi occupate di mercato, e tra l'altro complimenti per la trasmissione.
4: Grazie.
0: Ogni tanto seguo, non tutti i giorni, però ogni tanto riesco a seguirla, è questa: ma secondo voi perché la Fiorentina non riesce ormai da quando fosse andato via Torreira, credo, ad acquistare un centrocampista che aiuta la difesa, cioè a fare quel gioco, come si dice, no? di contenimento, e quindi forse perché ci sono pochi giocatori, come dire, abbordabili anche nelle cifre, forse un problema di scouting, è vero che Paratici per carità è arrivato quest'anno, quindi bisogna dare tempo anche alla struttura che ha messo in piedi, però io mi aspettavo effettivamente un miglioramento a centrocampo, perché è vero che c'è Oulahi, ma abbiamo solo lui, secondo me gli altri non hanno quelle caratteristiche, forse un po' due, ma non
4: sì.
0: Comunque niente, volevo farvi queste due domande, grazie.
5: Okay. Grazie, ciao.
4: Grazie a Maurizio da Torino, va bene?
5: Io Claudio.
4: Cosa?
5: Io l'ho chiamato Claudio. Io l'ho chiamato Claudio così a caso. Ragazzi. Tra l'altro, insomma, tra Claudio, Maurizio, Toronto, Torino, sì. Io penso che qui abbiano già capito il livello della grullaggine che c'è all'interno di questa trasmissione, cioè non c'è lucidità, vabbè. Questo va detto.
4: Però a sto giro io me ne lavo le mani, non c'entro proprio niente.
5: Ma perché è tutta colpa di Tonelli.
4: Ma mi ha detto che prima è intervenuto qualcuno da Toronto, e quindi guarda, non voglio più parlare di questa faccenda.
5: Tra l'altro a Torino ci sono dei laghi che in confronto in Canada sono barzellette, cioè voglio dire, ma comunque va bene.
4: Vuoi rispondere
5: detto questo,
4: o no?
5: Rispondo per quanto riguarda il centrocampista, sai, la Fiorentina in realtà qui Pradè, quando ha preso Fagioli, l'ha preso con l'idea di poterlo far diventare più che una mezzala un regista. È normale che poi Fagioli è più geometra, sì, ma non ha quella cattiveria agonistica che avrebbe un Torreira, che propone, recupera e si fa anche, voglio dire, vedere in fase offensiva, sì, in maniera realizzativa. E questo, ragazzo, un giocatore così mancherà tempo, la Fiorentina non ce l'ha, non l'ha preso, però se ci pensi bene, il buon Paratici, per tutto il mercato, se fosse arrivata un'offerta su Fagioli l'avrebbe dato via, quindi avrebbe preso sicuramente un sostituto. Ecco, magari ci sarebbe da capire, a proposito di retroscena, se non è Torreira e non poteva essere Torreira, chi sarebbe potuto essere il centrocampista regista della Fiorentina in caso di addio di Fagioli? E questo è, purtroppo io non so il nome,
4: ma magari
5: ma sicuramente lui
4: per Brozovic.
5: Sì, per Brozovic, però non lo so, ora Brozovic non è nella filosofia della Fiorentina andare a prendere un giocatore di oltre 30 anni e magari dargli anche tanti soldi di ingaggio. Cioè io penso che se avesse preso 30 milioni da Fagioli, oppure ne avesse presi anche 20, avrebbero fatto un investimento su un giocatore diverso, Nico, dai, siamo sinceri, anche perché loro continuano a ribadire spesso nei loro pensieri, ora lascia perdere Beto, che comunque è un giocatore che loro hanno dovuto prendere a 28 anni, però l'idea sarebbe sempre quella di andare su dai 2000 in su come acquisizione di giocatori, anche perché in un'ottica di futura rivendita, se prendo un giocatore già 28enne, quando lo rivendi magari tra 2 anni ce n'ha 30-31 ed è più difficile monetizzare. È tutto
4: allora,
5: lì il discorso.
4: Ti leggo qualche messaggio, ci scrivono: la Fiorentina sta cercando un centrocampista tra gli svincolati, si sa nulla, vi ha appena risposto Nicolò Ceccarini.
5: Noi ci hanno detto di no, ci hanno detto di no, non Nico, possiamo testimoniare,
4: certo.
5: Se poi diventa un sì, tutti accollodi.
4: E poi Runner Viola dice: il miglior mercato è quello della Lazio, che con 2 lire ha fatto una squadra meglio della nostra. Questo è ovviamente la sua opinione.
5: Ora, meglio della nostra non si sa, però con 2 lire, perché comunque alla fine hanno il problema dell'indice di liquidità, sì, è tutto da vedere. Però il problema della Lazio è che quando giochi e non hai tifosi, quello è più, secondo me è molto peggio che fare una grande campagna acquisti, perché cioè, se non hai il pubblico, ragazzi, parliamoci chiaro e tondo, puoi avere anche una buona squadra, ma avere i tifosi della Lazio all'Olimpico e non averli quando giochi in casa cambia tutto, quindi sì, per me lì lo Tito deve fare un passo indietro, perché tanto loro non torneranno indietro.
4: Poi Massimo da Prato: ci manca il metronomo che detta i tempi alla Pizzarro. Poi Flavione dalla Svezia dice: retroscena Arsenal-Fiorentina, Gyökeres più la Serpe più Lucchetto De Cerca per Nico Santi, sfumato per un soffio, documenti arrivati in Lega in ritardo. E poi grande Tonellino per evidente per la giocata di Toronto.
5: Comunque Luis la Serpe, perché naturalmente ora c'è anche la pronuncia francese, Luis la Serpe, potrebbe diventare un'idea per il City ora.
4: Cioè, so che c'è una trattativa, anche la percentuale, si parla di percentuale sulla rivendita.
5: Sì. Tra l'altro è stato perché la telefonata, ti ripeto, c'è stata questa telefonata. Di Maresca, mentre lui era al mare a Piombino. E questa telefonata, cioè, di fronte a 2000 persone che erano in spiaggia, lui aveva il viva voce. E Maresca gli ha chiesto di: Luis, io ho bisogno di te perché così, solo così può ripartire il City. E lui gli ha detto: però ragazzi, io non ci posso venire perché c'ho una mezza parola con l'Arsenal, e poi comunque c'ho il problema che c'ho da fare viola in campo, e quindi quando c'è viola in campo non posso giocare. E questa trattativa è complicata.
4: Esatto. Chris da Campi ci dice che siamo bolliti e abbiamo bisogno delle ferie, su questo non ho dubbi. Guido dice: l'ora più divertente della giornata, però una domanda, ma Ceccarini si merita qualche giorno di ferie o no?
5: No, perché Ceccarini non può prendere le ferie, perché ora deve cercare, capito, i funghi, e quindi deve andare a cercare i funghi dopo i pomodori. Comunque guarda Nico, in via Vitruvio quel mercato, io invito tutti gli ascoltatori di Radio Firenze Viola che si dovessero trovare nella zona, il tuo albergo in che via si chiamava, perché te non ti sei nemmeno ricordato la via tua.
4: No, non me lo ricordo.
5: Comunque, allora è praticamente via Vitruvio, a un certo punto sfocia in un'altra strada dove il martedì e il sabato mattina c'è un mercatino, ragazzi.
4: Secondo Tonelli, che mi dice in cuffia, è via della Fauna.
5: Ma io non lo potrebbe no, anche no. essere, però della flora, non lo so, comunque sia, diciamo, o degli arbusti. Però dicevo che lì, tra l'altro, c'era dei trollerellini a 15 euro, ragazzi. Mamma mia, io lo volevo comprare per poi dare un po' di roba per le trasferte quando va a Nico Santi. Ma un trollerellino a 10 euro era tanta roba.
4: Senti, trollerellino, andiamo ad ascoltarci qualche vocale, sei d'accordo? Vabbè, dai, sentiamo.
6: Sì, ecco, visto che sono dal Canada, io non è che ascolto il Nick di oggi, è troppo facile, sto ancora ascoltando il di ieri. Mi tocca leggere il direttorissimo Cecca. Il buon Mendes, procuratore, che è Mendes, non si pronuncia Jorge alla spagnola, dai.
4: È vero.
6: Visto che ci si vanta delle pronunce portoghesi, è Jorge Mendes, così come mi tocca correggere anche il buon direttorissimo Loreto, con Nuno Gomes, non si può più sentire, è Nuno Gomes. Ecco, portoghese viola, ecco, fa un po' il fiscale.
7: La domanda... ma visto che la Serpe non è stato preso all'Arsenal, non è stato ufficializzato, lo possiamo prendere noi come sesto di centrocampo svincolato?
8: Io ho sentito dire che si è svincolato dai Tottenham, quindi Paratici ci potrebbe arrivare tranquillamente. Un bel centrale di interdizione, centrocampista di interdizione, magari potrebbe far comodo.
4: Pensavo ci fosse poi la battuta finale che registra.
5: No, comunque, allora sì, esatto. Allora rispondiamo però al fatto di Luis sesto di centrocampo.
4: Certo.
5: Cioè Luis ha un ruolo un pochino, come possiamo dire, ibrido, gioca tra le linee, quindi non so se è quello adatto a fare il sesto centrale, perché comunque ha un ruolo un po' meno da regista, un po' più alla Mastantuono, no? Un po' un fantasista, quindi poi sai con l'età che c'ha, oltre 60 anni, è uno che nell'uno contro uno va via veloce, quindi
4: senti, no, ma io volevo dirti, te ieri l'hai chiamato
5: sulla pronuncia
4: Jorge Mendes,
5: perché a Gracia
4: si pronuncia
5: no, perché risponde portoghese viola, a Gracia si pronuncia così, Jorge Mendes. Cioè, io l'ho pronunciata alla grassinese, mica alla portoghese, voi mi importa a me di pronunciare in portoghese,
4: allora
5: a Gracia
4: torna.
5: Si dice così,
4: mi torna. Cioè, ci scrive Maurizio, vedi? Questa volta da Grosseto, e dice: ma Frendrup che ruolo copre? Non poteva fare al caso nostro, visto che era in uscita e da anni si segue?
5: Sì, però era più della gestione passata, mi sembra, che di questa gestione Frendrup come obiettivo. No, sei d'accordo, Nico?
4: Credo di sì, ma infatti era più un nome
5: invece
4: per,
5: no.
4: per l'anno scorso, era più per l'anno scorso. Poi c'è, vabbè, comunque c'è un altro ascoltatore, GMP dal Texas, che dice: io quando ascolto Nick e Nick delle volte credo di essere in un altro universo. È possibile.
5: Le risate di Marco Piccari ci regalano sempre grosse gioie. L'importante è che hai letto bene che fosse nel Texas, oppure magari
4: ce l'ha scritto lui.
5: Si parla di un'altra città, ecco, perché sai, noi siamo, se è dato di Toronto, Torino. Non lo so, potremmo sbagliare però io devo dirti la verità, tendo a essere più dalla tua parte che a quella di Tonelli, perché secondo me lui ha cercato di fare il furbacchione e poi l'ha corretto in corsa, capito?
4: Infatti è così, no, te lo assicuro, è stato così.
5: Invece no,
4: non ne voglio più parlare di questa faccenda. Poi ci dicevano appunto dello svincolato ex Tottenham, e qui saluto Francesco Benvenuti che ci ha preceduto, è giocatore Bissouma, classe 96, appunto, del svincolato dal Tottenham.
5: Ex obiettivo anche della Juve.
4: Sì?
5: Ce lo cercava anche la Juve, sì, Bissouma.
4: Ma sei serio?
5: Però non so, ecco. No, sì, ma ti sto parlando di un paio di sessioni di mercato fa, si parlava anche della Juventus. No,
4: il discorso è che è extracomunitario perché è maliano e ivoriano, ha doppio passaporto, quindi però è extracomunitario.
5: E quindi niente da fare.
4: No, questo volevo dire, ti ho perso un secondo.
5: Sì.
4: Va bene.
5: No, quindi niente da fare. No, sai, mi era arrivato, scusa un attimo, ma qui c'era questo cucciolotto di lupo che era venuto un attimo qua. E che facevo cena alla mamma che glielo stavo per riportare. Scusami, ma sai.
4: Ho capito. Va bene.
5: No, oggi gli ho dato. Non so se si può dire, ma insomma, questo lupetto oggi, oggi via eccezionale, è finito il mercato, gli ho dato un quadratino di cioccolata.
4: Allora facciamo una cosa, dopo questo direi che possiamo andare in pausa, poi ci fanno una domanda su Zirkzee, però noi vi rimandiamo a dopo la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Nick e Nick
5: da Manchester.
9: Radio Firenze Viola.
10: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
11: Ciao a tutti, sono Giuseppe Mastichabrodo. Cerco qualcuno e mi mastichi mangiare, pagando, si intende. Ad esempio, quando ero giovane con denti facevo il camionista e andavo sempre dai Perini. I Perini, l'officina numero uno per mezzi pesanti in via Mendola 26C, a Signa. Perini, mastichamelo tutto.
10: Radio Firenze Viola. Incoming message. Leggila, ascoltala, guardala.
12: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
10: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
14: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
13: Ti stiamo aspettando!
15: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
16: Oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
15: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Corin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
16: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
17: Salve a tutti, sono qui. In Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
13: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
9: Radio Firenze Viola.
4: Rieccoci, Radio Firenze Viola, Nick e Nick, Nicolò Santi, Nicola Ceccarini insieme fino alle 17, la mia voce un po' rauca, Cecca, ci sei?
5: Io ci sono sempre, però nuova contestazione al meteo.
4: Perché? Che è successo?
5: Ma tutto soleggiato, temperature nella media stagionale, aria fresca. Ma se qui è sulla montagna di Grassi la nevica da 2 mesi.
4: Grassica.
5: Cioè, sì, nevica sì. Da 2 mesi, sì. Ma io non lo so. Grassica bello, cioè sarebbe la via di mezzo, sarà Grassina e non lo so, qualcos'altro.
4: Senti,
5: comunque, cioè, andiamo avanti.
4: Ci arriva un messaggio.
5: In retroscena di Nicolò Santi, 2 giorni di mercato ad alta tensione.
4: Infatti.
5: Le docce non si potevano fare, ma lui ha colpito ancora. Perché è riuscita a entrare con la spalla sinistra nella spalla destra della doccia, aiutato dagli incastri del muro. Ne è uscito con l'aiuto del carrattrezzi.
4: Allora.
5: Un saluto da Niccolò Righi, così a caso.
4: Così, vabbè, ci scrive al 348-75-13933 Mick. Dice, su, dai due Niccolò, mi dite perché non è stato preso Zirkzee. Vorrei la verità, se è possibile. Allora, tutta la verità di Niccolò Ceccarini su Zirkzee.
5: Allora, in retroscena. Allora, quello di Nicco Santi non si può dire perché tanto non ce lo fa dire.
4: No,
5: quindi poi
4: beh,
5: comunque in realtà
4: fa.
5: È tutto un blef. Ma poi è tutto un blef in realtà.
4: Appunto,
5: cioè, nessuno
4: appunto.
5: In retroscena su Niccolò Santi, solo le solite cavolate del Cecca. No, dicevo che per quanto riguarda Zirkzee, io mi sono fatto una lettura.
4: Sì.
5: Che è questa, che il giocatore aveva detto subito sì alla Fiorentina perché comunque era arrivata alla fine del mercato, non c'erano state grandi offerte, l'idea di tornare in Serie A gli piaceva. A un certo punto lui ha anche spinto per l'ipotesi. Quando però succedono queste cose c'è sempre il terzo incomodo, cioè la Juventus, che non era convinta di fare l'operazione su altri giocatori e che aspettava di andare via Jonathan David, ha rifatto capolino, perché questo è un vecchio pallino di Ricky Massara, Zirkzee. Poi Spalletti ha premuto sull'acceleratore perché arrivasse un profilo diverso rispetto a Zirkzee, e a quel punto, vedendo un po' la fase di attesa di Zirkzee e il rischio di rimanere bloccati, la Fiorentina è andata poi a scegliere Beto e conseguentemente Zirkzee poi è rimasto, non è andato nemmeno all'Everton, hai visto? È rimasto al Manchester United.
4: Sì, sì.
5: Quindi io sono convinto che a gennaio lo venderanno Zirkzee, se arriva un club che lo può comprare, e secondo me lo compreranno anche a delle cifre abbastanza basse. Può diventare un'occasione di mercato per gennaio. La verità, la nostra verità, o quantomeno un punto di vista sulla lettura di questa trattativa è questo. Poi chiaramente ognuno ha le sue idee, magari la Fiorentina dirà tutta un'altra cosa, il Manchester un'altra ancora. Noi vi raccontiamo quello che sappiamo senza avere la pretesa di dirvi sempre la verità, perché sono le nostre verità che non è detto siano le verità assolute.
4: Allora 055 77 111 71 vi aspettiamo in diretta da ovunque, insomma anche dal Canada per l'appunto,
5: anche,
4: dal Texas, da dove volete
5: anche
4: chiamarci.
5: Da Sud Tirol vi piacerebbe chiamasse qualcuno,
4: sì, e basta.
5: Ecco, c'è da ridere Sud Tirol, voglio dire, per
4: Piccari.
5: Cosa c'entra ridere sul Sud Tirol?
4: Sì.
5: Non ho capito io. Uno dei posti più belli che ci sono, uno chiama da Sud Tirol. Voglio dire,
4: allora.
5: Ci sei mai stato in Sud Tirol, Nico?
4: No, non ci sono stato. Comunque
5: in Tirol Sud?
4: Sì, sì, ci scrive Federico.
5: Ah, Tirol mai... Sud ci sei stato.
4: Aspetta, dice, ma siete mai stati in Alta Badia? Andateci, è spettacolare. Va bene?
5: Per quello è bella anche la Valpusteria, che c'entra?
4: È così, vabbè. Allora,
5: allora uno può andare a Montebianco. Certo,
4: è bello anche il Salento,
5: voi
4: allora,
5: mi parlate...
4: che c'entra.
5: Cioè, ragazzi, però se il paragone è con la montagna di Grassina, io sto a Grassina. Se non ci fosse la montagna di Grassina sarebbe tutto molto bello.
4: Molto molto bello. Andiamo con qualche messaggio vocale, vai per Nicola Ceccarini.
5: Ciao ragazzi, vai Tonali, vai.
18: Il tema della puntata dietro le quinte. Si può sapere ora che è andato via, se sapete qualcosa sul famoso rinnovo fantasma di Mandragora? Ma alla fine l'avevamo fatto davvero?
4: Sì.
18: Non l'avevamo fatto?
4: Sì.
19: Buonasera Cecca e Nick. Allora, scusami Cecca, con tutto il rispetto che ho per te, eccetera, eccetera. Però non so se anche tu lo dicesti all'epoca, che sì, non si poteva prendere perché costava troppo. Non so se l'hai detto anche tu, per carità, non ti voglio,
5: certo.
19: Ci mancherebbe.
5: Certo.
19: Però, scusate, ma qui manca di un giocatore del genere a centrocampo, non c'è niente da fare. Oltre che mancare questa squadra di intensità, e lo sottolineo, di intensità, ragazzi, di intensità, a noi ci vengono sotto, ci massacrano, ci pressano, noi siamo mosci.
20: Ciao ragazzi, sono andato a vedere gli acquisti dell'Arsenal. Allora, Luis La Serpe non c'è, è saltato per le visite medie, e non ha superato, questo si sapeva. Ma manca Dimitri Conti, che era fortemente voluto da Arteta. Dice, l'ho saputo questo per vie traverse, che Dimitri non si è trovato d'accordo con l'ingaggio. Le hanno offerto 3 milioni, lui ne voleva 4, non se ne è fatto di nulla. Ciao ragazzi.
4: No, ragazzi, siamo veramente fuori controllo. Stiamo creando dei
5: mostri. Comunque io, scusa un attimo, ora bisogna ci faccio due chiacchiere con Dimitri. Cioè, no, ora ho tutto il rispetto, cioè, gli offro 3 milioni e non va.
4: Ma lui è comunque un ambizioso, capito? Quindi sono pochi.
5: ho capito. Vabbè. No, però tornando a che sì all'Atalanta, allora naturalmente
4: a parte che
5: poi
4: sì,
5: si
4: extra comunitario, per cui non poteva tornare, no, cioè, capito?
5: Sì, quello sì, cioè andava fatto prima questa operazione, prima ancora. Sì, no, dicevo però che sì, tornando al discorso di che sì, io ho saputo che l'Atalanta mi ha venduto, tra virgolette, un ingaggio da 4 milioni di euro comprensivi di bonus.
4: Sì.
5: Che comunque sono sempre tanti soldi, perché se te dai via Ken, che è quello che guadagna più di tutti, e vuoi mantenere una linea sui 2,5 massimo 3, qui eravamo, diciamo, un pelino sopra, quindi io non credo siano 4. Io penso siano un po' di più quelli che l'Atalanta gli ha dato, poi un giorno magari lo scopriremo. Se senti l'Atalanta, sono 4 comprensivi di bonus.
4: No, stavo vedendo anche le dichiarazioni di Carnevali, dice che sì, ci sono rimasto male, insomma, quindi non roba da poco.
5: Sì, a me Giovanni mi ha sempre detto che comunque, quando gli chiedevo appunto di che sì, che comunque aveva dato la priorità alla Juventus, mi ha sempre detto il giocatore vuol venire, però le richieste non so se riusciamo a compensarle, ecco, quindi loro hanno anche settle man agreement, quindi hanno un po' di punti di vista, da punti di bilancio da tenere sotto controllo. Vabbè. Per quanto riguarda anche il monte ingaggi, però insomma, voglio dire,
4: okay.
5: Andremo un giorno a parlarne insieme a te, insieme a Luis e a Dimitri.
4: E vai. Ciao Marco, benvenuto.
2: Pronto? Ciao ragazzi.
4: Ciao.
5: Ciao Marco, sei forte.
2: Ciao. Grazie anche voi, fortissimi. Grassica è bellissimo comunque.
4: Sì, davvero, Grassica è piaciuta, sì.
5: Sì, Grassica è per quelli che naturalmente leggono cirillico, capito? E allora c'è anche, abbiamo aiutato anche quelli del cirillico.
2: Bisogna stare bene con tutti. Sì, allora, sì. Io non voglio parlare della squadra, la mia impressione, insomma, la squadra è forte, il mercato a me complessivamente è piaciuto, non mi è piaciuto, devo essere onesto, l'attacco, perché a me non mi avrebbe fatto contento, tra virgolette, nemmeno Zirkzee, perché quel tipo di giocatori personalmente non mi convincono. A me piacciono attaccanti sentenze, attaccanti che battezzano il gol, attaccanti che fanno sì che la squadra allunzi.
5: Non lo è neanche Ken, eh? Se poi vogliamo essere proprio, cercare il pelo nell'uovo, non è neanche Ken, assolutamente.
2: Detto questo, complessivamente ho visto un po' di isteria negli ultimi giorni di mercato, dovuto probabilmente anche dal fatto di Ken. Detto questo, a me la squadra piace. I miei due unici appunti sono questi. Uno è Fagioli. Non vedo perché bisogna tenere, a me Fagioli non piace personalmente, lo reputo un giocatore senza carattere, un giocatore con troppi alti e bassi, che spesso si limita al compitino, e una partita su 5-6 fa vedere delle grandi doti, quindi complessivamente a me non piace, ma se non piace a me non frega nulla a nessuno. Il problema è che non piace neanche all'allenatore, ormai è chiaro e lapalissiano che a grosso Fagioli non piace, quindi hai un ulteriore uomo in meno di un centrocampo molto sbilanciato in avanti, perché fra Ndur, non mi fate parlare di Ndur perché mi bannano, quindi non voglio parlare di
4: Ndur.
2: Gli altri due sono quello, cioè Ulai, che a me fa impazzire, un giocatore secondo me strato fortissimo, però è arrivato ora. Quindi un centrocampista, secondo me, devono prenderlo. E
4: ok,
2: anche
4: va bene Marco. Dopo.
2: E l'ultima cosa, grosso ragazzi, a me, ma non perché ha perso 4-0 e tutti dei,
4: però non ti convince, grosso, a prescindere,
2: ancora okay. non ha gioco nemmeno con Benevento,
4: ho capito, va bene. Ragazzi, Marco, grazie per l'intervento,
2: grazie a voi.
5: ciao grosso, mi vorrei soffermare su grosso, poi sul discorso di Fagioli. Io credo che se Fagioli è quello che abbiamo visto nelle ultime partite, ne giocherà poche. questo è abbastanza evidente, perché l'Atletico ha bisogno di un centrocampo in cui ci sia sì la qualità, ma ci sia anche dinamismo, ci sia della prestazione, la performance. E io sono sostenitore di Fagioli da sempre, però ormai il tempo è passato, ne è passato abbastanza, e bisogna tirare fuori qualcosa. Se non si riesce a tirare fuori qualcosa, allora poi bisogna pensare anche in maniera diversa. Per quanto riguarda Grosso, devo dirti la verità, anche ieri quando sono uscito dallo stadio, in tanti, vabbè, a parte a chiedermi chi si compra, io ho detto, certo, ora sarà un po' difficile comprare qualcosa. Io gli ho raccontato l'episodio dei pomodori di via Vitruvio, però ho detto, quelli non so se vi interessano, ecco, io glielo ho consigliati, ecco, di andare a comprarli lì. E poi invece, per quanto riguarda il resto, le domande erano, ma sarà all'altezza, sarà all'altezza, sarà all'altezza. Cioè, si sta creando veramente una pressione addosso a questo allenatore, come se non fosse in grado, voglio dire, di poter allenare la Fiorentina. Cioè, come se la Fiorentina fosse decisamente più grande rispetto a Grosso. E io mi domando, sarà forse che magari, cioè, non è proprio così? Vogliamo dargli ancora qualche possibilità a Fabio Grosso? Oppure vogliamo in qualche maniera subito cancellare, che poi sarebbe la prima grande sconfitta di Paratici, eh? Cioè, perché se davvero succede questo, è una sconfitta enorme per Paratici, cioè, se dovesse succedere questo. Però io sono fiducioso e io sono convinto che Fabio pian pianino farà un po' ricredere tutti quanti. Io lo sostengo e lo voglio sostenere, perché credo sia giusto ora sostenerlo. Poi, come ho detto tante altre volte, se Fabio Paratici si renderà conto che il problema è lui, non certo ci penserà tanto a fare quello che deve fare. Però oggi, dopo due partite di campionato, cioè, aspettiamo sabato, vediamo la partita di sabato e comunque cerchiamo di vedere qualche progresso. Però io sono al fianco di Grosso ed è giusto oggi essere al fianco di Grosso.
4: Okay, allora,
5: poi se le cose non andranno bene, verranno presi dei provvedimenti, ma per ora, per me, bisogna stare al fianco di Grosso.
4: Sono d'accordo con te, gli diamo un po' di tempo, quantomeno settembre, insomma, per mettere insieme le cose, visto che la squadra è profondamente cambiata. Nel frattempo io lavoravo per capire le condizioni del contratto di Pedro Gonçalves, no? Allora, intanto guadagnerà circa 2 milioni di euro, ho avuto adesso la conferma, e poi il contratto di un anno, perché chiaramente lui viene in prestito oneroso, abbiamo detto 2 milioni e mezzo allo Sporting Lisbona, più eventuali 4 se dovesse scattare l'obbligo o comunque il diritto, perché in tutto questo è un diritto,
5: certo,
4: no?
5: È un 1 più 4, sì.
4: Esatto.
5: Sì, come sì, è un obbligo condizionato, sì, esatto. Dove paghiamo sempre io e te, non mangiamo nulla.
4: No, la prendiamo in tasca perché mangiamo poco, e poi però dobbiamo pagare la romana.
5: Che poi insomma, però noi ci va bene lo stesso, perché tanto, cioè, voglio dire, si vive una volta sola, no, Nico?
4: Certo, è così. Io ho le League One.
5: Poi io so. Poi te c'hai il pass gratuito per la montagna di Grassia, cioè quelli lì a Radio Firenze Viola fanno tanto gli splendidi ganzi, io non mi ha dato, gli ho dato solo a te.
4: Lo so, perché d'altra parte noi siamo amici, quindi tutti i giorni
5: noi siamo Nicola e Nicola, Nick e Nick, Nicolò, ecco.
4: Allora,
5: sì.
4: Senti, dunque, ci scrive Damiano, la deadline di Grosso è il Pisa, pensa un po', il Pisa in Coppa Italia, che quindi è il 15.
5: Quindi allora siamo... Quindi praticamente c'è la partita col Venezia e quella col Pisa, e bene, poi fine della fiera.
4: Molto bene. Poi ascoltiamo qualche vocale, ce l'abbiamo? Vai, sentiamo, eccoli qua.
1: Sì, dal sito dell'acquario di Grassina non si riesce a comprare biglietti, potete risolvere?
21: Io invece, quando ascolto Nick e Nick, ho i documenti in mano, da una parte la patente, dall'altra parte la carta d'identità, perché temo di dimenticarmi anche come mi chiamo. Un bacione da Claudio.
4: Capisci che noi siamo uno shaker, non siamo una trasmissione, no?
5: Sì, però noi l'acquario, devo dire la verità, non vorrei avesse cliccato su un sito sbagliato.
4: No, esatto.
5: Perché qui io non ho mai parlato di acquario qua, io ho parlato di Maldive grassinesi, ho parlato della montagna di Grassina, di stazione sciistica invernale, di grandi pedalò, di grandi pattini, come direbbero quelli di una certa età, e poi soprattutto, diciamo così, di ombrelloni, di bar, ma io francamente l'acquario no. Se però l'ascoltatore è interessato, noi presto organizzeremo un viaggio all'acquario di Valencia.
4: Bene.
5: Dove potrete assistere, oltre allo spettacolo dei delfini, anche all'immersione di Tommaso Loreto e al gemellaggio con lo squalo balena, che ricordiamolo essere l'unico squalo mansueto nell'oceano e che comunque sia dotato anche di gemellaggio incorporato, con scambio di merluzzo per Tolo e consegna da parte di Tolo di maglietta Radio Firenze Viola. Tutto questo 80 euro volo compreso. Mi sembra il meglio di così che si poteva fare. Dai.
4: Allora, Alessio da Scandicci ci scrive: tra gli svincolati c'è anche Ives Bissouma, ex Tottenham. Ma come dicevamo prima, il problema è che lui è extracomunitario, per cui non può arrivare in ogni caso. Perché questa cosa dei due slot va avanti fino alla prossima estate. Cioè, i due slot sono già occupati
5: per la stagione calcistica, certo.
4: 2026-27. Quindi mi confermi se cerca, se va via Dodò, non cambia niente. Perché va via
5: extracomunitario.
4: Però ecco, non libera. Ok, poi ci scrive Luca da Punta: la troppa fretta, la squadra va giudicata soltanto dopo 3 mesi che è finito il campionato, a mente fredda e ragionandoci sopra. In che senso però, dopo 3 mesi che è finito il campionato?
5: No, dopo 3 mesi forse che è iniziato il campionato.
4: Sì, mi sa anche a me, perché, sì. Però qui c'è scritto
5: perché
4: finito.
5: Dopo 3 mesi non serve a nulla.
4: No, infatti, dopo 3 mesi rinizia l'altro campionato, per cui... Poi ci scrive Alessio D'Assiano: ma i fiordi dove li hai lasciati, Cecca?
5: Non ho mai parlato di fiordi sulla montagna di Grassina. Noi abbiamo il ghiacciaio, certo. Ragazzi, i fiordi non fanno parte. Noi abbiamo però i lupi manslepi e gli orsi, quindi certo. Noi abbiamo questo primi casi, no, di gemellaggi anche tra orsi e lupi, eccetera eccetera.
4: Alessandro,
5: tra l'altro,
4: dice,
5: visto c'è una mamma lupa incinta, quindi tra un po' ci saranno i lupacchiotti,
4: la lupa, ecco, di Roma, sì. Senti, Alessandro ti scrive: rivoglio la canzone di Beto, cioè che vuol dire?
5: Ah, quel ragazzo che l'altro giorno, ieri mi sembra, ci ha mandato, Beto, che poi era Pedro, poi diceva Beto, no? E quindi faceva tutta la canzoncina. Sì. Vero, numero uno, non ce l'abbiamo. Se vuoi ti cantiamo nero verdi, siamo forti, siamo grandi. Sì.
4: Andiamo con un vocale, vai, per favore, sentiamo.
0: Cecca, ma che è lupo oggi? Mi sta intortando. Ciao, Francesco da Viale Guidoni.
4: Lo sta intortando, in Viale Guidoni, occhio a non andare a sbattere, però, perché qui poi la gente si...

0: Sai, siamo forti, siamo grandi. Ma sì, senti, ma dimmi la verità, quando ti sei fermato lì con il treno, hai visto Reggio Emilia, medio, alta velocità, medio padana, sì, non, non hai avuto un sussulto al cuore?
1: No, ti ho pensato, tu hai anche mandato la foto, ho detto cerca, siamo da te, ti ho mandato la foto del cartello Reggio Emilia.
0: Lo so, certo. Ma poi hai visto da lì si vede tutto il Mapei in lontananza, se poi c'hai un po' di fortuna, come no, si vede benissimo.
1: Non l'ho visto.
0: Vabbè, non l'hai visto perché comunque non hai guardato verso il Mapei, dove guardai? Verso il bosco, no, cioè, oppure verso il prato dall'altro lato.
1: No, non vabbè,
0: se poi... Se poi c'hai gli occhialini in 3D, si vede anche il laghetto nel settore ospiti con le carpe, però lì ci vogliono gli occhiali a 3D e quelli purtroppo non ce l'avevo dietro, però insomma dalla fermata si vedono anche le carpe nel settorino ospiti, nel fossatino quello del settore ospiti.
1: Senti, mi fai ascoltare un messaggio vocale, vediamo se questo è serio.
0: Ma voglia.
2: Oh cicca, i fiordi saranno a Marina di Grassine, certo. Mi pare chiaro, non ci sono le balene grassinesi, ciao.
1: E c'è che d'altra parte è così.
0: Le balene grassinesi, no, a Grassi le balene non si sono viste. Io devo dirvi che abbiamo avuto, diciamo, un po' di delfini fuori zona, che comunque sì, abbiamo dovuto riportare nel Tirreno, perché poi ricordiamolo, no, c'è la suddivisione dei mari che a noi non risultavano, c'è il Ligure,
1: no,
0: il Tirreno.
1: No, quello non è che ci sono i sottomari, cioè, anzi,
0: esatto, sì,
1: no,
0: sì.
1: I sottoceani, se non sbaglio. No, vabbè,
0: ma ora c'è anche il quadrangolare del Mar Tirreno, no? Quindi Ionio, poi c'è anche il canale dello stretto di Messina, sì, sì. Cioè, c'è tutto, poi fanno fase finale, un po' come per i Serie C.
1: Va tutto in beneficenza, sì. E questo ricordiamolo,
0: sì,
1: sempre.
0: Sì. Però è la finale contro quelli del Lago di Chiocchio, gol. Cioè, qui sopra Grassina, sì, esatto.
1: Senti, gol. Gabriele dice, ma se un giocatore avesse il passaporto grassinese sarebbe comunque extracomunitario?
0: No, sì, noi siamo parificati, sì, come nazione siamo parificati, diciamo, a quelle europee. Tra l'altro noi nel nostro girone abbiamo San Marino, Lussemburgo, Andorra e Manchester.
1: Bene.
0: Perché comunque anche Manchester è una località che comunque fa un po', è un Regno Unito nel Regno Unito, ecco.
1: Sì, sì, sì. Alessandro dice, se devo scegliere tra fagioli e grosso mi tengo tutta la vita fagioli, capito?
0: E quindi spazio esonero, via. Ho bene capito, dobbiamo in qualche maniera dire a Fabio Grosso che non è più il caso.
1: No, però mi ha, no, guarda, sai cosa, mi ha molto incuriosito, per non dire stranito, la risposta che ha dato Grosso dopo la partita contro il Frosinone su Ken, che appunto ha detto, io l'avrei, è stato chiesto, ma è una scelta, è stata una scelta sua o della società a tenerlo in tribuna, e fa, no, io l'avrei fatto giocare, per cui sa, quella è una bella frecciata, a Paratici l'ha tirata bella forte.
0: Ma lui lo avrebbe voluto tenere Ken. Il problema, allora, Paratici non poteva tenere Ken perché secondo me aveva già deciso che l'avrebbe dato a certe condizioni. L'allenatore, chiaramente, se ha un giocatore forte, se lo tiene più che volentieri.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Lui forse, diciamo così, ha dato una risposta. Io non credo fosse calcolata questa risposta per mandare un messaggio. Cioè, noi ci vediamo sempre qualcosa contro qualcuno. Cioè, io credo che lui abbia risposto sinceramente. Tra averlo e non averlo, se l'avesse avuto, l'avrei buttato in campo, sì. Cioè, io voglio essere la parte buona di questa cosa. Non ci voglio vedere una frecciata a Paratici, perché se così fosse... Allora, se così fosse, siamo a posto. Cioè, vuol dire che se si cominciano a stricchiolare i rapporti tra il direttore sportivo e l'allenatore, siamo a posto. Poi io, naturalmente, lo faremo magari domani, no? Sì. Ma io ho già sentito dire: bisogna prendere Tiago Motta, bisogna prendere quello, quell'altro. Allora, Tiago Motta, che a me piace perché ha fatto un grande lavoro, però alla Juventus mi sembra che si sia. Il rapporto con il gruppo non era il massimo, perché quando si prende un allenatore bisogna prendere anche un allenatore che sappia,
1: ascolta,
0: perché voi pensate al gioco, ma anche alla gestione. Ecco.
1: Quando, ricorderò sempre quando Tiago Motta dichiarò, ma io se fossi un giocatore come allenatore vorrei me. Ecco, quello francamente mi è bastato, perché un po' mi ha ricordato le vibes, come dite voi giovani, palladiniane, no? Un po' d'arroganza, sì. Un po' di presunzione, anche no, sì. Preferisco un grosso in questo momento, aspettiamo, diamogli un po' di tempo.
0: Sì, noi naturalmente saremo lì al Viola Park a tifare per Fabio Grosso, almeno fino a quando sarà possibile, quando non sarà più possibile, però almeno il nostro l'avremo fatto e certo. Nel caso vorrà dire che se Parati ci vuole per la Fiorentina, io e te siamo pronti.
1: Ecco. Senti, poi salutiamo anche Costantino Nicoletti, dice, ma io ho visto delle grandi...
0: Il Costa ci va.
1: Aspetta, dice, io ho visto delle grandi nutrie a Grassina, anche le papere, puntini. Qui.
0: Sì, però quella è la zona bassa. Nella zona alta di Grassina invece ci c'è tutta una fauna diversa. Sono passati anche due daini mentre stavo parlando,
1: certo,
0: con te.
1: Certo,
0: sì, sì.
1: Senti,
0: sì, sì. Noi abbiamo anche il primo esemplare di zebra che è stata poi naturalmente per ovvi motivi non
1: zebra,
0: la potevamo tenere, no?
1: Che però è nero verde, non è bianco nera, giusto?
0: Esatto, no? Essendo una zebra bianco nera non la potevamo tenere sulla montagna di Grassina, sì. Quindi l'abbiamo sostituito con la giraffa nero verde.
1: Esatto.

0: Vabbè, mi fai ascoltare gli ultimi vocali, ti prego. Che c'è da finire, vai, sì, vai, vai.
1: Scecca, ma prima di fare il nick e nick, ti arriva una pezzoncina per bene, tutta posata. Parlava di mercato.
0: Sì.
1: Ora, a fine mercato, dopo tutto questo periodo di nick e nick, ti sta lì una bambola. Ma bella, ma tu ce la bella.
2: Che giornata!
3: Sì, sì, sì. Chi c'è che è un Power Ranger? I Power Ranger di Grassina.
0: Perché? Perché questa?
4: Che, vabbè. Che giornata
0: bella!
4: L'imitazione, della, cioè, l'imitazione della Luciana Magistrato è, direi, è meravigliosa.
0: Che giornata! Vabbè,
4: comunque, se noi si facesse teatro invece che giornalismo, potremmo avere un futuro.
0: Mm. Sì, può darsi, non lo so, a questo punto non ho più certezze, però, riferimenti.
4: Cioè, ragazzi, io vi dico una cosa, io lo so che voi vorreste un Cecca più serio, più, ma non ce la faccio dopo tanti anni, cioè, mamma mia, io non ce la fo, ragazzi, ve lo dico chiaro e tondo, è più forte di me, io ho bisogno di far questo, e quindi mi voglio divertire alla radio, siamo a Nico Santi.
0: Noi, caro Cecca,
4: ci divertiamo dando anche le notizie, questo è importante.
0: Quello è vero, io farei una cosa, visto che abbiamo finito e ci hanno fatto gesti mazzarriani, che era Andrea Bevilacqua che ha indicato l'orologio come a dire, signori, tocca a noi, adesso c'è Garrisca al vento, per cui grazie a Niccolò Ceccarini.
4: Grazie a tutti, grazie soprattutto al mitico Niccolò Santi, e che si vinca o che si perda, sempre forza Grassina, il resto lasciatemi perdere. Andiamo via.
0: Ciao Cecca, grazie. Ehi, torniamo domani, sempre con Nick e Nick dalle 16. Grazie anche a Marco Tonelli, da Niccolò Santi. Ciao!

0: Vince Viola.
1: E sono il nacchero, fai buca mare, clandestino e giro che campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C ogni volta e campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
0: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni da lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Radio Firenze Viola.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Sono ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento RAI Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Pier Vincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre ad una donna.
5: Siamo alla cronaca. Finale Ligure, un intero nucleo familiare composto da padre, madre e figlio minorenne è stato trovato senza vita. La scoperta è avvenuta nella tarda mattinata, quando i parenti, allarmati dal prolungato silenzio della famiglia, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, che all'interno dell'abitazione hanno trovato i corpi senza vita dei tre. Le prime ricostruzioni degli inquirenti convergono verso l'ipotesi dell'omicidio-suicidio. L'uomo avrebbe aperto il fuoco contro la moglie e il figlio durante la notte, rivolgendo poi l'arma verso se stesso. Inutili i soccorsi.
6: E omicidio-suicidio ad Ostia. Una donna è stata trovata morta in casa, un'abitazione al quarto piano, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra. Sulla vicenda indaga la polizia.
5: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una tredicenne, e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
6: Questione migranti: oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie. 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era un neonato e tre dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
5: Calcio: Orsolini, esterno offensivo del Bologna, in seguito a un risentimento ai flessori accusato durante la partita contro l'Atalanta, resterà fermo circa 3 settimane. Fuori probabilmente per 4 mesi il centrocampista della Juventus Thuram, che è stato sottoposto a intervento di condroplastica per la guarigione della condropatia rotulea del ginocchio destro. Oltre al francese Luciano Spalletti, perde anche Cabal, che ha accusato un problema muscolare ieri durante l'allenamento. Il colombiano non giocherà la sfida contro il Milan, che a sua volta perde Matteo Gabbia per un problema alla caviglia.
6: Era l'ultima notizia, più tardi.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
7: grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in il traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
9: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
10: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
11: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
9: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
10: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
12: Le 17.04, giovedì 3 settembre 2026, come ogni giorno arriva puntuale l'appuntamento su Radio Firenze Viola con Garrisca al vento. Come anticipato già nella giornata di ieri, quando al mio fianco c'era Angelo Giorgetti, anche oggi sostituisco il padrone di casa Giacomo Galassi, che domani tornerà saldamente al suo posto. Come ogni giovedì però accolgo molto volentieri e saluto Stefano Prizio. Ciao Stefano.
13: Ciao, io ti ringrazio, saluto tutti gli ascoltatori.
12: Ricordiamo i numeri per interagire con noi: il 348-7513-933, lo 055-77-11171 invece per intervenire in diretta. Salutiamo e ringraziamo anche Marco Tonelli che ci assisterà per quanto riguarda la regia. Stefano, se sei d'accordo, questa prima ora la dedichiamo un po' alle riflessioni di fine mercato assieme a te, al tuo editoriale che, ricordo, è su Firenze Viola per chi non avesse avuto modo di leggerlo.
13: Ben
12: così
13: volentieri.
12: Possiamo approfondirlo insieme. Vi anticipo che nella seconda ora avremo in collegamento un ospite molto importante per affrontare anche delle tematiche delle quali molto spesso non abbiamo le materie prime e gli strumenti per poter comprendere il linguaggio di fondo. A tal proposito si unirà a noi in studio anche il direttore Tommaso Loreto. Però ecco, per tutte le riflessioni di mercato avete Stefano a vostra totale disposizione. Da cosa vuoi partire,
13: io
12: Stefano?
13: Io partirei proprio... Allora, il mercato molto banalmente, quello di Paratici, potrà piacere o non potrà piacere, questo lo deciderà ognuno di voi. Tuttavia nessuno venga a dire che vi è una programmazione, poiché il mercato della Fiorentina, lo dicono i dati, è stato un mercato che si è risolto anche in gangli molto importanti negli ultimi giorni, nelle ultime ore. Questo tra l'altro mi ha molto stupito, perché sono andato a ripescare, e c'è nel pezzo, una dichiarazione dello stesso Paratici che, data lo scorso agosto, in cui Paratici raccontava che aveva deciso di venire alla Fiorentina quando era la 17ª sì. giornata. La Fiorentina aveva 6 punti, dice Paratici. Qualcuno pensava fossi un pazzo, in realtà sono solo coraggioso, ha aggiunto il DS della Fiorentina. Allora, 17ª giornata, dicembre, 21 dicembre del 25, facciamo il conto: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, 9 mesi fa. Allora, in 9 mesi, possibile che il dirigente, un dirigente esperto e bravo come Paratici, non si sia organizzato, non abbia pensato alla ricostruzione della Fiorentina e si sia ridotto agli ultimi giorni? Perché, signori, l'attaccante importante e gli esterni sono arrivati fra la fine di agosto e il primo settembre. Allora, nessuno dica che Paratici programma, perché i fatti raccontano un'altra realtà.
12: Io ora ti faccio subito arrabbiare, perché sono stata tra coloro che, analizzando le prime settimane di mercato, focalizzandosi più che altro sulla tipologia di profili che in un certo senso rientravano nei parametri di scelta da parte della dirigenza, avevo percepito invece un ritorno alla programmazione che negli ultimi anni era stata messa da parte. C'era la sensazione che la Fiorentina non navigasse a vista, ma fosse consapevole sia delle necessità attuali sia dell'importanza di impostare comunque un progetto di crescita spalmato su più anni, ed è per quello che abbiamo raccontato di investimenti anche significativi che però non portavano appresso in maniera automatica degli ingaggi magari al pari del livello appunto dell'investimento, ma soprattutto riferendosi a giocatori che spesso vengono definiti futuribili. La tua riflessione è sacrosanta e in un certo senso ci ricorda come poi il mercato si possa analizzare via via, ma un'analisi a 360 gradi la si possa fare una volta chiuso, perché sono bastate forse l'ultima settimana di mercato in un certo senso a mescolare un pochino le carte, che non vuol dire vanificare tutto quello fatto prima, ma semplicemente portare ulteriori elementi a disposizione di chi voglia fare una riflessione.
13: Noi avevamo capito che Daniele Pradè sostanzialmente faceva il mercato coi procuratori, e questo onestamente non ci piaceva moltissimo. Abbiamo detto all'inizio dell'estate: Paratici farà tutt'altro. Poi però abbiamo scoperto che alla fine, riducendosi agli ultimi giorni, alle ultime ore, Paratici ha fatto un po' la stessa cosa. Ma voi pensate solo alla questione centrocampo. La Fiorentina si è ridotta l'ultimo giorno, l'ultima ora e anche dopo a voler aggiungere un centrocampista, Brozovic, uno svincolato che non trova squadra da luglio
12: e non trova nemmeno un punto d'incontro con la Fiorentina per quelle che sono le sue altissime richieste in termini di ingaggio.
13: Ma
12: quindi
13: possibile che
12: è una pista
13: si
12: che si è raffreddata
13: adesso ad aver bisogno di un, a rendersi conto di aver bisogno di un altro centrocampista? Allora, che cosa hai fatto? Cosa hai programmato nei sei mesi precedenti? Io a questo mi piacerebbe chiederlo a Paratici.
12: E lo chiediamo magari intanto anche agli ascoltatori, che al 348-7513-933 possono aggiungersi a queste nostre riflessioni. Nel frattempo ringraziamo e salutiamo Alessandro, che si è prenotato allo 055-77111171. Alessandro, buon pomeriggio.
14: Buon pomeriggio a voi. Io in realtà volevo chiamare per un altro discorso, ma ti volevo rispondere anche a
12: Stefano.
14: Sì, allora, secondo me, io invece ho l'impressione che Paratici avesse fatto una programmazione di un mercato che non prevedeva Mastantuono. Gli è capitato Mastantuono e infatti dopo Mastantuono più o meno si è fermato. Secondo me hanno fatto il ragionamento un grosso per vedere se invece del 4-3-3 potevano sviluppare un 4-3-2-1, e hanno provato a vedere come andavano, visto che comunque non c'era margine, e a quel punto sono ritornati sul 4-3-3, ma gli è scappato Poku, gli è scappato Zirkzee, e sono scappati quei giocatori su cui loro magari avevano provato a fare una programmazione, ma dovendo rivederla in corsa, perché appunto gli è capitata questa cosa tra capo e collo di Mastantuono, e hanno perso alcune opportunità e hanno dovuto a quel punto ributtarsi sul mercato e creare un nuovo mercato. Sono d'accordo che anch'io rimango male del fatto che non abbiano pensato a prendere un regista o comunque un equilibratore a centrocampo, perché secondo me era necessario, e che se ne dica, Torre non era quello di cui la squadra ha bisogno, e infatti rimango proprio basito, perché secondo me oggi anche parlare di Brozovic, che dopo tre anni in Arabia e deve comunque rifare tutta la preparazione perché quest'estate non l'ha fatta, vuole un sacco di soldi e secondo me non è il profilo giusto. Detto questo, per rispondere a quello di cui stavate parlando all'inizio, io in realtà avevo chiamato dicendo, perché volevo dire che quando è finita la partita al Frosinone io ero molto arrabbiato, molto arrabbiato, e ci ho ripensato invece nei giorni successivi e ricordo bene che il Frosinone magari per i primi 3-4 minuti era partito a bomba e noi eravamo un attimino, abbiamo cercato di limitarlo. Dopodiché ho visto che invece c'è stata molta, c'è stata una bella risposta a centrocampo, tant'è che io mi ricordo che con le persone, noi siamo in maratona, con le persone con cui ero accanto si diceva porca miseria, oltre le palle sono oltre, come si passa?
12: Sì, sì, sì, più o meno dal quinto al quindicesimo minuto sembrava che la falsa partenza di Roma potesse essere un brutto ricordo. Poi purtroppo sono piombati su di noi i fantasmi, non solo della stagione passata, io, ma anche dell'esordio in campionato.
14: Esatto, e io ho la speranza che il fatto di aver subito prima un gol, poi un altro, abbia...
12: Ti sentiamo male.
14: La difficoltà data dalla preparazione, perché questi ragazzi...
12: Guarda Alessandro, quello della preparazione è un altro tema. Ci hai dato tanti spunti, quindi ti ringraziamo per essere intervenuto e ti rispondiamo. Buona giornata.
13: C'è una cosa che non mi convince in quello che ha detto il nostro amico, perché sull'attacco, anche sull'attacco, la questione Ken, c'è un'evidenza di non programmazione. Allora, vi ricordate quando l'anno scorso prese Piccoli, lo pagò 26 milioni, e noi in molti dicemmo: ma come, quando la squadra ha bisogno di un centrocampista tu vai a prendere una punta di riserva a 27 milioni? Ma perché? E gliene dicemmo di tutti i colori. Tuttavia poi Paratici fa la stessa cosa, perché quando c'era Ken, prendere Pellegrino a 25, delle due l'una: o Pellegrino è un titolare e non una riserva, oppure fai lo stesso errore di Pradè, cioè prendi una punta di riserva pagandolo, strapagandolo, una punta che tra l'altro della quale abbiamo subito cominciato a vedere i limiti. Quindi per tutte queste cose credo si possa dire che Paratici avrebbe fatto meglio ad usare con razio il suo tempo, perché lo si è imparato dai tempi della scuola, signori, quando ci riducevamo alla fine, magari alla mattina dell'interrogazione, e spesso facevamo brutte figure. Quando hai tempo, usalo. Paratici ce l'aveva, l'ha usata un po' male, si è ridotto alla fine, fino a che non è stato con l'acqua alla gola. Anche l'attaccante che è stato preso alla fine è un attaccante, è quasi una situazione: ho bisogno assolutamente di un attaccante e lo prendo.
12: Non ti dà la sensazione che rientrasse comunque nei piani?
13: Assolutamente no.
12: Guarda, dando una sbirciata ai primi messaggi che stanno arrivando, mi accorgo che si parte proprio dal significato che vogliamo dare al termine programmazione. Perché ad esempio ti scrive Francesco da Balatro: io non sono d'accordo con Stefano sulla mancanza di programmazione, perché secondo me la programmazione di questa sessione di mercato sostanzialmente aveva al suo interno come obiettivi l'abbassamento del monte ingaggi, l'eliminazione della vecchia guardia che ci aveva fatto vivere un'annata assurda, acquisti di giocatori futuribili. A me non piace, perché con soli giovani a Firenze si rischia grosso, e grosso lo mette tutto in maiuscolo, con chiaro riferimento al tecnico, che sicuramente non sta aiutando a recuperare l'entusiasmo un po' minato da questo avvio complesso in campionato. E come dice il grande Pizarro, l'abbiamo sentito ieri, ci vogliono personalità ed esperienza oltre che talento. Quindi la programmazione agli occhi di Francesco tiene conto di questa missione, che poi tutto sommato è stata portata a termine, perché le cessioni hanno anche superato le aspettative.
13: Se questa era la programmazione, d'accordo per il taglio del monte ingaggi, ma il resto è estremamente rischioso, poiché tu hai dato via alcuni dei pilastri, magari un po' ingombranti per qualcuno in società, ma i pilastri dello spogliatoio. Io penso a Gosens, penso a Mandragora. Adesso la Fiorentina si trova con tanti giocatori nuovi.
12: Sì. E un nessuno... paio che davamo per partenti, Dodò e Fagioli, che invece poi alla fine sono rimasti.
13: E nessuno che possa rappresentare quello che nelle squadre importanti si chiama lo zoccolo duro. Allora, signori, io penso davvero per esempio a Mandragora. Mandragora era un giocatore che tecnicamente potevi anche discutere, a parte che portava molti gol,
12: sì,
13: ma era un giocatore in grado di attaccare al muro i compagni nel caso. Oggi chi attaccherebbe al muro? Il giovane Croci?
12: Oggi c'è la sensazione che poi il gruppo debba, e questo lo trasmette anche il campo, perché l'abbiamo detto, nessuno mette in discussione le qualità e il valore del singolo, ma la Fiorentina ad oggi, comprensibilmente anche, mi permetto di aggiungere, non può essere considerata squadra a 360 gradi. Ti interrompo un secondo, Stefano, perché si è prenotata anche Claudia al telefono con noi. Ciao Claudia, grazie per l'attesa.
15: Ciao Chiara.
13: Ciao, buonasera.
15: Salve. Buonasera, io sono d'accordo in parte con quello che è stato detto prima, soprattutto con Francesco che mi ha anticipato, perché praticamente io penso che Paratici vada letto in tre momenti diversi. All'inizio, quando è arrivato, ha avuto un ruolo di normalizzatore, perché era una situazione così tanto catastrofica che ci siamo aggrappati alla figura di questo grande dirigente, pure di normalizzare un attimino la situazione. Un secondo step c'è stato quando è andato in America, dove praticamente gli sono state consegnate le chiavi del forziere. Prima non l'aveva questa disponibilità. Quindi a quel punto è cominciata una seconda parte in cui lui ha fatto un mercato veramente aggressivo, per cui è andato sui migliori talenti che il campionato mondiale aveva offerto. E lì ci è piaciuto, perché per la prima volta abbiamo visto la Fiorentina fare calcio. Poi evidentemente il suo budget non era più così, come voglio dire, grande da potergli permettere di continuare su questa falsariga. Quindi praticamente ha dovuto strategicamente puntare su degli obiettivi. Molto probabilmente i suoi obiettivi non sono stati raggiunti, quindi lui ha raggiunto il piano B di ognuno di quei ruoli e quindi ha cercato di fare necessità virtù. Il suo compito soprattutto, secondo me, è stato quello di far piazza pulita col passato, ricreare di nuovo una struttura societaria, anche lo staff medico è in gran parte stato rivoluzionato, quindi lui ha messo mano da tutte le parti. Quindi dobbiamo dare il tempo, secondo me, di continuare questo lavoro, perché è un lavoro veramente grande. Quindi dobbiamo essere anche fortunati, perché col Frosinone, se fosse entrato quel primo gol di Gudmundsson, non ci avessero annullato l'altro, giustamente, perché era in fuorigioco, probabilmente saremmo a parlare d'altro. Io
12: chiarissimo il tuo intervento, Claudia.
15: Ti dispiace solo per il nostro Torreira, Chiara. Mannaggia.
12: Ci abbiamo sperato, sentendoci anche sui social privatamente, ora per ora, e vivendo assieme l'apprensione delle ultime ore di mercato. Però purtroppo è andata così. Speriamo di non doverlo rimpiangere. Grazie ancora, Claudia. Ora ti rispondiamo.
15: Ciao, grazie,
12: e Claudia,
15: grazie,
12: tocca un punto che, se mi permetti, aveva toccato anche Orietta.
13: Sicuramente
12: perché ci scrive...
13: è vero che l'intervento di Paratici all'inizio si è orientato soprattutto sulla società, ricostruire, ma io direi anzi costruire, perché si ricostruisce qualcosa che già c'era, ma a Firenze c'era molto poco. Paratici ha edificato quasi ex novo in alcuni settori.
12: Appunto, ce lo diceva anche Orietta, lui ha riorganizzato una società dove a suo avviso mancava una struttura che invece adesso c'è. Come ha detto lo stesso direttore sportivo, dobbiamo imparare forse a valutare il suo lavoro, non concentrandoci esclusivamente sull'allestimento della rosa.
13: Su questo lavoro io penso che a Paratici si possa obiettare poco. Tu, Chiara, mi hai detto parliamo del mercato, dell'esito,
12: sì,
13: del mercato,
12: sì,
13: e allora io di quello ho parlato. E faccio notare un'altra cosa, a mio avviso piuttosto importante, Chiara, che adesso, in questo momento, mi pare che grosso sia l'anello debole. Il club sostanzialmente gli ha fatto una campagna acquisti con alcune figurine anche sbrilluccicanti. Ci sono nomi importanti in questa campagna acquisti. Però adesso sembra quasi che gli venga detto, non dalla società ma da un po' da tutto l'ambiente, sono fatti tuoi. Adesso sono fatti tuoi. A lui la maggiore pressione in questo momento. Faccio un esempio, col Toro deve vincere o vincere. Sì, io sento, anche i colleghi, anche da questa radio, siamo già a discutere quanto tempo diamo a Grosso, quante partite c'ha. Questo significa che il club non ha ben, a mio avviso, costruito. Anche la scelta di Grosso forse non è stata la scelta più forte, la scelta con le spalle più grosse, giocando sempre sul cognome per reggere tutto questo. Cioè, se siamo a di 3 settembre a dire quanto tempo diamo a Grosso, e vuol dire che qualcosa non va,
12: o più che altro siamo rimasti particolarmente scottati dalla passata stagione, nella quale provavamo ad aggrapparci alla speranza e ai precedenti, anche forse al rapporto che c'era tra Stefano Pioli e la piazza, allontanando la presa di coscienza delle criticità che poi il campo manifestava. Ti interrompo un secondo perché è uscita da poco una nota ufficiale sul sito della Fiorentina, la trovate anche su Firenze Viola. ACF Fiorentina annuncia la nomina di Catherine Commisso come vicepresidente del club. Garantirà continuità e prospettive istituzionali ai massimi livelli della società. C'è un messaggio del nuovo vicepresidente della Fiorentina. Sono profondamente onorata di accogliere questo nuovo ruolo per portare avanti quanto abbiamo cominciato con Rocco. Lo farò con profonda umiltà e ispirata da quanto il mio compianto marito ha voluto dare alla Fiorentina. Nei nostri 50 anni di matrimonio ho avuto l'onore di essere al suo fianco e di capire quanto lo sport e il calcio siano stati importanti per lui, ma sono stati soprattutto la determinazione, la dedizione e lo spirito collaborativo a portarlo avanti nel suo percorso professionale, sempre dedicato al prossimo, sempre con la capacità di ascoltare e mettere le necessità degli altri al primo posto. Voglio portare avanti il mio ruolo nel suo nome, dedicando la gran parte dei nostri sforzi alle future generazioni. Nel lavoro con Giuseppe e con il nostro dirigente, l'esempio di Rocco continuerà a guidare il mio giudizio e la mia visione. Faremo crescere la Fiorentina sotto ogni aspetto e voglio onorare la sua eredità rimanendo fedele ai valori che lui ha stabilito e contribuendo al futuro del club. Quindi, come detto da poco, l'annuncio ufficiale del club è la moglie di Rocco Commisso, Catherine Commisso, nominata vicepresidente.
13: Ora, al di là delle parole che non commento, che sono ovviamente dettate dall'affetto,
12: esatto,
13: di una donna che ha passato una vita accanto ad un uomo che non c'è
12: però
13: più.
12: Però torna al concetto di continuità, che lo stesso Joseph nel discorso tenuto in Duomo nella messa d'onore di Rocco aveva anticipato.
13: A me pare che questo atto societario sani qualcosa che invece prima funzionava poco, perché io spesso mi ero domandato in passato, ma vedendo Catering, sentendola parlare, intervenire sulle questioni stadio e su altre vicende, ma chi è questa per la società? Perché non aveva nessuna carica. Adesso le hanno dato, giustamente, hanno sanato la situazione e le hanno dato giustamente una carica. Che sono piccole cose, ma sono cose importanti. Sul discorso della continuità, per esempio, noi abbiamo letto in queste ore la letterina di Mandragora, che invece diceva: guardate, è tutto cambiato, non è più la Fiorentina di un tempo. Questa nuova Fiorentina di Joseph Commisso e di Paratici è una Fiorentina più manageriale rispetto a quella familiare, familista di Rocco Commisso. Ma insomma, anche questo è un tema.
12: Anche perché ci dava la sensazione, in un certo senso, di non essere compatibile con quelle che sono le reali necessità di un club di Serie A che abbia ambizioni anche importanti in termini proprio di crescita. Visto che mancano pochi minuti alla prima doverosa pausa di queste due ore insieme, Stefano continua a leggere alcuni messaggi che gli ascoltatori hanno mandato proprio in risposta alle tue riflessioni iniziali. Max 59 ci scrive: ma come si può pensare pensare che Paratici abbia perso tempo. Nessuno conosce le difficoltà che possono presentarsi dietro a una trattativa, fa l'esempio di Zirkzee, né le dinamiche delle stesse. Di sicuro si è rivoluzionato tutto con questa campagna acquisti. Peraltro si programma anche a 1-2 anni e quindi Max sottolinea come poi al di là della programmazione il mercato stesso poi si compone di varie fasi e soprattutto non tiene conto a volte della volontà dei giocatori o dello stallo di alcune trattative e del contraccolpo che possono avere. Prima Alessandro ha fatto l'esempio di Mastantuono.
13: No, scusami Max, io ti rispondo nettamente. Io ho messo insieme dei fatti, li ho scritti, se vuoi li vai a leggere, e li ho ripetuti, ma te li rispiego. È lui, non sono io, che ha detto sono arrivato alla Fiorentina, era il 21 dicembre. E se tu ti trovi all'inizio di settembre che vuoi prendere uno svincolato dall'Arabia, uno che non ha voluto nessuno, perché è svincolato da luglio, vuol dire che hai usato male il tuo tempo, perché basta fare i conti. Da dicembre a settembre, insomma, se lui pensava ci volesse un centrocampista, siccome non andava cercando un fenomeno, ma un bravo di mestiere, non ti puoi ridurre alla fine del mercato e non averlo preso.
12: Io voglio anche precisare, per chi magari non avesse avuto modo e tempo di leggere il tuo editoriale, che ricordiamo trovate su Firenze Viola, comunque tutto sommato tu il mercato lo consideri sufficiente, quindi
13: io alla fine ho dato un voto.
12: Analizzare la presenza di questa parvenza di programmazione non è un qualcosa che tende a demolire quanto fatto da Paratici.
13: Io ho dato,
12: è semplicemente un'analisi ulteriore su quello che il mercato ci racconta.
13: È un'analisi di come è andato il mercato secondo me, mettendo fatti, un elenco di fatti e dichiarazioni non mie, dei protagonisti. E poi do anche un voto, perché ce ne sono, ovviamente sui voti abbiamo letto il 4 di Libero.
12: Sì.
13: Che trovo severo, ma come dire, rispetto, è coraggioso anche, perché non è facile dare 4 a un mercato con i nomi come quelli che ha messo insieme la Fiorentina. Poi ci sono i soliti, gli arcicontenti, no? Quelli che fanno piovere i 7,5, gli 8, i 9. Io mi mantengo prudente, anche perché sono rimasto scottato dal passato. Credo che la sufficienza sia meritata, ma non vado molto più su. Il 6 mi sembra onesto.
12: Assolutamente onesto. Arrivano segni dalla regia e questo perché sono già le 17:31, quindi come anticipato ci prendiamo la prima piccola pausa e poi torniamo subito.

0: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra. Casa spoglia? Balcone triste? Garden Le Bagnese è la soluzione. Dal 2020 vendiamo piante di tutte le tipologie, da interno, esterno, da orto, fiore e da frutto. E non è tutto. Se le tue piante hanno un problema, noi ti offriamo ogni tipologia di consulenza. Ci trovate in via delle Bagnese 5 a Scandicci. Per progettazione e sopralluoghi personalizzati, contattateci al 338 76 65 422. Garden Le Bagnese, perché il tuo pollice verde merita più di un speriamo cresca.
1: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
1: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Finalmente puoi pubblicizzare la tua azienda su Radio Firenze Viola. Scendi in campo con noi.
3: Contattaci telefonicamente al 333 579 5794 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
5: Ti stiamo aspettando.
6: Radio Firenze Viola.
7: Di nuovo in diretta, sempre con Garry Scalvento, sempre con Stefano Crizio al mio fianco. Ho lasciato in attesa più di 6-7 minuti un ascoltatore, sono mortificata, e quindi andiamo subito da Simone, col quale mi scuso nuovamente e che ringrazio per questa pazienza. Ciao Simone.
8: Buonasera.
9: Buonasera.
8: Nessun problema, sono in auto, per cui non ho problemi a stare in attesa. Sono voluto intervenire perché io seguo un po' tutte le trasmissioni del mondo fiorentina e stasera mi veniva relativamente al discorso programmazione e al discorso del lavoro di Faratici un paio di riflessioni da fare, magari possono essere degli spunti, non lo so. Per quello che riguarda la programmazione, stavo ragionando sul fatto che la programmazione sul calciomercato è, io direi, abbastanza... è difficile, se non con i ragazzi, con i giovani, e credo che Paratici in questo senso, questo giro, abbia dato molta carne al fuoco della squadra.
9: La mandai tutti via.
8: E quindi no, quelli che ha preso, non quelli che sono andati via, quelli che ha preso sono tutti giovani, quindi diciamo che il lavoro in programmazione è stato fatto per con i giocatori giovani. Da quel punto di vista può essere giusto. La programmazione sul calciomercato, quando prendo un accordo con un giocatore, poi arriva una società, gli offre di più. Per come vanno ora le cose è difficile riuscire a mettersi d'accordo con un giocatore se mi firma un anno prima per lavorare in programmazione. Quindi secondo me sul calciomercato parlare di programmazione è complicato. mi metto nei panni del direttore sportivo che si accorda con i giocatori e poi a un certo punto mezzi gli vanno via perché hanno offerte migliori da altre società. Sui giovani la cosa è diversa, perché con lo scout si lavora sui giovani, si prende i giovani e si fanno crescere. Quindi secondo me si può parlare di programmazione sulla struttura societaria, sui giovani del settore giovanile, sui ruoli apicali nei vari settori, marketing, vendite e tutto questo. Ma sul calciomercato fare programmazione io la vedo abbastanza complicata. Poi non sono un professionista, guardo, seguo, ascolto, leggo e mi fa un'idea, questa è la mia idea. Poi sicuramente chi lo fa di mestiere saprà sicuramente meglio di me come si organizza e come si fa programmazione nel calcio. Io la vedo difficile, però tutto può essere. Per quanto riguarda invece il calciomercato di Paratici, poi chiudo perché mi sembra di essere anche un po' lungo, ovviamente le basi sono state gettate all'inizio, l'allenatore, il modulo e diciamo i giocatori che inizialmente servono. Poi, come si sa bene, le occasioni arrivano all'ultimo. Se, per come la vedo io, Mastantuono è stata un'occasione, Zirkzee poteva essere un'occasione, ma faceva virare il calciomercato in una direzione, non è arrivato e il calciomercato ha virato in un'altra direzione. Io credo che Paratici avesse sicuramente 3, 4, 5, 7, 9 giocatori pronti per essere presi. Chiaramente una direzione andava contro un'altra. Quindi sì, alla fine ci siamo ritrovati all'ultimo a acquistare X giocatori. Perché? Perché Zirkzee non è venuto, perché probabilmente altri giocatori non sono venuti, però poi l'occasione è stata con Gonzalez, che all'ultimo secondo, giocatore di ottima qualità, arriva in rosa all'ultimo secondo. Quindi è lì la programmazione non si può fare, perché se si prospetta un'occasione all'ultimo secondo, per me è meglio coglierla. No.
7: Chiarissimo.
8: Io,
7: Simone,
8: Paratici abbia fatto due buone.
9: C'è un qualcosa che non funziona, scusami, nel ragionamento.
7: Sì, gli rispondiamo per radio intanto. Grazie mille ancora, Simone.
9: È un fatto o non è un fatto, ditemi voi, che gli esterni, tu hai preso un allenatore che gioca con gli esterni.
7: Sì, li davamo tutti come priorità del mercato e...
9: Sì, è un fatto che sono arrivati il primo settembre? È un fatto. Allora, dico, tu giochi con... Tu hai preso tu un allenatore che gioca, che ha un calcio che si sviluppa sugli esterni, e poi gli esterni sono l'ultima cosa che gli prendi, perché tempo ne hai avuto.
7: Sì, anche per iniziare comunque il lavoro.
9: Vogliamo parlare degli esterni, cioè Goncalves sicuramente è un giocatore importante, ma io penso a Gnonto, che è il nome di un cartone animato, mi sembra. Simpaticamente, lo dico con rispetto per un ragazzo simpatico che farà bene, ma che è un'alternativa, non è un titolare. L'altro, aiutami, quello che è impronunciabile, lo sai pronunciare bene?
7: Gie, sono anche andata ad accoglierlo, è stata una grande emozione, ringrazio Radio Firenze Viola per l'occasione.
9: Quindi Gie, fai una sosta sull'N e poi Gie, giusto?
7: Sì.
9: Si sta parlando comunque di un calciatore che al Torino, se non sbaglio, era un'alternativa.
7: Però sono tutti arrabbiati al Torino per questa cessione, proprio perché dava la sensazione di poter essere un prospetto interessante e vedere puntualmente minata anche la futuribilità del club in nome del dio denaro, è un qualcosa che ha aumentato il malcontento in una piazza che già da anni
9: che
7: vive momenti estremamente complessi. C'è un altro Simone che ci ha chiamato allo 055 77 11171 e quindi lo accogliamo. Ciao Simone.
10: Buonasera.
9: Ciao.
7: Dici
10: buonasera
7: tutto.
10: Stefano, buonasera Chiara. Niente, volevo dire una cosa su Piccoli. Piccoli sì, si è spagato tanto, però mi sembra alla fine i soldi si sono ripresi. Poi io non lo vedo tanto un errore hanno averlo preso.
9: Si sta parlando di calcio, non di soldi ora.
10: Sì, ma io non vedo. Sì, ma comunque non ci si è rimesso nemmeno su 27 milioni, mi sembra di aver capito.
9: Perché è stato bravo a non rimetterci tanto, certamente.
10: Appunto. E comunque hanno, se non c'era Piccoli, chi giocava? voglio dire,
7: soprattutto nel finale di stagione, l'avevamo imparato a nostre spese la stagione con Palladino.
9: Ma ricordo male o si disse o dissero in tanti che la Fiorentina più che di un attaccante di riserva aveva bisogno di un centrocampista forte?
7: Gli fu anche fatta la domanda a Pradè nella conferenza stampa di fine mercato, proprio perché c'era la sensazione che gli investimenti di qualità poi non avessero riguardato il centrocampista.
9: Paradice alla fine ha fatto la stessa cosa. Pellegrino, quando Ken era ancora nei ranghi, era un attaccante di riserva o era un titolare? Io sospetto che nella testa di Paratici fosse il titolare, perché sono convinto che avessero deciso di cedere Ken molto tempo prima.
10: Ma può darsi, però quello voglio dire è... può darsi, però Pellegrino si gioca il posto completo, voglio dire, chi si merita il posto gioca, no?
9: Ora per forza, ora Ken non c'è più.
7: Sarà curioso capire anche chi partirà titolare sabato.
9: La mia preoccupazione è la dote di gol, la mia preoccupazione per quest'anno è, se volete lo facciamo il conticino, ma mentre Ken con tutto i suoi problemi di comportamenti è un giocatore che aveva già dimostrato impotenza di avere nelle corde i 20-25 gol, quelli che sono arrivati no, poi magari ne fanno 40 l'uno, però
7: se qualcuno in questa analisi inserisce anche i gol che perdi con la cessione di Gudmundsson e Mandragora, che magari sono giocatori che hanno mostrato dei limiti ma che poi negli anni hanno contribuito, certo, a quelli che sono stati gli obiettivi raggiunti dalla Fiorentina anche in termini
9: 15,
7: di
9: 20, non lo so,
7: noi
9: magari
7: siamo disabituati a considerare gli esterni come parte integrante del comparto offensivo,
9: speriamo, ma al momento la Fiorentina sulla carta qualche gol lo ha perduto. Mi sembra.
7: Abbiamo però tenuto in ostaggio Simone al telefono, quindi gli chiedo se ha ancora qualcosa da dirci, se no lo salutiamo e continuiamo a rispondere e analizzare le sue
10: apprezzo
7: riflessioni.
10: Apprezzo molto le vostre considerazioni sul calcio. Arrivederci.
7: Grazie mille. Quanto Simone, buona
9: ciao,
7: continuazione.
9: Ciao,
7: l'aspetto relativo ai gol è un aspetto che poi rende tutti estremamente impazienti anche di capire quale sarà la Fiorentina tipo che affronterà la stagione 26-27, perché senza voler concedere infiniti alibi alla formazione di Grosso, viene difficile pensare che quella vista nelle prime due uscite stagionali sia quella definitiva. Ancora un po' di messaggi, se vuoi, Stefano.
9: C'è un altro problema. Vai. Che secondo me è cogente, è quello della la difesa, l'abbiamo vista tutti, ma il portiere, ma non tanto De Gea. Io sono d'accordo con l'aver confermato De Gea anche per uno spirito di riconoscenza. È sul secondo che bisognava fare un ragionamento, poiché Christensen, con tutta la simpatia, non dà grandi garanzie. Allora la Fiorentina aveva Martinelli, perché non scommettere su un ragazzo? O perché non prendere un secondo di affidabilità assoluta?
7: Qualcuno potrebbe dirti: ha preso però il miglior preparatore dei portieri su piazza.
9: Vabbè, sì, ho capito.
7: Allora... oggi devo fare la parte di Giacomo, Stefano, me lo devi concedere, perché in sua assenza vuole la controparte.
9: Come preparatori, società, bravi. Io parlo dei giocatori. De Gea è un giocatore sul quale qualcuno avanza dubbi.
7: Sì. Io. E vorrei veder loro giocare con la difesa che ha la Fiorentina, senza voler sollevare De Gea da alcune responsabilità che sono oggettive. Anche nella prima parte disastrosa di campionato dell'anno passato, la Fiorentina si è trovata a fare i conti con i gol di Moise Kean che non arrivavano e le parate di De Gea che non arrivavano, e quindi alla fine avevamo davanti una formazione mediocre con grosse difficoltà dal punto di vista della condizione fisica e altrettanto grosse difficoltà dal punto di vista dell'identità di gioco. Però sì, sono d'accordo, molti stanno mettendo in discussione De Gea.
9: E comunque adesso sulle spalle di Grosso c'è la maggiore pressione.
7: Sì.
9: Adesso tutti sono a dire: oh, tocca a lui, deve fare la formazione tipo. Ma come? Il lavoro che ha fatto finora, arrivandogli i giocatori in extremis, non dico lo debba buttare via tutto, ma certamente gli prende un altro aspetto. Se li avessi avuti quando c'era tempo di averli, eh? Non è che Parati ci sia arrivato a novembre, o che sia, non è che sia arrivato a luglio.
7: È arrivato a inizio febbraio.
9: Sì.
7: E però abbiamo imparato a conoscerlo.
9: Ha deciso a dicembre.
7: Sì.
9: Secondo
7: sì.
9: quanto l'ha detto lui. Quindi sì. già a dicembre uno immagina, cominci a pensare alla Fiorentina.
7: E soprattutto molti dicono probabilmente già a partire dal suo arrivo aveva avuto contatti con i singoli giocatori che facevano parte della rosa dell'anno scorso per capire anche le loro intenzioni sul futuro prima di prendere delle valutazioni. Ci ha chiamato anche Claudio, quindi buon pomeriggio Claudio.
11: Buon pomeriggio anche a voi ragazzi.
9: Salve.
11: Buongiorno, io vorrei tornare un attimo sulla questione dei gol essenziali dei sì. giocatori. Sì, io eviterei un attimo di fare il semplice calcolo matematico, nel senso che, mi spiego meglio, cioè le caratteristiche e le doti tecniche di un calciatore secondo me sono la base per poter dire farà tot gol. Poi ci sono tante altre variabili, no? Come il giocatore si ambienta, come si trova con quali compagni gioca, la natura e tante altre cose. Allora, se togliamo i fenomeni e lì che piova o che ci sia il sole, cioè i Messi sono 50 gol l'anno garantiti, ma togliendo questo e parlando di calciatori diciamo normali, nella media io semplicemente aspetterei a dire mi mancano 20 gol di Ken, mi mancano 8 gol di Mandragora, perché semplicemente non è secondo me una questione matematica, ma è una questione che ha tante variabili, appunto, sì. partendo ovviamente dal punto fermo delle caratteristiche delle doti.
7: E anche dal modulo, perché poi il modulo trasforma certo, quella che è l'identità certo. offensiva di una squadra e soprattutto può far sì che aumentino gli interpreti in grado di contribuire alla realizzazione sì. delle reti. Noi abbiamo passato stagioni in cui se non arrivava la palla a Ken sembrava che fosse quasi proibito dai vertici provare la conclusione da fuori area e quindi non c'era verso di aspettarsi in tal senso un risultato. La speranza è che con questa trasformazione, non solo dal punto di vista di organico e quindi qualità e caratteristiche dei singoli, anche la trasformazione tattica possa rendere la Fiorentina più prolifica. Grazie mille Claudio, ti rispondiamo.
11: Grazie a voi.
9: Ciao. Tra l'altro io sono straconvinto che la scelta finale di Beto sia stata una scelta Zirkzee, secondo me era una suggestione, ma alla fine prendere Zirkzee significava cambiare,
7: complicare un po' il lavoro di Grosso, che sì. è già complesso sulla carta, perché comunque si trova una rosa rivoluzionata.
9: Cioè, davvero significava buttar via il lavoro fatto finora, mentre Beto ha caratteristiche più simili a Ken, quindi diciamo.
7: E tu credi che forse sia stato un definirlo errore mi sembra presuntuoso, io non ho niente da insegnare a un professionista come Paratici, ma una sorta di scivolone di comunicazione, quello che poi lui ha fatto passare dai microfoni di DAZN nel prepartita all'Olimpico, quando poi si prefigurava l'eventualità di una cessione di Moise Kean, alzando l'asticella delle aspettative e subito dopo facendo comunque intendere che la Fiorentina stesse portando avanti seriamente le trattative per Zirkzee. Cioè tutto questo ha fatto sì che Beto arrivasse quasi come piano B e quindi la piazza forse era scettica proprio perché non ha percepito questa fiducia nei confronti del potenziale del ragazzo da parte della società in primis.
9: Sì, secondo me con l'attacco hanno fatto un po' di confusione, sì. Perché io sono convinto che la Fiorentina avesse deciso di cedere Ken molto tempo fa. L'anno scorso probabilmente. Poi anche in extremis, sempre a DAZN se non sbaglio, Paratici ha piazzato quella frase di qui va via solo chi lo chiede.
7: Sì.
9: Che è il solito giochino, però.
7: Se vengono soddisfatte le richieste economiche e se la Fiorentina è in grado di sostituire il partente con un giocatore di uguale valore o superiore.
9: Che è come dire, giocatore cattivo, società buoni, è sempre giocatore.

0: Tizio che si è prenotato allo 055 77 111 71.
1: Buonasera.
2: Salve ragazzi, sempre bravissimi e simpatici, ma è tutta la redazione di Radio Firenze Viola che è unica. È un piacere sentirvi da tifosi viola anche dall'estero. Io vi seguo dalla Svizzera.
0: Grazie, Maurizio.
2: Telefono spesso perché siete veramente una grande compagnia dal cuore viola. Io volevo dire solamente questa cosa che è molto importante secondo me. Cioè, noi tutti tifosi viola abbiamo dimenticato una cosa, che queste sono le normali figuracce che vanno fatte purtroppo all'inizio di un percorso che poi si presume che possa diventare importante nel tempo, e sono figuracce fisiologiche. Sarebbe anormale che non ci fossero queste batoste 4-0, 3-0, e però è normale. La cosa che ci deve secondo me rendere diciamo positivi è che l'organico e la volontà è stata quella di costruire negli anni, perché l'ha detto Paratici stesso, sì. Ci vorranno 2-3 anni per tornare ad essere una bella Fiorentina. Noi tifosi fiorentini che siamo viola, che siamo così entusiasti per natura, invece che cosa abbiamo fatto? Abbiamo dimenticato la promessa, ci siamo scordati di tutto e ora siamo subito pronti a guerreggiare per il primato, ma non siamo ancora da primato perché dobbiamo fare tanta strada per tornare piano piano ad essere competitivi. Vogliamo bruciare troppo le tappe, questa in poche parole. Io vi abbraccio e siete sempre grandissimi, forza viola.
0: Sempre, grazie mille Maurizio. E molti sottolineano come Paratici nella conferenza stampa di presentazione abbia sottolineato l'importanza di adottare una prospettiva che guardasse alla costruzione della nuova Fiorentina come a un programma a lungo termine, quindi tanti considerano questa la prima delle sessioni necessarie perché il progetto poi si consolidi a tutti gli effetti.
3: Verissimo, però poi come retropensiero nell'inconscio di tutti noi c'è il fatto che questa gestione americana partita in modo tonitruante con le chiarine è stata molto deludente per alcune fasi, e adesso si vuole ripartire un'altra volta. Inconsciamente noi pensiamo che quel tempo debba essere calcolato nell'attesa. Ora ripartire è un po'...
0: Però tante volte ci siamo chiesti se l'entusiasmo che ci ha stupito positivamente, l'entusiasmo che ha preso forma in estate al termine della peggior stagione della Fiorentina nella storia recente, potesse erroneamente trasformarsi in un'aspettativa legata ai risultati concretamente raggiungibili troppo alta per quello che è il potenziale nell'immediato del gruppo. Abbiamo anche Marco che si è prenotato in linea, quindi Stefano ti faccio aspettare ancora un secondo e andiamo prima dall'ascoltatore. Buonasera Marco.
4: Ciao Chiara,
3: ciao,
4: sono Martino da Lodi.
0: Grande, ciao.
4: Ciao Stefano. Ciao.
0: Chiaretta con la E aperta è un copyright che gli concedo molto volentieri.
4: Capisci, no? Ok. No, ascolta, volevo semplicemente fare una considerazione un po' strana, magari direte che ragionamento contorto, però vabbè, io rientro in quella fascia del che ha votato a Radio Firenze Viola, sul sito Firenze Viola, ovviamente, adesso non mi ricordo se 7 o 8, io sono contento di questo mercato, chiaramente sono rimasto DM come tutti di questa sconfitta inaspettata, lascio perdere Roma Fiorentina, quella di sabato, mamma mia, mi ha lasciato anche a me perplesso, ma rimango molto ottimista, rimango molto critico con alcuni vostri colleghi anche, che mi sembra che buttino una negatività esagerata capisco, è il vostro lavoro, anche criticare ci mancherebbe altro, però a me sembra molto tutto esagerato. Io faccio anche una considerazione sul lavoro che ha fatto Paratici, molto terra terra. Un po' tutti gli abbiamo chiesto a fine dell'anno scorso, oddio anche a metà dell'anno scorso, di rivoluzionare questa squadra, mandar via

0: tutti. Lui mi sembra che l'ha fatto, su questo penso non ci siano dubbi. E come tutti i direttori sportivi, come tutte le squadre che quando decidono di fare un cambiamento, ma non potremo mai pensare che cosa abbiamo fatto, 13-14 acquisti, siano tutti perfetti, tutti azzeccati. Ci sarà anche qualche acquisto di questi che non andrà bene, però il progetto che ha buttato lì il nostro Fabione, secondo me è un progetto bellissimo. Tanto molti giovani, è ovvio, anch'io sono del parere che in una squadra di troppi giovani, magari uno o due esperti ci starebbero bene, quello sicuro, però il progetto secondo me è sensazionale. Il problema nostro, il problema di noi fiorentini, vabbè, io sono un fiorentino del nord,
1: sei adottato a tutti gli effetti.
0: No, ma è la pazienza, noi non ce l'abbiamo, ma mi ci metto dentro anch'io, sono
1: forse perché ci siamo fatti andar bene proprio nel nome della pazienza, delle annate che qualche anno fa sarebbero rimaste indigeste, quindi oggi facciamo fatica a esercitare ancora questo tipo di approccio.
0: Però dobbiamo sforzarci tutti, secondo me, perché questa è veramente una bella squadra. Io la riguardo, secondo me non a breve, cioè secondo me anche già col Torino faremo fatica.
1: E sai da cosa l'ho notato, Marchino? Perdonami se ti interrompo. Noi abbiamo passato l'anno scorso a sottolineare la criticità del momento e anche questa distanza che si stava creando tra la piazza e la squadra, non legata ai risultati, ma proprio perché si faticava a riconoscere la Fiorentina negli 11 che via via scendevano in campo, anche nell'estrema difficoltà da parte dei tifosi di scegliere ad esempio quale maglia comprare nel momento in cui sei chiamato a farlo. Io già percepisco quest'anno quasi l'imbarazzo della scelta, ancora non hanno fatto niente, hanno tutto da dimostrare e sappiamo che sarà fondamentale dargli il tempo, non solo per prendere le misure col campionato italiano, ma anche per inserirsi in un contesto tattico che magari non era quello da cui provengono e con cui sono abituati a giocare. Però se oggi facessimo un sondaggio, io credo che arriverebbero in diversi quasi a pari voto i nuovi giocatori della Fiorentina, proprio per appeal che riescono ad avere nei confronti di una piazza a cui ancora devono dimostrare tutto. Secondo me questo è uno degli elementi indicativi anche di questo entusiasmo che tu ci racconti.
2: Ma infatti il mazzetto delle figurine
0: mi spiace dirlo,
2: è un mazzetto molto carino.
0: Collega,
2: adesso c'è da fare la squadra, ecco perché forse aver preso un allenatore con un retroterra non brillantissimo è stato o può essere un rischio.
0: Stefano, è vero, è l'unica critica che faccio anche a Paratici, sai? Io non sono convinto di grosso, dico la verità, però vabbè, anche lì bisogna aver pazienza. Ripeto, noi tifosi mi sembra che la pazienza, vabbè, qualche fischio ovviamente
1: anche
0: col fischio non si è sentito, ma
1: la squadra ce l'ha in mano da quasi 48 ore sostanzialmente, il mercato
2: quella finita,
1: quindi questo poi questo da oggi in avanti capiremo anche se grosso è all'altezza. Marchino, ti salutiamo perché sono già le 18, grazie per aver contribuito a questa prima ora molto piacevole. Stefano, siamo invasi di messaggi, poi nella seconda ora avremo modo anche di rispondere al di là della parentesi interessante, però chiudi pure.
2: L'ha avuta da 48 ore, io pensando a tutto, a tutta quell'abbondanza che abbiamo visto in tribuna, visto il grande patrimonio in non solo di ricordi e vecchie glorie, ma di competenza. Perché non coinvolgere questo patrimonio? Sto pensando ai tanti grandi nomi che abbiamo visto, i Batistuta. Quello è un patrimonio di ricordi e di gloria per la Fiorentina, ma può essere un patrimonio di competenza per il futuro. Non che io voglia trovare lavoro a nessuno, no, anche perché non ne hanno bisogno.
1: Poi al di là delle competenze c'è anche l'intramontabile tema della fiorentinità, quello che forse i giocatori del passato riuscivano a conoscere, ad assimilare, che invece oggi difficilmente i protagonisti che indossano la maglia viola arrivano a conoscere. Come detto, Stefano, sono già le 18, quindi ci prendiamo una pausa e poi torniamo nella seconda ora, anche il direttore Tommaso Loreto al nostro fianco, un collegamento molto molto interessante, poi risponderemo a tutti i vostri messaggi per cui vi ringraziamo. A tra poco.
3: Radio Firenze Viola. squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora.
4: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C, ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
5: Nel 2012 l'azienda agricola Paoli alleva polli con cura e passione, rispettando tempi di accrescimento moderati e una dieta ricca di cereali. I nostri polli sono perfetti per il classico arrosto della domenica, per una grigliata con gli amici o per un piatto veloce saltato in padella. Un prodotto che richiama la tradizione toscana, genuino e saporito. Potete trovare i nostri polli in tutti i migliori negozi e supermercati della Toscana. Venite a trovarci in via delle Cappelle di Sopra 4 a Calenzano. Per info contattaci al 339 26 06 271. Io conosco i miei polli.
6: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
7: Osteolab, centro di riabilitazione poliambulatorio. Siamo un team di professionisti specializzati dal bambino all'anziano passando dallo sportivo, nella ricerca che mira a individuare le cause dei vostri problemi a 360 gradi. Inoltre, con i nostri trattamenti di medicina estetica non invasiva e alle nostre tecnologie all'avanguardia, potrai ritrovare il sorriso e l'amore per te stesso. Ci trovate in via Ripa 1A a Borgo San Lorenzo. Per info e appuntamenti contattare il numero 055 06 40 108.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
8: Buonasera dalla redazione.
9: In primo piano la cronaca. Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto a un viadotto dell'A1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti, giunti sul posto dopo una segnalazione arrivata nelle prime ore del pomeriggio, si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio.
8: Nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetta 60enne, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
9: Questione migranti. Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e tre dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
8: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che, pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne, e ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
9: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo autore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
8: Codice della strada, cambiano gli importi di alcune multe. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. Inserite poi 85 nuove fattispecie che non prevedono ancora una sanzione ad hoc. Tra le novità figura il divieto di accendere fuochi nelle vicinanze della strada e una sanzione per chi circola con un monopattino creando intralcio ai pedoni.
9: Con questo è tutto, a più tardi.
3: Fiorentina, viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
6: Siamo tutto questo.
3: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola. Accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala,
10: guardala. Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo in diretta per questa seconda e ultima ora odierna di Garrisca al Vento, sempre Stefano Prizzo al mio fianco. Come promesso, ci ha raggiunto anche il direttore Tommaso Loreto. Che
11: ciao,
1: salutiamo.
11: Di nuovo, ben ritrovati, buon pomeriggio a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Sempre
11: ciao.
1: Il 348-7513-933 a vostra disposizione, note audio, messaggi di testo, lo 055-77-111171 per intervenire in diretta, come hanno fatto tantissimi di voi nel corso della prima ora, mentre attendiamo che Stefano Cherubini in regia prepari il collegamento. Leggiamo ancora un paio di messaggi, Stefano, perché li hai fatti un po' arrabbiare oggi.
11: Strano, come mai tu l'hai fatti arrabbiare,
2: Stefano? Che ci sia sempre un effetto. L'indifferenza è il peggiore dei sentimenti che qualcuno possa suscitare.
12: Sono d'accordo. Però è strano, perché in genere hai sempre queste tesi che, no?
2: Io sono
12: inclusive.
2: Sì, sì.
12: E invece, invece da penna vera, Stefano è divisivo, come sono le penne vere.
2: Cerco di tirar fuori le contraddizioni.
1: E li stimoli anche, questo è importante, l'abbiamo visto anche dal numero di telefonate nella prima ora. Comunque li sproni a partecipare e a presentarci il loro punto di vista.
2: Paura.
1: Io vedo un pollice di là dal
12: poi
1: vetro, quindi vuol dire
12: il nostro lavoro, no? Stimolare riflessioni piuttosto che favorire il pensiero unico.
2: Si dice tutti bravi, tutti bravi.
12: No, invece pensiero unico no. Qui si alimentano le riflessioni.
1: Vuol dire che il nostro ospite è già pronto in collegamento con noi. Io lo saluto e lo ringrazio. È una tua idea, Stefano, che impreziosisce spesso Garrisca al Vento, proprio perché ci permette anche di comprendere un linguaggio che per tanti è sconosciuto, linguaggio necessario per affrontare alcune tematiche. Lo vuoi introdurre e presentare te?
2: È
1: se
2: un
1: no,
2: amico,
1: faccio io.
2: È un collega, è un giornalista che è esperto di conti, che li sa anche rappresentare e spiegare, a mio avviso, molto bene. Salvatore Napolitano, ciao Salvatore.
13: Ciao a tutti, troppo gentili.
1: Buon pomeriggio, ben trovato e grazie ancora per la disponibilità.
11: Ma invece è così, Salvatore, guarda, io sono membro auditore, sia perché 5 anni di ragioneria e 4 fallimentari di economia e commercio mi hanno spinto a chiudere per sempre il mio rapporto con i numeri, e quindi mi voglio abbeverare ai più esperti. E insomma, io ti seguo da tempo in memore, fin dai tempi anche di Fiorentina Hit, e posso dire che Salvatore Napolitano è probabilmente il più preparato in termini di numeri. Io sono invece il più impreparato, quindi vengo a prendere appunti.
13: Per fortuna che siamo in radio, perché sennò vedreste tutto il rossore.
11: Ma è vero, è così.
13: Troppo gentili, non mi fare arrossire. Tu sei membro auditore, io sono membro Salvatore.
11: Vai.
2: Perché abbiamo chiamato Salvatore? Perché in questi giorni di emozioni, storia della Fiorentina, tante belle chiacchiere sulla Fiorentina, ma anche, come dire, i tifosi che si sono riappropriati della città marciando di notte in una splendida e calda notte fiorentina. Diciamo che io sono un po' saltato sulla seggiola quando ho udito un numerino che non mi tornava molto. Allora ho chiesto a Salvatore. Il presidente della Fiorentina, Joseph Commisso, ha detto proprio in quella notte alla quale mi sono riferito testé, in piazza Santa Maria Novella, ha detto: la famiglia Commisso, noi abbiamo messo 1,1 miliardi di dollari nella Fiorentina. Allora io ho detto: ma che, si sono comprati i Boston Celtic, i Los Angeles Lakers?
13: intanto Stefano, con 1,1 miliardi avrebbero preso il 10% nemmeno dei Lakers, perché lo sai, sono passati di mano, ma proprio ad agosto, quindi poche settimane fa, per 12,5 miliardi di dollari, quindi 1,1 miliardi serviva a poco. E facciamo così, cerco di spiegarmi nella maniera migliore che posso, non so se sarà sufficiente, ma mi perdonerete, questo è il mio tentativo. Allora, è una premessa, non pensiamo alla Fiorentina, non pensiamo a nessuna squadra, pensiamo a un proprietario, voglio aprire una pizzeria. A me piacciono le pizze, quindi ogni volta che pensavo a un'attività imprenditoriale vorrei aprire una pizzeria. E inizio con il costituire la società che dovrà produrre le pizze e metto come capitale nella nuova società, facciamo 300.000 euro. E sono 300.000 euro miei, soldi miei che metto direttamente in questa società. Benissimo. Devo cominciare l'attività, quindi devo fare il forno a legna, devo far costruire il banco del pizzaiolo, prendere i tavolini, le seggiole, le posate, i bicchieri, eccetera. Spendo 250.000 euro, sto dicendo cifre a caso, sì, naturalmente, certo, per tutto questo. Allora, non è che posso dire che ho speso 300.000 più 250.000, non è 550.000 il totale, ho messo 300.000 euro miei e questi 250.000 euro li ho tirati fuori dalla cassa, cioè da quei 300.000 euro con cui ho avviato la società. Questo per dire cosa? Che quello che conta, quello che realmente mette un proprietario, sono le capitalizzazioni. Il resto deriva dal funzionamento aziendale. Dopo qualche tempo voglio migliorare la mia pizzeria, voglio fare un giardino dove i clienti possano gustarsi gli aperitivi prima della pizza e so che mi costerà 120.000 euro. Non ce la faccio con i soldi che ci sono in quel momento nella società. Ne metto altri, metto 140.000 euro miei. E poi costruisco questo giardino, lo chiamo Chiara A. Bevilacqua Pizza Garden, non park perché è più piccolino, e il Chiara A. Bevilacqua Pizza Garden mi costa 120.000 euro, ma non si aggiungono ai 140.000 euro che avevo messo. Sono quei 140.000 euro che mi permettono di spenderne, o meglio di investirne 120.000 per fare il Pizza Garden. Quindi di soldi miei dalla mia tasca fino adesso nella pizzeria ho messo 300.000 euro più 140.000 okay. euro, 4,40.
12: Bene, mi torna, sono esaltato.
13: Benissimo,
12: ti seguo.
13: Benissimo.
2: Questo, allora, portandolo sul calcio, Salvatore,
13: esatto,
2: non è che tutte le volte che un club calcistico, sia la Fiorentina, la Roma, il Napoli, l'Inter, l'Atalanta, non è che ogni volta che compra un calciatore X aggiunge la cifra spesa all'investimento del proprietario.
13: Esattamente.
2: No, non è così, è la società che compra quel calciatore,
13: esatto,
2: non il proprietario.
13: Perfetto, così come io pizzaiolo ho comprato il bancone per il pizzaiolo, seggiole, tavolini, ho ampliato il mio locale con quei 300.000 euro iniziali e 140.000 euro successivi. Cosa è successo alla Fiorentina? La Fiorentina intanto non è una società che è nata da zero, la famiglia Comisso l'ha comprata dalla famiglia Della Valle. Se proprio vogliamo essere precisi al centesimo, è una società della famiglia Comisso che si chiama Columbia Soccer Ventures di stanza in Delaware ha comprato la Fiorentina, che era proprietà di una holding lussemburghese che faceva capo ai Della Valle, ma queste sono quisquilie, diciamo, legali. La famiglia Comisso spende 140 milioni di euro per comprare la Fiorentina, quindi è un investimento, do 140 milioni di euro e mi trovo in cambio una società di calcio. Poi arrivano appunto queste famose ricapitalizzazioni che, se volete, ve le enuncio tutte: 67,8 milioni fra il gennaio 2020 e il giugno 2020.
2: Dici la somma, Salvatore, se no...
13: No, ma per dire che ci sono tutte, la somma al... facciamo così, fino adesso i bilanci ufficiali sono stati al 30 giugno 2025, il bilancio al 30 giugno 2026 non è ancora stato approvato, sarà approvato a settembre, i dati ufficiali li avremo a settembre. Fino al 30 giugno 2025 di soldi propri immessi nel capitale della Fiorentina 186,92 milioni. Chiara lo sa perché ne parlammo già.
1: Sì.
13: L'ultima volta o la penultima che sono intervenuto, e quindi è una cifra che conosce bene. Poi aggiungo questo, che nell'esercizio che va dal luglio 25 al giugno 26, la Gazzetta dello Sport, con un collega che è bravissimo, che si chiama Marco Iaria, ha reso noto che in questo esercizio la Fiorentina, cioè Commisso, ha messo altri 100 milioni di euro di ricapitalizzazione. Non l'ho visto sul bilancio che ancora non c'è, mi fido di lui perché è molto bravo, quindi aggiungiamo anche questi 100 milioni di euro ai 186,9 di ricapitalizzazione, quindi abbiamo in totale 286,92 milioni di euro di ricapitalizzazioni totali. Naturalmente la Fiorentina è anche sponsorizzata da Mediacom, ogni anno Mediacom, che è una società della famiglia Commisso, Mediacom ogni anno mette 25 milioni nella Fiorentina, e quindi la Fiorentina ha ricevuto da Mediacom, cioè dalla famiglia Commisso, 25 milioni per 7 anni, sono 175 milioni. Quindi sommando 286,92 milioni di ricapitalizzazioni, aggiungendoci i 140 milioni investiti per comprarla, e i 175 milioni di sponsorizzazioni totali, arriviamo a una cifra di 601,92 milioni.
2: 601,92 milioni, che sono
12: 600 milioni.
2: Amici miei, un sacco di soldi.
12: No, ma una valanga.
2: Sono un sacco di soldi, ma non sono,
12: non sono un miliardo,
2: un miliardo e 100 milioni. Ci manca qualcosa. Poi noi speriamo, preghiamo, anzi ora ci uniamo con Tolo e Chiara in fervida preghiera che nella testa di Joseph ci sia di arrivare a 1,100. Noi lo magari
12: è un mezzo miliardino in
2: sì
12: più.
2: Mm. Se poi ci vuole anche fa piove qualcosa a chi ha bisogno, a chi
13: a noi piovono schiaffi, non
2: insomma, io se mi danno anche qualche cosa, se piove e lo piglio,
13: Stefano, ci piovono schiaffi, lo sai. Beh, che ci piovono
2: e la mia ne piove diversi. Vorrei evitare ora.
13: Poi naturalmente è chiaro che già possiamo anticipare che quest'anno i 25 milioni di sponsorizzazione Mediacom ci saranno, e quindi possiamo salire di altri 25,
2: sì, cioè 626.
13: Però queste sono le cifre da bilancio, anzi da bilanci ufficiali. Spero di essere stato
12: chiarissimo, Salvatore.
2: I numeri,
12: io una curiosità però ce l'ho,
2: prego. Ubi Maior,
12: no, come ci dobbiamo comportare di fronte ai saldi negativi dei vari mercati?
13: Allora, come ti devi comportare?
12: Come li conteggio?
13: Intanto speriamo che servano ad andare meglio in campionato, perché ovviamente certo. I tifosi dei saldi, dei conti, dei numeri non si importano veramente niente, vorrebbero che la propria squadra andasse bene. Allora, facciamo un esempio rapido di questa campagna acquisti, perché lo so, è una battaglia contro i mulini a vento. Stefano lo sa, mi sento Don Quixote, è una battaglia che ho abbondantemente perso e ormai non combatto neanche più. Quest'anno mi risulta, poi correggetevi se sbaglio, scusate, che la Fiorentina abbia investito in giocatori acquistati, perché ci sono gli acquisti e poi ci sono i prestiti con diritto, eccetera. Io ho nella mia tabellina personale 154 milioni e mezzo. Perché ho aggiunto anche Brescianini e Fabian, perché giusto. Brescianini e Fabian lo scorso anno erano in prestito con obbligo di riscatto che si è verificato e quindi diventano di proprietà della Fiorentina da questo esercizio pieno, sostanzialmente dalla fine di quello precedente, ma in questo esercizio sono pieni, quindi 154 milioni e mezzo. Ma non si deve fare il conto della serva come fanno tutti i giornali con lo specchietto, ho speso 154, ho incassato 40 o quello che è, quindi sono sotto di 110. No, non funziona così il bilancio, ma Tommaso lo sa benissimo, perché avendo fatto ragionerie di economia e commercio lo sa e finge di non saperlo.
12: Se ne esce.
13: Questo saldo negativo è sempre, come diceva Ciotti, sento il ritorno in cuffia, sento la mia voce. Questo saldo negativo di 154 milioni e mezzo di investimenti va spalmato sugli anni di contratto. Brescianini, Fabian e Beto hanno un quadriennale, quindi il loro costo sarà spalmato su 4 anni. Beto è costato 18 milioni, l'impatto economico su questo esercizio sarà di 4 milioni e mezzo. 18 diviso 4. Tutti gli altri ragazzi, Vieri, Attaulai, Garevba, Beldenti, Valdepenas, Pellegrino e Nice, non so come si chiami, chiedo scusa al ragazzo, hanno firmato un quinquennale e quindi i loro costi saranno spalmati su 5 anni. Quindi, per esempio, Atta 25 milioni, quest'anno incide per 5 milioni. Quindi a incidere sul conto economico dell'esercizio che è appena partito non saranno i 154 milioni e mezzo investiti in cartellini, saranno 32 milioni e 900 mila euro, che sono più che compensati dalle plusvalenze che la Fiorentina ha fatto quest'anno, per cui alla fine della fiera questo mercato, che sembra così negativo, alla fine della fiera produce sul conto economico un effetto positivo, perché le plusvalenze, sempre in attesa dei dati ufficiali certo. Che non conosciamo, eccetera eccetera, possiamo calcolarle più o meno in 37 milioni e 7. Poi ci sono i minori ammortamenti dell'anno passato, perché chiaramente avendo venduto Ken, Gosens, Mandragora e Zola, questi sono risparmi sugli ammortamenti di giocatori che non fanno più parte della Fiorentina. E poi ci sono i maggiori ammortamenti dei ragazzi, appunto, che sono arrivati, di cui abbiamo parlato. Alla fine il saldo complessivo, comunque, sempre a spanne, sempre con tutte le cautele del caso, è di 12 milioni e mezzo.
12: Ok.
13: Non so se
12: ho sì, io. Cioè diventa complicato, però ho capito qual è il concetto e più che altro ci hai chiarito quanto considerare i vari specchietti, sì. I vari saldi, i vari eventuali, perché poi alla fine è così che funziona, ecco, è più un gioco giornalistico quello del saldo, tant'è vero che quest'anno, lo dicevo ieri, si va da chi ha scritto meno 122 fino a chi ha scritto meno 28. Sì. E fra l'altro sono vicini di redazione, perché cioè, uno era appunto Mercato Web e uno eravamo noi Firenze Viola, quindi
13: sì,
12: è come
13: poi
12: dice Salvatore che funziona, ecco, quello
13: sì,
12: poi
13: Tommaso, la difficoltà grandissima di quest'anno è che non sai come considerare esattamente il diritto
12: gli obblighi condizionati, certo, certo, sì.
13: Perché per esempio Ken in questo momento è stato prestato al Como con l'obbligo di riscatto, se non erro, alla prima presenza che farà nel 2027, quindi si capisce benissimo che la farà e che quindi è come, certo, se fosse venduto. E l'esercizio finendo il 30 giugno 2027 si può già considerare che nel corso di quest'anno la plusvalenza su Ken la Fiorentina la farà, così come Piccoli, venduto al Bologna, per ora in prestito al Bologna, ma con obbligo di riscatto qualora il Bologna si mantenesse la Serie A, no? E anche lì con grande probabilità dobbiamo pensare che Piccoli sarà venduto al Bologna, non credo che il Bologna retroceda, francamente. E quindi anche qui possiamo considerare la vendita di Piccoli e iscriverla a bilancio, non oggi, ma nel corso dell'esercizio, perché verso marzo il Bologna sarà aritmeticamente salvo e scatterà l'obbligo di acquisto di Piccoli, e quindi la Fiorentina lo venderà allora, ma siamo nel corso di questo esercizio. Questo è
12: chiaro.
1: Salvatore, io approfitto della tua presenza intanto per leggerti il messaggio di Marco dalle cure, che ci scrive: non ho mai capito un tubo di conti, nemmeno in ditta, ma quando parla Salvatore Napolitano lo fa talmente bene che anche io capisco, illuminanti le spiegazioni che dà, e ci dà anche una prova di quanto sia effettivamente concreta questa sua riflessione, perché poi ascoltandoti anche in merito alle sponsorizzazioni cita l'esempio che tu ci avevi fatto l'altra volta che sei intervenuto sempre qui a Garrisca al Vento, e cioè sottolinea come poi la sponsorizzazione interna si possa immaginare come lo spostare soldi dalla tasca destra a quella sinistra dello stesso pantalone, e in tal senso poi c'è da aggiungere anche l'agevolazione fiscale che ne deriva. Infatti l'ho premiato per l'attenzione, perché ha dimostrato, però io devo dar voce anche a una dozzina di ascoltatori che al 348 7513 933, ascoltandoti, ci hanno chiesto se il Viola Park vada inserito all'interno del conteggio dell'investimento effettivo nel club.
13: E appunto, perciò avevo già, intanto ringrazio Marco, perché Marco delle cure, no? Lo ringrazio moltissimo, perché sapere che c'è almeno una persona alla quale sono riuscito a farmi capire, per me è una grande soddisfazione, lo dico sinceramente. Allora, avevo già previsto questa domanda, proprio per questo avevo fatto l'esempio del Chiara a Bevilacqua Pizza Garden, cioè che cosa ho detto? Ricapitalizzo, quindi metto 140.000 euro miei e con questi investo e posso costruire il Chiara a Bevilacqua Pizza
1: Garden, perché abbiamo giardino. Detto un po' più piccolo,
12: io
1: un
12: rimasto,
1: po' più modesto,
12: sì,
1: rispetto al centro sportivo della
12: giardino,
1: Fiorentina.
12: Hai giardino.
2: Sa aprire davvero la pizzeria.
12: Non mi deconcentrate.
2: Io non c'ho un euro però.
12: Fermi, se ho capito e parlava di giardino, se no mi perdo.
13: Esatto, e quindi, e non a caso avevo detto 120.000 euro, perché il Viola Park è costato, ma è un investimento, perché non sono spese, è un investimento che farà parte e fa parte della Fiorentina, per cui una volta che, quando decideranno, volessero venderla, comunque c'è un valore patrimoniale superiore rispetto all'inizio. Quindi non sono soldi spesi, sono soldi investiti, ma trovati dalla gestione attraverso le ricapitalizzazioni, e le ricapitalizzazioni sono quelle cifre di cui abbiamo parlato prima.
1: 286,92.
12: È il cioè 186,92 prima e 100 dopo.
2: È il club che fa il Viola Park. È la società, è come uno che c'ha una casa e fa un abbaino o fa un sottotetto.
13: Esatto, ed è stato possibile farlo proprio perché, ribadisco, la famiglia Commisso aveva ricapitalizzato negli anni per 67,8 milioni fino al giugno 2020, sì. 75,8 milioni fra il luglio 2020 e il giugno 2021, con queste due ricapitalizzazioni ha coperto l'investimento del Viola Park, ma non si possono sommare le cifre, come ho detto prima per la pizzeria, insomma, se no
1: No, ci tenevo che rispondessi, capito, tu, proprio, ragazzi, perché sono arrivate tante domande in contemporanea, ma come detto prima, nel momento in cui prende la parola Salvatore Napolitano, poi ascoltano anche senza pregiudizio. Tante volte c'è questa ulteriore complessità.
2: Ma io amo farlo intervenire, perché Salvatore le spiega a me. Noi spesso parliamo anche di economia rispetto ad altre cose, non della Fiorentina. Mi spiega Marx, mi spiega i grandi movimenti economici sui quali io avevo sempre capito poco. Adesso Salvatore riesce, è il mio maestro in queste discipline. E mi fa piacere che possa esserlo, che possa spiegarle.
1: Infatti,
2: anche
1: noi ti ringraziamo, Stefano, per condividere con noi.
12: No, ma poi se l'ho capito io, ragazzi, vuol dire che l'ha spiegato bene.
2: Molto bravo,
12: fidati.
13: Vabbè,
12: no, t'assicuro che io ho problemi a fare 2 più 2, Salvatore.
1: A me dispiace
12: poi
1: intrompervi, ma ci sono gli occhi.
12: Ha buttato giù sull'argomento, e quindi.
1: Ci sono gli occhi minacciosi di Stefano Cherubini in regia, che gesticola anche perché abbiamo sforato, sono le 18.33, quindi noi, Salvatore, ti ringraziamo e siamo anche fiduciosi di ritrovarti presto qui a Garrisca al Vento.
13: Grazie mille a tutti, a voi per l'invito e agli ascoltatori che hanno avuto un po' di pazienza, e è passata, dai, ascoltatori carissimi, adesso vi divertite.
2: È passata la nottata, dici, eh?
12: Ciao Salvatore, grazie.
1: Grazie,
12: ciao,
1: a presto.
2: Ciao.
13: Ciao.
1: Voi restate con noi, che come detto prendiamo l'ultima pausa e poi torniamo, non il direttore.
12: Metto i conti, vedi il foglietto, me li metto lì in cassaforte, perché in futuro direi più precisi di così non si poteva essere, e ci piace, insomma.
2: Comunque la prossima girata vediamo Joseph, diciamo se c'è qualcosa da spendere. Tanto devi arrivare a 1.100.
12: E manca un mezzo miliardino.
2: Tu c'hai un monte a spendere.
1: Tra pochissimo torniamo.
12: Ciao.

0: altro. Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Firenze sbarca Dream Gluten Free, specializzati in panificazione e pasticceria senza glutine, senza lattosio e vegana, con ingredienti selezionati e massima attenzione alla qualità. Bontà senza glutine, sfornate fresche ogni mattina. Ci trovate a Novoli in via Alberto Bertolino 9, zona Università. Dream Gluten Free, venite a trovarci e di sicuro non ve ne pentirete.
3: Affidaci la tua autovettura, vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A, specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landirenzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo, metti la tua auto in buone mani.
4: Al ristorante pizzeria Acqua Matta ed Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
5: Radio Firenze Viola.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.

0: 3, 8, 7, 5, 1, 3, 9, 3, 3 per tutti i vostri messaggi di testo, note audio. Ne abbiamo tantissime che ancora dobbiamo ascoltare e tantissimi che ancora dobbiamo leggere. Ne approfitto per ricordarvi che su Firenze Viola trovate anche tutti gli anticipi e posticipi della Fiorentina per quanto riguarda le partite da qui al 25 di ottobre, no, anche oltre, si va oltre, e quindi andate assolutamente a guardare se volete poi organizzarvi. Stefano, se sei d'accordo, inizio a leggerti alcuni dei tanti tanti messaggi che ancora dobbiamo. Va detto sì di spendere, ci scrive Giovanni da Campi, ma anche a gennaio ci regalerà soddisfazione. Io quindi aspetto in balaustra il grande presidente Giuseppe Commisso, e questo sottolinea come poi si sia presentato anche dando la sensazione di voler ricoprire il ruolo che tanti si chiedevano se fosse all'altezza di ricoprire, quando poi le circostanze tristi in questo caso l'hanno portato a Firenze. Vichingo Empolese ci scrive: secondo me 1,1 miliardi sono dovuti alla sommatoria aritmetica delle spese totali, giocatori, società e asset, senza conteggiare le vendite di mercato, come se i soldi della vendita dei giocatori fossero dalla tasca di Commisso. E questa è una delle spiegazioni che si danno gli ascoltatori a quel dato. Che poi, avendo coinvolto Salvatore Napolitano, non ci torna.
1: Ma confermo, è così. Io anch'io ho chiesto, infatti, è così, è quel calcolo lì. Cioè, fanno il calcolo come se non fosse stata la società a spendere, bensì Commisso di tasca sua ogni volta che comprava un giocatore. E così fai presto arrivare a 1,100, a 2, a 3, così è facile. Ma allora anche il Napoli avrebbe speso 5 miliardi invece De Laurentiis con 16-17 milioni in 20 anni. Ha controllato tutto.
0: Ci scrive anche John da Modena: Prizio il numero uno, e poi ci fa sapere che stasera gli tocca la presentazione del Modena, va per l'amorosa, quindi immagino la accompagni. Ci scrive anche però che spera in un saluto dell'allenatore Chiosa con Forza Viola, nuovo allenatore del Modena da quest'anno, vecchia conoscenza in casa fiorentina, perché è Daniele Galloppa, quindi gli auguriamo di poter realizzare questa speranza. Ciao ragazzi, ma siamo sicuri che Moise Kean farà una presenza nel 2027, potrebbe stupirci. Questo ce lo scrive Nicola da Bari, sempre in relazione a tutte quelle spiegazioni di bilancio che abbiamo dato grazie al nostro ospite. Qualcun altro ancora ci chiedeva conto della spesa per la realizzazione del Viola Park, l'ha spiegato nell'ultima bene. Parte comunque troverete poi a breve il podcast proprio nell'app e sul sito di Radio Firenze Viola, quindi chi si fosse perso l'intervento integrale può assolutamente recuperare. Ancora un po' di messaggi. Luciano da Empoli ci scrive: buon pomeriggio, io credo che un gruppo di giovani bravi, se si riesce ad infondere uno spirito di gruppo giusto, possano riuscire a fare a meno di uno specifico tipo di giocatore, in questo caso del centrocampista di interdizione di cui tanto si parla, solo che non ho visto quello spirito che comporta sacrificio, aiutarsi tra compagni e cercare di fare il meglio per la squadra e non solo per se stessi. Su questo dovrebbe lavorare Grosso, non sulle posizioni in campo come su una scacchiera.
1: Io su questo sono d'accordo. La cosa che mi ha dato fastidio col Frosinone è stato non vedere neanche un po' di rabbia addosso ai giocatori viola. Io arrivo a dire una cosa,
0: tranne quella ingiustificata di Jimenez, che è stato graziato.
1: Io dico una cosa scorretta politicamente. Io preferisco il giocatore che magari si incavola da una botta, si fa buttare fuori, ma almeno ci sente la leziosità,
0: no fair play,
1: l'accettare di perdere così in casa il giorno del centenario senza neanche avere scatti di rabbia. Mi dà fastidio.
0: E aggiunge sulla tua chiave di lettura che vedeva Moise Kean indicato come traditore da parte della società per preparare il terreno all'ennesima cessione di un giocatore dal peso specifico notevole, che nel calcio, secondo Luciano, non ci sono innocenti, sono tutti colpevoli perché girano troppi interessi, troppi soldi che annullano qualsiasi altra cosa.
1: Nel calcio purtroppo il pubblico viene usato dall'una o dall'altra parte per reagire in una certa maniera. Allora la società fa in modo che passi il messaggio giocatore cattivo, il giocatore viceversa. È tutto un gioco di comunicazioni e veramente sia i media che i tifosi sono usati.
0: Assolutamente d'accordo
1: quelli,
0: con te.
1: Quelli più furbi non si fanno usare. Allora, quelli della Fiorentina sono furbi in alternanza.
0: A seconda della circostanza. Sì. Fabrizio ti chiede, ma secondo te i giocatori di oggi non potevano essere obbligati a vedere la festa che c'è stata al Franchi e anche i giocatori del passato? Forse avrebbero capito meglio la storia e ciò che trasmettono Firenze e la Fiorentina. È stato un tema caldo in questi giorni.
1: Sì, io devo dire che ho sentito anche molti giovani tifosi che a un certo punto se ne sono andati. Non so se quella festa di stile molto americano, molto lunga, sia stata la scelta migliore.
0: E sicuramente la partita non ha aiutato a creare anche quel clima necessario per prendere parte a un festeggiamento di quel tipo. Nick ci scrive, bella squadra, ora sta grosso metterli insieme, che è un po' quello che abbiamo
1: sta
0: detto.
1: Sta grosso farne una squadra.
0: Sì.
1: La deve costruire questa squadra. Adesso ci sono tante belle figurine, alcune bellissime, ma sono figurine, le puoi mettere su un tavolo, ti diverti a guardarle, ma la squadra è un'altra cosa. La squadra è una questione di soul, di anima.
0: Giovanni da Scandicci invece ci dice, beati voi che vi preoccupate per l'attacco, io ho il terrore della difesa.
1: Certamente la difesa ha dei grossi problemi, l'ho detto prima. Sì. dal portiere Dragusin forse non è stata la miglior scelta, forse. Io spero in Vieri, metto le mie speranze in Vieri, che è un giovane e che magari può tirar fuori lui il talento.
0: Ci scrive anche Fabio, a me non interessa difendere Paratici, ma criticare questa campagna acquisti mi sembra un esercizio da masochisti. Senza le coppe potevano venire giocatori più forti di questi? Non scherziamo, gli esterni non sono arrivati migliori perché non te li danno, ce ne sono pochi e chi li ha se li tiene. Oppure vogliono giocare le coppe e quindi hanno scelto destinazioni diverse da Firenze.
1: Beh, secondo questo ragionamento allora non... Il discorso delle coppe non venivano a Firenze, non dovevano venire neanche a Ta e gli altri giocatori ottimi che sono arrivati. Io dico che se la sono presa, Paratici se l'è presa un po' troppo comoda.
0: Arriva una provocazione di Max che ci scrive, Christensen oggi è migliore di De Gea e sabato dovrebbe giocare lui.
1: Beh, insomma, io non ho, questo è anche possibile. Io sul portiere avrei fatto un'altra scelta, avendo un ragazzo come Martinelli che è tuo, che ci sente, che ha anche identità, io avrei puntato come secondo su di lui.
0: E tenendo De Gea, pensi avesse occasione di giocare senza la Coppa Europea, che al di là della Coppa Italia solitamente
1: se la sarebbe, avrebbe aspettato, ma insomma almeno...
0: Perché per molti è critico il perdere tempo in un'età in cui poi devi consacrarti e capire se sei in grado di attestarti a livelli alti o se semplicemente hai avuto un passato, diciamo, promettente in termini di potenziale nelle giovanili per poi perderti quando
1: fatto
0: c'era
1: sta
0: da fare...
1: che adesso hai De Gea che è avanti con gli anni e si porta dietro dei dubbi, e Christensen che, a parte il nostro amico, non convince molti, vogliamo dire così. Io sono tra questi.
0: Chiarissimo, Stefano. Chiediamo a un altro Stefano Cherubini di là dal vetro se ci fa ascoltare 5 file audio e poi rispondiamo.
2: Ciao dal Mugello, vorrei chiedere a Stefano, che gli voglio un gran bene, qual è il criterio suo di dire che abbiamo perso il gol rispetto agli anni passati? Non lo capisco. Guarda l'ultimo anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, lo storico, i campionati sono in Italia. Se mi spiegava quello, perché ho fatto 2 punti, secondo me sono di più. Chiaramente si devono fare gli stessi gol dell'anno passato, ok? Io guardo l'anno passato, io. Ciao.
3: Buonasera, era Nebbiolo. Io ora cambio il primo ai portieri, perché secondo me De Gea non è più presentabile. È un lasciamo da pali. E anche fra pali mi sembra sempre meno reattivo ogni anno che passa. Sì, ma su Christensen, scusami Stefano, e tu la tirava proprio di fuori.
4: Ma è che c'entra? Cioè, siamo stati
3: due anni a dire Martinelli dobbiamo andare a giocare, devi giocare. Allora tu volevi tenere Martinelli a fare il secondo un'altra annata? Ma così sta proprio. Tu sei il primo, lo sento dire, guarda, e sinceramente non sono proprio nulla d'accordo. E secondo me comunque Christensen non è un cattivo portiere. Non è un
4: ciao,
3: portiere,
4: sono pure. Francesco, volevo rispondere a Stefano, che in parte credo abbia ragione, però bisogna anche considerare un aspetto che forse non è stato inserito nel ragionamento. Quest'estate sono state fatte 40 operazioni fra cessioni e acquisti, e sono veramente un numero enorme. È probabile che non si riesca poi alla fine della fiera ad arrivare nei tempi giusti con tutte quelle che erano le necessità, e difatti Parati ci fu chiara all'inizio dicendo che ci voleva almeno 3 anni per tornare a essere veramente competitivi, che questo sarebbe stato comunque un anno di transizione.
5: Amici miei, rimpiangere quelli che untavano nello spogliatoio dopo che gli è successo l'anno scorso, lasciamo perdere, quello li attacca all'attaccafani, e si sono attaccati van l'attaccafani, ma mi sembra che l'anno scorso abbia fatto un gran casino e le bene e si siano levati tutti da tre passi, vai Mario Scandicci.
1: Sui portieri io ne esco così molto semplicemente. Io ritengo che sulla complessiva gestione dei portieri, primo, secondo e diciamo Martinelli, il terzo giovane, si poteva fare una gestione diversa tirando fuori almeno un portiere che fosse di sicuro affidamento. Invece così hai un po' hai tanti dubbi.
0: Guarda, esaurendo il tema portiere sono arrivati anche due messaggi proprio in questi istanti. Uno te lo scrive Dev: ragazzi, stiamo buoni, Martinelli è Bernabò, ogni tiro un gol, se era buono giocava lui. Mentre Mattias dalla Spagna ci scrive: ciao Chiara, ciao Stefano, Martinelli è il portiere della prossima stagione, quest'anno è l'ultimo di De Gea, io non credo che Martinelli quest'anno gli avrebbe preso il posto, quindi stiamo facendo in modo che Martinelli si prepari a diventare il primo portiere della Fiorentina l'anno prossimo.
1: Allora però usciamo da Martinelli, si poteva dar via De Gea, Martinelli, tutti, e o puntare su Christensen, come dice il nostro amico che lo apprezza così tanto, oppure su qualcun altro. Ci sono anche altri portieri al mondo, nel globo terracqueo.
0: E non so se poi volevi rispondere a Giacomo che ti chiedeva il criterio che hai utilizzato per arrivare a parlare di gol che abbiamo perso con il mercato in entrata e in uscita di quest'anno.
1: Il criterio è la paura. Io ho paura, perché mentre Ken ha certamente dimostrato di non avere continuità, perché quella non ce l'ha di sicuro, tuttavia ha dimostrato che nella sua discontinuità 1/2 volte è andato in doppia cifra. Gli attaccanti attuali della Fiorentina non hanno questo score, a quanto ne so, non ce l'hanno. Allora, in tal senso io ho paura, poi magari fanno 30 gol l'uno, ma io ho paura che noi si paghi qualcosa. Tutto lì è la paura.

0: L'anno scorso eravamo un mucchio di niente, poi se in difesa facciamo errori di questo calibro è impossibile mettere la grinta che voi chiedete. A mio avviso però Grosso farà molto bene e lo ringrazio perché chiude il messaggio scrivendoci che siamo bravissimi.
1: Il nostro amico è dell'Uruguay, è fideista, crede in tutti e noi speriamo abbia ragione. Il fatto che ci scriva dall'Uruguay lo farei ascoltare a quello che diceva, ve lo ricordate, che i tifosi della Fiorentina erano solo a Firenze e pochi. Vi ricordate, no? Era un collega anche importante.
0: Sì, un collega che poi in tempi di social ovviamente si è attratto tutta l'inimicizia piazza.
1: Non mi sembra molto lucido. I tifosi della Fiorentina sono a Firenze tantissimi, ma sono sparsi in tutto il mondo.
0: Bravissimo Prizio, sono completamente d'accordo con voto e analisi. Avrei dato di più se la squadra la seconda giornata avesse avuto dai 4 ai 6 punti. Abbiamo sempre la grossa incognita dell'allenatore. Ci manda un saluto, questo è Cristiano da Reggello. Poi Giacomo da Roma: ma davvero non si può pensare a Ulahi come recuperatore di palloni incontrista e Fagioli regista insieme ad Attà? Secondo me questo è il centrocampo che dovrebbe giocare, non Dur che non sa coprire o Brescianini. Secondo me è un bel centrocampo. E questo è stato poi un tema cardine delle ultime settimane, più che altro perché sembra che Grosso, attraverso le risposte a domande specifiche e anche attraverso le scelte, faccia percepire di non vederli molto insieme.
1: Comunque anche secondo me quella è la via che comunque si deve provare a intraprendere, perché Grosso ha un dovere: far giocare, far coesistere tutti i calciatori di qualità che gli sono stati messi a disposizione. Non dico sia facile, ma deve essere il suo obiettivo. Ulahi, che personalmente è il calciatore nuovo che mi piace di più, e Fagioli debbono trovare un sistema per giocare assieme, perché a me pare che si completino molto. La capacità geometrica di Fagioli e l'aggressività e l'esplosività di Ulahi farebbero un calciatore di eccezionale valore. Sono caratteristiche dentro due calciatori, devi trovare o provare a trovare la via per farli coesistere.
0: Io non mi meraviglio della situazione che ha creato proprio la società. Tutti i sondaggi dicevano Sarri, hanno voluto prendere il loro uomo, giustamente, perché si diceva anche che non dovevano ascoltare la piazza. Ma adesso la piazza potrà almeno giudicare Vox Populi, Vox Dei, e questo ce lo scrive Marco.
1: Se è come dice Marco, però, che hanno voluto prendere un loro uomo, adesso si devono mettere nell'anima di difenderlo fino in fondo, perché se no non funziona più. Grosso in questo momento è l'anello debole ed è l'uomo con la maggiore pressione addosso, e in un allenatore che non ha neanche un retroterra di grande esperienza, questo rende il suo compito ancora più difficile.
0: Paratici ci ha fatto un mercato incredibile tagliando i rami secchi dalla squadra e comprando tutti i profili di grande prospettiva che, se trovano la quadra, per me già da quest'anno possono portare la Fiorentina a lottare per i primi 4 posti, compreso lo scudetto. E dalle parole che Ketrin ha detto poco fa, io sono sicuro che nel giro di 2-3 anni questo sogno diventerà realtà. Questo è Massimo da Sesto Fiorentino.
1: Che se il nostro amico di prima era fideista è un asceta del credo, è un grande eremita della fede, e noi apprezziamo tutta questa fiducia nel futuro. Personalmente vorrei condividerla, ma anche per indole mi tengo più dubbioso.
0: Tommaso ci riporta sul tema con cui abbiamo aperto queste 2 ore insieme, che sono quasi terminate. Ma come si fa a dire che non c'è programmazione? Hanno segato quasi tutti abbassando il monte ingaggi, poi il mercato in entrata ha i suoi tempi, certe operazioni puoi farle solo alla fine, e questo discorso vale per ogni squadra. Maurizio invece ci dice: quanti soldi spendono non è un problema né dei giornalisti né dei tifosi, e questo è il mio parere. Giulio da Sesto invece: sono 40 partite che siamo sott'acqua, pronti via e ancora a patire. Io l'avevo detto a luglio che c'era troppa euforia, purtroppo non mi sbagliavo. Ora calma e gesso, tanto siamo abituati.

0: abituati a soffrire, e ci ricorda Avellino, Roma, Atene, Praga, l'81-82, la stagione 25-26, chi più ne ha più ne metta, siamo la Fiorentina, sempre forza viola. E vediamo se in chiusura riusciamo a leggerne ancora un paio. Eccolo qui, Mamo, ma i che vuol dite, anche se a me piace poco grosso, sono 10 anni che allena.
1: Allena da 10 anni in realtà ben diverse da quelle con cui si trova a che fare quest'anno, e con risultati, valli a vedere, che definire brillanti è più di fideismo. Sono risultati normali, cioè non si può dire che Grosso sia un allenatore di esperienza assoluta. Tra l'altro, andate a vedere il curriculum di Alvini, quello del Frosinone, e scoprirete il curriculum di uno che davvero ha girato la tutta Italia ad allenare.
0: E forse sabato è stata proprio netta la differenza tra un gruppo che aveva già iniziato a lavorare nella stagione precedente, poteva contare su gran parte dei titolari che schierava nella stagione precedente, portando avanti appunto un discorso già avviato con dei meccanismi anche interni già rodati, e una squadra che invece non solo non era ancora completa, ma che doveva trovare una identità vera e propria. Siamo allo scadere, quindi due messaggi velocissimi e poi è tempo di saluti. Simone 099 ci scrive: per me Paratici ci ha sbagliato valutazione sulla I, altrimenti non si spiega, credeva fosse un play e invece è una gran bella mezzala. Chiudiamo con Stefano da Pescia che ci saluta e ci scrive: almeno fino al termine di ottobre bisogna dare tempo a Fabio Grosso di amalgamare tutta la squadra, sempre forza viola. E quindi lui ci riporta sulla famosa pazienza, che è stato termine ricorrente ancora, non solo di queste due ore.
1: Ancora va dato modo a Grosso di provare, sì, ci mancherebbe altro.
0: Sono le 19, Stefano, quindi è già arrivato il momento dei saluti. Intanto ringrazio Stefano Cherubini in regia, vi anticipo che dopo di noi entrerà in studio Alessandro Di Nardo, quindi le dirette di Radio Firenze Viola non si fermano e restate sintonizzati, e ti lascio ovviamente salutare.
1: E mi raccomando, venite alla nuova pizzeria
0: che apriremo io e Stefano
1: presto,
0: dopo...
1: Sì.
0: Dopo le interessanti delucidazioni da parte di Salvatore Napolitano. Stefano, grazie mille.
1: Grazie.
0: Come detto,
1: te.
0: Il tuo editoriale su,
1: ciao,
0: Firenze Viola, l'appuntamento con te e con tutti gli opinionisti di Garrisca al Vento per la prossima settimana. Domani torna in conduzione Giacomo Galassi, sarò io comunque con lui, quindi non riescono a trovare pace gli ascoltatori questa settimana. Da Chiara Bevilacqua è tutto, buona serata, ciao.
2: Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
5: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
6: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica. Affidabilità e professionalità garantite. Contattaci al 331 43 82 462 per un preventivo personalizzato. MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste.
3: Radio Firenze Viola.
7: Buonasera ad Alessandro Di Nardo, questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Sequestrati beni per oltre 17 milioni di euro nell'ambito dell'inchiesta sui cosiddetti cantieri fantasma. Il provvedimento disposto dal GIP. di Firenze è stato eseguito dalla Guardia di Finanza nei confronti di 5 persone gravemente indiziate a vario titolo di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ricettazione e autoriciclaggio. Secondo le Fiamme Gialle, gli indagati avrebbero richiesto crediti d'imposta inesistenti per circa 100 milioni di euro, 65 dei quali già bloccati. La frode sarebbe stata realizzata utilizzando documentazione relativa a lavori realmente eseguiti in 2 condomini di Trani, ma attribuendoli a società fittizie. Le indagini avrebbero inoltre portato alla luce operazioni di riciclaggio in Lituania, Olanda e Slovacchia. Ipotesi di omicidio-suicidio nel Fiorentino lungo la A1. Un uomo si è lanciato nel vuoto dal viadotto Alteta lungo l'autostrada nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima. A seguito di una segnalazione, nelle prime ore del pomeriggio è intervenuta una pattuglia della polizia stradale. Gli agenti, secondo quanto ricostruisce la questura di Firenze, hanno rinvenuto il corpo dell'uomo e poco distante anche quello di una donna, pare la sua ex compagna. In base a quanto emerso dai primi accertamenti, l'ipotesi è che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Ed è arrivata una nuova ondata di caldo a Firenze. Da oggi è scattata l'allerta gialla per gli effetti delle alte temperature sulla salute, secondo il bollettino del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale. Il codice di livello 1 resterà in vigore fino a sabato 5 settembre. Le previsioni indicano un progressivo aumento delle temperature, soprattutto per quanto riguarda le massime, con punte fino a 35-36 gradi. Questa mattina alle 11 registrati 29,9 gradi alla stazione Firenze Università, 30,9 all'Orto Botanico e 30,4 al Giardino di Boboli. Il comune raccomanda particolare prudenza alle persone più fragili, anziani, bambini, piccoli e chi soffre di patologie croniche. Due giovani, un 17enne e un 24enne, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dalla polizia a Bagno a Ripoli, nel Fiorentino, per una truffa del finto carabiniere ai danni di una donna di 90 anni. La refurtiva tra gioielli e contanti è stata recuperata e ammonta, secondo la questura, circa 70-80 mila euro. A insospettire gli agenti, un'auto segnalata come verosimilmente utilizzata per questo tipo di truffe. La polizia ha seguito la vettura fino all'Antella, dove il 17enne è entrato nell'abitazione dell'anziana, mentre il complice lo attendeva in auto. Il giovane è poco dopo uscito con una borsa contenente 78 monili d'oro e 7.200 euro. Secondo quanto ricostruito, la vittima era stata contattata da un falso carabiniere che le aveva raccontato che il figlio era stato coinvolto in una rapina. Il 17enne si sarebbe poi presentato a casa facendosi consegnare denaro e preziosi. La refurtiva è stata restituita alla 90enne. Il 24enne dovrà rispettare il divieto di dimora nella provincia di Firenze, mentre il minorenne è stato portato in un istituto penale per minorenni. E con questo è tutto, un saluto da parte di Alessandro Di Nardo e un buon proseguimento con i nostri programmi.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
8: Oh, grande Tommaso.
9: Pietro.
8: Allora?
9: Male, sono sempre in traffico, mi sono rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
8: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
9: Ma davvero?
8: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
10: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
11: Quasi ufficiale. Solo su Radio Firenze Viola.
12: Ed eccoci qua in diretta 19.07 di una giornata che ci riporta a parlare anche di calcio giocato. Alessandro Di Nardo che vi parla qui dagli studi impanciatichi per Quasi Ufficiale, che è una trasmissione che di solito si occupa di mercato, ma insomma lo sapete, a noi e soprattutto a me piace spaziare su vari temi e tematiche, con la possibilità ovviamente di mandarci un messaggio al 348 75 13 933, di chiamarci allo 055 77 111 71. Vi risponderà l'uomo che per me rappresenta figurativamente un personaggio, che è Oliver Cromwell. Sai chi è Stefano Cherubini dall'altra parte del vetro? Oliver Cromwell. Salutiamo intanto Stefano Cherubini alla guida della parte tecnica. È un grande, diciamo, statista inglese o comunque britannico, portavoce anche, comandante delle forze del Parlamento, e nel 1600 sfidarono il re e giustiziarono proprio il re nel 1649. Questo perché Oliver Cromwell, colui che insediò e insidiò la corona inglese, morì proprio il 3 settembre del 1658. Con questa musica di un programma molto noto introduciamo anche così il personaggio di oggi. Non so come fare un gancio tra Oliver Cromwell e il mondo fiorentina. Diciamo che la Fiorentina cerca anche un po' di attentare al potere precostituito degli ultimi anni per quanto riguarda la lotta all'Europa, o quantomeno all'Europa che conta, e vedremo se riuscirà a farlo, detto che poi Cromwell riuscì proprio a giustiziare il re e divenne anche Lord Protector nel 1653. Ebbe anche la possibilità di diventare re, ma rifiutò la corona perché lui era contro proprio la monarchia. Noi non siamo contro la monarchia o qualsiasi altro tipo di forma di governo, siamo a favore dei vostri messaggi, e quindi ripetiamo ancora una volta il numero 348 75 13 933, anche per darvi un'infarinata delle ultime notizie di mercato. Sfogliamo firenzevela.it con un pezzo che troviamo in copertina, campeggia proprio lì a firma di Luciana Magistrato, che parla: finiti feste e mercato, verso il Torino con coraggio, soprattutto a centrocampo. L'immagine è quella di Ulai, che ci aspettiamo appunto titolare, lo è stato anche col Frosinone, magari vedremo anche se ci sarà la possibilità di vedere finalmente dal primo minuto sia Ulai che Fagioli. Queste sono le scelte a cui sarà chiamato Fabio Grosso, che domani parlerà in conferenza stampa, ora 12.30 ci saremo, la daremo in diretta anche per fare un punto, immagino, anche sul mercato che ha portato tantissimi personaggi nuovi, tutti da inserire. Detto questo, ricordiamo che dopo di noi la programmazione di Radio Firenze Viola non si ferma, non si cheta, ma ci sarà anche l'altra metà della Viola con Claudia Marrone, che ci parlerà anche dei primi momenti di stagione della Fiorentina femminile. Io però volevo introdurre un po' anche questa puntata con qualcosa che mi ha detto un amico, un grande ex attaccante, un grande mister come Sauro Fattori. Sauro, lo sapete, per chi ci ha sentito, dalla bontà e la voglia di ascoltarci, è un uragano spesso anche nel parlare, anche in radio, ma anche soprattutto fuori dalla radio. Mi ha preso l'altro giorno da una parte e mi ha detto: guarda qui Ciccio, i conti non tornano. Non si riferiva ai vari splitwise delle vacanze, credo e spero. Dovrò ridare tutti i soldi che devo, ma se qualcuno all'ascolto lo farò nei prossimi giorni, come disse anche Gian Pietro Manenti, non so se te lo ricordi Stefano Cherubini. Il bonifico è partito, servono i tempi tecnici, ecco, per accreditare questi soldi. Però ecco, più che questa digressione inutile, penso sia già la terza di questa puntata, mi diceva: i conti non tornano, perché qui e su questo sono molto d'accordo. Mi diceva: in questa rosa mancano i giocatori che hanno nelle gambe i gol, cioè i gol più o meno li fanno sempre gli stessi, ci possono essere gli exploit. Mi viene in mente la stagione d'oro di Nocerino al Milan, segnò più di 10 gol, andò in doppia cifra anche grazie al lavoro straordinario di Ibrahimovic, però ecco, i gol li fanno sempre gli stessi. E lui mi diceva: Ken in una stagione normale non è un super bomber, l'abbiamo capito, vedremo cosa farà il Como, può farti più di una dozzina di gol in Serie A, assolutamente. Mandragora arriva sempre a 6-7, o almeno questo è quello che ci ha detto nel quadriennio che ha passato a Firenze. Gudmundsson, soprattutto con la sua capacità balistica sul rigore, 7-8 gol li fa, e quindi mancano più di 20 gol a questa Fiorentina. È arrivato Attao, un giocatore che l'anno scorso si è fermato a 5 gol, è arrivato Mastantuono, un giocatore che l'anno scorso ha segnato molto poco. Ulai, mi par di capire, non è uno da prendere al fantacalcio, non è uno che ti dà bonus, pur essendo un grande giocatore, secondo me ha in prospettiva un potenziale crack. Fagioli lo sappiamo, Ndur qualche golletto nelle gambe ce l'ha, e la speranza per i tifosi viola è che Pedro Gonçalves, che sì, lui, se guardiamo il curriculum, è uno che di gol pesanti e anche per mole di realizzazione ha dato una grande mano allo Sporting, 97 gol in 6 anni per uno che non fa la prima punta, ha fatto l'esterno e il trequartista, insomma c'è Pedro Gonçalves a cui la tifoseria viola si affida. Però ecco, in tutto questo c'è la volontà di cercare magari qualche gol da qualche parte, e quindi 3487533, facciamo i contabili, ma i contabili non facendo i conti in tasca alle persone, ma soprattutto alle società, ma parlando di fatturato offensivo. Il mister Sauro Fattori mi diceva che per andare in Europa, o comunque insomma per andarci vicino a rientrare tra le prime 6 o 7 della classifica finale del campionato Serie A 2026-27, devi segnare più o meno, sto sfogliando anche la classifica dell'anno scorso, l'Atalanta è arrivata è arrivata settima a 51 gol, la Juventus sesta a 61, devi segnare una sessantina di reti. Chi li fa questi gol? Possiamo dire che Beto e Pellegrino possano smezzarsi un corrispettivo di 20 gol? Sarebbe tanto secondo me, ma non perché non sono degli ottimi attaccanti, perché si alterneranno, immagino, anche se poi partirà credo Pellegrino come prima scelta, perché è arrivato da più tempo, Beto è arrivato da pochissime ore, e poi ci sarà anche la possibilità di vedere qualcun altro. Però ecco, i gol in Serie A li fanno in pochissimi, sempre affidandoci alle statistiche. L'anno scorso il capocannoniere della Serie A, nonché uno dei migliori giocatori, ieri anche premiato al Gran Gala del Calcio, è Lautaro Martinez, che ha segnato 17 gol. L'anno scorso ci sono stati solo 4 giocatori a aver segnato più di 13 gol o 13 o più gol: Marcus Thuram 13, Tasos Duvikas 14, Bobby Malen 14 con l'asterisco perché li ha fatti in meno di 6 mesi. Quindi questo che vuol dire? Che non è facile trovare un attaccante da ultra doppia cifra, che serve un po' anche il supporto del cosiddetto appunto supporting cast, ovvero dei giocatori che possono dare una mano anche agli attaccanti. E quindi vi chiedo, mi suddividete un tesoretto potenziale di 50-60 gol? Cioè, in questa rosa come arriva a questo traguardo di 50-55 gol? Facciamo, fatemi anche un po' la tabella, cosa pensate che possa esserci. I difensori qualche bonus lo porteranno, Dragos secondo me è uno che un paio di cabezassi, di testate ce le può avere anche in stagione. Ranieri l'abbiamo visto, se gioca comunque è uno che lo zampino ce lo mette lì in mezzo. Poi c'è da capire anche da dove spremere appunto la rosa per trovare alcuni gol, quindi magari qualcuno ci fa anche il listone di come dividere questi benedetti 55 gol che servirebbero alla Fiorentina per arrivare credo intorno al settimo posto. Poi certo, se ne prendi 82 non arrivi nemmeno con 55 gol a quel traguardo. 3487513933, vi chiedo anche di suddividere così facciamo anche questo giochino i gol che può avere la Fiorentina. Mentre Dido ci chiede novità su Brozovic, Brozovic è un giocatore che in questo momento è alla ricerca di squadra, potrebbe tornare in Italia. Ci sono, leggo anche da alcuni siti specializzati, dei contatti continui con squadre di Serie A. Sappiamo che c'era stato un interessamento da parte della Fiorentina. L'ostacolo principale alla forma dei petroldollari della Littiad, perché è pronto questo club a assicurare un ingaggio fuori da qualsiasi parametro europeo, e sappiamo che Brozovic tiene giustamente, come tutti i professionisti, anche al suo conto in banca. Detto questo, a breve ci colleghiamo anche con Luca Masini, che è un match analyst e ci aiuta anche un po' in questo rebus che ho lanciato. Marco ci scrive: fare una tabella è molto difficile per il momento, ne abbiamo presi 7 fatti 0. Buona serata. Sì, c'è anche da aggiustare un po' la differenza reti, che è partita con un ignominioso meno 7, però insomma proviamo a giocare anche su questi numeri offensivi. si fa appunto per provare a sparare qualche numero, è il 3 settembre e possiamo anche spararli. Ne spariamo di numeri un po' più attenti, un po' più diciamo on point, con Luca Masini per l'appunto, Match Analyst. Ciao Luca.
13: Ciao Alessandro, buonasera.
12: Guarda, sono partito così, citando Sauro Fattori, che mi ha fatto un grande assist. Lui mi diceva che a questa squadra secondo lui mancano potenzialmente i gol. Lui mi diceva un ragionamento molto allegriano, no? L'ha fatto anche l'anno scorso, se non sbaglio. Lui, Allegri, parlava dei gol che servono per andare in Champions. Il mister Fattori mi diceva i gol per arrivare alla posizione bramata dalla Fiorentina, che può essere sesto, settimo posto, poi se le cose vanno bene anche più in su, sono circa 55-60. Io ti chiedo, anche se poi dovresti avere non gli strumenti di match analysis, ma forse uno scrigno, una palla premonitrice, questa squadra ce li ha in rosa questi 55-60 gol?
13: Allora, pensiamo ad esempio ad una media ponderata di quelle che sono state le medie gol degli altri anni dei calciatori, quindi andare a prendere gli anni in cui sono andati troppo bene e quelli in cui sono andati troppo male. Allora, la Fiorentina ce li ha negli esterni, se giocheranno come esterni, se quartisti Mastantuono del Pote, si tratta di calciatori che hanno una trentina di gol, soltanto loro due, se le cose vanno con... Quindi si parla comunque di calciatori che...
12: Sì, ti sentiamo, eh?
13: Mi sento ancora...
12: Sì, sì, sì, ti sentiamo.
13: No, possono contribuire in modo sostanziale a quella che è la potenzialità della squadra. Quindi loro due sicuramente. Beto statisticamente fa 8-10 gol, ma neanche, di solito anche neanche tanti meno, quindi comunque arriva, si arriva sui 40. Sperando che Attà, i terzini, i difensori centrali contribuiscano anche loro, secondo me sui 55-60 gol ci possiamo arrivare.
12: Sì, poi il rovescio della medaglia, chiaramente, insomma, che devi concedere anche un po' meno rispetto ai 7 gol in due partite presi dalla Fiorentina. Ecco,
13: il, il vero problema in questo momento è quello, perché comunque alla fine di Fiorentina Frosinone è una partita come occasioni che poteva anche non finire con un margine così ampio, però abbiamo difeso veramente la fase difensiva, perché il problema non sono stati due centrali, è stata veramente pessima.
12: Sì, sì, lo diceva anche ieri a Milano Viviano, un po' anche smarcando i difensori dalle responsabilità oggettive che hanno, Dragusin su tutti, quando vedi una partita come...
13: Considera, Ale, sì, considera che hanno avuto tantissime occasioni in cui sono stati attaccati direttamente, cioè considera che quando il Frosinone recuperava palla, allora ha avuto difficoltà finché Olai è riuscito a tenere la pressione alta, però anche in quel periodo, quando il Frosinone recuperava palla, andava diretto su Schmidt e faceva 30 metri di campo, e Schmidt andava a campo libero con i difensori che dovevano solo scappare. Difficile difendere così, eh. Poi è chiaro che a forza di andare a difendere in quel modo, un errore prima o poi lo fai. Detto che, dopo tutto questo, alla fine un gol si è preso dal calcio da fermo, e quello non ha veramente nessuna scusante, se non una pessima organizzazione sui blocchi.
12: Sì, l'ho rivisto anche lo stesso Viviano, sempre per citarlo, parlava anche di responsabilità, no, non tanto sul cross ma sul tiro in porta di Bracaglia, colpo di testa di De Gea, ho detto il miglior De Gea forse ci sarebbe arrivato, lui non è nemmeno arrivato vicino a sferare quel pallone. È un altro problema evidentemente della prima del giornata.
13: No, il problema, sai, anche tra l'altro io avevo molte aspettative quest'anno sui calci da fermo per la Fiorentina, perché hanno preso quello che era il mio insegnante a Coverciano sugli schemi da calcio da fermo, che è Simone Contrande, che è uno specializzato, cioè non è che la Fiorentina quest'anno non si è strutturata. Simone Contrande lo ha fatto in nazionale, è andato a fare le squadre importanti, quindi mi aspettavo che in queste prime due partite di vedere tanti schemi da calcio da fermo. Invece, ad esempio, se guardi i calci d'angolo, a parte un paio, sono stati tutti diretti, e questo un po' aiuta anche le difese avversarie, perché la prima marcatura è già sufficiente a contrastare l'avversario, e non avevano studiato che il Frosinone ha avuto tanti problemi contro la Juve nel calcio d'angolo indiretto, quando scambi uno o due volte praticamente tutte le azioni da gol della Juve sono a queste situazioni. Quindi forse ancora è presto, perché sono passate due giornate, però mi aspetto molto da anche da questa collaborazione tecnica da parte della Fiorentina.
12: Ecco, guarda, ti sfrutto anche per provare a portare avanti una battaglia, a fare un po' di debunking su questo concetto, cioè quello del calcio piazzato o quantomeno del calcio d'angolo battuto corto, perché io ho amici, parenti con cui guardo le partite e tutte le volte hanno sempre lo stesso commento quando uno batte corto un calcio d'angolo: ma mettila lì in mezzo, questo è il commento, ma che fai? Perché insomma delle volte si vedono dei veri papocchi anche quando si batte corto. Io rispondo sempre con una frase ombrello che uso sempre anche per parlare di altre questioni del mondo del calcio. Io dico sempre: se lo fanno tutti, un motivo c'è, non è che la gente vuole, insomma, le varie squadre vogliano perdere il pallone in maniera più spettacolare possibile. Ci sono vantaggi oggettivi nel muovere il pallone da
13: sì,
12: calcio
13: sì,
12: d'angolo?
13: No, ci sono vantaggi. Il fatto di muovere la difesa avversaria e di vedere anche come funzionano le marcature sicuramente ti aiuta. Poi è ovvio che devi avere uno bravo, perché il calcio d'angolo lo batti con la distanza, invece quando lo batti corto rischi che ti vengano addosso e che la palla rimbalzi addosso al difensore. È più difficile, però quando riesce è più efficace. Guardate, andate a vedere i calci d'angolo battuti dalla Juve col Frosinone, cioè non c'è bisogno di andare lontano. Se andate a vedere i calci d'angolo battuti in quella partita, praticamente tutti i calci d'angolo corti studiati dallo staff di Spalletti, il Frosinone è andato in difficoltà su ogni calcio d'angolo, ogni calcio di punizione, perché loro non sapevano, perché si muovevano e non sapevano poi la palla come sarebbe arrivata.
12: Sì, no, questo per dire che insomma le squadre non è che sono autolesioniste nel muovere il pallone da calcio d'angolo.
13: Sono vantaggi, è chiaro che è un rischio, no? Se batti corto il rischio è che il difensore ti venga addosso e la prende. Se lo batti diretto non ti prendi rischi, ma ti prendi pochi benefici.
12: Sì, senza dubbio. Invece dicevi insomma che la partita del Frosinone è stata una partita, a me viene un termine, non credo molto da esperto, ecco, da match analyst, ma partita di imbarcate difensive della Fiorentina, proprio quello che descrivevi, cioè il fatto che il centrocampo fosse una terra di mezzo conquistata dal Frosinone, quindi anche tutto quello che arrivava alla difesa era difficilmente difendibile, per l'appunto.
13: Sì, ma poi i due terzini andavano a riempire lo spazio lasciato dai due esterni che tendevano tutti e due a centrarsi, e quindi alla fine veramente i due difensori centrali difendevano praticamente da soli.
12: Sì, è molto difficile.
13: È stata dura.
12: È molto difficile, anche perché poi il Frosinone, è così celebriamo anche un po' il lavoro di Alvini, che si era un po' lamentato sul mercato nelle ore precedenti alla partita, ha tirato fuori delle idee e soprattutto dei calciatori che hanno messo in difficoltà la Fiorentina, non solo ovviamente Raimondo, che ha segnato due bei gol, ma anche Kvernadze, che è un esterno georgiano, che vabbè, il paragone è facilissimo,
13: un esterno incompiuto che tutti gli anni si pensa che possa esplodere, vediamo ora.
12: Sì, classe 2003, a me ha fatto una grande impressione sinceramente, non so come
13: sì,
12: la Geo...
13: Serie B sembrava forte, però tutte le volte gli mancava sempre quest'ultimo step di crescita, vediamo.
12: Non so come la Georgia riesca a tirar fuori sempre questi esterni, mi viene in mente qua la Scheglia.
13: La Georgia ha una grandissima scuola di calcio, cioè sono sì, strutturati anche a livello proprio statale da questo punto di vista.
12: Sì, sì, sì.
13: Hanno tantissime strutture in cui i ragazzi bravi vengono aiutati a crescere, a coltivare il loro talento. È quello che manca a noi, non abbiamo neanche uno, Se pensate a tutti quelli che hanno in Francia, a quelli che hanno in Inghilterra, in Germania, noi zero.
12: Dobbiamo, l'Italia deve ripartire dalle Georgia, quindi questo è un po' il messaggio.
13: No, ma magari anche dalla Francia, va bene anche la Francia, non c'è bisogno di andare laggiù.
12: Va bene. Tra l'altro cucina georgiana buonissima, ma questo non c'entra molto, ma su quello l'Italia è ancora un po' avanti, secondo me. Giovanni ci scrive a proposito dei calci d'angolo: il problema grosso degli angoli di sabato è stato che su 10 angoli, 9 non siamo riusciti a batterli sopra il primo palo. È lì proprio una difficoltà tecnica, immagino.
13: Ma la difficoltà tecnica dei due battitori non credo, cioè quando mi battono Good e Mastantuono non posso pensare a difficoltà tecniche, no
12: però se non riesci a alzare la palla del primo uomo, evidentemente quel giorno non avevi il piede particolarmente potente.
13: Vero, insomma diciamo che eravamo in buonissime mani, tra virgolette, eravamo in buonissimi piedi.
12: Sì, buonissimi piedi. Uno, anzi due di questi quattro piedi li ha persi la Fiorentina, perché Albert Gudmundsson è andato alla Lazio. E ti chiedo intanto un ragionamento, insomma, da una persona che segue sempre la Fiorentina, cioè come per tempistiche, cosa pensi di quello che è successo? Cioè, Gudmundsson gioca una partita importante e storica, perché la gioca da titolare, è la partita del centenario della Fiorentina che rimarrà nella storia, della parte brutta della storia della Fiorentina, visto il risultato. Poi il giorno dopo, qualche ora dopo, viene offerto praticamente alla Lazio. Io l'ho vista come una volontà, ti diamo quest'ultima possibilità, poi invece...
13: Ma secondo me più che altro non c'è nessuna mente di fascia.
12: Però se sei davvero convinto prima della partita che questo giocatore lo vuoi regalare, tra virgolette, alla Lazio, mi sembra nemmeno il modo giusto per impiegare un titolare in una partita così importante. Però e in generale, ora lo possiamo dire, sono due anni di Gudmundsson a Firenze, cosa non ha funzionato anche a livello tattico?
13: Allora, gli è mancato il centravanti che ha avuto a Genova nell'anno della... Perché in B la differenza tecnica era tale per cui non c'era bisogno. Nell'anno dell'A ha avuto un centravanti che sorprendentemente si è dimostrato bravo non soltanto nell'attaccare la porta, specialmente sui cross, verso il primo palo come Retegui, ma si è dimostrato un centravanti fenomenale anche come qualità associativa. Ha fatto giocare bene Ken da seconda punta Retegui in nazionale, quindi è veramente un ragazzo che ha caratteristiche importanti. Quell'anno segnò molto poco al Genoa, nonostante tutto, nonostante il primo anno e anche forse, credo, anche per degli infortuni.
12: Sì.
13: Però gli spazi che arriva a Good erano... Quante volte ho visto Good con movimenti, e anche grazie alla sua bravura e scelta tecnica, ma anche grazie a Retegui che gli liberava degli spazi che gli permettevano praticamente di entrare all'interno della difesa avversaria veramente in modo proprio semplice, cioè si vedeva proprio, entrava come si apriva il Mar Rosso, perché gli uomini se li portava via lui.
12: Sì, però mi viene in mente che se un giocatore è così condizionato dal suo compagno di reparto, e qui è una considerazione che secondo me può essere, non lo so se definitiva, è un classe 97, ha 29 anni, gli auguriamo il meglio alla Lazio, un'altra squadra che ha cambiato tantissimo sul mercato. Era in mente, se tu puoi esprimerti a buoni livelli in Serie A, perché non sono stati buoni quelli con cui sei espresso alla Fiorentina, solo in un determinato contesto, non è che sei un giocatore di un valore così assoluto.
13: No, vabbè, diciamo che il giocatore forte però ha bisogno di un contesto molto particolare.
12: Molto particolare però, perché ora io rimando tutto ai moduli, e qualcuno magari anche degli allenatori storce il naso, perché i moduli lasciano sempre tempo che trovano, ma cioè, correggimi se sbaglio, a Genova Gudmundsson faceva un po' quello che voleva, partiva una situazione appunto dietro la punta, poi si allargava spesso anche a sinistra da seconda punta. Io guardo le squadre di Serie A,
13: quello è la sua zona,
12: io guardo le squadre di Serie A, cioè chi è che gioca una seconda punta in Serie A in questo momento?
13: L'Inter
12: sì, che gioca un 2-9, 2-10, 2-11, come li voglio anche chiamare, Lautaro,
13: certe situazioni,
12: Turam,
13: anche Spalletti. Quindi c'è stato un po' un ritorno della seconda punta negli ultimi anni,
12: però non l'ha sfruttato.
13: È un po' più complicato, sì. Ma molti giocano anche con due punte fisiche, quindi un po' diverso.
12: Sì, vediamo poi se, a proposito di due punte fisiche, ci sarà la possibilità di vedere, ecco, Pellegrino Beto insieme, lo vedi solo come un maniglione antipanico da pigiare quando le cose vanno male, oppure vedi una compatibilità?
13: Allora, è chiaro che se devi farli giocare insieme per 10 minuti soltanto per la presenza fisica in area, per comunque la capacità realizzativa, li puoi anche mettere, non dall'inizio, perché non mi sembra che si complementino bene, anche in alcuni casi anche la capacità anche di metterci Gonçalves in quella zona.
12: Vediamo, sì, perché Gonçalves è un giocatore che, a proposito di gol che cercavamo, è uno che ha fatto 97 gol in Portogallo,
13: no, quindi... ma è un giocatore fantastico. Ti scrivo.
14: Sì,
13: un giocatore fantastico. Lui, tra l'altro, potremmo in certe situazioni, visto che abbiamo gli esterni, farlo andare lui a fare la seconda punta e mettere sugli esterni Jay o Gnonto. Mm-hmm. Cioè, lì, è, lì in certe situazioni un 4-2-4 ce lo possiamo giocare, perché sì, abbiamo gli uomini per farlo.
12: E come centravanti, vedendo Grosso, che poi credo debba cambiare anche un po' modo con cui gioca, o comunque con cui l'abbiamo visto giocare e utilizzare il suo Sassuolo, secondo te chi parte davanti, Pellegrino o Beto?
13: Io penso Pellegrino.
12: Perché?
13: Penso Pellegrino per il suo modo di giocare. Beto è più da profondità, molto bravo, tra l'altro uno dei giocatori più veloci della Premier League, quasi 35 km all'ora di velocità massima, che è un numero importante.
12: Un treno. Sì, Freccia Rossa.
13: È un treno, quando parte è un treno, poi non c'è, cioè, 35 km all'ora, e poi vi faccio notare che pesa anche. Cioè, non sta parlando di, una, di uno, di un fuscellino a 35 all'ora. Però non so quante occasioni saranno di giocare con tutta questa profondità, perché non mi sembra che si riesca in questo momento ancora a uscire bene, cioè Grosso. Cioè, a Grosso piace uscire con gioco diretto, senza neanche far giocare tanto i due centrali, i centrali di centrocampo. Ad esempio, una delle caratteristiche che ha contraddistinto lo scorso campionato Olai al Trebisonda è stato quello che è stato uno dei migliori calciatori nell'uso del gioco diretto e della verticalizzazione, e nella Fiorentina siamo ancora a zero verticalizzazioni. Questo perché? Perché la Fiorentina preferisce giocare dai centrali o passare dall'esterno. Quindi lo stiamo un po' saltando, ci stiamo un po' perdendo.
12: Ecco, ma queste due partite, anche da analista, abbiamo parlato del Frosinone, non abbiamo parlato di Roma-Fiorentina, dove c'è anche da esaltare, insomma, una coppia d'attacco formidabile, formata da Dybala e Malen. Certo, la Fiorentina forse ha reso in qualche caso le cose molto facili a due fuori classe. Queste due partite, secondo te, fanno testo anche come numeri, oppure non devono preoccupare anche per il momento in cui arrivano?
13: È talmente poco squadra che spero che i numeri non vogliano dire niente. Cioè, in questo momento la Fiorentina non sta giocando da squadra, perché non mi posso permettere di pensare che questo sia quello che ha in testa Grosso. Una squadra che ha difficoltà ad attaccare, anche se 35 minuti del primo tempo col Frosinone sono viste cose molto interessanti in attacco, e lì potevamo sbagliare, che ora parleremo di un'altra situazione. Però la fase difensiva è completamente assente. Completamente assente. Poi qui c'è un grosso malinteso, cioè abbiamo un calciatore che è molto bravo ad attaccare l'area, bravo a tirare, che tutti pensano che sappia fare la fase difensiva, invece non ha mai letture buone, non ha mai letture buone in fase difensiva. Cioè, è fisicamente prestante, ma questo non basta. Lui è molto bravo ad attaccare, cioè è il centrocampista di inserimento che può piacere a Grosso, ma abbiamo attato dall'altra parte che forse anche meno di Ndur è bravo in fase difensiva. Quindi il peso è stato sostenuto completamente da Olai. La volta prima da Fagioli è ancora peggio, perché non ha le caratteristiche di interdizione di Olai. Quindi è stata, insomma, stiamo facendo una scommessa grossa, perché abbiamo due mezzali che si inseriscono e non difendono, i due terzini che non sono bloccati nessuno dei due, poi gli attaccanti non ne parliamo. Qui stiamo difendendo con un centrocampista e due difensori invece che come squadra, e questo è il problema. Cioè, si difende sempre da squadra.
12: Sì, poi mi viene in mente che poi, appunto, una squadra che sembra, da quello che descrive, un po' sbilanciata, magari può trovare degli equilibri diversi. Secondo te in che modo? Perché poi è andato via anche Mandragora, un giocatore che poteva dare un po' di equilibrio. Cioè, da come hai detto, mi pare di capire che magari Grosso...
13: Ma anche con questi uomini, cioè non sto dicendo che il problema sono gli uomini, il problema è il modo in cui questi uomini si stanno adattando in questo momento. Cioè, il problema non è un problema di uomini. Ovviamente avessimo di davanti Casemiro parleremmo di un'altra cosa, però avremmo anche un altro tipo di squadra, no? Invece abbiamo una squadra di giocatori che stanno a giocare bene a calcio, con attaccanti che giocano bene quando la palla è nei primi metri. ok? Quindi questo è un qualcosa che dobbiamo riuscire a sfruttare.
12: Sì, Casemiro che non è svincolato perché ha firmato con l'Inter Miami da qualche mese, è svincolato un altro grande ex, no, non lo so, un grande centrocampista come Marcelo Brozovic. Può essere lui la soluzione secondo te a questo problema a centrocampo?
13: Sì, lui sicuramente ha tutto quello che serve a grosso, quello senza dubbio. Mi chiedo come esce da un campionato a basso ritmo come quello arabo, cioè anche che sì, non so.
12: La risposta ce l'avremo anche con che sì, stavo pensando a quello, bene. Sì.
13: Si è mantenuto bene, però tutti quelli che tornano a questi campionati per qualche partita, ma non solo, hanno problemi di ritmo, perché quello è un campionato in cui giocano veramente ritmo basso, poco pressing, insomma uno si abitua a un tipo di calcio e poi deve riabituarsi a giocare nel calcio vero.
12: Sì, lui tra l'altro c'è da 3 anni in Arabia, all'Al Nassr, ha lasciato l'Inter nel 2023 quando era ancora uno dei migliori centrocampisti, se non il miglior centrocampista della Serie A, è un classe 92, quindi ha 33 anni, compirà 34 anni il 16 novembre prossimo, può essere una situazione istantanea, ecco, un giocatore che...
13: Ma certo.
12: Però appunto come dicevi, dire, istantaneo
13: ma
12: fino a un certo
13: 38
12: punto.
13: Anni.
12: Sì.
13: Ma anche certo, anni non sarebbe quello il problema, e bisogna vedere che idea di calcio hanno, perché magari non vogliono un giocatore che ormai anche per la carta d'identità magari non ti viene a prendere alto. Magari vogliono un altro tipo di squadra. Posso dirti, io non ho capito che squadra vuole fare grosso o che squadra gli ha preparato Paratici, perché non mi è chiaro come vuole giocare, però ha tanto talento quest'anno in campo, eh.
12: Sì. Si è aggiunto al parco giocatori anche altro, perché ci sono 2 esterni difficilmente anche loro inquadrabili, sono tutte incognite, ma secondo me in questo momento è difficile prendere una sicurezza. Forse Gonçalves è quello un po' più sicuro come rendimento, però anche lui viene da un campionato diverso. Parlo di Gnonto.
13: Aspetta, una parentesi sul Pote. Il Pote ha fatto le scintille anche in Champions l'anno scorso, che è un livello molto più alto della Serie A. Quindi su di lui l'unico dubbio è questo problema muscolare alla coscia, per il quale lui ha avuto anche un po' di depressione, perché aveva paura di farsi male qua del mondiale, ha cominciato a tirarsi un po' indietro in alcune partite, e tra l'altro è uno dei motivi per cui non gli hanno fatto fare troppi minuti neanche nella amichevoli in questo precampionato, perché lui era stato dichiarato insieme a Braganza tra quelli che avevano chiesto la cessione, stavano cercando un accordo, una squadra araba, non mi ricordo se ti ricordi Alessandro.
12: Sì, mi ricordo la squadra araba, forse proprio la Littiade.
13: E poi però non è andata bene, nel senso è l'ultimo giorno di mercato, l'abbiamo preso a prezzo di saldo, perché uno con quelle caratteristiche costa il doppio, eh.
12: Sì, sto guardando anche la squadra araba che era su Gonçalves a fine luglio, forse la Lettifac, comunque una squadra della Saudi Pro League.
13: Lui anche Braganza vicini, sono stati tutti vicini alla squadra araba, quindi probabilmente era intenzione dello sport
12: dell'Al-Ittihad, ecco, club della Saudi Pro League, con cui aveva persino raggiunto un accordo di massima per un ingaggio multimilionario. Il riferimento è a luglio, quindi più o meno a più di un mese fa. Poi è successo.
13: Sì, hanno provato fino a fine del mercato, e poi l'ultimo giorno, diciamo, forse siamo stati anche fortunati, si è concretizzato un trasferimento isperato.
12: Sì, però dicevo appunto, gli altri 2 esterni sono Gier e Gnonto. Io davvero loro non riesco a inquadrarli. Gier perché l'abbiamo visto pochissimo a livello di calcio professionistico, l'abbiamo visto con l'Under 21 svedese, l'abbiamo visto con una 30ina di partite col Torino, e Gnonto perché anche lui, classe 2004, io mi ricordo il suo esordio in nazionale maggiore, sono andato anche a ricercarlo, 4 giugno 2022, a 18 anni, segna anche una partita non qualunque contro la Germania, partita di Nations League giocata a Bologna, però sono passati 4 anni.
13: Sì, lui quando è passato a Leeds ha fatto bene in Championship, poi lo scorso anno dopo un buon inizio, non buonissimo, un buon inizio, si è fatto male, è stato fuori più di due mesi, una sessantina di giorni, e quando è tornato l'allenatore aveva cambiato modulo e giocava senza esterni, quindi lui ha perso il posto, nel senso che al suo ritorno con un Leeds che era stato in difficoltà per tutte le partite dopo il ritorno in Premier, l'allenatore aveva deciso di passare a un modulo molto più difensivo, un bel 3-5-2 all'italiana, con per fare a salvarsi.
12: Succede anche dalle altre parti del mondo, questa cosa.
13: No, ma poi come per la tutta fascia non si è dimostrato in grado di reggere il ritmo della Premier League. Quindi da questo punto di vista ha avuto qualche difficoltà. È stato sfortunato perché l'anno prima in Championship era stato tra i migliori esterni, quindi non è che stiamo parlando di un giocatore di livello bassissimo. Certo, lui è uno molto bravo a saltare l'uomo, il suo problema è che si ferma lì, ovvero fino ad oggi non ha dimostrato di aver fatto la crescita necessaria a fare la scelta giusta dopo il dribbling.
12: In tanti sono così, un po' giocatori fumini li definisco io. Ce n'è uno che stava andando proprio in Championship, poi non si è concretizzato il passaggio al Watford, Riccardo Sottil, nella descrizione mi ricordo.
13: Lui è il maestro, è il maestro, sì, di questa cosa. Lui potrebbe essere quasi per antonomasia,
12: potrebbe andare a Coverciano a insegnare un corso su esterni fumosi da 6 o 12 crediti, Riccardo Sottile, che salutiamo.
13: Appunto, allo strappo, al dribbling e poi dopo la palla, però sembra quasi che gli pesi tra...
12: No, è una questione di scelte, appunto, come dicevi tu, non mi sembra uno che abbia un bagaglio di scelte così vasto poi una volta completato il dribbling. Senti Luca, in chiusura io continuo a dire che la Fiorentina, per puntare al sesto settimo posto, che secondo me è l'obiettivo a cui deve puntare, anche se è partita con un handicap non da poco, con 0 punti, 0 gol e 7 gol subiti dopo le prime due partite, deve...
13: Alessandro, ti chiedo, che faccio una domanda. Per arrivare al sesto settimo posto, chi scavalca delle
12: finestre? Arrivavo lì. Secondo me la Fiorentina deve puntare a fare il suo campionato e sperare che una gomma di quelle davanti si possa forare. Io ti dico, vedendo questi primi 180 minuti di Serie A, pensando che poi le 6-7 saranno appunto Roma, Inter, Milan, Juventus, Atalanta, Napoli, sto dimenticando qualcuno perché sto guardando. Sicuramente Como, sono quelle, ecco. C'è qualcuna che ti sembra possa dare segni di cedimento?
13: No, secondo me noi dobbiamo pensare a crescere noi, cercare di consolidare la nostra posizione e attaccare quelle sopra. Cedimento no, possiamo essere noi che magari facciamo un buon campionato e facciamo più di quello che ci aspettiamo.
12: Sì, perché poi tante squadre hanno cambiato anche guida tecnica, l'Atalanta con Sarri, la Lazio con Gattuso, anche la Lazio è partita con due vittorie nonostante ci sia un clima tutt'altro che di giubilo da quelle parti, il Napoli con Allegri non lo vedo proprio in salute in maniera incredibile, ci sono problemi anche legati a un mercato che di fatto non c'è stato, problemi legati a McTominay che si dovrà operare e tornerà dopo la pausa, insomma tante incognite, quindi di questi progetti ti convincono tutti, anche Atalanta, Sarri.
13: Napoli ha mantenuto una rosa importante, ha cambiato allenatore che ha una filosofia molto diversa da Conte, però la rosa è importante. Poi ovvio che per le regole UEFA Napoli non poteva fare niente sul mercato. Quindi da questo punto di vista già l'aver mantenuto la rosa è stato un risultato per la Juventus. L'Atalanta, non so che dirti, è una squadra che è da anni che fa bene e tra l'altro ha fatto cosa giusta, dopo aver provato a prendere la brutta copia di Gasperini l'anno scorso, ha deciso di cambiare decisamente registro e ha preso un allenatore completamente diverso, ed era quello secondo me che serviva ad una rosa assuefatta al gioco di Gasp e che non riusciva ad andare avanti con le stesse idee ma senza la stessa intensità. Quindi giustamente preso Sarri. Como, voglio dire, ha preso il miglior difensore centrale della Serie A in questo momento, che ce lo va, visto, fa quello che vuole con gli attaccanti italiani.
12: Miglior centrale della Serie A secondo te, quindi?
13: Secondo me sì.
14: Più di, a parte insomma, più di.
13: Ho visto proprio. Allora, se mantiene questo livello, proprio di un'altra categoria lui.
12: E la scelta invece del portiere del Como, che ha preso Sanchez, portiere titolare vincente un anno fa del mondiale per club col Chelsea, che va a fare il secondo, non credo, comunque va a alternarsi con Boutès, che è uno dei migliori portieri della scorsa Serie A. Ma perché l'ha preso allora il Como?
13: Perché giocano la Champions e devono avere due portieri forti. Cioè non si può andare come un Primavera, se a meno che non sia il futuro Buffon a fare la Champions.
12: Ci credi al concetto di alternanza dei portieri portato avanti anche da qualche?
13: No, assolutamente no.
12: Quindi dici che Sanchez non è stato preso per la Champions?
13: Non credo. Cioè, poi magari ci smetterà tutti, perché Fabregas tende sempre ad andare controcorrente rispetto a quelle che sono le idee che abbiamo in Italia. Però ti direi di no.
12: Guarda, rimango sempre sul Como, poi ti saluto, te lo prometto, perché sennò è sequestro di persona. Il Como ha fatto un colpo notevole, ha preso Moise Kean dalla Fiorentina. Io ho visto anche dalle immagini, io sono un bimbo di Fabregas, prima lo ero da calciatore, ora lo sono da allenatore, nonostante poi qualche uscita un po' vuota al microfono, a me piace anche proprio il personaggio, delle volte forse un po' esagerato, ecco. Però ecco, dalle foto, dalle immagini, a quello che ha detto, ci serviva un giocatore come lui, l'ho visto, l'ha abbracciato, e ho paura che Fabregas possa fare un'altra magia con Moise Kean. Cioè,
13: ma Kean è quello che mancava al Como. Al Como mancava se ci sta lì in mezzo e uno che avesse profondità, ha un attaccante che è fortissimo e che mi ricorda il miglior Kalinic, però
12: il Kalinic del primo anno a Firenze.
13: Il primo anno a Firenze, Kalinic molto molto forte, attaccante che attacca lo spazio, sa muoversi, si porta via difensori e fa entrare gli attaccanti, i centrocampisti. Però il Como non aveva altro modo di uscire, non aveva altro modo di uscire. Quando la squadra riusciva a pressarlo bene, il Como non riusciva a uscire. Poi negli ultimi tempi Fabregas aveva cominciato a costruire a due più portiere, facendo scappare tutti. Ecco, in quella situazione lì non riusciva a fare il gioco diretto, perché comunque, con tutto che penso molto molto bene di Dovicas, il colpo di testa non è il suo forte, e ora ha preso un calciatore che ce l'ha. Inoltre, nelle volte in cui riesce a costruire basso, ha profondità con Kean, perché Kean se parte si porta via un difensore in mezzo,
12: Anche per lui. Poi, incognite fisiche, tutti, mi viene da dire, se ci sta ascoltando da Como, Moise, questa è l'ultima possibilità. Cioè, vai a Como in una realtà con un allenatore Remida, e insomma, ora o mai più, anche per Moise Kean.
13: Ma non è mai stato il fisico il problema di Kean. Non è mai stato il fisico. Il problema è che a volte non ha la mente da calciatore.
12: Sì, però mi fa strano anche per questo che uno come Fabregas possa puntare su uno come Moise.
13: Perché probabilmente lui è convinto di, come voglio dire, c'è riuscito Palladino l'ha fatto giocare bene Kean.
12: Sì.
13: Quindi con Palladino Kean è stata la sua migliore annata della carriera. Quindi probabilmente se trova un calciatore, un allenatore come Palladino, che riesce a fargli trovare le giuste motivazioni, Kean può tornare quello del primo anno alla Fiorentina, attaccante fenomenale, migliore della Serie A.
12: Sì, secondo solo a Retegui per ordine di gol. Luca, sì, grazie mille.
13: Prego, ciao Alessandro.
12: Un abbraccio, grazie per il tempo che ci ha dedicato Luca Masini, match analyst, che ci ha aiutato anche un po' a fare le carte degli attacchi, non solo della Fiorentina, con anche questa incognita ulteriore di Alieu Ngé, che è ovviamente uno dei nuovi acquisti della Fiorentina, classe 2005, svedese, di origini gambiane. Questo per quanto riguarda uno degli ultimi acquisti in ordine di tempo della Fiorentina. Sfogliamo anche le ultime novità che ci riguardano, o comunque che riguardano la Serie A in generale, perché è giornata un po' anche di vigilia per quanto riguarda i prossimi impegni, ma è anche giornata di Coppa Italia, perché in questo momento ci sono in campo Palermo e Mantova. Siamo all'87esimo, sono i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il Palermo è avanti 3-2, due squadre di Serie B, anche se il Palermo, guardando la formazione, non mi sembra proprio una squadra di Serie B, che si affrontano in questo momento. Appunto, i rosanero sono in vantaggio con la rete a inizio gara di Strefezza, uno che nella scuderia di Nardo da sempre, Gabriel Strefezza, scuderia di Nardo numero uno, insieme a Colpani, insieme a Oristanio, tutti questi mezzi giocatorini che piacciono a me, sì, lo ammetto. Poi è arrivato il raddoppio di Antonio Palumbo, un altro signor centrocampista, io poi lo sapete, simpatizzo anche per il Palermo e spero che Palumbo porti le sue doti e la sua classe in Serie A al più presto, dall'anno prossimo. Poi è arrivato il 2-1 di Francesco Ruocco per il Mantova, pareggio di Cudà, e al 70esimo ha segnato un altro giocatore che con la Serie B c'entra pochissimo, come Poyan Palo, mentre stasera c'è Cagliari-Verona, squadra di Serie A contro squadra di Serie B, nella sfida dei sedicesimi. Mentre appunto su tutto mercato web c'è una novità che riguarda

vuole con la next gen tornare alla Juve, mai dire mai. Questo l'ha rilevato in un'intervista, ha dichiarato in un'intervista rilasciata oggi in Turchia, 3 anni di bugie sul mio rinnovo, mai trattative concrete con i sassolini che volano dalle scarpe di Dusan Vlahovic, che è stato intervistato nello specifico da Mozart Sport, quindi il vecchio Dusan Vlahovic lancia qualche frecciata anche al suo vecchio club. I vostri messaggi: io credo che col Torino giocherà Vieri a sinistra e Ranieri centrale, lo vedremo, e quindi nella visione di Stefano manca Pongracic, immagino, perché Dragusin continuerà a giocare, mentre Antonio descrive in maniera cinica e ironica Gnonto dicendo un icone più basso, e con questo messaggio secondo me possiamo far cartella e andare beatamente a casa, anche se poi Stefano Cherubini non va a casa, manco per il piffero, perché adesso arriva l'altra metà della viola con Claudia Marrone, con tutti gli aggiornamenti che riguardano la Serie A femminile e soprattutto la Fiorentina femminile, che ha già iniziato il suo percorso con il sottoscritto Alessandro Di Nardo. L'appuntamento va domani alle 19, quando sarà già giorno di vigilia, perché ci sarà Fiorentina-Torino sabato. Vi ringrazio per la disponibilità e la pazienza. Quasi Ufficiale torna domani. Ciao e buon proseguimento con Radio Firenze Viola.

0: ristorante e pizzeria Acqua Matta e Onda Lunga troverai pesce fresco, ottime carni e la vera pizza napoletana, il tutto anche senza glutine. Siamo sempre aperti, vi aspettiamo a Campi Bisenzio in via Barberinese 157 e a Barberino di Mugello in via del Lago 20.
1: Radio Firenze Viola.
2: Incoming message.
3: Leggila, ascoltala, guardala.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto a un viadotto dell'A1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti giunti sul posto dopo una segnalazione arrivata nelle prime ore del pomeriggio si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio.
4: Nuova tragedia familiare, i corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in una casa di Finale Ligure nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetta 60enne, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
5: Questione migranti. Oltre 80 persone sono state trovate morte a bordo di una piccola imbarcazione a sud delle isole Canarie, 44 i sopravvissuti. Tra le vittime c'era anche un neonato e tre dei sopravvissuti sono stati trasferiti in elicottero in due ospedali dell'isola di Gran Canaria. L'imbarcazione era partita 27 giorni fa dal Gambia. La nuova strage sulla rotta migratoria verso le Canarie avviene nel pieno della crisi legata all'ondata migratoria che ha portato migliaia di migranti a fine luglio a Ceuta.
4: Insulti e minacce sui social nei confronti del GIP di Torino, che pur riconoscendo l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza non ha convalidato il fermo del commesso di 42 anni accusato di violenze sessuali su una 13enne, è ora sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Dopo che su alcuni gruppi è stato pubblicato il nome del magistrato, si è scatenato l'odio social. La maggior parte degli insulti nei confronti del giudice sono a sfondo sessuale.
5: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore approfondimenti Rai Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capo auto, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Piervincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
4: Codice della strada, cambiano gli importi di alcune multe. Tra gli aumenti più significativi c'è quello previsto per la violazione dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore. La sanzione passa dagli attuali 866 euro a 1000 euro. Sale anche la multa per la violazione delle regole della precedenza nelle manovre di immissione, retromarcia e inversione di marcia. Inserite poi 85 nuove fattispecie che non prevedono ancora una sanzione ad hoc. Tra le novità figura il divieto di accendere fuochi nelle vicinanze della strada e una sanzione per chi circola con un monopattino creando intralcio ai pedoni.
5: Con questo è tutto, a più tardi.

0: dei nostri. Radio Firenze Viola.
1: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
3: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Tutti i sabati su Radio Firenze Viola va in onda Firenze in campo. Calcio e non solo, la trasmissione di approfondimento sulla Fiorentina e sul mondo sportivo. Dalle 14 alle 17, in compagnia di
4: Fabio Ferri.
3: Firenze in campo, solo su Radio Firenze Viola.
0: È come scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Radio Firenze Viola.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi. Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.
0: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: L'altra metà della viola. La Fiorentina femminile raccontata a 360 gradi.
7: Giovedì 3 settembre, ore 20:02, noi di nuovo qua in studio sulle frequenze di Radio Firenze Viola e sul canale 92 con l'altra metà della viola, il format della nostra radio interamente dedicato al mondo della Fiorentina femminile. Chi vi dà la buonasera? Spero ormai ve lo ricordiate. Il mio nome e cognome è Claudia Marrone. Ringrazio subito Stefano Cherubini in regia, che è già costretto agli straordinari. Tra l'altro vi svelo un piccolo retro scena, un dietro le quinte: sono entrata qua in studio fiondandomi in regia perché dovevo dire una cosa al buon Stefano di là dal vetro, sentivo la voce, non lo vedevo, lui era qua che mi stava sistemando tutta la postazione, era tipo 2 centimetri da me, ma niente, non lo vedevo. Iniziamo già con grandi difficoltà questo giovedì, forse è sera, forse è stanchezza, non lo so, ma a sensazione vi dico già che le difficoltà andranno ad aumentare, perché ho avuto un feed appunto di là dal vetro e Stefano ci dice che è già collegata la nostra prima ospite, il volto che imparerete a conoscere durante tutto l'anno e che mi fa paura a me. Do quindi la buonasera all'amica e collega del Tempo e Radio 6 Lazio, Arianna Di Pasquale.
8: Ciao Clau, un saluto a tutti. Se siamo partite male, ora proseguiremo peggio, questo mi sembra di capire.
7: Temo di sì. Intanto Stefano, l'omaggio all'ospite per favore. Che sennò poi mi
8: Che onore.
7: No, mi hai brontolato la scorsa settimana e io ho provveduto. Fra l'altro, guarda,
8: non a caso sei una delle mie migliori amiche, ecco.
7: Infatti, guarda, siamo anche tipo gemelline oggi, con le labbra più o meno dello stesso colore. Questi
8: volevo
7: capelli
8: mettere la maglia bianca, ma mi hai rimproverato settimana scorsa, quindi ho detto io cambio colori. Lei in genere è colorata, invece oggi sei diventata color nero pure tu nell'outfit.
7: Sì, forse è il lutto per questa Fiorentina e questa Roma che si giocheranno un primo posto. Beh, chissà, intanto Ari, scusami un attimo. Allora, Franci, il nostro carissimo Franci ci scrive, dice si sente male la voce, se non so se sono io che...
8: La mia?
7: No, la mia.
8: Ah, ok.
7: La mia. E allora, se Franci ci chiede anche come stiamo, Franci, insomma, vabbè, ci vedi. E queste siamo, però insomma stiamo bene su quello fortunatamente stiamo bene e lavoriamo anche per il resto. Franci, non ti preoccupare, lo sapete che io lavoro per voi, lo sapete. Ma insomma Ari, dicevamo, sicuramente una settimana molto impegnativa per quel che riguarda la maschile, si è chiuso il calciomercato, insomma sono stati tanti movimenti, una settimana che proietta poi a un nuovo turno di campionato, mentre per quel che riguarda il calcio femminile si giocherà l'ultima gara, le ultime gare della fase a gironi della Women's Cup, una fase a gironi dove forse per quel che riguarda il girone B la Roma poteva sembrare la principale candidata, ma alla fine quel Roma-Fiorentina che si giocherà al Tre Fontane sabato, beh, potrebbe non bastare a nessuna delle due formazioni, perché questo Sassuolo ha un po' impressionato tutti.
8: È vero, anche perché Clau ha vinto con merito in entrambe le occasioni, insomma il Sassuolo non ha rubato nulla, ha detto che io ero al Tre Fontane, quindi ho seguito da vicino quella gara, la Roma ha creato tantissimo, però ha pure sprecato troppo e quindi di conseguenza il Sassuolo, magari con un paio di tiri a disposizione, è stato bravo a capitalizzare e quindi ad ottenere un successo non importante ma importantissimo, no? In trasferta con la capolista. Anche al Viola Parco ha rivisto un po' gli highlights di quella che è stata la sfida, diciamo che la vittoria delle neroverdi ci poteva stare, no? E quindi di conseguenza si è complicata anche per la Roma, che forse davamo tutti per favorita del girone B, un po' questa cavalcata, diciamo. Sabato appunto, come accennavi tu, ci sarà una gara decisiva, ma poi fondamentalmente sarà da dare uno sguardo a tutti i gironi, no? Perché ancora non c'è nulla di certo, quindi staremo a vedere anche quale sarà la miglior seconda. E direi, Clau, in aggiunta a quello che accennavi tu, che comunque ci sono state tantissime sorprese, no? Perché l'Inter ha battuto il Napoli, ma è stata una vittoria pesantissima, o meglio una sconfitta super pesante per la squadra di Spugna, tra l'altro reduce anche dei 4 gol presi a Formello la settimana precedente, no? E poi io e te abbiamo elogiato tanto il Como, magari il mercato del Como, il progetto ambizioso del Como, eppure il Como 1907 è ancora fermo a 0 punti, quindi diciamo che sta cercando di trovare la quadra, no? Queste forse sono le squadre che hanno più avuto risalto nel weekend, almeno per quanto mi riguarda, leggendo un po' la classifica, i risultati e tutto ciò che è accaduto.
7: Beh sì, di fatto il Como 1907 è estromesso dalle semifinali di questa competizione, come lo sono Parma e Napoli nel girone A. E ecco appunto, no, accennavi a quel Napoli che ha preso uno schiaffo piuttosto sonoro dall'Inter, tra l'altro la terza giornata, che per quel che riguarda il girone A si giocherà il 6 settembre alle ore 15, perché ci sarà contemporaneità tra i vari confronti dei vari raggruppamenti, contrapporrà Inter e Lazio che si giocheranno il primo posto, entrambi sono a 6 punti, e poi vabbè un Napoli Women Parma di poco conto. Ma Ari, al netto di quello che potrebbe accadere in Inter Lazio, cosa sta succedendo a mister Spugna?
8: Effettivamente questa è una bella domanda, no Clau? Perché comunque sia lo avevamo lasciato con una Roma vincente, anche se poi l'ultimo suo anno insomma è stato fin troppo altalenante, si è preso un po' di pausa, è ripartito dal Sassuolo, se n'è andato poi dalle neroverdi a gennaio, salvo poi ritornare in panchina per un progetto ambizioso, lo ha detto lui stesso, io ho avuto modo di intervistarlo dopo il test di Celano contro la Lazio femminile. Devo dire, Clau, e forse lo accennavamo anche settimana scorsa, che a me il Napoli era sembrato nettamente avanti rispetto alla Lazio in quel test, quindi non immaginavo che poi pronti alla situazione delle partite sarebbe stata quella, che come dicevamo anche in precedenza Napoli, la Lazio lo stava terminando, scusami, e il Napoli lo stava cominciando, no? Quindi è chiaro che ci siano state differenze anche di forma. In più Poi la Lazio ha effettuato un altro paio di colpi dal mercato, di recente pure il Napoli qualcosa ha aggiunto. Diciamo che il divario comunque è sembrato grande, anche perché la Lazio ha incassato due gol dal Napoli, Glau, ma uno tra l'altro dopo un paio di minuti su calcio di punizione, è stato un po' disattento il portiere della Lazio, diciamo così. Insomma, i gol del Napoli sono nati più per errori della Lazio anziché per merito del Napoli, no? E comunque il bottino ad oggi ci dice che la Napoli ha incassato 10 gol, 6 dall'Inter e 4 dalla Lazio, quindi che qualcosa non va mi sembra evidente, no?
7: Sì, direi forse più di qualcosa. E Ari, un'altra cosa che secondo me non va tanto, scendo al girone C, sono andata a ricontrollarlo perché pensavo di aver sbagliato ad appuntarmelo io con la mia fantastica penna a panda, che è bellissima. Domenica 6 settembre...
8: Me la regali?
7: No, questa no. Questa non la può toccare nemmeno Alice. Alice è la mia nipotina di 3 anni. Questa ha un veto particolare... poi vabbè, ti spiegherò nel caso perché, ma credo tu già lo sappia.
8: E
7: vedi Stefano, perché io ti dico quando sei in regia che io ho sempre paura di cosa possa accadere, ma va bene, torniamo
8: serie.
7: Torniamo a Juve Milan e Como Women Como 1907, che avranno forse problemi ben più grossi dei miei, perché io veramente credevo di aver sbagliato a scriverlo. Giocheranno domenica 6 settembre a 12:30. Io dico è caldo alle 9 la sera, perché si deve giocare a 12:30?
8: No, mi sembra un orario folle. Io credo che si tratti chiaramente di, non lo so, indisponibilità di campo, detto che poi non giocheranno su campi condivisi, non so che dirti, cioè mi sembra talmente assurdo. Io l'ho detto pure giovedì scorso, a Roma si suda pure a quest'ora, pure da fermi, cioè non c'è possibilità di respirare per bene.
7: E no, tra l'altro poi appunto qui c'è una Juve a 6 punti, un Milan a 4, quindi sarà anche una gara piuttosto tesa quella che comunque riguarderà le due squadre a 12:30.
8: Io mi auguro che Biella, Glau stiano meglio, cioè ma, al nord-nord magari vada meglio la situazione, non lo so.
7: Ma non credo, allora sono reduce dalla 2 giorni di calciomercato a Milano, ecco. Non era così fresco, a 12:30 posso garantire che, ecco, il clima era un attimino pesantuccio, ecco, per cui 12:30, niente, non avevo sbagliato a scriverlo. E guarda, tra l'altro settimana scorsa lo diceva anche Paloma Lazaro, l'attaccante della Ternana Women, questa cosa qui, che dovrebbero un attimo rivedere gli orari, perché effettivamente è caldo anche alle 5:30, proprio alle 5:30 sarà l'orario a cui invece sabato giocherà il girone B, con anche il Tre Fontane, che mi sembra di ricordare abbastanza caldino, anche perché è tutto al sole praticamente.
8: Assolutamente sì, assolutamente. Poi più passano i minuti, no? Tu dici arrivi al Tre Fontane, ma qui a Roma in generale un po' ovunque, tranne a Formello, non so se hai visto mai la tribuna stampa è dentro.
7: Sì.
8: Quindi diciamo che si sta bene, perché comunque sia c'è l'aria condizionata, no? Per il resto a Roma, parliamo di Tre Fontane, parliamo di Olimpico, arrivi nel tardo pomeriggio, già fa caldo, poi tu dici man mano che passa il tempo andremo a respirare di più. Invece no. Poi si alza pure l'umidità e quindi cioè, più è tardi insomma e più le condizioni meteorologiche insomma non aiutano. Poi chiaramente per le ragazze che stanno in campo è un sacrificio in più, poi parliamo di calciatrici che escono ora dalla preparazione, no? Che sono in avvio di campionato o comunque di Women's Cup, quindi assolutamente questo orario, insomma queste 12:30 non le ho ben capite, assolutamente. E credo che forse fosse un po' come nella maschile, no? Quando devi recuperare una gara, poi ci sono 3.000 problemi, orari, giorni, troppe competizioni. Ora non so bene nella femminile, soprattutto in avvio, cosa si possa essere verificato per scegliere un orario del genere.
7: Ma
8: io
7: alla
8: mi
7: fine...
8: auguro che ci siano 10 giustificazioni valide.
7: Ma non credo nemmeno di vedere troppe questioni legate alle TV, perché sì, ci saranno le dirette, ma non so, ecco, mi sembra tutto strano.
8: Io credo
7: molto
8: che
7: strano.
8: In TV va adesso della Women's Cup, se non erro, una su Sky, le altre su YouTube, no?
7: Sì, due su
8: credo
7: Sky.
8: Che
7: ci sarà Roma-Fiorentina appunto e poi Juve-Milan a 12:30, ma cioè non credo sia un problema legato a un discorso di Sky, perché alla fine le altre partite non mi sembra giochino ancora presto da non avere uno slot libero. Poi
8: Certo, e poi abbiamo detto il girone B giocherà quindi sabato alle 17:30, mentre il girone A giocherà domenica alle 15.
7: Esatto, esattamente. Sì,
8: pure quello, se dici.
7: Sì, anche le 15, insomma, sì, effettivamente è vero. Ora mi aveva colpito di più le 12:30, ma anche le 15. Poi ecco, no, tra l'altro, tutte partite dove, che sono decisive, cioè quindi dove anche la tensione magari fa ancora più scherzi. No, onestamente sono rimasta abbastanza scioccata.
8: Se non ti fossi documentata, avrei detto sicuramente ha scritto male con la sua penna col panda.
7: E non ne avevo dubbi, figurati, no? Che, cosa dovevi dire te? Figurati, cosa dovevi dire te? Ma dici dove vai invece stasera? Perché no, ne devo fare una cosa. No, Ari, ma se hai un problema, no, mi collego.
8: No, assolutamente non avrei rinunciato, anzi ho preso un appuntamento post cena proprio per stare con voi, perché ci tenevo.
7: No, Ari, scusa, un appuntamento post cena, che ora hai cenato? Alle 7 cosa vai a fare ora, dici?
8: No, uscirò più tardi, no, vedi, ancora sono a casa. Più
7: che
8: tardi,
7: lo sa, uno sfondo bianco lei a casa, è lo sfondo creato è sempre più bianco lo sfondo creato,
8: c'è la porta
7: a caso, così ora vi dice anche dove abita Ari. Ferma, non andiamo
8: No, perché poi non è questione che arriveranno persone che mi vorranno bene, no, sicuramente verranno persone arrabbiate con me, quindi è meglio non svelare.
7: Magari possono rintracciare il tuo numero,
8: no,
7: nel caso.
8: Non avevo pensato a quello.
7: Perché nel caso, ecco, è anche facile rintracciare il numero, il contatto Instagram di Arianna. Se avete dei problemi con lei, potete trovarli.
8: Oppure bloccatemi direttamente e finisce là la faccenda, guarda.
7: Non sempre, magari uno si vuole anche un attimo sfogare delle sue frustrazioni, quindi è giusto che ti scriva. E ti troveranno però anche sabato al Tre Fontane, giusto?
8: Assolutamente sì, e poi saremo in attesa di capire quale, con la speranza che almeno una delle due romane vada in semifinale, quale sarà il luogo scelto appunto per gli impegni successivi. Quindi sì, seguiremo da vicino. Io, stando su Roma, chiaramente quando posso copro tutte le gare interne delle due romane. La Lazio andrà a Milano, ovviamente l'abbiamo detto, contro l'Inter, e invece ci sarà il big match proprio contro la Viola, quindi ti darò aggiornamenti in tempo reale.
7: Sì, non ti chiedo ora un pronostico, Ari, perché per chi non lo sapesse, no, giustamente non potete saperlo, non l'avevamo mai spoilerato. Io e Ari ci siamo conosciuti ormai parecchi anni fa, credo subito prima o subito dopo il Covid, però insomma ormai da tanti anni, perché eravamo ospiti nella trasmissione TV della nostra amica Elisa Di Iorio, che salutiamo, anzi ne approfittiamo anche per salutarla, che ci chiedeva pronostici puntualmente sempre disattesi, un disastro totale. Ora insomma,
8: no, perché poi ci facciamo prendere dalle simpatie magari, quindi non siamo molto attendibili quando facciamo i pronostici.
7: No, il problema è che anche quando ci impegniamo, Ari, cioè sembriamo un po' più quei gufetti, no? Ecco, come si può, insomma, un po'.
8: Non sembriamo del mestiere.
7: No, ora per un pronostico non sembriamo del mestiere, ora figurarsi, no, sembriamo un po' quegli avvoltoi, no, che girano lì così, è un po' quello. Però insomma, non ti chiedo quindi pronostici, perché effettivamente sono anche gare estremamente delicate. Ti chiedo un'ultima cosa, Ari, così poi ti libero per i tuoi impegni. Dichiarazioni abbastanza accese quelle di Piovani nel post gara, andremo poi a sentire dopo il tecnico, perché ha già parlato all'antivigilia del match contro la Viola. Però insomma, che aria si respira in casa Roma, ne parleremo anche successivamente con un altro collega, però insomma sono state dichiarazioni un po' accese.
8: Sì, Clau, diciamo che poi nelle dichiarazioni di oggi invece c'era un po' tutto, no? C'era il desiderio di spiegare che era una reazione frutto di una delusione per quello che ha visto, ma più che altro per il risultato, perché poi la Roma, dicevo prima, il Sassuolo non ha rubato nulla, però è pure vero che la Roma ha creato tanto, poi ha sbagliato sotto porta, e questo è un limite, perché se devi ambire a riconfermarti ai piani alti della classifica o a vincere di nuovo lo scudetto, è chiaro che tu debba migliorare, questo mi sembra scontato. Però io non l'ho visto arrabbiato in senso distruttivo, appunto, no? Per distruggere quello che sta iniziando a creare il tecnico. L'ho visto amareggiato per non aver portato a casa il risultato, anche perché ricordiamo che era la prima di Mister Piovani al Tre Fontane, no? Quindi c'è sempre un'emozione particolare davanti al tuo pubblico a Roma, ma poi io dico Roma perché conosco questo ambiente qua, ma un po' ovunque quando sei in campo i tifosi si fanno sentire, quindi è chiaro che c'era anche il desiderio, no? di fare bene alla prima giornata tra le mura amiche, appunto, davanti ai sostenitori. Quindi diciamo che io lì per lì, ma anche i colleghi, insomma, l'abbiamo colta l'amarezza del tecnico e non ci è sembrato un campanellino d'allarme della serie.
7: No, no.
8: È arrabbiato, se ne va, la società sta arrabbia o cose del genere. Assolutamente no. Però oggi insomma ci teneva in primis a partire, come avrete potuto vedere, no? Con le scuse un po' verso i tifosi, un po' verso la società, chiaramente per quello che era stato uno sfogo di campo. Però noi abbiamo anche la fortuna, e io credo, Clau, che questo sia il bello del nostro lavoro, no? Di sentire proprio le dichiarazioni a caldo. Quindi secondo me proprio ci sta a cogliere anche quell'essenza lì dell'allenatore o della calciatrice di turno che magari sbaglia un rigore, oppure sensazioni belle dopo un gol vittoria. E quindi diciamo che siamo abituate, no? Non è stato nulla di troppo strano. Certo è che magari io, conoscendo Mister Piovani nella sua calma, non me l'aspettavo, ecco, uno sfogo del genere. Però ripeto, a mio avviso tutto molto comprensibile. Poi immagino avrei un collega con cui ritornerei sull'argomento. Beh, è un collega che potrebbe far polemica, so capito chi è, quindi vedrai, tu ti dirà no. Quindi allarmismo in casa giallorossa, sì, ti dirà allarmismo in casa giallorossa, subito le sirene di possibili... No, scherzo, ovviamente. No, ecco, Clau, credo fortemente, insomma, a quello che ti ho detto, non era successo nulla di che. È stato uno sfogo eccessivo che magari non ci saremmo aspettati, ecco, la seconda giornata di campionato, effettivamente la prima sconfitta dell'anno. Quella magari è uno sfogo che... Un allenatore potrebbe fare, che ne so, dopo due mesi in cui non riesci a uscire da un momento complicato magari. Però ci sta una grande esperienza, secondo me, insomma, ha gestito bene anche quel momento, magari è stato proprio per spronare le ragazze, no?
7: Ma alle volte anche farsi sentire subito è meglio. E allora, Ari, io ti lascio andare alla tua cena, di cui ci farai il resoconto giovedì prossimo, dove parleremo non solo di quello che è stato la Women's Cup, ma anche della cena di Arianna Di Pasquale. Intanto grazie mille per essere stata con noi.
8: Grazie mille, Clau, vi racconterò tutto con grande piacere e poi aspettiamo anche i racconti delle tue giornate, va bene?
7: Va benissimo,
8: o
7: certamente.
8: Serate. No, giornate lavori, quindi raccontaci.
7: Ma anche
8: le
7: la
8: serate.
7: Sera lavoro, quindi che vuoi fare? Che vuoi fare?
8: Dicono tutti così.
7: Ciao, Clau, grazie, grazie mille ancora per essere stata con noi. Un saluto ad Arianna Di Pasquale e intanto chiedo a Stefano se ci perfeziona il prossimo collegamento. Franci, ancora troppa fretta, con calma, per le cose belle serve calma, non serve fretta, le cose belle non arrivano con la fretta. Ad esempio, la Roma è stata un po' capostipite di quello che potrebbe essere un nuovo progetto un po' culturale per il calcio italiano, perché per la prima volta nella storia del club la compagine giallorossa ha dedicato un abbonamento speciale solo per la formazione femminile. Quindi insomma una grande nota di merito alla squadra capitolina. Ma adesso io mi vado subito a collegare con il prossimo ospite ed è per me un piacere enorme averlo qua in studio. Io ho avuto modo di apprezzarlo soprattutto l'anno scorso nella Serie C maschile, aveva tentato il miracolo, ma ha avuto alle spalle una società forse troppo frettolosa. Vedi, Franci, quando ti dico che la fretta non è amica? Una società troppo frettolosa che con una media sostanzialmente da quasi playoff decise di esonerarlo, salvo poi richiamarlo quando forse qualcosa era stato compromesso. Quindi il miracolo di salvare la Triestina non è riuscito, nonostante la media fosse dal raggiungimento almeno dei playout. Era una Triestina che partiva fortemente penalizzata, erano 25 punti di penalizzazione, ma nonostante questo il tecnico di allora aveva risistemato le cose. la società poi prese altre scelte, ma insomma Giuseppe Marino non è solo l'ex tecnico della Triestina, è un tecnico che nasce anche nel calcio femminile, insomma continua a seguire anche quello che è il mondo appunto di cui stiamo parlando adesso, quindi gli do la buonasera e il benvenuto qua sulle frequenze di Radio Firenze Viola.
4: Buonasera a te Claudia, è un piacere stare con voi e a tutti i radioascoltatori. Grazie per la presentazione, sei sempre gentilissima.
7: No, ma lo sai che è quello che penso, insomma avevamo avuto modo di parlarne anche privatamente, ci sono delle scelte che io onestamente faticherò sempre a chiedere. E insomma Giuseppe, non sono nemmeno poi complimenti perché sono numeri, cioè io ho riportato quelli che sono i numeri e che i numeri parlassero di una salvezza possibile, no, non lo dico solo io perché ho visto tutto il lavoro che hai fatto, lo dicono proprio anche le statistiche, insomma dispiace anche vedere che per il momento non sei occupato, ma credo che insomma a breve le porte si riapriranno anche per te. Chissà, magari tornerai nel femminile. Canzi l'anno scorso l'ha fatto dal femminile, è ritornato al maschile, era partito anche lui dal femminile, poi è andato al maschile, insomma chissà, magari ti vedremo nella serie A Women.
4: Claudia, io sì, il rammarico diciamo che è stato questo più che altro l'anno scorso, perché poi ai punti, come hai detto tu, forse sarebbe stata una salvezza acquisita nonostante il cambio in panchina. Se poi non avessimo fatto il cambio, non so, forse ci saremmo riusciti a fare l'impresa, però ormai, come si dice nel calcio, bisogna vivere il presente, il passato è passato, e guardare al futuro. Io come allenatore sono nato nel femminile perché ho fatto un percorso importante, ricordo le sfide con il Prima Donna Firenze dove tanti anni fa, poi le sfide con la Fiorentina di Fattori, diciamo che è stato, ho fatto un bel percorso nel femminile che mi ha formato e mi ha anche a 360 gradi aiutato poi dopo in quello che è stata la mia formazione, quindi sono molto legato e grato al calcio femminile per quello che mi ha dato, gli ho dato anche tanto, però diciamo che poi sono stato ripagato anche con i successi che ho avuto con Napoli, con la vittoria dei campionati, la finale di Coppa Italia che facemmo contro il Brescia che perdemmo per il gol di Sabatino nei tempi supplementari, diciamo sono tante, un bel passato che è passato, ormai il calcio femminile è cambiato, è diventato poi professionistico ed è stato un pochino il risultato dei sacrifici di una generazione di calcio femminile che ormai appartiene al passato, ma che viveva con il sogno di poter un giorno far parte del professionismo, e adesso che lo guardo da fuori sono felice perché quello che hanno raggiunto le calciatrici è un risultato importante, soprattutto quello che sta raggiungendo la nazionale, perché il lavoro poi degli allenatori e dei club permette anche al selezionatore della nazionale, mister Soncin, poi dopo di poter attingere e di poter avere la possibilità di lavorare con delle calciatrici che hanno un bagaglio tecnico importante. Quindi sempre grato, sempre legato al femminile, come hai detto tu, non si sa mai, magari un progetto bello, importante, è il mio tallone di Achille, il femminile, sono sempre legato, quindi lo seguo anche un po' da lontano, quindi mai dire mai.
7: Ecco, tra l'altro accennavi a tutti i cambiamenti che ci sono stati da una decina d'anni a questa parte nel calcio femminile, a quanta più scelta possa avere adesso l'attuale CT. Io credo che in quest'ottica qua la Fiorentina stia lavorando molto bene, perché è vero che è una squadra che in prima squadra, chiedo scusa per il gioco di parole, ha tante calciatrici straniere, ma il DS Mazzoncini spiegò perfettamente il perché, ma sta facendo un grande lavoro nelle giovanili, tanto che molte delle ragazze italiane del vivaio viola si sono viste anche recentemente a Taranto, insomma per i giochi del Mediterraneo, sono tutte ragazze nelle nazionali, e io credo che sia molto importante anche questo che sta facendo la squadra dei commisso, la formazione dei commisso, insomma lavorare con il proprio vivaio, perché in Italia sono ancora troppo poche le calciatrici e quindi serve creare una nuova generazione.
4: Assolutamente, alla base per poter fare questi tipi di lavori ci vuole comunque una struttura sia societaria ma anche a livello di infrastrutture. Io non ho avuto il piacere di poterlo visitare dal vivo, ma tutte le persone che sono state al Viola Park non hanno fatto altro che parlarmi bene e anche con un pizzico di invidia per quello che è stato fatto. Quindi il percorso che sta facendo la Fiorentina sotto l'aspetto della formazione è la cosa principale, perché come abbiamo sempre detto i settori giovanili sono il futuro dei club. Poi ci sta anche che per avere una prima squadra all'avanguardia che lotti comunque per obiettivi importanti vai a inserire quelle calciatrici straniere che ti danno la possibilità di far crescere tutto l'ambiente e di far crescere anche le ragazzine che magari salgono su dalla primavera che sono aggregate in prima squadra, e quindi alzi il livello, e quello è fondamentale. Bisogna cercare di evitare di fare come purtroppo viene fatto col maschile, dove la maggior parte poi diventano straniere, ma quando ci sono società lungimiranti sanno benissimo come andare a interpretare e come andare a lavorare sui progetti, e questa è una parola che a molti è sconosciuta, quindi si vede quando le società lavorano su progetti seri, e la Fiorentina è una di quelle che viene guardata con un pizzico di invidia un po' per tutto, per la serietà e anche per l'organizzazione.
7: Giuseppe, prima di salutarti ti porto anche sulla Women's Cup, insomma è entrata nel vivo, c'è l'ultimo turno di questa prima fase della fase a gironi che proietterà poi quattro squadre alle semifinali, le prime tre di ogni girone più la miglior quarta. Nel girone B, quello della Fiorentina, c'è stata un po' questa sorpresa: Sassuolo che si presenta all'ultimo e decisivo appuntamento a quota 6 punti e affronterà una Ternana che di punti invece ne ha 0. Al Tre Fontane si sfideranno invece la Roma campione d'Italia con la Fiorentina, però una vittoria di una delle due squadre che sono a 3 punti potrebbe anche non bastare, perché se il Sassuolo dovesse vincere o pareggiare la strada si complicherebbe, non è detto che Roma o Fiorentina diventino la miglior seconda.
4: Sì, ho seguito un pochino, diciamo che negli altri gironi sono stati rispettati i pronostici, questo qui B un po' il Sassuolo è riuscito a fare risultato con la Roma, sappiamo che la Roma in questo momento è un cantiere aperto, ha cambiato l'allenatore, ha cambiato anche un attimino il modo di non il progetto, ma è cambiato un attimino la politica della prima squadra. Infatti ho seguito anche un'intervista che è stata fatta dal mister che si lamentava un attimino delle calciatrici, che diceva: noi siamo la Roma e abbiamo bisogno di calciatrici pronte in questo momento per poter ambire a determinati risultati. Quindi il Sassuolo ha approfittato un pochino del cantiere Roma, dell'inizio un attimino del progetto intorno a mister Piovani, e quindi adesso ha messo un pochino in difficoltà quella che è l'evoluzione del girone, nonostante comunque io credo che il Sassuolo con Colantuono comunque a prescindere dai gironi anche alle fasi eliminatorie e comunque nel campionato possa dire la sua, perché è una squadra che è quadrata, è una squadra che il mister già conosce bene, e quindi sono certo che sarà comunque un pochino quella che è la, non dico la sorpresa perché ormai Sassuolo è una certezza, ma che darà filo da torcere alle squadre top, perché qualcuna quest'anno la vedo un pochino che stenta all'inizio, poi speriamo che si possano sistemare le cose.
7: Ecco, no, non era l'ultimissima domanda, perché ora appunto mi hai fatto ricollegare a un discorso, è questa davvero l'ultimissima, poi ti libero visto anche insomma l'orario. Il Napoli, club che tu insomma conosci e tutto, ha subito 10 gol nelle due precedenti sfide. Cosa sta succedendo soprattutto poi anche a mister Spugna, che non ci aveva abituato a questi risultati?
4: Il Napoli credo che comunque c'è stata la partenza di molte calciatrici importanti, anche lì è stata un pochino la stessa situazione della Roma. La Roma di base comunque ha un'identità e ha una struttura forte. Il Napoli l'anno scorso con 3-4 calciatrici che facevano un pochino la differenza, è riuscito a fare bene. Vai a togliere queste 3-4 calciatrici, ovviamente il livello della squadra si abbassa, cambi l'allenatore, ne prendi uno nuovo che si deve ambientare, deve conoscere un attimino la situazione, è normale che all'inizio ci sia questa difficoltà. Lì sono cambiate tante cose, dal presidente ai dirigenti, adesso mi sembra che stesso la Lencioni in prima persona con Di Martino, che prima faceva settore giovanile con la Roma, percepisco anche a livello dirigenziale un attimino di inesperienza. Spero che non ne paghi le conseguenze mister Spugna, che non lo merita dopo le ultime vicissitudini, però sono certo che lui, con la sua esperienza, la sua competenza, riesce un attimino ad assestare la situazione. Me lo auguro, sia perché da napoletano, e sia comunque perché è bello tenere una realtà, anche se non è il Napoli di De Laurentiis, però comunque Napoli in Serie A comunque è una realtà che è bella e merita. Avere il calcio che conta qui in Campania comunque è importante, sia per il movimento e anche per le piccole bimbe che vanno allo stadio e magari hanno la possibilità di vedere calciatrici come Goldoni o come altre che vengono a giocare qui e che sono dei riferimenti. Quindi mi auguro che il mister riesca un attimino a sistemare la situazione.
7: E allora Giuseppe, io ti ringrazio per averci fatto compagnia, spero di ritrovarti presto, anche se vabbè, ti auguro prima di tutto di ritrovare panchina, ma intanto magari in questo periodo insomma sfrutterò un po' le tue competenze.
4: Assolutamente, per me è un piacere stare con voi, è un piacere parlare del femminile ed è un piacere parlare con te, quindi sono qua a disposizione.
7: Grazie mille Giuseppe, allora ci risentiamo presto.
4: Buon proseguimento, un saluto a tutti.
7: Ringraziamo di nuovo Giuseppe Marino che ci ha fatto compagnia e ci ha un po' fatto il quadro di quello che è il mondo del calcio femminile, intanto che Stefano fa collegare il nostro prossimo e ultimo ospite. Stavo dicendo purtroppo perché il tempo a nostra disposizione sta andando alla fine, io vi faccio ascoltare un attimo quelle che sono state le parole del tecnico Piovani all'antivigilia del match contro la Fiorentina, match che lo ricordiamo si giocherà al Tre Fontane sabato 5 settembre alle ore 17:30. Una conferenza stampa, quella odierna dell'allenatore giallorosso, che parte però da quello che era stato il post gara contro il Sassuolo, dove c'era stato un po' una sorta di attacco, ma in realtà non era un attacco, era uno sfogo, un qualcosa di costruttivo che era stato forse poi mal interpretato. E allora queste le parole di Giampiero Piovani all'antivigilia del match con la Viola.
9: Ma prima di parlare della partita volevo chiarire una cosa che mi sta davvero molto a cuore, è il fatto dopo la partita col Sassuolo, dove ero molto deluso non tanto per la prestazione, perché poi alla fine, se andiamo a rivedere la partita, è stata anche fatta. Per il risultato magari la mia voleva essere una critica costruttiva, invece ne è uscita una critica distruttiva, e questo sono molto dispiaciuto. E già martedì, alla ripresa degli allenamenti, ho convocato la squadra e la dirigenza per chiarire questa situazione, per chiedere scusa, perché effettivamente davanti a un errore io mi sono fermato e ho fatto non uno ma due passi indietro. E ho chiesto scusa alla società, alla squadra, e pubblicamente volevo chiedere scusa anche ai tanti tifosi che giustamente mi hanno criticato per quello che ha detto, e quindi mi dispiace per quella cosa che si è creata in un ambiente fantastico, perché dal primo giorno che sono arrivato mi hanno subito dato massima disponibilità e soprattutto anche carta bianca, se posso dirlo, e di questo sono veramente felice. È un gruppo in cui credo moltissimo e, ripeto, chiedo scusa pubblicamente anche ai tifosi per quello che ho detto, perché mi sembra giusto così.
10: La Fiorentina ha 3 punti in classifica come noi, possiamo dire che ha mostrato 2 volti nelle partite precedenti?
9: In effetti ne ha mostrato solo uno, perché ha giocato allo stesso modo sia con Sassuolo che con la Ternana, solo che una l'ha persa e una l'ha vinta. E diciamo che la Fiorentina è difficile da inquadrare, perché è una squadra che, se non sbaglio, l'anno scorso è stata l'unica squadra che vi ha battuto in campionato, e quindi è una squadra tosta, ripeto, difficile da inquadrare, perché cambiano spesso modo di giocare, fanno tante rotazioni, hanno tantissime giocatrici straniere dotate fisicamente e anche tecnicamente, quindi noi comunque dobbiamo pensare a noi stessi, abbiamo solo un risultato da pensare, se dobbiamo provare a vincere per sperare poi in altre combinazioni. Ho detto alle ragazze che dobbiamo cercare di fare il massimo per cercare di fare bene, di riuscire a fare il nostro e poi sperare in altro.
10: Come si approccia ad una gara sapendo che la qualificazione non è determinata solo dalle nostre forze?
9: Ma dobbiamo, se vogliamo fare il nostro percorso di crescita, dobbiamo approcciare bene, nel senso dobbiamo approcciare da squadra che deve provare a vincere, come ho appena detto, e quindi grande determinazione. Poi ci sarà davanti una squadra molto tosta, dotata, ripeto, come ho detto prima, a livello tecnico e anche a livello tattico stanno lavorando bene, quindi sarà sicuramente una bella partita. Quello che mi interessa vedere è che ci sia questa reazione dopo la sconfitta maturata dopo il Sassuolo, quello sicuramente la voglio vedere. Dobbiamo rimanere compatti perché solo col lavoro poi alla fine riusciremo.
7: E allora sperare anche in altro, perché effettivamente una vittoria potrebbe non bastare, lo devono fare sia la Roma che la Fiorentina, e quindi questo sperare anche in altro della partita che sarà, io vado a parlarne con chi la Roma femminile la segue molto da vicino. Do la buonasera e il benvenuto qua sulle nostre frequenze a Lorenzo Scalia, collega del Corriere dello Sport.
11: Ciao a tutti.
7: Ciao Lorenzo, intanto buonasera, grazie mille per essere qua con noi. Sicuramente una gara ad alta tensione quella che si giocherà sabato al Tre Fontane.
11: Sì, sicuramente, anche perché sono due belle squadre. E di solito le partite tra Roma e Fiorentina sono sempre, diciamo, equilibrate, 1-1, 1-0, 2-0, quindi l'anno scorso poi la Roma ha perso anche male contro la Fiorentina, è stata l'unica sconfitta al campionato, quindi sicuramente, ecco, mi aspetto una partita equilibrata, per assurdo da pareggio, anche se non serve a nessuno, però sento nell'aria un pareggio.
7: Chi arriverà meglio secondo te tra le due squadre, visti anche i precedenti?
11: Ma secondo me è veramente alla pari, cioè è una sfida che è difficile da prevedere, ecco, così tanto che appunto secondo me i pallori si potrebbero annullare. La Roma di certo non si aspettava, ecco, un avvio shock, perché prima in casa con il nuovo allenatore, con un nuovo attaccante come Piemonte, no? Che ha sempre segnato tantissimo, in settimana ha fatto un'intervista comunque abbastanza tosta, ecco, su Roma. E nessuno si aspettava questo, quindi sicuramente le ragazze vorranno rifarsi, la Fiorentina vorrà dall'altro lato confermare i progressi. Certo, c'è stato questo Sassuolo che nessuno si aspettava, no? Perché ha battuto Roma e Fiorentina, è l'unica già qualificata, si è qualificata prima di Juventus, prima dell'Inter. Il problema appunto è che se Lazio e Inter pareggiano nel gruppo A, diventa tutto abbastanza inutile.
7: Eh sì, potrebbero appunto non essere nessuna delle due la miglior seconda. È vero che questa è una sorta di rodaggio per il campionato, è la Women's Cup, però certo, forse anche poi per l'avvio della stagione partire con un non torneo vinto, beh, non sarebbe proprio la miglior prospettiva, forse però in questo caso soprattutto per la Roma, che arriva con un'annata un po' diversa rispetto alla Fiorentina. Alla fine la Fiorentina ha dovuto purtroppo fare i conti con quel quarto posto, il primo fuori dall'Europa, è stato poi un po' ammortizzato il tutto, è ripartita con un percorso iniziato, la Roma invece si è trovata anche un po' con tutta quella querela legata a Rossettini. Non c'entrare nemmeno le semifinali di Women's Cup potrebbe essere, insomma, un qualcosa forse ancora di più, magari emotivamente deprimente.
11: Sì, quello sicuramente, però dall'altro lato ci sta un nuovo allenatore, ci sta una squadra che è abituata a giocare con la difesa a 4 che invece è passata a 3. Anche con Rossettini all'inizio giocava a 3, ma poi c'è stato subito un cambiamento ed è tornata a 4 perché la squadra non, diciamo, lo reggeva. Tendeva troppi contropiede, era sbilanciata e sicuramente, ecco, siamo in una fase di rodaggio, perché non avere più Ove, non avere più Vie, che nell'ultimo anno ha segnato pochissimo, però era un attaccante che faceva salire la squadra, era forte, era comunque un ingranaggio importante della squadra. Non avere Dragoni,
7: Sì.
11: Diciamo che la Roma non è al livello dell'anno scorso, a livello proprio di nomi, ecco, oggettivamente, perché sì, sono arrivate Domps, è arrivata Piemonte, è arrivato Oliviero, sono arrivate altre ragazze molto giovani, però ecco, ritornando allo sfogo di Piovani, quello originario, ecco, della partita sì, contro Sassuolo, diceva non c'è qualità, sono in poche ad avere qualità, mi aspetto almeno due rinforzi dal mercato. Non è che ha tutti i torti, nel senso che la Roma non ha gli stessi valori di tre mesi fa. C'è anche da dire che anche la Juventus è tutta da scoprire, la Fiorentina è da scoprire, l'Inter è da scoprire, ci sono stati una bella girandola di attaccanti, di allenatori.
7: Di allenatori, appunto.
11: Per tutti è, diciamo, quasi un anno zero, ed è strano perché normalmente no, dopo che vinci magari no, costruisci un mattoncino, un po' come la Roma maschile, no, che ha tenuto tutti e ha cercato di potenziarsi. Invece siamo di nuovo in un anno zero con un nuovo allenatore, una nuova filosofia, nuove giocatrici, quindi cioè, aspetterei, ecco, per dare dei giudizi anche per vedere le avversarie come si comportano.
7: Beh sì, quello no, che non sia tempo di giudizi, insomma, è ovvio, anche perché onestamente sponda fiorentina, è vero che poi più si vince meglio è, però ecco, insomma, la Women's Cup può vincerla qualcun altro, io mi prendo il posto in Europa, ecco, secondo me pesa un po' di più quello che un trofeo precampionato. Ripeto, un trofeo è comunque un trofeo e vincerlo fa piacere a tutti, questo è innegabile, però insomma credo poi che magari uno scudetto che equivale anche alla partecipazione europea sia un po' più importante.
11: Sì, assolutamente, assolutamente, d'accordissimo.
7: Tra l'altro ricordiamo che, insomma, se non sbaglio è la prima volta che tre squadre italiane sono tutte, no, non è la prima volta, ma insomma Cappelletti ha elogiato molto queste tre squadre italiane che stanno proseguendo l'avventura europea. Vedremo se inizieranno magari un po' ad aver colmato anche quel gap con le squadre estere, perché io credo che di quanto un po' il calcio italiano sia indietro rispetto all'Europa ne sia stata dimostrazione proprio la Roma di Rossettini, che in campionato faceva faville, in Europa ha preso delle imbarcate notevoli.
11: Sì, cioè, nel senso, secondo me questo gap è ancora presente, è veramente enorme e al momento incolmabile. Perché se pensiamo alle squadre, ecco, della inglesi, al Barcellona, cioè il Barcellona era, quando c'è stato Barcellona-Roma avevo parlato con un dirigente che mi ha detto che ogni anno investivano circa 12 milioni di euro soltanto sul settore femminile e sono cifre che non esistono da noi, e questo stiamo parlando di 4 anni fa, quindi probabilmente hanno anche aumentato il budget in questi anni e quindi diciamo che se ci dovesse essere un Barcellona-Roma, un Barcellona-Juventus, un Barcellona-Inter, diciamo che Davide, cioè è veramente una partita impossibile, ecco, è veramente tosta, ecco, quel gap, però magari riuscire a superare la fase campionato, quello non è impossibile se, diciamo, incroci qualche avversario un po' più abbordabile,
7: magari anche però qualche episodio che poi te la dice bene, perché alle volte basta anche niente per innescare la scintilla giusta.
11: Sì, assolutamente, sì, basta un po' di fortuna con gli arbitraggi, ci vuole magari quel rigore in più oppure la vittoria in trasferta inaspettata. Alla fine la Roma l'anno scorso, forse perché aveva pareggiato la penultima dove meritava tra l'altro di vincere, non è passata, quindi veramente per poco. Però a livello internazionale ci vogliono le campionesse e non so quante ce ne sono in Italia poi veramente che possono avere un impatto a livello di Champions League, parlo dai quarti di finale però cioè, l'Inter è stata fantastica, ecco, nessuno si aspettava il passaggio del turno dell'Inter dopo il 2-0 dell'andata, è riuscita a ribaltarla, sicuramente l'Inter è stata la più grande sorpresa, ecco, mentre la Juve era un po' nelle corde, ecco, il passaggio del turno, anche se il St. Pölten era comunque, è sempre stata una squadra che è arrivata alla fase campionato, comunque gironi in precedenza, ha una buona tradizione, e l'Inter che elimina il Wolfsburg, che due anni fa era finalista di Champions, è abbastanza incredibile, è stata veramente un'impresa di quelle là da segnare nella storia del club.
7: No, ma questo secondo me è un po' la dimostrazione di quanto comunque si possa crescere quando c'è la volontà e la possibilità. Lorenzo, intanto io ti ringrazio per essere stato con noi, sicuramente nel corso della stagione torneremo a disturbarti, intanto grazie mille davvero.
11: Grazie a te.
7: Ciao. Un saluto a Lorenzo Scalia del Corriere dello Sport e a presto. Intanto io mi stavo risistemando un attimo con la sedia, perché è vero che purtroppo siamo in chiusura, ma rischiavo di scivolare sotto il tavolo, cadere, insomma, e chiudere la puntata in un modo non propriamente degno. E Franci ci scrive: a proposito di nazionale, faccio un appello, domenica alle ore 18 tutti sintonizzati su Rai Sport a sostenere le nostre azzurrine, soprattutto le nostre Emma e Maia e Tosello, spingiamo le ragazze a passare i gironi. Ci dice sempre Franci, che ci augura una buona serata e spera di commentare un passaggio alle semifinali di Women's Cup giovedì prossimo, quando ci ritroveremo qua sulle frequenze di Radio Firenze Viola alle ore 20 con l'altra metà della Viola, e di commentare le semifinali è l'augurio che ci faccio, insomma lo faccio a tutti noi che siamo appassionati di Fiorentina e Fiorentina femminile. Non sarà facile, ma insomma la speranza è questa. Vi ringrazio per essere stati con noi, io lascio lo studio ai prossimi due che arriveranno qua. Luis La Serpe già si aggirava qua negli studi, ringrazio di nuovo anche Stefano Cherubini in regia, ti avevo chiamato bene all'inizio di trasmissione, vero? Ecco, ho avuto un attimo il terrore di aver ribattezzato il buon Stefano di là dal vetro. L'appuntamento con l'altra metà della Viola, lo ricordo, è alle ore 20 di giovedì prossimo. Un saluto a tutti e buona serata.

0: del cuore è Radio Firenze Viola.
1: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
2: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
3: Sei Viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
4: Antico Forno Giglio, in via Gioverti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioverti 151 Rosso, Firenze.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Alsigna, in via Mendola 23 C. Salute.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca, nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in casa a Finale Ligure, nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetto di 60 anni, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
4: Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio. A Ostia invece una donna è stata trovata morta in casa, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate.

0: Buonasera dalla redazione.
1: In primo piano la cronaca, nuova tragedia familiare. I corpi di un uomo, di una donna e di un ragazzo sono stati trovati in casa a Finale Ligure, nel Savonese. I decessi sarebbero stati provocati da colpi di arma da fuoco. A sparare a moglie e figlio 14enne sarebbe stato il padre, Daniele Baruzzo, 59 anni. Le vittime sono Paola Siri, architetto di 60 anni, e Mattia, giovane promessa del calcio locale. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di un omicidio-suicidio. In casa un biglietto spiegherebbe i motivi del gesto.
0: Due cadaveri di un uomo e di una donna sono stati trovati sotto un viadotto della 1 nel territorio di Barberino del Mugello, al bivio tra la panoramica e la direttissima nel Fiorentino. Gli inquirenti si muovono sulla pista dell'omicidio-suicidio. A Ostia invece una donna è stata trovata morta in casa, mentre un uomo è stato trovato morto in strada. Le due vittime non sono ancora state identificate e si ipotizza siano madre e figlio. Secondo una prima ricostruzione, l'anziana sarebbe stata soffocata con un cuscino, poi l'uomo si sarebbe lanciato dalla finestra.
1: La politica, primo passo avanti al Senato per la modifica del sistema delle preferenze nella riforma della legge elettorale. La Commissione Affari Costituzionali ha approvato l'emendamento presentato dal centrodestra, che introduce la possibilità per gli elettori di indicare fino a 3 candidati. Il testo riprende la proposta che a luglio era stata respinta alla Camera per appena un voto. Il meccanismo mantiene però una distinzione: il capolista resta bloccato, mentre le preferenze possono essere espresse per gli altri nomi presentati sulla scheda. E l'alternanza di genere scatta solo dopo il primo nome.
0: Ore decisive per il futuro di Report. Bernardo Iovene e Giulio Valesini sono stati convocati dal direttore dell'approfondimento Rai, Paolo Corsini, che sta facendo le sue valutazioni per definire la conduzione del programma nel tentativo di confermare la partenza l'8 novembre. Ai due storici inviati della trasmissione era stato offerto il ruolo di capoautore, che però entrambi avevano rifiutato per protesta contro la scelta dei conduttori Giulia Presutti, che ieri ha fatto un passo indietro, e Daniele Pier Vincenzi. Corsini, dopo l'uscita di scena di Presutti, vorrebbe affidare la conduzione, eventualmente in coabitazione con altri colleghi, sempre a una donna.
1: E parliamo di sanità. Il Centro Nazionale Sangue lancia l'allarme. C'è una carenza diffusa di sangue in tutta Italia, con particolare riferimento al gruppo sanguigno zero positivo. Nello specifico, le criticità più rilevanti si registrano nel Lazio, in Campania e in Sicilia. La situazione è aggravata dall'assenza di regioni che al momento dispongano di unità di sangue in esubero, tali da poter garantire la compensazione.
0: Tennis, oggi agli US Open la conclusione dei secondi turni. In campo un numero folto di italiani, 4, tutti al singolare maschile. In questi minuti Darderi sfida il ceco Svericina, poi Bellucci Fritz, Cobolli Schoolcate e Musetti Sweeney. Per tutti l'obiettivo è quello di raggiungere Paolini al terzo turno.
1: Con questo è tutto, grazie per averci seguito.
2: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
3: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
2: Andiamo, via, chi è lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
3: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
4: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
3: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
5: Fiorentina Viola.

0: Occhi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola, accende la tua passione, leggila, ascoltala, guardala. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord l'anticiclone determina condizioni di tempo stabile e ben soleggiato su tutte le regioni, con cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il dì, temperature in aumento, massime tra 31 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e ben soleggiato su tutti i settori, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, temperature per lo più stazionarie, massime tra 32 e 36 gradi.

Al sud cielo in prevalenza sereno su tutte le regioni, salvo lieve variabilità tra Bassa Calabria e Sicilia orientale. Temperature stazionarie massime tra 32 e 36 gradi.

0: guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
1: Radio Firenze Viola ha liberato la belva. E il suo è un richiamo preciso.
2: È inaccettabile.
1: Per vostra fortuna, avete un domatore.
3: Ascolta, belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
1: Ogni lunedì, dalle 19 alle 20, con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
4: Apri il dibattito.
5: Uno.
4: Contro tutti!
6: Quello che accanto a lei è matto.
7: Oh, grande Tommaso.
8: Pietro.
7: Allora?
8: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
7: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
8: Ma davvero?
7: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
1: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
9: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
1: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
9: Ti stiamo aspettando! Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No, dai, non è possibile!
1: E invece sì! La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata.
0: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: su Radio Firenze Viola. Il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
1: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
0: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
2: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
3: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
0: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.

0: Fiatone.
1: Buonasera, buonasera e bentrovati ancora con qualche lacrimuccia agli occhi per quanto visto ieri e la consapevolezza di capire perché a Firenze si vuole un grattacalcio, perché a Firenze si mastica calcio. Beh, insomma, vedere tutti i campioni che ieri abbiamo ammirato sul tappeto verde dell'Artemio Franchi ci ha dato l'idea di perché a Firenze si ama così tanto il calcio, perché a Firenze incredibilmente, benché non abbiamo vinto poi granché, ma abbiamo visto passare giocatori straordinari e anche allenatori di altissimo livello. Questo un po' spiega perché tanti ti chiedono: ma come mai a Firenze, ma alla fine non avete vinto nulla? Sì, no, ma non si è visto passare i migliori giocatori di mondo, i migliori allenatori, quindi è chiaro che ci sta il palato fine, ecco. Comunque non parleremo naturalmente della Fiorentina del passato, ma parleremo della Fiorentina del futuro, perché chiaramente la Fiorentina ha fatto delle operazioni importanti proprio sul finire del calciomercato in extremis e ha un po' cambiato quello che è il volto della Fiorentina, e ne parliamo con Costantino Nicoletti.
0: Buonasera, buonasera Luis, ben ritrovato, ciao. Che inguaribile romantico che sei, però
1: sì,
0: mi fa impazzire, sei un inguaribile romantico. A un certo punto hai detto: non parleremo di Fiorentina, sono entrato in panico, ho detto
1: no,
0: di che vuoi
1: parleremo
0: ragionare
1: della
0: stasera?
1: Fiorentina del passato, ma
0: ok, di quella attuale.
1: Perché ieri comunque ci siamo strusciati gli occhi.
0: Certo.
1: Personalmente mi sono commosso, ma credo anche tanti si sono commossi di vedere che giocatori ha avuto la Fiorentina nel corso degli anni. Cioè, giocatori stati che siamo andati indietro di quanto? Di 15 anni?
0: Non siamo andati tanto in là.
1: Tanto
0: in là,
1: perché se si andava anche più indietro.
0: Sono sbloccati tanti bei ricordi.
1: Allora sì,
0: che Torricelli in gran condizione.
1: Sì, l'ho visto molto bene. Sì, sì.
0: Cioè, è stato una
1: Pizzarro,
0: bella festa.
1: Che
0: Pizzarro,
1: se ha voglia, io lo metto 10 minuti in campo, visto che ci manca anche un giocatore in teoria in quel ruolo. Però comunque noi andiamo con la
0: povero Gnonto, che ha fatto caro Luis?
1: aspetta
0: no, perché io
1: intanto
0: vedo,
1: parliamo con il nostro Stefano Cherubini al
0: grande
1: di là
0: Stefano
1: del vetro, che ci manderà subito il titolo di questa trasmissione, appunto, che è Evoluzione Viola, l'evoluzione della Fiorentina, l'evoluzione perché da inizio calciomercato, leggimi se sbaglio,
0: certo,
1: alla fine c'è stato un certo cambio.
0: Beh, bel terremoto, è una bella rivoluzione. Tanto diciamo agli amici da casa che Luis è incedibile, perché qualcuno diceva, pensavano avessero venduto anche te.
1: No, sono da Arsenal, io faccio vai, sì, okay. sì, io faccio Londra, Firenze, Firenze, Londra.
0: C'era, caro Luis, noi ne abbiamo parlato tante volte anche in altri appuntamenti, c'era delle tossicità,
1: sì,
0: c'era delle criticità. Quindi qual è stata la miglior soluzione, come ho sempre raccontato? Il buon Fabio Paratici c'è entrato con una ruspa all'interno del Viola Park e ha fatto piazza pulita. Il problema è che ha avuto delle enormi difficoltà su certe operazioni, a lui gli si sono piantate certe operazioni.
1: Abbastanza palese.
0: Oh, ma era evidente, perché non facendo l'Europa e le prime due giornate non l'hanno aiutato per la chiusura del calciomercato.
1: E forse gli è servito anche per capire dove andare.
0: Certo, dove andare anche a parare, perché ti servono proprio per quello. Rimane il fatto che era prevedibile che avrebbero dovuto sì investire per comprare, ma hanno investito anche tanto per mandare via.
1: Hanno fatto un ottimo
0: infatti
1: lavoro.
0: Tanti sono partiti all'ultimo giorno perché avevano ingaggi.
1: Ecco, a proposito, situazione di Sottil, come la risolvono?
0: Quello era un problema, bisogna vedere altri mercati, sai, in Inghilterra sono molto più severi nelle visite mediche. Peccato, perché avevano trovato la quadra con il mio amico Gianluca Nani in quel di Watford, li trovava Bove ed era una vetrina per rimetterlo un po' in mostra.
1: E non ti ha detto perché?
0: No. Anche se me l'avesse detto, te sei rapporti,
1: non
0: sono
1: diresti.
0: Forti. Non
1: allora, tra l'altro io la butto lì, no,
0: vai.
1: Perché giustamente tu parlavi di una rivoluzione, di mandare via alcuni giocatori, ma è un gruppo, quello che si è pian piano disciolto, diciamo, in questa campagna acquisti di estate, è quello, il gruppo delle tre finali perse, ma non lo voglio portare come negativo, lo voglio portare come esperienze che però questi ragazzi hanno vissuto. Dell'anno di Palladino, dalle stelle alle stalle, alle stelle, dove c'è stato un percorso interessante finché Bove non ha avuto quel problema e anche quello ha segnato lo spogliatoio in qualche modo. Poi c'è stata la scomparsa di Barone, poi c'è stata la scomparsa di Rocco Commisso, poi l'anno scorso il rischio di andare in Serie B. Insomma,
0: troppe scorie
1: e probabilmente c'era bisogno
0: di aria nuova
1: e di rinnovare anche per questi ragazzi. Io dico che probabilmente tanti di questi che sono andati via chi lo sa, troveranno davvero nuova linfa, ma noi a questo punto ci si concede.
0: Partiamo al presente, torniamo sul presente.
1: Siamo al presente che poi
0: sono arrivati 13 giocatori nuovi,
1: ti faccio indubbio... posso farti un po' di filosofia.
0: Adoro quando ti lanci nella filosofia.
1: Sul passato non puoi fare più nulla.
0: No.
1: Perché è passato, quindi.
0: Lo puoi utilizzare però,
1: lo puoi utilizzare,
0: non commettere errori.
1: Per gestire in qualche modo il futuro, ma del quale non sai assolutamente
0: niente.
1: Nulla. Cosa conta?
0: Il presente, l'attualità.
1: L'attualità.
0: L'attualità ci racconta, cari amici da casa, che praticamente oggi ci sono 8 giocatori della vecchia guardia, chiamiamoli così.
1: Sì.
0: Di cui tra questi 8 c'è comunque Brescianini, che è arrivato a gennaio, quindi è mezza
1: sì.
0: guardia. E poi c'è 13 giocatori nuovi. Ne va da sé che 48 ore di tempo le vogliamo dare? Si devono annusare, si devono conoscere. Devono capire dove sono arrivati, c'è stato uno anche se sono dei professionisti abituati a stare col trolley in mano a viaggiare, oggi devi mettere insieme più o meno 2 anime.
1: Sì.
0: Quindi 8 persone che devono integrare le altre 13 che sono arrivate.
1: È un allenatore che...
0: C'ha queste peculiarità però, è un allenatore
1: che
0: nuovo.
1: Deve andare molto sul... Allora, correggimi se sbaglio, perché te ti ha fatto dei corsi a Coverciano, hai anche fatto... è parlato proprio
0: certo.
1: come rettore.
0: Sì.
1: Allora, credo che adesso servano le cose semplici.
0: Bravissimo.
1: Della serie.
0: Bravissimo.
1: Se tu stai a destra, palla a quello davanti, la metti in mezzo, cross,
0: sì, sì.
1: Niente di elaborato.
0: Molta
1: perché
0: roba,
1: se
0: sì,
1: siamo
0: bravissimo,
1: troppo.
0: Bravissimo. No, perché tanti ancora hanno difficoltà con la lingua. E la condizione dovrebbero averla più o meno tutti, perché comunque sono giocatori arrivati allenati,
1: certo.
0: Hanno fatto le preparazioni, non c'era giocatori fermi da infortuni. Come è capitato in passato, quante volte sono arrivati i giocatori rotti? E hai soprattutto una cosa bella, la qualità, hai alzato la qualità, hai una società nuova praticamente, oggi
1: sì.
0: Oggi è stata ufficializzata anche la carica di vicepresidente della signora Catrin, quindi è come se fosse in buona sostanza una società nuova, organizzata, con dei punti fermi nei posti dove devono stare. Quindi ora c'è solo... ecco, guardate, io non ho mai predicato il famoso pettiamo, ti ricordi? Aspettiamo. Oggi un po' di pazienza ci vuole, però una cosa ve la dico, sincera. Non dovremmo aspettare 11 partite come accadde l'anno scorso col buon
1: anche perché non credo ci sarebbe
0: non
1: le
0: hai, non le hai questo tempo non ce
1: allora
0: l'hai
1: andiamo partite. Con le nostre schermate che ci ha preparato per noi il grande e infaticabile Pietro Pellicciari con appunto il mercato in entrata mm-hmm. Sono diverse schermate perché c'è anche quelle appunto si parte da Brescianini e da Fabian.
0: Riscatti, quelli sono i riscatti.
1: 10 milioni più riscatto, 13 milioni più riscatto.
0: Poi Fabian l'hai comunque ribacchettato,
1: sì.
0: Tra virgolette.
1: Poi Vieri, che è stato il primo acquisto sostanzialmente,
0: certo.
1: In questa campagna
0: acquisti. 15
1: milioni
0: più 2 di bonus.
1: Poi è arrivato definito. Dragusin.
0: Prestito con diritto, 1,5, quindi eventualmente ci vorranno altri 17 milioni per riscattarlo.
1: Quindi a questo punto
0: se
1: fraggiunge
0: le presenze.
1: Allora, Fabian...
0: Usa la calcolatrice,
1: no,
0: lui,
1: aspetta,
0: non
1: perché Fabian non lo hai pagato però.
0: Fabian non lo
1: no, perché l'hai ridato via.
0: Sì, no, l'hai preso dal Bologna, l'hai pagato.
1: E
0: però
1: poi...
0: l'hai ridato via, non so, le condizioni
1: esatto.
0: D'uscita.
1: Sì, perché poi quella cosa dicevamo.
0: Atta l'hai pagato,
1: Atta
0: 25
1: l'hai pagato,
0: milioni
1: ma...
0: con i bonus.
1: Bisogna sempre ricordare che non è che i giocatori. Quanto costa? 20.
0: Certo.
1: No, come minimo uno dei pilastri, diciamo, e tu lo sai meglio di
0: certo.
1: Me, è gli anni di contratto.
0: Ovvio.
1: Quanti anni di contratto li fai? 4. Va bene, allora se costa 20, tu lo paghi 5 milioni l'anno, 5 per 4, 20
0: certo.
1: E fai il totale.
0: Mi piace questo messaggio. Scordiamoci le prime 2 partite,
1: esatto.
0: O meglio, non dobbiamo scordarcene. Diamoli il giusto peso. Ci sono delle sconfitte a volte nel mondo calcio che sono definite, guardate, vi dico una cosa che da tifoso non capirete mai, non la capisco io per primo. Le famose sconfitte, caro Luis, salutari.
1: Sì.
0: Che possono fare del bene. Quindi che rimangano 2 sconfitte salutari. Già ci avviciniamo a sabato, una partita importante col Torino, che comunque ha fatto una campagna interessante. Ci sono degli ex viola dall'altra parte. L'ultimo è Mandragora, che ha raggiunto
1: sì.
0: Quel di Torino. Quindi... non dico di accontentarci del punticino, ma se già facciamo il risultato utile e iniziamo a muovere la nostra
1: qualche
0: classifica,
1: cosa,
0: parte la nostra
1: qualcosa
0: stagione.
1: Qualcosa quel Frosinone bravo. Nei primi minuti si era intravisto.
0: Come no, i pali.
1: Comunque
0: pali.
1: Quello che dicevi te poi è la teoria del fallimento, cioè nel senso il
0: bravo.
1: Fallimento non puoi considerarlo sempre esclusivamente una sconfitta. Devi lavorare e cercare di capire perché hai sbagliato, dove hai sbagliato.
0: Certo.
1: Sarebbe troppo semplice se uno vincesse sempre e la strada fosse solo quella. Ora qualcuno mi dirà, sì, ma noi ci si è un po' abusato di questo. Benissimo, benissimo, perché praticamente si è perso una dietro a quell'altra. Però c'è una prospettiva. Certo. Andiamoci a vedere, caro Stefano, anche il prossimo l'entrata, mercato. Eccolo qua. Jimenez, che arriva a prestito un diritto di riscatto a 20 milioni. Ah. Poi Ulai,
0: questo l'ha
1: che
0: comprato,
1: è stato lunga colpo, come trattativa. Colpo. Valdepeñas, che proviene dalla Real Madrid, Joao Mario e poi Mastantuono, che è il prestito secco, e poi vediamo. Bene. Andiamo con l'ultima schermata. Matteo Pellegrino, che questo ha acquistato, certo. Beto, Ngie, Gnonto e Gonçalves.
0: Ah, che pronuncia spaziale.
1: Ma non so andare sempre prima e là, perché sennò io non sapevo. Gonçalves.
0: Questi bel sono colpo, giocatori. Bel colpo al fotofinish.
1: Ecco, questo è un giocatore effettivamente.
0: Figo, ci garba.
1: Come ha fatto a farlo arrivare a Firenze? Lo sa solo lui.
0: Sei un grande, lui.
1: Al pari, perché bisogna dire le cose come stanno, di come fece a portare a Firenze De Gea Pradé. Come ha fatto Pradé?
0: È successa una cosa, Luis, però. È successa una cosa molto semplice. In una società che te devi rifondare, te quando avvii un progetto nuovo, chi sono le prime persone a cui ti appoggi? Le persone tue di fiducia, i tuoi amici.
1: Certo.
0: E Paratici è stato bravo nella sua lunga carriera, nel suo lungo percorso, a crearsi una rete importante di amicizie. Se te vai a analizzare i nomi che abbiamo appena letto, tanti provengono dalla Premier. E lui ha forza in Premier League. Real Madrid, che ve lo dico a fare, ha un canale privilegiato.
1: Certo.
0: Jorge Mendes, che è legato anche al Real Madrid, l'operazione Ronaldo e quant'altro. Quindi lui, Dragusin, un suo soldatino, un uomo di fiducia. Ecco perché anche su Fabio Grosso vi inviterei.
1: Dragusin, ti ricordi quest'inverno? No, io volevo andare a giocare a Roma.
0: Quello lo fanno, è la butade dei calciatori e dei procuratori soprattutto. Certo. Però ricordiamoci che Fabio Paratici, in mezzo a enormi difficoltà, è riuscito a ricollocare, non voglio dire purtroppo mandare via, 27 giocatori. Ragazzi, la Fiorentina è una società che ha fatto 27 più 13, quanto fa? 50 operazioni. 40 operazioni. Questo ci va, siete tremendi da casa.
1: Insomma, perché si dice che, correggimi se sbaglio, un ottimo direttore sportivo si valuta sì dagli acquisti, soprattutto dalle cessioni.
0: Si valuta per come che squadre riesce ad allestire, gli obiettivi che riesce a centrare, ovviamente, ma soprattutto nel calcio moderno, in mano ai fondi di investimento, ai finanziari e quant'altro, si valuta per le operazioni in uscita. E lui ha fatto tanta fatica perché erano stati commessi troppi errori in passato.
1: Allora, io non avevo neanche detto i numeri 3487539333.
0: Ormai, guarda.
1: Sì, ma magari uno è distratto, visto c'è chi è preparato a mangiare, chi è. C'è qua un po' di 3314603.
0: A noi se ci invitano, lo sai, Luis,
1: 200 per mandare gli SMS, ma che vedo già arrivare numerosi. Dubiosi. E grazie, perché tra l'altro sono arrivati dei WhatsApp audio, mi facendo sì, Stefano, quanti sono, già che ci siamo? Facciamolo in
0: fatela
1: due.
0: Voi la puntata oggi è tutta vostra, extra
1: dividiamoli
0: viola.
1: In due, sentiamone ora quattro e poi due mandiamo gli altri.
2: Buonasera ragazzi, buonasera da Bergamo. Una domanda così off topping, il topping non quello al cioccolato costa, e cosa ne pensate di numeri importanti come 10, 8, 9 eccetera scoperti? È un cambio generazionale? Grazie.
3: Il voto al mercato dei Paratici è 8, perché erano tanti anni che non venivano presi dei giocatori di questo livello, di qualità. Quelli che hanno cominciato a criticare dopo una settimana, ditegli per favore stiano zitti e vadano a letto, ci vuole calma e in cervello e pazienza e brazza di figline. Saluto a tutti.
4: Luis, ci spieghi il motivo del perché non hai passato le visite all'Arsenal? Perché qui siamo tutti in pensiero per te. Ciao Andrea.
5: Ciao ragazzacci, buonasera. Io penso che sostanzialmente con la Roma ci stava benissimo di perdere, magari non 4-0, formazione sbagliata da Grosso, prima partita, eccetera, eccetera. Scusanti, se onde è Frosinone, pochissime scusanti, l'unica può essere che magari avevano una pressione per il fatto del centenario e ancora la squadra non era proprio amalgamata, come speriamo sia con il Torino, però se non reggono queste pressioni, o la prossima c'è un'altra pressione, la pressione di Ambinci con il Torino, quindi bisogna vedere come si sviluppa la situazione, speriamo bene. Ciao ragazzi.
0: Sì, bello, buoni contenuti, e ora non ho preso nota di tutto.
1: Preso nota io, perché 10, 8 e 9 mancheranno.
0: Quello è significativo.
1: 10 si sapeva perché insomma...
0: Sì, è stata tolta per questa stagione.
1: Cosa su cui io per me è
0: un bel gesto, dai.
1: È un bel gesto, ma ho qualche perplessità, perché non gesto. È che ci sono stati 10 importanti, ragazzi. Montuori, anche lui per la Fiorentina ha dato tanto, perché poi ha preso una pallonata, certo, e per sé. C'è stato De Sisti che con quella maglia lì, certo, ci ha vinto uno scudetto, sì, sì. E poi è andato anche in nazionale. Poi Rui Costa, Mutu, quindi, però, vabbè. Apprezzi il gesto.
0: Comunque, io forse la sensazione, a parte il messaggio che è arrivato, è meraviglioso, che ci sia stato invitato, Cocorin, però sai, il 40% degli invitati non si sono presentati, per svariati motivi. Quindi
1: Cocorin è della Russia.
0: Hanno invitato tanta gente.
1: Non è un problema arrivato alla Russia.
0: Io penso che abbiano paura di indossare quei numeri. Noi cosa abbiamo sempre raccontato, io e te soprattutto, a Firenze c'è 3 maglie pesanti. La 1,
1: sì?
0: La 9 e la 10.
1: La 10. E sono pesanti.
0: E sono pesanti, son viola pesanti. Pesanti. Ma l'hanno detto ieri Pizzarro, l'hanno detto fior di
1: Pizzarro,
0: campioni.
1: Ieri. No. Pizzarro straordinario. Ma guarda,
0: l'ha detto Bojinov.
1: Ecco, sono rimasto
0: fa
1: di Bojinov.
0: Perché fa buca. Ecco, perché Bojinov è quello che arrivò e disse: venga a Firenze per vincere il pallone,
1: esatto,
0: d'oro. Noi l'avremmo sperato.
1: Si era tatuato Giglio, poi se lo
0: collettivo, lo stemma del collettivo, esatto, addirittura. Però meravigliosi, questo è il senso di appartenenza. Poi vi voglio dire un'altra cosa, perché ho letto anche un po' di messaggi di riferimento a Mandragora. Nel calcio moderno oggi, ieri Rui Costa, l'altro giorno Rui Costa a me mi ha fatto venire i brividi, sì, perché ha raccontato di aver vissuto 7 anni più belli della sua vita.
1: E non ha giocato, dice, sa, ha giocato solo in qualche squadra. No, no.
0: Però Luis, chi sono nel calcio nei tempi moderni, chi è stato più di 3-4 anni in una squadra?
1: Appunto.
0: 2 anni e via. Perché ho letto anche su Ken, tutti i mali umori. Oggi più di 2 anni/3 un calciatore non ci sta. A Firenze, se qualcuno è rimasto un po' di più, è perché era strapagato e quei soldi non glieli dava nessuno nel panorama calcistico.
1: Certo, ma gli esempi dei giocatori come Antonioni, come Del Piero, Totti. Oggi io credo ci sarebbero dei grossi problemi.
0: No,
1: perché ti prendo l'esempio Totti, oggi come oggi arriverebbero e gli direbbero: bene, allora la Roma si dà 100 milioni, cioè 50 milioni, e il giocatore 10 milioni l'anno
0: e parte
1: e va via,
0: non lo trattieni più, ovvio.
1: Senti, mi chiedevano,
0: prego,
1: perché non abbiamo mai parlato, anche se non è vero perché lui l'avrà detto 1 milione di volte, che possa influire la preparazione al Viola Park con quelle temperature.
0: Sì, di sicuro sì, è ovvio, ma non tanto le temperature, che già incidono tanto, e i tempi morti. Perché svolgere un ritiro in città, e non mi portate l'esempio di Tricoria, non mi portate l'esempio di Appiano Gentile, non mi portate l'esempio di Milanello, perché io sono stato e guardate dove sono posizionate, c'è un clima, non ti dico totalmente diverso, ma leggermente migliore che Bagnaripoli. Non è il problema delle temperature, che è già quello un problema, sono gli orari, perché ti alleni la mattina presto
1: e poi la sera,
0: e la sera tardi, e hai un lasso di tempo nel mezzo pazzesco, che si annoiano, mentre se sei a Moena di turno vai il pomeriggio un'oretta sui fiumi.
1: Il nuovo trend dice che
0: si tornerà a fare almeno luglio, agosto poi può fare tutto al Viola Park, iniziative che vuoi coi bambini, bellissimo, ma a luglio, ragazzi, con le clima, con le temperature che andiamo incontro, devi andare in ambienti diversi per recuperare meglio.
1: Voglio sottolineare solo una piccola cosa: il pomeriggio, se sei a Moena o se sei a Calavetone, perché insomma,
0: ovvio,
1: puoi andare nel bosco a correre
0: e ti ossigeni
1: e soprattutto il caldo non
0: qualcuno
1: lo
0: mi dice anche: ma c'hanno l'aria condizionata, ragazzi, non è l'aria condizionata che ti ossigena, ragazzi, tutto, esatto, lì, dai, non ci prendiamo in giro. Poi ma poi l'hanno detto i giocatori, ragazzi, in Inghilterra sono stati una settimana, una mattina non si sono allenati perché era troppo caldo, gli è stato impedito di allenarsi.
1: Quindi, ragazzi, vabbè, comunque, lasciamo perdere.
0: Quello incide.
1: E poi appunto il voto 8, che è un voto che ho visto abbastanza,
0: sono d'accordo.
1: A parte poi
0: È stata sensazionale. Ti ripeto, io vorrei mandare un messaggio con Luis, che Luis, sapete, è il tifoso per eccellenza, oltre ad essere un bravissimo giornalista, ma è un passionale.
1: Sì.
0: Io penso che quest'anno la qualità alla lunga ci premierà.
1: Lo pensa
0: l'ha fatto il Como in passato, guarda, Luis unico 10 di RTV38, infatti è stata ritirata la maglia numero 10 di RTV38.
1: Sì, perché me l'hanno data all'Arsenal.
0: Quindi sappiate che la qualità alla lunga premia e non bisogna aspettare molto, secondo me. Quindi allora, non cerchiamo subito la persona da crocifiggere.
1: Andiamo a sentire gli altri.
0: Vai.
1: Ci sono solo quelli o ci sono degli altri? Ah, benissimo, andiamo a sentire, grazie a Stefano Cherubini, che è al di là della regia.
6: Buonasera ragazzi, Fabio da Reggello. Allora, per quanto mi riguarda, il mercato ottimo, Paratici non poteva far di meglio. Il problema è che una cozzaglia di giovani messi lì che vanno mischiati per bene, vanno sapute mettere le carte al posto giusto, perché sennò si rischia veramente di farci del male. E il mio unico dubbio è, come si è parlato tanto in questi giorni di appartenenza, i giovani di oggi non hanno la benché minima idea di cosa vuol dire appartenenza, di cosa vuol dire giocare nella Fiorentina. Infatti. Questo spetta grosso, ma il mio grosso dubbio è che non abbia il polso della situazione. Bisogna che doveva venire un allenatore di carattere. Ciao
7: ragazzi, ma evoluzione rispetto all'anno scorso per forza è stato un campionato talmente deludente e mediocre, ma la difesa è terrificante. 7 gol presi, 0 gol fatti. Si rischia di rigiocare con Ranieri, Pongracic e Dodò. A centrocampo manca personalità, Indur e Fagioli sono sopravvalutati e vediamo che combineranno di nuovo. In attacco secondo me tra Pellegrino e Beto non fanno mezzo Ken. Cioè, l'unica speranza è Mastantonio, il portoghese è arrivato ora, però la squadra secondo me è più forte l'anno scorso, ma l'obiettivo sarà sempre tra l'ottavo e il decimo posto, perché la Roma ci ha fatto vedere che la Fiorentina non c'entra nulla con le posizioni di vertice. Siete d'accordo? Graziano dal Pontedera.
1: Allora, partiamo dall'ultimo.
0: Parzialmente d'accordo, mi
1: parzialmente d'accordo, anche perché te l'ha detto Paratici, ha detto io il primo anno posso arrivare a 14esimo, perché c'è da fare un percorso, poi ma dopo però non posso più arrivare a 14esimo.
0: Poi lui, anche lui spera di arrivare più in su, però ragazzi, certo. Se voi andate a prendervi, io mi diverto a fare giustamente anche per lavoro, guardate la classifica di queste prime due giornate, nei primi 8 posti, e c'è chi ci deve essere. Sì. C'è l'Udinese che parte sempre forte, che ora sostituisce il Napoli in buona sostanza. Quindi sappiamo già che l'obiettivo minimo è il nono posto, perché le prime, poi partiranno le competizioni europee, qualcuna inciamperà, quindi bisogna comunque sempre speculare sulle disgrazie altrui, ma è un anno di ripartenza generale, ripeto, ripartenza a livello aziendale, con tutte le migliorie apportate all'interno del Vela Park e come rosa giocatori. Sui ruoli in difesa io sono convinto che Bieri, facciamoli capire dov'è.
1: Sì, ma dovranno trovare un po', anche loro si devono integrare, no? Perché so, non
0: facciamoli
1: è che
0: capire dov'è.
1: Insieme, quindi vediamo
0: quindi
1: un
0: che
1: po'.
0: Può essere una bella sorpresa Bieri.
1: Sì.
0: Davanti Beto comunque la Serie A la conosce e Pellegrino vuol fare l'upgrade.
1: La conosce anche lui.
0: La conosce, vuol
1: poi
0: fare
1: è Mastantuono che potrebbe essere Mastantuono il
0: potrebbe essere
1: Gonzalez.
0: Il crack. E Gonzalves, come Gonzalves, si chiama, sì. Potrebbe fare anche lui.
1: Allora, ci dicono anche Gnonto, ce lo dice Luca, sì. Vi farà vedere chi è, mentre Luciano, riguardo a Grosso, deve riuscire a creare lo spirito di squadra, perché al momento c'è ognuno per conto suo, che tra l'altro era uno dei suoi filastri,
0: certo,
1: quando prese il tesserino, diventò praticamente allenatore.
0: Ma ci sono delle iniziative per fare team building, quindi e state questo, tranquilli che lavoreranno Paratici, Goretti, Moreno, Zeri.
1: Per costruire il team building.
0: Team building per fare proprio amalgama, siamo la famosa arrivati, amalgama che leggo spesso.
1: Siamo arrivati in fondo.
0: No, è volata.
1: Sì,
0: dura
1: sì,
0: troppo
1: sì.
0: Poco, extra viola. Ancora io voglio sentire gli amici da casa, messaggi,
1: lo so.
0: Vocali.
1: Intanto ricordo che domattina alle 7 ci sarà qui Buon Gian Attasio.
0: Non lo invidio per niente.
1: Assolutamente. Per Buongiorno Firenze, Salto dello Sport invece per RTV 38 torna
0: Orlandini,
1: alle...
0: è vero, mancava Birillo Orlandini.
1: Birillo mancava, sì.
0: Domani mancava sera il 40%.
1: Torna naturalmente il Salto dello Sport alle 20 e poi Extra Viola alle 21 con i sottotitoli. Non è stato niente di strano?
0: La barba, che è successo?
1: Allora, non me la taglio finché la Fiorentina non vince.
0: Vabbè,
1: quindi io mi auguro che sabato
0: però
1: sera
0: sei affascinante
1: sabato sera sarò in conduzione
0: sei una mappina
1: di Extra Viola, guarda. Quindi spero di essermi tagliato
0: abbronzato, bene. Barba chiara ragazzi, qui gatta cicova,
1: gli ultimi colpi. Ringrazio il nostro Stefano Cherubini che ci ha condotto mirabilmente grazie. Fino alla fine, grazie a Costantino Nicoletti,
0: a te,
1: l'appuntamento con Extra Viola naturalmente è per domani sera.
8: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
9: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
10: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
11: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
10: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Horin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
11: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
12: Salve a tutti, sono qui in viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di Noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
11: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Sabelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di Noi.
13: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia a farla al centro.
14: Giusto, parliamo di mercato.
13: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
14: Mercato!
13: Ma poi ci arriviamo, con calma.
14: Chi si compra? Flash!
13: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
14: Bravo!
13: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a Palla al Centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
14: e Luca Calamai.
15: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
16: Tutto ciò che fa Fiorentina
15: è su Radio Firenze Viola.
13: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Un minuto dopo le 14, è giovedì 3 settembre. Ci siamo lasciati alle spalle il calcio mercato, ma anche un'altra serata di grandissime e fortissime emozioni. Per il momento ci fermiamo qui con le celebrazioni, almeno gli eventi, quelli sul campo dedicati al centenario, ma ovviamente tutta la stagione sarà all'insegna del centenario. Certo è che ieri sera rivedere su quel prato campioni del calibro di Gabriel Omar, Batistuta, Adrian Mutu e anche Francesco Totti è stato sicuramente un colpo al cuore. Oggi, da oggi meglio, si comincia a pensare solo e soltanto a quella che sarà la stagione, come detto anche alla luce di tanto, tantissimo mercato, una squadra completamente cambiata che vedremo con continuità a partire da sabato. Arriva il Torino domani, la conferenza stampa di presentazione barra anticipazione di Fabio Grosso, con una domanda che già rimbalza, che noi abbiamo buttato là in mattinata sulla scia anche del pezzo notturno del nostro Lorenzo Marucci: il ballottaggio in attacco tra Pellegrino e Beto, ma anche molto altro, perché insomma di formazione c'è davvero tanto di cui parlare, di cui approfondire. E per questo abbiamo un fine tattico, un uomo dei numeri, tendenzialmente il Lidl del nuovo millennio, un match analyst prestato al microfono. Francesco, benvenuti.
17: Tutto giusto, direi, non ho altro da aggiungere.
13: Una presentazione così. Nemmeno a Las Vegas.
17: Nemmeno a Las Vegas. Adesso, grazie alla nostra splendida parte tecnica, ovviamente andremo a estrapolare questo piccolo incipit e diventerà la mia suoneria nelle giornate più tetre, più
13: quando
17: difficili.
13: Quando piove, sì, a novembre, quelle bellissime.
17: Quelle però bellissime, infatti, assolutamente tutto relativo, però quelle in cui serve un po' di motivazione per iniziare nel modo giusto la giornata. Mi piace questa descrizione, la ringrazio.
13: Ti rivede.
17: Infatti, guarda, qui ho tutti gli appunti con numeri sparpagliati.
13: Infatti, cioè, Grosso è già preoccupato perché poi domani 23 minuti di domanda di benvenuti con tanto di numeri. Però invece, guarda, a parte tutto, bravo il mister a mantenere questa abitudine della vigilia stampa, della vigilia con la conferenza stampa, e insomma ci toglieremo un po' di curiosità. Poi mi dirai anche te, Beto, Pellegrino, ballottaggio già scontato, quindi temi di formazione, volendo anche un po' di giudizi sul mercato, il tutto perché insomma io mi trattengo, altrimenti parleremmo due ore ancora del tocco di palla di Totti, di Bati che gonfia la rete,
17: quindi
13: di Torricelli, della curva che canta Roberto Baggio, che sono i miei 14 anni, ma invece bello, bellissimo, ve l'abbiamo raccontato in diretta anche sabato sera, splendide le Legends sul campo, e da ora in poi insomma ora si fa sul serio.
17: Ora si fa sul serio, anche perché è chiaro che sul lavoro di Grosso è stato detto tanto, sul lavoro di Paratici è stato detto tanto. Dal mio punto di vista, poi, il compito dell'allenatore, l'operato dell'allenatore inizia davvero da oggi in poi, da ieri in poi. Capisco che sia molto difficile, tra virgolette, accettare questo quando alle spalle si ha 0 punti, 7 gol subiti e 0 segnati. Però io continuo a pensare, e per questo me lo sono segnato apposta, che un'estate del genere per un allenatore sia bellissima da vedere quando il punto di vista è un po' esterno, cioè dal nostro punto di vista, dal punto di vista del tifoso, un'estate da 13 acquisti, 28 cessioni, 16 stranieri in rosa, 11 nazioni rappresentate, acquisti arrivati da 6 campionati diversi, dall'esterno sia bellissimo, stimolante, intrigante, stuzzicante, ti fa sognare. Se sei l'allenatore e se sei chiamato a dare
1: un
17: una sintesi,
1: po' meno entusiasta,
17: cioè, secondo me il peso sulle spalle è un po' diverso e è anche maggiore rispetto a quello degli altri colleghi di grosso in Serie A, il che non è l'alibi per dire ok, aver perso 3-0 col Frosinone. Però anche il Frosinone, per quanto squadra neopromossa, scende in campo al Franchi con 10 giocatori dell'anno scorso, con lo stesso allenatore dell'anno scorso. Ripeto, non è un alibi, certo, per prendere 3 gol e uscire in quel modo dalla partita. Però secondo me è un contesto che non possiamo ignorare. Da oggi in poi Grosso sa come è composta la sua difesa, il suo centrocampo, il suo attacco, i suoi limiti, i suoi pregi, le strutture vere di una rosa che ora è quella, in attesa magari del mercato degli svincolati. Però da oggi secondo me è giusto valutare Grosso,
1: sì,
17: col peso dei 7 gol ovviamente, che rende un po' più faticoso l'approccio della Fiorentina al nuovo campionato. Ma io penso che anche all'interno della Fiorentina lo sapessero, cioè io non credo, la sorpresa secondo me è più fuori che dentro, anche se è pesante aver approcciato,
1: sì,
17: così,
1: forse 7, certo, GS, certo, 0 GF, non so, cioè che
17: questo
1: l'entità,
17: no,
1: delle sconfitte fosse di queste proporzioni forse non se l'aspettava.
17: È vero, però
1: hai,
17: mi viene anche da pensare, guarda, ieri mi sono messo sempre per la mia passione per i numeri a vedere quanti dei 36 giocatori che l'anno scorso hanno collezionato almeno un minuto con la Fiorentina sono ancora in rosa. Sono, se escludiamo i portieri, che comunque sono tutti e tre dell'anno scorso, sono in 5.
1: Certo.
17: Dodò, Pongracic, certo, Ranieri, Ndur e Fagioli. Peraltro, se pensiamo anche all'elenco, un paio forse dovevano anche andare via, Dodò e Fagioli,
1: sì,
17: dovevano o almeno potevano andare,
1: diciamo,
17: via. Ranieri non mi sembra più centralissimo nel discorso. Pongracic,
1: no, poi
17: Christensen, punto di domanda,
1: e Lezzerini contano il giusto,
17: contano il
1: secondo
17: giusto,
1: il terzo portiere.
17: Quindi sostanzialmente te ad oggi hai 1/2 giocatori nei 16 che bene,
1: certo,
17: o male immaginiamo,
1: certo,
17: nelle rotazioni dell'anno scorso. Ecco, a me sembra questo il vero lavoro dell'allenatore. Poi dal nostro punto di vista discutiamo, analizziamo gli esterni, sono arrivati presto, sono arrivati tardi, Paratici ha abusato del calciomercato, invece era giusta la rivoluzione. Sono tutte dinamiche che poi però l'allenatore non può trattare, perché l'allenatore è chiamato appunto a trovare una sintesi anche alla svelta, perché poi la gara col Torino, inutile girare al cintone, è già delicata anche per lo stesso Grosso.
1: Si arriva con un clima che, se non è pesante, non è nemmeno leggero.
17: Assolutamente.
1: Ecco, l'euforia intorno all'allenatore. Peraltro la tua riflessione mi portava anche a segnalarvi che nel frattempo, proprio perché la Fiorentina è cambiata tantissimo e qualche numero era già stato assegnato, Beto si prende il 32, fra l'altro è curiosa questa cosa, in alternanza con Pellegrino che è invece il 23, e quindi sono proprio all'insegna dell'alternanza loro due. Però il 9 di Ken ce lo siamo giocati, non si può assegnare. L'11 mi pare di Goodwinson,
17: esatto,
1: idem, il 7 e l'8 non me lo ricordo, ma anche quelli
17: non ci
1: resta.
17: Sono.
1: Quindi
17: il 10 quest'anno non c'è.
1: Quest'anno noi abbiamo una squadra senza il 7, l'8, il 9, il 10 e l'11. Alla faccia della malinconia, del calcio che fu, del piede destro di Totti, di come gioca ancora Di Natale, di come va ancora Angelino di Livio sulla fascia, perché è impressionante. Poi voglio dire, Mutu e Ribéry più o meno l'età li può anche aiutare, ma io di Livio sono rimasto a bocca aperta, anche, lo ribadisco, per il piede di Totti. Va bene, smetti Tommaso di parlare della serata di ieri, del calcio,
17: tanto
1: degli
17: c'è
1: anni
17: soluzione
1: 90.
17: Lo sai, tanto poi ci ricaschi tutte le volte.
1: No, poi aspetto ci sia Di Nardo per bombardarlo e dirgli com'era bello quel calcio lì. Tutt'oggi alcuni di loro, secondo me, in Serie A chissà, una bella figura la potrebbe
13: fammelo fare. I numeri, oltre a quelli di maglia, 348 753 933, per interagire con noi. Siamo in diretta sulla di radio fino alle 16, quindi anche 3925 727 775, e poi lo 055 77 11 171 per interagire con noi. Concludo con il discorso svincolati, un po' perché già ci mancano gli aggiornamenti di mercato e quindi ogni giorno vorremmo continuare a inseguire qualche pista di calciomercato, un po' perché, seguendo anche quello che diceva Pietro stamattina Lanzerini, i segnali sono di grande freddezza su Brozovic, una pista quasi abbandonata per i costi eccetera, e di poche sensazioni che si possa pensare anche a un altro, perché poi tanto la domanda è tutta sul centrocampo, no? Dove rischiamo di essere corti. C'era l'idea Brozovic, ma mi sa che una volta tramontato lui per costi un po' fuori dai canoni non andremo a cercare altro, anche perché insomma è una bella incognita, no? Lo svincolato a questo punto.
17: Sì, poi svincolato nel caso di Brozovic, che ha ovviamente anche un passato recente ad un livello diverso rispetto al calcio europeo, però è innegabile la Fiorentina in questo momento sia a centrocampo sotto numero, sono in 5 per 3 posti,
13: sì.
17: E poi sappiamo che di questi 5
13: con un unico regista, l'ho bello detto, secondo me, è anche adattato, ecco, non è puro.
17: Ecco, io sono d'accordo con te infatti, e secondo me ormai è tardi perché è difficile anche trovarlo tra gli svincolati, però alla lunga il rischio, almeno fino a gennaio, è quello di non avere tra le mani quel giocatore di equilibrio che non necessariamente deve essere un regista, che grosso aveva l'anno scorso al Sassuolo, cioè il Matic della situazione,
13: perché alto e grosso,
17: alto grosso davanti alla difesa. A me per esempio in estate ce n'era uno che sarebbe piaciuto tantissimo vedere alla Fiorentina, che è João Palhinha, che poi è andato al Benfica, anche un'età diversa, costi diversi, però secondo me alla fine, se tu hai Ulahi che è un diamante grezzo, e abbiamo visto ancora questi stinti sia in fase offensiva che in fase difensiva un po' anarchici da un punto di vista tattici, secondo me alla lunga questo equilibrio, poi chi te lo garantisce tra quei 5? Sai che secondo me la risposta è nessuno?
13: Ulahi integrato al massimo, magari.
17: Però allora non ora,
13: la speranza, dandogli il tempo di prendere.
17: Però se guardi le caratteristiche dei 5, tu hai Fagioli, che abbiamo capito fin da, mi viene da dire fin da giugno sinceramente, cioè io Fagioli, devo dirti la verità, sono molto sorpreso della sua permanenza, ma capisco anche la difficoltà a trovare poi una destinazione per un giocatore del genere. Però ecco, di questi 5 io non vedo nessuno in grado di dare quell'equilibrio che avrebbe fatto spaventosamente comodo alla Fiorentina anche col Frosinone, cioè il Matic della situazione, la stella polare,
13: no,
17: è il Rodri di turno.
13: Ce l'hai semmai qualche metro più avanti a interdire, penso a Durbe, Sciannini, tipo possono tornare utili lasciando atta, no, la fantasia e la qualità di costruire,
17: cioè a maggior ragione. Però vedi, per una squadra che non si conosce, per tutto quello che abbiamo detto prima, comunque anche con la Roma c'erano 8 giocatori su 16, comprendendo anche quelli entrati dalla panchina, figli di questo mercato. E io penso che uno degli effetti collaterali principali di tutte queste novità sia proprio la mancanza di equilibrio, e allora se aggiungi questo al fatto di non avere un uomo davanti alla difesa, forse in parte ti spieghi perché sono arrivati 7 gol, e in quel modo, soprattutto in modo molto banale, va detto.
13: Va bene, abbiamo messo sul tavolo tutte le carte di questa antivigilia, perché poi appunto domani è già vigilia. Sabato ore 15 Fiorentina-Torino, mi permetto di segnalare che non li ho visti benissimo in Coppa Italia i Granata, quindi insomma non diciamo altro, però ecco, con un minimo di ottimismo direi che ci si può approcciare a questa sfida in programma al Franchi sabato. Intanto però, perché alla fine sono stato un po' bugiardo, un po' furbo, un modo per tornare a ieri sera, per tornare a sabato nel dopopartita, per tornare a parlare di quel periodo bello, di quel calcio bello, di
17: ora, quando si spiega tutto, ora
13: di
17: si
13: quando
17: spiega tutto.
13: C'erano loro, io voglio sapere come ha vissuto questo tourbillon di emozioni, queste giornate dedicate anche un po' ai ricordi e alla storia della Fiorentina, ma Massimo Marianella, che ho avuto anche la fortuna di incrociare ieri sera. Massimo, ciao!
17: Ciao!
18: Quanti amici e quanta qualità giornalistica.
10: Oggi sono in match analyst in studio. Sì, fa tutto lui, infatti.
18: Oggi hai un fuoriclasse vicino a te. Onorato di far parte dell'inizio, diciamo, della trasmissione. Allora, per questo momento di festeggiamenti, per questo momento del centenario. Solo emozioni.
10: Hai fatto il pieno, si può dire.
18: Ho fatto il pieno, sì, mi sono portato via, ho messo nel mio cuoricino, nella mia mente, tanti ricordi bellissimi, tanti sono ritornati fuori rivedendo persone, momenti, luoghi, sfogliando capitoli reali della storia della Fiorentina e provando a comunicarla a chi magari non li ha vissuti, ai più giovani o chi non ha avuto magari la fortuna in quei momenti di essere parte. Io, diciamo, nella parte recente li ho vissuti e li ho raccontati. Io i gol di Bati gliel'ho detto a Bati quando gli ho messo il microfono a bordo campo, che insomma doveva sentirsi colpevole, che mi ha fatto perdere la voce più di una volta con i suoi gol. Quindi sono stati momenti belli, ti dico la verità. Io personalmente mi sono emozionato e c'è stato un momento che ho preso 10 secondi per me, quando ero sul palco, ripensavo, diciamo così, alle sensazioni di tanti anni fa e contrapponevo quel momento lì, che era bello ma se vuoi ingenuo, del bambino, al momento invece in cui ormai da attempato signore ero sul palco al centro del campo. Mi sono guardato un po' intorno, ho guardato quella che oggi noi chiamiamo la Fiesole, ho visto tante leggende che avevo l'onore io di introdurre, mi sono messo nel cuoricino, l'ho chiuso a chiave, anche gli applausi dello stadio, soprattutto della curva, cioè mi sono preso 10 secondi per me, per pensare ad un percorso di tanti anni che mi aveva portato lì e me lo custodisco gelosamente.
10: Senti, non voglio fare la solita retorica degli ex che servirebbero in società, eccetera, eccetera, eccetera. Ti chiedo solo, secondo te questi 2-3 giorni, quanti sono stati da sabato a ieri, come aria, come atmosfera, per quello che si è visto, un po' sono penetrati secondo te anche al Viola Park, per far capire, ecco, anche l'importanza della stagione che andiamo a vivere?
18: Sì, allora io i giocatori della prima, io sono stato al Viola Park tanto in questi giorni, però giocatori della prima squadra lì in queste celebrazioni non si sono mai visti, cioè nessuno si è onestamente affacciato, almeno quando c'ero io, ma io ho avuto la fortuna di esserci tanto, quindi credo che non sia un segreto, insomma la prima squadra ha fatto la prima squadra, nel senso, certo, che hanno vissuto nel loro spogliatoio, hanno fatto i loro allenamenti, al pranzo e alla cena ufficiale non si sono mai affacciati, però quello che traspare da questi giorni è un grande legame. Ieri l'ho chiesto a Frey quando era al mio fianco, che si è seduto lì negli ultimi 10 minuti, l'avevo chiesto a Moreno Roggi, che è stato fantastico compagno di gran parte della telecronaca, proprio il senso della storia Viola, se vuoi, dell'unicità di questo club, di questa maglia, e ho capito che i giocatori l'hanno percepita. Rui Costa non poteva e non doveva venire, è voluto venire per riassaporare quell'atmosfera, per rivedere lo stadio, per rivedere quei tifosi, per riascoltare alcuni cori e rivivere dei momenti. Jovetic, ce lo raccontavo ieri in telecronaca, lui ha firmato con il suo nuovo club a Cipro sabato e quindi non è venuto alla serata delle leggende, ma si è fatto fare con l'aiuto di Fiorentina un permesso speciale, una sorta di liberatoria la chiameremo noi, per esserci ieri e giocare qualche minuto. Tra l'altro è anche l'unico che ha preso una ginocchiata,
10: rigore netto, si può
18: rigore
10: dire.
18: Nettissimo, okay. Ti dico che ieri poi ho incontrato l'arbitro, che è un arbitro giovane, Jonathan, ha 26 anni, è bravo, è un arbitro talentuoso della sezione toscana, però gli ho detto, l'ho visto ieri sera nel ristorante, gli ho detto guarda che quello era rigore, e lui mi ha detto stavo fischiando gli assistenti, e sono assistenti di serie A e B, mi ha detto, quelli che avevo ieri, mi hanno detto in auricolare lascia andare, dice, e che faccio, fischio io? Dice però
19: fortunato non ci fosse Loreto in campo, perché io montavo la sceneggiata,
17: cioè, anche nella partita evento, soprattutto
19: quando ti ricapita i fagoli a quegli altri,
18: esatto, però io ho voluto esserci, e quindi questo è un pochino il simbolo secondo me di quanto io, guarda, sono testimone, io ho visto generazioni diverse di giocatori della Fiorentina che andavano dai 91 anni fino ai più giovani, cercarsi, abbracciarsi, fare le foto, lo stesso Rui Costa ha fatto le foto con tanti,
19: con tutti quelli che riuscivano a premere il tastino,
18: stavo
19: del
18: per
19: selfie.
18: Dirlo, ma non volevo infierire,
19: no è sclero da sabato, quindi ribadiamolo.
17: Vedi cosa succede essere troppo nostalgici?
19: Guarda,
17: poi
19: è una roba continua,
17: con l'attualità di un touch
19: continuo andare a letto a pensarci, però almeno una ce l'ho e tengo quella del 2010, non la
18: caro Bembe, che voglio bene a Tolo, non gli ho fatto vedere la foto che invece mi hanno fatto quando l'ho intervistato,
19: me ne immagino, quindi... vabbè, però lo abbraccia, cioè in posa ci si era messi, quindi stringere, vedi, lo stretto.
17: Avrai qualche testimone che ti avrà visto lì nella posa abbracciante rispetto a Rui Costa, ma non ci sarà un Massimo, guarda, a proposito dell'aspetto anche emotivo, io ti riporto un attimo sul presente solo per chiederti questo. Siccome è anche sempre un momento anche particolare e per certi versi anche paradossale, quando nel calcio moderno ci si ferma un attimo a riflettere su ciò che una società di calcio è stata, a me dà sempre un po' la sensazione anche di un qualcosa quasi di quasi avulso rispetto alla realtà, perché il calcio di oggi viaggia a una velocità supersonica e ogni tanto ci si prende invece il tempo per guardare indietro, guardarsi alle spalle e vedere che cosa siamo stati. Mi dici, da un punto di vista emotivo, poi arriviamo anche sulle vicende di campo, se non hai la sensazione che questa estate abbia segnato una sorta di inizio di una fase un po' meno, emotivamente parlando, rilevante all'interno di come la Fiorentina vuole strutturarsi, vuole comportarsi. Non sto dicendo che sia l'inizio di una fase un po' più impersonale, però forse una fase un po' più legata al calcio moderno, cioè alla direzione in cui sta andando oggi il calcio moderno, per le tante scelte che sono state fatte all'interno della società, per il tipo di mercato che ha fatto Paratici. È forse l'inizio di una fase un po' meno emotiva, un po' meno peculiare nella storia della Fiorentina?
18: Forse, stavo riflettendo mentre mi facevi la domanda, che non è mai banale come le tue domande, e è difficile risponderti perché lo vedremo, e questo è un gruppo totalmente nuovo, direi che è la scelta che va giudicata, cioè la scelta che fa la società, che mi trova in parte d'accordo ma in parte no, nel senso che io penso che i tifosi possano dire ah basta, via, mandiamoli via tutti, questi non li voglio più vedere. Una società deve fare delle analisi diverse e quindi deve pensare chi di quel gruppo lì che non ha fatto bene può essere funzionale alla mia ricostruzione, perché questo è un anno di ripartenza, e per questo io spero che i tifosi della Fiorentina diano tempo alla ripartenza, che noi della stampa diamo tempo a questa ripartenza e soprattutto diamo tempo a Grosso di lavorare e di capire che è vero che ha fatto degli errori. Secondo me la formazione di Roma aveva delle scelte singolari, io quando l'ho letta ho detto aspetta, la rileggo, perché però bisogna anche considerare le modalità nelle quali è stato fatto lavorare Grosso, cioè tu hai preso dei giocatori, poi hai venduto altri giocatori, poi un altro magari gli è stato consigliato di usarlo meno perché tanto andrà via, quell'altro partirà e io volevo quei giocatori e arriveranno. Io credo che il lavoro vada giudicato adesso, io ne parlavo ieri sera con Tolo dopo la partita. Io Ero uno di quelli che aveva detto, e quindi è giusto che io lo ricordo, che faccia questa premessa, che per prendere grosso per quello che aveva dimostrato finora si poteva tenere Vanoli. Io poi onestamente ho visto lavorare Grosso, l'ho visto lavorare da vicino, sono andato 3 giorni in Inghilterra a veder lavorare la Fiorentina, l'ho vista da remoto quando ero a Miami per il mondiale, per quello che potevo vedere dagli allenamenti live, dal sito, per l'accesso che si aveva anche su Radio Firenze Viola, e a me il lavoro che ha fatto mi è piaciuto. Poi però probabilmente per tutto quello che ho usato come premessa, dei limiti nei quali è stato costretto poi a esprimere questo lavoro, io quel lavoro non l'ho tanto rivisto in campo. Io non ho visto una grande fase difensiva, un'organizzazione difensiva di squadra, al di là del fatto che Dragošin secondo me è stata una grandissima delusione, quasi preoccupante, quasi inquietante per quello che si è visto nei primi due giorni. Però questa è una ripartenza totale, e quindi bisogna dar tempo che si possa sviluppare dietro un lavoro. Gasperini è arrivato all'Atalanta.

0: di Bianco, Amatucci, che avevi già visto forse ad un livello un pochino più alto, ma pensare di tenerne un paio per la panchina, e adesso cosa ho sentito anche Pietro oggi dire questa mattina, forse un centrocampista in più serve, la Fiorentina ne aveva troppi, adesso ne ha 5, ne giocano 3, se se ne fa male uno perché gli si storce la caviglia o prende il raffreddore, l'alternativa in panchina è uno. Ecco, se c'era un 1+1, cioè c'era un ragazzo che ha fatto quel percorso della primavera e che non lo fai entrare nella partita di Coppa Italia 10 minuti facendogli fare l'esordio per dire ti ho fatto esordire in prima squadra, ma lo tengo parte di un percorso, a me ecco quello mi sarebbe piaciuto. Provo a rispondere anche alla domanda vera che mi ha fatto il Bembe. Io non so se emotivamente o sentimentalmente è cambiato qualcosa. Certo, a Fiorentina la società, Parati ci hanno voluto azzerare, e ti ripeto, su questo azzeramento totale io del tutto non sono d'accordo, e ripartire. Non sappiamo che valori portano gran parte dei nuovi. Io quelli che ho conosciuto, perché li ho intervistati, mi hanno fatto tutti una buona impressione, ma ieri Frey nell'intervista mi dice una cosa quando si è seduto in telecronaca con me: la squadra di Batistuta, Rui Costa era più forte della nostra come singoli, come individualità, come talento, ma noi avremmo dovuto ottenere di più perché eravamo più forti come gruppo. Ecco, la mia speranza per Fiorentina è che questa nuova ripartenza si fondi su un gruppo, come diceva Fred.
1: Sui giovani mi hai fatto pensare all'avvio di stagione di Amatucci, nel senso, vedendo com'è partito poteva essere lui il sesto, ma perché no magari Harder, che è un altro che lì in quel gruppo di mediani.
0: Io ho pensato più Harder, perché sì, Amatucci è troppo per fare il sesto, nel senso che se ci credi lo devi mandare però in prestito non definitivo a giocare, e intanto tengo Harder che può essere contento di far parte di quella ripartenza. Poi decido su tutti e due dopo, magari su due piani leggermente diversi.
1: Ti posso chiedere 2 minuti?
0: Ma anche 3, anche di più.
1: Vai, tra pochissimo continuiamo.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social. Vuoi vivere un'esperienza autentica? Scegli Casa La Valle. È nata all'interno del progetto La Fonte, dove ragazzi e ragazze con disabilità trovano un luogo dove vivere e lavorare secondo le proprie possibilità. Con la loro partecipazione, Casa La Valle, immersa nel verde delle colline di Monte Morello, offre la cucina stagionale e creativa di Le Bontà di Giulia, con piatti che nascono dall'amore per i sapori genuini del territorio e non solo. Su richiesta abbiamo anche menù a base di pesce. Prenota il tuo tavolo e sostieni con noi una realtà che unisce gusto, accoglienza e solidarietà. E se hai cerimonie, compleanni, feste di laurea o eventi aziendali, Casa La Valle è il posto giusto per festeggiare. Ci trovate in Viuzzo della Valle 2 a Sesto Fiorentino. Per info e prenotazioni 338 17 85 550. Chiamaci ora. Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Antico Forno Giglio, in via Gioberti a Firenze. Il pane quotidiano e non solo da oltre 45 anni. Venite a provare i nostri prodotti, pane, schiacciate, pizza e pasticceria. Delizieremo i vostri palati. Siamo tifosi Viola da sempre, cresciuti a pane e fiorentina. Vi aspettiamo numerosi all'Antico Forno Giglio, via Gioberti 151 Rosso, Firenze.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio da

0: 87.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
4: Radio Firenze Viola.
5: Palla al centro su Radio Firenze Viola fino alle 16, anche live su Lady Radio con Massimo Marianella in collegamento insieme a noi. Massimo, venendo all'attualità, ti riporto un po' la sensazione generale anche dei nostri ascoltatori: tanta qualità sulla carta, una squadra che può far divertire, poi dove possa arrivare ancora non è ben chiaro, ma con questi calciatori ci si può divertire. Lo dicevamo col Benve poco fa, è indubbio che, diciamo, non è pesante l'atmosfera intorno a Grosso, ma non è nemmeno leggera, e quindi poi alla fine è lui il più osservato di tutti, a cominciare da sabato. Sei d'accordo?
6: Assolutamente sì, però ribadisco quello che ho
5: te vedi dire. Questo aspetto del gruppo nuovo che imporrà ancora più pazienza, giusto?
6: È una ripartenza. Se fossero stati 9 giocatori vecchi e 2 da inserire, tu me li cambi questi 2, vabbè, l'impostazione, il lavoro, le idee sono quelle, ma qui è tutto nuovo, è nuovo il gruppo, sono nuove le idee tattiche, è nuovo l'allenatore, è nuovo tutto, e insomma c'è bisogno un attimo di tempo, soprattutto perché questo lavoro di ricostruzione non ha avuto nessuna continuità, perché poi hai cambiato Tizio, hai cambiato Caio, è arrivato quell'altro non poteva giocare, io credo che vada giudicato adesso con questo gruppo quanto ha lavorato, diciamo da ieri, a essere generosi. La partita arriva subito, diamogli tempo, qualcosa, ti ripeto, io almeno nella costruzione iniziale di questa squadra, nelle idee, l'ho visto. Poi però non l'ho rivisto in campo, è abbastanza inquietante che sia molto lontana la fase difensiva da quella che dovrebbe essere, perché è vero che Dragušin ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, anche di più, e Jiménez ha fatto vedere anche una parte di sé con dei limiti, parlo dell'ultima partita. Però è vero anche che non c'è nessunissima protezione da parte del centrocampo, che il primo gol del Frosinone è allucinante. Se tu pensi che Ndur segue per tutto il taglio in area dall'esterno il giocatore del Frosinone senza dargli un minimo contatto di spalla per fargli perdere il passo, per mandarlo fuori dal campo, e sarebbe stato un contatto di spalla assolutamente regolare, che Attà, giocatore per cui io stravedo e credo che sarà una delle vere e proprie star nuove della Fiorentina, non, cioè, si addormenta completamente, si fa anticipare. Poi qualcuno ha avuto il coraggio di dire ma De Gea, ma gli hanno tirato dall'area piccola con 2 compagni che non hanno fatto quello che dovevano fare. Ecco, la fase difensiva deve migliorare. Io quel lavoro, quell'impostazione diversa col Torino la voglio vedere, quello è proprio il mio minimo sindacale che voglio vedere.
5: Chiaro.
6: Dal lavoro di Grosso in questa settimana.
7: Massimo, ovviamente a maggior ragione nel calcio di oggi, leader non è quasi più, mi viene da dire, sinonimo di esperienza anagrafica, però è certo che in questa rivoluzione che ha fatto la Fiorentina è rimasta poca conoscenza dell'ambiente, perché di fatto sono pochi i superstiti dell'anno scorso, figuriamoci delle ultime 2 stagioni, ma dal mercato sono arrivati, mi sembra, tantissimi diamanti grezzi, tantissimi potenziali leader tecnici. Però la domanda che ti faccio è: non tanto all'interno di una stagione, ma anche solo all'interno di una singola partita, tra i giocatori di movimento, tu chi vedi come leader emotivo e caratteriale in grado di gestire il terremoto, il gol subito inatteso, l'imprevisto, e rimettere insieme un po' questi ragazzi di belle speranze che magari quel momento invece lo vivono in modo un po' diverso?
6: Sono banalissimo, ma non vado oltre il nome di Ranieri. Io credo che la Fiorentina in questo momento non possa fare a meno di Ranieri, anche dal punto di vista difensivo, perché in questo momento Ranieri è il miglior difensore e anche quello più affidabile che ha la Fiorentina, secondo me addirittura per distacco. È un leader anche molto vocale, che conosce il senso e il valore della maglia della Fiorentina, che ha sudato per arrivare dove è arrivato e che mi sembra abbia smussato qualche angolo d'eccesso che lo portava poi ad andare un po' fuori giri anche calcisticamente. Quindi il primo nome è lui. Io credo che in un futuro, se dovesse rimanere a lungo alla Fiorentina, un potenziale da leader e da capitano c'è l'Andur, perché ha quel tipo di caratteristiche. Non a caso Fiorentina spesso lo porta a parlare nelle conferenze stampa, perché sa che è un ragazzo equilibrato, che è un ragazzo legato alla maglia. Quindi lui ha un potenziale di crescita da quel punto di vista importante. I gradi ce li ha De Gea, portiere per cui sapete io stravedo, però non è quel tipo di leader, certamente
5: no,
6: non è
5: sono d'accordo.
6: Un leader vocale, e poi è un leader esterno, nel senso che il grande esatto. limite del portiere è che è lontano e quindi non...
5: Ma poi non... posso dire una cosa, anche nelle dichiarazioni del dopogara, che sabato ha parlato, è un po' troppo remissivo. Cioè, ogni tanto da capitano puoi anche bacchettare, cioè Biraghi aveva miliardi di difetti dal mio punto di vista, ma mi ricordo tipo situazioni tese, tipo a Lecce vinci 2-1, negli ultimi 3 minuti perdi 3-2, si fece detonare Biraghi.
7: Poi quel carisma comunicativo che
5: insomma, ogni tanto puoi anche
7: serve.
5: Da capitano dire abbiamo perso 3-0 la sera del centenario col Frosinone, e invece lo sento come vabbè, è andata così.
6: Non ce l'ha dentro, non ce l'ha dentro Tom.
5: No, gli si vuole un po' di
6: carattere. Biraghi ce l'aveva, e Biraghi infatti nei videomessaggi della famosa serata del centenario insieme a Pasquale è stato quello più applaudito da tutti e soprattutto dalla curva. Ma nettamente.
7: Massimo, io ho un'altra domanda di campo. Siccome tra le tante cose cambiate e perse in un certo senso, magari per qualcuno è anche una buona notizia, ma su questo i numeri mentono poco, la Fiorentina ha perso con il mercato estivo 44 gol segnati l'anno scorso, sommando i gol di Ken, di Piccoli, di Mandragora, di Gudmundsson,
5: E vedi, ha tirato fuori la calcolatrice, l'Excel.
7: Però 44 è un numero...
5: Leoni, al casinò, c'ha tutti i numerini.
7: Però voglio dire, fino a 44 ci arriva anche non un appassionato di numeri, voglio dire.
5: Ho bisogno di iscrivermelo.
7: 44. Ora, siccome Massimo ha commentato Beto tantissime volte, ha avuto anche diciamo più recentemente magari un po' meno Gnonto, anche perché lo abbiamo visto meno al Leeds, Pellegrino, tanti giocatori, Gonsalves, ecco, secondo te Massimo c'è un punto interrogativo anche su da chi e come rientreranno tra virgolette un numero così alto di gol mancanti?
6: Sì, innanzitutto tu hai fatto il numero 44, che è la maglia di Fagioli, e io mi aspetto tanto da Fagioli. Mi aspetto anche che trovino un'intesa, che in questo momento mi pare di capire non ci sia con Grosso, perché è nell'interesse innanzitutto di entrambi, ma soprattutto della Fiorentina, perché è il giocatore di miglior talento. Quando è entrato col Frosinone, pum, primo pallone toccato, interno destro, ha mandato qualcuno in porta, poi qualcuno il gol non l'ha fatto, ma lui ha avuto la visione, il tocco che deve avere il giocatore che ha quel talento lì. Quindi quel 44 innanzitutto me lo prendo per questo, che è un'invocazione, diciamo così, all'utilizzo e alla serenità di Fagioli. Poi è vero, allora io ti dico che Beto a me piace, e credo che gran parte di quei gol lì non ne farà 44, però può andare in doppia cifra, e me lo aspetto più da Beto che da Pellegrino. È il giocatore tecnicamente e fisicamente e come tempi di gioco più vicino a Ken che si potesse trovare, e quindi credo che la scelta sia ricaduta su di lui per questo motivo qui. E tutto sommato a me è un'idea che piace. Io l'avevo conosciuto ai tempi dell'Udinese, è anche un ragazzo positivo, molto tranquillo, sempre sorridente, è un team player,
5: è portoghese,
6: bravo, e questo aiuterà. A proposito di portoghesi, Pedro Gonçalves è uno, avete immagino letto i numeri, è un buonissimo giocatore che dà tante soluzioni diverse, può giocare dietro la punta, è un mastantuono che può giocare di là, e quindi è uno che porterà gol, sono sicuro, mi aspetto qualche gol anche da Attà. Però è vero che il potenziale numerico dei gol, se prendiamo i nomi che sono partiti e quelli che sono arrivati, secondo me è un po' sceso. Io credo che Mastantuono farà dei gol. A me sarebbe piaciuto tanto vedere Zirzé con la maglia della Fiorentina, perché avrei voluto vedere il Barcellona in maglia viola, cioè il concetto per me era quello: Zirzé farà 5-6 gol, ma ne farà fare tanti agli altri. C'era ancora, quando si parlava di Zirzé, c'era Gudmundsson, e quindi l'idea era: accorcia la squadra, incrocia Mastantuono da una parte, Gudmundsson dall'altra, viene a giocare di palleggio Fagioli, si inserisce a TA, vengono i due esterni di difesa, insomma c'erano tante alternative in più. I gol di Ndur, che comunque secondo me 5-6 gol in una stagione gli garantisce più o meno sempre, c'è un bel tiro dalla distanza. Ndur c'ha tutto per essere il centrocampista moderno, ma non usa niente di queste sue qualità, cioè non è veloce, non è fisico, non riesce a sfruttare tanto il colpo di testa, ma se le sviluppa e le quantifica è un giocatore che ha un potenziale straordinario. Quindi io credo che il potenziale numerico forse può sembrare più basso, ma io credo che se questa squadra fa click possono crescere tutti. Però per risponderti, quello da cui mi aspetto più gol è Beto. Dagnonto, se volete essere, se voglio essere sincero, se volete, io mi aspetto pochino. Io credo che sarà un giocatore che piacerà ai tifosi della Fiorentina per il suo impegno. Io l'ho commentato diverse volte con Liz, fa tanta quantità, scatta, accelera, arriva al tiro, poi solitamente lo sbaglia, ma è uno che ci mette il cuore anche di più, e per questo in una città come Firenze sarà molto apprezzato. Se poi riuscirà a trovare anche dei gol, lui deve capire, e secondo me lo sa, che per lui è un trampolino anche per lui di ripartenza importante, può essere utile, però non è un titolare della Fiorentina, ecco, è un cambio.
5: Questa squadra, e poi ti salutiamo, ce l'ha nelle corde di garantirci di tornare, non lo so, a mangiare una Wiener Schnitzel a Vienna, una raclette sì, da qualche altra parte, una birretta e schede insieme a Big Jim e robe varie?
6: Secondo me sì. Io all'inizio della stagione avevo detto alla Firenze Viola e a Sky che secondo me c'è una squadra nella nostra Serie A che è avanti nettamente a tutte, che è l'Inter. Poi c'è la Roma, alla quale finora ha detto tutto anche benissimo, però è una squadra forte con un buon allenatore, c'è una grande inerzia, quindi io la vedo la prima alternativa all'Inter. Credo che il Napoli, al di là dei risultati in questo momento, abbia una struttura, un allenatore che può garantire una buona stagione. Poi io dopo queste tre avevo messo Juve un passetto più avanti rispetto alla Fiorentina. Questo per dirti come io ho sempre pensato, nel momento di costruzione di questa squadra, che potesse essere, diciamo, borderline in Europa, che se tutto va benissimo puoi addirittura montarti la testa e guardare più in alto. Se non ti va proprio tutto bene, puoi comunque pensare di lottare per un posto europeo, fatto salvo che, ha ragione Paratici, bisogna crescere con decisione sì, ma anche per gradi, e quindi bisogna dare tempo. Cioè, questo è un percorso, però ti rispondo, penso di sì, penso che la Fiorentina abbia queste potenzialità. Alla fine del mercato, con tutti questi stravolgimenti, io ci metto un meno in più, nel senso che si è cambiato così tanto che un filino meno di certezze. Però insisto, se si deve vedere da subito una fase difensiva migliore, se tutti fanno click, questa è una squadra che di talento ne ha tanta, e come ha detto Paratici, è stata costruita anche in prospettiva. E poi bisogna vedere il tuo amico Franco se resta o se deve tornare a Madrid. Grazie. Però in prospettiva c'è una base importantissima anche per l'immediato futuro, quindi se si dà tempo a grosso di lavorare alla società, di sfruttarle queste basi, il percorso è interessante, però di un po' di tempo c'è bisogno.
5: Ci trasvestiremo da pompieri, dai, perché tanto I know my chickens. Massimone, grazie mille.
7: Ciao Massimo.
6: Vi do un grande abbraccio. Ciao ciao.
5: Grazie, grazie a Massimo Marianella, che al di là insomma poi dell'amicizia e della disponibilità comunque ci dà dei punti di vista belli, approfonditi e direi a larghi tratti più che condivisibili. Siamo belli indietro su messaggi.
7: Sì, ne vuoi un po'?
5: Sì, abbiamo 10 minuti.
7: Io allora guarda, te ne leggo un po' e poi abbiamo Stefanino in regia che ce ne regala un bel terzetto
5: Stefano
7: di qualità.
5: Gherbini, che poi ieri ero a sistemare le foto sul telefono, quelle mi sono venute e ce ne avevo 3 perché non l'abbiamo mai detto, o forse l'hanno detto nella 24 ore su Radio Firenze Viola sabato. Lo sai che maglia indossava?
7: Lo so,
5: Cherubini?
7: Perché si è palesato con me.
5: Con la maglia di Conè si è presentato.
7: Ma infatti penso di averlo
5: convinto. Vedi?
7: Gli ho anche chiesto di fare un selfie che poi abbiamo anche mandato in onda per testimoniare a tutti effettivamente l'esistenza di una maglia di
5: stima per chi
7: Conè.
5: Cioè, sei pure comprata, giusto?
7: No, no, c'è tutta una storia, poi te la racconto.
5: L'hanno regalata.
7: No,
5: vabbè.
7: Neanche a lui. L'hanno regalata a un altro e poi l'ha presa lui. Quindi pensa che
5: t'ha rivocata. ho capito.
7: Poi c'era anche l'autografo
5: mano.
7: Col nome sbagliato. C'era scritto Vincenzo invece che Vincenzo. Va bene,
5: fantastico.
7: Ne riparleremo nella
5: grande gioco.
7: Comunque saluto Matt, Stefano, Max, tutti contenti di questa strana coppia. Benvenuti Loreto. Ale dal Casentino ricorda che la Fiorentina non ha neanche il numero 1 perché De Gea ha il 43, quindi manca il numero 1 anche tra quelli canonici. Poi riassumo il messaggio di Massimo da Sesto Fiorentino che al mercato da 8-9 dice capolavoro di Paratici. E poi cita un po' di numeri sui gol di Beto, i gol di Kane in carriera, i gol di Zirkzee. Però ragazzi, ricordiamoci sempre che una squadra di calcio non è la somma di una singola statistica dopo l'altra,
5: certo.
7: Ma è la coesione di tante storie diverse. Ecco, cioè per esempio guardavo in questi giorni i tabellini degli amichevoli della Fiorentina. Non sembra 2 mesi fa, sembrano 2 anni fa. A volte ci sono dei giocatori che
5: tipo
7: abbiamo visto
5: Fiorentina Gubbio,
7: cioè sembra un'altra era.
5: Sì.
7: E quindi voglio dire, Grosso si trova a preparare una partita con 4 giocatori offensivi che non ha mai provato in un amichevole. E per forza di cose, io penso almeno uno dovrà partire dall'inizio. Ad oggi mi viene da pensare quello più avanti sia Angie, perché ha fatto un paio di allenamenti in più. Molto banalmente, ma nulla di più,
5: Sì, sì.
7: Cioè, due allenamenti.
5: Arrivo quasi a dire, non mi stupirei se poi inventasse qualcosa a centrocampo per fare Attà e Mastantuono dietro Pellegrino.
7: Esatto.
5: Che più o meno vengono da Roma e Frosinone.
7: L'allenatore aveva la difesa e buona parte del centrocampo già da 1 mese e mezzo. Credo che in caso di sconfitta col Torino debba andarsene. Questo è Marco, che evidentemente non è d'accordo con l'idea del tempo come elemento da considerare. Poi uno come Baggio non farebbe bella figura in Attolo, perché col calcio muscolare odierno non troverebbe posto, almeno in Italia. Forse in Spagna sì.
5: Ma di che?
7: Questo è Guido.
5: Ma di che? Non lo pigliano. Secondo me non lo pigliano, come non avrebbero preso Zola, se la metti su questo piano. Poi è chiaro, il calcio è cambiato, sono sempre più veloci, eccetera, eccetera, eccetera. Però guarda, per l'appunto passano le immagini di Modric davanti a noi, non è che abbia fatto malissimo Modric a 40 anni, quindi poi per la velocità, ma soprattutto la tecnica, secondo me non lo so se lo prenderebbero. Il Baggio migliore,
7: certo.
5: Che tocca dire, forse aveva i colori più brutti che ha indossato, però siccome me lo chiedeva ieri sera il figlio, mi è facile rispondere, dice ma con quale maglia Baggio ha giocato meglio? E a me mi è toccato rispondere.
7: Come gli hai risposto? Sei andato diretto o l'hai presa larga?
5: No, vabbè, da Chito, quella è la Fiorentina, quando era Robertino, però poi mi è venuto in mente che ha vinto un pallone d'oro con quei colori, e se vince un pallone d'oro, insomma...
7: Sì.
5: Vabbè, faccio finta in nulla.
7: Guarda, Ale a proposito di centrocampo domanda, ma Sofian al secolo Amrabat, che però è già da qualche giorno giocatore dell'Ajax, quindi niente, non è svincolato. Una delle cose belle di ieri, la standing ovation a Totti al cambio, questa
5: mamma
7: è chiara.
5: Tre volte su palla, la coordinazione al tiro, guardare il gol che alla fine è deviata, però le movenze sono ancora quelle, poi è appesantito, non come Candelà, però ecco, hai la percezione di vedere ancora uno che
7: nonostante
5: tante spanne sopra la media.
7: Nonostante tutto questo, proprio come segno del tempo che scorre, tra qualche settimana compirà 50 anni.
5: Anche lui, sono andato a guardare perché mi ricordavo 76, annata a me carissima.
7: Certo.
5: E lui settembre.
7: Settembre 76.
5: E ora sta più fermo anche lui, vai con i 5 davanti.
7: Stefanino, vai con 3 WhatsApp audio.
0: Buon pomeriggio Francesco, io ti ho sempre stimato e lo riconfermo ora, infatti sei l'unico che ha detto le cose come stanno. Quindi il discorso che ha fatto appena è iniziata la trasmissione non lo sto a ripetere, è un discorso di calcio che spero e l'abbiano capito tutti coloro che già vogliono la testa di grosso, non, anche se a me non mi piace, non piace un allenatore, e vogliono la testa di giocatori e li mettono addirittura qualcuno a sentire le trasmissioni precedenti a confronto con i campioni sono andati in campo ieri. Allora, niente, tutto qui. Grazie Francesco per averlo detto te, perché te sei l'unico che l'ha detto e sei uno dei pochi che ci capisce di calcio. Ale della Val di Sieve.
8: Il benvelto. Buongiorno.
5: Hai tutto il tuo pubblico.
8: Ma chi si compra? Traino. Ma a parte gli scherzi, si prende questo svincolato a centrocampo o no?
5: Nine.
8: Sono da 5 anni, da quando è andato via Torreira, che non abbiamo più un mediano metodista. Uno che spezza l'azione era a far ripartire, ma Dio Bonino, ma è la prima cosa da comprare. La prima! Arrivano! Chi si compra? Renato da Cattolica.
9: Buongiorno.
5: Fine.
9: Concordo con la vostra osservazione, che secondo me Grosso non vede né Ulai né Fagioli come mediano davanti alla difesa, dato che all'inizio disse che Fagioli doveva migliorare nell'impostazione, in legare il gioco, no? E Ulai, anche un'altra domanda che gli fu fatta a una conferenza stampa, disse che non lo vedeva solo davanti alla difesa con una faccia che diceva come a dire lo fa giocare perché non ce n'ho altri. E secondo me questa è stata la più grande pecca del calciomercato, di non prendere questo giocatore fulcro, no? Del gioco, e come fu Matic l'anno scorso a Sassuolo. E per me ne sentiremo la mancanza, speriamo a gennaio si intervenga in tal senso.
5: Beh, la questione Ulai Fagioli sarà già aperta, figuriamoci, in ambito di amichevoli è destinata a proseguire. Sul discorso di gestione anche di Grosso, magari in un ambiente, io credo che Parafici possa gestire il tutto. Ora è anche vero che in queste due partite non è che lo abbia difeso moltissimo Grosso,
7: no.
5: Però per rispondere ad Ale, mi sembra che Parafici sia proprio l'ultimo che magari si fa condizionare dal clima e dall'ambiente. L'anno scorso probabilmente da un certo momento in poi la pressione di tutto l'ambiente affinché venisse esonerato Pioli, non entro nel merito della scelta se giusta prima, dopo, dico che però probabilmente l'anno scorso anche la pressione dell'ambiente a un certo punto ha spinto a intervenire. Parafici mi sembra che sia uno che fa come vuole lui a prescindere dall'ambiente, quindi su questo starei tranquillo, posto che è vero che alla terza è molto presto, però siamo fatti così, non solo noi, è fatto così calcio. E c'è chi è saltato vincendo in Coppa Italia come Giampaolo, voglio dire, parti con una squadra ricostruita, tutto sommato anche con calciatori interessanti, ok, puoi perdere a Roma, però poi c'è il Frosinone in casa, se il bilancio dopo 180 minuti è 0-7 e ci sta che nel mondo del calcio ci sia chi dica già valutiamo il cambio.
7: Sai, poi quello che in questo momento emerge proprio internamente dalla Fiorentina è che sia in questo momento anche in essere una sorta di metro di giudizio diverso, cioè che tutte le parti siano consapevoli che il lavoro di Grosso non può essere giudicato come quello di invento, l'amorim della situazione, che anzi si ritrova magari in un contesto in cui gli è stato fatto anche poco mercato, idealmente parte male, comincia con 3 sconfitte consecutive e può essere esonerato. Poi ovviamente è verissimo che però il calcio a un certo punto diventa soffocante, perché sono i risultati, a maggior ragione quando hai un calendario che al di là della Roma ti ha messo di fronte prima il Frosinone, poi il Torino e poi il Venezia, cioè sono 3 partite
5: che non puoi sbagliare,
7: soprattutto in fila e soprattutto all'inizio stagione,
5: anche come atteggiamento,
7: perché a me un aspetto che ha colpito particolarmente della conferenza post Frosinone di Grosso è quando lui dice in sostanza la squadra deve ancora crescere mentalmente nella gestione degli imprevisti. Questo è un aspetto che in un gruppo nuovo, giovane, senza riferimenti, ha un peso ben superiore, per come la vedo io, rispetto a gioca Agnonto, gioca Pellegrino. Perché uno non può pensare di avere per 90 minuti lo spartito lineare,
5: no,
7: in
5: poi,
7: ordine.
5: Comunque in un mese qualche base la puoi gettare.
7: Certo,
5: eh?
7: Certo.
5: Cioè, perché sennò...
7: È quello, infatti ti dico, io personalmente dalla gara col Torino mi aspetto più una squadra in grado di gestire anche quegli imprevisti che sono capitati nel primo tempo di Frosinone. Perché il primo tempo di Frosinone, se uno lo riguarda in modo lucido, è un primo tempo anche difficile da capire. Cioè tu prendi due gol... calcisticamente parlando stupidi, sbagli tre se non addirittura quattro occasioni nitide a tu per tu, solo che la partita, riguardandola ora sapendo il risultato, al secondo gol del Frosinone finisce, cioè la partita finisce sul 2-0 e mancavano 10 più tanto, 45 tanto, minuti,
5: sì.
7: Ecco, lì poi si può discutere, c'è chi, vedo molte chiamate ad esempio per Beto nella titolarità anche della partita con il Torino, e ci può anche stare, come diceva anche prima Massimo, Beto è un giocatore che per caratteristiche è molto più simile a Ken di quanto non lo sia Pellegrino. Però resta comunque il fatto che questa squadra si è sciolta dopo il secondo gol del Frosinone meno di una settimana fa, ed è lì che ora qualche passo in avanti deve essere fatto, perché se no è vero, allora i fantasmi del passato tornano, ma soprattutto sotto il punto di vista mentale. C'è Matt che ti chiede: tu, caro Tolo, quanto tempo dai al mister, al di là delle fasi?
5: Ma come minimo fino alla sosta, quindi le prossime sfide fino al Napoli. E però per immaginare un esonero nella sosta, quindi le prossime tre partite, bisogna, sì, bisogna perderle tutte e tre, sì, e rimanere, sì, su questa linea, se no anche ottobre, ecco.
7: Brescianini a fare il,
5: cioè,
7: mediano,
5: Massimo,
7: no?
5: Ricorda un aspetto fondamentale, poi io mi auguro che Grosso possa diventare Gasperini,
7: certo.
5: Però è vero, quell'Atalanta che poi partì, io me lo ricordo perché ero a Torino per Torino Fiorentina e loro giocavano col Napoli, non so se è stata l'ultima di quella partenza di stagione o fu la prima con i ragazzi, però da quel momento in poi è nata l'Atalanta di Gasperini, le prime quattro perse, sì, e male, casino negli spogliatoi, e lui che dice: siccome c'è questo caos, allora butto dentro 5 o 6 giovani che poi hanno portato 300 milioni all'Atalanta, perché erano tutti giovani forti. Però ecco, è emblematico quel discorso lì, e lo dico avendo qualche dubbio che Grosso possa diventare Gasperini, però bisogna non cedergli.
7: Grosso non vede fagioli e Ulai, quindi o si nascondono bene o a Grosso servono gli occhiali. Questo è un messaggio un po' duro di Francesco, però io magari poi nella seconda ora Francesco ci risponderà a sua volta. Benissimo, giocare con questi due. Io ripropongo la domanda, quindi il terzo centrocampista è Attà più Mastantuono più Gonsalves più Beto, e voi poi non vi aspettate di riprendere delle infilate come quelle che abbiamo visto contro il Frosinone? Io penso il calcio sia un po' più complicato rispetto alla bellezza di vedere Fagioli e Ulai insieme, però poi spetterà a Grosso trovare una sintesi.
5: È un bel nodo, ne parliamo ancora tra poco con i vostri interventi, altri ospiti, ancora un'ora insieme.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Ciao, bembe, siamo grandi. L'unico che ha capito qual è veramente il vero problema della Fiorentina. È inutile dare la colpa alla difesa. Non c'è nessuno che crea filtro, che fa equilibrio in mezzo al campo. C'è delle voragini grandi.
3: Ciao ragazzi, sono Guido. Bembe, ve l'ho detto questo. Rosso, prima degli arrivi degli esterni, nell'ultimo punto con Sable, sono in importanza, aveva cominciato a creando un modulo che non prevedesse appunto gli esterni, con i terzini che andassero poi in profondità. Ora, essendo arrivati anche gli esterni, non è che c'è un ulteriore peso per Grosso, che è quello appunto di dover ricominciare da capo, pensando a un 4-3-3 o comunque un modulo con gli esterni. E oltre al fatto che appunto è una squadra con innumerevoli nazionalità all'interno, per cui ci sarà anche un problema della lingua, della comunicazione, della percezione della comunicazione da parte dei giocatori, cioè che tutti abbiano, capiscano bene e nello stesso momento, non sarà un ulteriore problema comunque quello del modulo. Ciao.
4: Io lo dissi anche qualche tempo fa, mi sembra, e ora che Grosso c'ha tutti gli esterni, perché ne ha quattro, poi magari Mastantuono con caratteristiche un po' diverse, però Appa tornerà secondo me a fare il suo ruolo, ovvero la mezzala. Secondo me la Fiorentina migliorerà tantissimo, perché gli esterni, secondo me, quel tipo di esterni lì che vuole Grosso e che ha ottenuto Grosso, oltre a far preoccupare un po' i difensori, perché comunque sono gente rapida eccetera, daranno una grossissima mano in fase di copertura sia al centrocampo che alla difesa. Poi volevo dire a Luca è il numero uno, non so se c'è, ma ieri cominciò a sparare a quell'oddio sulla Fiorentina, e poi una certa disse calma, diamogli tempo, fatto sta che fu ripreso anche da ora gli ascoltatori.
5: Rispetto al discorso sui leader della squadra e dello spogliatoio, se eleggiamo al leader Ranieri ci rendiamo conto che lo facciamo per differenza, non perché realmente lo sia, lo facciamo perché siamo nell'anno della ricostruzione della tabula rasa, quindi abbiamo un leader ma abbiamo un'assenza di carisma in squadra, e io credo che questa assenza dovrebbe essere sopperita dall'allenatore. Ma la domanda che vi faccio è: un allenatore che sta facendo ancora la gavetta come Grosso ha questa capacità e questa autorevolezza nello spogliatoio?
6: Buon pomeriggio, grande Lo Benve e Tommaso, beato te che non hai paura del Torino. Ci ha fatto in mazzo Raimondo e ci sa contro ora Zapata e Simeone.
7: Sempre.
6: Ma grande, le squadre si partono dalla difesa. Tra l'altro Grosso parla di muro. Noi siamo sbilanciati. Una squadra forte ha bisogno della sua difesa. È un portiere pericolante. 150 milioni per tutte queste paure.
7: Va bene, seconda ora comincia adesso e ci piace. Giovanni ti prende sempre il ridere, sempre. Quando
8: risata nervosa se ce n'è una, sì. Mi fai rispondere a quell'ascoltatore che diceva il 4-3-2-1-4-3-3. Io però anche qui provo un po' di empatia per l'allenatore, perché non è che lo ha deciso lui di a un certo punto in estate passare al 4-3-2-1. Non aveva gli esterni, cioè poi ci si adatta a Dodò,
7: ma ci torna subito, perché per me, secondo me sabato col Torino non lo so se fa già 4-3-3, perché
8: magari
7: Mastantuono a destra, però a sinistra dovresti già scegliere un Gie, un Gonsalves, sì. O allora, un Ognonto.
8: Io ti
7: invece
8: dico a ora, considerando che il portoghese non gioca praticamente da maggio,
7: e tra poco ne parliamo,
8: e ne parleremo.
7: Gie
8: ha fatto quello ha fatto tutto il ritiro estivo col Torino, ha fatto anche lo spezzone che poi aveva impressionato tutti col Milan, e mi sembrerebbe quello un po' più pronto anche come conoscenza relativa del gruppo. E la questione è: o mette lui dal primo minuto, oppure deve nuovamente riadattare a Ta e mettere Brescianini e passare in modo molto più graduale dal 4-3-2-1 al 4-3-3. Magari non
7: per
8: è la partita col Torino quella che ti fa fare proprio il click sul 4-3-3, sarà più Venezia.
7: È presto ora per il 4-3-3.
8: Infatti si torna lì, cioè Gonsalves fa due allenamenti e mezzo con la squadra. Oltre a vedere le condizioni fisiche, c'è anche da capire fino a che punto questo giocatore e quanti minuti ha nelle gambe. Ad oggi è un bel punto interrogativo questo.
7: Non c'è filtro in mezzo al campo, questo l'abbiamo detto, e sull'autorevolezza di Grosso dentro lo spogliatoio anche lì immagino gli debba essere dato del tempo. Una cosa la voglio dire, non mischiamo un po' l'indole, il modo di apparire, e lo dice uno che, sapete, gli piace l'approccio rabbioso all'italiano, che magari entra in campo e asfalta
8: indemoniato
7: Igor, gli mangia la testa, o alla Conte che la mattina, a me piace quell'approccio, ma ribadisco che se Grosso è più serafico, se ha anche un modo di porsi ai microfoni o nelle interviste più sereno, per intenderci sto sorrisino che a qualcuno non piace, non si può fare l'equazione che allora è morbido, perché non è detto.
8: Ecco, così come anche questo discorso
7: personalità, il modo d'essere, cioè,
8: ma anche questo discorso della gavetta di cui parlava l'ascoltatore. Ora Grosso, ripeto, può piacere o non piacere, ma ha iniziato a allenare,
7: se uno ha fatto gavetta, cioè, è Grosso, ragazzi.
8: Ha iniziato a allenare da capo allenatore nel 2014 alla primavera della Juventus, poi forse di gavetta l'ha fatta anche troppa, e sai cosa mi viene a dire? Forse non sempre neanche così bene come scelte, se penso a certi percorsi a Brescia quando è andato in Svizzera. Ora, però allena prime squadre da 10 anni, ora con la gavetta poi si dice che diventa a quel punto un limite per Grosso, e poi però qualcuno magari voleva Farioli che non ha gavetta, certo. Se uno ci pensa, perché anzi ha dovuto fare il salto da 0 a 100, ecco, quindi secondo me è più non un pregiudizio, però siamo tutti un po' condizionati da un atteggiamento mediatico che magari non piace per Grosso. Si va a sottolineare appunto il sorrisino, si va a sottolineare quel micro aspetto, però torniamo lì, aspettiamo a annichilire la figura dell'allenatore dopo due partite di campionato, perché sennò vuol dire non essere lucidi, secondo me, nell'analisi.
7: Quando arriverà il momento faremo un countdown, annichilimento, 3, 2, 1, via, diretto, se ne può più, ce ne vale un altro, piglia Tiago Motta, arriverà, oppure speriamo di no.
8: Oppure speriamo di no.
7: Per ora no, assolutamente. Walter 055 7711171, ciao.
8: Ciao.
0: Buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno Bende.
7: Ciao Walter.
0: Allora, io ho sentito attentamente Marianella, che è lì, ha parlato giustamente da giornalista, perché è un grande giornalista, ma io, permettetemi, voglio dire due cosette però da tifoso. Io sono tifoso, non sono giornalista. Allora, quello è fatto. Allora, direi che io non ho il tempo di aspettare, come dice Marianella, dopo che in questi anni, ragazzi, ho solo che ingoiato bocconi amari che mi hanno intossicato il fegato, il cuore e l'anima. Questo è il problema mio, e io mi sto sfogando, non so che cosa dire, perché questo è quello che sento e ve lo dico. E poi lasciatemi dire un'altra cosa. Ma vi immaginate voi un centrocampo che vicino a Olawi e a Taccio centrocampo potevamo prendere un Kessi, per esempio, che lo potevamo prendere, perché hanno detto tutti non si può prendere, costa troppo, stava in Arabia, vuole troppo. Ma allora l'Atalanta possibile che può spendere più di noi? Non ci credo. Allora lo potevamo prendere, non lo abbiamo preso, ma potevamo prendere un Bove, potevamo prendere, io faccio degli esempi, un Gattuso, non so se mi spiego, vicino a Olawi e a Taccio centrocampo, e stavamo a posto. Ecco, io questo dico, e poi lasciatemi dire, Bende, qui mi rivolgo a te.
8: Presente.
0: Tu, perché io sento delle cose su Ken incredibili,
8: sì.
0: nel senso, sento dire gente che ha telefonato, e mi rivolgo a loro, che dice ha segnato in proporzione più Beto che Ken. Ma io gli rispondo così, poi tu ti ascolterò quello che mi dici. Io gli rispondo così: a me non mi interessa Ken quando faceva 0 gol alla Juventus, a me mi interessa le stagioni che ha fatto la Fiorentina, e i dati sono questi: 35 gol in una stagione e mezzo, che poi sarebbe arrivato a 40, sono sicuro al 100%, ci avrei messo la mano sul fuoco se non era infortunata la tibia. Allora, ma di che cosa stiamo parlando? Ragazzi, vi ringrazio, scusate se lo spongo.
7: Ma che, grazie. Ma figurati Walter, io però ti rispondo che è 25 più 10 il conteggio di Ken, quindi prima stagione bene 25, se non vado errato seconda stagione 10, sono dati nei quali contare anche mi sembra almeno 6 gol il primo anno in Conference, quanti 3 nel secondo?
8: Sì, o forse sai, ora ti vado a ricontrollare,
7: ma è un po' più semplice segnare, cioè Cabral e Jovic erano capocannonieri di Conference League. Dopodiché faccio rispondere Benve, però il curriculum in termini numerici in Serie A, gli ultimi 2 anni di Beto mi sembra sia 22,
8: sì, sì,
7: gli ultimi 2 anni di Ken prima e veniva a Firenze erano 6,
8: allora,
7: poi a Firenze 25 più 10.
8: Infatti secondo me dipende tutto, lo dico a Walter ma vale un po' per tutti, dipende sempre da qual è il punto di partenza che prendiamo per analizzare il paragone, il raffronto tra Ken e Beto. Se il paragone è la storia dell'uno e dell'altro in Serie A e ci prendiamo per analizzare questo solo i numeri, capisco chi dice no, Beto è più attaccante di Ken e ci si potrebbe anche fermare lì. Ci sono un po' di asterischi da mettere, nel senso che Ken alla Juventus non è mai stata la prima scelta, infatti aveva un minutaggio molto discutibile anche per un ragazzo della sua età, a differenza di Beto che a Udine era la stella, cioè gioca Beto e poi altri 9 di movimento. Secondo me, più che prendere però in esame il percorso dei due in Serie A, sarebbe più interessante domandarsi: la Fiorentina aveva un patrimonio di gol da gestire con la cessione di Ken. 35 gol in 2 anni e una partita, che nella storia recente della Fiorentina per un attaccante solo non è proprio poco.
7: No, perché non è la poco. Media è 17-17.
8: Quindi
7: no,
8: sono numeri, considerando che in Serie A si segna sostanzialmente poco, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, e Ken aveva saltato tanti mesi. La domanda che io mi farei è: la Fiorentina ha gestito bene questo pacchetto di gol che legittimamente ha deciso di lasciar partire o di far partire a seconda dei punti di vista? Io sono un po' perplesso, perché mi viene da pensare, lo diceva prima anche Massimo Marianella, che ci sia bisogno della miglior stagione offensiva in carriera di tanti giocatori nella Fiorentina per arrivare al numero dei gol di Ken, perché Pellegrino non è mai andato oltre i 9-10, perché Beto non è mai andato oltre i 9-10. Serve la miglior stagione in carriera di uno di questi,
7: sì,
8: due, o di tutti e due?
7: Sì, sai, è più o meno, sono diversi, però il discorso potrebbe essere simile anche per Zizé, perché lì dicevamo più forte tecnicamente, però a livello di numeri forse sì, la stagione di Bologna, però ecco, il concetto era abbastanza simile, ma anche perché in questo momento l'attaccante che ti dava sicurezze, quello che sai e di media segna sempre oltre 20 gol, te lo potevi permettere,
8: esatto,
7: perché ci vogliono,
8: esatto,
7: 70-80 milioni, e quindi c'ho forza una scommessa, dovevi comunque farla, perché a suo modo anche Zirze era un po' una scommessa, cioè, tatticamente parlando, cioè avevi senza una prima punta.
8: Infatti
7: Zirze,
8: nell'entusiasmo generale il riferimento era sempre alla stagione a Bologna con Thiago Motta, cioè il biennio,
7: però funzionarono molto bene,
8: esatto,
7: Orsolini, Dominguez,
8: c'era Ferguson, c'era Selemakers,
7: esatto, io me lo ricordo in Bologna Fiorentina che ci fecero malissimo, ma
8: sì,
7: era un Bologna e ne aveva tanti e giravano a mille.
8: Cioè a me non stupisce, però il peso dei gol lasciati da Ken ora forse dovrà essere ridistribuito, e in questa ridistribuzione, più che considerare Ken magari come appunto anche un elemento caratteriale complesso, se analizziamo solo i gol ci sarà bisogno di tanto materiale di un certo tipo nell'attacco della Fiorentina, e su questo che se ne dica, secondo me Gross è un allenatore invece perfetto per questo lavoro, perché l'anno scorso al Sassuolo e a Reggio Emilia il lavoro che ha fatto per valorizzare offensivamente una squadra che non aveva in Pinamonti l'uomo da 20 gol,
7: certo,
8: secondo me è stato di livello, perché i Koné, i Torsvet, i Berardi, i Lorientè sono stati valorizzati anche a livello proprio di finalizzazione per il lavoro che è riuscito a impostare Gross. Quindi io su questo mi sento di essere fiducioso per l'allenatore. Sulla sostituzione di Ken dico anche a Walter che a un certo punto bisogna farsi una ragione, e eviterei, anche per il bene della Fiorentina, di continuare a guardare minuto per minuto quello che Ken farà a Como, cioè come è già stato fatto per Vlahovic, come è già stato fatto per Chiesa, per Nico Gonzalez. Ken è un capitolo chiuso, capitolo polarizzante, divisivo, ma chiuso, e lo dice uno dei più grandi moisiani,
7: sì,
8: in città, è un capitolo,
7: lo so,
8: chiuso.
7: Luciano, ciao.
8: Ciao.
7: Vai, Luciano?
9: Sì, buonasera.
7: Eccolo, ciao Luciano.
9: Sì, dunque no, volevo intervenire brevemente sul fatto di Ken. Ken, quando è arrivata alla Fiorentina, aveva fatto 0 gol.
8: Sì.
9: Chiaro? Quindi, i conti quanti ne fa, quanto ne faceva, boh, poi l'ha trovato un anno d'oro, l'unico anno, eccetto il Paris Saint-Germain che fece 16 gol, se non mi sbaglio.
7: Sì.
9: Beh, però l'ha trovato un anno.
7: Sì, sì.
9: Allora, un direttore sportivo che deve ripartire, oltre a vedere i gol, deve pensare anche, sarà l'anno, quest'anno farà come il primo anno o farà come il secondo anno? Per di più devo aggiungere anche un fatto caratteriale. Può essere il giocatore su cui noi si fa affidamento per ricostruire una Fiorentina?
7: No.
9: E il direttore sportivo, come io penso giustamente, ha detto no. Prende una cifra importante, perché è importante, però ricordiamo che Ken, sia l'anno scorso e quest'anno, nessuno è venuto a bussare alla Fiorentina quando c'era la clausola dei 52 milioni. Nessuno.
7: Sì.
9: Quindi un giocatore fa 25 gol un anno, da tutte le parti, le squadre anche più importanti sarebbero venute a chiederlo. Non è venuto nessuno. Si è presentato quest'anno in Como. Quindi attenzione a non sopravvalutare Ken, anche se io lo ritengo un buon giocatore, però non si può fare affidamento su una ripartenza. Grazie.
7: Grazie a te, Luciano, che hai sintetizzato, direi, il manifesto del partito. Ciao Moise, perché sono tutti i vari punti, no, di chi è comunque fiducioso nella sua sostituzione, quindi poco da aggiungere.
8: Allora, Jack77 dice: è più forte la coppia
7: Loreto, benvenuti. Comunque
8: non l'ha citata, ma secondo me sì.
7: Ah,
8: Pedro Gonçalves, Beto o la oramai impossibile cancellieri Zirkzee? Cioè, qui siamo un po' allora nel fantacalcio, cioè una coppia che non c'è, appunto, impossibile.
7: È facile rispondere.
8: Anche perché giocano in tre là davanti, quindi manca il terzo.
7: Sì.
8: Il terzo, diciamo, Mastantuono a prescindere.
7: Mi sembra più forte sulla carta Gonçalves.
8: Anche Zirkzee. Secondo me. Anche secondo me, ma infatti che grosso, sì, termine diciamo edulcorato, furbo, ma che grosso possa beneficiare di un giocatore con le caratteristiche di Gonçalves, su questo non ci sono dubbi. Grosso è uno che comunque ha restituito all'Orienté una carriera che sembrava, dopo la retrocessione in Serie B, persa. Ha recuperato Berardi dopo l'infortunio. A me piace Grosso come lavora con gli esterni. Certo, fino a 20 giorni fa gli esterni eravamo io e Tolo, quindi diventa anche un po' complesso giudicarlo per quello che ha fatto fin qui.
7: È un pizzaiolo che stiamo valutando per come ci ha fatto una bella bistecca e gli è venuta male.
8: Malissimo, malissimo.
7: Troppo, l'ha tenuto un quarto d'ora per lato, però è un pizzaiolo e doveva fare la bistecca.
8: Ed è stato scelto dallo stesso che poi ti ha portato la bistecca.
7: Gli hanno dato la farina, ti hanno dato la pasta, ti hanno dato in mattarello, quindi vediamo quando ci fa una pizza
8: se
7: che
8: buono, no.
7: Fuori.
8: Benve, una squadra composta da più giocatori e non da un singolo che fa 19 gol. Siamo d'accordissimo, Francesco, ed è per questo che io però mi domando anche, ed è per questo che ho citato prima 44 gol. 44 gol li hanno fatto tutti, eh?
7: Io amo pensare che, e qui parlo ovviamente a titolo personale, esterno, ha segnato tanto, è portoghese. Cioè, qui ci vuole assolutamente la maglia di Gonçalves, che quest'anno ci fa 25 gol, lo comprate al fantacalcio, impazzite tutti e diventa l'idolo della piazza. Io almeno me lo immagino così, Gonçalves, ho aspettative basse.
8: Guarda, allora vediamo se queste aspettative vengono però confermate o meno dal nostro ospite, che è la voce della Primeira Liga per DAZN, grande conoscitore anche del mondo viola, Simone Gamberini, buon pomeriggio.
10: Ciao, ciao ragazzi, ben ritrovati.
8: Allora, caro Simone, intanto partiamo da un aspetto. Quante volte a tua memoria hai commentato Pedro Gonçalves con la maglia dello Sporting?
10: Eh.
8: domanda che resta nel, sì, nel flusso.
7: Sì,
8: ci affidiamo a Stefano.
7: Connessione a sensazione.
8: Ci affidiamo a Stefano. Ci affidiamo a Stefano.
7: Forse.
8: No, perché effettivamente su Gonçalves ricadono molte delle aspettative anche offensive. Sì, perché sì, è proprio l'esterno con numeri da attaccante che Grosso ha avuto. Se torniamo anche ai tempi di Frosinone, cioè quel giocatore in grado davvero di sopperire magari anche a certe carenze, perché a Frosinone aveva Mulattieri, al Sassuolo aveva Pinamonti, non propriamente uomini da 20 gol a partita. Però ci riproviamo, Simone Gamberini da Zon, eccoci.
10: Ciao, ciao, speriamo che qui, insomma, sono un po' in ghiaggio, quindi non so quanto
8: incrociamo
10: sia
8: le dita.
10: Allora, guarda, qualità audio.
8: Andiamo dritti al punto ora che ti sentiamo bene. Quante partite hai commentato del nuovo giocatore della Fiorentina e che impressioni ti ha fatto in tutti questi mesi di racconto e di cronaca allo Sporting?
10: Sì, lui in realtà lo commenta diversi anni, comunque il campionato portoghese di fatto l'ho commentato di più vita mia, quindi lui è sempre stato un po' il frontman dello Sporting che in questi anni è si è tolto soddisfazioni nel tornare a vincere campionati che non vinceva da una vita. Lui è stato veramente il leader della squadra che era tornato a vincere il campionato e soprattutto è stato anche un giocatore che dai tanti gol nonostante non si trattasse di un centravanti. Poi si è trovato bene sia con un centravanti come era Paulinho all'inizio, diciamo fisico da sponda che segnava poco e faceva più segnare lui, sia poi con Gyökeres che aveva numeri invece stellari, che chiaramente diminuiva un po' le sue percentuali realizzative, ma comunque formava un tandem d'attacco niente male.
8: Simone, un altro aspetto che ti chiedo, soprattutto pensando all'ultimo biennio, c'è un tema fisico che riguarda anche il giocatore, perché comunque un po' di partite per qualche infortunio di troppo, soprattutto nell'ultimo biennio, c'è stato. Credi che sia un tema che dovrà essere comunque valutato anche qui o è un po' l'eccezione nella sua carriera?
10: No, nella sua carriera in realtà comunque il giocatore non ha avuto infortuni gravi, non ha avuto lunghe assenze, a livello muscolare qualche problema c'è stato negli ultimi tempi, quindi la speranza è che possa essere un po' rientrato questo tipo di allarme. E poi quest'anno di fatto con la società si erano già accordati per non proseguire assieme, quindi comunque la prima parte di stagione di fatto non l'ha disputata con lo Sporting. Ed è un peccato per la Fiorentina, perché comunque in Portogallo comincia molto presto la stagione. Fosse stato del gruppo, sarebbe arrivato già con una buona condizione.
7: Questo la è importante, soprattutto perché sì, qualcuno credeva arrivasse infortunato, non è no, un discorso fisico.
8: No, no. E poi, Simone, c'è anche il fatto, in un certo senso, lo Sporting e anche il giocatore, mi sembra, avessero già deciso alla fine della scorsa stagione, no, in un certo senso, di salutarsi. Lo Sporting ha fatto anche una scelta sul mercato di rivoluzione, ha preso Dumbia subito, soprattutto in quella zona ha preso Irancunda. Quindi è stato anche a livello delle amichevoli estive, no, comunque un giocatore un po' ai margini. Quindi ti chiedo, arriva a Firenze con un po' di ritmo partita da ritrovare in un certo senso?
10: Quello sicuramente, perché comunque di fatto non è stato praticamente neanche mai convocato quest'anno, però è pur sempre un giocatore che ha dei numeri importanti, una facilità di calcio notevole, quindi ha le qualità secondo me per essere un giocatore molto più determinante quello che è stato Gudmundsson alla Fiorentina. Poi è chiaro che se ce lo si aspetta e possa essere decisivo già prima della sosta, magari cioè, qualche settimana di partita, secondo me gli va concesso. No, c'è da dire, a vantaggio suo, c'è un giocatore che anche sono scritti dal nulla, conclusione da fuori, sposta e calcia, per cui non è che serve avere per forza al massimo la condizione atletica, quindi magari in un ritaglio finale di partita può essere già che subito.
7: Al volo lo definiresti un calciatore egoista? Perché noi lo immaginiamo con Mastantuono, che è un altro, diciamo, molto amante della palla tra i piedi, e allora poi là davanti o Pellegrino o Beto hanno bisogno più che altro di servizi e assistenza.
10: Sì, poi tra l'altro si può valutare in due modi. Comunque di fatto avrebbe ottimi verticalizzatori, no? Da ottimi passi infiltranti. Pellegrino magari può essere più utile a Gonçalves per le sponde, appunto citando Paulinho, che infatti è il primo centravanti che ha valorizzato Gonçalves in carriera, che era un attaccante veramente da vince il campionato credo con 5 gol fatti addirittura, e Gonçalves da seconda punta ne ha fatti 23, però era proprio lui che gli appoggiava la palla dietro e poi Gonçalves tirava sulla sponda. E poi chiaramente i numeri in Portogallo sono sempre da pesare,
7: certo, gli avversari
10: sì, ma perché la discrepanza tra le ultime e le prime è molto più ampia rispetto a quella che c'è in Italia, e spesso le partite in casa delle big si vedono risultati anche abbastanza rotondi, ecco.
8: Infatti il numero, diciamo, di gol di Gonçalves va un po', forse bisognerebbe trovare una sorta di indice per trasformarlo.
7: Pafos,
8: c'è un livello, oggettivamente, se giochi nello Sporting, nel Porto o nel Benfica, è probabile che le tue statistiche offensive siano un po', tra virgolette, drogate. Per questo, Simone, nel salutarti, ti chiedo, collegandoci proprio a questo, vanno presi un po' con prudenza i numeri strabilianti offensivi che il giocatore ha soprattutto registrato in campionato in Portogallo? Cioè è un esterno con numeri da attaccante, ma potenzialmente, mi domando, e magari ti domandiamo anche a te, Simone, su che basi di gol ci possiamo attendere una stagione positiva da parte del giocatore? Doppia cifra?
10: Beh, per cifra sarebbe comunque, per non essere un centravanti in Italia dove comunque si segna meno rispetto ad altri campionati, come media sarebbe un risultato straordinario, ecco. Però è qualcosa delle sue corde, anche perché lui sì, ha segnato tanto, l'abbiamo detto, spesso in partite, soprattutto lì in casa, con grossa discrepanza, però c'è da dire che anche il tipo di gol che fa è un gol che per la sua peculiarità lo tiro da fuori. E sì, tanti gol da fuori li ha fatti perché calcia bene, a prescindere da chi ci sia davanti. Sì, che magari può facilitare un po' più nel liberare la conclusione, però comunque il tipo di soluzione da fuori è veramente notevole. Quindi, secondo me, è uno che la stagione buona da doppia cifra l'ha fatta tante volte in carriera. È vero, uno dice sì, sono contesti in cui segnano, si può segnare di più, però è pure vero che lui ha segnato più degli altri. Comunque, se lì, a parte che vabbè, giocherà.

0: della radio, anche se poi in realtà è riuscito via WhatsApp, mi pare. E comunque l'avete sentito, il telecronista di DAZN che fa il campionato Danni. Portoghese alla sua asta con Salves se l'è preso. Poi non saranno 23, no, perché non ovvio. Ci sarà sempre Pasos, come si chiamava, di Torreira.
1: Pasos de Ferreira.
0: Non Torreira. Pasos, se no, c'è de Ferreira.
1: Che pensa il Vittoria Guimaraes, che sorprese anche la Fiorentina, no? Finì 1-1 in conference.
0: Sì, fu tosta come partita.
1: È la settima squadra del Portogallo.
0: Poi il Marittimo. Insomma, ci sono squadre dove magari il gol ci scappa facile, quindi non 23. Però in doppia cifra ci può arrivare, sì. In Serie A un esterno in doppia cifra andrà a tornare a Mertens e Calleone.
1: Sì, sì, alla fine se ci pensi i numeri per esempio dell'anno scorso del Sassuolo furono 8 Lorienté e 7 Berardi. Secondo me,
0: ma perché Lorienté,
1: ed era il Sassuolo.
0: Ma io ve l'ho bello detto, ragazzi, Lorienté è il nuovo, è una specie di, sono simili, Coné, Lorienté, siamo lì.
1: Quindi, cioè, pensi, io l'avrei
0: quest'estate
1: opzionato.
0: Prendiamo Lorientè è come Coné.
1: Quindi ci sarebbe stato benissimo per le tue radiocronache.
0: E invece vuoi mettere Gonçalves.
1: Parla
0: sulla destra, Gonçalves. Senti come, cioè, poi
1: dobbiamo allora depotenziare Gian Nattasio e riportare Tommaso Loretto in radio cronaca.
0: Sì, perché poi Gian Nattasio non credo sarà in grado di fare Gonçalves.
1: Quindi sai già cosa fare da qui alle prossime partite.
0: Tanti piccoli Mazzarri qui a ricordarci che è tempo di break. Io avrei voglia, e più che lo fate, di andare avanti, ma invece incombe il break e tra poco vi anticipiamo un evento che non vogliamo perdere e che vi racconteremo ovviamente come sempre in diretta. State lì.
2: Radio Firenze Viola.
3: Eccomi. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Cercavi un bar dove si respira fiorentinità e fiorentina? Trovato! Bar Crispo, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 6 alle ore 20, per colazioni, pranzi, aperitivi, servizi LIS per ricariche e bollettini, biglietti mezzi pubblici, e puoi tentare la fortuna con i gratta e vinci, speciali prepartita e eventi sportivi in diretta TV. Bar Crispo, vieni a trovarci in viale Eleonora Duse 32B a Firenze. Seguici anche sui canali social.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
8: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
9: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo. Ma
10: preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
9: Che giornata.
8: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
9: Luciana Magistrato
10: e Tommaso Borghini.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.

0: No, mi sento parlare del puro regista che non ci sa ancora. Io ho guardato nella lista degli svincolati, io vedo il nome Yves Bissouma, che è un centrocampista difensivo, non regista puro, ma è uno che spacca le gambe, ecco. Io l'ho seguito un po' in Premier League l'anno scorso, quello prima. A me mi piace questo ragazzo, è vincolato da Tottenham, Palazzi lo conosce bene, anche la Juventus era interessata a lui prima di aver preso Sarri. Non capisco perché non se ne parla, non ne parla nessuno di questo ragazzo.
1: Siccome parla sempre la super coach, il problema di grosso è che in un mese che ha avuto i giocatori, anche quelli sono andati via perché hanno giocato su due partite.

0: non si è visto uno straccio di schema. Di schema, ecco qual è il problema di grosso. Perché se uno vede gli schemi e poi sbaglia, va bene, sono d'accordo con lei, ma lui non sa nemmeno da dove si parte, l'ABC del calcio, capito? Ecco quello si rimprovera grosso. Poi i giocatori, malesanimi, sapevano come giocavano. Poi a Udine tu stavi perdendo 2-0, poi 3-2, va bene così, capisce?
1: Buon pomeriggio ragazzi, leggermi da massa. Un giochino. Paragonando la formazione di titolari di quest'anno con quella dei record di 2 anni fa di Palladino, prendendo in esame un 4-3-3, ok che Palladino non ci giocava ma torna bene per fare i confronti. Il portiere De Gea è il solito. Sulla destra probabilmente rigiocherà Dodò, è il solito. Centrali c'è un Dragusin in più e poi Pongrac e Ranieri. Sulla sinistra Gosens, Valdepeñas. Centrocampisti Fagioli, Ulai, Attà, 2 anni fa, Adli, Bove, Cataldi. In attacco Ken, Gudmundsson, Colpani. Quest'anno Beto, Pellegrino, Pedro, Goncalves e Mastantuono.
2: Qual è? Buonasera ragazzi, ma davvero siamo ancora a parlare di Ken? Dai via, nemmeno fosse una trasmissione sui rap, allora forse potevamo parlare di Ken, di Leao. Parliamo di Fiorentina,
3: non è nemmeno detto,
2: questo già ci ha avvelenato per 2 anni.
3: Confermo.
2: Ora le andavo via, siamo ancora a parlare. Forza,
4: Dai, ciao, benedetta a Pistoia. No, scusa Loreto, ma cioè, con questo criterio si aspetta la sosta, quindi si butta via 5-6 partite. Ma noi che si fa? Il nostro obiettivo è fare un altro record storico, cioè nel senso che l'anno scorso non si era mai, si diceva no, non si è mai salvato nessuno, 0 vittorie nelle prime 15 partite. Ma quest'anno che si può fare se ci salva dopo 18 partite senza vittorie? Cioè fatemi aprire, da oggi i nostri obiettivi sono questi. Siamo veramente preoccupanti da un certo punto di vista. Domenica se si perde bisogna mettere a mano a qualcosa.
5: Va bene, ultima parte di Palla al Centro e tra pochissimo poi attiviamo anche i collegamenti 348-7513933 3925727775. Io dico solo che di tutti i vari ruoli quello del direttore sportivo forse è uno dei pochi che non vorrei fare. Perché? Perché è sempre no una sorta di roulette russa dove devi scegliere a un certo punto senza nemmeno meno troppi dati di fatto ma più a sensazione. E allora mi riallaccio a quello che diceva l'ascoltatore e mi chiamava in causa. Possono 2 partite essere sufficienti a valutare già che siamo di fronte al bivio? No, per questo dico almeno fino alla sosta. Dovesse andare tutto male dopo la sosta e lì sta la sensibilità del certo direttore sportivo capire quanto tirare la corda. L'anno scorso con Pioli hanno aspettato probabilmente troppo, forse hanno aspettato fino all'ultimo, non lo so. Quello di sicuro è un lavoraccio e molto molto complicato e spetta al DS. Però mi rifiuto di credere che anche nel malaugurato caso in cui col Torino vadano male le cose, in 270 minuti tu hai tutti i dettagli su grosso e intervieni.
6: Io penso
5: per questo,
6: infatti,
5: fino alla sosta non puoi prendere in considerazione nessuna alternativa grosso.
6: Anche perché è stata la stessa Fiorentina, secondo me, consapevolmente a portare avanti un certo tipo di percorso numerico, quantitativo, di acquisti, di novità in tutti i settori, non solo in campo, ma anche fuori dal campo, dallo staff medico alla gestione organizzativa del Viola Park.
5: È cambiato anche tutto quell'ambito.
6: È cambiato proprio un metodo. Per questo io prima chiedevo anche a Marianella della gestione non impersonale, però come se la Fiorentina da oggi avesse iniziato un percorso per diventare una società moderna e contemporanea, forse anche un po' impersonale magari, ma questo ce lo dirà il tempo. Però io penso che tra l'attesa silente e la richiesta di provvedimenti di qualche ascoltatore già dopo la prima partita ci possa essere da parte della società, non nostra, un periodo di critica e analisi considerando il disegno d'insieme, il quadro d'insieme. Ecco, io spero che su questo la Fiorentina vada avanti compatta indipendentemente anche dal risultato col Torino.
5: ci sta sentendo e si starà domandando: ma sono impazziti Tolo e Verde a parlare di esonero di Grosso? Però Luca Calamai lo sai, no? Come poi è l'aria che tira, quindi siamo già qui un po' con le mani avanti. Ciao Luca,
6: ciao,
5: ben trovato.
3: No, no, ma il ragionamento è il ragionamento di questo momento, non c'è dubbio. Allora, innanzitutto Tommaso, è normale che nelle valutazioni uno pensa anche il posto di peggiore, ma la Fiorentina deve cominciare a vincere le partite.
5: Indubbio.
3: Perché la Fiorentina non è più forte, è molto più forte del Torino. Quindi diciamo che io farei riferimento soprattutto alla gara col Frosinone, perché la Roma mi sembra una storia nella storia. La gara contro il Frosinone c'erano in campo tanti giocatori e sapevano che sarebbero probabilmente andati via, quelli nuovi ancora non erano messi bene in campo, quindi una partita si può sbagliare. La Fiorentina è forte, squadra forte, non è una squadra da Champions naturalmente, ma è una squadra forte. Squadra forte, quindi ora ha due partite con Torino e Venezia, con le quali la Fiorentina è sicuramente più forte del Torino e Venezia, quindi ci mancherebbe altro se non facesse risultato. Poi è evidente, come dicevi te, che in nessun caso la partita di sabato, secondo me, sarà decisiva per l'allenatore, ma non voglio nemmeno prendere in considerazione, sinceramente, non battere il Torino sarebbe un problema, perché vorrebbe dire che forse qualche valutazione sto facendo io è sbagliata. Ma ora c'è una squadra forte, una squadra motivata, una squadra che non ha più disturbi di mercato, una squadra che ha sposato il progetto Fiorentina. No, mi pare di averne già dette tante per pensare che ora devi fare qualcosa di diverso. Però ora deve entrare in campo l'allenatore. Guarda, stavo facendo l'editoriale che uscirà stanotte, mm-hmm. e ripensavo ad una frase che aveva detto Giovanni Callito, no? Che è scritto nell'editoriale, che l'anno scorso, quando la Fiorentina era in totale crisi di identità, disse questa frase da uomo di calcio, no? Dice: ora l'allenatore basta ruotare giocatori, deve scegliere 11, con 11, questi 11 fa 4-5 partite, se è bravo rimette tutto a posto, se non è bravo va via allenatore, perché non è in grado di valutare. Ecco, oggi io mi aspetto la stessa scelta da parte di Grosso, cioè oggi Grosso deve scegliere gli 11 titolari, che a meno che non succedano cose disastrose, devono giocare contro il Torino, contro il Venezia, poi puoi fare forse un minimo di rotazione, in Coppa Italia, poi con Napoli. E qui nasce il problema. Perché nasce il problema? Perché questa stramaledetta conference che abbiamo trattato sempre a pesci in faccia oggi sarebbe preziosa, no, per questo tipo di ragionamento, Tommaso, perché oggi la Fiorentina ha due squadre più o meno e non ha
5: uno sfogo,
3: ecco, e non ha una divisione netta, almeno per quello che è la mia valutazione, poi voi ne potete avere delle altre naturalmente, tra quelli che possono essere gli 11 titolari e gli 11 riserve. E quindi oggi, se te fai la scelta che devi fare di battezzarne 11, probabilmente ne lasci 5, 6, 7 non contenti di non far parte degli 11 titolari. La conference era un prezioso sfogo, oggi qui sta l'allenatore bravo gestire uno spogliatoio che probabilmente sarà uno spogliatoio chi non gioca non contento. E quindi Grosso dovrà fare anche questo. Ora deve andare con la squadra che è in testa, stanno tutti bene. Ho letto che sabato dovrebbe giocare solo ma perché un po' giocare Gonçalves, non spiegare.
6: Sai Luca, su Gonçalves il problema secondo me è duplice: da un lato il giocatore non gioca da maggio, perché poi in amichevoli ha fatto solo 70 minuti nelle primissime partite amichevoli dello Sporting, perché poi si erano un po' messi tutti d'accordo sul fatto che il ciclo doveva chiudersi e quindi poi il giocatore non è stato neanche convocato in campionato, e quindi forse l'auspicio può essere quello di vederlo magari a partita in corso, ecco.
3: Comunque ho letto che si è allenato in gruppo, cioè
6: non è infortunato, ecco, questo sicuramente.
3: Io non so che squadra c'ha in testa, ma per me deve andare con Mastantuono a destra, Gonçalves a sinistra, Beto nel mezzo, sono i tre titolari. cioè ho letto anche Beto, no, forse Pellegrino, perché Pellegrino
5: le ha giocate,
3: sì, se ne frega, si è perso,
5: cioè, te li vuoi subito i nuovi?
3: No, ribadisco, questa ovviamente non ho la competenza grossa, non sono allenatore, io voglio quelli che per grosso sono i titolari,
5: ok. Quindi se si riparte un Pellegrino anche a Venezia, Napoli, titolare, eccetera, cioè...
3: Pellegrino, per carità di Dio, ma lui deve partire con i titolari, ora è il momento dei titolari, devono imparare a giocare insieme, devono imparare a lottare insieme, devono imparare a soffrire insieme, poi nella rotazione della partita ci sarà spazio ovviamente per tanti, ma ora devono partire quelli per grosso, sono i titolari. Perché ora è il momento di mettere in campo una squadra, noi non abbiamo ancora messo in campo una squadra, e guarda, il ragionamento è ancora più delicato per il centrocampo, è delicato per i due difensori centrali, io penso gli esterni saranno Dodò e Valdepeñas, immagino contro il Torino, ci mancherebbe un giallo, Dodò l'hai tenuto, cioè Dodò è più forte di quelli che abbiamo, ragazzi, giriamo oggi, poi magari fa due anni, lo sa, un anno. Cioè, ora è il momento dei titolari, ora è il momento della squadra giusta, ora bisogna andare a battere il Torino, a Venezia sarà un po' più complicato perché Venezia ha comprato i giocatori, poi comunque fuori casa è già una situazione diversa, poi venerdì sera immagino non sarà nemmeno facile portare il corso in tra... insomma tutto questo, ma ora deve partire una squadra, deve avere una squadra, un'identità di gioco, e qui sta l'allenatore. Allora il problema è che giustamente, come avete detto, poi si arriva alla sosta, ma alla sosta la valutazione non deve essere fatta solo sui risultati, ragazzi, deve essere fatta sull'abilità che ha grosso di aver fatto capire dove vuole andare,
6: di aver assemblato tutti questi ingredienti variegati.
3: Se lui fa 4 punti in 3 partite, dipende, per me sono pochi, ma dipende anche come sono questi 4 punti, cosa ci ha fatto vedere, perché poi se devi cambiare, quello è il momento che devi cambiare. Quindi a grosso suggerisco A, di avere coraggio, B, di giocare con la sua testa, perché secondo me l'errore più grave sarebbe quello di mettere una squadra per cercare un compromesso tra i che fa contenti tutti, no, deve andare con la squadra che lui pensa la squadra giusta, e poi ragazzi, se mettiamo valori in campo, voi vorreste essere la Fiorentina o il Torino in questo momento?
5: No, vabbè, chiaro.
3: C'è dubbio. Uno vuole essere il Torino perché mi sembra una banda, una confusione, società. Proprio. Quindi oggi, massimo rispetto di tutti, massima attenzione di tutti. Ma andiamo sabato e facciamo la Fiorentina. Mettiamo la qualità, mettiamo l'idea di calcio. Come ci sarà gente che avrà il sangue agli occhi, perché ovviamente gente che ha sposato il progetto Fiorentina e quindi darà il 1000 per 1000. Poi il centenario ci lascia un senso comunque di identità forte, dai. Cioè, ora ci sono ora non ci sono più alibi.
5: Stavo per dirlo. Sì.
3: Tutti dal primo all'ultimo. Ora chi è da Fiorentina deve farlo vedere anche nell'atteggiamento. Non so, poi una partita puoi giocare bene, puoi giocare male, ma nell'atteggiamento, nell'approccio, nella fame, nella grinta, nella cattiveria, nella voglia di vincere, nella voglia di essere protagonisti, nella voglia di riprendersi un ruolo. Cioè,
5: sì.
3: Questo è quello che io mi aspetto in questo momento, e ti devo dire, anche ribadendo una spesa importante, e quindi ancora un grazie ad una proprietà che ha permesso questo, ma insomma oggi abbiamo opzioni dappertutto, forse se manca un qualcosa, forse manca un incontrista vero in mezzo al campo, ma questo dovrebbe portare forse l'allenatore anche a battezzare un'idea di calcio, ma questo deciderà lui. Io credo che bisogna anche trasmettere un po' di fiducia a questo poveromo, dai, di grosso.
5: Guarda, ti ascoltava anche Andrea Savelli, reduce dai grandi successi di Uno di Noi, anche di Domenica Viola, che è ufficialmente ripartita. Ciao Andrea.
7: Buonasera a tutti, chiamatemi Andrea Brozovic Savelli, grazie.
5: Ma dice un viene,
7: bisogna farlo venire, a me che me ne importa, bisogna farlo venire, perché ci voleva Torreira, ma siccome non ce l'hanno liberato, l'hanno tenuto prigioniero, mi accontento, tra virgolette, grosse come una casa, di Brozovic, ci cambia la stagione, un cervello, tanto di Fagioli non si fida l'allenatore, questo, e forse non ha la la capacità di guidare, a me serve, scusate, poi si parla d'altro,
5: sì,
7: qualcuno che guidi il centrocampo, perché la squadra è lunga, non lo può fare Ulai perché è arrivato da 20 giorni e non parla nemmeno l'italiano, a parte la lingua forse ufficiale lì in campo è l'inglese, non lo può fare Brescianini, non lo può fare Ndur per carattere direi, non lo può fare Attà perché è un artista, serve o Torreira o Brozovic e noi ci cambia completamente la stagione. La squadra poi la fa salire e scendere col tempo giusto lui e abbiamo svoltato al 70%, quindi
5: vediamo.
7: Uno sforzino, Paratici vi ascolta sempre, e Fabio, uno sforzino di convincimento, siamo il posto più bello del mondo in cui venire oggi.
5: Vediamo, sono in calo le percentuali, però non è del tutto da escludere, magari ribadite e rilanciate il concetto direttamente anche stasera, perché anticipiamo
7: domani
5: quello che... ci vuole pazienza ragazzi, ci vuole tanta pazienza domani sera, perché anticipiamo quello che poi sarà un momento che vivremo anche in diretta su Radio Firenze Viola, un momento in cui si parlerà di calcio, un momento in cui se ne parlerà insieme a Giancarlo Antognoni, giusto Luca?
8: Sì, ma si parlerà di Fiorentina ovviamente con Giancarlo, questa stagione, inizio stagione è un condensato di sensazioni ed emozioni, quindi quello che poi è la benzina, no? Per chi ama il pallone, e quindi andremo con Giancarlo che ovviamente coglie l'occasione questo bellissimo evento di cui poi ora Andrea ci spiegherà anche i dettagli, perché insomma con pochi chilometri potete venire anche voi se ne avete voglia, e parleremo di questo inizio di stagione, di come può nascere questa Fiorentina. Vedi, io ho lanciato la provocazione del centrocampo, ecco, magari chiederemo anche a Giancarlo con questi centrocampisti come lo metterebbe insieme, se farebbe anche lui un sacrificio per Brozovic, poi ci sarà la sua storia, il suo racconto, le sue emozioni di una vita passata nel pallone, ovviamente a Firenze, con grandi gioie e grandi sofferenze, anche per certi versi legate a infortuni non semplici, insomma tutto questo per chi ha voglia di parlare di Fiorentina e di Antognoni domani sera, e poi Andrea Bruno Sabelli vi spiega tutto,
5: incluso ciò che partirà dalle 21:30, no Andrea? Perché
7: no,
5: per noi
7: il giorno e l'ora non male.
5: Ah, benissimo oggi, ok.
7: Allora, direttore, è una grandissima festa in onore della Fiorentina, una sorta di notte bianca della Fiorentina, l'abbiamo già in parte sperimentata.
5: Esatto, stavo dicendo, è un bis la notte viola.
7: A Tavernella, in piazza Matteotti, è una piazza molto molto bella, e ci sarà una vera e propria festa della Fiorentina, una festa in cui, l'abbiamo sempre detto, non può mancare e non mancherà Giancarlo Antognoni. Inizierà verso le 17 montando un campo, sarà già montato un campetto da calcio dove giocheranno i bambini liberi, cioè quelli che vogliono passare di lì e giocare con noi, con i nostri animatori. Alle 19:30 c'è la presentazione del libro, che è anche una scusa, Giancarlo sarà felice di firmare i libri perché l'ho visto firmarli con un'empatia fantastica in libreria in centro, ma è quasi una scusa per poi parlare del nostro grande amore della Fiorentina e parlare di questo inizio, abbiamo detto Brozovic, basterebbe avere Giancarlo Antognoni, sarebbe già da inizieremmo a cucirci lo scudetto sul petto con quegli altri 10, senza se e senza ma. Giancarlo Antognoni ce l'abbiamo solo seduto su una poltrona a raccontarci il suo amore per la Fiorentina, e poi chiuderemo alle 21:15 con lo spettacolo che ho scritto io sul centenario, sui 100 anni della nostra
5: abbiamo, guarda
7: squadra.
5: Andrea, per chi ci segue sul 92 il digitale terrestre, va bene, sono bollito, ho sbagliato oggi domani,
7: no,
5: però siccome io poi so che hai lavorato molto anche per questo spettacolo, anticipavo che dalle 21.30 sarai anche impegnato in questo, però il via ufficiale è dalle 17.30, insomma per chi ci ha seguito ricorderete, eravamo qui vicini al centro commerciale San Donato, lì era un, cos'era, 2 contro 2 i bambini, quindi
7: 3 contro 3, è stato un tripudio tutta
5: se arrivate
7: la
5: dalle 5 e mezzo li fate sfogare i figlioli a giocare a pallone, meglio di così non si può, e
7: la
5: poi
7: cosa più bella del mondo.
5: Sì, e poi si va avanti, ovviamente noi ci saremo, seguiremo tutto in rigorosa diretta, perché ripeto, poi abbiamo fatto la prima, ci piace fare la seconda
7: e ci sarà anche una terza, non lo sveliamo, ma ci sarà anche una terza, perché è stato, bisogna dirlo, non è che ci autoincensiamo, è stato così un bel successo di emozioni quello che abbiamo fatto, che ce l'hanno richiesto, e lo rifacciamo con grande piacere a Tavarnelle domani sera, e poi lo rifaremo ancora, ma intanto venite di corsa a Tavarnelle, lo spettacolo l'ho fatto.
5: Qual è l'indirizzo, Andrea, ricordaselo?
7: Piazza Matteotti,
5: Piazza Matteotti.
7: Che è la piazza principale, la piazza del comune. E a San Donato, ecco, a Tavarnelle, vedi che mi sbaglio anch'io, sono cotto anch'io. A Tavarnelle, l'importante è non sbagliare il paese, però se uno lo sbaglia sono tutti vicini, si mangia bene in quella zona, si beve bene, si sta in compagnia di amici, si parla della Fiorentina, e stavo raccontando che lo spettacolo io l'ho rifatto anche secco, senza tutta la roba intorno, che comunque è il cuore pulsante, a Sesto dopo Frosinone, Fiorentina Frosinone, e non vi negherò che una quindicina risdetto mandandoci perché, anche
5: perfetto,
7: perché è umano, presentando lo spettacolo dicendo si intitola oggi era bello anche soffrire un po' di meno sinceramente, però ed è, poi ci siamo commossi su i momenti della Fiorentina, è uno spettacolo.
5: Andrea, vai e vieni, ecco, ti sentiamo andare e venire per la linea. Qualcuno che ti sta chiamando
7: no,
5: però comunque ripeto, a parte poi domani lo ricorderemo ancora, questa notte viola che seguiremo anche e soprattutto in diretta su Radio Firenze Viola a partire dalle 19. Luca, Andrea, grazie.
7: Ciao, grazie a voi.
5: E quindi segnatevelo in agenda, domani ritocchiamo un po' il palinsesto, comunque volevo rassicurare tutti, Di Nardo lo trovate regolarmente in studio per il suo cuff.
6: Soprattutto Di Nardo va rassicurato.
5: Sì, soprattutto Di Nardo, dice allora io stai fermo, 19, 20 e 50, Di Nardo qui pronto in studio con quasi ufficiale, ma sarà poi una diretta con Luca e anche con Ludovico Mauro proprio per questa notte viola da Tavarnelle insieme a Andrea Bruno Savelli e soprattutto a Giancarlo Antonioni, ma ve lo ricorderemo anche domani. Siamo a fine, sono disperato, non so quando mi ricapiteranno 2 ore di grande qualità insieme al ragionier dottor match analyst Loop Man, benvenuti.
6: Mai dire mai però. Attenzione,
5: Never say never. Domani c'è già grandissima attesa per la domanda che arriverà in sala stampa. L'ascolterò ovviamente in rigorosa diretta su Radio Firenze Viola. Saluto chi ci ha seguito su Lady Radio. Musica e informazione ancora Fiorentina dalle 18. Di Fiorentina qui continuiamo a parlare. Nick e Nick, anche se il mercato è chiuso, ci sono comunque. Quindi Santi e Ceccarini. A seguire poi Chiara Andrea Bevilacqua stasera con Stefano Prizio. E più di un numero da approfondire, quindi restate con noi e poi andiamo avanti, c'è anche Extra Viola fino alle 21.30, tante altre ore di diretta, benvenuti, lo ritroviamo a chi
6: domattina.
5: Si compra prestissimo domattina. Grazie a Stefano Cherubini, grazie a Marco Tonelli, a voi per averci seguito, a domani,
6: ciao.
9: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
11: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
10: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
11: Chiama senza paura l'800.

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
3: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
4: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
5: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
2: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
6: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
2: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo su Radio Firenze Viola, con Giacomo Galassi e gli altri, li avete sentiti.
7: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Ti aspettiamo!
8: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
9: Storie e personaggi dal mondo viola.
8: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
10: Buongiorno a tutti cari amici di Radio Firenze Viola, ben ritrovati. La nuova Fiorentina dunque adesso pensa al Torino, perché mancano due giorni alla sfida contro la squadra di Abate. Grosso studia la formazione, valuta chi schierare, c'è curiosità anche sul centravanti, ovviamente Pellegrino o Beto. E insomma, la Fiorentina che deve arrivare ad una vittoria che possa riportare un pizzico di serenità, una vittoria che possa far vedere anche qualche sprazzo di gioco e di intesa tra i reparti. Ne parleremo qui in studio, naturalmente ripercorreremo anche alcuni momenti della partita emozionante di ieri tra la leggenda Viola e la formazione di Operazione Nostalgia. Insomma, un bel tuffo al cuore nel rivedere i gol di Battistuta, di Toni, nel rivedere Pizarro che dirigeva il centrocampo, Gonzalo Rodriguez che con i suoi interventi a testa alta usciva dalla difesa, Frey, Toldo, insomma chi più ne ha più ne metta, Pepito Rossi. I tifosi della Fiorentina si sono davvero emozionati ieri allo stadio, cori per Battistuta e non solo, e non poteva essere altrimenti, naturalmente anche Roberto Baggio che ha dato il calcio d'inizio. 348 753 933, il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, per intervenire in diretta 055 77 11 171, e aspettiamo le vostre chiamate naturalmente. Saluto Tommaso Borghi.
11: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
10: Abbiamo seguito insieme la partita di ieri al Franchi, abbiamo fatto anche il nostro intervento all'interno della diretta su Radio Firenze Viola, e adesso ripartiamo. Partiamo da quale citazione però?
11: Allora,
10: sull'attualità, sul passato?
11: Facciamo tutte e due, ecco, se mi dai il tempo, se certo, me lo concedi il certo, tempo. Certo, diciamo, certo, partiamo, concedo. Visto che hai parlato del passato, parliamo del passato. Ne ho due abbastanza, diciamo, scontate forse, ma secondo me che ti riportano alla mente gli anni, sì, no? Anni particolari. Innanzitutto, Nostalgia Canaglia, grande si fa per dire, insomma, una canzone che comunque ha avuto un grandissimo successo, questo sì, bisogna ammetterlo. Albano e Romina, no? Siamo al 1987 se non vado errato, ma quella che mi ha suscitato, che per me è la canzone più adatta, visto siamo in tema musicale, per la serata di ieri, è Emozioni, Lucio Battisti, album incredibile del 1970. E ieri l'emozione si toccava con mano, no? Si toccava con mano la voglia di esserci, sia degli ex campioni delle leggende, sia di tutti quelli che erano allo Stadio Franchi, me compreso e te compreso. Sì, sì. Ed è stata veramente una grande, grande emozione che ci portiamo dentro, ci porteremo dentro. D'altronde, 100 anni non è che si compiano tutti gli anni, no? È un anniversario, un qualcosa di straordinario. Era stato amarissimo quello del 29 agosto, visto il risultato della Fiorentina sul campo, invece è stato molto bella la serata di ieri. Andiamo però all'attualità.
10: Ecco,
11: vediamo se è una cosa che mi porto dentro da un po' di tempo, sì, da tanto tempo, non l'avevo mai utilizzata stranamente.
10: Sì.
11: 1984,
10: sì.
11: Ti do qualche indizio.
10: Dammi qualche indizio.
11: Mi avete preso per un... Mi avete preso per un...
10: No, stai parlando di l'allenatore del pallone.
11: Esatto, no, sei il nostro eroe. Sei il nostro eroe.
10: L'avete preso per un coglione.
11: Esatto, ed eccoci qua, l'allenatore del pallone. Firenze sognava nell'84 perché era arrivato un certo Socrates. Però sappiamo purtroppo com'è andata. Nei cinema usciva questo film straordinario. Per me il capolavoro della commedia applicata al calcio, sì, italiana, non a caso. Eravamo nell'apice, no, del calcio italiano, il momento d'oro che poi sarebbe proseguito comunque ancora per molto tempo. Sketch, battute, tutt'oggi, no, le facciamo quasi tutti i giorni quando parliamo di calcio, dal 5-5-5 a Selle e Cavallo, a, appunto, mi avete preso per un coglione, eccetera eccetera.
10: E per io picchio desisti.
11: Io picchio desisti e gli spezzo pure la noce del capocollo. Grandissimo Lino Banfi, non solo Lino Banfi, perché c'erano insomma anche Gigi Andrea, per esempio, tra i protagonisti, ed altri attori anche importanti del panorama, diciamo, comico italiano. Però il regista Sergio Martino.
10: Sì.
11: Però lo applichiamo alla Fiorentina oggi, perché, non volendo prendere in giro nessuno, perché oggettivamente siamo di fronte ad un allenatore nel pallone, un allenatore che ancora non ha dato un'identità, un allenatore che non ci ha fatto vedere niente, un allenatore nei quali panni io non vorrei essere, perché gli hanno dato una squadra ricchissima di talento, ma difficile oggettivamente da rendere ordinata sul campo, no? Da rendere equilibrata, come si dice, certo, sul campo. E quindi i riflettori sono puntati tutti su di lui, sul nostro allenatore attualmente nel pallone, ma che deve uscire da questo pallone,
10: deve trovare una vittoria,
11: trovare
10: magari anche con una certa fortuna, per poter ripartire, per trovare anche lui un po' di tranquillità, un po' di serenità nel fare delle scelte che potrebbero essere anche dolorose in qualche caso, ma vanno fatte delle scelte nette. Bisogna riuscire ad arrivare ad un 11 ben preciso e puntare su quello, lo diceva anche
11: ora tocca
10: Luca
11: a lui. Ora tocca solo a lui,
10: tocca grosso riuscire a far emergere il talento di questa squadra, perché c'è talento in questa squadra, ci sono dei giovani che naturalmente poi possono avere degli alti e bassi, però il talento c'è, quindi bisogna incanalarlo nella giusta direzione. Però voglio anche ripartire,
11: sì,
10: da una frase significativa di David Pizarro ieri dopo la partita delle leggende viola. Ascoltiamolo e poi questa frase la commentiamo insieme.
12: Tornare a Firenze, che emozione è?
13: La pelle d'oca, dai, ho giocato a fianco con gente che l'ho trovato contro in nazionale, l'ho visto in TV, quindi no, contentissimo di aver fatto parte di questa bellissima storia.
14: Che effetto ha fatto essere di nuovo in mezzo al campo con Borca Valerio, che è stato con te uno dei tre, diciamo, dell'epoca d'oro di Montella?
13: Beh, secondo te come ci hai visto?
14: Benissimo.
13: Sì?
14: Benissimo.
13: È ora di fare il legend, no? Dai, Fiorentina. L'ultimo anno che la Fiorentina ha cambiato 14 giocatori era l'anno in cui sei arrivato anche tu. E qui c'è un po' di preoccupazione che tutta questa qualità ci metta un po' di tempo per mettere. Voi come avete fatto a trovare quell'intesa subito?
15: Perché eravamo fatti, capito? Quella è la gran differenza. E io mi auguro sinceramente che prima o poi riesca a avere quella personalità che ci vuole per giocare in certe piazze. E questa è una piazza bella, calda, importante, e con tutto il rispetto del Frosinone non può accadere mai più che venga una neopromossa e passeggiare per Firenze. Quello sicuramente io come ex giocatore non l'accetto.
10: Ecco, e chi c'è oggi nello spogliatoio viola che può fare un discorso del genere, che può dire ai propri compagni: qui il Frosinone non può passare, da qui non si passa, che sia il Frosinone, che sia anche un'altra squadra? Chi c'era in questi anni che poteva fare un discorso del genere con il carisma di Pizarro? Perché magari un discorso così poteva anche essere fatto, ma con il carisma, il piglio di Pizarro, chi c'era? Chi c'è adesso? Chi c'era in passato?
11: Chi c'è adesso? Purtroppo nessuno. Nessuno. L'unico che potrebbe farlo, per quanto riguarda il prestigio che ha e che dovrebbe avere nello spogliatoio, è De Gea, sì, capitano, per quello che ha vissuto, per le sue battaglie che ha vissuto nella carriera, l'esperienza che ha internazionale. Mi sembra però che forse non è il carattere che cerchiamo, se vogliamo un personaggio del genere, no? In passato lo sappiamo tutti chi c'era per esempio Carlos Dunga, tanto per fare un nome, ma c'era anche David Pizarro, che tra l'altro io me lo ricordavo era uno mai banale, no?
10: Mai, ma io me lo ricordo, guarda, apro una parentesi,
11: sì,
10: all'inizio di quel primo campionato suo con la maglia della Fiorentina, dopo una sconfitta, un pareggio, sì, con il Chievo a Verona, e subito a Fiegara disse delle cose incredibili contro l'arbitro, mi ricordo, ma una presa di posizione fortissima che quando lo ascoltai rimasi stupito, rimasi meravigliato dalla forza con cui pronunciava quelle parole e anche dalla capacità di esporsi così in prima persona.
11: La personalità che non era solo sul campo, ma era anche nello spogliatoio e anche fuori. E io mi ricordo invece una frase storica di Pizzarro: dobbiamo toglierci lo smoking e metterci la tuta da operai.
10: È vero.
11: No? Qui, anche lì dopo, perché ogni tanto quella squadra si specchiava un po' troppo, ecco, lui dette questo messaggio che è rimasto negli anni, che spesso viene utilizzato anche per la Fiorentina di oggi e che dovrebbe essere utilizzato anche per la Fiorentina di oggi, che deve smettere di specchiarsi, deve essere più cattiva, deve sfruttare le occasioni, deve sfruttare i momenti della partita.
10: Ma c'è la cattiveria in questa squadra, questo è il grande dilemma.
11: La cattiveria te la devi far venire, la cattiveria te la devi far venire, altrimenti hai sbagliato sport.
10: Sì, ma
11: perché
10: chi è cattivo,
11: se vuoi arrivare
10: squadra?
11: Ad alti livelli,
10: chi è cattivo
11: livelli?
10: In questa squadra?
11: Diciamo chi può diventare cattivo. Sì. Attualmente nessuno. Secondo me, per esempio, un ragazzino molto giovane, sì, come Ulai può diventare un giocatore, sì, sì, che ti può dare quella grinta che manca. Però è,
10: sì,
11: molto,
10: però,
11: giovane.
10: Però la cattiveria non
11: giovane.
10: Deve sfociare magari nell'eccessivo.
11: No, per esempio Jimenez è stato eccessivo. Quella non è cattiveria, quella è sciocchezza sul campo, è nervosismo eccessivo, è rischio per la squadra e basta. Non sono quegli segnali che cerchiamo. Però ci sono dei ragazzi di carattere in questa squadra. Devono crescere in fretta, altrimenti non abbiamo alternative. Ma non può essere un alibi, però
10: no.
11: Senso, non possiamo dire questa squadra non ha carattere, quindi non riuscirà. No, e l'allenatore è il primo che deve trovare il modo di far venire fuori il carattere da questi giocatori che hanno tanto talento, ma che secondo me hanno anche personalità. La devono tirar fuori, però.
10: Molto velocemente, andiamo a salutare con piacere adesso Sandro Cois. Ciao Sandro.
16: Ciao, buongiorno a tutti.
10: Buongiorno. Benvenuto. Intanto ti voglio chiedere quali sono state le emozioni di tornare a giocare al Franchi insieme a tanti dei tuoi ex compagni di squadra della Fiorentina.
16: Beh, fantastico, un'emozione pazzesca. Ritornare, a parte avevo già visto gran parte dei miei ex compagni al centenario, sì, però condividere dall'albergo, prendi il pullman, arrivi allo stadio, entri in questo stadio pazzesco e dopo 20 anni, 23 anni è stata un'emozione unica, incredibile davvero. Infatti ringrazio veramente la Fiorentina e Operazione Nostalgia che mi ha fatto questo regalo.
10: E sul campo chi ti è piaciuto di più? Chi hai visto più in forma campionato?
16: Ma guarda, devo dire che alcuni...
10: Anche tu lo sei, lui era in gran forma.
11: Sì. Diciamolo.
16: Sì, però quando superi i 50 dopo diventa dura, soprattutto il giorno
11: ne
16: dopo.
11: Sappiamo qualcosa.
10: Soprattutto dopo, sì.
16: Ma ho visto, per esempio, Pizzarro può giocare tranquillamente, è in gran forma. Lo stesso Borca Valero, ma ce ne sono altri. Se penso che dall'altra parte c'era Diego Fuser che ha qualche anno in più di me, era anche lui in forma, quindi qualcuno c'è. Ho visto anche tanti fuori forma, devo dire la verità.
10: Sì, in effetti sì, però parecchio sovrappreso alcuni. Anche Totti ha preso qualche chilo, però comunque ha voluto giocare quasi tutta la partita.
11: Non voleva uscire.
10: L'intelligenza calcistica c'è sempre, il piede educato c'è sempre. Ha fatto anche
11: la classe,
10: gol, ha fatto
11: la classe resta.
10: La classe, sì, quella non va
16: ragazzi,
10: via.
16: Ragazzi, quando si parla di campioni, il piede e la classe rimane sempre. Poi uno può avere qualche chilo in più, ma ieri anche Totti ha fatto vedere che comunque quando calza la palla è uno spettacolo.
10: Sì. Senti, invece, parlando della Fiorentina di oggi, l'inizio è stato horror, c'è stata una rivoluzione, è chiaro che c'è bisogno di calma e di pazienza per poter vedere una Fiorentina al 100%, c'è bisogno che tutti i meccanismi possano essere oliati, però al tempo stesso c'è preoccupazione perché sono stati incassati 7 gol, 0 gol segnati, e insomma una Fiorentina che era... idea ancora ambiziosa ovviamente, però insomma questa partenza ha un po' trattenuto quegli entusiasmi che c'erano stati per buona parte dell'estate per la campagna acquisti.
16: Beh sì, la partenza è stata negativa, molto negativa, nessuno se lo sarebbe mai aspettato, perché poi prendi 7 gol in 2 partite, 2 sconfitte, soprattutto in casa col Frosinone, non te l'aspetti. Ma io sono molto fiducioso, perché Paratici, il direttore, ha fatto un mercato incredibile, adesso ha dato a Grosso una squadra secondo me completa, importante. È chiaro che adesso dovranno lavorare, dovranno cercare di risolvere molti problemi, soprattutto nella fase difensiva, perché io ho visto la linea dei quattro, insomma, è in difficoltà, e quindi bisogna cercare di regolare la fase difensiva, quella che è quando non hai il possesso palla. Però io sono molto fiducioso e sono sicuro che domenica col Toro faranno una grande partita.
10: Ecco, bisogna trovare gli equilibri in fretta per questa Fiorentina, e bisogna che anche il centrocampo faccia la sua parte, un centrocampo che ancora è di difficile risoluzione per quel che riguarda la composizione, per quel che riguarda anche la decisione di puntare su determinati uomini.
16: Ma certo, poi il centrocampo è il fulcro del gioco, l'ho visti lenti, l'ho visti sempre con quel tocco in più, non l'ho visti determinati nella riconquista palla, non ho visto quella cattiveria agonistica che devi avere in quella zona del campo. E come ho detto prima, parliamo di fase soprattutto di difensiva, di fase di costruzione, di ripartenze, quindi è importante che ritrovino lì quello che manca, quindi sicuramente Grosso, un bravo allenatore, lavorerà su quello.
10: Tommaso Borghini, ecco, la tua domanda per, certo, Sandro Kois.
11: Ma guarda, stavamo parlando di cattiveria agonistica, ovviamente, certo. Quindi Sandro Kois, insomma, nelle sue partite ce la metteva la cattiveria agonistica, ed era un trascinatore del centrocampo in mezzo a tanti interpreti, parlo della Fiorentina per esempio, che avevano magari doti diverse, no? E sembra essere un po' questa la lacuna grande del centrocampo. Sandro, vedi qualcuno nel centrocampo della Fiorentina, non so, Ulai, Attandur, Fagioli e Brescianini, sono questi centrocampisti, diciamo, in rosa, no? Ecco, tra questi che possa vestire i panni del trascinatore, dell'uomo che insomma, quando c'è da anche da dare qualche sana legnata la dà, ecco, oppure è una mancanza e poi alla fine si farà sentire parecchio?
16: Ma no, io devo dire che Ulai mi piace molto ed è stato uno dei pochi che si è salvato contro il Frosinone. Chiaramente è un giocatore che a livello fisico è molto bravo, nella riconquista è molto bravo, secondo me dovrà col passare delle partite avere un pochino più di personalità. Cosa vuol dire? Di cercare di fare anche il lancio lungo, di fare la giocata, non sempre a volte in quel ruolo vai alla riconquista della palla e devi giocare corto, perché comunque oggi il calcio vuole di più, quindi tu vai a riconquistare palla, devi cercare anche di condurla, di andare a giocare in avanti, di giocare in verticale, forte, di fare qualche inserimento. Però io devo dire che di questi centrocampisti, anche sicuramente Fagioli ha grandi doti tecniche, l'ha fatto vedere, però in quel ruolo lì io vedo lui un titolare, ripartirei da lui e gli farei un centrocampo per le doti che ha questo ragazzo
11: intorno, diciamo, ecco, intorno,
16: esatto,
11: a Ulai.
16: Esatto.
10: Però Fagioli come si rilancia adesso? Come si lavora per cercare di riportarlo su un certo livello? Perché con Grosso il feeling non è scattato, e quindi questo giocatore rischia anche un po' di risentire di questo clima non particolarmente positivo intorno a lui. Tra l'altro la Fiorentina, se fosse anche arrivata un'offerta giusta, l'avrebbe fatto partire,
16: Ma Fagioli non è che bisogna rilanciarlo, il ragazzo si deve rilanciare da solo, non è un ragazzo della primavera che ha 18 anni, 19 e va in prima squadra, allora bisogna capire, dosarlo. Fagioli è un giocatore che ha vestito la maglia della nazionale, è un giocatore importante, arriva dalla Juve, è un giocatore che deve fare lui, è lui che è padrone del suo destino, quindi probabilmente nel ritiro magari Grosso non l'ha visto bene o altre idee tattiche. Questo è il problema di Fagioli. È chiaro che in quel centrocampo ho fatto comunque di giocatori come anche Attacchi molto molto molto bravo, diventa difficile collocarlo. Però se io sono sempre dell'idea che l'allenatore fa giocare i migliori e quelli più bravi, e quindi di conseguenza probabilmente in questo momento non lo vede.
10: Certo, insomma, è nella settimana di lavoro che deve dimostrare di poter meritare questa maglia da titolare. E là davanti invece, tra Beto e Pellegrino, chi preferisci?
16: Ma allora, secondo me hanno caratteristiche molto diverse. Fisicamente Beto è un animale, io me lo ricordo all'Udinese, andavo a vederlo spesso perché c'era Andrea Sottile come allenatore. È uno molto bravo anche a attaccare la profondità, cosa che Pellegrini, per quello che ho visto, non fa molto, non è nelle sue caratteristiche. È uno che lega il gioco, è uno che viene incontro, molto bravo a proteggere palla ed è molto bravo di testa, perché l'anno scorso ha fatto dei gol di testa importanti. Però Beto è un giocatore secondo me importante, mi piace un giocatore, non lo so chi dei due farà il titolare, è chiaro che oggi forse è in vantaggio più Pellegrino.
10: Sì, anche perché in questo momento si è allenato maggiormente con la squadra, Beto è arrivato da poco, però poi bisognerà vedere progressivamente cosa cambierà, quali saranno le scelte Grosso. Tommaso,
11: sì, no, io torno sul centrocampo, no? E non so se hai letto la voce secondo cui la Fiorentina si sarebbe anche avvicinata a Brozovic, cercando di capire se c'erano le condizioni per portare a Firenze un giocatore della sua esperienza, del suo carisma, ma anche piuttosto in là con gli anni. Ecco, secondo te, ora non so se potrà tornare d'attualità visto che è senza contratto, però secondo te, ecco, servirebbe un innesto del genere, magari andandolo anche a cercare appunto tra coloro che non sono, che attualmente sono senza contratto, o va bene così fino a gennaio il centrocampo della Fiorentina?
16: Ma Brozovic non si discute come calciatore, come carriera. Però secondo me, se davi via Fagioli, allora potevi prendere Brozovic. Non hai la Champions League, non hai bisogno, secondo me, di un giocatore d'esperienza di quel livello lì. Quindi non lo so, è una scelta sicuramente che avranno valutato, però per me è una scelta che a oggi non ha tanto senso. Io punterei più sui giovani e cercherei di provare a cercare magari di fare un giocatore della primavera. Io ho questa idea qua, piuttosto aggrego un giocatore della primavera, un centrocampista alla prima squadra. Questo è un mio pensiero.
10: Senti, sabato arriva a Firenze il Torino che tu conosci molto bene, così come la Fiorentina. Ecco, viste le difficoltà che sono emerse da parte di Granata, è l'avversario giusto per la Fiorentina per trovare la prima vittoria in campionato?
16: Sì, secondo me sì, anche perché il Torino ha molte difficoltà, come ce l'ha la Fiorentina, e quindi è una partita che la Fiorentina non può sbagliare davanti ai propri tifosi. Io credo che la Fiorentina debba vincere e assolutamente cercare di fare una partita di dominio, perché il tifoso vuole vedere quella Fiorentina lì. D'altronde hanno fatto una campagna acquisti, hanno speso tanti soldi, la proprietà ha fatto quello che doveva fare, adesso sta all'allenatore e ai giocatori.
10: Assolutamente. L'ultima considerazione con Sandro.
11: Sì, a proposito della partita, no, io mi ricordo quando arrivarono Kois e Sottil, per esempio, alla Fiorentina. Adesso però sono passati, è l'opposto, il travaso, no, sono andati a Torino diversi giocatori della Comuzzo, Fiorentina.
10: Comuzzo, Fortini
11: e Mandragora, insomma, non è che sono pochi. Invece dal Torino è arrivato Ngie. Vorrei sapere intanto cosa pensi di questo travaso dai Viola al Granata, cosa potranno fare anche giocatori come Comuzzo e Fortini e lo stesso Mandragora. E poi Ngie, se ti piace come giocatore, se può recitare un ruolo in questa Fiorentina, che tipo di ruolo può recitare?
16: Allora, vabbè, a parte io arrivai con Sottile
10: più di 30 anni fa.
16: Ecco, quindi lascerei perdere questa.
11: Vabbè, però noi ce lo ricordiamo.
16: Per quanto riguarda Fortini, Comusso e Mandragola, avranno un'opportunità di far bene, almeno credo sicuramente Mandragola e Comusso, mentre Fortini credo penso che non sia tra i titolari, quindi sicuramente non mi aspettavo tanto, diciamo, la cessione di Mandragora, perché l'anno scorso comunque non ha fatto male, ha fatto dei gol importanti e potrà dare comunque una mano al Torino, mentre Comusso credo che abbia una chance importante, perché farà il titolare, sarà il suo primo campionato da titolare, è sempre stato una promessa e spero per il Torino che faccia bene. Per quanto riguarda chi è che ne
10: dice? L'esterno che arriva a Torino,
11: giovane.
16: Allora, lui non diciamo che secondo me a livello di uno contro uno, di duelli, è molto molto bravo. È un giocatore, un esterno forte e per me potrà fare molto molto bene alla Fiorentina.
10: Speriamo. Nel frattempo ci sono tanti messaggi per te, ti giro tra gli altri quello di Marco D'Assesto che dice: Sandro, salutami Fossano, ci ho fatto il militare 40 anni e 40 chili fa e ci sono stato benissimo, e quindi insomma ti giriamo anche questo messaggio da parte di uno dei nostri ascoltatori. Grazie Sandro. Okay.
16: Grazie a voi, buona giornata.
10: A presto, ciao, grazie, ciao. Grazie a Sandro Cois. E allora torniamo subito ai messaggi dei nostri ascoltatori, poi inevitabilmente torneremo anche ad analizzare la formazione, il centrocampo che ha in mente Grosso per la partita con il Torino, perché insomma si torna ad avere grande curiosità sugli uomini, sulle scelte da parte di Grosso e anche su questa decisione che dovrà essere presa, immaginiamo, tra Beto e Pellegrino. Probabilmente, come diceva anche qualcuno,
11: partirà forse Pellegrino
10: perché ha più allenamenti alle gambe, però poi dovrà essere fatta una scelta. Ecco, io sono contrario all'alternanza proprio in virtù del fatto,
11: certo,
10: che nel passato l'alternanza non ha mai prodotto risultati positivi.
11: Assolutamente, è così. E mi ricordo ancora quando finalmente, a proposito di personaggi, abbiamo visto ieri Cesare Prandelli che allenava, no, le leggende viola, decise anche nella sua seconda presenza, nella seconda esperienza a Firenze, di optare per Vlahovic, no? Ponendo fine a quella un po' assurda, secondo me, alternanza che c'era fra lui e gli altri giocatori in rosa dell'attacco della Fiorentina. E poi abbiamo visto quello che sono stati i risultati per quanto riguarda quell'anno e mezzo di Vlahovic nella Fiorentina, ha segnato caterve di gol.
10: Sì, io poi se non viene fatta una scelta netta,
11: esatto,
10: si rischia di condizionare il rendimento del titolare, che però sente che potrebbe, esatto, essere scavalcato. Mi torna sempre in mente il caso di Pazzini, che aveva alle spalle di
11: un altro caso,
10: e alla,
11: esatto,
10: fine
11: io ho citato Vlahovic, ma si potrebbe
10: non riuscì a farsi valere, ecco,
11: non Pazzini. Solo Vieri, poi dopo li comprarono anche Gilardino, sì, e lì fu proprio la mazzata finale, sì, proprio sì, su un ragazzo che comunque aveva grandissimi numeri e l'ha dimostrato poi nei successivi anni della sua carriera, e anche ieri l'ho visto in grandissimo spolvero, sì, tra l'altro. Però per me, se mi chiedi per me chi sarà il titolare, chi deve essere il titolare,
10: io dico Beto, però
11: io vedo Beto, però
10: sentivo,
11: ma
10: tanti nostri ascoltatori stamattina, visto che aveva lanciato questo quesito, sì, Andrea Giannattasio durante Buongiorno Firenze, sentivo, sì, tanti ascoltatori che invece dicevano Pellegrino. Ma questo è un giudizio che naturalmente prescinde dal valore economico dei due giocatori,
11: no,
10: dalla,
11: no,
10: spesa effettuata dalla Fiorentina,
11: alla fine
10: se si guarda la spesa dovrebbe essere più forte Pellegrino, però
11: sì,
10: insomma, poi
11: c'è un'età
10: bisogna
11: diversa,
10: anche vedere qual è il giocatore più funzionale anche per il gioco.
11: C'è anche un'età diversa, Beto ha 28 anni, certo, Pellegrino ne ha,
10: sì, sì,
11: 4 meno mi sembra,
10: sì, sì, ma poi insomma, per le caratteristiche della squadra di Grosso bisogna anche vedere qual è il centravanti più funzionale.
11: È chiaro che poi dipende anche dalle partite, no? Perché Beto ha questa grande, questo allungo, no? Diciamo, chiamiamolo così, questa progressione, questa gamba, se l'ha mantenuta rispetto a quello che l'abbiamo visto soprattutto con l'Udinese, che a volte insomma è stata anche devastante, no? Ci sono dei gol molto belli proprio mangiandosi i difensori in profondità, e quindi è chiaro, se fai un certo tipo di partita, uno come Beto ti può servire di più. Cioè, se hai il blocco basso e riparti, per me Beto tutta la vita, non, sì, Pellegrino, sì, che spalla alla porta come si è fatto giocare noi o cercando di lanciarlo in profondità, è risultato praticamente inoffensivo. Pellegrino però avrà secondo me i suoi spazi e la sua importanza, soprattutto partite chiuse, ultima mezz'ora, per cercare di sfruttare i calci piazzati,
10: certo, certo.
11: Però santo Dio, impariamo a batterli, cioè e sabato si è battuto dei calci d'angoli da mettere dietro il cappello, sì, d'asino dietro la lavagna, ma giocatori, signori giocatori,
10: sì, sì, anche Mastantuono,
11: Fagioli, non mi ricordo chi l'ha battuti, chiunque l'abbia battuto
10: dalla destra, chi l'ha battuto, aspetta,
11: non arrivava un cross in area di rigore degno di questo nome,
10: sì, sì,
11: o basso
10: mezz'altezza,
11: o a mezza altezza, quello sul primo palo,
10: sì,
11: cioè la buttava immediatamente, la sputava tirava fuori dall'area, o altrimenti lento che ci arrivava al portiere. Io non ho parole su questo. Questo non dipende dall'allenatore, questo dipende esclusivamente dall'allenatore. Chiaro, gli schemi offensivi li fa lui, ma
10: sì, però insomma,
11: il battere non è che ti dice di battere una loffia in quel modo lì, da giocatori che poi dovrebbero avere i piedi sontuosi, no? E quindi, e questa è la prima cosa, cioè tiriamo, perché se hai Pellegrino, sale Dragusin, no, hai qualche giocatore che di testa può dire la sua sui calci piazzati, o sbaglio, in questa Fiorentina? E poi fai questo tipo di, tra l'altro diventa ripartenze per la squadra avversaria, poi calci d'angolo battuti male a quella maniera. Quindi insomma, iniziamo dalle basi, cerchiamo di, e allora se si cominciano a battere per bene,

0: si deve inventare delle, cioè si deve essere grosso, sì, bravo a creare qualcosa di diverso, non metterli,
1: no, certo,
0: per
1: certo,
0: poi far giocare trequartista Beto, ecco, faccio per, cioè devi cambiare il modulo, cioè, e non lo so se in questo momento, con tutta la confusione, abbiamo detto all'inizio esserci secondo me un po' in questo momento in questo allenatore, se lui sia in grado anche di rivoluzionare il suo modo di giocare, che prevede due esterni e una punta. Già fa fatica secondo me con le caratteristiche di alcuni esterni della Fiorentina, che si accentrano un po' troppo per come vorrebbe lui. Adesso ha gli elementi anche per stare sul, no, alcuni elementi che giocano larghi,
1: sì.
0: E poi c'è questo ragazzo, che ragazzino non è perché ha 28 anni, portoghese, di cui non abbiamo parlato, che, cioè, se andate a vedere i numeri e i gol che ha fatto,
1: no, sono tanti,
0: questo
1: sono,
0: ragazzi, tanti, è uno che
1: tanti gol, tanti assist. Ora bisogna vederlo alla prova del campionato italiano, però insomma non credo che, magari ne farà meno. Però
0: ha giocato la Champions e l'Europa League ad altissimo livello anche, sì. Ha fatto dei gol in Europa anche, delle giocate, degli assist. Lì non è che giocava contro il Belenenses, con tutto il rispetto, o il Famalicão, insomma le squadre,
1: sì, sì.
0: No, giocava contro signore squadre, cioè, ha fatto quasi 100 gol con la maglia in 6 anni con la maglia dello Sporting Lisbona, non giocando da centravanti ma giocando da esterno, sì, o comunque trequartista. E qui vuol dire, ecco, qui grosso lo deve tirare fuori veloce, perché tanto non è un giocatore, non mi sembra sia infortunato, no?
1: No,
0: perché,
1: no, no,
0: quindi è un giocatore pronto, è un giocatore, va inserito velocemente, molto velocemente, e sfruttato nella maniera adeguata. Di lì non si scappa, perché di là in altri casi puoi avere la scusa, l'alibi del giovane, del poco esperto, qui è vero, l'inserimento non è mai semplice per nessuno, però uno che ha queste caratteristiche, mettiamolo nelle condizioni di mostrarle queste caratteristiche.
1: Assolutamente. Un po' di messaggi adesso al 348 753 933. Mi auguro che gli esterni offensivi diano un gran contributo alla causa, dice Simone 099. Poi Matteo dice, per quanto riguarda gli angoli a destra, Gudmundsson li ha battuti, sì, ecco, li ha battuti,
0: ecco,
1: Gudmundsson, avevo rimosso perché
0: non li batte più,
1: sì,
0: perlomeno da noi.
1: I corner sbagliati, dice Alberto, perché sono in condizioni fisico-atletiche penose come la stagione scorsa, sarà un miracolo se si fa un pareggio contro il Torino addirittura,
0: ecco.
1: E poi ancora Gabriele D'Amestri, arrivato a fine gennaio già aveva inquadrato i problemi paratici, avrebbe potuto anticipare le uscite dell'ultimo momento e fare un mercato più attento alle esigenze del tecnico senza metterlo in difficoltà durante la preparazione. Sì, in effetti, per quanto riguarda soprattutto l'attacco, potevano essere fatte prima certe mosse e si poteva quantomeno preventivare questa cessione di Ken e farsi trovare più preparati.
0: Però è un problema di tutti, scusa se ti interrompo, un problema di tutti gli allenatori, non solo d'Italia ma dell'Europa, delle campionati più importanti. E poi una parte della squadra gliel'aveva consegnata in largo anticipo, soprattutto, sì, la difesa, sì, e in parte del centrocampo,
1: sì, sì,
0: no? Quindi su quel settore lì si poteva lavorare. È vero che si difende partendo dagli attaccanti in giù, però ho visto pochi meccanismi a livello difensivo, poca roba a livello di centrocampo,
1: sì, sì.
0: Quelli ce l'ha da luglio, questi giocatori.
1: Sì, questo è questa è la cosa preoccupante, c'è dubbio. Poi c'è l'altro messaggio a parte di Adrian, che dice: se hai il blocco basso e riparti con questi giocatori, la situazione è davvero triste. Beh, insomma, con questi giocatori di talento ci si aspetta che progressivamente la Fiorentina possa avere un gioco e possa dominare le partite, quantomeno provare a dominare le partite. Ancora messaggio a 348 753 933. Alessio ci scrive: per me l'allenatore migliore, indipendentemente dal modo di giocare, è quello che tira fuori il massimo dai giocatori che ha a disposizione a seconda delle loro caratteristiche, e mi sembra che di allenatori ce ne siano davvero pochi, e di sicuro non è grosso. Certo, l'allenatore deve anche piegarsi alla fine alle caratteristiche dei giocatori, senza avere un suo modulo fisso, deve essere anzi molto flessibile. Per quanto riguarda la Fiorentina di grosso, adesso con Pedro Gonçalves e Mastantuono come esterni, dovesse giocare Beto come centravanti titolare, credo che si potrebbero anche in qualche modo ritrovare certe caratteristiche del gioco del Sassuolo di grosso.
0: Sì, non so, penso, se sei d'accordo. Sì, penso anch'io.
1: Per quanto riguarda la fase offensiva,
0: nel
1: riguarda il tridente.
0: È chiaro, ci sono delle differenze rispetto ai giocatori, sì, che aveva grosso, però per me sono più forti i giocatori che adesso rispetto a quelli che aveva prima, e quindi le caratteristiche sono abbastanza simili, pur con le differenze tra i giocatori, però si parla di due esterni di grande tecnica. È chiaro che i difensori dietro, insomma chi li sta dietro, dovrà insomma limitare le uscite.

0: uscite, secondo me, perché se hai Mastantuono e sì, Pedro Goncalves, e sono due giocatori che la fase difensiva non la fanno, cioè proprio lì c'aveva Berardi e Lorienté, che anche loro non mi sembrano dei draghi in fase difensiva, quindi devi avere dei difensori abbastanza bloccati, insomma, dietro, no?
1: A proposito di difensori, c'è Stefano da Firenze rimpiange Milenkovic. Certamente Milenkovic, se andiamo ad analizzare complessivamente il suo percorso alla Fiorentina, è stato un difensore solido. Lasciamo stare quello che è successo nell'ultima sua stagione, però comunque è stato un difensore più che affidabile, ecco. Certo, sì, se lo paragoniamo al Dragusin di adesso non ci sono paragoni, no. Ma Dragusin non può essere questo, altrimenti esatto, dovremmo rispedirlo immediatamente al mittente, dovremmo strapparci i capelli per la cifra che ha speso
0: già a gennaio metterlo. Sì, a parte è stato speso per adesso in prestito con diritto e potrebbe diventare obbligo a certe condizioni, ricordiamocelo, no? A oggi verrebbe da dire per fortuna, cioè, però ecco anche questo, no? Io capisco giustamente l'impazienza e anche giustificata, visto quello che è accaduto l'anno scorso e quanto stiamo patendo le pene dell'inferno ormai da tantissimi, non solo mesi ma anni. Però ecco, certi giocatori un attimino sapevamo che lui aveva avuto problemi fisici, sappiamo che è un fisico molto anche imponente, quindi qualche partita bisogna dargliela. È ovvio che poi, se continua così, forse deve anche far spazio a qualcun altro, perché non è che si può prendere gol in quella maniera a ogni partita, quindi anche lui si deve dare una mossa assolutamente. Però ripeto, i meccanismi, a parte gli errori individuali, sono i meccanismi difensivi. A volte non vedi la diagonale, non vedi il giocatore si allontana anziché attaccare, vedi i centrali slegati, no? Una volta si diceva i centrali devono avere una specie di elastico, no? Attaccato, una corda che li attacca l'uno all'altro, muoversi come se fossero legati 4-5 metri. I nostri, uno sta a centrocampo, l'altro lo trovi in fondo, cioè è questo quello.
1: Tanti
0: che
1: gli allenatori facevano proprio questo tipo di
0: ti legavano proprio in modo che capissero che più di tanto,
1: e certo, anche per farli muovere proprio all'unisono.
0: E quindi qui invece vedi della roba che è veramente agghiacciante in fase di non possesso. La Fiorentina in fase di non possesso, e in fase di possesso è lenta, tanto troppi tocchi, troppi
1: giochini. Diceva anche Sandro Kois, vedeva sempre quel tocco di troppo che
0: e qui è anche l'allenatore che deve dare soprattutto l'allenatore deve dare la svolta.
1: Sì. Intanto ci sono anche i nuovi numeri di maglia per quel che riguarda i giocatori che sono arrivati nelle ultime ore del calciomercato. Pedro Goncalves avrà la maglia numero 28, Beto la maglia numero 23, Gie il 25, Gnonto il 29. Sei particolarmente incuriosito?
0: Pensavo che Pedro prendesse la 8, che aveva lasciato Mandragora, visto che nella sua carriera Lisbona
1: invece nessuno prende le maglie lasciate libere ai calciatori.
0: Evidentemente c'è una voglia proprio di non legarsi nemmeno livello di numeri al passato, perché ero sicuro che Pedro Goncalves avrebbe preso la 8, perché l'ho sempre visto con la 8 io quando giocava nello Sporting Lisbona. Evidentemente, ripeto, non volevano ripartire da zero. Sì. Questo può essere, chissà, un segnale, speriamo positivo. La piazza pulita ormai è stata fatta.
1: No?
0: Più pulita di così.
1: Guarda, a proposito di numeri, 13 acquisti, 10 giocatori confermati rispetto all'anno scorso, 10.
0: Sì.
1: E leggevo sul Corriere Fiorentino questa mattina 16 stranieri di 11 nazionalità diverse, quindi anche da questo punto di vista deve fare un'opera di amalgama notevole.
0: Tra l'altro l'italianità che avevamo fino all'anno scorso è stata completamente disintegrata. Ma io non sono della parrocchia, chiamiamola così, che no, bisogna, perché ho visto che l'italianità, quello che ci ha portato l'anno scorso, cioè risultati zero. Giocatori della Fiorentina convocati in nazionale, uno, che era Ken o poco più, poi quelli dell'Under 21. E quindi per noi se va bene, l'importante è che la squadra cambi passo. Poi non mi interessa se sono ormai a questo punto, non credo che i problemi siano quelli, cioè o vengono poste delle regole precise, o se no è giusto che ogni squadra faccia come vuole, perché la Fiorentina era quella che ne utilizzava di più di tutti ed è stata ultima a lungo in classifica. No, e allora qualcosa un torno.
1: Assolutamente. C'è intanto un messaggio di Alessio che mi ha colpito e sul quale si può anche aprire un piccolo dibattito, perché dice che con le debite proporzioni questa squadra di oggi mi ricorda quella di Radice che giocava con Effenberg, Laudrup, Massimo Orlando, Baiano, Battistuta e Di Mauro a centrocampo, molto offensiva. In
0: aiuto
1: effetti,
0: però.
1: Aiuto. Sì, aiuto, ha ragione. Però ecco, quella squadra fino a gennaio aveva fatto sognare, poi sì. Si mise di mezzo Vittorio Cecchigori e sì. Agroppi, che fu chiamato nonostante le sue picconate alla FIGC, e si aprì un altro discorso tragico, però
0: spogliatoio disintegrato,
1: sì, però ecco, lasciamo stare quello che è successo,
0: sì,
1: fino a gennaio, fino all'inizio di gennaio del 93 quella squadra faceva sognare, era arrivata al terzo posto, secondo posto,
0: sì.
1: Ecco,
0: si,
1: può
0: si giocava
1: a
0: per
1: livello
0: fare
1: di
0: un...
1: qualità, a livello di nomi.
0: Il paragone non è tanto dato di fuori.
1: Sì, però
0: anzi,
1: guarda, quella squadra era ancora più forte. Perché comunque
0: sì, vabbè.
1: Effenberg, la Fiorentina, un Effenberg non ce l'ha
0: oggi. Del genere non arrivano in Italia.
1: Non ha un Battistuta,
0: oggi
1: non ha un Baiano.
0: Oggi giocatori del genere. Battistuta non giocherebbe in Italia oggi. Forse ci giocherebbe un anno, poi l'avrebbero preso sicuramente in Premier o in, sì. o in Liga, Barcellona e compagnia, insomma. Sì. E lo stesso Effenberg lo strappammo al Bayern Monaco, era titolare della nazionale tedesca, giovane, venne
1: era
0: a Firenze e stette in Serie B un anno a Firenze, non dimentichiamocelo, titolare della nazionale tedesca, allora fortissima con Effenberg, giocava in Serie B nella Fiorentina. Laudrup vinse l'Europeo, fu uno dei protagonisti di quella Danimarca ripescata e incredibilmente poi campione.
1: Cioè, era una Fiorentina che giocava anche bene,
0: Sì, Di Mauro a me piaceva molto,
1: che ripeto, fino
0: primo
1: all'inizio
0: di
1: gennaio quella Fiorentina di Radice aveva fatto innamorare, al di là anche di certi rovesci che potevano arrivare
0: col
1: il 7-3 con il Milan, però era una Fiorentina che sprizzava gioia da
0: si
1: tutti i pori.
0: Si batté la Juve 2-0, mi ricordo, con gol anche di Laudrup, se non
1: mi
0: sbaglio.
1: Sì, ma mi ricordo un 4-0 alla Samp, per
0: 4-0
1: esempio,
0: alla Samp.
1: Cioè, una Fiorentina che esprimeva davvero
0: voleva
1: un gran
0: fare
1: gioco.
0: Un gol più degli altri, sì. Cioè nel senso il modo di giocare era un po' zemaniano, se sì. vogliamo dire, sì. anche se il modulo era diverso, sì. e poi quelle squadre di Zeman correvano tanto, quella Fiorentina non correva così tanto, però la filosofia, ecco, era quella, no? Facciamo un gol più degli altri, sì. questa è l'idea, però partire così male come siamo partiti noi non partì nemmeno
1: certo,
0: quella lì
1: certo. Però guarda, c'è Stefano Taxi che dice: cosa aiuto, magari si giocasse come nel 1992.
0: Aiuto perché
1: è successo,
0: Stefano,
1: per come è andata
0: siamo
1: a finire.
0: Retrocessi in Serie B, forse sicuramente te lo ricordi. Aiuto è per quello.
1: Però
0: aiuto.
1: Magari fosse rimasto Radice.
0: Lo so, magari sì, però siamo retrocessi in Serie B.
1: Anche perché ricordiamocelo, questo cambio arrivò oltre che per il litigio con Radice, per una serie di problemi, ma perché Cecchigori pretendeva che si giocasse a uomo. La Fiorentina che giocava a zona voleva insomma, una Fiorentina diversa, una Fiorentina
0: furono
1: magari
0: clamorose.
1: Più protetta, però insomma sì.
0: Le interferenze furono clamorose, i litigi, sì. successe di tutto
1: sì,
0: e
1: sì.
0: poi l'allenatore, come hai detto giustamente te, che fu chiamato insomma il compianto Aldo Agroppi, che aveva fatto benissimo nella sua prima stagione a Firenze, probabilmente non aveva più la voglia, lo spirito per fare l'allenatore, e si trovò in uno spogliatoio minato, sì. profondamente minato. Massimo Orlando, insomma, penso possa essere testimone di tante cose, visto che sì. ha fatto parte di quella Fiorentina e fa parte di questa radio. Però al di là di quelli che sono i corsi e ricorsi storici, riconosco che c'è una somiglianza, e anche allora si diceva: manca l'uomo che ti prenda
1: la Fiorentina, perché avevamo votata all'attacco,
0: avevamo perso un certo giocatore che è stato qui, che abbiamo incontrato anche
1: Carlo
0: in un
1: Stunga,
0: noto bar
1: Stunga,
0: e che
1: sì,
0: lì,
1: sì.
0: ecco, se te mettevi Carlo Sdunga in quella Fiorentina sicuramente in Serie B non ci si andava,
1: sì, sì,
0: anche
1: sì,
0: se veniva Cecchigori a fare la formazione lui, perché Dunga avrebbe giocato e Dunga avrebbe rimesso a posto le cose, e in Serie B non ci andavi.
1: Altro messaggio giusto da parte di Alessio, che dice: mi ricordo che con la Fiorentina, quando perse 7-3 col Milan degli olandesi, uscì lo stesso tra gli applausi della curva, sì, Fiesole, non potrò sì. mai dimenticarlo. Sì, sì, me lo ricordo perfettamente,
0: certo.
1: all'uscita dallo stadio tanti tifosi dicevano:
0: tutta
1: sì,
0: la
1: abbiamo perso 7-3, però comunque abbiamo giocato bene, tutto sommato è stata una bella partita, cioè non c'era in quel momento la delusione per una sconfitta pesante, c'era comunque la capacità in quel frangente di vedere il lato positivo, strano a dirsi, ma è così.
0: Sì, anche se Vi ricordate chi giocò al centro della difesa in quella partita? Uno dei giocatori,
1: Rufo Verga.
0: Ecco, sì, quello fu messo da parte. Tra l'entusiasmo generale, certo, si decise però Rufo Verga
1: però magari lasciamolo in panchina
0: il novello Baresi, visto che era considerato così, no? Veniva proprio dal Milan, se non mi sbaglio. E quello fu un buco nell'acqua,
1: Rivista la partita Fertina-Milan dell'ottobre 92, ieri addirittura Emanuele dalla Svizzera tedesca dice di aver rivisto la partita
0: Fertina-Milan
1: del 92, grande. Ieri, proprio ieri l'ha vista, dice veramente. La Fiorentina non aveva paura del Milan stellare, non ricordavo per niente Verga che giocava con il numero 6 e giocava Mannini in porta, Alessandro Mannini, sì,
0: sì, Alessandro Mannini che fu quasi sempre, non sempre titolare.
1: Partita, però, dice, con ritmi pazzeschi.
0: Anche lì, ma più che altro giocatori pazzeschi, sì, sia nella Fiorentina, ma ve li ricordate i giocatori che aveva il Milan? Cioè erano roba fantascienza. Abbiamo visto questa roba e a volte rivedere delle partite, no, come quelle di quella Serie A di questi anni, fette un po' di tristezza per chi ha vissuto, no, è come passare dalla bistecca alla carne scatola.
1: È vero, assolutamente. Poi invece, tornando all'attualità, c'è Simone nel 099 che ci scrive: a me il portoghese, ovvero sia Pedro Gonçalves, sembra più un trequartista che parte dalla sinistra, non è una classica ala offensiva. A destra abbiamo Mastantuono, che è anche un trequartista, insomma le ali che abbiamo preso sono riserve, sono giocatori che tendono ad accentrarsi, Mastantuono in particolare, per quello dicevo che magari si può riproporre in fase offensiva il Sassuolo di Grosso, c'è con Berardi che si accentrava per
0: calciare. Berardi si accentra e tira e fa gol quasi sempre, perché ne ha fatti 8 anche l'anno scorso.
1: Una sorta di Mastantuono Berardi potrebbe essere,
0: l'idea è quella di là, forse l'Orientè forse un pochino più caratteristiche diverse rispetto a... Però ecco, c'hai anche gli altri, nel senso GE, io penso che giocherà qualche partita e anche è pronto subito. Io ti ripeto, quando entrò con il Milan cioè devastante, pronti via subito, palo, saltava tutti. Non so se sono quei giocatori, no, a volte che hanno queste giornate incredibili e poi dopo spero invece che sia quello il suo livello. Se fosse, sarebbe uno. E Gnotto ha questi strappi, no, che ti danno, che nelle fasi particolari, magari conclusive delle partite, se lo metti dentro fresco può spaccarti anche la partita, speriamo in senso positivo.
1: Certo.
0: Insomma, c'ha tante caratteristiche, cioè non mi sembra che abbia, no, è vero, ha due esterni che si tendono a centrarsi, ma anche altri esterni che invece sanno andare sull'esterno, appunto. Se si gira in panchina adesso c'ha tanta scelta, semmai a centrocampo mi pare voleva le coppie.
1: No, c'è ad esempio, manca un giocatore,
0: manca
1: un giocatore per sostituire Ndur.
0: Manca la coppia con Ndur, perché hai Aulaif Fagioli, hai
1: Bresciani e Attà.
0: Anche se insomma c'è una bella differenza,
1: però
0: Ndur invece è lì titolarissimo.
1: Troppi giocatori giocano per se stessi e non di squadra, seriamente preoccupato, dice Marco da Cantù. Per adesso l'impressione è questa, tocca a Grosso, ripeto, dare un senso alla Fiorentina, riuscire ad amalgamarla, riuscire a far emergere il talento di questa squadra. Poi ancora al 348-753-933 il messaggio di Claudio che dice: per me sabato gioca Ranieri e non con Pongracic ma con Vieri, perché uno alto ci vuole. Ranieri che sì, in effetti, dopo che è stato tenuto in panchina con il Frosinone, per quello che si è visto mi sembra possa essere più affidabile di tutti, al di là di tutte le critiche che gli si possono muovere, però comunque è un giocatore che ha sempre avuto attaccamento alla maglia e soprattutto mi sembra anche abbastanza attento. Poi le ingenuità le commette anche lui, però rispetto a un Dragusin di ora mi sembra molto più affidabile.
0: Sì, però non è detto che sia, cioè Ranieri anche di piede sinistro, non è detto che Dragusin sia messo in panchina, non è, cioè, no. Lui vedrebbe Ranieri
1: e Vieri, addirittura due mancini.
0: Entrambi mancini, ecco, non lo so. È vero che Grosso ha detto non importa quando giochi a 4 in difesa che ci sia necessariamente il giocatore dal piede, diciamo destro a destra e sinistro a sinistra, ma mette tutti e due i mancini e sarebbe poi l'ennesima coppia difensiva diversa, no, dall'inizio del campionato, la terza. Secondo me un po' di continuità va data, è chiaro i risultati sono negativi, quindi bisogna ancora trovarla la coppia giusta, però ecco, tutti e due contemporaneamente Vieri e Ranieri, non lo so, vedremo, è possibile,
1: guarda, c'è anche Alberto che propone un'altra soluzione per la difesa. Dice: i difensori nuovi sono troppo giovani e immaturi per la Serie A, bisogna far giocare Ranieri a sinistra e Dodò a destra. Si riferisce naturalmente alle corsie, perché per certo, quanto riguarda i centrali, non Dragusin e Pongracic sono comunque esperti, sono giocatori che non arrivano a giocare per la prima volta in Serie A. Certo, se prendiamo in considerazione Jimenez, Valdepeña, sono due giocatori giovani con tutte le controindicazioni che ci sono diverse da fare, ecco, le valutazioni, perché certo, Jimenez è un giocatore che ha dimostrato di essere un po' troppo nervoso, sì, potrebbe anche andare incontro a qualche espulsione con i suoi comportamenti eccessivamente duri, reazioni scomposte, sì, abbiamo visto contro il Frosinone, ha rischiato cartellino rosso. Valdepeñas è un giocatore di spinta, ma che poi a livello difensivo deve ancora compiere dei progressi, quindi alla fine io sono convinto che se riattacca la spina Dodò tornerà ad essere il titolare.
0: Sì, anche non lo so se tornerà ad essere titolare, deve riattaccarla bene la spina, sì. Il discorso sui terzini, semmai di là, ecco, lui vedrebbe quindi Ranieri a sinistra come terzino, no, il nostro ascoltatore, se non ho capito male. Sì. È un discorso che può stare anche in piedi, o comunque se non è Ranieri potrebbe essere anche Vieri, che ha giocato anche lui da terzino, per il discorso che facevo prima, perché nel futuro, quando ci saranno, credo, Mastantuono da una parte e Pedro Gonçalves dall'altra, abbiamo detto la fase difensiva per loro è praticamente inesistente, quindi se tu hai anche dei terzini di spinta che non sono così difensivi, diciamo, ecco, questo potrebbe creare ulteriori scompensi alla squadra, no? E quindi magari Ranieri o Vieri sulla sinistra per coprire l'esterno del 4-3-3 e l'esterno offensivo ci può stare. Col Sassuolo mi ricordo che utilizzava questa strategia,
1: sì, certo,
0: e Grosso
1: Teneva bloccato un terzino
0: utilizzando anche un centrale in più come terzino, quindi può darsi che questo, perché lui deve trovare la quadra, deve dare anche l'equilibrio a questa squadra. Noi siamo a fantasticare giustamente su Mastantuono, sul portoghese, su Beto, su Fagioli,
1: però sulla, l'equilibrio però, devi dare al centrocampo, devi trovare le pedine giuste,
0: però anche difensivamente. Se tu hai le fasce più coperte, certo, a volte entra come nel burro, nelle fasce della Fiorentina.
1: Sì, ma il terzino marcatore di un tempo la Fiorentina non ce l'ha.
0: Non ce l'ha. Valdepeñas però aspetterei a dire, è un giocatore che siccome ha anche esperienza come centrale, difensivo, secondo me è un bel giocatore. Però insieme a Dodò mi sembrerebbero troppo di spinta.
1: Quali sono però i terzini marcatori,
0: appunto,
1: della Fiorentina?
0: Metti un adattato che comunque l'ha fatto perché Ranieri ha iniziato nella sua carriera, l'ha iniziata proprio da terzino sinistro, a lungo anche l'ha fatto, ha giocato anche quando era alla Salernitana, giocava a 5 come quinto esterno a sinistra e di centrocampo addirittura, quindi insomma è chiaro. Ora Ranieri sembra diventato, no, come il tappabuchi, servirebbe al centro, servirebbe a sinistra, pensare che insomma pareva più destinato anche lui a partire, in realtà può essere un elemento prezioso in questa difesa che oggi ci sembra con la Brodo. E perché alcuni elementi, in particolare Dragusin, non si sono ritrovati per ora, ma devono farlo anche loro, perché anche Dragusin non può essere questo. Non può essere così.
1: No, l'abbiamo detto, non può assolutamente essere questo. Il messaggio di Max, mettiamola così: se a Grosso gli dai la Roma, ottiene i risultati di Gasperini, quindi con grandi campioni e che si allenano da 12 mesi insieme. Per me non è un buon allenatore, dice Max il Sardo, e non può avere l'esperienza di Gasperini, questo assolutamente, non ha neanche il curriculum di Gasperini, che è arrivato alla Roma dopo aver fatto un percorso eccezionale all'Atalanta.
0: Su questi paragoni non si possono fare.
1: Un paragone che non può reggere.
0: In questo momento non è che non è un bravo allenatore, è un allenatore per me nel pallone, lo ripeto, è un allenatore nel pallone. Bisogna che ritrovi quantomeno le sue certezze. Cioè, lui comunque un modulo lo padroneggia, il 4-3-3 l'ha sempre applicato, e quindi ricominci dalle certezze sue, no? E cerchi di mettere in campo una squadra nella quale si riconosce, perlomeno se deve andare, diciamo, a picco, vada a picco con le sue idee, questo dico io.
1: Massimiliano suggerisce di utilizzare la bizona. potrebbe essere un 5-5-5, modo per sorprendere gli avversari.
0: 5-5-5 è perfetto. Abbiamo anche diversi esterni, potremmo utilizzarli nel 5-5-5 con questa bizona, e tornano e ripartono, insomma, non so.
1: Tornando all'allenatore del pallone, c'è anche un altro messaggio che dice: l'allenatore del pallone, l'amante della moglie del presidente, il giocatore Speroni, era interpretato da un attore livornese tale Stefano D'Avanzati.
0: È vero,
1: uno dei vari Bellocci che giravano nella commedia all'italiana, ogni tanto lo vedo incanutito sul lungomare della città, hai capito?
0: Era livornese, è vero, l'accento però si sentiva, era toscano, di quel giocatore che si appartava con la moglie del presidente.
1: È vero, è vero.
0: Però il finale credo che sia meraviglioso anche, eh. E lei, che Ronzo lo sa, il canale lo sa, che lei è disoccupato, e la risposta
1: è un cornuto,
0: che finisce con la musica, non lo dice propriamente cornuto. Ma fa vedere anche le corna e finisce immediatamente anche quello. È una pennellata finale su un capolavoro della commedia, ripeto, di quell'epoca italiana.
1: Yuri, e poi ci fermiamo, dice: Valdepeñas nasce centrale, basterebbe solamente dirgli di stare un po' più bloccato, sa difendere, il problema è sempre lo stesso, il manico. Insomma, non mancano come sempre i dubbi sull'allenatore. Riprendiamo però tra poco, come detto, continuate a scriverci a 348 753 933, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. A tra poco.
2: Radio Firenze Viola.
3: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
4: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Tommaso, la citazione calza veramente alla perfezione. Quel periodo di quel film era eccezionale. Però purtroppo quel periodo, come ora, come diciamo la situazione attuale, noi tifosi viola si è visto vincere gli altri, perché nell'82 si sa com'è andata, nell'83 vinse la Roma e nell'84 vinse quella squadra senza colore. Nell'85 per fortuna vinse il Verona, e diciamo spezzò il regime. Per quanto riguarda l'attualità, secondo me ora si riparte, perché Paratici veramente ha fatto una rivoluzione, e secondo me, ecco, io sono fiducioso anche sugli acquisti che abbiamo fatto, sempre forza viola.
5: Ragazzi, buongiorno. Allora, io ve lo dico sinceramente, ho una grande paura della partita di sabato, perché vedendo questo non gioco che questo allenatore ha dato alla squadra, mi preoccupo tanto. Adesso però ha degli esterni buoni, anche se io Solomon tutta la vita l'ho sempre detto, me lo tenevo, e centravanti me lo sarei tenuto, e quindi perdiamo un po' anche lì. E il centrocampo, mancava una ciliegina, per me mancava un Borja Valero lì a centrocampo. Forse abbiamo un Aguilani, un Pizarro, forse. Che devo dire? Che Dio ce la mandi buona.
6: Io vorrei fare una riflessione più che altro sulla parola progetto nel calcio, perché secondo me è una parola che viene abusata per prendere in giro i tifosi. Anzi, penso a volte sia quasi una supercazzo, ma nel senso che il progetto nel calcio non piace, né valido, se te quando hai costruito una squadra come tipo mi ha fatto Paratici, quando fai il campionato, se fa una buona stagione e se ritorna almeno nelle coppe europee, tipo la Conference League, che io detesto, però sarebbe già un buon passo avanti. Allora in questo caso si può dire che hai seminato e questo progetto va avanti, e con delle aggiunte può migliorare la squadra. Ma se te però lotti un'altra volta per non retrocedere o fa un campionato enorme, il progetto è già fallito.
7: Buongiorno, Federico dal Cameo. A parer mio, da profano, io direi che deve giocare Pellegrino, perché vuol dire che tu c'hai una squadra che fa passaggi, che crossa, che entra in aria. Se no, tu metti Beto e tu fai il modulo palladino, il modulo a fionda, da De Gea direttamente a Beto e via a porta, che a quanto ho capito fa il reparto da sé, è quasi uguale a Ken, soltanto che fa meno gol. Io preferirei Pellegrino, perché potrei vedere giocare la Fiorentina come una grande squadra.
8: Ciao Firenze Viola, sono Emanuele della Svizzera tedesca, appartengo a un Viola Club in Liechtenstein, dove il presidente Thomas, che vive a Mauren in Liechtenstein, ha fatto niente poco di meno che un murales con il nostro logo, e si vede una gamba di un calciatore viola che colpisce, un murales stupendo e gigantesco vicino al suo garage, e fantastico, c'è una passione in quella famiglia in Liechtenstein che viene da questo Thomas, che è stato a Firenze, che ha studiato a Firenze l'italiano e che ha portato veramente una passione viola incredibile in Liechtenstein e quindi anche nella Svizzera da queste parti dove vivo io. E per questi tifosi la Fiorentina deve fare molto di più e quest'anno bisogna puntare veramente in alto. Forza Viola sempre!
1: E insomma Thomas del Liechtenstein da conoscere per la sua passione sì. Viola, per quello sì. Che ha fatto,
0: sia lui che il nostro ascoltatore. Esatto, sia lui che il nostro ascoltatore, certo, insomma, certo. Che quando si sente dire, raccontare queste storie ti vengano un po' i brividi, no? Sì. Pensare alla Fiorentina, a volte ci descrivono come una squadra solo no, di della nostra provincia di Firenze, ma chi tifa, invece ci sono tanti tifosi in giro per il mondo e in giro per l'Europa per la Fiorentina e chiaramente insomma bisogna anche per loro bisognerebbe si facesse qualcosa di più, ma per tutti sì. I tifosi sì.
1: E poi per quanto riguarda la parola progetto, in effetti spesso si abusa di questo termine.
0: Se mi ricordo uno striscione, non so se te lo ricordi, già risalente all'epoca di della Valle
1: sì.
0: E che recitava così, diceva: scusate se mi permetto, ma che vuol dire in marchigiano progetto, roba del genere, non so se ve lo ricordate.
1: Sì, sì, me lo ricordo.
0: Ecco, quindi già se ne parla di questo progetto, di progetti già ma già ancora da prima, insomma. E invece se quando si nomina questa parola poi non si arriva a nulla, insomma. I progetti ne abbiamo sentiti tanti, ma come sembra quasi plastici del vecchio stadio, sì. Del vecchio
1: il
0: centro
1: plastico,
0: sportivo,
1: te lo ricordi
0: poi
1: il
0: alla
1: plastico
0: fine...
1: che ci fu proposto della Valle, che era stato realizzato da Fuxas.
0: Sì, bellissimo. Dove eravamo? Teatro Tenda?
1: No,
0: da quelle
1: eravamo al Four Seasons.
0: Four Seasons, ecco, è vero, Fuxas al Four Seasons, perché mi ricordo un altro che fu perché c'è stato tanti
1: sì, sì. No, lì eravamo tanti, a Four Seasons.
0: Four Seasons, certo, il grandissimo architetto, tutto bellissimo, sì. Era il primo della Valle, il primo plastico. Poi se ne fece altri due o tre di plastici, sì. Mi ricordo anche quello della Mercafir, c'è stato, no? Certo. Un plastico Mercafir. Sì, sì. Bisognerebbe fare una mostra sui plastici che ci sono stati sì. O anche sui progetti, ti ricorderai dello stadio. Io mi ricordo una copertina di La Fiorentina, mensile che veniva ufficiale, sì, sì, no? House organ della Fiorentina.
1: Lo sai chi ne parlava? Me lo ricordo anch'io. Chi? Baretti
0: probabilmente, Baretti, perché era lui che voleva fare questi e c'era uno stadio che avrebbe dovuto avere un secondo anello sopra, coperto col secondo anello e il primo anello, quindi si parlava addirittura di ampliarlo, quasi di raddoppiarlo, sì. Pensa come sono, e c'è questa si trova anche secondo me online questo disegno di questa copertina, forse c'è anche nelle nostre collezioni,
1: forse sì,
0: bisognerebbe
1: forse
0: cercare, perché qua abbiamo delle collezioni bellissime del nostro
1: della
0: editore,
1: rivista La Fiorentina,
0: della Fiorentina, che è meravigliosa, c'era sì. Delle foto per l'epoca, stiamo parlando dei primi anni 80, questo disegno su, quindi allora si pensava che lo stadio dovesse essere addirittura raddoppiato, cioè da 40 si doveva andare a 80.000. Pensa com'è cambiato il modo di intendere oggi, invece oggi lo stadio deve essere più piccolo, raccolto, sì, perché poi
1: compatto,
0: la televisione non c'era, sì. Per vedere le partite si andava allo stadio, certo. E Avellino Ascoli c'erano 50.000 persone a vederla, sì. Per dirti, con tutto il rispetto per l'Avellino,
1: sì,
0: e per
1: sì,
0: l'Ascoli,
1: per dire anche come cambia il mondo, naturalmente.
0: Gli stadi erano uno spettacolo nella bruttezza degli impianti, perché insomma,
1: però il colpo quelli... d'occhio dal punto di vista del pubblico che offrivano era certamente.
0: Poi gli stadi di allora sono quelli di oggi, in gran parte dell'Italia, sì, cioè, non è che sia cambiato.
1: Sì, sì.
0: Hanno fatto un po' di tetto, un po' di plastica in più, ma niente.
1: Andiamo a salutare anche Carlo Pallavicino. Ciao, Carlo.
9: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao,
1: non vogliamo parlare di stadi,
0: però forse se li ricorda quelle copertine della Fiorentina, Carlo.
1: Sicuramente.
0: E te lo ricordi l'House organ, la Fiorentina della.
9: Sì, lo faceva la società.
0: Sì.
9: Lo fece De Pontello in uscita nel momento in cui partì il nuovo Giglio. e si affidarono a un'agenzia di Firenze molto all'avanguardia che si chiamava Ad Marco, che fu quella poi che scelse il Giglio, sì, lo propose al Pontello, e tra le varie iniziative per lanciare, perché quella era un'epoca in cui si stava veramente iniziando, erano i primordi del marketing, e addirittura, sì, io ricordo che la Roma era la prima squadra che aveva lanciato il lupetto stilizzato, il marchio che aveva messo sulle magliette, all'epoca era talmente tutto agli inizi che uno faticava anche solo a capire a cosa serviva un marchio, e la Fiorentina venne poco dopo, quando entrarono i Pontello, sulla falsariga del progetto della Roma, fece anche lei il suo marchio, poi arrivarono.
1: Guarda Carlo, ci sono già dei nostri ascoltatori che ci hanno subito inviato una foto della copertina della rivista La Fiorentina, magari attraverso la nostra regia possiamo, sì, anche vederla per chi ci segue attraverso il formato video, chi ci segue sul canale 92 del Digitale Terrestre. Il titolo di questo numero della Fiorentina è "Uno stadio più grande per tutta la città", e poi, certo, si parlava in quel caso anche il disegno, c'è proprio la raffigurazione dello stadio molto più grande, molto
0: pensato
1: più
0: con
1: capiente,
0: due anelli, no?
9: Sì,
0: come
9: sì,
0: se
9: con due anelli,
0: te lo ricordi,
9: sì, tipo San Siro. Sì. Sì, e devo dire che in quel disegno lì chi riusciva un pochino forse sacrificata, ma insomma relativamente alla Torre Maratona, perché era un pochino schiacciata dal secondo anello, perché ovviamente almeno per quello che ricordo io, perché ora francamente affondo proprio nei meandri dei ricordi, mi pare che il secondo anello in prossimità della Torre Maratona si interrompeva sia da un lato, sì, che dall'altro, sì,
1: sì, adesso appena c'è la possibilità di vederlo
0: un po'
1: anche
0: come sarà la tettoia, se non ho capito male, dello stadio di oggi, però con un plexiglass trasparente, insomma qualcosa che non la copra del tutto, però lì invece si interrompeva completamente, sì. Noi ci abbiamo qui la foto,
1: noi ce l'abbiamo davanti, sì, poi appena è possibile
0: Carlo c'è
1: vedere.
0: Da dire, meno male, perché avere uno stadio da oggi da quasi 80.000 persone a Firenze sarebbe stato
1: sì, non lo avresti riempito, nonostante ci sia sempre tantissima gente allo stadio. Eccolo qui, che lo vediamo anche per chi ci segue.
0: Sì, è vero, ha ragione Carlo, si vede bene, è interrotta, sì, la maratona 2, diciamo, sì, era interrotta in prossimità della
1: torre di maratona, sì.
9: Comunque io vi invito anche a fare una verifica sul famigerato passaporto, che ogni tanto, di cui parliamo spesso, sì, in cui, sì, a una certa pagina c'è, sì, uno spaccato della curva della curva, cioè dello stadio di Firenze, sì, sì, progettato da Nervi, sì, e io in quello stadio, in quella porzioncina di disegno, io ci ho sempre scorto una doppia anello, cioè perché tornava tutto, ma mi sembrava che fosse, quindi questo mi fa pensare che già Nervi avesse ipotizzato che in un futuro lo stadio avrebbe avuto un secondo anello, certo. Questo mi viene da pensare.
0: È possibile, chissà la scala elicoidale, però che fine, cioè nel senso dovevi ampliarla, raddoppiarla, perché vero, arrivasse in cima al secondo anello, vero, insomma, vero, dovevi modificare anche quella.
1: Poi andiamo poi sui temi dell'attualità, però prima c'è Luca Franciacorta che ci saluta e ti chiede in particolare il cofanetto del brivido viola.
0: A me?
1: Quando arriva? L'ho ordinato una vita fa.
0: È scritto, allora sarebbe stato concluso il 29 di agosto in occasione, sì, l'ultimo capitolo è uscito il 29 di agosto, il decimo, in stampa è andato i primi di settembre, quindi lo riceverai sicuramente entro la metà di settembre. Un pochino di pazienza ancora, ma fisicamente c'è, perché l'ho visto, l'ho toccato, lo porterò anche in trasmissione se me lo permetti, Lorenzo.
9: Allora io quando vengo da voi, sì, mi date un cofanetto, per così.
0: Certo. Va bene, vai,
1: allora
0: me lo segno.
1: La prossima settimana ci sei, Carlo?
0: Eccoci.
9: Sì, volentieri, vengo.
1: Lunedì o martedì?
9: Io lo pago il cofanetto, non lo
0: no,
9: voglio.
0: No, ma Carlo
1: lunedì o martedì ti aspettiamo qui,
0: caporedattore del brivido, quindi, certo, quindi come si fa?
1: Dato di diritto gratuitamente.
0: Comunque lunedì o martedì non so se perché sono qua in radio, devo avere il tempo di andare
1: giovedì,
0: a prenderlo.
9: No, facciamo con calma.
0: Giovedì dovrei esserne in possesso.
1: Giovedì prossimo ci sei, Carlo?
9: Vabbè.
1: Ora ti, giovedì ora ti prossimo, quindi a mezzogiorno ti aspettiamo
0: in studio.
1: Fissato, giovedì prossimo sei qui con noi. Poi la domanda di Fabio, che si rivolge proprio a Carlo Pallavicino. Se non ricordo male, forse Pallavicino lo sa, il progetto del secondo anello progettato dai Pontello fu bocciato perché dalla ferrovia non si vedevano le colline di Fiesole. Ti ricordi di questo particolare?
9: Può essere, sinceramente no, non me lo ricordo, però può essere che ci fosse, come sempre, a Firenze, qualche
1: toppo c'è sempre,
9: cosa,
1: sì.
9: ci sta.
1: Senti Carlo, hai avuto modo di seguire almeno una parte della partita di ieri delle leggende Viola?
9: Sì, purtroppo non sono riuscito ad andare perché mi sarebbe divertito, anche se diciamo la verità, è bellissima la festa sia dell'altro giorno che di ieri sera. Mi è piaciuto, almeno da quello che ho potuto vedere dalle immagini, l'entusiasmo reale, sincero di questi ex calciatori, che molti dei quali che forse a Firenze ci sono venuti di passaggio e basta in certi momenti della loro vita, forse oggi, anzi non forse, oggi si rendono conto che Firenze non è stata una tappa banale per loro, anche se sono stati 2 o 3 anni o anche un anno solo, e quindi mi ha fatto piacere vedere le loro facce, perché erano facce veramente
1: emozionate, felici. Convintamente emozionate, insomma,
9: felici. Quindi sì. Mi ha fatto molto molto piacere in quel senso, anche perché devo ammettere che, insomma, avendo vissuto certe esperienze sia da giornalista che da procuratore, quindi avendo avuto l'opportunità, come voi del resto, di stare accanto a molti giocatori che sono passati da Firenze, diciamo che tanti poi alla fine, giustamente, essendo professionisti, non è che proprio fossero così attaccati visceralmente alla Fiorentina, però qualcosa di Firenze gli è rimasto a tutti, e secondo me ieri si è visto dai volti, proprio dall'espressione che avevano di capire. Poi un'altra cosa che mi è piaciuta molto recentemente, sempre legata un po' anche al concetto che hanno i calciatori che hanno giocato a Firenze della Fiorentina. Io tanti anni fa mi capitò di vedere Adani, era ancora all'Inter, sì. E mi disse che a Firenze aveva avuto un'impressione non eccezionale, o perlomeno non aveva avuto un rapporto con i tifosi a un certo punto, anche era un periodo molto burrascoso.
1: Sì, certo.
9: E però poco tempo fa, quando ho commentato l'acquisto di Mastrantonio, ha detto una cosa molto molto bella, ha detto è un giocatore per una città come Firenze, è un acquisto azzeccato, è un giocatore, sì, che si addice alla passione e alla qualità dell'apprezzamento che i tifosi fiorentini hanno. Quindi questo gusto del bello che il tifoso Viola vuole avere, vuole coltivare da sempre, anche se ormai anni di grandissime soddisfazioni sono molto lontani nel tempo, questo ce lo riconoscono tutti, e chi è venuto a Firenze in qualche maniera ha vissuto questa diversità rispetto a tutte le altre piazze.
1: Senti Carlo, ma hai avuto modo anche di riabbracciare Rui Costa?
9: No, purtroppo non ho avuto modo, l'ho salutato attraverso un amico, e però devo ammettere che era anche lui visibilmente commosso. Mi ha fatto un po' effetto sempre il fatto che non fosse mai tornato a Firenze in tutti questi anni, perché io so, tu sai e tutti sappiamo quanto la città sia legata a lui in modo viscerale. E perlomeno stavolta lo ha riverificato una volta di più. Non credo che avesse dei dubbi su questo, però un conto è avere dei ricordi, un conto è verificarli sul campo. E poi devo dire che al solito lui è abbastanza emozionante per le cose che dice e per lo sguardo che esprime anche lui quando effettivamente vive le emozioni con profondità. L'abbiamo detto anche in tante volte, è una persona che sa emozionarsi, sa commuoversi, sa vivere le emozioni, quindi sono contento che gli sia stata riservata questo tipo di festa.
1: Sì. Poi c'è stato quell'abbraccio con Battistuta, che è stato qualcosa di unico, e ci ha fatto tornare a quei tanti gol. A quelle tante emozioni che abbiamo vissuto. Sì. Con quella Fiorentina.
9: È stato, sapendo poi la loro amicizia, il loro legame, veramente emozionante. Un brividino lungo sceso lungo la schiena.
0: L'ha sollevato proprio Battistuta, l'ha sollevato facendo scavalcare. Io mi riferisco a quell'abbraccio,
1: a quello in campo.
0: È stato il primo. L'ha sollevato, l'ha portato di peso dalla parte di là, e se l'è abbracciato, e poi si sono abbracciati. È stato bellissimo. Poi dopo il resto.
1: Tanti abbracci, ancora, ovviamente è stato bello anche quello con Terim, anche l'abbraccio di Rui Costa con Terim
0: lì al Viola Park, vero? Quello non l'ho visto in diretta, l'ho visto solo
1: nelle immagini,
0: non ero al Viola Park, allo stadio ero proprio lì.
9: Era Rui Costa in quel momento, quando ha visto Terim, ora non è che abbiamo seguito passo passo, però mi è sembrato sia stato un abbraccio un po' diverso da tutti gli altri, cioè c'era veramente grande affetto in quell'abbraccio, no? Perché se l'è trovato davanti e ha avuto un'espressione proprio di entusiasmo completo.
1: È vero, è vero. Senti, invece la Fiorentina di oggi non ci fa entusiasmare, è stato un inizio horror assolutamente impossibile da pronosticare, Carlo.
9: Sì, tra l'altro io vi ringrazio di chiamarmi perché io avevo fatto previsioni completamente diverse, pensavo di...
1: Insomma, non solo tu.
9: Ecco, appunto, forse non sarei stato l'unico, forse addirittura bisognava cominciare a interrompere tutte le trasmissioni.
1: Sì.
9: Siamo passati dall'euforia di enti che al solito fanno le battute dicendo quest'anno ago e filo, siamo pronti a cucirci lo scudetto, alla depressione più... Oggettivamente mi sembra che in questo caso, anche a livello di differenza tra euforia e depressione, siamo l'anno scorso. E pensavo oggi al fatto che la partenza è stata così brutta che non può essere vera, però poi ho pensato che io dicevo le stesse identiche cose un anno fa a quest'ora, quindi ho paura anche a dire. In questo momento vorrei essere ottimista, vogliamo essere ottimisti, però ecco, personalmente la sensazione è che dopo Roma io mi ero aggrappato all'idea che forse fossimo anche leggermente indietro come preparazione, col Frosinone è stato invece un disastro tattico, un disastro di spazio in campo, è stato un disastro anche di immaginare certi giocatori che io vedo troppo con il bisogno di avere la palla tra i piedi e poco quello di invece muoversi, sbarcarsi, cioè in un calcio molto agonistico come quello italiano, e questo modo di giocare lo vedo faticoso, parlo dei centrocampisti soprattutto, poi la difesa vabbè è stato un tale dramma che non lo scelterei nemmeno, però il centrocampo mi ha molto colpito perché ho visto dei palleggiatori sopraffatti sempre, cioè ricevere la palla non sbarcandosi, non preparandosi a creare subito una superiorità numerica, a creare subito uno sviluppo di gioco, cioè un modo compassato che il calcio italiano non può prevedere. Ecco,
1: però è un centrocampo che non è completo a livello di caratteristiche, manca qualcosa e manca probabilmente anche una guida, un leader, un giocatore di personalità che possa essere il punto di riferimento per tanti giovani, perché questa Fiorentina comunque...
9: Esattamente, questo è un altro grande problema, mi pare di rivedere in quel senso lì, in queste due partite, lo stesso problema di personalità dell'anno scorso, che francamente è forse la priorità assoluta, no? L'abbiamo detto insieme mille volte dell'esigenza di un Dunga, di un Pizzarro, di un Torreira, di un qualcuno che perlomeno desse una sensazione di io ci sono, ecco.
1: Sì. Sei sempre un esperto di calcio portoghese, Carlo?
9: Ma non è che sono mai molto stato.
1: No, perché ti volevo fare una domanda su Pedro Gonçalves, è un giocatore che arriva a Firenze con un curriculum di tutto rispetto, quindi ci si aspettano grandi cose, ecco, da questo calciatore, che possa alzare il livello, che possa anche essere magari progressivamente una sorta di guida di questa squadra, lui che ha 28 anni.
9: Beh, sicuramente, forse è il calciatore con un pedigree maggiore che abbiamo preso. E in qualche maniera, avendo poi una squadra molto più giovane, ha una funzione fondamentale. Certo, bisogna che questi giocatori che sono appena arrivati riescano non solo a ambientarsi, ma anche a partire col piede un po' giusto, avere un po' la fiducia, la tranquillità. I problemi sono sempre gli stessi. Noi siamo alla terza di campionato, i calciatori sono arrivati trafelati all'ultima ora, è tutto già un po' c'è già un po' di ultime spiagge in giro, per cui ora il Torino diventa fondamentale. Insomma, è molto difficile. Io questo calcio qui è un calcio schizofrenico. Poi, tra le altre cose, non so, forse ne abbiamo già parlato insieme, ma anche questa storia del ritiro a Firenze a me sembra una cosa abbastanza surreale. Però
1: non sei il solo a porre l'accento su questa questione, però poi ci si sente rispondere che comunque la Roma,
0: anche le altre squadre,
1: Lazio, Formello, l'Inter alla Pinetina,
0: Milanello,
1: lo so, però poi in effetti
0: noi siamo quelli fisicamente più indietro, dai, anche dall'anno scorso eravamo fisicamente indietro. Quindi o è colpa degli allenatori o c'è qualcos'altro, perché altrimenti è
9: speriamo difficile. Che speriamo paradossalmente che sia solamente un fatto di tutti questi troppi arrivi insieme.
1: Sì, andiamo a trovare.
9: Sì. Io spero, ma voi me lo insegnate, che questa squadra però abbia degli equilibri, abbia dei, perché vedo dei giocatori troppo simili tra loro in certi casi. Boh, speriamo.
1: Non so. Sì, tocca grosso, tocca grosso.
9: Sì. Sì.
1: E non è un lavoro semplice quello che deve fare, oltretutto dopo questo inizio così disastroso anche lui inizia a sentire ancora più pressione, ecco.
9: Sì, volevo chiedervi a voi invece, ho sentito dire che l'addio di Mandragora è stato un po' polemico, possibile?
1: Sì, allora guarda, in effetti rileggevo anche stamattina le sue parole, in pratica dice lui, ti sintetizzo il suo pensiero, che fino all'anno scorso con Rocco Commisso, sua madre Catherine, Ferrari e Pradè, la Fiorentina aveva il senso di una famiglia, poi ci sono stati una serie di novità, una serie di volti nuovi e si è un po' persa questa caratteristica. Quindi insomma ha puntato un po' il dito, senza nominarlo, su Paratici e sulle novità che ha portato, che secondo lui avrebbero fatto un po' perdere questo senso di famiglia che si respirava all'interno della Fiorentina fino all'anno scorso.
9: Ah, ok, ho capito. No, appunto perché non avevo ben chiaro cosa avesse evidenziato. Va bene, speriamo che trovi.
1: Eri uno dei grandi estimatori di Mandragora?
9: No, sinceramente lo consideravo nel contesto generale uno dei più affidabili, ma in un contesto abbastanza insomma relativo, ecco, non è un calciatore che mi ha mai rubato l'occhio, però nel contesto di quella Fiorentina e forse anche di questa ci poteva continuare a stare, ecco.
1: Sì. Sì, anche magari senza essere un titolare, però magari nello spogliatoio poteva essere un punto di riferimento, una squadra.
9: Sì, anche perché poi come ben sappiamo, meglio un italiano di uno straniero, ma non perché voglio fare alcun discorso politico, ma perché ritengo sempre che un calciatore italiano, anche diciamo di discrete qualità o di buone qualità, abbia delle risorse anche professionali migliori di un calciatore che arriva e che tanti mesi.
1: Però l'abbiamo sottolineato noi nel corso della nostra trasmissione, anche in altre circostanze, la Fiorentina l'anno scorso ha deciso di puntare con forza sugli italiani e i risultati sono stati quelli che sono, ecco, per cui magari si pensa che l'italiano possa dare qualcosa in più, poi ecco, bisogna verificarlo sul campo. Tommaso,
0: sì, no, l'italiano non è, però l'italiano è andato via, cioè gli volevo chiedere a Carlo cosa pensa del cambio, poi è stato così, tra Ken e Beto in attacco, e anche dell'addio di Ken, anche lui ha fatto un messaggio non polemico, per la verità si è anche scusato per quello che ha fatto quando non si è allenato quel giorno lì, però in generale come hai visto questa partenza e anche l'arrivo di questo giocatore che è un altro portoghese, anche se naturalizzato per la Nuova Guinea, mi sembra, però è portoghese di nascita, è nata a Lisbona Beto.
9: Ma allora, su Beto ovviamente io credo che fosse indispensabile trovare un giocatore, non so all'ultimo giorno di mercato quante possibilità potessimo avere di prendere qualcuno migliore di lui, per cui sono contento che sia arrivato in questo contesto. Quando arrivi all'ultima di mercato chiaramente le cose diventano, come sappiamo, sempre farraginose, e quindi sostituire un centravanti all'ultimo giorno di mercato è sempre veramente un po' pericoloso, ecco, questo speriamo che appunto dal momento che è successo quello che è successo vada bene, ecco, io comincerei la fondamenta di una squadra proprio da centravanti, da regista, dal portiere, ma insomma il calcio mercato di oggi è un calcio mercato che è subordinato esclusivamente all'aspetto finanziario e quindi non possiamo privilegiare delle scelte razionali. Per quanto Ken, io non ricorderete sicuramente, però ho sempre pensato che giocatori come lui li puoi tenere un anno, due al massimo, ma sono giocatori che appunto sono quei giocatori traghetto che hanno bisogno di rilanciarsi ma poi non, non possono mostrare affezione o un tipo di attaccamento diverso da quello che uno si aspetta da uno come Ken. Quindi io non purtroppo, ben sapendo le sue qualità e sapendo quanto probabilmente lo rimpiangeremo, o perlomeno non sarà Beto all'altezza di Ken, io preferisco avere un giocatore più altruista, un giocatore che comunque sente l'importanza di giocare a Firenze, di stabilirsi forse anche a Firenze per un periodo di tempo anche un po' più lungo, comunque di fare un tipo di gioco e di approccio alla Fiorentina diverso da Ken. Ken era Ken e la Fiorentina ci è servito moltissimo, ma certamente non era un calciatore su cui poter fare gruppo. Ecco, questa è stata la mia idea dal primo giorno, approfittando benissimo di tutto quello di buono che ha fatto a Firenze.
1: Carlo, allora ci vediamo la settimana prossima, giovedì qui a mezzogiorno qui in studio.
9: Va bene, grazie. Va bene. A voi.
1: Segnatelo, segnatelo sulla tua agenda, mi raccomando. Ciao, grazie Carlo, ciao, grazie a Carlo. Pallavicino. E torniamo ai messaggi dei nostri ascoltatori, ce ne sono anche alcuni vocali, ovviamente poi li sentiremo nel corso della trasmissione. C'è Daniele che dice: non troviamo scuse la preparazione a Viola Park, che sia quella la causa dell'inizio difficile della squadra. Non credo che a Trigoria ci sia un clima alpino, però la Roma corre e gioca alla grande. Io credo che dipenda da Gasperini e da Grosso, la differenza per ora è abissale. Poi insomma si sa che la preparazione di Gasperini è particolarmente dura, severa,
0: Sì, anche sì, questo, sempre, le squadre di Gasperini hanno sempre corso tanto, tantissimo. Infatti i giocatori che poi andavano via da Gasperini spesso non riuscivano a essere quelli che poi erano invece con Gasperini, no? Probabilmente il segreto era anche questo, anche il fatto che avevano una condizione fisica spesso invidiabile. Sono tanti i giocatori andati via dall'Atalanta, anche a peso d'oro quando era all'Atalanta, sì,
1: squadre non hanno saputo,
0: sembrava normale, cioè non avevano quello smalto,
1: quella carica che invece avevano.
0: Uno degli ultimi per esempio è con Miners, da quando è andato via da Gasperini è ritornato un giocatore quasi nell'anonimato, pur pagato tantissimo, sì, no? Dalla Juventus, ma sono tanti, probabilmente è quello il segreto. Però ecco, noi dicevamo anche la stessa cosa di Pioli, se anche lui non sapeva allenare, cioè lo staff non avrebbe dato una condizione, lo disse anche Vanoli tra le righe, rifacendo sostanzialmente un po' di preparazione. Spero non sia ricaduto nello stesso errore anche Grosso, sarebbe grave, insomma, anche perché sono staff completamente diversi. Cioè la caratteristica particolare di questa stagione, dell'inizio, spero che poi non sia così, è che abbiamo cambiato direttore sportivo, abbiamo cambiato ai noi presidente, abbiamo cambiato squadra completamente, abbiamo cambiato allenatore, abbiamo cambiato staff, preparatori, tutto quanto, e si ricomincia uguale o peggio dell'anno scorso. È questo che è incomprensibile, secondo me. Si può dare la colpa a quello o a quell'altro, però è davvero difficile da digerire, perché io sfido chiunque a pensare che sarebbe andata così. Però adesso ricordiamoci, ci sono state fatte solo due partite di campionato, non è che no. E quindi bisogna rimboccarsi le maniche, e Grosso lo deve fare, l'abbiamo detto mille volte, e deve trovare la quadra. Non avrà tanto tempo per trovarla.
1: No, e io credo, serve trovare l'amalgama, serve trovare l'equilibrio.
0: Sentiamo Massimino può comprare
1: in farmacia. Però sono convinto che serva anche un pizzico di fortuna per poter ripartire, per poter iniziare questo nuovo percorso.
0: La fortuna è fondamentale, cercare, perché io ricordo, allora poi mi direte: no, ma che dici, ma Malesani è stato un grande. Sì, è stato un grande, ma ve la ricordate la prima partita di Udine voi, finché Batistuta non ti tirò fuori dal cilindro? Cioè l'Udinese la meritava di vincere, certo, quella partita. Ora
1: ma
0: sì,
1: anche la Fiorentina di Montella, che comunque alla prima giornata di campionato, sì, mostrava di avere una certa identità, però
0: quella era diverso,
1: però la differenza, però contro l'Udinese vinse quella Fiorentina all'ultimo minuto,
0: quindi la fortuna ci vuole, è vero, l'identità, hai detto la parola chiave. Il problema di questa Fiorentina, oltre alla mancanza di fortuna, è anche la mancanza di identità, e allora se unisci le due cose diventa una miscela davvero pericolosa, davvero velenosa, chiamiamola così. E bisogna che l'identità ce la dia. Se poi è sfortunato, e speriamo di no, perché gli allenatori fortunati poi sono quelli che hanno fatto carriera, però almeno che ci dia l'identità, che ci faccia vedere che è una squadra che ha una sua anima. Per adesso non ce l'ha. tanti grandi belli interpreti, ma senza dentro qualcosa.
1: E ancora i meccanismi di gioco vanno trovati, insomma, siamo ben lontani ancora dal vedere una squadra che possa mostrare coesione tra i reparti, che possa mostrare anche quella cattiveria che inevitabilmente dovrà esserci, ecco, anche quella capacità di stare in partita che non c'è mai stata in queste prime due gare. Sull'impegno in campo di Mandragora non si può dire nulla, dice un altro nostro ascoltatore, mi dispiace che l'abbia presa male, comunque è stato tra i centrocampisti meno peggio degli ultimi anni, questo è vero, però se si rinnova la rosa ci sta una sua cessione, certo, anche perché poi c'è stata questa rivoluzione totale, quindi nella rivoluzione totale ne rimangono in pochi, sono rimasti 10, ma di questi 10 qualcuno poteva partire, Dodò, lo stesso Fagioli se fosse arrivata un'offerta, lo stesso Brescianini comunque è stato in odore di cessione,
0: Sì, Brescianini, e poi insomma è arrivato 6 mesi fa, cioè Brescianini, sì, sì. Nel senso, diamoli anche a lui. Poi, no, gli altri sono rimasti pochissimi. È chiaro che si è identificato, individuato, diciamo così, un germe probabilmente all'interno dello spogliatoio vecchio, sì, che andava eliminato drasticamente.
1: Sì, sì, perché
0: semmai Dodò non è riuscito.
1: La rivoluzione c'era, però non in questi termini. Cioè, si è velocizzato un processo che evidentemente la Fiorentina inizialmente pensava di poter realizzare in maniera più graduale.
0: Probabilmente le prime due sconfitte di campionato sono state viste anche causate da. Però non so se la lettura è giusta, loro lo sanno, perché lo sapranno molto meglio di noi, che noi non viviamo lo spogliatoio, non sappiamo che cosa accade prima e dopo le partite, non sappiamo l'atmosfera che c'è all'interno appunto di uno spogliatoio dove alcuni potrebbero essere delle mine vaganti, eccetera. Si è voluto fare piazza pulita, evidentemente accelerandola dopo le due sconfitte così clamorose. Quindi questo è ciò che è accaduto. Poi ci dirà. Diciamo il campo, se è stato corretto o no.
1: Intanto c'è il bomber Viola che ci saluta dal Lido di Camaiore, dove oggi per l'intera giornata non vi ho ascoltato per tutta la trasmissione, dice, perché sono stato a pranzo, dice, ora però ho finito il pranzo e quindi
0: bello il tempo, si sta
1: ma
0: bene,
1: ma ci manda anche delle foto, direi
0: passeggiata
1: sì.
0: Assolata la
1: direi, che c'è un cielo limpido.

0: Allora, 348-7539-33, ricorda ancora il numero per i vostri messaggi WhatsApp scritti e vocali, potete intervenire allo 055-7711-171, ma adesso vado a salutare Claudio Merlo. Ciao Claudio!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Direttamente dal mare, dove ti trovi di preciso?
1: Io sto al Bagnadele qui con
0: lì dei Camaiori, al Bagnadele, insieme al grande Carlo Bresciani.
1: Carlo Bresciani, bravo, e altri amici.
0: Sì, certo, ex grande attaccante.
1: Si sa bene, grande attaccante.
2: Biscia,
1: sì.
2: soprannominato
0: Biscia, vero? Certo, sì.
1: Cosa?
0: Soprannominato Biscia.
1: Biscia.
2: Perché era sguisciante, diciamo,
0: in area di rigore.
1: Sì, dentro l'area di rigore era bravo.
0: Senti Claudio, che dire su questa Fiorentina? Come si riparte adesso dopo queste due sconfitte così gravi, così difficili?
1: Io ancora sono, avevo detto che la Fiorentina aveva fatto una buona squadra. Due partite fatte male non pregiudicano adesso un campionato. Aspettiamola ancora, dai, due partite poi.
0: Però troppo grave anche quella con il Frosinone.
1: Sì, c'era il centenario. Perciò, è troppo grave. Tre gol, sette gol in due partite, ecco, lì Grosso deve aggiustarla un po' la difesa. Sì. Poi i giocatori ce l'abbiamo per fare un buon campionato.
0: Però bisogna aggiustare anche il centrocampo?
1: Sì, il centrocampo ancora è così. Bisogna vedere se gioca il Merettino, che a me piace tanto, insieme a Fagioli, o mettere un giocatore un po' più prestante, ecco, soprattutto nel centrocampo più fisico.
0: Quindi in Dur, Ulai e Brescianini faresti questo, oppure comunque a Tallo faresti giocare? No, perché dicevi
1: a Tallo deve giocare, però deve giocare a tutto canto davanti, vicino alla punta, ecco, che a Tallo è più un centrocampista di attacco che un centrocampo di difesa. Sì. Però noi nell'insieme adesso abbiamo preso due esterni, credo.
0: Sì.
1: Ecco, allora noi abbiamo una buona squadra, dai, aspettiamo. Adesso dicono Fiorentina qua, Fiorentina là, bisogna fare qualcosa. Due partite, giocate male, però aspettiamo, dai.
2: Cosa pensi, Claudio, del fatto che sia stata fatta anche negli ultimi giorni di mercato piazza pulita? Sono partiti Mandragora, anche Gudmundsson, Ken, e sostanzialmente sono rimasti pochissimi di quelli dell'anno passato o comunque delle scorse stagioni. È giusto così, secondo te?
1: Ken non lo potevi tenere, no? L'ha voluto il Como, hanno pagato quello che voleva la Fiorentina, la sua Coppa dei Campioni, però quegli altri, Mandragola a Torino, non è che Mandragola abbia fatto delle grandi cose a Firenze. Non ho detto, ce l'abbiamo la squadra, adesso bisogna aspettare.
0: Senti, e invece come centravanti tra Beto e Pellegrino chi preferisci?
1: Beto.
0: Non hai dubbi, eh?
1: Non ho dubbi, perché Beto è bravo sia tecnicamente che dentro la di rigore, ecco. Pellegrini la devi dare addosso. Pellegrino così, però insomma avere anche Pellegrino come secondo non è male, ecco. Perciò Beto, io vorrei giocare sempre Beto.
0: Senti, invece Mastantuono come lo giudichi, ecco, dopo averlo visto anche dal vivo?
1: Io non so se Mastantuono gliel'hanno dato perché forse deve giocare delle partite, non lo so, perché se no non glielo davano. Però è un giocatore, insomma, per me è un giocatore che deve giocare ogni tanto a partita in corso, ecco, sennò se fai giocare lui, fai giocare Atta, fai giocare una punta, una cosa un'altra, diventa una squadra un po' squilibrata. Però a partita in corso potrebbe essere un giocatore che ti fa la differenza.
0: Quindi insomma potrebbe scombinare i piani degli avversari, certo, con le sue giocate, con i suoi dribbling.
1: Certo.
0: Ecco, invece un altro nostro ascoltatore, Stefano Taxi, dice: a questa squadra manca uno come Cicillo Esposito, cioè un giocatore magari che possa essere in grado di recuperare i palloni.
1: Non c'è il Neretto là.
0: Dur.
1: Ulai. Meglio di quello, davanti alla difesa, uno ruba i palloni, gioca. Noi ce l'abbiamo quelle cose là. Forse dico che adesso diventa tutto da Grosso, da mettere il meglio possibile in campo, però lui è un giocatore così, eh.
0: Sì. Daniele dice: per favore Claudio, rimettiti gli scarpini, un saluto.
1: Sì, grazie, lo ringrazio. I scarpini ormai l'ho lasciati
2: appesi al chiodo.
1: L'importante è che ho lasciato dei buoni ricordi, ecco, quello.
0: Certo. Poi altra domanda per te da Paolo dalla provincia di Pavia: quale centrocampista ti piace di più della

0: Fiorentina, tu che ti intendi molto di questo ruolo?
1: Quale centrocampista?
0: Ti piace di più attualmente nella Fiorentina?
1: Nella Fiorentina?
0: Sì.
1: Io penso quello che ho detto, a lui. Sì, a lui è un buon centrocampista. Poi Atta è un giocatore bravo, molto bravo, sì, tecnicamente, c'ha un bel
0: però
1: fatto.
0: Magari deve avere un po' più di intraprendenza, cioè nelle amichevoli si era visto con tutte le sue qualità, in campionato
1: sì,
0: è sembrato un pochino
1: so,
0: più
1: lo so,
0: serenato.
1: Ma ve lo ripeto, ma due partite non si sì, può sì, dire sì, che quello è certo, fatto ambientare a Tata, è un buon giocatore, è uno che
0: non dubbio,
1: che va sempre in porta, è uno tecnicamente bravo. Facciamolo adattare al gioco della Fiorentina e ci darà parecchie soddisfazioni.
2: E quale sarebbe il tuo voto al mercato di Fabio Paratici, Claudio? Che voto dai?
1: Io penso 7, sicuramente più della media. Un 7 sicuramente. Poi vi ho detto, bisogna aspettare perché è cambiata tutta la Fiorentina, perciò prima di assemblata nel miglior dei modi, insomma, ci vuole qualche partita. Perciò
0: bisogna aspettare, bisogna avere fiducia. Ecco, invece ti chiedo, che emozione hai provato nel calpestare di nuovo l'erba del Franchi sabato sera?
1: Una grande emozione perché non l'avevo calpestata da decenni. Andiamo a pensare quel campo che è sempre bellissimo, non c'è un tappeto che penso che sia uno dei migliori in Italia, poi nello stadio dove c'erano tutti i tifosi che ti ammiravano, insomma.
0: Sì.
1: Io penso che io desisti, questa gente qui ha lasciato un buon ricordo, non parliamo di Battistuta, Rui Costa, grandissimi campioni, ma sai, loro sono stati grandissimi campioni, ma noi abbiamo vinto nella Fiorentina.
0: Certo. Massimo Marianella, se non sbaglio, ti ha messo nella formazione ideale della Fiorentina.
1: Non avevo dubbi con Massimo Marianella.
0: comunque...
2: È giusto così, eh?
1: Quella, comunque è una soddisfazione.
0: Certo, vorrei vedere, una soddisfazione da un grande intenditore.
2: Si ha messo anche Superchi, vero, di quella dello sì, scudetto, se non mi sbaglio.
0: E anche poi... Chiarugi.
2: E Chiarugi?
0: Esposito anche
2: ne ha messi tanti.
1: Cencetti.
2: Ne ha messi tanti della formazione dello scudetto.
0: Va bene, Claudio, grazie mille. Va come bene, sempre, ci sentiamo prossimamente.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buona
2: ciao,
0: giornata.
2: Ciao,
0: grazie,
2: ciao,
0: grazie
2: ciao,
0: a Claudio Merlo. Andiamo a sentire anche un messaggio vocale al 348-7593-933.
3: Sì, però su questa storia della preparazione di Gasperini basta anche parlarne come se ci avesse la ricetta segreta della Coca-Cola. Cioè, a un certo punto, se le squadre di Gasperini viaggiano perché gli fa la preparazione dura, visto le anni che si buca la preparazione, e vada qualcuno a spiarlo e a capire come fa le preparazioni Gasperini, così anche se si fanno ai Viola Park, magari anche noi un dico da agosto, ma a settembre un pochino si corre.
0: Oppure bisogna andare a prendere il preparatore delle squadre.
2: Se no si potrebbe fare come faceva Oronzo Canà, ti ricordi? Sì. A spiare Zico dietro per fare la macumba, no? Facendo finta di essere un giardiniere, non so se te la ricordi quella scena, ecco.
0: Sì, sì.
2: E spiare Gasperini facendo finta di essere un giardiniere del centro sportivo della Roma.
0: Siamo arrivati allo spazio Marcord e so che ci sono anche delle vere e proprie chicche,
2: Sì, no,
0: se la regia è pronta.
2: Ce ne sarebbe una chicca in particolare da mostrare, però intanto vi dico che andiamo al 3 settembre, perché poi ho da fare un salto in avanti, cioè un salto al 4 settembre, però oggi è il 3 settembre 1986, l'abbiamo visto.
0: Stai parlando del 3 o del 1 settembre? Non ho capito.
2: Del 3 adesso.
0: Del 3
2: adesso
0: sì,
2: sto parlando del 3 settembre, cioè della giornata di oggi.
0: Sì.
2: 1986, i primi due gol di Roberto Baggio in viola. La partita era in Coppa Italia contro l'Empoli e Roberto Baggio segnò una doppietta. Questo era il 1986. Poi dopo però Baggio si infortunò nuovamente, quindi ci furono dei problemi, eccetera. Però siccome l'abbiamo visto ieri, è bello ricordarsi
0: certo,
2: questo.
0: È stato lui a dare il calcio d'inizio, tanti abbracci con Battistuta,
2: sì,
0: con Toni, con tutti i giocatori.
2: Con tutti.
0: Tante maglie che ha firmato, ho visto.
2: E applauso a scena aperta,
0: certo,
2: quando poi si è messo a sedere in panchina.
0: Ha firmato anche una maglia proprio della sua epoca, con sponsor La Nazione.
2: Sì, sì, assolutamente, che è una maglia mitica, perché poi è sì, quella che ci portò in finale effettivamente di Coppa UEFA, no?
0: Sì.
2: E 4 settembre, quindi adesso iniziamo ad andare in avanti, certo, dovremmo avere anche un disegno.
0: Eccolo qui, eccolo qui.
2: Allora, il 4 settembre del 1991, questi sono i disegni che c'erano sul Guerini Sportivo e sono in bianco e nero in questo caso, ma ne abbiamo tanti, tanti anche a colori, dovrebbero essere di Samarelli, di Paolo Samarelli. Sì, Paolo Samarelli. E in questo caso vediamo Batistuta che supera Fontana, Del Bianco sulla linea, Barcella, due difensori del Cesena sulla riga e segna. Questo
0: Barcella
2: gol...
0: che poi ha giocato anche nell'Atalanta, se non
2: esattamente,
0: male,
2: mi sembra anche a me. Questo gol è molto importante perché si tratta del primo gol in assoluto in maglia viola, in partite ufficiali ovviamente, di Gabriel Omar Batistuta, segnato appunto il 4 settembre 1991 in occasione della partita di Coppa Italia Cesena-Fiorentina 1-3, e nelle altre gol, le altre reti le aveva segnate Massimo Orlando e l'autorete di Piraccini per la Fiorentina,
0: Adriano Piraccini,
2: mentre Amarildo, che era un omonimo di,
0: che giocava nel Cesena,
2: aveva segnato, lui, sì, brasiliano, per il Cesena. Quindi questo è sicuramente un ricordo bello perché rientra in quella rubrica che chiamiamo gol animati. Cercherò di proporvene qualcuno nell'arco, diciamo,
0: sì,
2: dell'anno, andando a un po' negli archivi che ho recuperato.
0: Sì.
2: Questi sono i ricordi particolari che ho per oggi.
0: Ecco,
2: a parte poi, scusa,
0: poi ci sono i compleanni o no?
2: Ci sono anche i compleanni che ho messo in una seconda sezione, quindi però no, li rimandiamo. Me l'ero segnati, ma secondo me sono su domani, quindi diciamo che oggi come principalmente ho questi ricordi.
0: Io ho anche un ricordo che ti sottopongo, è quello del 3 settembre 1975, quando la Fiorentina,
2: bravo,
0: allo Stadio Comunale di Firenze contro gli inglesi del West Ham per la finale andata di Coppa di Lega Italo-Inglese, e
2: la prima finale, vero? Perché
0: sì,
2: si giocava su due finali,
0: e la Fiorentina contendeva il trofeo in questa doppia sfida al West Ham, che erano freschi vincitori della FA Cup, e la Fiorentina scese in campo con Superchi, Beatrice, Roggi, Pellegrini, Della Martira, Guerini, Caso, Merlo, Casas, Antognoni e Speggiorin. Con una rete segnata da Guerini, la Fiorentina vinse la gara 1-0, guadagnando il vantaggio in vista della finale di ritorno, e che vedrà la Fiorentina aggiudicarsi il trofeo.
2: Posso dire che è stato poi l'ultimo gol di Vincenzo Guerini in maglia viola, questo perché poi purtroppo poco dopo avrà il famoso incidente che gli pose fine alla carriera calcistica, quindi lui nella gara di ritorno credo non fosse presente proprio per questo motivo. Ultimo gol in carriera è molto importante perché insomma comunque ha regalato un trofeo, no?
0: Sì assolutamente. Simone 099 a proposito di Barcella dice: mi sa che si chiamasse Costanzo, è vero, mi sembra che si chiamasse proprio Costanzo Barcella, dopo vado a controllare, ma sono quasi sicuro che
2: diciamo non
0: così.
2: Difensore indimenticabile, però i nostri ascoltatori dimostrano grande cultura calcistica.
0: Grande,
2: si ricordano anche il nome di battesimo di Barcella, quindi
0: sì.
2: Complimenti a loro.
0: Grazie a Tommaso Borghini, siamo ai saluti.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque buon proseguimento su Radio Firenze Viola.

0: Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Che si compra?
3: La valutazione del mercato è chiaro che sul campo bisogna darla tra un po'. Quindi diciamo che tireremo una linea perlomeno prima di Natale.
4: E basta ancora parlare di Porca Valero, Milani, ma basta, è cambiato, i tempi cambiano.
5: Se tu prendi Brozovic, 8, perché tu c'hai la squadra completa. Se non compri nessuno alla mediana, che è la falla grossissima della squadra, mercato da 3.
6: Mercato calciatori 7,5 per me. Scelta allenatore 5,5.
7: Grande Bembe, se tu apri una hotline tipo 144 e tu metti in loop la registrazione, mappa di calore, secondo me tu fa sordi.
8: No ragazzi, non sto capendo, voi in questo momento mi avete telefonato per...
9: Si sta parlando del 2026.
10: Arrivederci e grazie.
2: Chi si compra? Eccoci qua, chi si compra? Benvenuti, il primo vero chi si compra dopo la fine del mercato. Ieri c'era Emiliano Viviano, uno di noi, con Giacomo Galassi, che io ero di rientro. Oggi invece si riforma una coppia vincente, quella tra me e Fabio Ferri. Ciao Febs.
11: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno,
2: sei carico a pallettoni perché hai fatto anche l'asta del fantacalcio, quindi sei preparatissimo. Mi hai detto che c'hai un pupillo tra i nuovi acquisti della Fiorentina, tra poco lo scopriremo. Me l'hai detto te prima, non fare finta di non capire. Prima mi hai detto, sì, poi hanno preso un pupillo perché era in Inghilterra.
11: Sì, però poi non l'ho preso. Certo, ho detto che è il mio pupillo, ma non l'ho preso al fantacalcio.
2: Che c'è un pupillo, tuo pupillo, tra i giocatori presi da Fiorentina. Ho detto tra quelli presi da te.
11: Ce n'è più di uno, Pietro, ti do una...
2: Ce n'è più di uno? Ora me li racconterai tutti. Chiaramente siamo nella settimana che ci porterà al Torino, ma che ci... permette anche a bocce ferme di fare alcune valutazioni su quelle che sono state le operazioni della Fiorentina. Io oggi sarei curioso di fare, non so se avete mai fatto una prenotazione con Booking,
11: certo.
2: No? Bene.
11: Booking, sono anche poi dopo Genius che... livello 2 io.
2: Io 3.
11: Ah sì? Io devo fare...
2: Ma tanto non cambia nulla, ti fanno 10% di sconto, vabbè. Sti cazzi. Detto questo... Il discorso è che quando vai a fare una prenotazione, poi dopo ti chiamano, ti scrivono,
11: ti dicono
2: come è andata, e ci sono la faccina sorridente e la faccina triste, no? Quindi le cose positive e le cose negative. Sì. Ecco, io oggi il tema, diciamo, che volevo, la linea, la direzione che volevo prendere, invece di dare i voti, ragazzi, i voti mi fanno schifo.
11: Quindi si passa alle emoji.
2: Mi fanno schifo, ma nemmeno le... Ma che emoji, no?
11: Cioè, talmente, stiamo
2: facciamo
11: tornando
2: delle
11: talmente
2: valutazioni.
11: Indietro, mettiamo le figure invece dei numeri.
2: Sì, no, non volevo dire questo, lo sai, perché non sono assolutamente così. Però a me dei voti del calciomercato mi fanno sorridere, perché come dicevo ieri, un'operazione che oggi ti sembra da 4, magari tra 6 mesi è da 8, o viceversa. Un'operazione ti sembra da 9,5, tra 6 mesi dici mamma mia,
11: sei
2: che bidone ho
11: troppo
2: preso.
11: Troppo serio durante questo mercato.
2: Hai ragione, ma ora noi ci metteremo d'impegno per essere i soliti cazzoni.
11: No.
2: Detto questo, quindi vorrei sapere, ora chiederò a Fabio, ma in generale chiederò anche a voi, 348-751-3933, 055-77-11171 e a Marco Tonelli, che cura la parte tecnica, mi raccomando, attivissimo, ma lo vedo molto sul pezzo, quindi evviva. Quando farai il primo applauso ci dimostrerà che è sveglio, ancora non l'ha fatto, tra un po' lo vedremo. No, io intendo dire, mi piacerebbe sapere, quando si dice il mercato, cosa vi è piaciuto, cosa invece non vi è piaciuto, cioè proprio fare una sorta di recensione, feedback alla Booking. Cioè,
11: torneresti?
2: Si torna sempre dove si è stati bene, però ecco, invece di dare i voti, invece di dare sono straordinariamente contento, invece mi fa schifo tutto, cioè proprio cercare nei vostri messaggi, tanti audio mi auguro, ma anche scritti, di dare una... Non è che bisogna fare ogni operazione, dici questo mi è piaciuto, questo non mi è piaciuto, no, quello che vi è piaciuto di più e quello che vi è piaciuto di meno, così si cerca anche di capire cos'è che non convince magari i nostri ascoltatori, o cosa convince meno e cosa invece convince molto i nostri ascoltatori, perché poi tra l'altro leggevo tramite il nostro sondaggio che il 70% di chi ha votato, è un sondaggio che comunque è stato votato da migliaia di lettori di Firenze Viola, ha dato più tra il 7 e l'8,
11: quindi non 6-7,
2: non 6-7 ma 7-8, questa la dovevi dire per forza, 7-up, esiste ancora?
11: Sì, sì.
2: Dove
11: sì,
2: la, io non ho più trovato la
11: Sanazzo. Ma sai, sono quei prodotti un po' più
2: di nicchia,
11: legati al mercato statunitense.
2: Quindi te lo conosci, se sei un figlio di Boston.
11: Figlio di figlio di Boston, no.
2: Figlio di Boston, no. Boston è una grande città.
11: Sì, ho capito, però a Boston
2: siamo tutti irlandesi.
11: Celtics,
2: siamo irlandesi.
11: A me i Celtics non stanno tanto simpatici.
2: Invece a me tantissimo.
11: Non è la squadra quelle squadre no che vincono,
2: diciamo. No, a me piacciono le squadre che hanno una tradizione irlandese.
11: Okay.
2: Quindi mi piacciono
11: Celtic.
2: I Celtic di Glasgow, mi piacciono i Boston Celtics
11: di Boston.
2: Poi mi piace il colore bianco e verde, mi piace lo Sporting Lisbona, cioè sono
11: lo
2: tutto contrario. Shamrock Rovers straordinari. L'unica cosa degli Shamrock Rovers che mi ha fatto un po' incazzare è che quando incontrarono la Juventus in una preliminare di qualcosa erano tutti che bello incontrare la Juventus. No, non lo dovete fare.
11: Ma
2: io ho mandato una mail. Gli ho mandato una mail. No, a calcio gaelico.
11: Calcio gaelico è tanta roba.
2: No, fa schifo.
11: No, tanta roba. C'è un altro ancora più bello.
2: Il calcio gaelico c'ha la porta da rugby con la porta da calcio sotto.
11: C'è un altro ancora più bello, guarda.
2: Va bene.
11: Dopo lo cerchiamo.
2: Però, iniziamo così. Cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto?
11: L'Arling, bellissimo.
2: Che non è il curling.
11: Che non è il curling, è interessante. Cosa mi è piaciuto? Mi è piaciuto, guarda, ti dico, mi è piaciuto molto l'acquisto di Arthur Attà. L'acquisto di Arthur Attà è, secondo me, la.
2: È il tuo preferito.
11: Sì, è la cosa più bella di questo calciomercato della Fiorentina.
2: E invece quello che ti è piaciuto meno?
11: Quello che mi è piaciuto.
2: Ma non devi dirmi l'acquisto,
11: non
2: devi dirmi anche la
11: Arthur
2: filosofia.
11: Arthur Attà non è solo un giocatore, è uno stato della mente. Cosa non mi è piaciuto? Sinceramente non mi è piaciuto tantissimo. Sono due le cose che non mi hanno convinto fino in fondo.
2: Sì.
11: La comunicazione sul sostituto di Ken, cioè quella storia che c'era stata detta o comunque fatta trapelare che il sostituto di Ken sarebbe stato uguale o più rispetto a Ken. Questo non vuole essere una critica diretta a Beto, perché nel senso alla fine io sono convinto che Beto possa fare anche discretamente, non è il mio attaccante, ma posso anche accettare che sia l'uomo che la Fiorentina sceglie come centravanti per questa stagione, come centravanti titolari. Però non mi è piaciuto tanto la narrazione dietro le varie operazioni per la sostituzione dell'attaccante, perché secondo me si è fatto un piccolo scivolone da un punto di vista comunicativo. Era meglio non dir niente a sto punto, no? Perché una volta si dice più forte di, comunque ci si presta anche alle varie interpretazioni, perché poi più forte dipende anche tanto dagli occhi di chi guarda,
2: sì,
11: no?
2: Forse bastava dire più funzionale, prenderemo un attaccante più funzionale,
11: no, prenderemo un attaccante che comunque
2: in cui crederemo molto,
11: abbia un valore necessario per fare l'attaccante titolare della Fiorentina. Lì Beto ci può rientrare, ma se dice che è più forte di Ken già ti metti in una situazione di confronto scomoda. Quindi questa cosa qui non mi è piaciuta. Devo dire anche che io rimango un po' dubbioso su alcune scelte per quanto riguarda il reparto arretrato, che era debole, o comunque così l'avevamo raccontato nel termine della scorsa stagione, e sicuramente è più ricco, ha più alternative, è cambiato, però è cambiato portandosi dietro ancora delle incertezze. Faccio riferimento magari alle condizioni non brillantissime di Dragusin, ha anche un po' di disordine, se vogliamo, nel reparto, perché adesso hai praticamente tre terzini destri, João Mario, Dodò e Jiménez. Un terzino sinistro, però forse terzino sinistro non è, ovvero Valdepeñas, nel senso un giocatore che può giocare a sinistra ma che non è un terzino sinistro puro. E di fatto poi a sinistra hai, ecco, Valdepeñas e delle alternative che sono dei mezzi terzini. Ranieri può fare terzino ma non è un terzino.
2: Vieri
11: può fare terzino ma non è un terzino. Tutto questo in attesa di Parisi, che tornerà come, quando, perché. Insomma, ecco, queste sono le due cose che mi sono piaciute un po' meno. L'aria condizionata ha funzionato per tutto il soggiorno, bagno sicuramente bello e pulito, quindi a posto.
2: Bene, mi è piaciuto che tu abbia colto questa cosa che avevo lanciato come recensioni degli appartamenti o dell'albergo scelto su Booking. Va bene, sì, io se devo dire, la devo dire la mia? Secondo te? Oppure posso far finta di nulla? Ma prima ti racconto che io ho inventato un gioco tanti anni fa, anche uno tra l'altro che ci sta ascoltando, che è il curling col carrello.
11: È bello.
2: Ci siamo trovati, era un capodanno a Lavagna.
11: Ah, beh, bella località ligure.
2: Una, bene, e non avevamo posto per dormire, per farti capire in che condizioni. Bello. Avevo 19 anni,
11: bello,
2: penso.
11: Bello,
2: quindi condizioni però interessanti, con il sacco a pelo su, steso su tipo la spalletta della spiaggia, quindi a raccattare tutto l'umido possibile, certo, immaginabile. Però trovammo un carrello e quindi disteso, ma che curling col carrello, cioè ci dovevamo avvicinare il più possibile a un pilone che c'era, e quindi siamo stati tutta la sera a giocare a curling col carrello.
11: Questo succedeva prima dei cellulari e prima dei social,
2: certo,
11: no?
2: Certo.
11: Prima si trovava,
2: ci si divertiva anche con le minchiate,
11: cosa
2: c'era un grado alcolemico importante, perché era insomma sotto Capodanno, però ci siamo divertiti 2 o 3 ore in questo sport bellissimo. Quindi se Miche, che di solito all'ascolto se lo ricorda, mi scrive, perché fu una serata di divertimento. E invece sulla questione, ti aspettavi così tanto? No, allora, le cose che mi sono piaciute, a tassi tantissimo.
11: Dai, a tassi.
2: A me è piaciuto. A me non dispiace nemmeno la scelta Pellegrino Beto.
11: Cioè il tandem,
2: che in tanti stanno schifando dicendo si è fatto 10 passi indietro. Io, sapete che avrei tenuto Ken, non è che mi rimangio quello che ho detto in precedenza. Ken mi piace tanto come attaccante, però penso che questo binomio molto diverso tra l'uno e l'altro possa portare dei vantaggi alla Fiorentina, perché nell'epoca dei 5 cambi la Fiorentina è una Fiorentina strutturata con grande pluralità tecnica. Cioè mi piace il fatto che le coppie non siano omogenee. Questo mi piace molto, cioè dove la Fiorentina è riuscita a fare le coppie, perché non è riuscita in tutti i ruoli, perché dicevi del terzino sinistro, dicevi del sesto centrocampista che manca, però dove c'è una coppia ben chiarita c'è grande pluralità tecnica, e questo secondo me nell'era dei 5 cambi è un valore aggiunto, se l'allenatore lo sa sfruttare, che è un sé che ci sta. Non mi è piaciuta la comunicazione, va bene, ma questo ce lo teniamo, nel senso che l'otto volante anche dei tifosi è dovuto a quello che fondamentalmente anche la Fiorentina ha fatto trapelare nel corso delle settimane. Sono dubbioso su come si è poi costruita la difesa, questi 3 a destra e 1 a sinistra sono secondo me un punto interrogativo. I centrali, abbiamo deciso di votarci alla casa di Dragusin, tutti siamo contenti dell'arrivo di Dragusin, ora lo deve dimostrare che è un giocatore di livello, perché le prime 2 partite sono state obbrobriose, probabilmente non ha nemmeno tutta questa forma. Però mi preoccupa la difesa, perché è l'unico reparto che è pronto fondamentalmente da luglio, e è il reparto dove ho avuto più dubbi poi a vederlo all'attivo. Il dubbio sul sesto centrocampista me lo tengo, e anche su qualche mugugno che arriva dal centrocampo. E poi vado in controtendenza, perché ho visto tanti che sono contentissimi di questo e lo capisco, però io ho dei dubbi sulla rivoluzione totale. Cioè la rivoluzione totale portata
11: 9 undicesimi diversi rispetto alla scorsa stagione.
2: Io ho il dubbio che, allora, sapevamo tutti che la Fiorentina voleva fare Pulito, e l'ha fatto, e io immagino che a gennaio completerà l'opera, tra l'altro. Però cambiare,
11: che nessun dorma, nessun se avvertiti i giocatori della Fiorentina,
2: quelli che eravate della formazione l'anno scorso, state scorso, attenti, perché vi trema
11: attenti
2: il pavimento sotto piedi se non riuscite a imporvi bene. Però ecco, è un qualcosa di particolare, cioè io l'ho visto fare questo tipo di cambi al Verona, lotta per la retrocessione, l'ha fatto il Venezia, lo fanno squadre che hanno bisogno anche economicamente di cambiare tanto, perché vendere un giocatore a 15 milioni gli porta dei vantaggi enormi per costruire la squadra, quindi magari
11: fa fare la stagione,
2: ne cambiano 2 o 3, poi ne cambiano 5, poi ne cambiano 10, e il Verona, il Genoa di Pereziosi lo faceva continuamente, no? Quindi è una filosofia che non è la prima volta che si vede applicata nel mercato, però per una squadra che ha bisogno di rincorrere subito, perché è a meno 6, perché è già a meno 6 la Fiorentina rispetto anche solo alla Lazio, che potrebbe essere una diretta concorrente.
11: Beh, lo è stata.
2: Lo è stata, lo sarà, credo, quest'anno, me lo auguro, per le parti alte della classifica. E questo mi crea qualche dubbio. L'avevo già detto, cioè quando si ripetava tabula rasa, diceva sì, occhio, tabula rasa, ma con oculatezza, con intelligenza, con equilibrio. L'equilibrio non c'è stato, perché c'è stato veramente un tabula rasa.
11: Tra l'altro
2: regalando tanti giocatori, perché ragazzi, l'affare Gudmundsson prendi un pacchetto e lo regali alla Lazio e non può fare mercato con, ho letto che con 11 milioni ha rifatto la squadra fondamentalmente, ha preso Sciutalo, ha preso Frattesi, ha preso Gudmundsson, cioè ha preso giocatori
11: per le condizioni in cui era la Lazio, ha fatto un gran mercato,
2: ha preso giocatori maturi che devono inserirsi in un contesto difficilissimo con un allenatore su cui ci sono tanti dubbi, però ha fatto un mercato di buon livello anche perché tutti gli sono andati incontro, cioè come se lo Tito avesse dei buffi da poter riprendersi, evidentemente, perché comunque si è trovato a fare mercato
11: che
2: a
11: la
2: costo
11: Lazio
2: zero,
11: è esattamente
2: quasi
11: la squadra agli antipodi rispetto alla Fiorentina. C'erano tantissimi dubbi prima della partenza del campionato, dubbi che almeno le prime due giornate è riuscita a fugare la formazione laziale. Fiorentina invece partiva con il pieno dell'entusiasmo. L'entusiasmo l'ha un po' bagnato come le polveri nelle prime due giornate.
2: Prendendo 7 pere.
11: Parla solo di due giornate, eh?
2: Certo, sono due giornate.
11: Mancano 180 minuti per il recupero.
2: Io sono d'accordo che infatti sia presto anche per mettersi a fare i processi definitivi. E anche perché su Grosso, che è l'altro dubbio che tutti si sono posti in questi giorni, secondo me in modo anche troppo eccessivo per certi versi, ho sentito della roba, ma una parola che mi colpì molto l'altro giorno con Francesco, dopo la partita persa contro il Frosinone, non mi ricordo che parola è stata, ma una parola fortissima, cioè, e non credo che si debba attaccare in questo modo l'allenatore, detto che noi bisogna tornare ad avere uno spirito critico come piazza molto molto attento, senza far passare qualsiasi cosa come una cosa giustificabile, perché non è giustificabile perdere 3-0 contro il Frosinone in casa il giorno del centenario, questo che sia chiaro, è una vergogna, una roba, purtroppo un'ennesima macchia degli ultimi tempi vissuti almeno da parte mia da tifoso della Fiorentina. Però detto questo, un po' di tempo ci vorrà, dicevo, anche perché a Grosso la squadra gliel'hanno consegnata il 1° di settembre,
11: sì.
2: L'attacco gliel'hanno cambiato tutto, tutto cambiato, cioè non c'è niente in attacco rispetto a ciò che c'era prima. Te lo dicevo prima, te lo raccontavo a battuta, Mastantuono è il giocatore con più allenamenti al Viola Park dell'attacco della Fiorentina.
11: Sì, è vero, c'è da dire che rispetto ad altri anni forse
2: massacrato, vedi Francesco l'ascolto, dobbiamo massacrarlo, disse un ascoltatore, bisogna massacrarlo.
11: Sai, poi devo dire anche io ne ho viste tantissime riprese di posizioni molto forti, e non solo da parte dei tifosi, ho visto anche gente che in teoria si spaccia per analista tattico e che fa la reprimenda a Grosso. Io mi immagino un campione del mondo che apre il cellulare e si vede davanti uno e magari allenato nell'under 13 dell'Aglianese e si deve sentire ripreso, però per carità, è il calcio, tutti parlano di tutto. No, io una cosa che non è tanto piacevole secondo me nell'analisi di questa prima parte di stagione della Fiorentina, devo dire, è vero, la Fiorentina ha cambiato tanto, ha avuto anche rispetto ad altri anni l'allenatore della Fiorentina, però più possibilità di provare la squadra in divenire, cioè voglio dire, comunque il mercato della Fiorentina è partito molto velocemente e già nelle prime fasi Grosso ha avuto la possibilità comunque di entrare in contatto con tanti dei giocatori che oggi ha al termine del calciomercato. Poi è chiaro, sono arrivati Ingé, è arrivato Gnonto, è arrivato Goncalves, tutti all'ultimo momento, verissimo, però insomma secondo me rispetto agli anni scorsi la squadra era più pronta prima.
2: Vabbè, sì, però l'anno scorso era molto pronta, molto prima, esatto. Non è che questo proprio ha portato un vantaggio.
11: E poi sul cambiare, il Milan ha cambiato tantissimo.
2: Infatti, però io ho diversi dubbi anche nei suoi confronti. Allora, scusami, perché abbiamo un ascoltatore in linea che ci aspetta da un po' di tempo, ovvero Marco da Barberino, che vuole fare il protagonista.
11: Di che serie?
2: No, perché mi ha scritto, è una vita che aspetto.
0: No, per sapere se ce l'avate. No, io volevo sapere una cosa. Volevo fare una domanda, perché a me, cioè, ma, però queste sono opinioni. Secondo me diciamo, non dare il voto del mercato, però è una linea un po' programmata all'Audeo di Clemente Mastella, però ognuno può fare giustamente come vuole, perché per carità, perché io non so nemmeno a quelli che dice guarda vai dato 7 12 tribunali.
2: Guarda, io ti dico Marco, ti interrompo solo per dirti,
11: ho visto il tuo post, quindi tu hai dato 6 se
2: sei,
11: non sbaglio.
2: 6, ma anch'io l'ho letto, anch'io l'ho letto.
0: No, ma per dire, per carità, perché se anche uno dice giudizio positivo e va dai 6 di Petri ai 12 lode di Manfredi Fontelli, in mezzo dopo c'è tutto, no? Per carità, però io non so nemmeno a quelli che poi dopo rimprovererebbe ai giornalisti.
2: No, però ti dico Marco,
0: però ecco, una cosa più chiara, tutto lì.
2: Io sono molto coerente però Marco, perché 15 anni che faccio mercato non ho mai dato un voto al mercato.
0: Ah no, ok, perfetto. Io
2: lo dico perché almeno se no sembra che lo faccia perché quest'anno mi sono in difficoltà, ma in realtà
0: no,
2: io Fabio non l'ho mai dato.
11: Io sono sempre infamato.
0: A voi perché di voi lo stima da altre parti, ci mancherebbe, ognuno per carità, stavo dato con questa radio 7 a mercato instabile, dovrebbero dare 70, ma non è questo, per carità. Quello che volevo chiedere però è questo, una voi sapete mica il motivo per il quale non c'era Fantini, perché io ci tenevo, perché io a Perugia camminavo da solo per la città, camminavo da solo dopo la partita, ho pianto a Perugia con una volta in balazza, volevo capire perché non c'era Fantini, ecco tutto lì.
2: Guarda, io non lo so nel dettaglio, nel senso che se avessimo dovuto informarci di tutti i protagonisti mancanti, per esempio Riganò è un altro che manca,
0: lo so.
2: Te lo sai il motivo per cui non c'è. Bene, io per esempio di Fantini non lo so, quindi mi informo.
0: Mi premerebbe che non avesse potuto e non che non avesse voluto, ecco tutto lì.
2: Mi informo perché mi sembrerebbe strano che non sia stato coinvolto.
0: No,
2: ecco, mi sembrerebbe strano.
0: È stato, ecco, mi premeva perché per me, pur essendo una figura minore,
2: è stato un pezzo di storia.
11: Hai ragione.
2: No, ma poi ha mandato messaggi anche senza voler togliere niente a chi ha mandato messaggi, video messaggi per celebrare, però c'è stato qualche video messaggio veramente, insomma,
11: no, ma
2: abbastanza particolare.
11: Fantini nella storia
0: con la società era solo
2: no. Non l'avevo presa come un attacco alla società, Marco. Io mi informo.
0: Grazie, ciao
11: Marco.
2: Ciao. Allora guarda, Manuel ci risponde di già che lo ha sentito parlare in un'altra mittente, ha detto che aveva un impegno, quindi almeno prendiamoci intanto ciò che ci dice Manuel, lo prendiamo come una valutazione, insomma, di Fantini stesso, che può darsi avesse da fare e che non è poi potuto essere presente. Allora, detto questo, cosa stavamo dicendo prima che Marco ci interrompesse in gamba tesa? Poi te mi infami sui voti, ma che vuoi infamare?
11: I voti piace darli, quindi non stavo vedendo che Fantini in un'altra occasione aveva detto che ci sarebbe stato al centenario, però
2: magari ha avuto un problema, certo.
11: No, io ti infamo perché non ti presti al gioco, capito? Perché comunque io accetto anche quello che dici, e comunque ti conosco ormai da un po' di tempo, quindi sapevo che non avresti dato il voto al mercato. Mi dispiace perché a me piace giocare e mi piacerebbe giocare anche con te, però se non ti vuoi prestare al gioco.
2: Si può giocare tutto quello che vuoi, quello dei voti non è un gioco, è un qualcosa che non trovo hotel, interessante. Perché il voto bisognerebbe iniziare a darlo al 30 di maggio. Cioè uno dice il voto al mercato della Fiorentina l'anno scorso è da 7.
11: Ma al 30 di maggio do il voto alla stagione, non do il voto.
2: Anche è un voto che va a binomio, che il mercato fatto degli acquisti e delle cessioni, sai, senza mai vedere nessuno in campo è un casino, perché poi vanno messi insieme, resi squadra.
11: Certo.
2: Bisogna vedere che strategia è stata, perché per esempio una cosa che penso che abbia sbagliato la Fiorentina in questo mercato è la programmazione. Perché si è parlato tanto della programmazione della Fiorentina, diciamo nel mese di giugno-luglio, e si diceva guarda come stanno programmando, va via quello, anzi hanno anticipato i tempi, poi andranno via tutti. Sono andati via tanti, non tutti. Dodò è rimasto, per me Fagioli credo che sia una cessione rimasta in canna, perché avrebbero voluto cedere anche lui, quindi la programmazione secondo me non ha funzionato. Perché a me potete dirmi quello che vi pare, che Gonçalves era un obiettivo da 20, ce lo diranno, era l'unico obiettivo, ci diranno così, per carità. Che Kenji era un obiettivo da 10 anni, e Beto lo seguivano da quando era in Portogallo, quello che volete. Quello che invece è la sensazione di chi fa il mercato come me, quindi lo faccio da tanti anni e almeno sull'esperienza posso giocarmela questa carta, la sensazione è che la Fiorentina gli ultimi 3-4 acquisti li abbia fatti di rincorsa. No, che abbia avuto bisogno. Rincorsa,
11: mi prendi con Calves o di rincorsa?
2: Però
11: mi
2: chiamiamolo con Salves. Perché con Calves? Cioè la spagnolo e portoghese. Se prendi con Salves,
11: cioè all'ultimo giorno di mercato mi può stare anche bene. Cioè, nel senso, se all'ultimo giorno di mercato prendi un giocatore forte, mi va bene. Se prendi all'ultimo giorno di mercato un esubero della Roma, magari mi dà un po' più fastidio. Cioè, io capisco quello che dici della programmazione, però poi alla fine hai preso un giocatore forte. Secondo me, poi, visto che si parlava di pupilli, Ngé ha delle qualità che potrebbero farlo diventare un giocatore molto forte. Però, cioè, se prendi un giocatore forte agli ultimi giorni di mercato, cioè, poi dopo la programmazione, sì, per carità, è importante, però penso che il mercato sia anche fatto tanto di occasioni, di anche quando si parla, ad esempio, di Beto, che ha caratteristiche diverse rispetto a Ken, ma rispetto anche a tutti gli altri attaccanti cercati fino a quel momento. Io non mi stupisco più di tanto, perché immagino a un certo punto si possa avere un'idea, ma in virtù di quella che è la domanda, in virtù di quella che è l'offerta, si possa cambiare anche poi quell'idea. Se sul mercato il più forte che era disponibile, raggiungibile, era Beto, a un certo punto uno avrà detto: certo, non ha le caratteristiche che vogliamo noi, però è quello più forte in questo momento da prendere.
2: Comunque, allora, l'intervista a Fantini l'ha fatta Marucci, quindi qui è Radio Firenze Viola, quindi me la sono persa io, perché ero in altre faccende affaccendato, e ha detto che ha avuto un imprevisto, insomma, una questione personale, non è potuto esserci. Stessa cosa, siccome qualcuno ci chiedeva perché non c'era Riganò, perché era a Lipari anche lui per motivi personali e non è riuscito a raggiungere Firenze in questo
11: pare lieti
2: giorno.
11: Motivi personali
2: non lo so, può darsi.
11: Avevo capito che vabbè, non
2: io vi posso,
11: sicuro,
2: vi posso dire solo di Viviano, che ci ha raccontato la persona diretta, che ha tamponato il giorno in cui
11: è stato tamponato
2: mentre andava all'aeroporto. Quindi quando è arrivato all'aeroporto, dopo il CID e tutte le carvolate, purtroppo si trova uno dopo che è stato colpito, ha perso l'aereo, quindi non è riuscito poi a essere presente. Questo per dire che purtroppo qualcuno di qualche problema l'ha avuto. Gianluca D'Amore: i voti al mercato vanno dati sul valore del giocatore al momento dell'acquisto. Troppo i tifosi si sono fatti influenzare alle prime due partite, tra l'altro giocate a squadre incomplete e con giocatori usati fuori ruolo come Attà. Questo è quello che pensa Gianluca. Ma una squadra che si ritrova in rosa tre terzini destri e cinque centrocampisti vi sembra equilibrata? Si chiede Maurizio. Bella domanda.
11: Era una delle cose che aveva messo tra.
2: No, poi la questione del centrocampo
11: critiche negative,
2: è particolare,
11: dai.
2: No? Perché sei stato fino ai primi d'agosto, no, fino alla cessione di Fabian, dove è partita poi la ruba anche al centrocampo, fondamentalmente con 7-8 centrocampisti, e si dicendo: oh no, ce n'è troppi, come si fa? Come fanno già tutto l'anno? Avenne 5. Anche quello, perdonatemi, è una mancanza di programmazione. Perché se te c'è di Mandragora e lo cedi anche per far spazio a Gonsalves, perché a me hanno spiegato che si stava aspettando, certo, la cessione di Mandragora per far arrivare Gonsalves. Perché? Perché con le cessioni di Gudmundsson e di Mandragora la Fiorentina ha risparmiato 4 milioni netti di monte stipendi.
11: Da investire poi, ovviamente.
2: Hanno investito su Gonsalves, che credo prenderà un paio di milioni come minimo, di sicuro. Però ecco, contestualmente doveva arrivare anche un centrocampista.
11: Si è sempre detto che, insomma, la Fiorentina, in caso di partenza di Mandragora, avrebbe provato, no, a mettere dentro un altro centrocampista. Saranno fatti i nomi di Torreira, del solito Torsvelt. Sì, devo dire, tra tutte le cose che non tornano, no, che poi non sono tantissime secondo me, tra le cose che non tornano di questo mercato della Fiorentina, mi preoccupa più la composizione della difesa rispetto all'assenza di un sesto centrocampista, perché penso che poi anche magari aggiustando un po' la rotta con i moduli e quant'altro, magari riesci a fare anche senza questo benedetto sesto centrocampista. Magari è anche l'occasione per vedere qualcuno che sale dalla primavera, non so. C'è anche da dire, quest'anno fai due competizioni, una non so neanche per quanto la farai, ovvero la Coppa Italia. Non hai una sostituzione per ogni centrocampista titolare, però insomma comunque hai due alternative.
2: Sì, però ti dico solo, e tutti ovviamente facciamo gli scongiuri, se ferma uno C'hai un cambio, eh? Cioè,
12: sì,
2: non è banale come cosa, almeno questo è il mio punto di vista. Laura, buongiorno, non mi è piaciuto il regalo di Gudmundsson alla Lazio e l'acquisto di Gnonto. Mi è piaciuto invece Beto, mi sono piaciuti Beto e Attà. Tommaso, la cosa che più mi ha soddisfatto è stato l'aver fatto quasi piazza pulita della squadra dello scorso anno, nonché il fatto di aver costruito una squadra giovane dall'alto tasso tecnico. La perplessità più grande, neanche a dirlo, è la scelta dell'allenatore, ma spero di ricredermi. E questo era Tommaso da Montecatini. Nicola, non mi piace il centrocampo, 5 giocatori sono pochi e non tutti sono affidabili. Questo appunto è Nico. Gabriele, mi è piaciuto molto la risolutezza nella partenza, pronti via sul mercato, e non mi è piaciuta la gestione del caso che è nella mancanza di un esperto difensore e un massiccio centrocampista.
11: Beh, sì.
2: Qualcuno ieri diceva che la Fiorentina doveva prendere Acerbi.
11: Ma io, guarda, tema svincolati, tema svincolati. Sì. A me piaceva anche il Shaarawy. Visto che la Fiorentina cercava un esterno.
2: Vabbè, per ora ce l'ha.
11: A me il Shaarawy piaceva. Sì, con caratteristiche diverse però. Perché Gonçalves, come tu mi insegni,
2: non ti voglio insegnare, no, perché no, c'è una sì che passi leggeresse.
11: No, come tu mi insegni,
2: è una roba.
11: Scusami.
2: Guarda, se c'è Walter da Lisbona in linea, ascoltami, ci mandi un messaggio e ci dici come si dice.
11: C'è ancora gente che dice Kin dopo 65 anni,
2: ragione,
11: e lui ha
2: ragione,
11: detto Ken in conferenza stampa. Fammi dire Gonçalves, è arrivato da 2 settimane. No, sì, da 2 settimane magari.
2: Da 3
11: è arrivato
2: giorni.
11: Da 3 giorni. Cioè, fammi dire Gonçalves. No. Secondo me Gonçalves.
2: Salves.
11: Gonçalves. Non è l'esterno puro.
2: No,
11: cioè, non è un giocatore
2: è
11: esterno puro. E il Sha è più esterno, se vuoi. Non è un esterno nemmeno lui. No, è vero, però secondo me negli ultimi anni, soprattutto poi a Roma, fase, seconda fase, l'esterno l'ha fatta a volte anche a 5. A volte anche a 5.
2: Sì, cioè. No, ma è vero.
11: Poi
2: vero.
11: Non lo so. Ho visto un video della sua fidanzata, no?
2: Questo cosa c'entra?
11: Ho visto un video dell'ottimo El Shaarawy, che era tipo nel bellissimo giardino della sua villa, immagino, no? Perché ho visto un giardino enorme, oppure era una villeggiatura, non lo so, che palleggiava da solo a piedi scalzi. Ho detto, guarda, questo poveretto, tutto solo, dai, dategli una maglia, dategli una squadra a questo disperato, che se no non sa come fare, poverino. No, a parte gli scherzi, però sembrava una soluzione che portava anche esperienza, un giocatore a basso,
2: guarda, però mi dai
11: anche richiesta di minutaggio,
2: mi dai una sponda per chiederti l'evoluzione di questo attacco rivoluzionato nelle ultime ore. Cioè la Fiorentina finisce la stagione con Harrison,
11: Solomon,
2: Gudmundsson, poi chi c'era? Vabbè, Ken, chiaramente
11: piccoli.
2: Questi sono, no? Mi sembra di ricordare.
11: Oh, sì.
2: Quindi questi 5.
11: Parisi schierato,
2: esatto,
11: alto,
2: va bene, però
11: insomma, non,
2: Parisi
11: non,
2: c'è
11: non
2: ancora
11: lo metto nei...
2: e non è un attaccante, almeno
11: non lo è.
2: Nei fatti.
11: Non lo rivedremo.
2: Poi,
11: secondo me, in quel ruolo.
2: Non credo nemmeno io. Quindi questi sono i 5 sostituiti da destra verso sinistra, Mastantuono, Gnonto, Pellegrino, Beto.
11: Old con le Osho, fra l'altro, secondo me.
2: Sì. Old, poi, cioè sono 2 anni di differenza.
11: No, old nel senso,
2: anzi,
11: è
2: un anno,
11: che ormai lo conosciamo da tempo, no? Ci portiamo questa cosa di Gnonto. Gnonto, Mastantuono a destra.
2: Pellegrino Beto,
11: Gonçalves
2: e Ingier di là. L'attacco è più forte o meno forte? O più.
11: Secondo me è più ricco.
2: Più bello, questo mi piace. Bene, sono
11: in generale, è una ricchezza media meglio distribuita. Mentre prima c'era un solo unico miliardario e tutti gli altri erano più classe proletaria, classe medio borghese. Ma non lo so, non saprei dire. Un ceto medio, quello dell'anno scorso era un ceto medio con un unico miliardario, che ovviamente era Moisolone Hen. Quest'anno vedo mediamente più ricchezza tecnica, mediamente più soluzioni. Appunto, con Calves e Ngé sono molto diversi. Anche Mastantuono e Gnonto non sono poi così la carta carbone l'uno dell'altro. Dicevi prima tu, Beto e Pellegrino sono diversi. Mi sembra sia un coltellino svizzero con più strumenti all'interno l'attacco della Fiorentina di quest'anno. Poi ma visto se questi strumenti sono affilati, se non si rompano dopo la prima avvitatura o svitatura. Però a me sembra, mediamente, questo mi sembra si possa dire, rispetto alla Fiorentina dell'anno scorso, questa mi sembra una Fiorentina più ricca di qualità tecnica.
2: No, era anche un po' quello che ti dicevo prima, cioè è una squadra che da un punto di vista delle scelte può scombinare tutte le volte un piano tattico. perché c'è molta differenza se giochi in GE Beto Gnonto da giocare Mastantuono Pellegrino Gonsalves, che poi possono essere intercambiabili. Salve Gonsalves, però ecco, mi sembra.
11: Gonsalves, come
2: Gonsalves ti piace?
11: A te, allora, cioè, scusami, mi conosci ormai un po', ma
2: io devo fare
11: a me piacciono i numeri. No, mi piacciono i numeri, quelli fatti in campo, cioè quelli fatti dai giocatori di tecnica.
2: Cioè la foca di Nappi.
11: La foca di Nappi era bellissima. La foca di Nappi, tanta roba.
2: L'altro giorno diceva, mi ha fatto troppo ridere perché ero al Viola Park, è arrivato e fa: tutti questi stanno a chiacchierare, ma poi quando si parla di foca si parla sempre di me,
11: quindi Fochigna
2: non l'ha fatto nessuno, dice, dopo, almeno a livelli internazionali, sì, però a livelli, cos'era, una quarto di finale di Coppa UEFA,
11: ah, sì, sì, è vero,
2: insomma, va bene,
11: quando sprinta con il pallone sulla
2: Fochigna
11: sulla fronte, ma ha fatto perdere che allora, volevo dire questa cosa su Marco Nappi, fra l'altro bella persona.
2: Gonsalves.
11: No, a me piacciono i numeri fatti in campo e piacciono i numeri quelli della colonnina a destra di solito rispetto a quella delle presenze, che sono i gol. E questo c'ha tutte e due. Cioè numeri, perché tecnicamente ovviamente anche guardando
2: ha fatto più di 100 gol nel
11: brevissimo video di Skills, vedi che
2: non è brevissimo
11: tecnicamente.
2: Cioè, l'altro giorno Daddy dicevo, poi me lo finisco così ti interrompo di nuovo. Finalmente si è preso un giocatore che il video dura più di 5 minuti per Skits and Goal.
11: È vero.
2: Cioè, comunque ha fatto più di 100 gol nello sport.
11: C'è un tiro pazzesco. È uno che segna come un attaccante. Mi può non piacere?
2: No, infatti io sono contento che tu sia contento.
11: Una cosa, ho visto, lo chiamano
2: Pote,
11: che è Vol di Pentola.
2: Bene.
11: Sembra un po' un pentolino effettivamente a livello fisico. Ecco, in quel reparto lì, da una parte c'è, sempre a proposito di caratteristiche diverse, no? L'esplosità di Ngie, se vogliamo anche di Gnonto, dall'altra Mastantuono e
2: Gonsalves
11: sono due un po' più compassati, ecco, sono due che cambiano tanto la squadra quando vanno in campo.
2: Sono due che, infatti, qual è il mio piccolo dubbio, passatemelo, io sono contento di Gonsalves e spero che giochi.
11: Difficile da sostenere entrambi in campo?
2: Mastantuono rientra molto, nonostante qualcuno l'altro giorno ha detto non rientra mai, non fa fase difensiva. L'altro giorno contro il Frosinone, il primo tempo ha corso una quantità di chilometri, io non so nemmeno quantificare.
11: Si impegna quasi troppo.
2: Quasi troppo, bravo. Di Gonsalves a me mi hanno raccontato, vi aspettate che faccio due passi per rientrare,
11: Ma bene,
2: lui vuole la palla tra i piedi.
11: Sì. No,
2: cioè lui vuole la palla tra i piedi e non correre, cioè con meno corre più è contento. Quindi sostenere comunque due giocatori qualitativi come loro, che sostengono Beto, che sostengono Pellegrino, quello che vuoi, insieme è una scommessa, perché un conto è dire Sean Gie che quando gli butti la palla lunga
11: la prende,
2: e la prende perché è un motorino. Un conto è dire devo giocare sempre sui piedi dei miei attaccanti esterni, perché Mastantuono è un altro che non vuole la profondità, vuole la palla tra i piedi, vuole saltare il primo uomo, vuole crossare anche lui. Masta, ora inizierò a fare come faceva con Gudmundsson. Gudmundsson non capiva l'italiano, te lo capisci perché sei argentino, lo capisci. Masta, non tornare tutte le volte sulla tre quarti, non tornare a centrocampo, devi stare vicino alla porta. Ma io come fanno questo attaccante a non capirlo? Torna a prendere la palla accanto al centrocampista, ma come vuoi pretendere di fare 50 metri palla al piede in un posto che non è l'Argentina? Nell'Argentina ti marcano a 7 metri e trotterelli poi in fondo alla fine del campo ci arrivi. In Italia c'è l'uomo sempre addosso, devi stare dove conta, dalla tre quarti in su. Basta, diciamo, Franchino
11: contro la Roma non mi ha convinto per niente. Il Frosinone
2: Discretamente, dai, primo tempo la Fiorentina ha giocato male. Allora,
11: con la Roma non mi ha convinto per niente.
2: Buongiorno, del mercato mi è piaciuto che sono stati ceduti quasi tutti i giocatori dello scorso anno, per poco non ci hanno fatto retrocedere. Non mi è piaciuto che sono rimasti Dodò e Fagioli. E Beto è più forte di Ken, per me anche Pellegrino lo è. Questo appunto è Cesare.
11: Sai, mi hanno detto Laffrio compra un attaccante più forte di Ken.
2: Vabbè, chi l'ha detto questo?
11: No, non lo so, faccio per dire, cioè nel senso sono tutti più forti di Ken ora.
2: Poi buongiorno, per quando è fissata la conferenza dei paratici? Non è stata fissata. Voto all'outfit di Santi e Pietrone a Milano 6 e mezzo, se ci si fossero presentati con la cravatta 8 più. Questo è Dido.
11: Invece io ti ho visto bene,
2: La cravatta, ragazzi, è stare 12 ore con la cravatta non è piacevole.
11: T'ho visto
2: poi
11: bene,
2: vi assicuro che incredibilmente io e Nico eravamo tra i più eleganti, cioè anche di quelli che andavano in diretta. c'era tanti con la magliettina, cioè, sportivi, per carità, io rispetto tutti, lo
11: sai che
2: io,
11: casual, questi giovani di oggi,
2: ma non erano giovani quelli di cui sto parlando
11: di oggi
2: comunque. E poi c'era il pinguino che non era il penguin, che era poco vicino, vicino a me, che è sempre vestito nello stesso modo.
11: Ma è tuo amico?
2: Mio amico. Lui, è sempre, lui, amico. Lui si veste allo stesso modo come se facesse il becchino e il portiere.
11: Non per niente.
2: Mamma mia.
11: Proprio per nulla.
2: No, e poi, vabbè, poi quell'altro invece, quello che vocia, lui è proprio smart, la polina, e lui è tranquillo, tanto non lo vede nessuno perché l'altezza è quella. Mi è piaciuto tanto l'arrivo su Attà, non mi è piaciuta la gestione di Ken e la corsa contro il tempo per trovare un sostituto, oltre alla cessione di Rolli. Eccoci qua all'acqua.
11: Ci sono quelli.
2: Eccoci qua all'acqua. Ci prendiamo 5 minuti per fare una valutazione sulla cessione di Rolando Mandragora, che si è levato diversi sassolini anche col messaggio d'addio. Non mi è piaciuto, tra l'altro. Ma insomma, vabbè.
11: Lo riprendere, infatti.
2: Che ne pensate? Che ne pensi? Perché secondo me fa discutere. Cioè, Antonio, no, il suo più grande detrattore, che credo abbia aperto una bottiglia di quello buono. Però ho letto. Mi hanno scritto anche in privato tanti tifosi che mi hanno chiesto di salutarlo come se io lo conoscessi.
11: Saluta Rolli, diciamo, per noi.
2: Salutacelo, dice, lo seguiremo sempre. Per fortuna è andato in una squadra gemellata, quindi resterà comunque nel nostro cuore. Cosa non si sa cosa c'entra, però va bene. Però ecco, sono curioso. 348-7593933, ditecelo, perché pure chiamatelo, sapete, perché su Rolando Mandragora secondo me ci sarà una spaccatura molto netta.
11: Ma io, come ti dicevo anche stamani, sono un po' perplesso, perché a parte che poteva essere tranquillamente il sesto centrocampista, poteva essere lui semplicemente il sesto centrocampista. Ci ha dimostrato che comunque quel ruolo lo poteva fare cioè proprio alla grande. Che ti devo dire, mi sembra si pianga sempre perché ci sono pochi italiani, non ci sono più giocatori che restano a lungo nello stesso club, poi quando ce n'è uno però spesso è bersaglio delle nostre critiche. Alla fine io penso che Mandragora non sia un fenomeno, sia un giocatore normale, come ce ne sono stati tantissimi nella storia della Fiorentina, fra l'altro molto più celebrati anche di Mandragora, molto più amati di Mandragora. Io penso a livello caratteriale non fosse proprio il giocatore che si sposa bene con questa piazza, no? Lui è sempre molto basso profilo, sempre molto preciso, sempre molto educato, a noi ci piacciono un po' più ruzzanti, ruspanti, no? Secondo me quello ha influito tanto, perché se lui fosse stato uno con un carattere diverso, secondo me ci sarebbe piaciuto di più e avremmo apprezzato di più anche delle cose molto belle ha fatto. Perché io, Pietro, ripensavo a Mandragora nelle ultime ore dopo il suo trasferimento e mi veniva in continuazione in mente il gol che ha fatto con la Juve.
2: Vuoi sapere cosa veniva in mente?
11: Un super gol.
2: Te ti veniva in mente il gol con la Juve?
11: Vabbè,
2: no?
11: Sì.
2: A me veniva in mente un'altra cosa.
11: Che cosa? La conference, il gol sbagliato in conference. Quello lì?
2: Io ci sto ancora male.
11: Sì, però ragazzi, infatti avevo una ragione, perché non era
2: capito,
11: gol.
2: Ha fatto una ragione, ha segnato un gol contro la Juve quando non contava nulla. Ma che discorsi,
11: no,
2: cioè.
11: Vabbè, ma te non è vero che non contava nulla, è un gol che era anche valso.
2: Cioè, che valso? Valso,
11: non
2: la vittoria, già salvi,
11: la vittoria di una coppa.
2: Ma vuoi mettere, scusami.
11: Salvi, ora voglio vedere se riprende le registrazioni, se era ancora in panico.
2: No,
11: dai.
2: Vabbè.
11: Io, no, quello è un conference, io capisco, sia stato un errore. Sembra che abbia sbagliato un gol davanti alla porta senza portiere.
2: Beh, non è un movimento per uno che c'ha il suo tiro, basta, dai, l'ho rivista anche ieri. Ma come fai a non prendere la porta, dai?
11: Vabbè, però.
2: Ma come fai a non prendere la porta, via?
11: Allora, guarda, concludo.
2: Vai.
11: Concludo dicendo che alla fine dei conti questo giocatore passato da Firenze, tra mille critiche e qualche rimpianto, è uno che lo stavo ricercando, ha fatto più di 180 presenze con la Fiorentina e che tutti hanno considerato tra gli allenatori della Fiorentina comunque una pedina importante per il loro centrocampo, perché vuoi non vuoi Palladino, Italiano e anche Vanoli, quando hanno avuto la possibilità l'hanno fatto giocare, quindi.
2: No, ma io, guarda,
11: era indispensabile, no, però era utile.
2: Allora, io però, se la rivoluzione
11: poi capitolo lettera andiamo,
2: voluta dalla Fiorentina ha coinvolto anche lui, io penso che un motivo ci deve essere. Cioè, perché te hai detto una cosa saggia, hai detto tutti gli allenatori l'hanno poi avuto, sembrava partisse sempre da retrovie e poi alla fine è stato praticamente sempre titolare. se quest'anno la rivoluzione ha coinvolto anche lui, a parte un discorso economico, che ragazzi comunque 1.800.000 prendeva, non è che prendeva le noccioline, evidentemente c'è anche un discorso tecnico. Poi lui in questo messaggio che ha rivolto ai tifosi dice una cosa:
11: nel cambiamento di queste figure negli ultimi mesi, cito Mandragora attraverso il suo profilo Instagram, qualcosa è cambiato a discapito dei rapporti e senza quest'ultimi si fa una grande fatica, per il mio modesto parere da uomo. Poi Arola mette una virgola ogni tanto, lo spazio dopo la virgola ci va sempre, però lasciamo perdere, perché giustamente tu fai il calciatore.
2: Chiedi a ChatGPT, te lo sistema,
11: esatto,
2: lui.
11: Esatto, sì, ho scritto veramente con i piedi.
2: Voto?
11: No, poi a me virgola senza spazio e segue proprio una cosa, mi manda fuori di cervello. Però ecco, lui mette al centro sostanzialmente il cambiamento dei rapporti all'interno della Fiorentina. A noi ci fa quasi piacere siano cambiati certi rapporti, no? Che non siano più così amicali, di famiglia, vogliamoci bene, ma noi siamo tutti una grande famiglia, no, ma non licenziamo nessuno perché siamo una grande famiglia, cioè meglio così. Poi non sappiamo cosa è successo nelle segrete stanze della Fiorentina, appunto, magari Mandragora ha anche ragione di lamentarsi. Se fai un messaggio, secondo me, di saluto toccante, struggente, dopo 4 anni insieme, magari quella polemica lì te la puoi anche tenere, anche perché passi un po' per il piangina di turno. Comunque, come dicevi te, prendeva un 1.800 per stare a Firenze. È vero, i rapporti umani sono importanti, però anche i pippoli che ti danno non son da meno, cioè voglio dire, non è che, voglio dire, ti hanno fatto delle violenze o del mobbing, immagino.
2: A me sembrava
11: solo questo.
2: Poi tra l'altro era portato su un palmo di mano dalla proprietà, perché...
11: ma secondo me è quello che oggi la proprietà magari nelle scelte sportive conta un po' meno, e chi è subentrato nelle scelte sportive non lo porta in un palmo di mano
2: perché l'ho valutato in un altro
11: modo.
2: Ma
11: è bene così, ma basta tra gli abbracci tra il terzino destro e il presidente, tra quello che è amico della moglie del presidente, e quello che è amico del figliolo perché gli andano a far serata insieme lasciamo perdere. Cioè,
2: serata insieme.
11: Andano a far serata insieme. Beh, basta. Cioè, ci deve essere un rapporto professionale tra gente che lavora nella stessa azienda, con ovviamente una

0: dopo mezz'ora si fece male.
1: Pararolli.
0: Per farti capire, quindi io sono assolutamente legato e penso anche che lui sia stato molto legato a Firenze, forse troppo. E anche questo legame forse gli ha permesso o lo ha portato ad essere troppo in dei momenti. Quindi tecnicamente io non sono un fan, ma questo si può dire, cioè non è che penso che questo debba essere un'onta nei miei confronti perché Dio non mi fa impazzire. Io credo che i gol che ha segnato abbiano mascherato una qualità di centrocampista inferiore a quella che è stata descritta nel corso dei mesi di Fiorentini. Cioè io ho visto titoli Rolando il fenomeno, richiamando a Ronaldo, che ragazzi a me ancora mi fa ancora mi si rivolta un
1: ma
0: po'
1: dai,
0: la
1: faccia. Era ironia fiorentina,
0: sì,
1: dai,
0: non lo so.
1: Era ironia fiorentina.
0: Comunque io credo che i gol bellissimi e tanti che ha segnato abbiano mascherato un livello di centrocampista non uguale a quello che è stato descritto nel corso di questi anni, e anzi il fatto di averlo in rosa delle volte ha permesso alla Fiorentina di non mettere mani nel mercato errando. Quest'anno per appunto è l'unico anno dove forse come sesto
1: poteva starci,
0: ma va bene. Allora comunque non mi sembra che quando c'era una famiglia le cose andassero bene, anzi, quindi levati da tre passi perché stessa è stata una delle mele marce nello spogliatoio, dice Manuel. Ciao Pietrone, Fabio, a me dispiace l'addio di Mandragora, però mi sorge un dubbio in relazione ai rapporti cambiati. Non è che prima di Paratici i giocatori facevano come capita, come cavolo gli pareva? Un saluto da Simone 4. Anche questa è una lettura,
1: te l'ho detto, basta anche su Ken, abbracci, ragazzi, amicizia, ma con quello, con quell'altro, basta, regole precise, un'azienda.
0: E poi soprattutto
1: sportiva.
0: Non ci deve essere una sponda che va oltre il direttore sportivo. Cioè se il direttore sportivo dice in ritardo non ci arrivi, devi fare questo, devi andare. Poi Mandragora non credo sia mai arrivato in ritardo in tutta la sua carriera.
1: Una molto
0: però magari era uno che nello spogliatoio ringalluzzava un po', perché tra l'altro è un giocatore di temperamento che aveva un ascendente soprattutto su tutti i giocatori italiani. Evidentemente nello spogliatoio forse il fatto che sia arrivato uno che decide per gli altri e non fa decidere gli eventi, forse a qualcuno ha dato fastidio, può anche essere una lettura questa. Dispiace per la partenza di Mandragora, uno come lui è impensabile che prenda 1,8 milioni di stipendio. Paratici ha venduto tutti quelli della gestione passata, soprattutto chi ha creato confusione come lui e Ken. Giuseppe dice: a parte Ken, dove sono finiti gli altri venduti? Non li voleva nessuno. Nell'ottica della riduzione del monte ingaggio, 1.800.000 euro di stipendio per una riserva non erano ammissibili. Lasciamo poi perdere il discorso sulla famiglia, la grande famiglia di cui parla ci stava portando in Serie B. Questa è Chiara dal Mugello. Comunque questa cosa del gol di Mandragora anche basta, anche Benassi segnava tanto ma in campo era come se non ci fosse, poi era uno che voleva giocare sempre, nello spogliatoio sicuramente non faceva bene. Yuri dal Trasimeno: buongiorno ragazzi, ma Mandragora non è quello che buttò la fascia da capitano per terra? È lui. Anche Baggio ha sbagliato un rigore del mondiale, figurati se non può sbagliare Rollo, ci dice Giusi.
1: Ma sì, ma poi insomma,
0: detto che
1: era più facile tirare in porto il rigore da finale di Pasadena o era più facile fare il gol nella partita di Conference? Erano difficili tutte e due.
0: Ecco, bravo, ti sei risposto adesso, perché era il rigore della finale mondiale, non
1: ho capito, però uno era Roberto Baggio e l'altro era Rolando Mandragora.
0: Infatti
1: appunto,
0: hai detto che erano difficili tutte e due. Mandragora è un grande, questo ce lo dice G, purtroppo per noi non ce lo possiamo permettere più perché guadagna tanto e tenere in panchina sarebbe stato un lusso. Mandragora non c'è niente, ma proprio niente da insegnargli nel calcio, addirittura niente da insegnargli. Mattia: io adoro Mandragora perché con il Sassuolo ha attaccato il nostro ex Balotelli al muro dello spogliatoio, anche lì sono leggende, ricordiamoci, una versione definitiva ancora non è arrivata. Il nostro Ken sembra che abbiano dato via Ronaldo quando i suoi gol non ci hanno portato da nessuna parte. Mattia da Campi. Allora, io del mercato sono contento. Mandragora, per quanto lo stimi, 1,8 milioni a stagione per fare la quinta sesta scelta erano troppi. Uniche due cose, ultime due settimane troppo incartati, e visto l'altezza di tanti giocatori presi avrei preso come sesta a centrocampo Biancaneve. Sono tutti bassi? Il GE non lo so quanto è, 1,70?
1: No, 1,71 se non sbaglio.
0: Anche lui? Così piccino?
1: Guarda, mi sembrava più grande in realtà, ma poi l'altro giorno stavo spulciando un po', mi pare insomma sia poco più di 1,70.
0: 1,85.
1: Ma come 1,85?
0: Il GE.
1: Allora dove l'ho letto? Stavo
0: beh, da una parte una fonte sbagliata.
1: No, ma infatti quando l'ho visto, allora, no,
0: mi sembrava fisicamente, non mi sembrava
1: ritorniamo,
0: piccino.
1: Ritorniamo, infatti sì, io avevo la sensazione fosse grosso, perché quando è entrato in Torino-Milan, io ho detto, ma chi è Zapata? Perché è grosso.
0: E quindi
1: no, però poi l'altro giorno avevo letto questa cosa di 1,71 m, ho detto boh, magari sono io e non ci capisco nulla. Invece qualcosa ancora ci capisco.
0: Poi Gnonto è 1,70 m.
1: Vabbè, Enduro è grosso.
0: No, ha detto i nuovi arrivati. Ah.